0: proprio del calcio come dovrebbe essere. Faccio anche notare che ad ogni azione il Bayern arrivava in area piccola, poi cercavano un ultimo passaggio quasi da partitella all'oratorio giocata per divertirsi. E con il Real avevano giocato allo stesso modo. Se avessero tirato quando possibile, ne avrebbero fatti 12. Il ritmo però è stato altissimo per tutta la partita. Forse questo è il nuovo calcio, ci chiede Giacomo. Ricordiamo anche che l'Atalanta in due partite ha subito 10 gol col Bayern. Sì, ma guarda, Giacomo, per me, io lo dico da prima ancora che ci fosse Bayern-Atalanta, dove il risultato era un po' scontato, ma poi il Bayern si è beccato il Real Madrid. Adesso ha preso il Paris e ha perso la partita d'andata, ma io diciamo dalla fine del gironcione, quello diciamo di qualificazione, che sostengo che il Bayern Monaco, secondo me, quest'anno è la candidata numero uno a vincere la Champions. Poi gli è andata bene, gli è andata male, non lo so, che si è già beccata sia il Real che il Paris. È stata un po' più fortunata, ma con tutto il rispetto per l'Atalanta, ma col Bayern è oggettivamente un'altra vita. Fa veramente tanti tanti tanti gol e c'è anche da dire però ragionamento opposto, no? Il gol di Olise in Italia non lo fai mai perché Olise è entrato in area con palla al piede dal centro dell'area con i quattro difensori di Paris Saint-Germain che lo guardavano, lui è entrato in area dritto per dritto, si è girato e ha tirato una bomba che il portiere del Paris non è riuscito a parare, però per quello ti dico, secondo me tanti limiti dalle fasi difensive. Sono molto d'accordo su quello che dici sul discorso del ritmo. Ritmo altissimo, anche quelli in Italia non li vediamo e non li vedremo chissà per quanto tempo. Ah, vedi, Gianchi giustamente ci dice era João Mario ad aver fatto quel fallo. Adesso l'avevo rimosso João Mario perché nel frattempo è andato a Bologna e mi ricordavo che era un giocatore che non giocava tantissimo, per cui avevo pensato a Cabal, ma no, era João Mario, ma oggettivamente lì non aveva nessuna colpa, cioè quel fallo di mano era assolutamente senza senso. Grazie Gianchi che ce l'hai ricordato. E i ritmi, hai ragione, Giacomo, sono sicuramente diversi da quelli che siamo abituati a vedere ed è un peccato perché quando vedi quelle partite lì ti accorgi che il gap è veramente ancora tanto. Sono anche d'accordo con te sul fatto che il Bayern forse avrebbe potuto farne di più, ne è riuscito comunque a fare 4, il che li rende, non dico avvantaggiati perché comunque partono da un gol sotto, però la partita di ritorno sarà tutt'altro che una passeggiata. Buon 1º maggio a te, Dario. Questa è Terry. Ciao Terry, è sempre un piacere averti qua con noi. Anche a Manu che è di là in regia. Un abbraccio, Luigi, sperando che si possa risolvere tutto. Grazie mille, glielo riporterò. Terry, sei sempre molto carina nei nostri confronti. Riferimento diciamo, considerazione sulla partita contro il Milan. Domenica, partita noiosissima. Non ci si può accontentare. A mio parere, un punto inutile. Bisognava solo vincere. Sai, Terry, dipende cosa intendi per punto inutile. Diciamo che no, forse più noi tifosi che la società, e forse lo stesso Spalletti che magari ha un pochino più piedi per terra rispetto a noi tifosi, anche se vedendolo durante la partita, lui mi ha dato la sensazione di volerci provare a vincerla, sta partita, poi non ci è riuscito, però il fatto di poter vincere a Milano e raggiungere il Milan e a quel punto superarlo in classifica e per come è andata la partita, appunto, il fatto di poter eventualmente andare a meno 2 dal Napoli, sempre nell'ottica di questo potenziale secondo posto che varrebbe la finale, la fase finale, semifinale di Supercoppa italiana, ecco, non mi avrebbe fatto assolutamente schifo. Inutile no, mi viene da dire perché eri comunque a San Siro contro il Milan che, ribadisco, è comunque terzo in classifica e fino a qualche settimana fa ancora contendeva lo scudetto all'Inter. Si poteva anche perdere quella partita lì, no? Però nell'ottica di un cammino che ci deve portare in Champions, il punto di San Siro, secondo me, è inutile, no? Anzi, è stato anche piuttosto importante. Chiedo a Manu se mi sente che proviamo ad ascoltare il vocale che è arrivato. No, mi è sparito Manu, non lo vedo più adesso, lo andiamo poi di nuovo a recuperare. No, ti dico inutile, no, perché proprio per il fatto che il Milan e il Como, la Roma e il Como avevano vinto, già non avere perso era molto importante perché rischiavi di ritornare soltanto a quel più 2 che, ripeto, soprattutto col Como in questo momento mi spaventa nell'ottica del fatto che col Como se arriviamo a pari punti hanno gli scontri a favore loro, quindi paradossalmente col Como sono solo 2 i punti di vantaggio, con la Roma no, perché con la Roma lo sapete abbiamo vinto qui e pareggiato là, quindi se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge siamo ancora davanti noi, quindi quelli sono 3 punti veri, quasi come se fossero 4 in realtà, no? E la Roma deve fare 4 punti, ci deve arrivare davanti, invece se il Como se ci raggiunge siamo già tra virgolette panati. Il campionato della Juve non è facilissimo, nel senso che Verona e Lecce sono due partite da vincere assolutamente. Quelle con la Fiorentina e col Toro lo sarebbero altrettanto, detto che nel frattempo sia il Toro che la Fiorentina si sono... Il Toro è già matematicamente salvo da settimana scorsa, alla Fiorentina manca molto molto poco, per cui insomma ci sono, credo che comunque è già praticamente salva. La Fiorentina ha 36 punti contro i 28 del Lecce, a 12 punti di vantaggio, sì, diciamo al netto degli scontri diretti è salva anche la Fiorentina, quindi non hanno più niente da chiedere e non avranno più niente da chiedere alla penultima e all'ultima giornata di campionato, però sono Toro e Fiorentina e sappiamo cosa vuol dire andare a giocare. Beh, con la Fiorentina è in casa, ecco, allora lì mi aspetto veramente una bella vittoria, anche perché sarà l'ultima del campionato di quest'anno in casa all'Allianz e quindi vorrei lasciare salutare la squadra con una bella vittoria, che paradossalmente, per come stanno andando avanti i punti, potrebbe anche essere quella che sancisce ufficialmente, matematicamente, l'arrivo della Juventus in Champions League. Quindi la Fiorentina in casa, mi aspetto una bella vittoria. Col Toro siamo fuori casa, è l'ultima giornata, il Toro non avrà niente da chiedere, quelle partite in cui il Toro può veramente rompere le scatole, perché giocando in serenità il Toro ha messo in difficoltà anche tante squadre quest'anno, avete visto l'altra settimana perdeva 2-0 contro l'Inter e poi è riuscito a recuperarlo, e il Toro sicuramente non ci regalerà nulla. E se anzi potesse farci lo sgambetto non facendoci vincere per non andare in Champions, credetemi che ce la metterà ancora di più per cercare di portare a casa i punti. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Colpo Gobbo.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Mancava solo un Masters 1000 a Jannik Sinner per completare il set e raggiungere almeno la semifinale in tutti e 9 gli eventi di categoria. Era il mutuo a Madrid Open. Detto fatto, e tornerà in campo oggi contro Arthur Fils per disputare la quarta semifinale di fila del suo 2026, quinta in carriera in un 1000 su terra, con un traguardo ancora più importante nel mirino: raggiungere la finale in Spagna per tentare di diventare il primo giocatore a vincere 5 Masters di fila e soltanto il secondo dopo Djokovic a trionfare in tutti gli eventi di categoria. La rincorsa proseguirà oggi. Sinner e Fils giocheranno non prima delle 16 la prima semifinale sul Manolo Santana, con il francese che è uno dei giocatori più in forma del momento. In serata, non prima delle 20, la seconda semifinale tra la rivelazione belga Bloch'sha, capace di eliminare il campione in carica Ruud, e Zverev, giustiziere di Flavio Cobolli. Siamo al calcio, si apre stasera con Pisa-Lecce la 35esima giornata di Serie A. Per i salentini può essere la grande occasione per allungare il passo nella corsa a salvezza. Per i toscani il modo migliore per allontanare l'aritmetica retrocessione e provare a non chiudere il campionato all'ultimo posto. Tra gli altri match, domani Como Napoli alle 18, domenica sarà il turno del Milan in casa del Sassuolo, Juve col Verona e l'Inter a San Siro contro il Parma. Possibile match point per i nerazzurri e in caso di vittoria contro i gialloblu il 21esimo scudetto sarà matematico. In attesa dell'aritmetica e della festa scudetto, Oak Tree ha già stanziato i bonus per la vittoria del campionato. In totale, sommando calciatori e staff tecnico, il premio ammonterà a 6 milioni di euro complessivi. Ieri le coppe europee, due vittorie interne nell'andata delle semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest vince 1-0 il derby d'Inghilterra contro l'Aston Villa. Il Braga invece batte 2-1 il Friburgo al 92esimo. In Conference League il Crystal Palace supera 3-1 lo Shakhtar e ipoteca il ritorno in Inghilterra. Si impone di misura il Rayo Vallecano. In Spagna finisce 1-0 sullo Strasburgo, ma in Francia può succedere ancora di tutto. Inchiesta arbitri, nello stesso giorno in cui il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi non si è presentato davanti agli inquirenti avvalendosi della facoltà di non rispondere. A Milano, con l'interrogatorio del supervisore VAR Andrea Gervasoni, ha preso il via la serie di audizioni che vedrà comparire almeno altri due assistenti VAR davanti al PM Ascione. Al di là dei contenuti dell'interrogatorio all'ex supervisore, la notizia della giornata di ieri è che la procura è in mano delle intercettazioni e una di queste è stata fatta ascoltare da Gervasoni. I motori, la Formula 1 riparte da Miami a poco più di un mese dall'ultimo Gran Premio, quello in Giappone, e il Circus torna a rianimarsi in Florida e sarà come ripartire da zero. Occhio però alle condizioni meteo, perché per domenica è previsto un brutto temporale in concomitanza con la gara che potrebbe metterne a rischio la partenza. Oggi si va in pista alle 18 per l'unica sessione di libere, in un weekend dove torna la sprint race. Alle 22.30 le qualifiche per la gara sui 100 km in programma domani. Tutti a caccia del leader mondiale, Andrea Chini Antonelli. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
1: Colpo Gobbo.
0: 14:35 minuti, Colpo Gobbo insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli in vostra compagnia e con anche i vostri messaggi. Prima di andare dal nostro primo ospite di oggi, che mi fa segno Manuel dalla regia essere già pronto, leggiamo un messaggio di Giovanni dal Brasile che ci dice: buondì, un pensiero su Paris Saint-Germain Bayern. Verissimo il ritmo infernale, ma il ritmo si alza in maniera direttamente proporzionale alla poca pressione centrocampo e sulla linea difensiva. Non credi, mi dice Giovanni, ossia andando mille sì, ma senza sbattere su un centrocampo cattivo, solo molto tecnico e una difesa ben schierata. È logico che si vada molto veloci. Come hai detto tu, Olise, un gol così in Italia non lo segna mai. E vedi, Giovanni, io sono d'accordo con te, cioè la partita è stata molto divertente, molto bella, ma figlia di molti errori, no? Perché poi quando ci sono così tanti gol, inevitabilmente bravissimi gli attaccanti, ma abbiamo visto anche partite con attaccanti molto forti finire 0-0, 1-1, 2-1, insomma, con quei risultati lì, perché se una squadra è molto forte deve avere gli attaccanti forti, ma anche i difensori e la fase difensiva forte. Quindi mi trovi molto d'accordo, Giovanni, con questa tua considerazione, perché poi di fatto è molto simile a quella che avevo fatto io poco fa. Stanno arrivando anche un po' di vocali, ma li teniamo per dopo, perché così nel frattempo andiamo a chiacchierare con il nostro primo ospite di oggi, Pietro Giancristiano. Ciao Pietro, ben trovato. La mia passione bianconera, J-Land, insomma, tante le redazioni a cui appartieni, di cui fai parte, e poi insomma anche ormai una fidelizzazione con Radio Bianconera importante, no? Sono tanti anni che ci sentiamo anche qui. Ricordo sempre che sei stata la nostra voce in quel Juventus-Atalanta a casa tua, no? Quando la Juve vinse la Coppa Italia contro la Dea. Quindi insomma è tanti anni che chiacchieriamo insieme. Ben trovato, mi fa molto piacere averti qua con noi.
7: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Senti, Pietro, stiamo parlando di, ovviamente, siamo un po' in un limbo, no? Non siamo quasi più abituati al venerdì ad avere ancora più di due giorni prima che ci sia la partita, perché la Juve quest'anno ha giocato spesso di sabato, vuoi per la Champions, vuoi per questioni di diritti televisivi, quindi siamo ancora un po' lontani dalla partita. Ti chiedo però una considerazione, diciamo, comunicativa, no? Spalletti domani parlerà lui, no? Rispetto a tante altre volte, compresa settimana scorsa, in cui aveva di nuovo parlato Locatelli, ci sarà il mister davanti ai microfoni nella conferenza stampa prepartita. È solo un'alternanza o, vista l'importanza di queste ultime quattro partite, è meglio un ruolo più istituzionale, quindi quello dell'allenatore rispetto ai giocatori?
7: Ma, visto l'importanza della partita, anche perché se tu vinci col Verona e magari il Lecce fa punteggio pieno già domani, a Lecce vai a giocarti la seconda partita che ti può portare definitivamente comunque alla qualificazione in Champions. E quindi giusto mandare il mister finalmente a parlare con i giornalisti.
0: Senti, Spalletti, lo dicevamo prima, ha ricevuto il premio, no, come migliore allenatore del mese di aprile. Meritato, mi viene da dire, Pietro, questo premio questo mese.
7: Beh sì, penso che la Juventus sia la squadra che ha fatto più punti nel mese di aprile, così abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, sì. Quindi e mi sembra che abbiamo preso un gol soltanto in 4 partite, quindi direi meritatissimo.
0: Sì, tra l'altro 10 punti praticamente, che sono quelli che tendenzialmente ci basterebbero anche per arrivare a questa Champions, no? Perché ne
7: Esatto.
0: abbiamo questi famosi 3 su Como e Roma su 12 disponibili, quindi con 10 punti saremmo sicuri di arrivare in Champions. Io il pareggio però me lo giocherei all'ultima, no? Cioè facciamone 9 secchi e poi col derby col Toro, così li lasciamo anche festeggiare.
7: Io farei 12 su 12 perché il derby l'ho vinto, è un po' di
0: Giusto,
7: anni che
0: giusto.
7: non lo vinciamo, quindi va bene che anche noi, no, sì, diciamo che in questo mese di maggio dobbiamo ragionare partita su partita
0: Sì,
7: perché poi dipenderà anche molto dalle altre, perché
0: certo.
7: comunque il Como mi sembra che ospita il Napoli e
0: Questa
7: il
0: settimana sì.
7: Napoli di Conte non ha voglia sicuramente di scansarsi. La Roma mi sembra che ci abbia derby in una delle prossime
0: Guarda,
7: due.
0: la stavo guardando anch'io perché anch'io ricordo che ha il derby, ma non ricordo quale. Allora, aspetta che intanto carico le altre partite. Non è oggi, non è domani, sarà la penultima. Allora, forse Roma-Lazio, sì, esatto, la penultima, la 37esima.
7: E comunque bisogna pensare che, se non sbaglio, il Verona ce l'ha anche il Como,
0: E il
7: quindi
0: Verona
7: una
0: ce
7: volta
0: l'abbiamo
7: puntate noi.
0: tutti perché anche la Roma l'ultima la chiude a Verona, quindi è una cosa abbastanza curiosa.
7: Esatto.
0: Tutte e tre dobbiamo ancora affrontare il Verona, poi il Verona in mezzo all'Inter che però ci interessa decisamente molto meno. Verona che di fatto è già praticamente retrocessa, no? Quindi bisognerà capire anche come affronterà queste partite che mancano da qui alla fine della stagione.
7: Ah sì, se non sbaglio, perdendo con noi domenica e se fa punteggio il Lecce, loro sono retrocessi perché sono loro a 19 e il Lecce andrebbe a 31, mi sembra, o
0: Se
7: a 30
0: il Lecce
7: punti.
0: se vince addirittura va a 32 perché ne hanno 29, hanno 10 punti di addirittura potrebbe anche perdere il Lecce, nel senso che mancando poi solo più 3 partite con 10 punti di
7: Esatto.
0: scarto, se noi vinciamo col Verona, il Verona è matematicamente retrocesso a prescindere dal risultato del Lecce.
7: Quindi l'unica squadra che romperà le scatole delle tre sarà proprio noi domenica,
0: Certo,
7: sicuramente.
0: ovviamente.
7: Giusto per rimanere in tema di chi non può rompere le scatole come Granata, che prima ti sentivo e i nostri cari cugini di Torino possono romperci le scatole all'ultima di campionato. Sperando di no, sperando che sia, tra virgolette, un'amichevole.
0: Senti, eh sì, esatto, infatti io vorrei arrivare addirittura già a Juve Fiorentina con la matematica qualificazione, ma lì davvero a quel punto non dipende solo da noi, perché se facciamo anche 6 punti, ma li fanno anche come Roma a Juve Fiorentina, non siamo ancora sicuramente matematicamente qualificati.
7: Esatto.
0: Partita di domenica, ci sono buone indicazioni, sicuramente su Thuram, no? Che dovrebbe essere abbastanza cioè, sicuro della titolarità, si sta già allenando col gruppo. Rimane ancora di nuovo per la terza settimana consecutiva dopo Bologna e dopo il Milan, cioè dopo il Bologna e dopo Milano, il dubbio su Yildiz. Mancano sempre meno giornate, per cui uno magari viene da dire: vabbè, dai, sono 4 giornate, sfruttiamolo. C'è da dire però che uno rischi delle ricadute e due, per quanto la Juve possa fregare fino a un certo punto, credo che a Yildiz invece il mondiale interessi e non poco.
7: Sì, diciamo che comunque non lo rischierei, anche perché poi, vabbè, domenica c'hai il Verona, però dopo hai un'altra cosa importante che comunque Lecce, e poi hai la Fiorentina, io lo farei riposare, anche perché comunque davanti, all'inizio del campionato, diciamo, avevamo l'attacco
0: Eh sì.
7: più forte della Serie A, potrebbe essere l'occasione in cui magari inizi ricominci con Bogà, David, con Sesau, e magari butti dentro Edson Zegrova, così finalmente ci fa vedere quello che tanto tante tifose e tifosi vogliono vedere in campo, il funambolo, vediamo se ci porta a fare qualcosa, considerando che comunque il Verona dovrebbe venire in casa nostra chiuso, quindi potrebbe essere una carta
0: Certo.
7: per aprire la difesa veronese.
0: Certo, tra l'altro, insomma, ecco, diciamo che in questo momento Yildiz paradossalmente, nonostante sia tecnicamente forse il più forte giocatore della rosa, è quello che ha anche il cambio più valido, no? Perché Boga comunque non lo sta facendo rimpiangere più di tanto, perché sta disputando un'ottima seconda parte di stagione. Quando è arrivato alla Juve, ha ricevuto quasi solo complimenti, giocando alternativamente o al posto di David come prima punta o al posto di Yildiz. Ma tutto sommato, diciamo che col Boga che abbiamo visto, anche senza Yildiz, con tutto rispetto per il Verona, essendoci il Verona, se l'abbiamo fatto contro il Milan, lo possiamo fare anche contro il gialloblu.
7: Considero anche Boga è stato uno dei migliori in campo a Udine e io ero là presente per movimenti e i gol perché poi alla fine ci ha fatto vincere la partita. Io ero uno di quelli più scettici, lo sai perfettamente. A gennaio non ero molto contento dell'arrivo di Boga, però sta dimostrando più di altri di tenerci a questa maglia.
0: Sì. Eh sì. Eh sì, senti, guarda, l'ho letto stamattina mentre insomma preparavo la puntata, sta passando anche in sovraimpressione sui nostri schermi per chi ci guarda anche in radiovisione. C'è la forte sensazione che tre dei prestiti che la Juve ha in giro per il mondo rientrino a casa, nonostante invece fino a qualche settimana fa si pensasse il contrario. Uno è Arthur, che ormai insomma sappiamo essere più un oggetto misterioso che altro. Gli altri due sono Douglas Luiz, che piace tanto a te, e Nico Gonzalez, che piace tanto a me. Quindi, come ce la giochiamo? Cioè, speriamo che li riscattino per darci soldi, tornano e li rivendiamo, o tornano e magari con Spalletti, che non li ha mai avuti a disposizione, gli proviamo a dare un'altra possibilità.
7: Beh, io so che a Spalletti Nico piace, quindi potrebbe essere una valida alternativa a Conceição sulla destra, considerando che poi lui è più finalizzatore del portoghese, perché Nico alla Fiorentina c'era anche il centravanti. Edon Zegrova temo che verrà venduto
0: No,
7: o dato
0: esatto,
7: in
0: infatti
7: prestito.
0: stavo arrivando lì, cioè se tieni Nico devi però vendere Zegrova
7: Esatto.
0: per forza.
7: Esatto, ma perché forse ha dimostrato che non è ancora pronto per essere a pieno regime con una maglia in porta come quella della Juve. Douglas Luiz lo sai perfettamente, per me è un rimpianto di questa stagione, nel senso che avrei voluto vederlo con Spalletti che cosa poteva fare, anche perché se non sbaglio non ci manca il vertice basso, che è quello che piace tanto a Spalletti, e lui lo è. Perché se poi non andiamo a prendere il sogno italiano che è Tonali da mettere a centrocampo, lui ha le stesse qualità,
0: Sì, bravo,
7: quindi lo ripeto.
0: hai citato un nome che fino a qualche settimana fa era tre giorni su quattro nei giornali, che era appunto Tonali, adesso non se ne parla più, però sì, forse fra tutti è quello che come gioco lo può ricordare un po' di più. Quello che fa un po' specie è che insomma, questo Douglas Luiz che arriva in Italia e fallisce, no? Sembra che tornando in Inghilterra possa ricucire il suo sogno, no? Va al Nottingham e fa malino, va all'Aston Villa, parte fortissimo, adesso però è di nuovo in panchina anche all'Aston Villa, che è la squadra da cui noi lo avevamo preso, quindi ci si aspettava che potesse ripartire e invece non è ripartito. Mi chiedo però come sia possibile, no, che un giocatore che quando l'abbiamo comprato noi 2 anni fa, Pietro, veniva definito l'acquisto migliore a livello europeo addirittura, no? Cioè la Juve aveva fatto il colpo europeo, il miglior colpo in Europa, e nel giro di una stagione e mezza sia finito in panchina alla Juve, in panchina al Nottingham Forest, in panchina all'Aston Villa, che per carità, squadre che stanno giocando molto bene in Premier, tra l'altro si sono appena scontrate nella semifinale di Europa League, però un giocatore con quei crismi lì ti aspetti che faccia i salti avanti, non indietro.
7: Sì, considerando che l'Aston Villa in questo momento mi sembra che sia nelle prime quattro della Premier e Nottingham dall'altra parte, nelle ultime sei della Premier. Però sì, come dicevamo in live martedì sera con degli amici, contano molto anche il cervello e le donne. Detta mo' di
0: Eh
7: ridere,
0: sì,
7: mo'
0: eh
7: per
0: sì.
7: ridere, perché non ci dimentichiamo che lui è arrivato in Italia ed è arrivato con la Lehman.
0: Vero.
7: E guarda caso è nato in crisi generale con tutto, con la vita proprio a Torino. Adesso è là, non lo riscatteranno da quanto ho capito neanche loro, forse lo rivorranno in prestito il prossimo anno, però boh, non lo so, io me lo porterei in tournée, poi magari valuterei se tenerlo come, anche perché a centrocampo non è che abbiamo molte
0: Ah, no,
7: alternative.
0: certo, anche perché un altro giocatore di cui tra l'altro Spalletti aveva parlato molto bene, ma che non abbiamo più visto, è Miretti, no? Miretti un mesetto fa Spalletti dice: "Ah, è colpa mia che lo sto facendo giocare poco", il che mi aspettavo che insomma l'avremmo potuto vedere un pochino di più. E alla fine non è mai più entrato, addirittura entra l'oggetto misterioso con Meines ogni tanto in campo, piuttosto che Miretti, cioè Miretti proprio non gioca più, così come non gioca più Azic, cioè, che forse insomma è stato anche infortunato, però i due giocatori su cui Spalletti aveva messo un pochino più riflettori, che sono Azic e Miretti, alla fine poi sono quelli che ha usato di meno in assoluto.
7: Diciamo che Miretti, io mi aspettavo molto di più comunque. Aveva iniziato bene, se ti ricordi,
0: Sì.
7: con noi quando subentrava e tutto. Nell'ultimo periodo invece ogni volta che subentrava faceva male. Non mi ricordo quale sia stata l'ultima partita, ma era proprio entrato in campo svogliato, ha perso dei palloni, passaggi sbagliati, e forse quello lì conta tanto anche per il mister, vedere come chi subentra dia il massimo in campo.
0: Certo.
7: Invece alcuni non l'hanno mai fatto.
0: No, vero, verissimo. E no, poi appunto c'è questo Nico Gonzalez che a me non dispiacerebbe se tornasse, anche perché qualche sprazzettino ce l'ha fatto vedere, ma nulla a che vedere con quello che era evidentemente alla Fiorentina. Detto che ormai è un altro di quelli che io chiamo i mister 40 milioni, no? Cioè la Juve quando si tocca 40 Bernardeschi 40 milioni, Nico Gonzalez 40 milioni, Openda 40 milioni, Locatelli 40 milioni, cioè la Juve cioè 40 milioni sono la base, no? Perché poi ci sono stati 50 di Douglas, i quasi 60 di Cop Manners, insomma, diceva un po' di situazioni da monitorare. Senti, ti spaventa di più il Como o la Roma nell'ottica di queste ultime quattro giornate?
7: Ma mi spaventa la Juventus.
0: Tu dici per come siamo messi noi, essendo davanti, se sì, noi facciamo il nostro, non ci frega niente degli altri, hai ragione.
7: È che domenica io mi aspettavo, sì, di uscire, domenica contro il Milan, mi aspettavo di uscire con un pareggio, ma un pareggio combattuto, mm-hmm, non un pareggio da sonno.
0: Di attesa, esatto. Sì.
7: Esatto. Ho avuto la sensazione che sia stato ok, vabbè, che le squadre si sono adagiate e hanno voluto tutto il pareggio, ma dalla mia parte ho avuto di più la sensazione per dire non abbiamo ancora quel quid in più per dire le partite decisive le vinco. Perché se tu domenica vincevi, a quest'ora avevi 5 punti su Como, certo, Roma, certo, agganciavi il Milan, mettevi un'altra squadra tra te e le inseguitrici e andavi a chiuderla tra Juve e Verona e Lecce Juve.
0: Sì, è vero.
7: Invece adesso ti ritrovi un'altra volta con, come hai detto tu prima, 2 punti sul Como perché lo scontro diretto ce l'abbiamo a sfavore. Però vediamo, io spero che domenica si vinca e che la squadra dimostri ci faccia vedere che ha voglia di vincere.
0: Di arrivare. Anche perché Spalletti l'ha detto tanto, no? Queste quattro giornate serviranno per capire chi è da Juve e chi no, perché anche nell'ottica, noi parliamo sempre degli acquisti da fare, ma acquisti prevedono, prima dicevamo, Nico Gonzalez e Zegrova, un acquisto o un rientro prevede comunque l'uscita inevitabilmente di qualcun altro. Ti leggo questo messaggio di Gianni da Vallo Lucania. Ciao Gianni, è sempre un piacere leggere i tuoi messaggi. Giusto per gettare uno sguardo al prossimo anno, ci dice, pare che né Atletico né Villa eserciteranno il riscatto per Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Guarda, neanche volendo, Gianni, ne abbiamo praticamente appena parlato, però poi lui dice, ben venga, secondo me potremmo avere due grandi rinforzi a portata di mano. Con Spalletti potrebbero emergere alla grande, McKennie ha passato due ritiri estivi d'esubero allenandosi da solo nel lazzaretto degli appestati, oggi uomo fondamentale con un rinnovo per 4 anni. Saluti a voi, buon fine settimana, quindi buon fine settimana anche a Gianni. Ed è vero, no? Cioè, per il lavoro che ha fatto Spalletti, è chiaro che il McKennie è l'esempio più eclatante, ma in parte sicuramente anche Locatelli sono di buona prospettiva su questi due. Mi viene però da dire anche un contraltare, no? Cop Manners non c'è riuscito nessuno, quindi bisogna vedere se poi Nico e Douglas finiscono nel filone Cop Manners o nel filone McKennie, chiamiamoli così.
7: Beh, Cop è il fantasma della Continassa, perché non è quello che ci abbiamo visto ammirato a Bergamo, non si è mai visto niente di quello che ha fatto nelle passate stagioni. Infatti penso che sia il primo a partire quest'estate insieme, come ho detto prima, forse a Zegrova, Gatti, mi sa,
0: credo anche Cabal, no? Cabal non è che proprio abbia convinto. Sì,
7: no, Cabal, come è entrato col Gala, penso che come ti dicevo prima, Spalletti nota molto chi entra e come entra, certo, dalla panchina, apprezza chi ci mette tutto anche in 5 minuti. Quello che mi tocca dire è che ha fatto comunque Dusan Vlahovic domenica sera.
0: Sì, è vero, anche a me è piaciuto come è entrato, anche se per pochi minuti ha fatto bene. Sembra che abbia, diciamo, un tempo nelle gambe, no? Dubito che possa essere il primo, nel senso che mi aspetto ancora anche per questa partita eventualmente un'entrata di Vlahovic a partita in corso. Credo che la formazione di partenza sarà molto molto simile a quella di San Siro, con un Thuram ancora più in forma rispetto a quello che abbiamo visto domenica. Leggevo stamattina che c'è un po' un dubbio Holm, perché sta piacendo molto a Spalletti, sta piacendo molto anche a me. Non so cosa ne pensi tu dell'altro acquisto di gennaio della Juventus.
7: Beh, Holm è quel laterale destro forte fisicamente che ci mancava da un po' di tempo. Abbiamo gente piccola sulla fascia destra e lo era anche João Mario. João Mario tecnicamente è molto forte, ma è un brevilino, non è il giocatore potente che ti va a contrastare comunque l'avanzata dell'attaccante o del laterale sinistro della squadra avversaria. Lui si presenta in area, ha fatto, se non sbaglio, il cross del 2-2, mi sembra, o del 1-2 a San Siro. Quando è entrato, dopo si è
0: Con
7: fatto male nel
0: l'Inter,
7: primo tempo,
0: sì,
7: sì,
0: quella partita l'aveva fatto
7: esatto.
0: benissimo, sì. Ha poi preso quella traversa contro il Bologna che ancora trema, no? Dal limite,
7: Infatti
0: dal
7: me la
0: limite.
7: guardo ancora perché era sotto lì alla nostra nord,
0: Eh sì.
7: vedo ancora la traversa tremare ogni tanto.
0: Quindi è un giocatore che ti piace. Il problema in queste situazioni qui, quando inizi ad avere qualcuno che emerge, e da un lato mi viene da dire per fortuna, è che poi devi togliere qualcun altro, no? Per cui se metti Holm, o cambi il modulo e quindi modifichi un pochino la situazione in campo, ma comunque devi toglierne uno, perché se metti Holm devi togliere qualcuno e potresti addirittura forse pensare di togliere Cambiaso, no? Forse come alternativa, altrimenti devi togliere o Conceição o Kalulu, ma in questo momento faccio fatica a pensare di stare sia senza l'uno che senza l'altro.
7: E poi è il cambio che fa Spalletti, eh? Quando butta dentro Holm, toglie Cambiaso, sposta Meccani sulla
0: Dall'altra
7: sinistra e
0: parte.
7: Holm in destra.
0: Esatto, infatti.
7: Quindi, anche non sia uno dei partenti, anche Andrea.
0: Ah, dice addirittura che possa essere partente, intendi come mercato, chiaramente, come
7: Sì,
0: cioè,
7: sì,
0: in
7: sì,
0: uscita.
7: sì, sì, sì.
0: Sì, la stagione non è stata, diciamo, delle migliori, ha avuto tanti passaggi a vuoto, no? Che ci sono costati anche diversi gol subiti e di conseguenza diversi punti.
7: Quello col Sassuolo.
0: Seconda parte della stagione, però, beh, con Sassuolo, se non altro, almeno poi abbiamo vinto, no? Ha fatto un autogol lonzo, come lo chiamava la Jalappas, però se non altro poi siamo riusciti a portare a casa la partita. Però sì, lì se non sbaglio eravamo 2-0, quello era il gol del 2-1 che avrebbe potuto riaprire un po' i giochi, per fortuna.
7: Quello è Parma.
0: Ah, bravo, sì, hai ragione. Allora con
7: Quello è
0: Sassuolo non.
7: Parma che ero presente.
0: Ah,
7: No, parlo
0: sì.
7: del Juve Sassuolo. Il gol dell'1-1
0: Ah, sì, certo, bravissimo, no,
7: di
0: no, hai ragione.
7: Pinamonti all'inizio secondo
0: Certo,
7: tempo.
0: che poi che buttiamo via anche lì i due punti, poi con rigore anche di Locatelli, insomma, sì, certo. Hai ragione, confondevo con Parma-Juve quando abbiamo poi invece vinto 4-1, se non ricordo male, con lui che fa un autogol di tacco all'incrocio, cioè una roba che secondo me se ci provi.
7: L'ho
0: No.
7: visto dal vivo, ti posso garantire che è qualcosa da carcere.
0: Sì, diciamo sicuramente quantomeno da mani nei capelli e da disperazione dei tifosi, come effettivamente era stato. Ti chiedo ancora una cosa, Pietro, perché ti faccio un affaccio, no, sulla questione evidentemente arbitrale che sta emergendo in queste situazioni qua. Io ci sto andando un po' coi piedi di piombo perché siamo veramente proprio solo all'inizio ancora. È stato fatto solo così, no? Si è tolta proprio solo probabilmente la
7: La
0: polvere. Quindi,
7: crosta.
0: prima di sbilanciarmi, aspetto qualche informazione in più. Certo che un po' stiamo godicchiando, no? Di tutta questa roba che sta venendo fuori, anche se almeno preliminarmente il trattamento sappiamo essere già molto diverso.
7: Beh, io sto già preparando i post.
0: Ce li hai già archiviati, pronti, di 200, uno ogni 5
7: No, beh.
0: minuti.
7: No, ma la cosa ironica è sempre la stessa, nel senso che con noi ci hanno messo esattamente 2 settimane per far uscire quasi tutto quello che
0: Sì.
7: c'era da far uscire nel 2006. Adesso pian piano stanno uscendo le cose, forse perché comunque vogliono far godere la festa scudetto alla seconda squadra di Milano domenica sera e quindi di conseguenza non uscirà. Però penso e temo che mi prenderò un pacchetto di taralli e un bel buon vino perché finirà in quel modo lì, perché sono troppe cose viste negli ultimi anni che non mi sono piaciute, poi vabbè, vuol dire accettare che c'è qualcosa di veramente molto sporco nel mondo del calcio. Che tu ben sai è la nostra passione perché noi siamo cresciuti con il calcio degli anni
0: Eh sì.
7: 90, il 2000, poi tu hai dei figli che giocano a calcio. Io oggi sono andato a Reggiolo Calcio, che la collaboro con
0: Ho
7: Reggiolo
0: visto
7: Calcio,
0: il post, ho visto il post.
7: e ho guardato il campo tutto bello verde, innaffiato, col profumo dell'erba. È venuto in mente quando avevo 12-13 anni, giocavo e queste cose qua non avrei mai pensato nel mondo del calcio. Penso che sarà tutto un fumo perché temo, cioè non temo, realisticamente potrebbe essere una faida interna tra arbitri. per chi doveva governare
0: Certo,
7: l'AIA.
0: certo, certo, certo.
7: E poi magari, non so, magari se escono fuori veramente le intercettazioni vere, dove si sente il buon Marotta dire qualcosa a Rocchi per chiedergli di mandargli Papa Resta, piccola chiosa del 2006, per arbitrare la propria squadra e di fare a modo, magari lì, in quel modo lì, il godereccio che c'è in me uscirà
0: Uscirà,
7: fuori.
0: uscirà completamente. Guarda, Gianni da Valle Lucania ci dice: Olma ha fatto anche il cross a Bergamo per il gol di Boga, una palla che sembrava persa. Perdonate la pignoleria, ma
7: Esatto,
0: figurati, Gianni,
7: esatto.
0: ci piacciono molto queste pignolerie qua. Non ricordo se però Olma ha fatto il primo o il secondo cross, perché quell'azione è stata un po' concitata, no? C'è una prima palla messa in mezzo, Boga
7: Secondo
0: che
7: me il
0: il
7: secondo,
0: secondo, quello poi del gol vero e proprio, che tra l'altro,
7: dove ha fatto la
0: ecco.
7: papera carne secchi.
0: Anche quello è un bel gollonzone, però, perché lì Boga la prende malissimo quella palla, la cicca d'esterno e viene fuori una traiettoria imprendibile. Però i gol vale comunque più uno, e quindi ce lo portiamo a casa, come quando arrivano le deviazioni e i portieri vengono, diciamo, fregati dalla deviazione del difensore. Pietro, grazie mille per essere stato qua con noi oggi.
7: Grazie
0: Pietro Giancristiano, mia passione bianconera, Jayland, buon fine, insomma, buon 1º maggio anche a te,
7: a voi.
0: ovviamente.
7: Anche a te.
0: Ti saluto con un Forza Juve che non
7: Ci
0: manca
7: vediamo
0: mai.
7: domenica.
0: Ci vediamo domenica allo stadio. Ciao Pietro,
7: Ciao, ciao, ciao.
0: ancora buona festa. Noi a questo punto andiamo con il notiziario, non sportivo in questo caso. Ci vediamo fra poco.
1: Colpo Gobbo.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Momenti di tensione al corteo del primo maggio a Torino, partito da Corso Cairoli con direzione Piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso utilizzato e intenzionato ad arrivare verso l'ex centro sociale a Scatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell'ordine. Dalle prime ricostruzioni ci sarebbe stato un lancio di oggetti e i manifestanti sono stati respinti dalle forze dell'ordine con l'idrante.
1: In occasione della festa del lavoro che si celebra oggi, la premier Giorgia Meloni in un post su X ha scritto: con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga, sfrutta o usa contratti pirata. Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità e colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone.
2: Resta alta la tensione nella guerra tra Iran e USA, mentre scade oggi, 1 maggio, il termine dei 60 giorni per il via libera del Congresso degli Stati Uniti all'impiego delle forze militari contro Teheran, scadenza che non sembra preoccupare Donald Trump, che intanto oggi è stato informato nel corso di un briefing con i vertici militari di nuovi piani per possibili attacchi contro il paese. Secondo i media americani, l'ipotesi di nuovi raid avrebbe portato il regime iraniano a intensificare le operazioni di scavo per recuperare missili e altre munizioni nascoste sottoterra o sepolte sotto le macerie.
1: Sono 3 le persone che ieri sera hanno fatto irruzione all'interno del ristorante Spaghetteria numero 1 in via Storelli a Bisceglie, in provincia di Barletta, Andria Trani, e hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco uccidendo il caposala 62enne Angelo Pizzi. Sul caso stanno indagando i carabinieri anche attraverso l'esame delle telecamere di sorveglianza in zona. Non è escluso che fuori dal locale ci fosse una quarta persona che stesse aspettando le altre 3 entrate nel ristorante.
2: Scontro fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria, 2 ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, le ragazze, entrambe napoletane ed incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO, la 23enne ancora ricoverata, mentre l'altra ragazza, dalla quale è stata estratta un'ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in 20 giorni.
1: Eddie Banksy, la grande statua di resina spuntata nelle ultime ore dal nulla nel cuore della Londra vittoriana a Waterloo Place, con la firma dello sfuggente street artist di Bristol tracciata sul basamento. La conferma è arrivata dai canali online a lui legati, mentre l'installazione, completata mercoledì con il favore della notte, è già diventata meta di attrazione e grande curiosità, in attesa che le autorità decidano come e dove rimuoverla.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere.

0: Vecchia signora, aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Rieccoci, iniziamo la seconda ora di questo Colpo Gobbo di venerdì 1 maggio 2026. Spero che stiate passando questa giornata di festa bene. Dicevamo adesso con Manuel che ci siamo svegliati stamattina che faceva freschino, effettivamente. Poi invece adesso qua a Torino è uscita una bellissima giornata, un bel sole, anche abbastanza caldo. Io e i miei figli che sono al mare a Sanremo con mia moglie, stamattina mi ha fatto la videochiamata, erano in spiaggia in costume che si stavano godendo la Liguria. Quindi buon per loro. E mi auguro insomma che anche il vostro 1 maggio possa essere così. Noi nel frattempo siamo qui.
2: Il nostro è meraviglioso.
1: Infatti dicevo, noi siamo qui a tenervi compagnia. Manuel di là, Dario Ghiringhielli di qua, e ci sentiamo, siamo ancora insieme per un'oretta. Prima di andare dal nostro prossimo ospite, Manu, ci sono un paio di vocali, magari mandiamone uno così chiacchieriamo e poi intanto sentiamo Simone Nasso.
3: Ciao Dario, sono Giacomo da Tax.
1: Ciao Giacomo.
3: Niente alla partita dei Champions.
1: Sì.
3: Io penso che con Spalletti, non ti dico che raggiungeremo quei livelli lì, mm-hmm. perché comunque ci vogliono anche gli uomini per raggiungere quel livello di spettacolarità, di gioco, di intensità. Però con il Napoli il mister ha fatto vedere un calcio bellissimo, totale, prendendo anche pochissimi gol. Se non sbaglio, il Napoli in quell'anno fu anche la miglior difesa della Serie A. Quindi diamo fiducia al mister, prendiamo i giocatori che lui vuole e speriamo che un giorno possiamo anche arrivare noi a quell'intensità. Poi ci vogliono anche tutte le due squadre che giochino in quel modo, perché se trovi Mia ad Allegri poi è molto difficile trovare il ritmo, no? Per arrivare a quell'intensità di gioco, fino alla fine.
1: Ma guarda Giacomo, questo è un po' quello che diceva prima anche Giovanni dal Brasile, no? Cioè proprio quello, il discorso che se davanti ti trovi una squadra un po' più organizzata, che sia il Paris Saint-Germain o che sia il Bayern Monaco dell'altra sera, sicuramente tutti quei gol non li vedi. Sul fatto che Spalletti faccia giocare molto bene le squadre è verissimo, ce ne siamo accorti tutti, persino Nainggolan, che non è uno che si sbilancia più di tanto a favore della Juve, lo sapete, no? Lui era quello delle famose dichiarazioni: meglio vincere una volta con la Roma che 100 con la Juve. Poi lui la volta con la Roma non l'ha neanche vinta, per cui forse alla fine erano meglio le 100 con la Juve a prescindere. Comunque una dichiarazione di Nainggolan di queste ore che dice: la Juventus di Spalletti in questo momento gioca il calcio più bello d'Italia, no? E noi forse ce lo godiamo un pochino meno, io perlomeno da tifoso quando guardo le partite, insomma, apprezzare anche il bel gioco faccio un pochino più di fatica, nel senso che vivendo la partita da dentro mi accorgo ovviamente se la squadra gioca bene o gioca male, ma forse non l'apprezzo come dovrei, perché vivo più la dinamica, diciamo, di pancia della partita. Chiaro, la partita di domenica l'abbiamo vista tutta, è stata una partita molto molto tattica, molto giocata a scacchi, molto di posizione, no? Come piace forse fare probabilmente più ad Allegri che a Spalletti. Spalletti è stato bravo, diciamo, ad adattarsi. Per il discorso che facevi tu, e poi guarda, vado anche a fare una provocazione tra poco al nostro prossimo ospite. Io l'altra settimana parlavo forse con Domenico Marchese e due nomi sono forti, no, sul mercato della Juve dell'anno prossimo, che sono Lewandowski, di cui abbiamo già parlato un pochino prima, e Bernardo Silva. Proprio in funzione di questo discorso che facevi tu, io un po', chiaro, esagerando, no? È un po' un'iperbole quella che faccio, però tra i due avrei preferito, direi che preferisco Lewandowski piuttosto che Bruno Fernandes, perché in questo momento la Juventus di Spalletti gioca molto bene e se tu prendi Bruno Fernandes devi comunque toglierne uno di quelli che ci sono già. Poi certo mi dici fai un salto di qualità, tiri via Locatelli, però Locatelli di adesso, toglierlo quando Locatelli non c'è, comunque la squadra ne risente, no? Mentre Lewandowski davanti è proprio la punta che in questo momento la Juve manca come il pane, e quindi nel momento in cui togli David e metti Lewandowski sicuramente dei gol in più ti arrivano. Quindi chiaramente è un po' forte come affermazione, e forse più una provocazione che altro, però magari voglio sapere anche cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, Simone Nasso, oggi Sport Notizie. Ciao Simone, è sempre un grande piacere sentirti.
4: Ciao Dario, è un grande piacere per me, buon pomeriggio a tutti.
1: Simo, senti, non so se hai sentito, vedevo che chiacchieravi con Manu, quindi forse non hai sentito la mia provocazione, no? Perché c'è abbiamo sentito un messaggio di un nostro ascoltatore, Giacomo da Tarx, che diceva che comunque le squadre di Spalletti giocano molto bene e magari anche la Juve di Spalletti potrebbe arrivare a

0: regalare lo spettacolo che abbiamo visto mercoledì sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La mia considerazione figlia di questa cosa che diceva Giacomo è questa: nell'ottica di dover prendere uno fra Lewandowski e Bruno Fernandes, io andrei più su Lewandowski, perché è quello che forse in questo momento manca di più alla Juve di Spalletti, no? Cioè un finalizzatore, perché la Juve di azione da gol ne costruisce veramente tantissime. Poi ovviamente in tanti non la pensano come me, ma volevo sapere cosa ne pensi anche tu.
1: Beh, ma tendenzialmente Spalletti, molte sue esperienze, ha sempre avuto a che fare là davanti con un finalizzatore. Comunque, quindi è un giocatore che ad oggi per me alla Juventus manca. Cioè, tanti vedono in Vlahovic questo possibile finalizzatore, io dico che in realtà non lo è, ma in tanti lo vedono, perché per quanto sono sicuro che se fosse stato in campo avrebbe fatto meglio di quelli che hanno giocato, però in tanti vedono in Vlahovic un po' la panacea di tutti i mali, perché quest'anno gli attaccanti hanno fatto così male, lui non l'abbiamo mai visto e quindi uno si aggrappa a questa speranza. La verità è che la Juventus là davanti, indipendentemente dal rinnovo o meno di Dusan Vlahovic, ha bisogno di un vero e proprio finalizzatore che non ha ormai da troppo tempo, e io dico ben venga un giocatore per me come Lewandowski, nonostante i 38 anni, poi può stare uno, due anni, ma intanto se torni a vincere vuol dire riportare una mentalità vincente anche in quei giocatori che in questi anni hanno vinto poco o nulla. La Juventus ha bisogno di portare, secondo me, certi tipi di elementi che sappiano perfettamente cosa voglia dire vincere, cosa voglia dire vivere, lottare per determinati tipi di traguardi, giocatori da Juve a 360 gradi, ecco.
0: E quindi, ecco, nel giochino del doverne scegliere uno solo,
1: Lewandowski tutta la vita.
0: Anche tu, allora sei dalla mia parte,
1: Lewandowski tutta la vita. C'è bisogno di un giocatore che almeno ti possa garantire quei 20 gol all'anno. Cioè,
0: perché quando l'ho detto l'altra settimana mi sono trovato praticamente da solo contro tutti, quindi mi fa piacere invece avere anche il tuo sostegno, insomma, sapere che non ho proprio detto una vaccatona, per dirla un po' diciamo in gergo. Senti, invece, a proposito di questa situazione dell'attacco, no? Io ho iniziato la puntata di oggi proprio parlando di quello. Cioè, noi arriviamo alla fine di una stagione dove abbiamo davanti Openda, che praticamente non lo abbiamo, nel senso che ormai è palesemente fuori da qualsiasi contesto. Milik, che fondamentalmente anche è come non averlo, Vlahovic, che in questo momento è a scadenza, e Jonathan David, che per quanto stia facendo delle buone prestazioni, perché le prestazioni sono buone, non segna. Quindi noi ci ritroviamo a finire una stagione e a impostarne di fatto una con tutto l'attacco da disegnare da zero. Sì, scusami, tra l'altro Gianni mi dice Bernardo Silva, io ho detto Bruno Fernandes, era Bernardo Silva chiaramente, scusatemi, sì, ho sbagliato io.
1: Siamo di nuovo lì, Dario, ti ritrovi a parlare di un attacco che sulla carta ha quattro elementi, in realtà in maniera alternata nel corso della stagione ne abbiamo visto uno. Hai detto bene, Openda, escludiamolo già, Openda è fuori insomma dal progetto. Vedremo poi, perché non sarà assolutamente semplice darlo via, si rientrerà di nuovo nel circolo del prestito e speranza che faccia bene altrove per un riscatto, perché cederlo sarà complicato. E su Jonathan David, sai, lì si dividono i pareri, opinioni contrastanti, però io dico sì, contro il Milan, attaccante associativo, ha fatto da raccordo tra centrocampo e attacco, ha fatto bene delle sponde, è vero. Però poi io mi aspetto che se un giocatore è considerato un centravanti, all'85esimo quella palla di testa praticamente gli è arrivata sulla testa, ti faccia vincere la partita. Certo. Cioè alla fine, per fare quello step, lottare per un quarto posto o lottare per uno scudetto, questi dettagli fanno la differenza, questi tipi di partite dove tu hai un'occasione, la devi buttare dentro, fanno alla fine la differenza. Certo. E tu hai bisogno di un giocatore di quel tipo lì, un giocatore che se ha due occasioni da gol in una partita, almeno uno faccia gol.
0: Ecco, però proprio per il tipo di gioco che fa David, che tra l'altro corre tantissimo, alla fine della partita è sempre uno di quelli che ha il chilometraggio maggiore, quando fanno le statistichine, lui e McKennie sono i due giocatori della Juve che corrono di più. Tu lo vedresti vicino a Vlahovic in un potenziale attacco a tre, magari con Yıldız, David e Vlahovic insieme, o Lewandowski di turno che dicevamo prima?
1: Ma guarda, io paradossalmente addirittura vado ancora di più controcorrente. Mm. Io David, se proprio ci vuoi ancora puntare, io lo vedrei dietro la punta, non a fianco a un'altra punta, perché comunque io dico che ormai da una serie di partite, lasciamo stare il gol col Bologna, continuo a dire al termine della partita, se noi consideriamo Jonathan David un trequartista, ha fatto una partita sufficiente. Se noi consideriamo Jonathan David un centravanti, ha fatto una partita insufficiente. Mm-hmm. E allora sarei curioso, sai, ti dico, sarei curioso di provare di vederlo magari ancora in un 4-2-3-1, ecco, dietro la punta. Mi piacerebbe vederlo lì, capire, insomma, più che altro capire se questo è un giocatore su cui puoi ancora puntare o se è invece da buttare, diciamo, nel calderone degli acquisti sbagliati della scorsa sessione di mercato.
0: Col vantaggio, tra virgolette, che l'hai pagato poco, esatto. Cioè, a parte le commissioni, cioè pagato niente, le commissioni che sappiamo essere altissime, però se non altro non hai speso dei soldi per il cartellino. Due considerazioni. Una, apro velocissimamente, però anche qui l'ho detto prima, siamo ancora molto all'inizio, no, Simo? Quindi la vicenda arbitri forse bisogna aspettare ancora un po', detto che sappiamo della differenza del trattamento mediatico, tutto quello che ci stiamo già anche raccontando in questi pochi giorni da cui è venuto fuori la questione Rocchi e di conseguenza. Diego ci dice: questo è il mio primo e forse ultimo messaggio sulla vicenda arbitri, almeno fino a quando sarà completato il quadro della situazione. No, io sono d'accordo, cioè forse ancora un po' presto. Sono curioso però di vedere se ci sarà un miglioramento degli arbitraggi e dei varisti in queste ultime 4 giornate o continuerà lo scempio di errori a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, mi viene da dire, no Simo? Quest'anno ne abbiamo visti veramente tanti di errori, un po' per tutti, no? Poi noi ne abbiamo avuti forse un po' tanti a sfavore, però oggettivamente errori macroscopici tanti.
1: Ma sul fatto che possano migliorare gli arbitraggi in queste 4 partite faccio fatica a pensarlo, perché sarebbe un po' come chiedere a un giocatore tecnicamente scarso all'ultime giornate di campionato di risvegliarsi. Purtroppo per me c'è una classe arbitrale che non è tra le migliori.
0: È la base che manca, tu dici.
1: Esatto, poi su tutto il resto ci si può parlare, ci si può discutere. Io dico solo una cosa, che fortunatamente viviamo in uno stato in cui almeno sulla carta si è innocenti fino a prova contraria, e in cui però si dovrebbe essere garantisti sempre, ecco, non garantisti a maglie alterne. Io adesso vedo persone, situazioni trattate con i guanti bianchi, mentre invece prima venivano sbattuti in prima pagina tutti, nomi, cognomi, diciamo fregandosene del fatto che si potesse rovinare la vita di qualcuno. L'abbiamo visto nel 2006, lo abbiamo visto con la situazione plusvalenza. Invece adesso maniavantismo, garantismo, interviste a personaggi molto vicini agli ambienti di certe squadre, cariche dello Stato che parlano. Vedo diciamo una situazione in cui si fa molta più attenzione a parlare. Allora io dico sempre così, che il garantismo è giusto, bisogna sempre essere garantisti, però come ho detto prima, sempre e non solo quando
0: per
1: conviene.
0: Tutti. Cioè, infatti prima dicevo il fastidio grosso è la disparità di trattamento, e non è la prima volta in cui noi ci troviamo, tra l'altro sempre dalla parte, in un certo senso, chiamiamola sbagliata della situazione. E invece ci scrive Pietro da Reggiolo, il nostro Giancri, che ci chiede, la domanda la fa a te, che ne abbiamo parlato in realtà anche poco fa con lui, l'ipotetico ritorno di Douglas Luiz, se per te possa essere eventualmente una soluzione, così come eventualmente quello di Nico Gonzalez. Detto che Spalletti sembra, insomma, nel corso di questi mesi qualche battuta su Nico Gonzalez a me sembra di averla percepita, poi magari mi sbaglio io.
1: Secondo me ha molte più possibilità, cioè molte, ha qualche possibilità in più di restare Nico Gonzalez rispetto a Douglas Luiz. Ecco, su Douglas la vedo complicata, perché poi comunque sono create anche delle situazioni spiacevoli lo scorso anno, ci ricordiamo, anzi quest'anno già, insomma all'inizio di questa stagione, quando non si è presentato all'inizio della preparazione. È vero, c'era ancora Igor Tudor, però c'è proprio un rapporto che si è incrinato, insomma, a livello societario, anche dal punto di vista della fiducia nei confronti di questo ragazzo.
0: Anche molte dichiarazioni che ha rilasciato, no? Che non sono proprio piaciute.
1: Esatto, no, su Douglas la vedo complicata, se non impossibile. Sulla questione di Nico Gonzalez, è un giocatore che potrebbe fare al caso, insomma, della Juventus di Spalletti, anche perché appunto notizie recenti, non verrà riscattato Atletico Madrid, a meno che non si rivedano le situazioni, insomma quelli che erano gli accordi iniziali. Però io devo anche dire che tra tutti gli acquisti sbagliati del mercato fatto sotto la gestione Motta, io Nico Gonzalez era uno di quelli che a corrente alternata mi aveva comunque convinto un po' di più.
0: Sì, detto che non aveva fatto una stagione all'altezza delle aspettative, chiamiamola così, certo, però qualcosa...
1: Perché non valeva quella cifra.
0: Esatto,
1: la
0: esatto.
1: Perché non valeva quella cifra, perché se spendi 40 milioni ti aspetti un giocatore da 40 milioni che non è Nico Gonzalez.
0: Certo. Sì, ma poi insomma la questione delle valutazioni dei giocatori, ne abbiamo parlato tante volte, ecco, e se pensi che anche Opendal abbiamo pagato quella cifra lì e ha fatto pure meno di Nico Gonzalez, ti viene veramente da mettere le mani nei capelli. Senti, che formazione ti aspetti domenica, Simo? Perché c'è una partita importante, stiamo leggendo gli aggiornamenti continui dalla Continassa su quelli un pochino più attenzionati, e il più attenzionato inevitabilmente è Kenan Yıldız. Lo rischierà Spalletti secondo te?
1: Non so se lo rischierà Spalletti, sapremo qualcosa di più domani alle 16, ma io personalmente non lo rischierei, perché comunque tra le quattro partite che ti aspettano sulla carta, quella più semplice sulla carta.
0: Sì, diciamo che se hai bisogno di Yıldız per vincere contro il Verona, c'è un problema.
1: Qualcosa che non va. Esatto. C'è qualcosa che non va a livello proprio generale. No, ma poi più che altro perché questo ragazzo l'abbiamo visto in enorme difficoltà sia quando è entrato col Bologna, quando è entrato con il Milan. Sì. È un ragazzo che ha dato tantissimo in quest'annata, perché da un po' che si porta dietro questo problema al ginocchio. E io l'ho detto in tutte le salse, secondo me è giusto in questo momento anche preservarlo un attimo, perché non sarebbe corretto che questo ragazzo per giocare al 50% Juventus-Verona si facesse magari male e rischiasse di saltare il primo mondiale della sua vita, primo della Turchia dopo 24 anni di assenza.
0: Sì, a cui lui l'ha portata quasi, no?
1: Esatto, nel senso... ci sono giocatori che quando inizia il mondiale iniziano a tirare indietro, quando c'è il mondiale iniziano a tirare indietro la gamba da settembre. Yıldız ha dato tutto e anche di più per questa maglia, quindi se adesso sente dolore... Secondo me contro il Verona è meglio non rischiarlo.
0: Anche perché giustamente, come dici tu, puoi permetterlo dentro, che invece che diciamo risolverti la situazione è anche in difficoltà, perché col Milan effettivamente l'abbiamo visto, cioè non era l'Yıldız che siamo abituati a vedere, con in più il fattore che Boga comunque sta facendo bene, no? Per cui non è che vai proprio a sostituirlo con nessuno.
1: No, esatto, Boga sta facendo bene in generale da quando è arrivato. Io mi auguro che arrivi presto a stagione finita l'annuncio del riscatto.
0: Ma Chiellini ha detto di sì, quindi
1: ma
0: insomma.
1: Sì, ma poi a 4,8 milioni abbiamo parlato di certe cifre fino a un
0: bravissimo.
1: Sono uno scherzo, sì. 4,8 milioni.
0: Sì, e soprattutto per un giocatore di quel valore lì, dove al contrario forse invece ne vale molti, molti di più, no? Guarda, c'è Luca da Roma che ci dice: contro il Verona vedo Cope e Boga per preservare Kenan e Thuram. Thuram forse non ha così bisogno, no? Io col Milan l'ho visto bene.
1: Sì, incalando poi nel secondo tempo.
0: Sì, certo.
1: E anche lui viene da un periodo comunque con qualche problemino. Coppe l'ho visto entrare bene, più che altro dal punto di vista dell'atteggiamento, ha recuperato due palloni. Poi parliamo di un giocatore che, a parer mio, 90% se non di più, insomma, si appresta a terminare quella che è la sua avventura con la maglia della Juventus. Diciamo che bisogna anche un attimino capire in questa fase, in queste partite, quelle che sono anche le motivazioni,
0: certo.
1: Perché ok la situazione infortuni, ma bisogna anche cercare di schierare la miglior squadra possibile, perché non puoi permetterti comunque di perdere nulla. Però ripeto, Coppi io l'ho visto entrare bene dal punto di vista dell'atteggiamento a San Siro.
0: Ecco, senti, poi ne avremo modo ovviamente di parlarne tutta l'estate a mercato aperto, però inevitabilmente un po' di fila bisogna iniziare a tirarle. E allora, l'attacco è praticamente tutto da rifare. Al centrocampo, di fatto, tolti Thuram e Locatelli, insomma, con Manners, mi dicevi anche tu adesso che va verso la fine. Miretti alla fine non l'abbiamo praticamente più visto. Azic praticamente non l'abbiamo più visto. Cioè, sono tanti i ruoli dove la Juve deve intervenire. Il portiere, si continua a parlare di sostituire Di Gregorio. Gatti forse esce, insomma, bisogna rifare più di mezza squadra se andiamo avanti così.
1: Diciamo che la Juventus per me almeno quattro colpi importanti dovrà farle, a partire dal portiere, che secondo me sarà uno dei primi colpi, sto parlando di Alisson.
0: Sì.
1: Là davanti un giocatore va preso, a centrocampo per me almeno due giocatori vanno presi. Hai sempre il McKennie che eventualmente sì, può schierare ovunque oltre Locatelli e Thuram. E anche là dietro serve, secondo me serve comunque qualcosa. C'è ancora in ballo l'eventuale riscatto, oltre che di Boga, anche quello di Holm, anche se un po' più complicato perché le cifre sono cifre più importanti, 15 più 3 di bonus, quindi c'è veramente tanto da fare. In questo mercato ci sarà tanto da fare, perché questa non è la squadra di Luciano Spalletti, questa è l'idea, l'identità di Luciano Spalletti. Sì. Poi lui è consapevole, è straconsapevole, che per fare il salto di qualità e smettere di galleggiare, come ha detto Gleison Bremer, serviranno degli acquisti importanti.
0: Ecco, visto che l'hai citato, Bremer rimane, o quella l'hai letta anche tu come tanti, la possibilità di un addio di Bremer alla fine?
1: No, io l'ho letta bene invece, perché per me quelle parole non erano solo le parole di Bremer, erano il riflesso del gruppo, il riflesso soprattutto del pensiero dell'allenatore. Sì. Io mi auguro che se la Juventus dovesse conquistare la Champions, mi auguro la conquisti il prima possibile, ma se la dovesse conquistare all'ultima giornata contro il Toro, io mi auguro di non vedere scene come quelle che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso, o quelle a Bologna nell'anno di Pirlo, di grandi festeggiamenti.
0: Di esultanze clamorose, certo.
1: Da qui si riparte, si arriva ai quarti, ma questo è un punto di partenza, e questa stagione non può essere considerata comunque sufficiente. Per me c'era quello nelle parole di Bremer, c'era ambizione, e soprattutto ambizione non solo sua, ma anche dello stesso Luciano Spalletti. Io sono convinto che Spalletti non festeggerà quel quarto posto.
0: Certo. Certo, tra l'altro Bremer, che se tutto va bene dovrebbe poi rientrare dall'estate con l'esperienza del Mondiale in più, no? Visto che Ancelotti sembra voler comunque puntare su di lui. Ultima cosa, Simo, ci scrivono da casa, no? Sempre per il discorso attaccanti, non sarebbe meglio Kolomouani in prospettiva rispetto a Lewandowski?
1: Ma la prospettiva, io dico sì, ci sta la prospettiva, però tu devi fare in modo di tornare a vincere subito. All'istante, già l'anno prossimo devi fare in modo di tornare a vincere, perché se tu, anche giocatore, Bremer ha 29 anni, è un leader tecnico e carismatico, sì, ma in 4 anni ha vinto una Coppa Italia, quindi vuol dire portare qualcuno che, se ti fa vincere uno scudetto, tutta la squadra ha l'esperienza di una vittoria, di un campionato, che si porta dietro dopo, anche quando magari un Lewandowski non ci sarà più. Questo fa crescere molto a livello mentale, sotto tutti i punti di vista. Quindi io per questo vi dico, portare giocatori che ti consentano di vincere subito. Per me Lewandowski, sotto quel punto di vista, almeno un anno è una certezza.
0: Anche perché adesso, mentre tu dicevi questo, sto facendo mente locale, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sa che in questo momento solo McKennie ha vinto lo scudetto in questa Juve, perché tutti gli altri sono arrivati poi dopo. McKennie è arrivato, però no, forse neanche McKennie, perché McKennie è arrivato nell'estate del Covid, quindi
1: no, McKennie è arrivato nell'anno di Pirlo, quindi lo scudetto non l'ha vinto.
0: La coppiata Coppa Italia Supercoppa, ma lo scudetto no. Quindi in questo momento i giocatori della Juve, nessuno ha vinto lo scudetto di quei 9 consecutivi, perché nel frattempo sono passati 5-6 anni, quindi tutti quelli che sono arrivati cioè tutti i giocatori in squadra in questo momento non hanno mai vinto uno scudetto. Qualcuno ha vinto la Coppa Italia con Allegri, però effettivamente è chiaramente una vittoria, un sapore diverso.
1: No, esatto, bisogna alzare il livello anche sotto quel punto di vista. La mentalità vincente si costruisce, ma prima devi portartela dentro.
0: Sì, ti leggo questo messaggio per salutarti, che ci scrivono da Pasquale da Salerno. Dice: ma scusa Dario, ma Arthur all'epoca gli fu fatto un contratto a tempo indeterminato? Io ero adolescente quando fu preso, adesso ho 64 anni e questo sta ancora qua.
1: Io lo rivedo tutti gli anni al J Medical, e ogni volta dico: è un incubo, cioè lo rivedo sempre, mi sembra un po' il film 50 volte il primo bacio.
0: Esatto, il giorno della marmotta che ti risvegli sempre lo stesso giorno. No, dovrebbe scadere 27 il contratto di Arthur, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo, cioè questo, il prossimo sarebbe in teoria l'ultimo anno di contratto, detto che si andrà probabilmente verso l'ennesimo prestito per alleggerirsi almeno dell'ingaggio, almeno questo è quello che dovrebbe essere. Simo, grazie mille davvero, come sempre è stato un grande piacere riaverti.
1: Grazie a te Dario, piacere mio, e un saluto a tutti.
0: Simone Nasso, oggi Sport Notizie, grazie ancora a Simone, mi ha fatto fatto molto ridere questo messaggio di Pasquale. Hai ragione però, perché anch'io ogni tanto me lo chiedo, com'è possibile che ogni anno torni ancora all'ovile, come si dice in questi casi. E effettivamente è una situazione un po' paradossale di un giocatore che alla Juve ha giocato molto poco in termini proprio di prestazioni, anche molto male. Ecco, io in Arthur rivedo un po' anche la parabola di Douglas Luiz, o viceversa, se volete. Insomma, giocatori brasiliani che se non si adattano bene fanno poi fatica. Detto che Arthur comunque arrivava già dal campionato italiano, mentre Douglas Luiz no, e insomma, situazioni molto simili. Speriamo che con Douglas Luiz non ci si ritrovi come con Arthur a doverlo prestare, a fare il giro delle sette chiese tutte le estati per trovare qualcuno che gli paghi almeno il contratto. Quest'anno è già andata così, quindi le prospettive non sono il massimo. Pietro ancora ci dice: in rosa solo Pinso ha vinto gli scudetti. Hai ragione Pietro, Pinsoglio è alla Juve praticamente da quando è nato, però parliamo del terzo portiere, no? Quindi evidentemente non è quello che può portare l'esperienza alla squadra. Forse anche Perin nel primo periodo juventino forse era dentro agli anni degli scudetti, però è comunque anche il secondo portiere. Ogni tanto quest'anno è stato il primo, ma non è proprio la stessa cosa. Stavo morendo lanciando la pubblicità. Il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo. Bentrovati dalla redazione sportiva. Inter-Parma possibile match point per i nerazzurri. In caso di vittoria contro i gialloblu, il 21esimo scudetto sarà matematico. In attesa dell'aritmetica e della festa scudetto, Octri ha già stanziato i bonus per la vittoria del campionato. In totale, sommando calciatori e staff tecnico, il premio ammonterà a 6 milioni di euro complessivi, lo scrive la Gazzetta dello Sport. La FIFA rivedrà la sua strategia sui biglietti per i mondiali del 2030 a seguito delle polemiche suscitate dai prezzi esorbitanti dell'edizione del 2026, organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada quest'estate, come annunciato giovedì da un funzionario dell'organo di governo del calcio mondiale. Secondo quanto riportato dai media, 4 biglietti per la finale al MetLife Stadium di New York del 19 luglio sono stati offerti questa settimana sul sito ufficiale di rivendita della FIFA a 2 milioni di euro ciascuno. A Ginevra i campionati mondiali 2026 del doppio misto di curling hanno raggiunto la cruciale fase a eliminazione diretta. Nella mattinata di oggi l'Italia, rappresentata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, ha disputato il cosiddetto qualification game, ossia il match che metteva in palio l'accesso alle semifinali. Gli azzurri, secondi classificati nel gruppo B, hanno affrontato il Giappone, attestatosi al terzo posto del gruppo A, imponendosi all'extra end. Il tennis, al Madrid Open, è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, che viene dal successo contro il talento spagnolo Jodar, affronterà alle ore 16 Arthur Fils nella sua prima semifinale nella Caja Magica. Sarà la seconda sfida tra i due, con Jannik che ha vinto l'unico precedente. Alle ore 20 invece si svolgerà la seconda semifinale tra la rivelazione belga Blocks, capace di eliminare il campione in carica Rud, e Zverev, vincitore in due set sull'azzurro Cobolli. Nuova collegiale per le azzurre di Julio Velasco, che lavoreranno per la quarta settimana consecutiva al Centro Federale Pavisi di Milano. Le 14 atlete saranno impegnate in Lombardia da lunedì 4 a venerdì 8 maggio. Terzo ritiro stagionale per la nazionale B femminile di Carlo Parisi, che sarà impegnata dal 21 agosto al 3 settembre nei giochi del Mediterraneo di Taranto. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci in studio, 15:35, ogni tanto mi sfaso io con gli orari, perché col fatto che il martedì, il venerdì facciamo 2-4 e invece il sabato faccio 1-3, ogni tanto sapendo che l'ultima mezz'ora sbaglio a dare l'orario. 15:35, ultima mezz'ora di questo colpo gobbo di venerdì 1 maggio 2026, sempre da Ringhelli in studio, Manuel in regia, arriverà poi dopo come sempre Camilla. La nostra programmazione continua regolarmente anche nonostante il giorno di festa, così come ci sarà anche domani, ragazzi, ci siamo domani con i nostri programmi, diciamo, tradizionali, perché ci sarà sia tutta la Juve che vuoi con me dall'1 alle 3 e poi anche sabato sport con Chiara dalle 3 alle 5, particolarmente importante mi viene da dire perché alle 4, l'abbiamo detto prima, ci sarà la conferenza di Luciano Spalletti in presentazione di Juventus Verona, che lo ricordiamo ancora si disputerà invece domenica alle ore 18 all'Allianz. Altra cosa importante in realtà è che nel disputare la nostra partita sapremo già il risultato del Como, non quello della Roma ma quello del Como, sì, perché già che ci siamo andiamo a leggere allora quelle che sono le partite che si disputeranno questo weekend. Si comincia già stasera perché c'è Pisa-Lecce alle 20:45, il Friday Night come lo chiama qualcuno, si continua domani alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'altra partita, una delle due partite quantomeno che ci riguarda più da vicino, che è Como-Napoli. E quindi diciamo esattamente 24 ore prima della nostra di partita, alle 20:45 Atalanta-Genoa, che ha perso tra virgolette di interesse, nel senso che l'Atalanta ormai almeno per noi è sufficientemente lontana in classifica, non dovremmo più avere problemi per quanto riguarda l'inserimento per un potenziale quarto posto. Bologna-Cagliari alle 12:30 di domenica, alle 15 Sassuolo-Milan, è un altro di quei weekend in cui ogni partita si gioca in un orario diverso, alle 18 appunto Juventus-Verona, si chiude domenica sera con Inter-Parma, ma la giornata in realtà si conclude il giorno successivo perché alle 18:30 di lunedì ci sarà Cremonese-Lazio e poi alle 20:45, dicevo, l'altra partita che ci interessa da vicino, che è Roma-Fiorentina, visto appunto quelle che sono le posizioni in graduatoria. Dicevo, l'Atalanta è tutto sommato sufficientemente lontana perché sono 10 punti di scarto dalla Juventus su 12 disponibili, quindi mi auguro che non dobbiamo andare a preoccuparci anche dell'Atalanta, perché insomma se l'Atalanta dovesse risalire così tanto vorrebbe dire che come Roma nel frattempo ci hanno già preso e superato. Direi che l'Atalanta è abbastanza fuori, anche insomma sono comunque 7 punti anche su come Roma, che non sono pochi considerando che l'Atalanta ha perso la semifinale di Coppa Italia e quindi non potrà disputare, non potrà provare ad alzare la Coppa Nazionale. Tendenzialmente la vedo abbastanza fuori dai giochi per l'Europa, a meno che l'Inter vincesse la Coppa Italia, perché ricordiamo, sono andato a controllarlo il regolamento perché non mi ricordavo in caso di vittoria, cioè, siccome la Lazio è andata in finale e non è tra le prime 7 posizioni, se in Europa League ci sarebbe andata l'Inter vincendole entrambe o la Lazio da finalista, visto che l'Inter 99 su 100 vincerà già lo scudetto. In realtà il regolamento prevede che ci vada non l'eventuale seconda finalista, quindi la Lazio, ma si recupererebbe il posto dal campionato, quindi credo che l'Atalanta tiferà per il doblete dell'Inter, perché se l'Inter vincesse sia il campionato che la Coppa Italia si recupererebbe la 7ª posizione per la Conference League e a quel punto la Dea andrebbe di nuovo nelle coppe anche l'anno prossimo. Viceversa, se vincesse la Lazio la Coppa Italia ci andrebbe la Lazio anche da 8ª, almeno questa è la fotografia attuale. Addirittura la Lazio potrebbe anche finire più indietro perché ha gli stessi punti del Bologna e ha solo 2 punti in più del Sassuolo, quindi la Lazio vincendo la Coppa Italia, qualsiasi sarà poi la sua posizione finale, andrebbe a disputare l'Europa League, la seconda, diciamo, competizione europea. Sono rimasti per forse uno o due vocali indietro, Manu, allora sentiamo la vostra voce così chiacchieriamo insieme.
1: Ciao ragazzi, sono Simone dalla Svizzera.
0: Ciao Simone.
1: Sono allo stadio per la prima volta.
0: Ah dai, bravo.
1: Per vedere la partita Juve-Verona, sono nervosissimo.
0: Ma allora. E parla proprio veloce
1: volevo
0: così.
1: Volevo chiedere se qualcuno c'ha qualche consiglio per me, dove ci possiamo fare trovare pronti alla Continassa per avere casomai qualche autografo o qualche foto con un calciatore, perché andiamo anche a guardare il museum. E niente, se qualcuno c'è qualche consiglio e anche più o meno se uno sa a che orario passa qualche macchinina qualche giocatorino fino alla fine, forza Juve, Ciao.
0: Ciao Simone, il tuo nervosismo si sente anche in questo vocale che ci hai mandato, che pensavo fosse addirittura accelerato, perché infatti ho chiesto a Manu se per caso fosse accelerato, perché a un certo momento ho fatto persino fatica a starti dietro. Intanto sono contento, no? È bello anche che ci siano queste prime volte, e, insomma, dalla Svizzera è già un bel viaggetto che fai per venire giù. E, guarda, non c'è un orario prestabilito, no? Anche perché poi i riti prepartita cambiano abbastanza a seconda che la partita sia alle 15, alle 18 o alle 20:45. Quindi se sei già lì che vai a vedere il museum, tendenzialmente sei molto vicino al punto in cui arrivano tendenzialmente i giocatori, perché poi da lì allo stadio ci vanno tutti insieme. Se vuoi andare per gli autografi, però difficilmente il giorno della partita è il giorno giusto, perché i giocatori entrano abbastanza dritti, non si fermano il giorno della partita, anche per, diciamo, mantenere la concentrazione, e poi escono da lì col pullman e arrivano allo stadio tutti insieme. Quindi i giorni per gli autografi in realtà sono più quelli d'allenamento, nell'attesa dei giocatori che escano poi alla fine dell'allenamento. Il giorno gara è un po' complicato. Diciamo che se sei lì, magari qualcuno in macchina lo vedi passare, però mi viene difficile pensare che tu riesca a fare anche gli autografi e le foto eventualmente con i giocatori, che già non sempre si fermano nei giorni di allenamento, va detto, ma anche perché sono veramente lì tutti i giorni. Il giorno gara, ti dico la verità, sarà molto molto complicato, a meno che tu non abbia qualche pass, qualche biglietto particolare di quelli che prevede anche il tour, eventualmente il meet and greet, eccetera eccetera.
2: Tipo oggi
0: o tipo anche, ce n'è stato uno anche in settimana quando c'è stato Zegrova, che insomma anche ha fatto l'incontro con i calciatori, però il giorno partita effettivamente forse è quello.
2: Infatti
0: un po' più complicato.
2: Mentre venivo qui alle 2:10, sì, perché io sai abito
0: certo
2: vicino, e a fianco a me al semaforo c'era Milik.
0: Vedi, perché
2: del macchinone.
0: Gli hai fatto la foto o no?
2: No. Mi ha guardato, io non l'ho guardato, ma ha detto ma sì, ciao.
0: Gli hai detto vuoi una foto?
2: Non posso fermarmi.
0: Esatto, devo andare in radio, che c'è quel rompiscatole di Dario che deve andare in onda.
2: Ma infatti tanti ragazzini si fermano al semaforo in Corso Grosseto, che poi diventa via Druento.
0: Sì, perché è quello dove
2: sanno che si fermano lì.
0: Perché si fermano lì uscendo, dovendo fermarsi al semaforo per uscire, per andare o per tornare, no? A seconda di che orario è, per fare poi le foto e i selfie. C'è un altro vocale? Sentiamolo.
3: Ciao a tutti. Ma sbaglio o i procuratori sono pagati dai propri assistiti? Io non capisco, non mi capacito del fatto che tutti questi presidenti, ma di tutte le squadre, tutte le squadre, ma perché non si mettono d'accordo e dicono basta pagare le commissioni ai procuratori? Cioè il procuratore deve fare una trattativa per l'ingaggio del suo giocatore, e poi in base a quello che aveva concordato col suo giocatore piglierà la percentuale. Ma è possibile che deve invece ogni volta questi procuratori bloccare questi giocatori tendendo sì che arrivino a scadenza del contratto a parametro zero, e soprattutto mettendo sotto scacco le società?
0: E in realtà, guarda, purtroppo non funziona così. Se funzionasse così, sarebbe esattamente come dici tu. Il problema è che non è così, cioè i procuratori hanno o delle commissioni sui passaggi di proprietà da una società all'altra o delle percentuali sulle operazioni, tant'è che l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle soltanto l'anno scorso, no? Jonathan David, che era a parametro zero, noi abbiamo pagato quasi 15 milioni di commissioni, ste benedette commissioni che diventano poi complicate da capire e da gestire, perché effettivamente sono poi tutti i soldi in più che le società devono versare per assicurarsi i calciatori. Guardate che Mino Raiola ci ha costruito la sua fortuna facendo così, perché lui a ogni passaggio di un giocatore da una squadra all'altra prendeva una percentuale sul costo del cartellino che veniva comprato. Infatti i giocatori di Raiola erano famosi per non stare mai più di 2 o 3 anni nella stessa squadra, perché lui aveva la convenienza a farli girare. Poi quando parliamo di top player, giravano per top club, gli altri magari giravano su club di fasce inferiori, però spesso giocatori li vedevamo cambiare squadra ogni 2 o 3 stagioni, perché ai procuratori conviene così, e purtroppo funziona così.
2: Felix.
0: Come?
2: Guarda
0: Joao Felix, sì sì, c'era, ma anche Griezmann, adesso non so se era di Raiola, ma Griezmann ha fatto Atletico, Barcellona, Riatletico, insomma ne ha fatte tante.
2: E anche Mendes.
0: Mendes, sì. Ma pensate l'ultimo Ibrahimovic, no? Che ha fatto Inter, Barcellona, Milan, Rimila, insomma ne abbiamo visti tanti saltare da una squadra all'altra.
2: Dovevamo fare i procuratori,
0: esatto, mettendosi d'accordo.
2: Abbiamo sbagliato tutto.
0: Infatti ultimamente sta diventando, soprattutto per i livelli effettivamente un pochino più bassi, poi quando diventi proprio un super top diventa difficile rimanere con la gestione familiare, stanno diventando molti, no? I papà o le mogli che fanno procuratori, le mogli ci ricordiamo quella di Cardi, papà ci ricordiamo quello di Paolo Dybala, poi sappiamo che a un certo punto diventa complicato gestire, infatti poi con Dybala purtroppo sappiamo come è andata a finire. Pietro ci dà un consiglio, mi sembra Stefano, ragazzo che ci ha mandato un messaggio dalla Svizzera poco fa, dice: se vai nel post partita al Jay Hotel potresti beccare qualcuno, magari qualcuno che o si ferma a dormire lì o va a recuperare magari banalmente la macchina. Però il consiglio di Pietro: se hai la possibilità dopo la partita, prima di tornare in Svizzera, se dovessi rientrare già domenica sera, considerando che la partita è alle 18, magari verso le 9 e mezza, 10, qualcuno potresti vederlo passare, detto che appunto la partita finirà intorno alle 8, tempo che si fanno, forse un po' prima, diciamo dalle 8 e mezza, 9, forse potresti trovare qualcuno. Giovanni dal Brasile ci dicono, qui dicono che il gremio ha già chiamato per rinnovare il prestito di zio Artur Melo, ce lo chiama Giovanni, e probabilmente sì, e credo che per quello che le ho letto, io l'ho seguito poco, confesso Melo, perché oggettivamente è un giocatore che per me è completamente fuori dai radar e faccio fatica a immaginarlo alla Juve, ma anche altrove. So che al gremio ha fatto bene, so che lui comunque in casa sua, nel senso in Brasile, comunque si trova probabilmente più a suo agio di quello che è un campionato italiano, che ormai forse non ha più molto da chiedere ad Arthur, e chissà che non possa essere già deciso questo rinnovo del prestito in tempi veloci, no, del mercato. Questo si consentirebbe alla Juve, qualora il gremio confermasse, e adesso non so quali siano gli accordi, ma dovesse anche pagare l'ingaggio di Melo, sarebbe comunque dei soldi che la Juventus potrebbe risparmiare per mettere da altre parti. John Cena ci dice: ciao, buon pomeriggio a te su Twitch, ma poi passano con Mendes e Kostic e fai finta di non vederli, poi ovviamente dice si scherza. Però guarda John Cena, mi hai fatto venire in mente una cosa, prima parlavamo con Simone Nasso, no? Di tanti giocatori probabilmente in uscita, mi hai citato Kostic, che io non avevo più anche qua in questo caso ricordato, perché se nella prima parte della stagione era stato utilizzato magari sulla fascia sinistra, a volte anche al posto di Yıldız, magari in fase un pochino più di copertura, da quando è arrivato Boga, Kostic credo che non abbia mai più messo il piede in campo o poco ci manca. Io nella seconda parte del campionato ricordo molto raramente un Kostic entrato in campo, anche perché il terzino di fatto non lo sa più di tanto fare. Per me poteva essere un'ulteriore alternativa a Cambiaso, oltre a Cabal, che purtroppo si è rivelato un buco nell'acqua. Oggettivamente io avevo grosse aspettative su Cabal, che purtroppo sono state disattese, e Kostic è un altro che poteva fare quel ruolo, quella tutta fascia sulla fascia sinistra, ma in realtà anche qui lo abbiamo visto molto molto poco. Bonni ci scrive: ma stiamo ancora dietro a Colomouani, che sta retrocedendo con il Tottenham? A me tutto sto fenomeno non sembra molto meglio Davis dell'Udinese. Allora parliamo però di due giocatori molto diversi, Bonni, no? Perché Davis è forse più un attaccante, il 9 vero, che forse la Juve paradossalmente sta cercando, no? Il sostituto reale di Vlahovic, se vogliamo, quello che potrebbe essere Lewandowski, perché Colomouani effettivamente, pur essendo un attaccante, ha delle caratteristiche comunque diverse. Colomouani è un attaccante abbastanza tipico, è vero che fa anche gol di testa, io me ne ricordo uno molto bello a Roma contro la Lazio un paio d'anni, ormai un anno fa in realtà, era l'anno scorso più o meno in questa stagione, quando la Juve pareggiò a Roma con la Lazio, una partita che quasi vincevamo, no? E ci aveva aiutato ad arrivare alla Champions dell'anno scorso. Però Colomouani è un giocatore diverso, che forse provo a seguire il tuo ragionamento, potrebbe essere meno utile a questa Juve rispetto all'attaccante puro che potrebbe essere il Davis, perché prima con Simone Nasso giustamente Simone diceva Spalletti comunque abituato a giocare con una punta importante davanti, no? L'ha avuto all'Inter, l'ha avuto alla Roma, l'ha avuto al Napoli, c'era Osimhen, no? Infatti già a gennaio, subito quando si parlava già di un potenziale rinnovo di Spalletti, che sembrava quasi scontato già dopo pochi mesi, era ritornata forte l'idea di Osimhen alla Juve, Juventus, perché comunque Osimhen è un giocatore che la Juve ha già cercato sempre, fondamentalmente almeno è sempre stato accostato al mercato juventino, e poi evidentemente con Spalletti avrebbe avuto anche la possibilità di tornare a giocare con l'allenatore che gli aveva fatto vincere lo scudetto e viceversa. Chiaro che su Osimhen c'è questa benedetta clausola di De Laurentiis anti squadre italiane, che lo rende praticamente inavvicinabile, no? Per qualsiasi squadra della Serie A, perché se non ricordo male la clausola prevede un pagamento di 70 milioni al Napoli più a quel punto, cioè quello che incasserebbe il Galatasaray, di quello che incasserebbe il Galatasaray 70 milioni andrebbero al Napoli, che tradotto in parole povere vuol dire che devi mettere da parte 70 milioni da dare al Napoli e poi andare a comprare Osimhen al Galatasaray, il che significa che ti viene a costare almeno 120-130 milioni, no? Perché meno di 50-60 milioni Osimhen comunque non lo puoi valutare, e per le cifre che girano oggi su certi giocatori forse sarebbero fin pochi. Quindi Osimhen purtroppo credo che rimarrà un sogno per qualcuno, me per primo, perché io avrei portato al volo Osimhen alla Juventus, e non soltanto da questa stagione. È un giocatore che a me piace veramente veramente tanto e che secondo me potrebbe davvero fare al caso nostro. Sì, scusatemi, ho dato un messaggio al volo a Manu, me lo son già, non so se mi sente ancora Manu, forse no perché è già scappato, adesso poi ritorna il nostro Manuel. No, stavo continuando appunto sul discorso di chi è che ce l'aveva scritto, Bonnie, di Davis. Davis tra l'altro è un giocatore che a me piace molto. C'è sempre un po' il rischio quando ci sono quel tipo di giocatori lì che facciano un determinato tipo di gioco quando sono all'Udinese di turno e poi facciano fatica a fare il salto di qualità. A gennaio, quando c'era ancora la situazione di Vlahovic assolutamente lontana dal rientrare, quando la Juve cercava un attaccante, dove poi ne abbiamo sentite di ogni, adesso non ricordo neanche più, cercavamo un attaccante che poi doveva andare al Milan e che poi alla fine non è andato da nessuna parte perché non ha passato credo le visite mediche col Milan, non mi ricordo neanche chi fosse, dove tra l'altro ballavano di nuovo tanto per cambiare altri 40 milioni, ecco, si era parlato non tanto di Davis ma di Pellegrino del Parma, no? Che è di nuovo un attaccante molto fisicato, molto strutturato, che rispondeva esattamente all'identikit fatto da Luciano Spalletti per il potenziale rinforzo di mercato che doveva arrivare alla Juventus, al punto che io avevo anche un po' ironizzato, ma separando le due cose, no? Arriva Boga, giocatore che tra l'altro a me è sempre piaciuto molto, quando è stato al Sassuolo faceva delle robe stupende, all'Atalanta aveva reso un pochino meno, però poteva essere un rinforzo, come si è poi rivelato essere molto molto importante, ha segnato tanto, gioca anche molto bene. Ma avevo ironizzato sul fatto che, insomma, Spalletti aveva chiesto un attaccante d'area fisicato che sapesse proteggere il pallone, sapesse fare gol di testa, ed era arrivato Boga, che credo che non ne abbia uno di questi parametri, forse saper difendere il pallone, ecco, quello sì, perché comunque per quanto più piccolino dell'attaccante ideale ha comunque un fisico importante, però era completamente diverso da quello che era che aveva disegnato, diciamo così, Luciano Spalletti come suo profilo ideale per arrivare a fare quel salto di qualità che doveva fare la Juve. Poi è arrivato Boga, che ci ha aiutato molto, ha fatto tanti gol importanti, l'ultimo in ordine di tempo, quello a Bergamo contro l'Atalanta, che ci ha consentito di vincere al New Balance Stadium, e non era scontato. Io non la davo così anzi forse la davo più difficile a Bergamo di San Siro, addirittura sotto certi punti di vista, che ci ha consentito di recuperare i punti persi contro il Sassuolo, no? Non so se vi ricordate, per chi ci ascolta regolarmente, io avevo fatto una specie di tabellina per arrivare alla Champions a 9 giornate dalla fine, quando c'era ancora, perché l'anno scorso era arrivato Tudor a 9 giornate dalla fine, e avevo fatto una tabella che prevedeva 3 pareggi e 9 vittorie. L'avevo fatta anche quest'anno, dove i pareggi dell'anno scorso erano Roma, Lazio e Bologna fuori casa. Quest'anno avevo previsto Bergamo, l'Atalanta Bergamo, il Milan a San Siro, e poi te ne potevi ancora giocare un terzo. In realtà il pareggio col Sassuolo aveva già fatto saltare il banco, perché il Sassuolo per me era una di quelle squadre, di quelle partite, soprattutto in casa, da vincere a tutti i costi, e con la vittoria a Bergamo avevamo riallineato, diciamo, la bolla, no? Cosa che tra l'altro stiamo mantenendo, perché poi col Genoa in casa abbiamo vinto, col Bologna in casa abbiamo vinto, col Milan a San Siro abbiamo pareggiato, e quindi invertendo il pareggio e la vittoria col Sassuolo e con l'Atalanta stiamo esattamente rispettando quella mia personale tabella, che in questo momento effettivamente sta portando alla qualificazione in Champions League. E dovessimo mantenere quella tabella, quindi giocandoci ancora un pareggio e 3 altre vittorie, saremmo matematicamente in Champions League, anche se il Como e la Roma vincessero tutte le loro partite. Quindi io mi auguro che possa essere così. Ci scrivono ancora da casa. De Laurentiis dopo Higuain ha capito come non fare più accadere un caso simile, peccato. Beh sì, lì c'era ancora una situazione diversa però, perché lì c'era proprio una clausola per Higuain, no? Per cui lì era ancora diversa, nel senso che la clausola, mentre tu hai il giocatore, sai che arrivi, ti tiri fuori quei soldi e finisce lì. Cioè se c'è la clausola nessuno può dire niente, cosa che peraltro, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che ci sia proprio su Gleison Bremer. Quindi bisogna eventualmente fare attenzione. Prima dicevamo con Simone Nasso del fatto che la lettura della conferenza di Bremer potrebbe essere di uno che invece ha voglia di rimanere e di vincere con la Juve, però se c'è davvero la clausola basterebbe che qualcuno arrivasse con quei soldi lì e la Juventus non potrebbe fare nulla. Non so se abbiamo ancora, forse c'era ancora un vocale, Manuel, perché siamo quasi in chiusura, se dobbiamo ascoltarlo dobbiamo farlo. C'è ancora un vocale? Mi sembrava che ne fosse ancora arrivato uno, ma forse me lo sono visto. Ok, niente, come non detto, perché non volevo lasciarlo, diciamo inascoltato. E, per quanto riguarda invece appunto l'attacco, bisognerebbe capire, perché poi c'è anche un'altra cosa, ragazzi, che dobbiamo tenere in considerazione. Siamo ancora a 2 mesi fondamentalmente dall'inizio del mercato, no? Oggi è il 1° maggio, il mercato solitamente inizia il primo di luglio, quindi molti dei nomi che si stanno facendo adesso non saranno poi quelli che si faranno poi a luglio, quando il mercato apre davvero. Vi faccio un esempio banale: prima con Pietro Giancristiano della mia passione bianconera dicevamo che un nome che a gennaio sentivamo 3 giorni su 4, se non 4 su 4, era quello di Sandro Tonali. La Juve continua su Tonali, un'operazione difficile, però la Juve è interessata, lo vuole. Negli ultimi 3 settimane, da quando si sta iniziando a riparlare del mercato estivo, il nome di Sandro Tonali non è mai neanche più stato tirato fuori, no? Si parla tanto di Lewandowski, di Bernardo Silva, di tutti i potenziali eventualmente acquisti, anche giovani, si parla magari anche della promozione di qualche next gen, cosa che io mi auguro, perché i numeri che stanno uscendo in queste settimane sono dei numeri importanti. La Juventus ha circa 30 giocatori che stanno giocando tra Serie A e altri campionati che derivano, non la Juve A, ci sono una trentina di giocatori tra Serie A soprattutto e anche altri campionati che arrivano dalla fucina della Next Gen, no? A dimostrazione di come sia una palestra molto importante per i ragazzi. E ce n'è qualcuno che, oltre all'Ildiz di turno, che magari sarebbe bene far salire in prima squadra dopo un anno in cui effettivamente non è salito nessuno, se non Azic, che però, abbiamo già detto tante volte, ha un po' deluso rispetto a quelle che erano le aspettative, forse dello stesso Spalletti, viste anche le dichiarazioni che aveva fatto qualche settimana fa. Ce n'è qualcuno molto forte in next gen, uno fra tutti è Puczka, che sta facendo veramente una stagione clamorosa, è un esterno sinistro che sta segnando tantissimo. Ecco, allora nell'ottica di un cambiaso che potrebbe, chissà, magari addirittura decidere di lasciare la Juventus, o la Juventus dovesse decidere di fare un'esperienza diversa a cambiaso, ecco che Puczka potrebbe essere un innesto importante a parametro, cioè a costo zero, perché di fatto te lo porteresti su dalla next gen. È chiaro che per tutti quei giocatori lì, come può essere lui, come può essere Guerra, Pugno, non so se Durmisi, perché Durmisi stiamo parlando dell'attaccante addirittura della primavera, soltanto 17 anni, però il famoso tour estivo, la tournée estiva che quest'anno si farà in Asia, potrebbe essere una buona vetrina per loro, un buon modo di mettersi in mostra, detto che forse per certe dinamiche questo tour arriverà poi un po' tardi, no? Perché il tour sarà tra la fine, proprio fine di luglio e inizio di agosto, se non addirittura solo l'inizio di agosto. Si rientra, il campionato quasi inizia, il grosso del mercato a quel punto è stato fatto soprattutto per un certo tipo di giocatori, quindi io ho un po' paura che alcuni di questi giocatori che potrebbero sfruttare la tournée per mettersi in mostra potrebbero addirittura già non essere più alla Juventus. Mi immagino per questi della next gen, soprattutto per questo primo anno in prestito, con eventualmente poi la possibilità di valutare in corso d'opera cosa farne, se tenerli, se farli crescere, se aggregarli alla prima squadra, se rivenderli direttamente, come la Juve ha già fatto per tanti altri prospetti. I ragazzi usciti dalla next gen sono tanti di altissimo livello in questo momento, oltre a Ildiz mi viene in mente solo Huijsen, poi gli altri hanno fatto bene un po' alternativamente, no? Lo stesso Sulè, che poi a Roma ha fatto una buona stagione. però secondo me non ha rispettato così tanto le aspettative, ha dovuto forse anche ambientarsi a un calcio diverso, un ambiente diverso. Ci si era lamentati tanti, io per primo, no, della vendita di Sulè, perché pensavo che la Juve potesse puntarci un po' di più, no, nell'ottica di costruire un attacco molto forte, tecnicamente molto giovane, insieme a Yıldız. Devo dire che non è, con la stagione finita, i miei rimpianti per Sulè sono molto più limitati rispetto a quelli che alle remore che avevo quando sentivo che la Juventus voleva diciamo liberarsene. Siamo in chiusura, c'è già Camillo pronto per il suo club degli inviati. Vi do appuntamento con me a domani dalle 13 alle 15 con tutta la live che vuoi. Ci sarà Carola Contino in studio con me, e poi a colpo gobbo la prossima settimana con Luigi Schifo, sperando che sia i suoi problemi siano tutti risolti. Lasciamo ovviamente lo studio a Camillo, salutiamo anche Manuel in regia. Ciao a tutti, a domani.
4: Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Per questo, adesso anche qui sento, leggo e sento gente che non vede l'ora di vedere, di trascinare nel fango, come è successo alla Juve, anche altre realtà. Allora, premesso che bisogna fare chiarezza e pulizia sempre e comunque, quindi non ci devono essere alibi per nessuno, ma diciamo così, se la politica veramente commissaria il mondo calcio senza, in maniera impropria, perché ricordiamo che la PGG può essere commissariata solo dal CONI, non dalla politica, e se la UEFA decide che per un anno le squadre italiane non partecipano alle coppe. Questo significa che da un giorno con l'altro ci escono di tasca le squadre che potenzialmente vanno alle coppe quasi 400 milioni di euro. Per cui è questo soltanto uno dei problemi. Un altro dei problemi è che comunque questo scandalo ovviamente renderà ancora meno appetibili il prodotto del calcio italiano, perché chiaramente un calcio che continua a avere scandali veri o presunti, e in questo caso addirittura degli arbitri che sono coloro che dovrebbero garantire l'equilibrio delle partite, diventa un prodotto molto più difficile da vendere, e stiamo parlando anche di contratti che possono essere addirittura, ovviamente stiamo parlando di scuola, la cosa dovesse deflagrare in maniera vergognosa, coinvolgendo tanta gente, soprattutto figure apicali della parte delle parti della gestione dello sport. Beh, ragazzi, questa cosa qui rischia di poter far saltare interi anche dei contratti. E vi rendo noto una cosa: oggi più di 10 squadre del campionato italiano sono possedute da fondi di investimento. Allora, è evidente che stiamo stressando l'argomento, perché non sto dicendo che sia un pericolo imminente, però i fondi, coloro che investono nei fondi, possono non aver piacere di che il fondo si trovi investito in un qualcosa che abbia dei problemi reputazionali molto forti, per cui alcune squadre potrebbero essere, non dico forzate a vendere la proprietà della squadra, con lo scandalo dovesse esplodere in maniera molto molto forte, perché magari i loro investitori dovrebbero dire: cari ragazzi, io non voglio che i miei soldi siano investiti in un qualcosa che è connesso a un qualcosa che è così povero da un punto di vista della reputazione. Per cui è un giochino questo qui dello scandalo, che molti vogliono cavalcare per fini propri. evidentemente, insisto, noi siamo tutti uomini legati, garantisti, ma che vogliono che regni la giustizia e la correttezza, per cui sicuramente se ci sono delle responsabilità devono essere acclarate, chi ha sbagliato deve essere punito, chiunque sia, e siamo ancora all'inizio. Però attenzione, perché c'è sempre il rischio, usando un vecchio detto, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui le possibili potenziali ricadute negative sono potenzialmente enormi.

0: la Juve.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì 1 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Manu, ancora una volta tutti a grigliare e noi qua a lavorare, ma questa è un'altra storia. Allora, venite a farci compagnia intanto, prima cosa possibile. Perciò i temi della puntata di oggi sono intanto le notizie di campo, che ve le riporto subito. Hanno lavorato tutti in gruppo, a parte Milik e Cabal. Quindi Yıldız sta bene Thuram, ma anche ieri era in gruppo, sta bene Vlahovic, verranno convocati per la sfida contro il Verona salvo sorprese, e poi a quel punto deciderà Spalletti se far partire al primo minuto Yıldız o no. Vlahovic invece a gara in corso, quindi queste le prime notizie buone, positive, ne parleremo nel corso della nostra puntata. Altra cosa, ci sono delle novità importanti, ve ne ha parlato già questa mattina Claudio Zuliani. E qualsiasi cosa, no? Anche idea, pensiero, situazione, commento, potete mandarci al 340-54-25-324, legato ovviamente all'inchiesta arbitri. Perché? Perché stanno iniziando a venire fuori le intercettazioni. E ieri comunque hanno fatto sentire anche a Gervasoni un'intercettazione di Rocchi e Gervasoni stesso, che sostanzialmente parlavano di un dirigente dell'Inter, Schenone. E in questo caso può cambiare intanto il capo d'accusa di Rocchi, perché è una cosa fondamentale, può passare proprio alla frode sportiva. E poi c'è l'interessamento dell'Inter, perché comunque l'Inter fa parte di questa cosa, ed è la questione di cui abbiamo parlato più o meno per tutta la settimana, di questi arbitri graditi e non graditi all'Inter. Questo può cambiare completamente tutti gli scenari, può cambiare tutti gli scenari. E adesso non so dirvi se ci saranno delle penalizzazioni, che tipo di pene, che tipo di situazioni, perché non lo so. E stiamo veramente, secondo me, iniziando a scoprire una briciola di quello che poi è il reale caso, o le reali intercettazioni, o la reale entità e gravità di questa situazione. Quindi comunque è una tappa importante, perché c'è un'intercettazione, c'è comunque l'Inter in mezzo, e se per qualcuno magari tutto questo può riportare alla memoria Meani, che era sostanzialmente agiva per il Milan nel corso di Calciopoli, e quindi è stato legato, no, al fatto che comunque Meani non era un dirigente del Milan, però, ed è per questo che non hanno penalizzato il Milan a tal punto come la Juventus, però comunque il Milan era stato penalizzato di 36 punti. Quindi in questo caso comunque aveva pagato, quindi sostanzialmente credo che tutto questo possa essere uno scenario particolare, nuovo, forte, e quindi io mi aspetto delle novità e vedremo cosa succederà. Quindi tutti i pensieri che avete legati al caso arbitri, onestamente, potete mandarmeli e ne parliamo insieme in questo primo maggio. E poi c'è il nostro amato fantacalcio, perché c'è il nostro amato fantacalcio, chi magari si sta giocando la stagione, chi si sta giocando le coppe, chi si sta giocando dei soldini, e allora noi ne parliamo con la nostra Fabiola Graziano. Ciao Fabiola!
2: Ciao Cami, ben ritrovati, e soprattutto buon primo maggio a tutti, ecco.
1: Allora Fabiola, io, è un dramma il mio fantacalcio, te lo dico già,
2: La scorsa settimana ho perso anch'io, purtroppo.
1: No, io ho perso
2: sempre. Anche se sono rimasta lì attaccata. Lo so, ne parlavamo nelle altre settimane. Io avevo fatto quella grossa rimonta, tant'è che mi sto giocando il podio adesso. E per fortuna sono rimasta attaccata grazie ai risultati favorevoli anche degli altri, più che del mio, ecco.
1: Io sono 4-0. 0-3 ho perso, 1-2, 2-0, ho fatto un gol nelle ultime 4 sconfitte, e ho preso 11 gol,
2: tra l'altro.
1: 11 gol ho preso, quindi capisci bene che già la scorsa settimana, pronti via, dopo un minuto ero sotto con McTominay, poi vabbè ha sbagliato il rigore, ma comunque Alisson Santos al primo minuto del secondo tempo mi ha di nuovo purgato, quindi capisci che era già un disastro.
2: Era proprio partita già in grossa salita.
1: Sì, era messa male. Poi stavolta qua c'ho mezza Inter contro il Parma. Parma già salvo, quindi figurati. Si salvi chi può. Si salvi chi può nel mio Fanta. Quindi quello è un disastro. Invece

0: Alt dove mi gioco la vittoria. Dove mi gioco la vittoria, mi hanno tolto un punto tra Cancellieri e Bellanova all'ultimo, okay. E quindi ho pareggiato. Con una vittoria potevo serenamente...
1: Ma ti sarebbe bastato quel punto per passare la faccia e vincere?
0: Sì, sì, sì. Ah. Faccio 69 e mezzo. Faccio 69 e mezzo e quindi sostanzialmente potevo andare a un punto dalla vetta e invece in questo caso resto a 3 dalla vetta. Resto a 3 dalla vetta, sì. Però non ho
1: però
0: un grande...
1: Però avete qualche partita a disposizione.
0: Sì, però non ho un grande punteggio. Non ho un grande punteggio, quindi in questo caso...
1: Devi sperare di superarlo e non di arrivare a pari punti.
0: E anche in questo caso non vinco da 4 partite, però qua è il fantacalcio dove ho... sostanzialmente enormi problemi dal punto di vista offensivo perché gioco solo con Leao. Con Leao davanti, quindi insomma, e poi Leao viene combattuto da Allegri, perciò insomma non sono neanche messo bene in due fanto Leao.
1: Però questa settimana potrebbe darci una mano a differenza della scorsa.
0: È vero, però Allegri me lo mette fuori posizione, io sono disperato su Leao, sono veramente disperato, completamente disperato. Allora Fabio,
1: la battuta è già tanto che non lo tieni terzino.
0: No,
1: ecco.
0: No, ma arriverà a fargli fare il terzino. Comunque dopo i 7 difensori contro la Juve arriverà prima o poi a giocare anche terzino in queste ultime partite. Allora Fabiola, ci arrivano un po' di messaggi, intanto ci saluta Terry, buon pomeriggio a te Camillo, a Fabiola, buon primo maggio a tutti quelli come voi che lavorano, Terry grazie, poi ciao Camillo, ciao Fabiola, mi serve un aiuto tra Maldini, Isaksen e Gandelman e chi schierare in attacco tra Leao, Berardi, Ildiz, Pellegrino, Patrizio. Allora Fabiola, io partirei a centrocampo. Maldini ha fatto gol, io non l'ho schierato ovviamente la scorsa settimana. La Lazio secondo me si sta divertendo in sto periodo.
1: Sì, sì, secondo me è anche galvanizzata dal passaggio del turno di Coppa Italia. Questa settimana se la vedrà tra l'altro di lunedì in casa della Cremonese che potrebbe essere a un passo dalla retrocessione, per cui si potrebbe pensare di schierarlo nuovamente.
0: Sì, io ti dico che andrei poi legato a Isaksen, però nella mia scelta in generale, perché Maldini ha fatto gol.
1: Tra Maldini e Isaksen.
0: Maldini ha fatto gol per Isaksen, ha giocato benissimo. Cioè Isaksen con l'Udinese, io non ho visto la partita, però ho visto gli highlights. Negli highlights Isaksen ha fatto delle robe stupende, cioè gli è mancato solo gol.
1: A me piace tanto, ne abbiamo parlato già in altre occasioni, in particolare di Isaksen, e comunque è un calciatore che i suoi colpi ce li ha, in determinati momenti della partita può fare la differenza, in questo caso sì, ci sta schierare lui piuttosto che Maldini.
0: Sì, sì, quindi in questo caso io andrei su Isaksen.
1: Anche Gandelman potrebbe essere
0: vero.
1: Un nome, sì, perché la partita è quella di stasera in casa del Pisa. Tra l'altro il Lecce potrebbe staccare praticamente il Verona, condannarlo aritmeticamente qualora dovesse vincere.
0: Sì, vero.
1: Però è difficile sceglierlo quando si ha a che fare anche con gli altri due.
0: Esatto, poi sai, il Lecce magari oggi giocherà una partita fantastica, meravigliosa con 3000 gol, però io ho visto Lecce, Verona-Lecce. L'attaccante ha abbandonato al suo destino intanto e fa molta fatica nel costruire, anche Gandelman che aveva portato fisicità, comunque struttura lì nell'area di rigore, poco, molto molto poco, quindi onestamente non lo so, io non in questo caso andrei su Isaksen, siccome Isaksen è il più forte dei tre, andrei su di lui. La partita potrebbe essere anche una partita divertente se la Cremonese deciderà di giocare a pallone, perché poi con la Napoli ha deciso di fare una roba atroce, quindi non lo so, vedremo. Ecco, io non ho mai visto una squadra come la Cremonese così in difficoltà come la Cremonese, quando devi salvarti, hai la possibilità di salvarti come l'altra volta contro il Napoli, cioè una roba allucinante, cioè, lì capisci, cioè io se fossi uno della federazione lì della Lega Lì ti viene in mente.
1: Sì, vanno ridotto, esatto, ridotto il numero delle squadre. Sì, sì.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sono, cioè, d'accordo.
0: No, sì. Non puoi minimamente pensare che la Cremonese con una partita del genere possa essere ancora in lotta per la salvezza. Cioè, è una roba vergognosa, ma non nei confronti della Cremonese. La Cremonese può fare bene, male e amen. E il discorso
1: anche
0: è che
1: non
0: questo
1: è solo
0: il livello.
1: La Cremonese.
0: Esatto. Sì. Questo è il livello.
1: Non è solo la Cremonese il problema, ce ne sono tante altre.
0: Sì, sì, questo è terribile. Allora, chi schieriamo in attacco? Leao, Berardi, Ildiz, Pellegrino. Allora, io ti dico che andrei col tridente piccolo, perché Leao, io lo schiero sempre, lo sai. Ildiz lo schiero sempre, lo sai. Berardi col Milan è una sentenza.
1: Cioè, dovrebbe essere pure al rientro,
0: esatto,
1: dal primo minuto, per cui è difficile lasciare fuori uno come Berardi.
0: Poi adesso,
1: in questa partita, poi.
0: Esatto. Poi adesso, dopo la mia frase, Berardi è una sentenza, l'ho bruciato. L'ho bruciato, ok. Però tra Berardi e Pellegrino con l'Inter, ti dico Berardi.
1: Con l'Inter, ma va da sé, sì, sì, va da sé. Che i tre nomi saranno anche quelli più scontati, però se avessi questo stesso attacco io non avrei dubbi su chi schierare questa giornata. Sarebbero sicuramente Leao, Berardi e Yildiz, malgrado Leao e Berardi siano coinvolti nella stessa partita. Eviterei Pellegrino col Parma.
0: Esatto, allora.
1: Perché il Parma è ormai a pancia piena, ecco.
0: Sì, poi il Parma, io il Parma non riesco a vederlo, lo giuro, io il Parma...
1: In più c'è un Elfege in grande spolvere.
0: No, beh, Elfege, fantastico.
1: Il nostro nuovo pupillo.
0: Sì, cari. Il prossimo anno voglio vedere tutte le squadre dei nostri ascoltatori con Elfege.
1: Cioè, l'anno prossimo sarai il più quotato all'asta.
0: Esatto, e ti dirò di più, Fabiola, no, non voglio più neanche sentire dire... chiamarlo Elfege, ma proprio Nesta. Voglio proprio che,
1: hai ragione,
0: che arrivi a chiamarlo Nesta. Che poi ripeto, è tutta una cosa non legata a Alessandro Nesta. Poi c'è tutta la storia particolare, però pupilla, no. Nesta Elfege, anzi, da prendere la maglietta di Nesta Elfege. Però
1: lui in fondo, parlandone nelle altre settimane, non gli abbiamo portato sfiga, anzi,
0: no, l'abbiamo casato. Se segna San Siro, impazzisco,
1: sì,
0: te
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: dico.
1: Sì.
0: Se segna San Siro Elfege, impazzisco, perdo completamente la testa.
1: Beh, non c'è due senza tre,
0: no.
1: Dire, per cui ci speriamo un po' tutti.
0: Anzi, lo voglio, se segna San Siro contro l'Inter, farò una campagna per portarlo alla Juve. Farò una raccolta firme Radio Bianconera per Nesta Elfege alla Juve. Allora, andiamo con qualche altro consiglio. Proprio per questo, il nostro Giuseppe Murolo da Benevento ci dice: in un fanto ho schierato il tuo pupillo Elfege, che ho preso a gennaio come ultima riserva. Ragazzi, Elfege è forte.
1: Nell'altro fantacalcio l'ho preso anch'io a uno, e ovviamente era titolare la scorsa settimana, per cui condivido la gioia del nostro ascoltatore.
0: E quindi no, fai bene, cioè, nel senso, dipende cosa ti giochi, cioè, se hai ancora un barlume di speranze, un attacco dove puoi evitare di schierare uno contro l'Inter, schiera uno contro l'Inter, cioè non schierarlo, prova a cercare
1: non
0: una partita un
1: sì,
0: po' più semplice, però se vuoi giocare, gioca, cioè alla fine il fantacalcio è anche questo. E quindi io
1: il
0: provo.
1: Bello forse è proprio quello, lo dicevamo,
0: aspetta Fabiola, che ti sentiamo male in questo momento. Aspetta, adesso facciamo un attimo una prova. Abbiamo Fabiola che non si sente bene. Prova Fabiola. No, proviamo a richiamarla. Esatto.
2: Ma perché
0: esatto.
2: È primo maggio oggi.
0: Sì, dopo un po' le linee si stufano anche le linee dopo un po'.
2: Anche le linee chiedono pietà.
0: Allora, nel frattempo che richiamiamo Fabiola, ciao Camillo, è il mio compleanno, mi mandi gli auguri, un caro saluto e sempre forza Juve. Cinzia, ma tanti auguri Cinzia, buon compleanno, anzi se stai facendo una bella grigliata, se stai festeggiando, se hai preso dei pasticcini, una bella bottiglia di vino, di spumante o qualsiasi cosa... mandaci delle foto, anzi se state ascoltando Radio Bianconera nei preparativi di una grigliata, mentre state prendendo il sole, mandatemi tutto, condividete con me, Manuel, tutta questa giornata, insomma, noi in questo caso dobbiamo assolutamente cercare di vivere insieme a voi questa giornata di festa. Fabiola, sei tornata?
1: Rieccomi, mi sentite
0: sì,
1: ora?
0: Sì, sì, sì, ti sentiamo bene, ti sentiamo bene.
1: Ottimo. Allora,
0: sì, sì, abbiamo avuto un attimo di problematica, ma ti sentiamo bene. Allora, Fabiola, quindi ti faccio un paio di domande. Bonny o Laurentier, ci chiede Ivan.
1: In questo caso forse sai che potrei scegliere di schierare Laurentier, giusto per avere la garanzia di avere un minutaggio consistente. Anche perché va da sé che sennò tutti i calciatori dell'Inter contro il Parma sarebbero da mettere in campo, insomma.
0: No, stavo leggendo un messaggio di un personaggio che ti fa Napoli. Che ti fa, okay. Napoli. Stavo leggendo in questo momento. Adesso ti convinto. Sono Alberto da Porto San Giorgio. Ma Fabiola, io ho mai detto che Napoli Cremonese da ufficio inchieste? Perché
1: non penso proprio.
0: Cioè, ma Alberto da Porto San Giorgio che tifi Napoli viene a dire che qua siamo juventini ladri, ma trovati un hobby, amico mio.
1: Stavamo dicendo semplicemente, stavamo commentando il livello della Cremonese,
0: esatto.
1: Del Napoli non abbiamo proprio parlato,
0: esatto. Poi...
1: e parlavamo di livello tecnico, tattico, schierato in campo nella partita contro il Napoli, ma potremmo parlare di tante altre partite.
0: Esatto, caro Alberto, se non capisci l'italiano non è un problema mio, non è un problema mio, ma non mi mettere mai in bocca parole che non ho mai detto. Capisco che è difficile magari cogliere un po' il discorso, però dire che la Cremonese ha giocato in maniera terrificante non è minimamente togliere di valore alla vittoria del Napoli, che ha fatto il suo. E stavo parlando di una riforma del campionato. Quindi, caro Alberto, visto che ci definisci juventini ladri, prima però cerca di cogliere il senso dei discorsi in italiano, perché in questo caso ti manca proprio la prima parte, il comprendere l'italiano, che è una parte abbastanza semplice, però cerca di impegnarti un po' di più. Comunque, torniamo ai nostri discorsi, Fabiola. Quindi, tra Laurentier e Bonny, andiamo
1: di Laurentier e Bonny.
0: Sì. E quindi direi che scegli Laurentier in questo caso, eh?
1: Io sì, sceglierebbe Laurentier, ti ripeto, ne faccio più una questione di minutaggio.
0: Sì, anche perché comunque tornerà Lautaro, credo, questa partita qua, perciò
1: sì.
0: Lautaro Thuram, poi c'è Pio. Rischia di avere, anche se Bonny è un ex. Anche
1: è
0: se,
1: vero,
0: se
1: è
0: Bonny
1: vero, non l'avevo
0: è
1: considerato
0: ex.
1: Questo aspetto. È vero, però ti ripeto, stavo dicendo prima che ci interrompessero con il messaggio del nostro amico napoletano, che sostanzialmente contro il Parma dell'Inter andrebbero schierati tutti ad averceli a disposizione, però dipende pur sempre da quello che stiamo cercando sostanzialmente.
0: Sì. Comunque, allora, ti faccio un'altra domanda. De Gea o Sommer?
1: Sommer.
0: Sì, anch'io Sommer, anche se piglia sempre gol. Cioè, Sommer ha fatto una stagione orribile. Proprio orribile.
1: Sì, ma De Gea se la vedrà in casa della Roma.
0: Esatto. Purtroppo non posso minimamente dire.
1: Sono d'accordo quando dici che la stagione è stata veramente al di sotto delle aspettative di Sommer.
0: Sì, poi paradossalmente bisognerebbe capire anche i risultati, perché la Fiorentina può andare a Roma già salva con pochissime ambizioni, quindi onestamente andrei su Sommer senza grossi problemi. Allora, Alisson Sanchez o Diao? Qua ti voglio, qua è difficile.
1: Io sceglierei Diao.
0: Ha fatto gol, tra l'altro, viene da un gol, anche Alisson Sanchez viene da un gol. Quindi sì, ci può stare. Non ho nessuna sensazione sulla partita.
1: Sì. No,
0: tanto Alisson Santos,
1: non so come potrebbe. Sì.
0: L'ho chiamato Sanchez, ma ho fatto una crasi.
1: È vero, ci sta. No, però avevo intuito si trattasse di lui, proprio perché parlavamo della stessa partita sostanzialmente, che è come Napoli, non lo so, però per proprio per posizione in campo probabilmente andrei sul calciatore di casa, ecco.
0: Sì. Non so cosa aspettarmi da Como Napoli, perché il Como l'altro giorno ha fatto una partita normalissima ed è passata in un campo difficile come quello col Genoa. Napoli, pur cercando di non offendere,
1: però per la legge dei grandi numeri era quasi prevedibile la vittoria, sì, del Como, visto che veniva da un bel po' di disastrose sconfitte.
0: Sì, e poi dall'altro lato, comunque, senza, ripeto, mancare di rispetto al nostro amico Alberto, che oggi al 1° maggio decide di ascoltare Radio Bianconera, il Napoli ha giocato una partita abbastanza semplice, quindi in questo caso non so cosa aspettarvi dal Napoli, che comunque è già in Champions League. C'è da dire che magari qualcuno potrebbe anche dire che con tutta questa inchiesta arrivare secondi potrebbe avere un senso, e arrivare secondi anche più vicini possibili all'Inter potrebbe avere un senso. Quindi non so cosa aspettarmi da Como Napoli, e non so neanche che tipo di livello di partita ci sarà, perché qualcuno, secondo me, in questo momento, tipo magari di chi è abbastanza sereno, potrebbe già pensare al mondiale. Insomma, è difficile, le ultime partite di campionato sono molto difficili da prevedere e da intuire. Ti faccio
1: anche a livello di uomini in campo, oserei dire, visto che ci stiamo occupando sostanzialmente di fantacalcio in questo frangente, è difficile anche riuscire a intuire i turnover vari nelle squadre, per esempio, che ormai non si giocano più nulla, quelle di media classifica. È difficile comprendere chi potrà essere in campo, chi potrà garantire il minutaggio e di conseguenza anche eventuali bonus. Ci proviamo però.
0: Quindi, da questo punto di vista, volevo chiederti, questo è difficile, è molto difficile, ed è legata a Østigard-Dumfries.
1: Ok, questo è difficile, effettivamente sì. È difficile perché abbiamo due difensori che si sono messi in luce quest'anno in particolar modo, e però con Inter Parma a disposizione come partita punterei comunque su Dumfries.
0: Sì, assolutamente.
1: Andrei sull'usato sicuro, sul veterano che ha garantito non solo bonus ma anche buoni voti nel corso della stagione.
0: Sì. E poi ti chiedo ancora, da un punto di vista degli esterni, Bellanova o Cambiaso? Due che hanno fatto malissimo quest'anno,
1: sì,
0: entrambi.
1: Ma proprio male. Forse Bellanova anche peggio di Cambiaso, perché comunque su Bellanova le aspettative erano un po' alte. Poi alla fine è successo che è diventato un panchinaro quasi fisso, ecco. Per cui non è facile scegliere. Però con Juventus Verona è un po' lo stesso ragionamento di Dumfries di prima, sceglierei comunque Cambiaso.
0: Sì, ci può stare. E poi Basic o Dele Bashiru?
1: Un centrocampo Lazio,
0: sì,
1: praticamente.
0: Lo sai che qualcuno Basic arriva sempre, lo sai che qualcuno arriva
1: sì,
0: sempre.
1: No, Basic.
0: Sì, anch'io.
1: Basic.
0: Sì,
1: ultimamente anche si è fatto vedere in zona bonus.
0: Anch'io.
1: E poi credo fornisca maggiori garanzie.
0: Sì, anch'io. Fabiola, anche oggi, 1° maggio, abbiamo dato un sacco di consigli. Quindi
1: abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo timbrato il cartellino. Ora tocca ai nostri pupillini al fantacalcio farlo per noi.
0: Sì, oggi sono arrivati messaggi strani. Anche Massi da Imola, l'ho letto perché è lungo. Non comprendo certi ragionamenti. Poi oggi Fabiola, la gente, non so, forse le grigliate, il sole.
1: Sarà l'aria del 1° maggio, magari, che non lo so.
0: Non comprendo. Dopo farò una riflessione. Ti lascio in pace, ti evito questa mia riflessione. Ma onestamente oggi sono arrivati messaggi un po' strani. Vabbè, magari la noia.
1: Sono felice di sentirti, però di ascoltarla poi questa riflessione.
0: Va bene. Magari un po' di noia colpisce tutti, soprattutto in queste giornate. Ciao Fabiola, grazie.
1: Ciao Cami, grazie a te.
0: E adesso, dopo esserci un pochettino allungati con i tempi, torniamo tra pochissimo.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Torniamo in diretta proprio qua al club degli inviati con Camillo De Michelis in regia, Manuel Moroni, con Daffara che ha appena parato un calcio di rigore a Spendi. Poi non, dovrebbe esserci la revisione, forse rifaranno tirare il rigore a Spendi. Però onestamente sto guardando ora il replay, ma Daffara è sulla riga in questo momento, poi va avanti e sì, al piede avanti. Al piede avanti, peccato, perché Daffara è tornato titolare oggi. Il suo Avellino sta perdendo e quindi si ritirerà il calcio di rigore dell'Empoli proprio contro l'Avellino, perciò Daffara in questo momento dovrà provare a ipnotizzare Spendi per due volte, cosa abbastanza difficile, quindi dovrà essere bravissimo, vedremo, vi comunicherò tutto in diretta. Peccato per Giovanni che aveva fatto una super parata sul calcio di rigore di Spendi, quindi adesso seguiamo un pochettino, quasi come in radiocronaca, la situazione, anche perché l'Empoli si sta giocando la salvezza, l'Avellino invece è abbastanza tranquillo, però l'Empoli questo rigore è fondamentale e tanti si giocano. Ecco, parte Spendi e lo para due volte Daffara su Spendi, molto bene Daffara, molto bene ragazzi, lui è forte, bisogna solo dare del tempo a Daffara, solo dare del tempo che possa comprendere la categoria. Questa volta è tutto regolare, il piede era sulla riga, quindi bene, sono contento per Daffara, è un portiere di alto livello, bisogna solo, ripeto, dare del tempo perché ha bisogno di crescere, ha bisogno di fare esperienza, ha bisogno di tante cose. Tra l'altro, per darvi anche degli aggiornamenti, in questo momento il Frosinone potrebbe tornare in Serie A insieme al Venezia, perché il Monza sta perdendo, Monza che ha un monte ingaggi più alto di qualche squadra di Serie A invece sta perdendo col Mantova, quindi questi sono gli aggiornamenti anche di Serie B. Allora, il messaggio poi di Massi da Imola, che sostanzialmente se la prende con chi fa il fantacalcio a livello di una certa età, quindi chi magari ha un'età e sostanzialmente passa il tempo a fare il fantacalcio. Caro Massi, grazie per i complimenti, ma non ce n'è bisogno, però io proprio non è una questione di essere io sono alla vecchia maniera, io sono giovane, io penso una cosa, tu pensi un'altra, perché non è questo il succo del discorso. E esempio, no, io penso che parlerò di calcio per tutta la mia vita, anche quando diventerò grandicello, vecchietto, poi amerò parlare di calcio, farò amicizia anche parlando di calcio con altre persone, e il fantacalcio può essere anche questo. Te magari avevi più passione nel smontare il motorino, rimontarlo, creare, fare, e nessuno ti ha mai detto ma cosa stai lì a smontare, rifare, creare, costruire un motorino, e qualcuno invece gioca al fantacalcio. Sono passioni, sono hobby, che siamo macchine noi, che tutti dobbiamo fare una roba, che tutti dobbiamo parlare di una roba, che tutti dobbiamo avere gli stessi interessi. C'è chi ha ancora magari la mia età al fantacalcio, magari ai fumetti, magari colleziona. Io ho un sacco di compagni di calcio che hanno la mia età, che collezionano determinate cose dei fumetti, o collezionano le carte dei Pokémon, eppure hanno 35 anni come me e collezionano quelle carte dei Pokémon. C'è chi fa il fantacalcio, c'è chi ha altre cose, piace andare in montagna a camminare, ma che ne so, Massi. Però il discorso non è che tu devi provare tenerezza o considerare patetici chi fa delle cose magari a una certa età diverse dalle tue. Fa parte degli hobby della gente, cioè se no, ragazzi, è difficile, cioè ognuno deve fare quello che gli pare, e io in questo sono un grande promotore del fate assolutamente tutto quello che vi pare. Vi piace giocare a fantacalcio, vi piace giocare al Subbuteo, vi piace giocare alla PlayStation, vi piace guardare i film, vi piace leggere, andare in montagna, giocare col calcio, fate quello che volete, però nessuno deve giudicare, secondo me. Ecco, giudicare è già prima parte dell'errore, ecco, è la prima parte dell'errore per chi onestamente magari sente superiore rispetto ad altri, ma questo è un mio pensiero e resta tale, caro Massi. Allora, leggiamo ancora qualcos'altro. Buon pomeriggio Camillo, anche per Fabiola, Marco da Sorrento. Io non sono un amante del fantacalcio, ma vi seguo lo stesso con piacere. Preferisco quando parli di tecnica, calcio e di giocatori. Vedi Massi da Imola? È esattamente il pensiero di Marco da Sorrento. Marco da Sorrento magari nella mezz'oretta di fantacalcio dice: ma io non gioco, non mi interessa, non lo utilizzo. Però sostanzialmente dice: vabbè, lo ascolto, magari con meno interesse rispetto a tante altre cose. Preferisco quando si parla di calcio, quando si parla di soluzioni. Io credo che parlare di calcio sia molto semplice. Io in questo momento potrei farvi la trasmissione in un secondo con la Serie B. Abbiamo Daffara. Daffara è uno dei talenti più cristallini del panorama Juve, che ha appena parato due rigori. Questa è già una notizia. È già una notizia. Daffara para due rigori in una partita. Poi uno ha dovuto ritirarlo proprio perché era fuori dalla riga di porta, però questa è una cosa importante per la Juve, perché hai un portiere che ha fatto una stagione di altissimo livello. E quando sono andato a parlare con Faticanti in intervista, ho parlato anche con qualcuno, no, della Juventus, e su Daffara, ragazzi, è una storia incredibile, una storia incredibile. Si sta guadagnando tutto, e Daffara in questo momento è un giocatore che la Juventus si è costruita e adesso deve valorizzare al massimo, ma non con la fretta. Cioè, noi adesso non dobbiamo cadere nell'errore di dire: ah, Daffara subito secondo alla Juve, se arriva Allison, se arriva De Gea. Ma no, con calma. L'importante per Daffara in questo momento è quello di immaginarlo con un progetto, ovvero Daffara magari ancora in Serie B, però con la possibilità di andare in Serie A, quindi con la Serie B per dominarla, tipo quest'anno, non lo so, il Venezia, o invece un passaggio in Serie A. Io credo andrà in Serie A, perché ci sono già tante squadre di livello medio, neanche basso, di livello medio in Serie A, e a questo punto credo che questa sia una cosa molto, molto importante per lui. Ma addirittura già all'estero guardano Daffara. Daffara è uno forte. Poi magari in questo momento Daffara deve, insomma, capire bene la Serie A, il peso. L'altro giorno sentivo un'intervista di Perin dove dice che giocare per la Juventus è una cosa, una responsabilità enorme che rischia di distruggerti. Quindi in questo caso credo sia giusto pensare, no, a metterlo magari nelle condizioni per poter diventare poi il portiere della Juventus. Ma a prescindere, comunque è un grande talento, e allora bisogna cercare di costruire un progetto, una storia. Però ha già bruciato le tappe, ragazzi. Andare ad Avellino per un ragazzo giovane con Iannarilli, che è una certezza lì, è una roba di altissimo livello. Infatti io sono fierissimo, cioè io credo che la stagione di Daffara sia incredibile, sia veramente incredibile. Quindi complimenti a lui, e vedremo poi che tipo di decisione.
6: Comunque potresti parlare di cose tecniche anche te.
0: Più di parlare di tutto di Daffara in questo momento, più di così non posso.
6: Dai,
0: fare
6: che si scherza,
0: no,
6: dai.
0: Ma infatti, tra l'altro, poi Manu, facevo così, che prima mi sono interrotto. C'è il compleanno di Cinzia, metti poi anche un tanti auguri a Cinzia, che qua ci ascolta durante il suo compleanno, quindi un tanti auguri a Cinzia, dobbiamo assolutamente farlo, perché ci mancherebbe altro. Poi andiamo a Bardonecchia oggi ideale,
6: si fa oggi bel... si scia.
0: No, oggi con le rotelle oggi si scia.

0: compleanno con noi. Tanti tanti auguri. Oggi Barnanecchia oggi.
1: No, tra l'altro vorrei sottolineare che Cinzia è nata in un giorno particolare.
0: Sì. Quindi in questo caso
1: avrà voglia di lavorare. O non sì. Avrà voglia di lavorare.
0: Sì. Tra l'altro io simpatizzo per il Pescara in Serie B e ovviamente ha sbagliato un rigore che poteva generare tante cose, quindi malissimo. Tra l'altro ha fatto battere anche un ragazzo giovane, quindi mi dispiace ancora.
1: Ma
0: di
1: sta
0: più
1: sta giocando Insigne a Pescara?
0: Sì, sta facendo anche molto bene, però non so perché non abbia tirato lui questo rigore. Questo era un rigore che pesava come un macigno, è stato fatto tirare non a proprio a un giocatore super esperto, quindi questo mi dispiace per il Pescara e per Russo che ha sbagliato in questo momento e rischia di condannare Pescara, perché con i risultati che stanno venendo fuori rischia di essere molto vicino alla Serie C il Pescara con questo pareggio. Tra l'altro Pescara è uno dei pochi club sensibili dal punto di vista dei social, forse l'unico club che ha ricordato Fortunato oltre la Juventus, quindi in questo caso è uno dei motivi per cui simpatizzo per il Pescara. Allora, Ivano da New York, ma se da fare andasse al Genoa in prestito? Chiederò sempre Ostigar in prestito. Caro Ivano, ti dico una cosa, Ostigar, che tu hai scritto in maniera atroce, è uno dei maggiori asset del Genoa, cioè il Genoa vuole venderlo Ostigar perché l'ha pagato poco, perché ha fatto una stagione clamorosa, tant'è che Ostigar è pure rigorista del Genoa, e in questo caso non te lo dai in prestito, te lo devi comprare. Quindi tu, se vuoi Ostigar, lo devi comprare. Cioè non esiste che il Genoa possa vendere Ostigar in prestito, o in prestito con obbligo, o se no non te lo vende perché deve guadagnare dei soldi. Da fare in prestito al Genoa non credo, credo che poi alla fine, se non dovessero tenere Bailo, a quel punto il Genoa andrà su Perin. Io credo che se Perin dovesse dire addio alla Juve, sarà per il Genoa. Non ho dubbi su queste su questa cosa qua, quindi in questo momento credo che ecco, questa ipotesi sia quasi impossibile, se non impossibile del tutto. Ciao cari, Tommaso da Andria. No, non è quello, caro Tommaso, grazie per il messaggio, grazie per il pensiero, è solo semplicemente una questione che ognuno di noi deve essere libero di fare quello che vuole, deve essere assolutamente libero di fare quello che vuole, soprattutto quando si trattano delle proprie passioni. Le proprie passioni sono fondamentali, sono una cosa che ti fanno stare bene, che ti fanno staccare. Già abbiamo tutti noi in generale un sacco di stress, un sacco di robe da tenere su, perché la vita ogni giorno non è semplicissima, no, proprio per nulla. Quindi se non riusciamo neanche a giocare o a divertirci, ma con le proprie passioni, ripeto, camminate, libri, film, fantacalcio, hobby o qualsiasi altra cosa, ragazzi, se no è veramente difficile, siamo sempre troppo seri e troppo stressati, perciò cerchiamo di divertirci e di passare delle giornate spensierati, questa è la cosa principale. Allora, volevo leggere ancora, il messaggio del nostro Stefano di Bardonecchia, che poi mi sono perso. Ciao Camillo, un anno fa esatto risolvevano a Tarralucci e Vino il caso delle curve. Oggi forse le cose stanno cambiando. È vero, un anno fa esatto c'era stata poi quella roba terrificante del volemose bene, una giornata, batteggiamo e via delle curve. Ecco, in questo caso qua è già lì essere ben superato in quella maniera lì la situazione curve. Insomma, non benissimo, però adesso io non so cosa succederà, Stefano, non so dirtelo, non lo so, però una cosa è certa, ripeto, c'è un'intercettazione in cui c'è Gervasoni e Rocchi che parlano di Schenone, c'è, non l'ho fatto ascoltare, ed è una cosa chiave nello sviluppo del caso Rocchi, del capo di accusa nei confronti di Rocchi, perché onestamente lì si può passare alla frode sportiva, Ci può passare alla frode sportiva, perché si sta parlando proprio di questi arbitri graditi e non graditi. Tra l'altro, nella questione di arbitri graditi e non graditi, c'è un video che è tornato in auge in questo momento, legato a Mourinho, che 3 anni fa diceva: ma ragazzi, ma ci sono tutti arbitri graditi e non graditi, non facciamo finta di non sapere questa cosa. E adesso è venuto fuori comunque tutto, e c'è l'Inter in mezzo. Poi io non so se cercheranno di spostare l'attenzione solo sugli arbitri e non sull'Inter. Io questo non lo so. Io non so cosa eventualmente potrà pagare l'Inter, perché poi andiamo in delle sfere un po' particolari e un po' strane. Però onestamente credo sia giusto tenere alto il livello dell'attenzione su questo caso, perché come vi ho detto a inizio trasmissione, c'è la questione legata un po' a Meani, no? Questa figura che lavorava per il Milan ma non era un dirigente del Milan, per cui il Milan sostanzialmente non ha pagato come la Juventus perché Meani non era un dirigente del Milan. Ecco, in questo caso qua credo che comunque, essendo Schenon un dirigente dell'Inter, la situazione debba essere tenuta sotto controllo. Io dico solo questo: tenuta sotto controllo e capire gli eventuali sviluppi. Tra l'altro il Milan comunque in quel campionato fu penalizzato di 36 punti, 36 punti, perciò vedremo cosa succederà. Io non voglio illudervi, non l'ho fatto mai né nel mercato né in altre situazioni. Avete visto come ho anche raccontato in maniera equilibrata e serena la situazione del rinnovo di Spalletti, per filo e per segno, senza né esagerare in un modo o nell'altro. Quindi in questo caso voglio dirvi che bisogna rimanere lì molto concentrati su questa situazione qua, e poi una volta si comprenderanno bene determinate tematiche e anche il coinvolgimento della società, potremo pensare e immaginare delle pene, perché noi dobbiamo poi eventualmente pretendere anche tutto questo. Noi dobbiamo farlo perché noi abbiamo pagato tante volte anche quando non lo meritavamo, perciò insomma vedremo. Manu, ascoltiamo un vocale, dai.
2: Ciao Cami, Enrico della provincia di Lodi. Io non sono un giustizialista, un forcaiolo, né nella vita in generale né in questo caso specifico di questo scandalo arbitrale, però dico che se Rocchi e selezionava arbitri graditi all'Inter, con qualcuno dell'Inter avrà parlato, e questo qualcuno sta avendo anche un nome e un cognome. Quindi mi auguro che anche loro per una volta vengano colpiti e puniti con la stessa ferocia e con la stessa tempestività con cui siamo stati puniti noi, per molto molto meno. Ciao, forza Juve.
0: Esatto, cioè io credo che questo discorso qua debba essere fatto in maniera molto equilibrata, nel senso che noi dobbiamo pensare a una cosa semplice, ovvero che a parti invertite, quindi con la Juve in mezzo e una intercettazione con Rocchi e Gervasoni che parlano di un dirigente della Juventus e gli arbitri a favore, graditi o non graditi, cavolo ragazzi, oggi tutte le oggi veniva fuori al telegiornale, faceva del breaking news, gente sotto la nostra sede ovunque, cioè oggi sarebbe marciato, ma in maniera devastante. Quindi in questo caso io sono dell'idea che questa è la prima enorme differenza, una differenza gigante, e che comunque non fa bene ed è vergognoso nei confronti della Juve il trattamento diverso, perché io è da una settimana che sento dire calma, sento dire non c'è nulla, e da un lato è vero, per carità, però non sento mai questo, non ho mai sentito questa cosa con la Juventus. Cioè, una cosa è giusta dire calma, e sono il primo a dire ascoltiamo, vediamo con equilibrio. Però fosse stata la Juventus, ragazzi, io avrei detto classifiche, gente a dire arriva la Serie B, qualcuno le tabelle, chi va, chi resta. Cioè, io avrei sentito delle robe allucinanti, veramente. E in questo caso, vediamo, cioè, comunque può cambiare tutto, qua. Perché Rocchi sostanzialmente può essere accusato di frode sportiva. Può essere accusato di frode sportiva e in questo caso poi credo che frode sportiva non la puoi fare con tutti. Non la puoi fare con tutti e quindi ci saranno delle società, ci saranno delle persone con cui ha fatto questa frode sportiva e allora si aprirà poi tutto il vaso. Si aprirà tutto il vaso e magari succederà qualcosa. O invece, come dite in tanti, finirà tra luce e vino. Cioè, questa è la situazione. Però, ripeto, noi dobbiamo rimanere lì, pronti a guardare, a capire e a osservare. E dirò di più, a un certo punto, se dovessero essere coinvolte delle società, io mi aspetto anche la voce grossa della Juventus. Vi chiudo questa trasmissione dicendovi questa cosa. Perché a breve finirà, no, la trasmissione e vi dico questa cosetta, perché sostanzialmente io mi aspetto che poi la Juventus a un certo punto possa dire ragazzi tutto bello, però io ho pagato, se c'è qualcosa, no, che non ha funzionato, se c'è qualcosa che non è chiaro, ci sono delle società di mezzo, delle persone, onestamente penso sia giusto che io venga rispettato, perché alla fine noi siamo andati in Serie B. E vi dirò una cosa, io sono estremamente convinto che Calciopoli sia stata una pagina orribile del calcio italiano, ma non per la Juve, ma per tutto il sistema, perché il sistema aveva deciso di colpire la Juventus e il sistema ha deciso di fare una roba sbagliata e di salvare qualcuno per colpire gli altri, ed è una cosa orribile. Però io la Serie B me la sono fatta. Io ero abbonato, come vi ho detto già questa settimana, io ho saltato una sola partita in Serie B ed è quella Juventus-Napoli, perché dovevo giocare, quindi non potevo saltare quella partita, e per il resto tutti i weekend ero lì a tifare per la Juventus in Serie B con onore. Ho sofferto, ho gioito e ho festeggiato la Serie A. E non vedevo l'ora di tornare poi a lottare nei nostri palcoscenici e tutto. Quindi in questo caso io però poi voglio giustizia. Se dovessero accertare, no, determinate cose nei confronti di qualche società, io poi voglio giustizia, perché noi abbiamo pagato. Noi abbiamo pagato per le plusvalenze, noi abbiamo pagato per tante altre cose. Quindi in questo momento, a un certo punto, se verranno fuori ulteriori cose, io poi vorrei sentire anche la voce della Juve, il pensiero della Juve, e che la Juventus possa chiedere giustizia nei confronti dei propri tifosi. Perché, ripeto, abbiamo fatto la Serie B, l'abbiamo fatta con onore, a testa alta, abbiamo amato forse ancora di più la nostra società, ma a un certo punto poi però non dobbiamo neanche lasciar passare tutto ed eventualmente, se ci saranno i presupposti, anche farci sentire per chiedere giustizia. Ecco, questa è una cosa che io mi aspetto dalla nostra società. Ma noi siamo arrivati al termine di questa puntata oggi, venerdì 1 maggio, sì, c'è Quintiliano dopo di me, quindi pronti a continuare a seguire i programmi di Radio Bianconera proprio con Quintiliano, e io vi auguro come sempre una splendida giornata. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Lavoratori, buona festa, il mitico Alberto Sordi. Buona festa del 1° maggio a tutti. Noi lavoriamo, siamo rigorosamente in diretta. Ogni promessa è debito, ogni debito è promessa. Quindi telefoni aperti, un po' di telefoni aperti, censimento, dite la vostra, anche perché oggi c'è notizione, attenzione, c'è Ivi in cabina di regia, non solo per i vostri vocali, io qua per le consonanti, ma anche e soprattutto per le vostre telefonate. Quindi prenotatevi dalle 9.35, facciamo un po' di telefonate assieme, ce la raccontiamo un po' con noi. Così mi dite se lavorate, se non lavorate, se avete già saputo delle notizie di questa mattina. E allora no, non lo sapete, adesso ve lo dico io. Ma perché non mi date mai retta? Io dico, io non lo so poi cosa succede, non c'ho mica la sfera di cristallo. Però anche ieri io vi dico delle cose, perché poi non mi dovete dare retta? Poi si verificano. Perché mi dovete costringere sempre a dire ve l'avevo detto? Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 1° maggio 2026, la festa dei lavoratori, anche il compleanno di Bonucci, attenzione, anche il compleanno di Bonucci, auguri. Tolo Milan sulla Gazzetta dello Sport, perché i giornali oggi, prima di andare domani in ferie, o meglio fare ferie oggi e quindi non andare in edicola domani, basta, dopo una settimana in cui hanno smontato un'inchiesta di cui non sanno niente, hanno voglia di calcio. E allora solo Milan. Modric ha scelto, non vuole chiudere con l'infortunio, un altro anno in rossonero per giocare la Champions con Allegri. Oppure sarà addio al calcio. Ah, se ha scelto di rimanere un altro anno, come fa a essere addio al calcio? Qualcosa che... La sveglia della Gazzetta dello Sport, dopo che ieri hanno, insomma, intervistato un po' tutto il mondo nell'azzurro per dire che loro non c'entrano niente, che non è successo niente, ci racconta una storia di un'arbitra. Chiamiamola Grazia. Una storia abbastanza triste, nel torinese, tra l'altro. Quindi un fisco, una decisione arbitrale, non condivisa, rissa, spalti, i genitori volano, gli stracci e non solo. Speriamo che non gli scappi la passione e la conclusione della sveglia. Ora, una storia giusta da raccontare e da condannare tutti quei, non uso neanche il termine, che si sono messi ad alzare le mani. Ma voglio dire, ma oggi in prima pagina che ci azzecca, come direbbe quel tale? Cioè tu dici che siccome è diventata arbitropoli, roba interna, guarda poi cosa succede sui campi, occhio, speriamo che non gli scappi la passione. Perché sennò oggi non si capisce cosa c'entra. Domani c'è Como-Napoli, dai, lo scudetto del gol, Lautaro capocannoniere, Turan vice, Como-Napoli per non mollare la presa a Napoli, c'è voglia di calcio. Scatto Malagò verso le elezioni, dai, siamo già nel futuro, che bello. È un po' il passato, Malagò, però vabbè. Gervasoni, 4 ore dai PM. Fate sempre molta attenzione alle parole. Gervasoni, 4 ore dai PM. Beh, è andato a farsi interrogare, quindi la notizia va data. Arbitri graditi, non compare nessuna testimonianza. La base dell'accusa, infatti. Arbitri graditi è una base dell'accusa. È il teorema accusatorio. Non deve comparire nessuna testimonianza o non comparire alcuna testimonianza. Se uno va a testimoniare e non lo dice, non compare. Ma è un teorema dell'accusa, infatti, mica le testimoni. Le prove che mancano, basta. Dopo una settimana la Gazzetta vuole chiuderla qui e ha deciso, ha emesso la sua sentenza mediatica. È lotta di potere interna, le prove mancano. Che ne sapete voi delle prove, se ci sono o no? Il commento importante della Gazzetta è più illazioni che prove. A Calciopoli di prove non ce n'era manco una, erano tutte vostre relazioni, però l'avete condannata la Juve, tra l'altro. L'oggetto e l'aggettivo, attenzione all'aggettivo. L'aggettivo sui fischietti, e cioè graditi, è una sintesi del PM. No, non è una sintesi, è l'accusa. È l'atto di accusa, è un atto di accusa. Non è che ha detto, ah, vabbè, in sintesi. No, è una cosa ben precisa che fa il PM. Ma eravate così precisi 20 anni fa sulle cose giuridiche, vi state perdendo un po' qualcosa per strada. Ma state lì che la notizia arriva. Juve, colpo d'ala, dai, c'è voglia di calcio. Le big della Premier prestano con Seisau, è pronto Greenwood, nome già fatto un sacco di volte, 30 milioni per riscattarlo la scorsa estate la Juve, con Seisau c'è un po' di pressione, OpenAI ai saluti, c'è un sondaggio del Coventry, così buttato lì a caso. Domenica c'è la sfida al Verona. A Spalletti serve il vero Yıldız, senza di lui è un'altra signora. Gervasoni non ha interferito. Salernitana Modena era in un'altra palazzina, come faceva. Caso non dica, nessuna ingerenza anche lì, è successo tutto in 15 secondi, non c'era tempo, via, basta. Dai, non è successo niente, la festa dei lavoratori, stiamo sereni. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Intervista a causa, c'è voglia di calcio anche qua. Yıldız come Kvara e Olise con Spalletti. Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti. Kenan ha doti da super top. Juve ideale per Conceição. Non andare via dalla Juve, poi te ne penti. Se in Italia non abbiamo più profili abili nell'uno contro uno è perché abbiamo affidato il movimento a carrozzieri e falegnami. La tua piano, Franco Causa. Zegrova non lo convince, Cambiaso va aspettato, lo scudetto contro i colpi si può fare, dice Causa. Intanto Malagò mette le mani sulla FIGC, L'ex numero uno del CONI, in cassa a sostegno dei calciatori, quello degli allenatori, adesso si ora la maggioranza. Quindi piano piano vedrete che alla fine Malagò avrà anche lui una bella elezione bulgara, come è successo al buon Gravina. Intanto l'interrogatorio di Gervasoni, 4 ore dai PM. Gervasoni si difende, ci mancherebbe altro. L'inchiesta va avanti. Lo Sport si accorge che l'inchiesta va avanti, non è finita, come dice qualcuno. Escludo che l'audio sia stato manomesso, dice il buon Gervasoni, non c'è nessun taglio, non c'è nessun caso. Intanto Stiller, mercato, Juve, fissato l'incontro, il 25enne dello Stoccarda. C'è il timore però che lo Stoccarda rimuova la clausola per farlo valere di più, ma guarda un po'. Di Gregorio può restare come secondo, lo ha già fatto in carriera, di parte come secondo può diventare primo, Perin è in uscita. Infantino intanto, a proposito di calcio mondiale, dice l'Iran sarà al mondiale e giocherà negli Stati Uniti. Quindi tutti quelli che volevano l'Italia ripescata ci rimarranno un po' male. Ma veniamo al campionato e a Juve-Verona. Contro il Verona in palio c'è il set point Champions. Thuram è presente, sarà titolare, ha lavorato in gruppo. Vlahovic si scalda, farà di tutto per giocare di più. Sapete che sono le 4 partite di Vlahovic, come le abbiamo battezzate noi. Opzione Holm se McKennie slitterà a sinistra. Yıldız dall'inizio si può. Una buona notizia. Cosa fa intanto Gervasoni? Collabora. Gervasoni collabora. Inchiesta continua, tra dubbi e certezze, ovviamente, perché sappiamo comunque ancora poco. Nel colloquio, sarebbe un interrogatorio, però. Nel colloquio, il suo presunto intervento in Salernitana Udinese e Inter Roma. Non il sistema che sarebbe alla base della frode. Come vi spiegavo io ieri, ci sono due filoni. Uno è Rocchi, frode sportiva, arbitro gradito e sgradito. L'altro è le bussate in sala VAR. Nel colloquio fatto a Gervasoni non c'è il sistema che sarebbe alla base della frode, ma gli hanno chiesto solo delle partite in cui lui sarebbe stato ingerente con il VAR in sala VAR. Tant'è che lui dice, io ho risposto solo sugli episodi che mi hanno contestato, non sul sistema che sarebbe alla base della frode sportiva. Gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, un dialogo tra arbitri. Come gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, dialogo tra arbitri? Come? È la settimana che mi dicono che le intercettazioni non ci sono. Allora non ero un pazzo quando ve lo raccontavo. gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, un dialogo tra arbitri. Ma guarda un po', il PM non è un matto, ma ha in mano le intercettazioni. Poi, siccome non le dai ai giornali, i giornalisti si incassano. Ma non ci siamo ancora arrivati. Dovete sudarvela un po'. La notizia del giorno arriva tra poco. State lì. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Forza Calcio! Con il punto esclamativo. Dai, basta ste robe qua. Ma cosa sono ste inchieste? Basta! Forza Calcio, dai! Ci sono tre finali da Champions. Domani come Napoli decide l'Europa delle Big, lo scudetto dell'Inter. Mamma mia, che esatti! L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è concertone del primo maggio. Mondiali e coppe saltati, il caso delle escort, arbitropoli, perché loro hanno deciso che è arbitropoli, l'hanno deciso loro, sono tutte queste robe qua, ci lasciano un po' di sconcerto, altro che il concertone del primo maggio. E poi dal caso arbitri al super weekend, ma mica avrete preso impegni per questo weekend, c'è il super weekend. Conte a casa di Fabregas, dopo le tensioni dell'andata, e il titolo vinto con il Chelsea. E poi domenica, Juve-Verona. Quanti anni è che state aspettando una partita come Juve-Verona? Col Verona già retrocesso, tra l'altro. La polizza Ildiz, il 55% di vittorie con lui, 1,8 a gara. E poi lunedì, cosa avete da fare lunedì? C'è Roma-Fiorentina, ragazzi. La Fiorentina mezza distrutta da assenze, Malen che vada, con Malen 0,87 ogni 90 minuti. Guarda che media che c'ha Malen.

0: deciso quello dello sport. Cioè, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in Calciopoli, non ha mai fatto, no? Non ci sono graditi e sgraditi, sono scelte tecniche, ma andava sempre i migliori. Guardate qua, guardate le pagelle di fine anno, guardate, sono doveri Colombi, sono tra i migliori. E quindi? Quante volte Colombo ha arbitrato l'Inter dopo quel famoso 2 aprile? Solo una volta a Bologna, e quindi non è vero che era un gradito. Che c'entra? Può essere anche un arbitro gradito e poi partite dove non c'era bisogno di mandare Colombo e l'hanno mandato in una. Che c'entra? Ma che roba è? Ma perché in Calciopoli l'avete detto? Ma come? Stanno accusando oggi la Juve di avere una cupola capitanata da De Santis. Ma andiamo a vedere. Ma con De Santis la Juve c'ha la media punti più bassa di questa storia. Ma De Santis gli ha fatto perdere una Supercoppa con l'Inter. Perché non siete andati a vedere queste robe qua in Calciopoli? Quando, il teorema delle ammonizioni, le squalifiche, guarda un po', la Juve deve giocare con quella squadra, c'è quello lì squalificato. E per forza ha dato un pugno al portiere la prima, l'hanno espulso, l'ha squalificato. Perché non siete andati a vedere queste robe qua? E invece oggi, ma stiamo arrivando, dai, che è tardi. Sui quotidiani politici niente di che, poi all'improvviso sfoglia una pagina, sfoglia un'altra. Poi, sempre il primo maggio arriva queste robe qua. Il primo maggio, poi domani gli altri non sono in edicola, quindi passa il weekend, si gioca a calcio e se ne sono dimenticati. Ma oggi è ancora venerdì. E allora su Repubblica trovi una notizia che fa un po' così. Rocchi intercettato. Il designatore era intercettato. Io ve l'avevo raccontato, ma non ci credeva nessuno. Tira in ballo al telefono un dirigente. Di quale squadra? Dai, Inter! Su Repubblica, Rocchi intercettato, tira in ballo un dirigente dell'Inter. No, ma non ci sono intercettati. No, ma non ci sono intercettazioni. No, ma nome dell'Inter compare sulla parte. No. Ma cosa vi state inventando voi? Durante la conversazione, le designazioni sospette. Doveri sgradito all'addetto arbitri dei nerazzurri. Ed il PM non se l'è inventate le cose. Rocchi e Gervasoni sotto intercettazione da un anno e magari ancora adesso. Ah, allora ci sono una quinta rata di intercettazioni a disposizione del PM. Repubblica scrive, stando agli atti, ci sono intercettazioni. Rocchi tira in ballo un dirigente dell'Inter, stando agli atti dell'inchiesta, non stando alle supposizioni dei giornalisti. Agli atti dell'inchiesta. Poi, a cosa porterà questa cosa? Non si sa, magari a niente. Ma l'inchiesta è basata su un procuratore che non si è svegliato la mattina e si è inventato le cose, come da una settimana vogliono farvi credere i signori dei giornali che non sanno nulla. Ma agli atti ci sono le intercettazioni, che siccome stavolta giustamente non le hanno date ai giornali, i giornalisti sono leggermente incazzati e quindi vi raccontano verità che non sanno. Potrei chiudere con un ve l'avevo detto, ma non sono quel tipo di persona, non ho bisogno di queste cose qua. Ve l'avevo detto! Voi mi dovete ascoltare. Anche te, Yves, non ci credevi, la verità.
1: Hai ragione.
0: Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter durante la conversazione, designazioni sospette, doveri sgradito all'addetto degli arbitri nerazzurri, Gervasoni dal PM per 4 ore. Così i due dirigenti arbitrali più influenti della Serie A, sto leggendo Repubblica, non Zuliani Channel, Rocchi e Gervasoni erano sotto intercettazione già più di un anno fa e chissà se lo siano ancora. Vabbè, adesso ve l'avete svelato, però. Proprio da uno di questi ascolti, finalmente si può capire qualcosa di più dell'inchiesta della Procura milanese sull'accusa di designazioni non proprio cristalline. E guarda che ci va piano, Repubblica, invece che mira, non proprio, come dire, vabbè, un po' di sospetto. Perché il 2 aprile 2025 a San Siro, l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare. No, vabbè, ma c'è un'intercettazione solo ambientale, non si capisce con chi parli. Questo vi hanno raccontato. Perché il 2 aprile 2025 a San Siro, l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella

0: conversazione, stando agli atti dell'inchiesta, non alle supposizioni dei giornalisti, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter, la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante per costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva con altre persone, perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro, si apprende, declinato nella figura di Giorgio Schenone, non indagato. Secondo l'accusa, da questo condizionamento, da capire se è avvenuto in forma diretta o riferita, l'ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc, Colombo, gradito, e Doveri, meno apprezzato dal club interista, e quindi combinato sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per schermare l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale, ulteriori partite di stagione con l'Inter, lotta per lo scudetto vinto dal Napoli. Potrei anche andare a festeggiare io, lasciarvi con Yves. Cosa facciamo, Yves?
1: Se vogliamo andare di là, parlano di quello che hai detto prima.
0: Attenzione! E adesso che è venuta fuori stamattina, vediamo. Beh, la Gazzetta dovrebbe già averlo online. Dai, su, su. Dai, beh, ci avrà della gente sveglia. No. Perché prima o poi lo dovrà mettere, magari no, c'è Antonelli, c'è Infantino, c'è Modric, chi è Block, si parla di tennis, poi fammi vedere, fammi fare i problemi delle formazioni, pazzi, il problema della formazione delle partite, ma Lesani che parla, Visconti, il ciclismo, quanta roba, no, niente, proprio l'inchiesta è sparita completamente da tutta l'home page online della Gazzetta dello Sport e questa telefonata di Rocchi non se ne parla. Vediamo se dobbiamo tirare fuori, procediamo un attimo, andiamo a vedere anche l'online. Oh, su Tutto Sport Online, me lo metti Tutto Sport Online? Vedi che si sono svegliati loro, non ce l'avevano nell'edizione cartacea, ma non se la sono fatta sfuggire. Chiamala, Rocchi, arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata delle designazioni pilotate. Oh... Secondo voi Corriere dello Sport sarà sveglio o continuerà il suo grande letargo sull'inchiesta? Vediamo un po'. No. Da Rocchi sono sempre trasparente con tutto, su tutti, Rocchi e le Iene, cioè sul Corriere dello Sport, le lezioni della PGT, il no. Sul Corriere dello Sport niente da fare. Quindi, rivelazione di Repubblica, che se mi duole dovervelo dire, ma fino a questa mattina l'unico a dirvi che c'era la telefonata, o meglio le telefonate, ero io. Ma non perché mi sono alzato e mi sono svegliato all'improvviso, ma perché ho un po' indagato, ho fatto il mio mestiere. E adesso Repubblica vi dice che c'è la telefonata di Rocchi in cui cita l'Inter, il dirigente dell'Inter, l'ha detto agli arbitri, e adesso Tutto Sport va a rimorchio. Rocchi e arbitri graditi, spunta il dirigente dell'Inter. La telefonata delle designazioni pilotate. No, bisogna stare cauti, ma bisogna stare tranquilli. No, ma non torna niente. No, ma è una roba interna. No, ma vogliono incastrare l'Inter. Nessuno vuole incastrare nessuno. Non si sa come finisce questa inchiesta, ma la telefonata c'è. Le telefonate ci sono. Rocchi era intercettato almeno da un anno. Pensa se l'avessero intercettato per 5 anni. Ha fatto qualcuno un'altra volta, pensa se lo avessero intercettato da 5 anni. No, perché la Juve in genere l'ha intercettato per 5 anni prima di condannarci ingiustamente. Chi è Schenone? I rapporti tra Rocchi e Schenone nascono dalla una lunga collaborazione sul campo, quando entrambi facevano parte dell'organico della CAN. L'attuale dirigente dell'Inter aveva infatti svolto per anni il ruolo di assistente arbitrale ad alto livello e Rocchi spesso si era avvalso di lui per le competizioni europee. Ad oggi Schenone nell'Inter rappresenta un punto di raccordo tra il club e l'AIA. Tra i suoi complici principali ci sono la spiegazione delle decisioni arbitrali alla squadra e l'analisi degli episodi al VAR. Non a caso Marotta lo aveva ringraziato apertamente per il suo lavoro, ringraziandolo anche per i consigli che avevano consentito all'Inter di ricevere poche ammonizioni in stagione. Poi tutte queste cose ve le dimenticate, ma Marotta un giorno disse che il suo addetto agli arbitri faceva un lavoro molto importante, perché in base alle sue spiegazioni l'Inter aveva evitato di avere ammonizioni. Cioè, non grazie agli arbitri non gliele davano, no? Perché ce ne sono una valanga di occasioni in cui dovevano essere ammoniti e non sono stati ammoniti. Però nei compiti dell'addetto agli arbitri non c'è da regolamento quello di dire al designatore se un arbitro è gradito o sgradito. Questo non ci sarebbe nei compiti. E agli atti. E agli atti, ed è un teorema accusatorio. Rimane l'accusa. Ma è agli atti. Proprio curioso di vedere in questo weekend di campionato, se uno, oggi venerdì, sabato, domenica, lunedì no perché poi lunedì, ma venerdì, sabato e domenica, voglio dire, se uno o una trasmissione ci farà almeno un'oretta tra una partita e l'altra per dire c'è la telefonata. Secondo me nessuno. Voi provate a indovinare la situazione se oggi, venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, ci fosse la Juve sotto inchiesta, o meglio la Juve sotto inchiesta, la Juve vociferata dentro un'inchiesta, per essere corretti e precisi, e spuntasse una telefonata del designatore arbitrale con l'addetto arbitro della Juve. Secondo voi oggi, in questo momento, cosa accadrebbe? Così condizionavano l'arbitro, o no? Sì o no? Sì o no?
1: Sempre così, sempre la solita cosa.
0: Sempre così.
1: Perché poi non sarebbe neanche il 1 maggio, sarebbe giornata di lavoro puro.
0: Sarebbero richiamati tutti. Come siete? Tutti in redazione, la Juve ruba! O no? Mamma mia che giornata, abbiamo un sacco di roba da fare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da loro.
2: Rassegna stampa. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
0: Buongiorno a tutti i lavoratori come noi e buongiorno alla grande famiglia, quella che vi tiene compagnia, caro il mio Iv. Cominciamo con tutto Juve.com. Attenzione alla capofila, al primo piano e niente riscatti per Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma sono e non sono. Non sono previsti. Era già tutto previsto che accadesse tutto questo. Vogliono trattare, vogliono avere il più basso possibile dal punto di vista dei dobloni, mentre il blocco nero su bianco è il punto di Luigi Schifo imperdibile. Infatti lo state già cliccando in migliaia. Inchiesta arbitri, la parola Inter e quel silenzio che fa rumore. E allora il virgolettato trionfale di questa mattina è... Noi ve l'avevamo detto, Rocchi era intercettato, la telefonata c'è. E parla di vita. Andiamo a vedere anche bianconeranews.it, dove c'è grande voglia di calcio, un po' anche qua, analisi tattica Milan-Juve, Juve bloccata tra gestione e poca incisività, il blocco giallo su nero e firma di Quintiliano. Gli indizi, quindi praticamente fa anche un po' il manager, fa il mercato, fa un po' tutto. Mentre c'è un interventino di Pavan che ricorda che all'andata Juve Verona è stata passata da arbitro e VAR, così sto per ricordare. Vogliamo andare?
1: Andiamo, ci sono delle bellissime figure.
0: Oh, andiamo a vedere calcio e finanza. Dai, vediamo se hanno fatto il conto dei soldi. Vediamo un po', vediamo un po'. No, ma là c'era, là non c'era. Oh, mamma mia, che brutta un peso. Che brutta roba. Figici, Malagò, entro la prossima settimana scioglierò le riserve sulla candidatura. Deve sciogliere anche le riserve. Bete, elezioni Figici, Bete non molla, presenterà la candidatura a presidente. Ma come, aveva detto che non interessava niente, invece, nonostante quell'altro stia prendendo praticamente la maggioranza, lui non molla. Bete Malagò, oh, quanta bella gioventù. Poi c'è Gervasoni dai PM, in Inter Roma fu solo un erroraccio del VAR, non ci fu ingerenza. Calciatori e allenatori si schierano con Malagò. Eh no. Non se ne sono ancora accorti qua, che c'è la telefonata di Rocchi. No. Non, vabbè, ma se ne sarà accorta la Gazzetta. Dai, Gazzetta, dai, la devi mettere. Ma è una brutta figura se non metti la telefonata di Rocchi dove si cita l'Inter. Dai. No, cosa mettono? Inchieste in questo momento. Arbitri sgraditi e designazioni combinate non lo dicono, testimonianze o intercettazioni. La sintesi del PM. Che figura di M. Che figura. Figuraccia! In questo momento, dopo che Repubblica ha pubblicata, tutto Spalla sta rilanciando, sulla Gazzetta mettono, in questo momento, perché prima non c'era, arbitri sgraditi e designazioni combinate non lo dicono testimonianze o intercettazioni. È la sintesi del PM. No, c'è la telefonata, c'è l'intercettazione. Cioè, ma vi rende, capite? Poi sono io il pazzo, come sempre, vero? Capite come si indirizzano mediaticamente le cose? Capite perché qua finirà in nulla? Lo capite? Cioè, nel momento in cui c'è la telefonata, in cui è intercettato Rocchi, in cui c'è la parola Inter, c'è la parola anche dell'addetto agli arbitri dell'Inter e agli atti dell'inchiesta, la Gazzetta vi scrive che non lo dicono le testimonianze o le intercettazioni. È la sintesi del PM. Mi fai sentire un vocale da casa così?
3: Ciao, pronto, pronto? Buongiorno a tutti, ciao. Guarda, ti voglio fare una domanda. Mo mi è venuto in mente queste cose. È un anno di indagine, ok? E quindi un anno di intercettazioni a tutti. Benissimo. Mo non vogliono far uscire queste intercettazioni. Benissimo, come dite voi, sono, bisogna garantire, sono. Va bene tutto.
0: No, garantire niente, l'abbiamo raccontato questa mattina, cioè, no, basta, via, vocale vecchio, già, è già vecchio, ragazzi, non siete attenti, è già un vocale vecchio. E cosa vi ho raccontato per mezz'ora? Ci sono le intercettazioni, c'è l'intercettazione, Rocchi, Inter, ha detto arbitri dell'Inter, nonostante qualcuno continui a scrivere il contrario, è così. Ma che stanno prenotando per telefonare? O sono tutti a dormire perché la festa dei lavoratori?
1: Qualcuno griglia.
0: Ma niente, zero? Incredibile, amici. Tutti in vacanza?
1: Penso di sì.
0: Ma che tristezza. Alessandro da Roma scrive: dopo averli battuto tante volte sul campo, essendo ancora parecchio incarognito per quello che è successo a Farsopoli, io che da Roma parto per venire in curva sud, essendo abbonato a Secondo Anello, per una volta mi piacerebbe vederli anche fuori. Luca da Genova dice: fare seriamente il proprio lavoro significa dare le notizie, anche se non sono quelle che voleva il tifoso. Il vero giornalista è prima un professionista e poi è un tifoso. Post-scriptum: la sicurezza è quello che scrivono certi media, non è certo un bel servizio al giornalismo serio di qualità, purtroppo sempre più raro. Mentre Massimigno scrive: è inutile sperare in stampa o TV. Ricordate Ronaldo? Prima campione d'esempio, arriva la Juve, diventa un flop e riceve insinuazioni di violenza sessuale ogni mese. Va e via e torna campione quando va via. È facile, no? Gilberto da Sesto dice: saluti a tutti fratelli bianconeri, soprattutto quelli che lavorano come noi. Io raccolgo i cavolfiori. Vedi, io parlo in radio e tu raccogli i cavolfiori. Secondo me è meglio raccogliere i cavolfiori oggi, guarda. Luca da Meda dice: piano piano stanno uscendo le notizie sempre più dettagliate sul caso arbitri ed eventuali coinvolgimenti di dirigenti interisti. Credo che andremo in fondo e incontro ad un'estate rovente. Terry dice: ma Claudio, 4 ore per parlare di una partita? Gervasoni: no, non ha parlato solo di una partita, che ha fatto sentire le intercettazioni. Oggi tutto tace. Juve Verona 3-0 senza se, senza ma. Buon primo maggio, grazie di esserci anche a te, Terry. Grazie anche a Fabio, a Giovanni, a Marco, a Giovanni ancora, a Filippo. Per tutte le notizie, io seguo solo te, Radio Bianconera. Bravo, bravo Filippo da Torino.

0: Inter è tutto niente. Se ci fosse stata la pallina Juve, era tutto. Già Farsopoli hanno tirato fuori la telefonata di Alessandro Moggi che fa la corte alla D'Amico per portarla in jet a Parigi a mangiare. Ha messo dentro quella roba lì sui giornali. Dire, oh, guarda lì, guarda il figlio di Moggi, faceva la corte alla D'Amico. Che cazzo c'entra? Che cosa c'entra le robe loro? Che c'entra? Per colorare, per far diventare tutto negativo, per creare un capo d'accusa e un colpevole dove c'era un mondo. Oggi è Arbitropoli, ma sì, ma lo fanno tutti, chiamano il designatore, no, ma sì, ma tutti parlano con lui, no, ma tutti, allora una roba, lotta interna tra gli arbitri. Allora non erano gli arbitri per fare le carriere, no, era il sistema Moggi UVB. No, attenzione, Yves, messaggio delle 9:13, Gianluca. 55 anni, 55, ah, ma è al lavoro come me, e allora forse non. Ma tu provaci. Messaggio del 9:13, Gianluca fa 55 anni. Intanto gli facciamo gli auguri e i complimenti per i suoi 55 anni. 55, voglio dire, 55. Poi, se riesce a risponderci al telefono, gli facciamo anche diretto. Buongiorno, buon 1° maggio a tutti! Scrive Salvo da Milano, ma come contento, lui non lavora. Rocchi scrive Davide, e arbitri graditi, spunta il dirigente Inter. La telefonata delle designazioni pilotate durante la famosa riunione di San Siro, il designatore avrebbe fatto un nome preciso interno al club nerazzurro. Ecco qua di chi si tratta. Si tratta di Giorgio Schenone, il club referee manager del club, tradotto. La figura operativa che partita per partita tiene i rapporti con gli arbitri per conto del proprio club. Quindi non è che il procuratore si è svegliato una mattina e ha detto evidentemente nella sua inchiesta ha la prova che il designatore. Allora Rocchi cosa faceva? Lo decideva da solo quali erano i graditi e sgraditi, non c'è nessuno dell'Inter indagato, non c'è nessuno sotto inchiesta, eh no, non lo decideva da solo, glielo diceva l'addetto arbitri dell'Inter agli atti dell'accusa. Perché era facile immaginare che non glielo dicesse la sua coscienza, no? Ma che qualcuno, perché come fai a dire che uno è gradito e sgradito? Te l'avrà detto qualcuno dell'Inter, giusto? Ecco, spunta la telefonata che è la base dell'accusa. Sono le 9:51 del 1° maggio. Facciamo un bel refresh sulla Gazzetta. La Gazzetta in prima pagina ha, non lo dicono, testimonianze o intercettazioni. È la sintesi del PM. No, no, lo dice l'intercettazione. E invece ancora niente. Sentiamo un vocale da casa.
1: Che bella giornata, Claudio. Forza PM, forza PM. Ragazzi, ma non c'è vittoria più grande. Ci arrestiamo, vi prego, ma sarebbe bellissimo.
0: Non ti fare illusioni strane. Guarda, basta già come vittoria il fatto che vengono sbugiardati tutti quanti. Anche se ovviamente, perché la differenza tra noi e loro è questa. Loro, appena è circolata stamattina la roba di Repubblica, si sono già attivati, già per sputtanare la notizia, sono già attivati. Ah, quindi sarebbe sta roba qua, ma questa la fanno tutti. Si sono già attivati. Perché voi dite, ma conta? Sì, conta, perché l'aspetto mediatico condiziona tutta un'inchiesta, certo che conta, contissima, altro che no. Certo che il giudice fa da sé e fa anche un po' per tre, ma la giudice Casoria, che in tribunale a Napoli, nel penale, l'aveva praticamente ridicolizzata l'inchiesta sulla Juve, senza le telefonate dell'Inter, tra l'altro, figurati se le avesse avute, e alla fine è stata costretta però a tirar fuori il reato di pericolo, perché se no l'avrebbero ammazzata, mediaticamente. Quindi conta talmente tanto che nell'inchiesta Suarez la Juve è estranea ai fatti, lo dice l'inchiesta, ma mediaticamente ogni 2 per 3 arriva fuori la roba di Juve, Suarez, come se fosse colpevole. Quindi conta, e come. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao, grandissimo Claudio, Marco da Spratova. Vorrei sapere, no? Intercettazione, qui destra e manca, gli arbitri che si sono trovati a Meazza, perché si sono trovati a Meazza, non a

0: Zero, giusto, perché sponda nera azzurra, non è rosso nera, giusto. Comunque, vorrei sapere se tanto
1: Mettiamo il
0: loro
1: formaggio
0: stavano
1: con le
0: lì, si sono
1: pere.
0: incontrati via, anche se sono stati tra di loro, ma loro non potevano non sapere. Vi ricordate la frase? Non poteva non sapere.
2: Non ci credo, non ci credo, sono 55, buon compleanno Gianluca, buon compleanno
3: Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Gianluca,
3: Dimmi tutto.
2: ma non sei contento però?
3: Sono contentissimo, solo che sono a lavorare, sto guidando,
2: Ah,
3: però dai, sono
2: devi tenere il tono
3: 5-5,
2: basso perché
3: sono
2: sennò. Oh, 5-5 è tanta
3: 5-5.
2: roba.
3: Sì, 5, il numero passato.
2: Ma hai visto che regalo che ti abbiamo fatto? Il giorno del tuo
3: Grazie.
2: compleanno spunta la telefonata dove c'è l'Inter.
3: Hai visto? È tutto calcolato, l'hanno fatto apposta. Posso regalarmi qualcosa? È tutto calcolato. È il 5, è inutile. 5
2: Il
3: maggio,
2: 5.
3: 5-5.
2: 5-5 la telefonata del 5, che bello. Il mese 5. Abbiamo aspettato il
3: È
2: primo giorno del 5 per tirarla fuori. È uno spettacolo. Gianluca, io volevo solo farti gli auguri da tutta la chat, però siccome stai lavorando non vorrei che poi
3: grazie,
2: dopo, quindi ti
3: grazie, grazie. No,
2: lascio
3: figurati.
2: lavorare.
3: No, grazie.
2: Grazie Gianluca, buon
3: Anche
2: compleanno, buon
3: a te,
2: compleanno,
3: ciao. Ciao, ciao.
2: buon compleanno, grande Gianluca, ragazzi. Ma è riuscito però, vedi, a rispondere al telefono. Gianluca numero uno, sono le 9:55, casualmente l'abbiamo chiamato alle
1: Vabbè, è il
2: 9:55,
1: massimo
2: Luca che faccio
1: proprio.
2: 55. Spettacolo, spettacolo. Attenzione, Beppe da Torino dice finalmente, almeno un po' di farsopoli anche per questi qua, dai, un pochetto almeno. Poi c'è Cristiano da Viterbo che ci ascolta anche il giorno dei lavoratori, poi c'è Giuliano che però dice purtroppo anche questa inchiesta finirà a tarallucci vino quando c'è di mezzo la squadra di Milano, dove vuoi andare, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Giuliano da Fasano, qualcuno lo aveva capito già 2 anni fa, grande Mazz, dov'è? Attenzione, poi arrivano fotonotizie incredibili, addirittura Roberto Bettega con la maglia dove Rocchi, gli avete fatto fare la foto a Roberto Bettega con la maglia dove Rocchi, attenzione, oh guarda Daniel sei un maledetto, la foto di Tenerife, buongiorno giovani, oggi pranzo di lavoro in spiaggia, non vedo l'ora di rivedere il campo verde con la nostra Juve, faro spiritoso te, eh? Stefano da Roma, buon 1º maggio a tutta la radio bianconera, ma grazie anche a te. Buon 1º maggio anche Rocchi, eh? Buongiorno. Non ci sarebbe una pista che spieghi le decisioni incredibili e variabili della VAR per stesse situazioni ma di club diversi? Pensar male, diceva Andreotti. Perché la GDF ha interrogato l'uomo di Rocchi? Davide D'Asti. Siete tanti però che ascoltate oggi. Bravi ragazzi. Buon 1º maggio per voi che lavorate per il vostro benessere. Grazie. Disgraziato. Comunque i cammellati hanno già preparato la nuova retorica del è diverso da quanto è successo alla Juve. Dimenticate quello che facevano loro salvati la prescrizione. E poi sulle plusvalenze la colpa è che la Juve è quella che è in borsa. Allora i principi contabili internazionali non valgono, eh? Sì, non valgono per chi ne... Dice Davide D'Asti. Francesco della Calabria. Che poesia sentire la trasmissione stamattina, eh? Dato che i prescritti ora addirittura fanno le vittime insieme alla Gazzetta dello Sport, che stamane, come hai detto tu in prima pagina, dice che non c'è la testimonianza di nessuno. Com'è possibile che la Procura di Milano apra un'indagine così per frode sportiva, reato gravissimo, e si limita a Udinese, Parma, Inter, Roma? Secondo me più avanti uscirà di più, oppure per la squadra di Stato verrà insabbiato tutto. Che dici, Francesco? Non ha aperto un'indagine su Udinese, Parma e Inter, Roma. Ti sei perso la mia spiegazione. Udinese, Parma o Inter Roma sono episodi, è un filone parallelo, per cui loro cercano di capire se c'è stata ingerenza del VAR. Mentre la frode sportiva di cui è accusato Rocchi, il teorema accusatorio, è quello di designazioni di arbitri, che è una cosa diversa ed è indipendente dagli episodi. Massimiliano da Roma dice: se ci fosse una giustizia sportiva seria, silenzio in aula. Inter sarebbe radiata, ma tanto le truppe cammellate da mo' che si sono già mosse per insabbiare tutto. Per la Gazzetta è troppo importante fare interviste a Inzaghi e Moratti piuttosto che riportare intercettazioni. Mario da Roma dice: dai, tu sei in radio, sono appena arrivato al lavoro, su. Però dopo quello che sta uscendo, vedi quello scritto sulla Repubblica, è possibile che il giornale rosa cambia il nero-azzurro, il colore delle sue pagine? Ma questi sono tesserati tutti, non all'albo dei giornalisti, ma sono figurine sul nuovo Calciopanini, ma non c'è vergogna, dai! Riccardo, no, Eddie, vediamo il messaggio di Eddie, da Riva Loro Canavese. Spero solo che la giustizia sia uguale per tutti e non ci siano trattamenti a favore come sempre per alcune squadre. Luca, nonostante le innumerevoli intercettazioni, una volta abusate, ma una volta, sostengono imperterriti la loro tesi, negando l'evidenza. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da loro.
1: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Boni, e fatelo lavorare, come diceva quello dei ragazzi della terza C, fatelo lavorare, Quintiliano. Vedo tanti messaggi sull'ospite che è arrivato, io non mi pronuncio, ma Boni.
0: Eccolo,
4: c'è sempre solo lui, poi il giorno che farà intervenire il camerlingo, allora là ci divertiamo, perché là esclusiva il camerlingo e lui dirà...
5: Aiuto, cosa sto leggendo?
4: Questa è nuova. Che cosa sto leggendo? Invece, quando interverrà il camerlingo, lo dovrà presentare, lui dirà.
0: Eccolo,
4: e ce l'abbiamo solo noi. Grazie ai presenti, che sono un po' pochini. Siete pochini, ragazzi. Io veramente mi viene da piangere, perché siamo qui sempre a darvi il fegato, a darvi l'anima, e c'è anche il principe di Montalto che non presentiamo ancora, ma non c'è più, c'è, sei frizzato, è scomparso, no, c'è
3: trippa,
4: ma lo sentiamo tra poco. Sì, lo sappiamo che ti fa la riomma. Alessandro da Tormina è presente e io lo premio, perché è stato il primo più rapido a dire presente anche Roby da Milano, che però arriva 10 secondi dopo. Poi c'è Sergio da Tuscaria presente, speriamo che stavolta la sola la prenda nei prescritti, poi vi ascolterò domani al lavoro. Luigi da Stoccarda è presente, oggi ricordiamo 4 ore di interrogatorio con Gervasoni per chiedergli se era lui a vedere Salernitana Modena, ma lui ha detto era un altro palazzo, che partita stai vedendo? Non lo so, vabbè, 4 ore passate per dirsi queste cose qua. Ovviamente cerchiamo anche di alleggerire e scherzare, poi ci saranno stati evidentemente, per questo ci scherziamo, altre discussioni, altre chiacchiere che avranno approfondito questioni, vediamo. A proposito di Modena c'è Giovanni presente, Luigi da Stoccarda presente, e poi basta. Allora no, eccoli che arrivano, mi basta dire che sono deluso, e arrivano a frotte. Simone d'Ancona c'è, Adriano di Radicofani c'è, sempre con voi, complimenti per la radio, grazie. Fabrizio da Roma, ma stasera che manca il Santa sapremo lo stesso cosa mangiare il Duca Conte? Ovviamente è la prima domanda che gli faremo. Poi Lorella da Bergamo c'è, ciao Lorella, buonasera Maranghi, Marco da Sorrento è presente, Paolo da Roma è presente. Io sapete che vi chiedo adesso, proprio per curiosità, così faccio sempre questa prima mezz'oretta leggera. Come organizzate il 1° maggio domani? Ovviamente sentendo rigorosamente Radio Bianconera in macchina. Chi di voi lavora? Come lavorerà? Chi di voi, Rossi? chi di voi invece si prenderà una giornata di pausa dal lavoro, dove andrà? Ditemi anche quanti di voi saranno sulla pontina, così io mi organizzo. Dubbio. Se qualcuno di voi addirittura ha un ristorante di mare fatto bene, eccetera, che diceva Marangio, ma vienici a trovare, noi veniamo.
6: Sì, però,
4: sì, però non si può dire, è vera ragione, faccio lo scroccone, ma ci sta. Varie ed eventuali. Ma intanto, visto che lo premiamo perché è stato puntuale, presente, probabilmente non ha mangiato, e allora noi introduciamo il Duca Conte, Enrico Scarponi. Scarpo, guardalo. Ecco qua, c'era qualcosa che non doveva funzionare, no? Tipo l'audio. Allora, c'è un microfonino, Scarponi, che tu basta che clicchi, così sentiamo anche la tua voce.
7: Sentite?
4: Ti hanno insegnato che quando c'è tipo una barra sopra un simboletto significa che è spenta.
7: No, volevo chiedere dove era Santarelli.
4: No, Santarelli in questo momento, a parte che non l'ho capito.
5: Io vado a farmi fare un chinotto.
4: Ecco, è andato lì. ma letteralmente te lo dico, quindi insomma
7: quindi, più o meno come forte che sto mandando oggi.
4: Si scherza ovviamente, però diciamo, tecnicamente sì. Allora, presentazioni, eventi, perché poi lui, noi lo prestiamo anche alle folle oceaniche, tipo quella di Quintiliano quando dice
5: ecco.
4: Prestiamo anche Santarelli alle folle oceaniche, lo mandiamo per eventi, feste di paese, anzi se avete bisogno, che ne so, di un compleanno di una bimba, di un bimbo, io vi offro a tariffa ridotta Santarelli, quindi tra poco vi dirò anche quali sono le tariffe. Allora lui vi raggiunge, può stare con voi un'ora, due ore, credo prenda 10 euro all'ora più o meno, massimo 12, domani è un giorno di festa quindi prenderebbe un po' di più, ma è occupato, stasera è andato a fare un po' di giullare in giro, ah, mandato dal nostro grandissimo padre Alfredo, 100, quindi è lì. E tu invece, visto che ci chiedono, ma cosa ha mangiato Scarponi stasera? Che hai mangiato, Scarpo? Non mi deludere.
7: Spaghetti al pomodoro.
4: Ah, stasera una roba semplice. Come mai?
7: Sì, semplice.
4: Ma è tornata la signora?
7: Sì.
4: Si è divertita?
7: È tornata bella abbronzata, quindi...
4: Attenzione, ha preso tanto sole, tanto. E quando è tornata da guardata ha detto: guarda come sei bianco, fai schifo, vatti a prendere un po' di sole pure tu.
7: Sì.
4: Domani che fai, lavori?
7: No.
4: Attenzione. E allora il Duca Conte, dopo aver mangiato lo spaghetto al pomodoro stasera, domani come passerà questo festeggiamento? Poi ve l'ho chiesto anche a voi, quindi me lo dite, eh? Aspetto e leggo.
7: Credo passeggiare al mare, tempo permettendo, perché
4: no, domani è bello, mi hanno detto, no, ma pure una brutta notizia, vai a fare una passeggiata al mare, ma vai a mangiare qualcosa pure.
7: Sì, credo di sì, ci stiamo organizzando.
4: Ci vuoi dire dove vai, così ti mandiamo qualcuno che ti viene a stalkerizzare?
7: Organizzazione dell'ultimo momento, non lo so,
4: beh, insomma, che mi sembra una furbata a primo maggio all'ultimo minuto, troverai tutti liberi che aspettano te, tavoli liberi.
7: Per noi c'è sempre posta.
4: Ah, il Duca Conte giustamente compra i ristoranti, quindi questi sono tuoi, e tu vai là e dici: quello è il posto mio, l'ho comprato io con la poltrona. Ribadisco la richiesta, chi di voi ha... Ah, ecco, c'è Tony da Fiumicino, tiene un ristorante a Fiumicino, Tony, che non sarebbe male come soluzione. Allora, Adam sempre con voi c'è, Rocco da Trapani c'è, Rocco da Trapani ancora c'è, quindi ce ne ha mandati due uguali perché sono arrivati nello stesso secondo. Buonasera a tutti, Federico compreso, Terry ti manda sempre un cuoricino, Federico sempre presente, non sono amica di nessuno, brava. Arcangelo da Londra presente, dov'è Santa, amica convocato da chi ne è? Allora in realtà no, per adesso no, però hanno detto che siccome gridava sempre gravina, vogliono capire che cosa alludeva, che tipo gioca giù, no? Poi voglio chiederti che cosa pensi di tutta questa situazione. Nico da Zurigo c'è, Cristiano da Viterbo c'è, caspita che fame, fegato e trippa, ops, presente, Davide, Pieve Ligure, ecco, eccomi Bobo, Vincenzo Stefano Villanueva presente, Eros da Ostia presente mentre lavoro fino alla mezza, abbiamo una promessa con Eros che ovviamente, come sempre, nella nostra sigla finale, ma tu ci resti collegato quando mandiamo la sigla finale di Quintiliano di Strozzato, sì, e poi dopo si chiude, quindi quando poi ci salutiamo... C'è ovviamente Quintiliano che si strozza e si salva, e questo è per rendervi felice, per agevolare. Eros, io più o meno mi troverò in zona, tu fammi sapere se ci sono blocchi, traffici, traffico, non penso, non chiudono la via del mare, eccetera, eccetera. Vorrei tornare sereno stasera. Paolo da Roma sempre presente, poi sono arrivati anche i nuovi, c'è domani appoggio San Romualdo Ancona nella bellissima campagna marchigiana con la mia compagna e le nostre due cagnoline, una bella grigliata, Santarelli mitico vai di chinotto, molto bello. Paolo da Roma dice pensionato nella facente solo domani, buonasera a tutti. Arcangelo ci dice che già ci ha salutato, lavora domani perché a Londra non è festa, e beh, la festa è più... è il primo lunedì di maggio, quando tutto il resto del mondo lavora e manda mail, messaggi e telefonate, per cui da vacanza di Arcangelo va a farsi benedire. Umberto da Roma dice domani scendo a casa a Formia ma col treno, io lascerei perdere la pontina di primo maggio, grazie Umberto per l'avviso. Ivano da New York, posso chiedere un favore a Rossi? Chiediamo. Può blobbare il tuo, ma di cosa stiamo parlando? Credo che tu l'abbia detto mille volte ultimamente, il nuovo motto come quello di Quinti, un saluto a Scarponi da parte mia. Lo blobbiamo.
7: Vai, Ivano.
4: Di cosa parliamo? Buonasera vicino, ma il Livornese è una festa? Il Livornese dove sta? Dove sta il Livornese?
5: Io vado a farmi fare un chinotto.
4: Ecco qua dove sta il Livornese. Anche se scrivo poco, sono sempre presente per seguire i nostri due in bianco nero, Gennaro da Latina. Oh, Gennaro. Senti un po', Gennaro, ma tipo per andare a Latina, in genere, da Roma, quando c'è traffico, che strada consigli di fare? Che qualcuno dice, no, sai, potresti prendere addirittura l'autostrada, fai finta che torni a Napoli, esci a Frosinone e te ne vai per dentro, così aggiri la pontina. Io chiedo. Anche se tu ancora da defini, ma insomma chiedo. Cristina da Verona è presente, Emi da Ponza c'è, Potenza, scusami, Massimo da Rivamonte c'è, Silvestro da Sant'Antimo è presente, e siete tanti veramente, io vi ringrazio, sono commosso. E allora Scarpo, che facciamo un po' di serietà anche, che cosa pensi di tutta questa vicenda della vicenda arbitri, inchiesta arbitri, che è un attimo un'accusa di frode sportiva che è stata lanciata così pac, però l'Inter non c'entra niente. Vai.
7: Beh, sì, è concorso in frode sportiva, ci piacerebbe sapere con chi l'hanno fatta questo concorso. Ma detto questo, per quanto riguarda il sistema arbitrale, era una cosa che comunque era nell'aria, no? Perché comunque denunce arrivavano, situazioni un po' particolari venivano raccontate, quindi mi aspettavo prima o poi che qualcosa potesse uscire fuori. E, mi ha sorpreso il fatto che l'ex disegnatore non sia andato neanche a
4: farsi interrogare. Detto io non so, babà, il trappolone non ci sta per me.
7: E quindi un po' mi ha sorpreso. Detto questo, posso dire tranquillamente che con quelle poche cose che sono uscite noi saremmo già in Serie C.
4: Voglia, avrebbero fatto titolori, trasmissioni stasera, tutto fermo, tutte le programmazioni ferme anche l'Europa League, un'unica trasmissione a reti unificate, la Juve ruba avrebbero fatto.
7: È la cosa che a me fa veramente... in termine forte non lo voglio neanche dire, diciamo ribrezzo, ecco, forse è la parola, le solite interviste, le solite noti, cioè anche basta, cioè, è diventata veramente una pagliacciata totale.
4: Sì, poi di tutto il resto,
7: tutte le volte le solite cose, le solite voci e le solite parole. Si pensasse al bene del paese, qualcun altro a godersi la pensione, che sarà anche ora.
4: E che sarà anche abbastanza ricca. Poi ti faccio un'altra domanda, ma di pallone adesso, poi si avvicina il momento, come sempre, delle slide, perché Santarelli non c'è fisicamente, perché
5: io vado a farmi fare un chinotto.
4: Ecco, però è presente con la sua testa, la sua professionalità, perché le slide le ha preparate. Io non le ho viste, le facciamo al buio, quindi le interpreteremo insieme e sarà un momento bellissimo. Ma dicevo, tra sacro e profano, sorridiamo anche un pochettino, ti faccio dopo una domanda di pallone, ma per adesso sono curioso di Paolo da Quarto, che dice sono presente, sono al lavoro, vi seguo di nascosto. Paolo, che lavoro fai? E poi Quarto la conosco bene, quindi...
7: Sì, nascosto.
4: Che è successo?
5: Come
4: Quarto la conosco bene. Che lavoro fai, se ce lo riesci a dire? Sono curioso. Allora, continuano i consigli per arrivare in zona, diciamo, latina. Ma visti i tempi, eviterei anche la Nettunense oltre alla Pontina. Poi Fabrizio Foschi, che mi vuole proprio bene, dice un'alternativa alla Litoranea. Arrivi a Ostia, da lì vai fino al Circeo, ma credo sia peggio. Allora, me la proporre come alternativa, Fabrizio. Cioè, dici, se ti vuoi rovinare la giornata, fatti sta strada. Buonasera, Marco da Settimo Torinese, presente 1 maggio al lavoro, autista di Pullman. Ragazzi, allora, veramente intanto un abbraccio a tutti coloro i quali lavoreranno, ovviamente non Scarponi che non lavora, perché è un privilegiato, un grande privilegiato. Io vi ricordo, peraltro colgo l'occasione per dire che domani la programmazione di Radio Bianconera va avanti come sempre, come tutti i giorni, grazie allo straordinario lavoro di professionisti come il nostro Federico Rossi, ma come tutti i tecnici di Radio Bianconera, come tutti i giornalisti di Radio Bianconera. Ci sarà soltanto una variazione nella programmazione pomeridiana, perché Quintiliano anticiperà alle 5, così lo facciamo tornare a casa prima, così torna a casa anche un po' prima Federico Rossi. Ma dopo la trasmissione di Quintiliano ci sarà un contenuto speciale che abbiamo preparato in questi giorni, quindi noi abbiamo lavorato il doppio. Non è che tu dici, ah, si ferma, non lavoro. No, perché poi durante la settimana abbiamo lavorato di più, abbiamo preparato questi due contenuti che poi verranno messi insieme, quindi in sostanza una trasmissione di un'oretta e qualcosa, giusto? Un'oretta e qualcosa di inedito, mia e di Alessandro, in cui siamo andati ad analizzare aspetti fondamentali del post Milan-Juventus, così poi da lì ripartiamo con l'analisi della partita che ci sarà in casa col Verona, che immagino, spero sia diversa, vi spiegheremo perché. E poi un altro contenuto con un grande esperto di calcio che i più svegli di voi conoscono sicuramente, non è Scarponi, con il quale abbiamo parlato dei giocatori, così vi anticipo i temi, che sono cresciuti con Spalletti, che possono crescere con Spalletti e che neanche Spalletti manco una benedizione può risollevare. Questi ultimi sono facili da interpretare, ma spiegheremo anche il perché. Quindi è una puntata assolutamente interessante, quindi per quelli che riusciranno a seguire Radio Bianconera anche in questo 1 maggio, tra dirette e contenuti inediti, noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per voi. Domani relax, intanto al mattino vado a camminare, probabilmente al pomeriggio vado a vedere il derby emiliano Modena-Reggiana, se nipote da conferma, dice Terry, mandaci una foto domani dal derby, così ce la facciamo girare da Quintiliano e ce la conserviamo. Il nostro amico che sta lavorando ha detto in realtà lavora a Marcianise. Ah, ecco, sono un operaio del settore cartaio. E beh, sì, là c'è tutta la zona industriale che conosco molto bene. Allora, veramente buon lavoro anche a tutti gli operai, a tutti coloro i quali fanno un lavoro massacrante e fanno turni di notte, e non a quelli che si svegliano alle 4:50 e poi tornano e si rilassano, si fanno massaggiare i piedi da tutti i servi. E che poi non è che Enrico Scarponi va a lavorare per fare soldi, va per la gloria, perché lui in realtà è già ricco, cioè, ha tenute varie, non ne ha bisogno, tant'è che lui addirittura ha fatto vicino a Santarelli, ma ti servesse Skype, io di mio abbonamento, non ti preoccupare. Vado, quello è un usurpatore, poi io sarei lo scroccone, quello è un usurpatore. Senti un po',
7: 14 ore di lavoro così,
4: hai capito? Cioè, tu lavori, tu c'hai l'abbonamento, eccetera, e lui entra con i tuoi account. E mi risulta, correggimi se sbaglio, intanto continuatemi a dire cosa farete domani o cosa non farete domani, anche che lavoro fate, così magari vi facciamo una carezza, una coccola a distanza. Correggimi se sbaglio, una volta tu hai dovuto chiamare a Santarelli e dovuto dire: scusa, non è che ci hai aperto il mio account Sky, perché non so, andare a vedere una partita. È successo?
7: No, quando, non è. No, non mi ricordo quando, era per mio figlio che giustamente stava con me e quindi voleva vedere la Juve. Non era la Juve, se non sbaglio, o la Champions, non mi ricordo se era la Champions o la Juve, adesso non viene in mente. E quando ho visto che non ci si poteva collegare, ho pensato subito che io non sono collegato.
4: Senti, non è che magari invece
5: benevolenze,
4: esatto, non è che magari invece di usurpare il mio abbonamento mi faresti vedere mio figlio.
7: Poi neanche a lui l'ho dato, cioè, nel senso,
4: sì, l'hai data alla redazione di Bianconera, che serviva
7: alla redazione, a Claudia per seguire la Next, per cercare di
4: esatto. Che mazzata l'Under 20 ieri, mamma mia.
7: Beh, è stata, intanto faccio complimenti a Padoin, però.
4: Sì, ha fatto un grande lavoro.
7: Un grande lavoro, con una squadra sempre sotto età, perché comunque stanno giocando anche 2009. Quindi,
4: l'Atalanta aveva invece 4-5-2006, voglio dire, se non mi sbaglio.
7: Infatti il grande lavoro della Juve è questo, cioè nel settore giovanile, per esempio la Primavera, che viene chiamata Under 20 ancora, come disse bene Allegri, se a 20 anni ancora giocano in Primavera probabilmente abbiamo un problema.
4: Esatto.
7: E invece la Juve li fa giocare sotto età, li fa crescere in modo tale poi da tenerli pronti poi per la seconda squadra e per fargli fare il secondo salto. Quindi è una cosa, è un ottimo lavoro. Spesso non c'entra i playoff, oppure comunque esce subito nella post-scudetto, è normalissimo questo, però il lavoro che viene fatto è veramente, veramente importante. E è peccato, perché ormai
4: era arrivata
7: 15 secondi da una vittoria che era tra l'altro meritata, perché durante la partita la Juve ha sbagliato molte volte il raddoppio, e purtroppo poi quel gol ha pesato anche nelle emotività, nel calciare poi.
4: È stata una mazzata per la Juve, una benzina nelle gambe per quelli dell'Atalanta, e con entusiasmo ne hanno fatti decisamente meglio dal dischetto del rigore. Pazienza, ci riproveremo, però complimenti, mi associo anche io al lavoro di Padoin. Allora, buonasera, fa Max da Reggio Emilia presente, faccio una domanda semiseria, ma la stampa sportiva è indipendente? Grazie, perché ha sentito la trasmissione del pomeriggio, ne parlavamo con Zuliani e Claudione giustamente ci faceva notare che all'indomani dell'inchiesta arbitri i cheerleader aprono dicendo Inzaghi, ma quale inchiesta, ci hanno rubato, siamo stati danneggiati l'anno scorso nella passata stagione. Poi invece la Corriere dello Sport giù le mani da Rocchi, e Tutto Sport dice sì, però nel 2006, quindi vabbè, diciamo ognuno raccontava la sua storietta. Vincenzo, siccome prima hai fatto l'esempio, dice Umberto da Roma, di una trasmissione a reti unificate, vediamo se hai buona memoria, Scarponi. Ci fosse stata la Juve dentro, ma qualcuno di voi se lo ricorda uno speciale, credo, di Controcampo? No, su Italia 1 nella settimana dopo il famoso Giuliano Ronaldo, oppure ricordo male? Io non ricordi male, ma non era Controcampo, bensì Scarponi?
7: Era Pressing.
4: No, risposta sbagliata. No. La trasmissione si chiamava Moby Dick, che non era una trasmissione sportiva, ma ci fu una puntata speciale Moby Dick, che era politica, eccetera, dedicata a Giuliano Ronaldo. Fu una roba, penso, ragazzi, poi magari sbaglio io, quindi vi invito a correggermi eventualmente, però quella non me la dimenticherò mai, perché rimasi veramente allibito. Noi abbiamo anche qualche nota vocale, così sentiamo anche un po' di voci, anzi vi invito a mandarci note vocali. Sì, ho letto quell'altra vicenda, che però magari non la tocchiamo perché comunque ha tinte abbastanza cupe. Eros da Ostia, domani mattina a mare e poi la sera si va a lavorare, se vuoi ti aspetto al mare. Se ci arrivo, Eros, vediamo domani. Sì, vabbè, fosse Ostia, siamo a due passi, però si tenta un'avventura un po' più complicata, che vedo complicata veramente. Sentiamo un po' le vostre voci, dai, poi ci avviciniamo al momento di analizzare il lavoro fatto da Santarelli, vai.
6: Ciao ragazzi, Francesco da Monteporzio. Allora, per quanto riguarda la pontina, io lavoro ad Aprilia, mi faccio tutti i giorni Monteporzio Aprilia.
4: Ok.
6: Quindi confermo e sconsiglio vivamente pontina, a parte qualsiasi giorno del mondo.
4: Figurati domani.
6: Però soprattutto domani. Per quanto riguarda strade alternative, io passo da Appia Nuova o altrimenti zona Via dei Laghi, tagli, arrivi sotto Albano e ti fai tutta la Nettunense, arrivi a Aprilia, Latina e via dicendo. Ciao ragazzi, sempre forza Juve.
4: Grazie Francesco, grazie Francesco, io questo messaggio me lo mandi su WhatsApp, che me lo tengo salvato per domani, tante volte dovesse servire. Vabbè, diciamo che tendenzialmente i navigatori ti dovrebbero indicare i percorsi alternativi, tranne i momenti come quello di ieri mattina, sì, che stava tutto bloccato, non ho capito, dalla Via del Mare andando verso Fiumicino, che poi è la direzione che prendo per venire qui al lavoro, e invece il navigatore mi diceva, non ci pensava proprio, vai verso Napoli, torna a Napoli e te le giri per di là. E io dicevo, volevo cercare di mettere comunque il percorso verso Firenze per capire, ho detto, vabbè, fammi vedere la differenza qual è, non usciva proprio, cioè stava scritto, no, forse non ci siamo capiti. Vai a Napoli.
7: Evita.
4: Quindi domani, se tanto mi dà tanto, esce dal navigatore, ma sei sicuro che vuoi uscire? Se non sì, statta a casa, tranquillo, fuori dalla terrazza, un po' di sole, una cosa, un arrosticino portato da Quintiliano e finisce là. Ma domani ci avventuriamo e quindi vediamo come va. Senti, domanda di calcio che ti dicevo. Tu sei più partita Paris Saint-Germain, Bayern Monaco o partita Atletico Madrid Arsenal? Qual è il calcio dei tuoi, il calcio che porti a esempio?
7: È molto difficile da dire. Io però sarei più, facciamo la via di mezzo.
4: Ti ha mischiato, no, Santarelli, questa cosa qua. Io non riesco a fare una domanda a Santarelli che dice sempre la mia di mezzo. Dammi,
7: sì,
4: soddisfazione.
7: Perché l'Atletico Madrid a me non piace, è estremo in un modo.
4: Però ci ha provato ieri un po' di più, è stato più l'Arsenal, sì, sta un po' attento, sì, guardingo.
7: Sì, però le altre due sono estreme in un altro, perché veramente, cioè, se tu concedi sempre a quei giocatori con quelle qualità, sempre uno contro uno, sempre disattenzione sulle palle inattive, non marchi, cioè non te ne frega niente, poi alla fine ormai esce fuori una partita con quelle di quelle dimensioni. Però sono mentalità in questo momento. Si sta andando verso la mentalità Bayern, la mentalità Paris Saint Germain, e anche la prima Juve di Spalletti inizialmente era questo, adesso è un pochettino più riguardata, probabilmente conta l'obiettivo da centrare, e magari la seconda parte del lavoro si farà l'anno prossimo, però ecco, una via di mezzo.
4: Certo, se stai vincendo 5-2 e prendi 3 palloni,
7: la partita noiosa è domenica.
4: Quella
7: Juventus, ma secondo me, cioè, è bella da vedere da esterno, ma da allenatore in 5-4 io tante domande mi farei, insomma, su quello che poi la fase difensiva della squadra.
4: Soprattutto se sei 5-2 e ne prendi 2 e vedevi la finale.
7: Alla qualificazione in mano, prendi un gol sul calcio piazzato e non marchi.
4: Dalla tre quarti, bravo.
7: Sull'altro giochi un uno contro uno con un giocatore che quest'anno veramente sta facendo cose straordinarie, come Luis Diaz, ha fatto un gol strepitoso, lo possiamo dire, però... E poi se gli dai sempre l'uno contro uno, non raddoppi mai, non fai sacrifici, cioè a un certo punto devi anche un attimino portare il risultato dalla tua parte e andarsene a giocare un ritorno in maniera più serena.
4: Devi saper anche fare la fase difensiva e sapere quando è il momento di dire: ok, adesso chiudo, tu non segni più, io ho fatto 5 gol, tu me ne fatti 2, ciao, ci vediamo l'anno prossimo, io volo in finale. Perché poi c'è anche bisogno di strategia nel calcio, non soltanto all'arrembaggio e poi mi prendo palloni a destra e a sinistra. Umberto dice: no, la trasmissione che dico io c'erano Piccinini e Mosca, però sono passati di quasi 30 anni, potrebbe essere che stia facendo confusione io. No Umberto, allora se c'erano Piccinini e Mosca immagino fosse una versione di pressing tipo come l'ha detta Scarponi, sì. Io mi ricordo proprio la versione politica, proprio che era Moby Dick, trasmissione politica dedicata a Giuliano e Ronaldo. Altra nota vocale, ce la sentiamo? Vai.
8: Scusate, sempre Sergio da Tuscania. Ciao, mi avevo dimenticato il saluto al mio paesano.
4: Eccolo.
8: O quasi paesano. Scarponi. Grande Duca.
4: Duca Conte. Ciao a tutti stasera.
7: Tutte le mattine e tutte le sere passa da Tuscania.
4: Hai visto? Ma prendetevelo un caffè, sto caffè.
7: È per andare al lavoro, da lì devo passare.
4: Dove ti puoi fermare per farti riconoscere? Tipo che ti fermi là una mezz'oretta con una lucetta in testa oppure con un ombrellino rosso per dire sono io. E il nostro amico Sergio.
7: Alla rotatoria del paese.
4: Alla rotatoria del paese. Sergio, se vedi questo Mino con un ombrello in testa, lo riconosce Scarponi, manda a prendere un caffè, visto che vi incrociate tutti i giorni. Ciao a tutti, stasera avete anche una slide su Rocchi a San Siro intitolata "L'Inter non c'entra". No Marco, però probabilmente l'avrei fatta fossi in Santarelli. Quante sono le slide in tutto questo? Cioè, sono tante. Allora io direi di cominciare.
9: Va bene.
4: Non si è risparmiato quel Santarelli che non c'è perché non c'è. Perché non c'è?
5: Io vado a farmi fare un chinotto.
4: Hai capito, Santarelli? Furbacchione, furbacchione.
5: Andate a fare... me i finocchi piacciono tanto.
4: Ah, pure, va bene, ok, facciamo una cosa. Sentiamo, siamo su un terreno estremamente scivoloso e pericoloso. Daniel da Tenerife, ciao ragazzi, mi sono appena collegato solo per dire che tutto questo per parlare di Rocky e Company ha aumentato in modo impressionante la voglia di vedere la nostra Juve domenica. Beh sì, Santarelli, Harry, penso che Juve-Verona... E se non fanno una partita stra spettacolare, ma arrabbio, cioè la vittoria non la metto nemmeno in discussione, però devi fare una partita bella bella bella. Ci riusciranno i nostri eroi?
7: Devi fare le prestazioni che hai fatto con il Bologna e soprattutto in casa, cercare di portare subito la partita dalle tue parti e poi sì, come dici te, anche dare spettacolo, ecco. Però l'obiettivo è sempre 3 punti, cercare di mantenere almeno queste distanze da chi ci insegue. Ah, fatemi dire una cosa, perché sennò sì, io trovo assurda, io quello che ho letto oggi, che si debba giocare la penultima partita di campionato alle 12:30 perché c'è una partita di tennis.
4: Ah, sì, lo so.
7: No, tra l'altro è la penultima giornata di campionato.
4: Esatto.
7: Quindi c'è la contemporaneità. E esatto. Quindi Juventus e Fiorentina giocherebbero alle 12:30 il 17 di maggio. C'è una follia.
4: Sì, è una follia. È una follia vera e propria. Anche perché poi.
7: Per una partita di tennis, cioè non si riesce a gestire più. Cioè, mi ricordo che le finali dell'Internazionale d'Italia a fianco abbiamo giocato le finali di Coppa Italia.
4: Sì, poi
7: Napoli, ricordo benissimo perché ero presente e dall'altra parte c'era Federer contro Djokovic.
4: Esatto, il problema è che è il derby di Roma e allora hanno provato a farla di
7: pomeriggio. Perché Juve-Napoli che era una passeggiata di salute.
4: No, questo è vero, però insomma, derby di Roma vivono per quel momento e l'hanno provato a giocare di pomeriggio, sbagliato, l'hanno provato a giocare di sera, sbagliato, ordine pubblico impone a questo punto la mezza. Però sono d'accordo anch'io, la mezza di lunedì mi sembra veramente una follia.
7: No, fa un caldo da
4: sì. Per questo noi dobbiamo cercare di arrivare a quel momento, non dico sicuri della qualificazione in Champions, ma praticamente che ti manca un pareggio. Non dipende solo da noi, perché la Juventus col Verona può vincere, la Roma in casa con la Fiorentina secondo me non avrà nessuna difficoltà, anche perché la Fiorentina oramai possiamo dire che salva, e quindi sarà un turno interlocutorio anche questo. Dopodiché come funziona? C'è subito Lecce, Fiore, Juventus, la Roma non ricordo con chi gioca la prossima, dopo, mentre noi giochiamo a Lecce, la Roma andrà a giocare a Parma, capirai. E niente, no, arriveremo a quella partita che comunque siamo, se manteniamo questa distanza con la Roma non ci sono problemi, però onestamente.
7: Sì,
4: diventa solo il come, il problema che però a questo punto non puntiamo, vabbè, sacrifichiamo questo secondo posto, solo sacrifichiamo, chiediamo a Napoli di battere il Como, noi battiamo il Verona e vissero tutti felici e contenti, sarebbe l'ideale.
7: Sì, anche perché c'è un nuovo posto distante 5 punti,
4: appunto, quindi... ma poi chi se ne frega a questo punto chi se ne frega, se era raggiungibile doveva essere raggiunto domenica scorsa, a questo punto se Napoli ci fa il piacere di battere il Como resta a 61, se la Juventus batte il Verona e dovrebbe batterlo va a 67, 6 punti che credo che in 2 partite te le puoi gestire, significherebbe che poi a Lecce tu puoi festeggiare la Champions matematica a quel punto, no?
7: A Lecce no perché
4: se poi le perdessi le ultime due, il Como vincesse le ultime due, sta a parità di punti, però cavolo, in casa con la Fiorentina e nel derby di Torino un pareggio lo tiri fuori e sei dentro, quindi diciamo che se il Napoli batte il Como ci fa un bel piacere, noi andiamo avanti. Poi il Como con chi gioca, a parte il Napoli, andrà a Verona, capirai. E poi ci avrà il Como in casa, capirà, andrà a Cremona, retrocesso, che non so se retrocederà il Cremonese o il Lecce, insomma, magari.
7: Forse la parte Cremona può essere quella, perché comunque
4: che sarà poi
7: è come la nostra con Lecce, insomma,
4: esatto, però diventa a quel punto anche comodo perché il derby è sempre il derby e quindi si rischia di scivolare, però possiamo dire che diventa determinante il prossimo turno di questa domenica. Se il Napoli batte il Como, noi veramente abbiamo in mano tutto, perché poi a quel punto devi stravincere contro il Verona, ti porti a +6 e hai la possibilità veramente, dici, vabbè, a Lecce vado a vincere, da lì è un countdown, è un countdown verso la qualificazione. La Roma a quel punto non te la guardi nemmeno più, perché la Roma in realtà non è nemmeno a meno in questo momento 4-3, perché sono 4 punti la Roma dietro. Quindi se mantieni questa distanza dalla Roma ti troveresti alla penultima giornata di campionato con sempre 4 punti, 6 a disposizione, 6 a disposizione, quindi la Roma resterebbe in gioco, diciamo, sostanzialmente. Quindi dobbiamo chiaramente non pensare soltanto al Como, ma anche alla Roma, perché a meno 4, se restano le distanze.
7: Allora, semplicemente dobbiamo pensare a fare il nostro,
4: perché le partite, il nostro, certo, perché poi lì basta che tecnicamente, a parte che poi la Roma deve battere la Lazio nel derby, e comunque sempre un derby è. Se contro la Fiorentina, provo a fare dei calcoli così, se contro la Fiorentina noi dovessimo anche soltanto pareggiare, quindi andremmo, e la Roma dovesse vincere, ci risucchierebbe 2 punti, quindi invece di meno 4 sarebbe meno 2, tu avresti l'obbligo di vincere.
7: Allora, il nostro obiettivo è dobbiamo arrivare al derby con le cose fatte.
4: Con le cose fatte, esatto, quindi devi arrivare con la vista.
7: Caso che uno lo vince, quello inutile.
4: Esatto, no, poi tanto la Fiorentina in casa, ragazzi, se non battiamo la Fiorentina in casa non ce lo meritiamo, quindi battuta la Fiorentina in casa, ciao a tutti e andiamo in Champions League. Prima slide, vai, vola, mi giro perché sennò non la vedo. Allora, Cambiasso saltato, ecco, mi metto così riesco a vedere bene perché sono cieco. Allora, in questa azione si vede appunto che ancora una volta Cambiasso magari ha questa difficoltà, no? Cerca di puntare sempre al centro del campo, il che gli riusciva molto bene, no? Enrico, in una fase precedente a quando il Manchester City ci mise gli occhi addosso, però poi nella fase difensiva questo diventa un problema, e soprattutto quando tu puoi entrare in mezzo al campo, quando però sei coperto sulla tua verticale. In questo caso più o meno le spalle sono abbastanza coperte, però perdere un pallone in quella zona del campo, soprattutto contro squadre che possono ripartire e farti male, è molto pericoloso.
7: Sì, è molto pericoloso. Diciamo che Cambiaso in uno contro uno spesso è in difficoltà, lo vediamo spesso essere saltato, però la linea difensiva è comunque coordinata. Siamo un po' lunghi in questo frangente, perché comunque tra Bremer e Davide ci sono molti metri, però Cambiaso deve migliorare proprio in questi uno contro uno, deve cercare di farti saltare il meno possibile, perché poi parte una serie di scalate di situazioni che poi devono essere perfette, perché altrimenti poi rischi, ecco, rischi poi lì già qui l'inferiorità numerica, ecco, devono fare poi delle corse importanti centrocampisti per recuperare.
4: E devo dire che poi questo mette in sofferenza naturalmente la squadra. Direi poco altro da aggiungere, andiamo alla prossima slide, che è la seguente. Appena parte, ok, la mettiamo a tutto spiano, così io mi giro, la vedo e la analizzo, perché stiamo parlando di noi. Tornate indietro? Ah, è questa. Fofana e Kelly. Adesso cerchiamo di interpretare un po' quello che è, diciamo, l'interpretazione della slide di Alessandro. Intanto qua siamo ancora nel primo tempo, con Kelly che prova a chiudere lo spazio per il tiro di Fofana, mi sembra di vedere, con Bremer che al centro dell'area di rigore cerca di non perdere il suo rivale, in questo caso non so se è Pulisic, però gli mette le mani pericolosamente addosso. Nel frattempo si cerca di non farsi trovare impreparati anche dall'altra parte, dove passa Bartesaghi. Qua prova Fofana la conclusione, però vedo anche sia Rabiot sia Leao che erano in posizione di poter raccogliere uno scarico e probabilmente di poter fare più male alla Juventus. Fortuna che Fofana tira, però possiamo dire bravo Kelly a chiudere lo specchio, o avrebbe dovuto accorciare lo spazio rispetto a Fofana, e si è fatto trovare un po' troppo distaccato dal gioco del Milan.
7: Sì, forse Alessandro ha evidenziato proprio questo, il fatto che Kelly forse era un pochettino staccato. Io invece faccio notare il secondo ritardo dei centrocampisti, troppo lontani dalla linea difensiva, troppo,
4: sì, Locatelli e Thuram che arrivano in ritardo,
7: troppo distante, e Kelly che magari poter accorciare un po' di più su Fofana.
4: Senti, anche qui posso indicarti un passivo cambiato, perché vedo che sta in posizione passiva, non si rende conto che dietro di lui c'è Rabiot, che eventualmente Fofana avesse appoggiato all'indietro e si sarebbe trovato in posizione comoda per tirare.
7: Sì, però copre la linea di passaggio, quindi sì, comunque sì, è molto difficile per Fofana poi andare a cercare quel tipo di soluzione. Però è bravo a venire interno al campo per cercare di dare poi un pochettino di copertura a chi esce, a Kelly. Quindi no, la posizione cambiato è, sì, magari un po' passiva, però è corretta. È quella dei centrocampisti che sono un po' in ritardo.
4: Sì,
7: devono arrivare prima, soprattutto su Leao. La linea di passaggio anche lui cambiato ricopre sia Rabiot che Leao alla fine. Però ecco, devono stare già sulla lunetta dell'aria.
4: Prossima slide, vai Rossi. Vediamo la prossima slide. Allora mi giro e l'analizzo. Rabiot troppo libero per la conclusione. Qui ancora una volta possiamo evidenziare quello che hai evidenziato poco fa, cioè magari i centrocampisti, anche se qui in questo caso sono rientrati, sono vicino alla linea dei difensori, ma Locatelli si trova alle spalle di Rabiot, dovrebbe invece andare a contrasto con lui, e soprattutto non so se sia Kelly o Bremer, credo Kelly non va in uscita su Rabiot, che ha tutto il tempo per tirare. Fortunatamente poi qui il tiro non arriva, però qual è il meccanismo che qui è venuto meno? Perché i centrocampisti ormai erano a ridosso anche dei difensori, Locatelli però qua un po' passivo possiamo immaginare. Dall'altra parte immagino che però se Kelly avesse fatto un passo in più verso Rabiot, apriva lo spazio per far inserire chi era, Nkunku? Penso di sì.
7: Credo Fofana.
4: Ah, Fofana, però... è vero, scusami, Fofana, Nkunku non c'era.
7: Era dopo. Però centrocampisti sempre saltati, sempre comunque ritardo e fuori dal contesto poi di gioco. E poi è naturale che una volta stati centrocampisti la chiusura del centrale ci deve essere per evitare il tiro, però poi credo comunque allo spazio per provare a calciare, ecco. E quindi ancora una volta secondo me l'errore più dei due davanti alla difesa, dei due centrocampisti,
4: altro che Cerniera qua proprio è scappata, proprio.
7: Sì, sono fatti saltare troppo velocemente e soprattutto anche nelle altre due slide abbiamo visto sempre in ritardo, sempre lontano un po' dalla zona palla.
4: Sì, che oggettivamente non ti assicura quella copertura che ti serviva. Direi che mi sembra, dalle slide, da quello che abbiamo visto in presa diretta, che era una partita molto blanda nei ritmi e nelle marcature. Mi è sembrata una partita dove non si volevano proprio letteralmente far male, diciamoci la verità. Mi dava un po' questa sensazione.
7: No, poteva cambiare poi i due episodi che
4: attraverso il gol annullato, certo. Però per il resto c'era un po' più paura che...
7: E poi dopo le due squadre sono accontentate, secondo me era meglio, cioè per il Milan andava bene, magari io poteva tentare qualcosa di più, però alla fine si è pensato a non perdere, a non farsi accorciare in maniera pericolosa poi da dietro.
4: Quindi. Guarda, te la rigiro così questa domanda: se la Juventus avesse avuto bisogno disperato di punti per la zona Champions e se questa partita fosse stata fondamentale per la Juventus, quindi magari era un punto sotto al Como che aveva pareggiato nel turno di campionato, cosa sarebbe successo in questa partita?
7: Beh, sicuramente avremmo avuto un atteggiamento differente, più aggressivo, più... Abbiamo, come avevo detto un po' giovedì, mi sono sbagliato, comunque alla fine è stata la Juve a far possesso, a far palleggio, però l'abbiamo fatto con serenità, con tranquillità, senza forzare troppo il ritmo della partita e le giocate per vincerla. Nel contesto invece che hai descritto avremmo visto sicuramente una Juventus più aggressiva, più determinata, più vogliosa, ecco, di ottenere i tre punti.
4: Senti, Rossi mi sta chiedendo.
7: Mi dispiace, piace perché è mentalità.
4: Sì, bravo, io infatti questo ti volevo dire, cioè secondo me alla fine questo significa che bisogna crescere ancora tanto dal punto di vista della mentalità, perché bisogna essere bravi, bravi ad avere sempre l'atteggiamento affamato, aggressivo, perché altrimenti poi una partita del genere ti scivola via in un attimo e non bisogna avere nemmeno pietà, secondo me, cioè al rischio di perderla però devi cercare sempre di vincerla. Rossi mi chiede, ma hai messo un po' d'olio negli ammortizzatori della sedia su cui stai seduto, perché senti ogni tanto dei rumori?
7: No, non so, non è l'ammortizzatore della sedia, stavo giocando, forse si sente, stavo giocando con un braccialetto di mia figlia.
4: Ah, col braccialetto, hai capito, una cosa... No, che ha detto Rossi, se lo puoi fare più forte è meglio, sente me, senti troppo lontano. Allora, bravo, vedi, ora ci piace, suicidio. Che dice, andiamo avanti su questo? Non ci abbiamo più voci di Quintiliano,
9: Ma su questo non c'è dubbio.
4: Si va. Allora, però facciamo una cosa, mi fai sentire questa nota audio che è arrivata, così sentiamo anche un po' i nostri amici. Nel frattempo Umberto da Roma dice, nonostante il tennis è normale mettere un derby di Roma alla penultima e quello di Torino all'ultima giornata, ma chi li ha fatti calendari, un interista? Non commento, ma sentiamo la nota vocale.
10: Ciao Enzo e ciao Enrico, sono Simone da Roma.
4: Ciao Simone.
10: Ora io nel 98 Giuliano Ronaldo, non ricordo questa trasmissione che si fece, la trasmissione politica, ma dal clima che c'era immagino che si è fatta, però quello che ricordo bene era che ci fu un'interrogazione parlamentare, sì, non parlo di una battuta, fu proprio un'interrogazione parlamentare che davvero il giorno dopo, tra l'altro l'unico politico che ci difese è tra l'altro un ex giocatore della Juve che è Massimo Mauro, questo ricordo, fu un clima antisignano a Farsopoli, quello fu il clima. Ciao, un abbraccio a tutti.
4: Io lo ricordo assolutamente bene, te lo ricorderai sicuramente anche tu, perché veramente si arrivò anche a questo, incredibile, ma è stato vero, c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. Prossima slide. Allora, vediamo, Cicco che spacca la difesa, ecco, vabbè, questa, fatto bene Santanelli a evidenziare il lavoro che ha fatto con Sesao, che è stato un po' la famosa spina nel fianco del Milan, mi è sembrato anche un po' più leader, un po' più punto di riferimento della squadra, perché è vero che lo si cercava tantissimo anche ai tempi di Tudor, anzi addirittura erano le uniche soluzioni, il dista a sinistra e con Sesao a destra, però era molto più largo in genere, invece qui sì, a volte si mette largo, a volte entra un po' più dentro al campo, però la sua presenza sembra proprio prendere di sprovvista la difesa del Milan e spaccarla proprio nel posizionamento, no? Lui riesce sempre a interpretare un po' il posto giusto dove andare a farsi trovare per mettere in difficoltà, in crisi il Milan. Poi a me la cosa che piace di Cicco è il fatto che punta sempre l'avversario, la cosa che mi piace di meno è che davanti alla porta, ed è successo ancora una volta, vedi che ha superato l'uomo, si è portato davanti a Maignan, però non ha segnato, ma gli ha tirato praticamente sulla spalla, angolo di tiro strettissimo, coefficiente di difficoltà per il gol altissimo, però mai che ti viene quella genialata, che ne so, il tiro di punta tipo calcetto e mettere la palla dentro, ecco, davanti alla porta continua a non essere eccessivamente freddo, però è un giocatore che poi nell'uno contro uno è devastante.
7: Sì, e se lo riconosce questa cosa di non essere ancora freddo, esatto, di non essere ancora un giocatore da numeri importanti, però è giusta l'analisi, cioè sempre uno che crea qualcosa, che è vivace, che è vivo. Qui la difesa del Milan è veramente messa male, perché c'è David, mi sembra, Boga, mi sembra completamente solo.
4: Sì, credo sia David Boga. No, è Boga, David è dietro. È Boga.
7: Completamente libero. E qui con Sesao invece credo che andrà a puntare poi Bartesacchi. Però sì, poi ti crea scompiglio, perché uno nel uno contro uno spesso ti salta, quindi sei quasi costretto sempre a raddoppiarlo. Si può liberare altre soluzioni di giocata. Quindi è comunque un giocatore importante per noi, ecco. E deve diventare più killer negli ultimi 16 mesi, lo stiamo dicendo all'inizio stagione, deve essere più determinante, ma questo mi sembra che lo abbia capito anche anche lui, insomma.
2: Harry, ma sta diventando un giocatore titolare o nella Juventus che speriamo possa venire fuori con i vari Bernardo Silva, Lewandowski, insomma con giocatori di più di qualità, è un giocatore più da spacca partita a gara in corso?
7: No, credo che possa essere un titolare, e credo che, questo lo dico sempre anche agli altri componenti della rosa, l'inserimento di questi grandi campioni eventuali, e speriamo che arrivino, possono far crescere anche questi ragazzi, no? Perché comunque Contesao è giovane, può crescere Turam, può crescere, cioè giocare con grandi campioni a fianco ti migliora, non c'è niente da fare, cioè ti migliora negli allenamenti e quindi anche poi nelle partite. E

0: panchina, la partita, il gol, questo qua di Thuram in fuorigioco, e invece poi la traversa di Salemaker. Devo dire che già dalla posizione della diretta io avevo intuito che poteva essere fuorigioco, mi auguravo che non lo fosse, ma si vede chiaramente che Thuram è al di là della linea del pallone di Conceição, e quindi anche se era un tiro verso la porta più che un assist, il pallone arriva a Thuram che è ampiamente dall'altra parte dei difensori del Milan. E non credo nemmeno, correggimi se sbaglio, Enrico, è bello l'inserimento sicuramente di Thuram, non credo nemmeno che aspettare il tempo giusto l'inserimento potesse servire, perché altrimenti non sarebbe mai arrivato sul pallone.
1: Allora, l'inserimento di Thuram è perfetto, secondo me la giocata di livello è il movimento individuale di Gabbia che fa 1 metro, 2 metri avanti e poi da solo, senza reparto perché si era un po' staccato e li mette in fuorigioco Thuram, quindi i movimenti, i tempi sono giusti, cioè giusto il tempo di Thuram, è giusto la palla che mette con Cesao. È stato proprio bravo Gabbia a leggere la situazione, a fare due passi in avanti e far in modo che così Thuram finisse in fuorigioco, quindi
0: Dopodiché,
1: è stato.
0: altra cosa da evidenziare qui, e torniamo sull'analisi che abbiamo fatto poco fa di Conceição, è che tutto sommato questo è un tiro sbagliato, non era un assist. Lo specchio non è proprio apertissimo, però non è nemmeno chiuso. Qui c'è anche la possibilità, se hai un bel tiro dal basso verso l'alto, di provare a centrare il primo palo sotto l'incrocio, anche se è marcato da Maignan, però il diagonale non gli riesce bene. Qua diciamo, parliamoci francamente, non voglio fare paragoni scomodi, però Higuain qua la metteva. Che sta succedendo? Higuain qua la metteva in rete, assolutamente.
1: Beh sì, vabbè, altro lì, altro livello.
0: Ma era il tuo telefono, Scarpò?
1: Sì, è il
0: Ah,
1: mio telefono.
0: ok. No, perché Federico si è alzato, è andato a chiudere a togliere l'antifurto, a chiudere tutte le cose. È scattato qualcosa, sta nascendo un'irruzione. È un alieno, che cos'è? Quindi, tornando, chi ti stai chiamando? Sky, Santarelli? Vuole la password di
1: No.
0: Sky? No.
1: No,
0: Ah, a
1: è mia figlia,
0: posto.
1: è quella grande,
0: A posto. Comunque, qui diciamo poteva fare meglio. L'Higuain di turno qua buttava giù la porta, dai.
1: beh, sì, certo, quello, ma sono categorie anche differenti, però l'abbiamo detto, anche il motivo che lui vuole crescere, vuole migliorare proprio su questo aspetto, no? E ha l'idea di farlo, questo è importante. E poi le qualità rispetto ai Wayne sicuramente sono differenti, ma poi Wayne era un centravanti nato, lui più un esterno, e magari ancora proprio quella voglia proprio di far gol non ce l'ha, non ce l'aveva neanche il primo Cristiano Ronaldo di Manchester, dove cercava tutte le giocate di fino. Poi un giorno Ferguson gli disse: se vuoi diventare un giocatore di un certo livello, ti fa un certo numero di gol, di assist. Da lì è iniziata poi l'immensa carriera di Cristiano. E lui non avrà mai i dati di Cristiano perché non ha quelle
0: Ma
1: qualità,
0: beh, ovviamente.
1: ma però sicuramente può migliorare.
0: Andiamo avanti rapidamente con la prossima slide. E allora, Cico. Questa è proprio la scritta proprio Santarelli. Le penetrazioni e gli inserimenti non visti. Dove è andato Santarelli stasera? No.
2: Ah, io vado a farmi fare un
0: Ecco
2: chinotto.
0: qua. Allora, è proprio un chiodo fisso. Le penetrazioni e gli inserimenti non visti. Allora,
2: Uccellare.
0: uccellare. Ecco, questo è esatto. Ma questo per farti capire come siamo affini, io e Alessandro, che anche quando non ci siamo ci pensiamo, perché io proprio 2 secondi fa ti avevo fatto l'esempio di questa azione, che è quella in cui poi Cicco salta l'uomo e lo fa molto bene, angolo di tiro strettissimo. Però avrebbe potuto fare meglio, e soprattutto qui Alessandro evidenzia anche l'inserimento non visto, che in questo caso è di Boga, credo, o era David? Era Boga questo qua, dall'andatura mi sembra più Boga che David, però comunque Boga o David qui avrebbe potuto magari attendere un attimo e cercare di scaricare verso l'attaccante che stava arrivando, ma io qua

0: Il tentativo di tiro l'avrei fatto più da istinto dell'attaccante, però secondo me avrebbe potuto fare meglio, dopo aver fatto un'ottima cosa saltando l'uomo, eh. Quindi la
1: Sì,
0: bellezza mi dà di con sé Sao.
1: ha fatto una grande cosa. Ci stava anche il tiro, però Magnan aveva lo specchio abbastanza coperto, doveva calciare più dal basso verso l'alto. Ci ha provato, però gli è rimasta un po' a mezza altezza. Però siamo a 5 metri dalla porta, 6 metri dalla porta, quindi da lì si può calciare, insomma, anche se un po' defilato. Non è quello gli inserimenti, però ci sono stati nel gol di Thuram, ci sono stati anche in questa situazione, perché la squadra ormai ha dei concetti comunque che sono abbastanza memorizzati e comunque sono continuativi durante la partita, quando ci presentiamo dentro l'area di rigore avversaria. Quindi, i movimenti sono fatti sempre corretti, l'area è sempre attaccata in maniera giusta, dove si coprono tutti gli spazi, però ecco, si può calciare da lì, 5 metri dalla porta si può tentare.
0: Si doveva cacciare meglio?
1: Sì, dal basso verso l'alto doveva calciare più volentemente,
0: Sai che là mi era venuto in mente come pensiero in cui mi ha detto perché non ha tirato con la punta da calcetto proprio? Magari sai quella puntatina che toglie il tempo al portiere e butti il pallone sul secondo palo proprio. È vero che c'era molto poco angolo, quindi probabilmente dal basso verso
1: Ah
0: l'alto
1: sì,
0: era
1: è
0: meglio.
1: una giocata da futsal, no?
0: Sì,
1: Da
0: sì,
1: calciare
0: sì,
1: per
0: sì.
1: anticipare il
0: Il movimento del
1: portiere, però
0: portiere.
1: i grandi centravanti hanno fatto tanti gol,
0: Lo so. Però vabbè.
1: quindi
0: Aveva fatto già un'ottima cosa così. Andiamo avanti, prossima slide, prossima slide. Quante ne mancano? Rossi, presente, 4. Ah, vabbè, stiamo viaggiando allora a vele spiegatissime. La catena di destra e l'attacco all'area avversaria. Ancora una volta, e qua siamo sempre nel primo tempo. Non ricordo se è il secondo o il primo tempo sempre, credo.
1: sì, sempre prima.
0: Sempre il primo tempo, la Juventus ha lavorato molto sull'out di destro. Anche questa azione la ricordo bene perché vedi, vedevo una posizione un po' ambigua di Conceição che avrebbe voluto stare al posto del numero 22. Questo è David, giusto? Esatto. McKennie, pardon, McKennie avrebbe voluto stare al posto di McKennie che ha fatto l'inserimento, poi due hanno scambiato e l'attacco all'area avversaria in questo caso è di Boga e David che appare alle spalle un po' più lontano che sta per entrare. Diciamo però, correggimi se sbaglio, Harry, forse siamo un po' in ritardo nell'attacco verso la porta o più o meno qua hai visto un'azione abbastanza ordinata. A me sembra che ci siano poche opzioni in questo momento.
1: Sì,
0: Nel cuore.
1: siamo un po' coperti dalla disposizione poi del Milan, no? Quindi non riusciamo a trovare lo spazio per farci dare magari questa palla, fare una giocata differente. Perché comunque, vabbè, Boga dall'altra parte è raggiungibile, David comunque, anche se viene incontro, è difficile da servire, è l'unico che con Cesao devi scaricare dietro e poi far ripartire l'azione cercando di portare il pallone velocemente all'altro lato. E sì, abbiamo poche soluzioni, siamo anche in pochi onestamente, che sono solo 5, e andrebbe accompagnata maggiormente l'azione, ma ritorno poi al concetto del tipo di partita da fare. E magari non bilanciarsi troppo perché poi Milan si riparte con i giocatori che ha diventa pericoloso, quindi c'è stata grande attenzione a non prendere quelle ripartenze che poi paradossalmente è capitato nell'azione poi della traversa a inizio secondo tempo.
0: Intanto, insomma, tornando un attimo, usciamo un attimo dal campo e torniamo anche un pochettino fuori, quell'interrogatorio lungo di Gervasoni, voglio tornarci un attimo con te, Enrico. Che sensazione ti dà? Cioè, 4 ore a parlare di Salernitana-Modena, O secondo te è stato anche un modo per cercare di trovare quei tasselli che mancano un pochettino? Perché stavo leggendo anche un po' sui social che si parla di intercettazioni che dovrebbe avere, diciamo, che è evidente che Ascione abbia in qualche modo, e quindi ci sono delle carte che ancora deve giocarsi e devono essere tirate fuori, e quindi probabilmente qualche altra cosa accadrà. Ma insomma, mi sembra strano che sia partita un'accusa per frode con così poche carte in mano, no? Con un quadro così aleatorio.
1: Sì, ecco, tutto rispetto, non credo che siano solo possa essere solo il sistema arbitrale
0: Anche perché ti do la
1: essere
0: conferma, ecco, stavo cercando appunto conferma su questo. Allora, a quanto pare il PM, appunto, Ascione, ha fatto ascoltare a Gervasoni un'intercettazione che non è quella famosa della riunione per apparecchiare gli arbitri all'Inter, ma questo significa che ci sono delle intercettazioni che probabilmente di cui noi non siamo attualmente a conoscenza, e che hanno portato poi il PM, per l'appunto, a consegnare questo avviso di garanzia a Rocchi. Quindi cerchiamo di capire anche un po', capiremo un po' quello che succede, però ci sarebbe anche questa situazione di intercettazioni che, appunto, il PM sarebbe in possesso, il PM, per adesso non riguardano però quello che è successo a San Siro in merito all'Inter. Certo, poi se tu come capo d'accusa specifichi che l'Inter deve, cioè che stai cercando appunto di schermare arbitri o combinare arbitri che siano graditi all'Inter, è chiaro che non è che lo stai facendo così per te stesso, o semplicemente stai cambiando. Cioè, si parla, è stato il PM a parlare di Inter, e quindi qualcosa probabilmente tra le mani ce l'avrà, no? Immagini anche tu.
1: Eh sì, qualcosa ce l'ha, perché non, è impossibile che si palesi un'accusa di, comunque, di frode sportiva, senza niente in mano, ecco.
0: No, penso.
1: Quindi credo che qualcosa abbia, e come sembra strano che non ci sia nessun dirigente di club coinvolti, anche perché, cioè, gli arbitri, quelli che erano desiderati o non desiderati, come facevano a saperli? Da qualcuno deve essere uscita questa notizia. Cioè, non è che il designatore si sveglia: questo è desiderato, questo no.
0: No,
1: Da qualche
0: certo.
1: parte qualcuno gli avrebbe detto che questo non lo voglio e questo lo voglio, insomma.
0: Allora, intanto sto cercando anche un po' di aggiornamenti, che nel frattempo potrei, secondo me ci saranno delle giornate abbastanza calde, ma è soltanto una sensazione. Umberto da Roma c'ha una domanda per te, quindi te la intanto giro. Volevo chiedere a Scarponi: accertato che Zegrova e Nico Gonzalez siano cagionevoli? Ricordiamo tra l'altro che Nico Gonzalez, con l'infortunio che ha accusato, adesso lo terrà fermo probabilmente da qui a fine stagione, quindi non riuscirà a raggiungere il numero minimo di partite da effettuare per il riscatto obbligatorio. Ma ciò non toglie che poi l'Atletico Madrid, ovviamente davanti a un forte sconto, possa comunque chiedere la cessione del giocatore. Dice Umberto: secondo voi chi dei due sposta meglio col gioco di Spalletti? Domanda interessante. E soprattutto, il mister, avendoli a disposizione al 100%, potrebbe recuperarli così come ha fatto con Locatelli? Bravo Umberto, bella domanda, risponde Scarponi.
1: Ma per me Nico, al di là degli infortuni, che comunque vanno visti e valutati, secondo me non ha fatto male quest'anno a Madrid.
0: No, no.
1: Ha fatto una buona
0: Ha
1: stagione.
0: fatto meglio di Douglas Luiz, perché si credeva che all'Aston Villa poi si era ritrovato, invece è sparito di nuovo.
1: E credo che Spalletti ci possa lavorare. E forse che Spalletti lo voglia, in modo tale da completare le parti sulle fasce, più di Zegrova. Io credo che Zegrova sia uscita,
0: Zegrova in uscita, però Nico è oggettivamente, perché poi noi ci lamentiamo che Nico Gonzalez sia cagionevole, no? Ok, ma rispetto a Zegrova sta una bomba.
1: sì, almeno quando gioca, guarda, come si fa?
0: Vabbè, si ferma per un tot, non ripartire, poi torna e le fa le partite, insomma, quindi ci si può lavorare. Poi sono d'accordo, e ti chiedo: quanti giocatori della Juventus, di quelli che torneranno e di quelli che ci sono, possono trovare giovamento dal lavorare sin da inizio stagione con Spalletti?
1: Ah, penso Nico, penso Douglas, no?
0: No.
1: Gli altri che rientrano, non credo che ci siano le probabilità che possano rimanere. Quelli che invece hanno iniziato, che erano già nella Juve in questa stagione, credo che il mister li abbia già tutti ampiamente visti e scelti, insomma, quali saranno quelli che proseguiranno la Juve oppure che andranno via.
0: Allora andiamo avanti con la prossima slide, ne mancano 3. Ah, sempre 4, pensavo che era quella la quarta. Perfetto, allora siamo in con questa, in effetti ne mancano 3, quindi dopo questa ne mancano 3. Boga a testa bassa, qua vediamo appunto questa accelerata. Siamo già nel secondo tempo, c'è David davanti a lui, c'è Thuram a sinistra, largo c'è Cico, qua Boga si guarda un po' i piedi e quindi immagino che il buon pelato Santarelli abbia voluto far vedere, notare proprio questo aspetto qua. Forse il fatto di giocare a testa bassa gli ha impedito di vedere quantomeno Cico con Cesao, che era praticamente di fronte a lui, avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Non mi sembra un giocatore troppo da testa bassa, però è vero anche che Boga, che a me piace tantissimo, soprattutto come ci sta lavorando Spalletti, è uno che poi quando parte fa quelle accelerazioni che ti lascia sul posto, sembra che sta perdendo palla ma invece passa. Per certi versi mi sembra è un ruolo diverso, una fisicità diversa, mi ricorda Matuidi, perché Matuidi pure a volte sembrava mo la perde invece passava, però qui effettivamente forse doveva avere testa più alta e guardare meglio il posizionamento dei compagni.
1: Sì, soprattutto perché il Milan è molto stretto, troppo stretto a copertura della zona centrale, della palla filtrante, e lascia liberi gli esterni. Da una parte con Cesaro, dall'altra si era infilato e inserito bene Thuram, e quindi diciamo che la soluzione per la squadra era un'altra, era aprire il gioco. Capisco che poi quando si arriva al limite dell'area un giocatore come Boga magari può provare anche a calciare o a tentare la soluzione personale, però qui deve essere più altruista e cercare di allargare subito il gioco, perché ci sono gli spazi poi per andare a puntare, visto che il Milan è veramente troppo troppo stretto in questa situazione.
0: Senti, ma tu, visto che mi chiedono i nostri amici un attimo di Arthur, adesso a memoria non mi viene in mente, hai notizie? Cioè, nel senso, è finita o cioè, rischia di tornare di nuovo?
1: No, sta andando, ma là, il Graham sta facendo anche discretamente bene, però finisce il prestito e quindi...
0: Sì, ma quando finisce la sua storia con la Juventus? Aspetta,
1: sta andando... 2027,
0: sì, ok, 2027, sto vedendo, ultima...
1: rinnovato, tipo Milik, per un po' ammortizzare ancora di più il mega stipendio che aveva. E adesso è una cifra comunque sopportabile per quanto riguarda anche le altre squadre in caso di cessione, e quest'anno posso arrivare a una cessione a titolo definitivo assolutamente, quindi
0: valore attuale di mercato 4 milioni, tra poco chiavi in mano ti regalano
1: anche il risultato di bilancio, credo che sia molto perché ormai è ammortizzato da 6 anni, quindi credo che il bilancio sia molto molto basso.
0: Pensa che nel 2019, l'11 giugno, il suo valore ha toccato la stima di 70 milioni, Arthur. Ma questo ti dovrebbe far riflettere sulle valutazioni dei calciatori, no? Poi voglia fare le plusvalenze, quello vale quello e quale vale quell'altro, cioè le valutazioni non dipendono.
1: Un ragazzo che si è un po' perso, perché comunque a Barcellona aveva fatto bene, aveva qualità, aveva fatto delle buone annate. Io ricordo che quando è stato preso comunque i feedback di tutti erano positivi su questo ragazzo, poi la Juve l'ha un po' perso, ecco. La Juve è un po' perso,
0: secondo me sì, abbastanza. Prossima slide, dai, vediamoci la prossima slide. Vediamo che cosa ci racconta Santarelli. Rischio difensivo, qua siamo nel secondo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Questo me lo ricordo molto bene. Rischio difensivo, sì, qui la palla, se non ricordo male, ce l'ha proprio, sta facendo transizione da Leao a, non so chi è quello a fianco a lui, però cioè, qua la palla poi arriva a Saremaker che coglierà l'incrocio dei pali. Però questo è stato un rischio difensivo enorme, qua non siamo piazzati benissimo, soprattutto Cambiaso si perde totalmente Saremaker, no Enrico?
1: Sì, è troppo stretto qui Cambiaso, è vero che c'è una situazione di quasi parità numerica perché Leao punta Kelly e quindi ci può essere una situazione di parità numerica, però è leggermente stretto, deve stare un po' più aperto, un pochettino più verso, ecco, all'incrocio tra l'unità e l'area di rigore, per farvi capire un attimino per chi vede le immagini le linee che si incontrano della lunetta del limite dell'area e la linea orizzontale dell'area di rigore, ecco, quello è il punto in cui dovrebbe stare, in modo tale che così può chiudere la soluzione di passaggio su Saremaker, può chiudere un'eventuale uscita rapida il passaggio che poi avviene di Leao a fianco.
0: Però insomma qui veramente stringe troppo Cambiaso, e tra poco voglio continuare a parlare di Cambiaso, invece ti do questa notizia che è esattamente la seguente: Infantino ha confermato che l'Iran parteciperà al mondiale e che disputerà le sue partite negli Stati Uniti come da programma, quindi non ci sarà la mancata partecipazione dell'Iran al mondiale e quindi non ci sarà nessun ripescaggio che poi avrebbe dovuto riguardare squadre asiatiche, ma qualcuno diceva si lancia anche l'Italia, addirittura a Seattle sostituiscono la bandiera dell'Iran con quella dell'Italia con la scritta benvenuti, ma evidentemente insomma io di questo sono contento sinceramente, perché vedere una nazionale ripescata laddove non doveva nemmeno essere ripescata, andare al mondiale in questa situazione che sta degenerando sempre di più, correggimi se sbaglio Enrico, sarebbe stato sbagliato, cioè sarebbe stato folle più che sbagliato.
1: No, ma poi non si può, cioè, al di là poi del ripescaggio o meno, questo una cosa che ahimè è capitata solo nel 92 per la guerra in Jugoslavia, e poi clamorosamente la Danimarca riuscì a vincere quell'europeo folle, ma è proprio per il momento, cioè andare a fare un mondiale magari da ripescare, ma senza presidente federale, senza un presidente dell'AIA, veramente siamo in una condizione in cui non ci si può permettere di presentarsi fuori da questo paese, quindi meglio che in questo momento tutti si concentrano sul riorganizzare un po' tutto il sistema e ripartire da zero, perché è quello che dobbiamo fare, ripartire velocemente da zero.
0: Direi proprio di sì, anche perché poi insomma c'è tanto su cui lavorare. Ma da 0-0-0-0. A proposito di partire da zero, ricordiamo anche che Malagò è vicino alla possibilità di candidarsi dopo aver ottenuto diciamo la maggioranza, l'approvazione da parte, l'appoggio da parte dell'Associazione Italiana Calciatori e dell'Associazione Allenatori Italiani. È l'uomo che a questo punto è il male minore, o comunque l'uomo che può risollevare la nostra nazionale, la nostra federazione.
1: Beh, un politico di sport, Alconi comunque ha fatto bene, le Olimpiadi di Cortina e Milano sono state organizzate proprio da Malagò insieme a tutto il comitato in maniera, devo dire, eccellente, e quindi uno che di sport sa, che di politica sa, e quindi può essere un uomo importante per la federazione, si deve affiancare secondo me a persone competenti, persone che hanno idee, persone che vogliono cambiare questo sport, vogliono rivoluzionarlo, vogliono riportare la passione ai bambini e riportarli a giocare a calcio, perché si sta andando verso un'altra direzione, tanti si approcciano a altri sport, prima su tutti per ovvi motivi il tennis, E quindi dobbiamo assolutamente, come federazione, riportare i bambini ai campi sportivi e fare centri sportivi degni e inserire, secondo me, una cosa fondamentale, il mestiere dell'allenatore, e non farglielo fare come secondo lavoro, come passione, soprattutto per le attività di base, fondamentale.
0: Torniamo alle slide. Prima di tornare alle slide, mi dici cosa pensi di Olivieri? Cioè, pensi che sia il momento di, da parte di qualcuno, di lasciare, di ringiovanire anche tutti gli altri aspetti, tutte le altre poltrone? Perché poi a volte uno pensa, ma Olivieri che male ti può fare, eccetera. Però
1: è uno Olivieri che... non parlo perché so cose che non posso dire, quindi le tengo per me. Però negli anni scorsi ho avuto dei confronti con chi è stato veramente vicino all'Associazione Italiana Allenatori, e me le tengo per me, e credo che sia il momento che anche Olivieri si faccia da parte, o comunque ci sia la volontà anche dell'Associazione Italiana Allenatori di vedere qualcosa di nuovo. Ecco perché chiedo il mestiere dell'allenatore, soprattutto per i piccoli, per i ragazzi, per l'attività di base. È importantissimo che uno studi, che uno faccia veramente quel mestiere lì, che venga pagato bene per fare quel mestiere, che vada al campo, che magari la mattina possa andare nelle scuole, ma che deve fare quel mestiere assolutamente.
0: Sì, cioè, poi ripeto, a volte cambiare anche un po' di volti, cambiare idee, secondo me può far solo che bene. Abbiamo l'ultima slide, altre due, allora vai con la prossima. La prossima, che è la seguente. Rischio difensivo 2, giusto per non sforzarsi a trovare un altro titolo, e qui insomma è una situazione estremamente complicata, perché qua è proprio è il momento in cui col calcio sarei magari a prendere in croce, giusto? Peraltro anche qui, Enrico, direi noi ce la prendiamo con Conceição, però certo che qua sarei magari pure fa un capolavoro, perché c'aveva una porta davanti. Direi che tutto sommato Di Gregorio era piazzato bene, chi era piazzato male, malissimo, è cambiato, come abbiamo visto prima, la palla che, perché prima era un rischio difensivo, adesso è rischio difensivo 2, perché prima c'erano due possibilità, tecnicamente poteva andare al tiro anche Leao, la palla invece arriva a Salemaker, e qui si concretizza il rischio difensivo 2 con Cambiasso che invece di allargarsi torna a stringere al centro, lascia aperta praticamente tutta la porta per Salemaker. Di Gregorio è piazzato bene, ma qui fortunatamente il giocatore rossonero coglie l'incrocio dei pali.
1: Sì, calcio di prima, e magari da questa immagine, per fortuna nostra, non controlla il calcio magari in diagonale, perché ha lo spazio per poterlo fare, invece prova a calciare di prima, fretta un po' la conclusione, sì, e poi l'atteggiamento nostro difensivo è un po' di conseguenza alla slide precedente, nel senso comunque il cambiato rimane un pochettino stretto, perché va in chiusura sul giocatore del Milan che sta centrale e lascia lo spazio esterno, niente. Poi dopo bravo Di Gregorio, perché Di Gregorio comunque la porta la copre bene, quindi devo dire che in queste tre partite
0: meglio, molto meglio, sono d'accordo, molto meglio.
1: Non fa niente di eccezionale, però molto, con molta più personalità, e per il resto comunque la squadra è rientrata velocemente. Qui vedi come nel primo tempo magari i centrocampisti erano in ritardo, qui invece li troviamo nella posizione, ecco, corretta.
0: Tra l'altro contro il Verona ti aspetti ancora Di Gregorio tra i pali, o ti aspetti cioè, penso che Perini sia ancora infortunato, non so se è recuperato dall'infortunio,
1: non lo so, ci sono state notizie, credo che ancora sia al box,
0: quindi va bene, nel dubbio ci sarà ancora Di Gregorio. Io ho un po' la sensazione che si stia cominciando, allora, che ci sia un'accelerata importante per Ellison Becker, secondo me alla fine il portiere arriverà alla Juventus, e credo che piano piano anche in questo finale di campionato ci si stia preparando ad accompagnare Perin alla porta e Di Gregorio a fare da secondo Hai un po' questa sensazione anche tu?
1: Sì, penso di sì. Penso che comunque uno dei due andrà via, più probabile Perin, perché comunque Perin ha bisogno, ha voglia anche di andare a giocare, quindi probabilmente può andare. Di Gregorio invece secondo me può crescere molto con a fianco un portiere di grande esperienza come può essere l'Alisson della situazione, può crescere ancora di più e magari poi riprendendosi la titolarità dopo un paio di stagioni, ecco. Poi noi abbiamo un portiere di assoluto valore che sta fuori e che spero possa andare a giocare in Serie A l'anno prossimo, che è Daffara, e quindi da quel lato comunque siamo abbastanza coperti, però un portiere di esperienza ti permette poi di far crescere, siamo sempre alle solite anche con i giocatori di movimento, dico anche con portieri, un giocatore di esperienza internazionale di grande livello permette poi la crescita dei compagni di squadra.
0: Ragazzi, siete pronti? Perché si avvicina il momento della nostra super sigla del giovedì, quindi preparatevi, ditemi se siete già pronti. Chiedo anche a Eros conferma che sia fermo col suo bus, o se sta viaggiando mi deve dire quanto tempo mi dai prima che ti possa fermare per vedere questo momento apicale che racconta del momento più drammatico della storia di Radio Bianconera, con la sfiorata di partita di Quintiliano che poi si è salvato. Per questo noi lo celebriamo ogni giovedì sera festeggiandone la salvezza. E allora, detto questo, ci andiamo a vedere l'ultima slide. Vai. Ultima slide. David, ottimo movimento, ma arriva qua, se lo ricordo bene, quindi non c'è bisogno che lo guardo a fondo, perché qua fa un ottimo movimento ad attaccare la porta, però il suo colpo di testa finisce di nuovo molto molto largo, quindi passo indietro rispetto al gol fatto contro il Bologna. Ritorna un po' il David dai colpi di testa evanescenti con la palla fuori. Qua sbaglia tantissimo nell'impatto col pallone, buono il movimento, però ritorna a essere il vecchio David. Che dici?
1: Sì, stesso movimento del gol con di domenica scorsa con il Bologna, però meno cattiveria nella girata di testa. Doveva fare lo stesso tipo di movimento, invece secondo me ha cercato più la forza, bastava soltanto direzionare per mettere in difficoltà Magnano. Poi magari spesso si pensa, perché gli attaccanti spesso questi pensieri lo fanno, magari pensi che è un portiere più forte, devo cercare di dare una frustata più forte per metterlo più in difficoltà, invece magari un pallone controtempo è sempre un problema per qualsiasi tipo di portiere, quindi ecco, l'errore è stato nella fase conclusiva, ma il movimento è sempre corretto, ecco. E da questo dobbiamo ripartire. Poi devi mettere più cattiveria, questo lo sappiamo, insomma, non diciamo più, cioè, diciamo cose ormai scontate.
0: No, tra l'altro ti devo dire che tanto mi segnala Eros che è pronto. Comunque ti devo dire, peraltro, ti devo dire che insomma, io immagino Lewandowski lì, la palla la metteva in mille modi, forse anche la rovesciata, ma questo per dire che comunque la qualità poi davanti serve assolutamente. Allora, terminano le meravigliose slide di Alessandro Santarelli, che salutiamo e ringraziamo. Terry ci saluta e dice: chi si muove pronta per la sigla, grazie, buonanotte a tutti e buon primo maggio. Io auguro un buon primo maggio anche a Enrico Scarponi.
1: Buon primo maggio a tutti.
0: Buona serata Scarponi, grazie come sempre per il tuo preziosissimo apporto. Ci ritroviamo giovedì prossimo con te. Saluto tutti quanti voi, vi auguro un buon primo maggio a tutti quanti. Mi sono fatto il piano B se trovo il caos domani. Nel frattempo ringrazio e auguro buon primo maggio di lavoro a tutti coloro i quali lavoreranno, ivi compreso il buon Federico Rossi, che però domani chiudi un po' prima e quindi almeno c'è una cenetta, anzi c'è la partenza per gli affari tuoi, diciamo, per i prossimi due giorni, stai tranquillo. Ma adesso è il momento più importante del giovedì sera, perché questo è il momento esatto, perché questo è il momento Eros è pronto, è fermo, ha fermato le corse col bus. La gente sta dicendo perché non parte, perché dovete attendere tutti quanti di vedere questo momento, con il quale, come al solito, noi chiudiamo il nostro appuntamento giovedì sera. Anche da Vincenzo Managgio un augurio di una buona notte, di una dolce notte, di un ottimo primo maggio per chi sarà in festa e per chi lavora. Noi ci saremo sempre, ve lo ricordo, domani programmazione regolare di Radio Bianconera, solo che nella sera, nel pomeriggio, si anticipa Quintiliano e farà l'orario di Due in Bianconero, di fatto 17-19. Alle 19 però parte per un'oretta e mezza un contenuto inedito che abbiamo preparato io e Alessandro Santarelli, che vi consigliamo vivamente di vedere, e poi ne parliamo la settimana prossima, anche ci sono tante cose molto interessanti. Buonanotte a tutti, buon primo maggio e soprattutto godetevi questo momento.
2: Ha aggiunto anche Milan, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter, scusate.

0: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Ma quale festa, Federico? Io e Federico siamo soli qua. Quale festa? Mi hanno mandato degli auguri, buona festa. Quale festa? Qui si lavora, ragazzi. La radio non si ferma mai, è una regola non scritta, eh? Non si deve fermare mai, mai, mai. E noi ovviamente non ci fermiamo. Oggi 17-19, già lo sapevate. Menù della giornata, intanto poi parleremo di tutto il discorso, arbitri e dintorni, ma 17, vedete il lapsus. 17.35 Massimo Bonini e alle 18.05 quel che resta di Stefano Discreti, che starà in spiaggia con uno spritz, chissà, vedremo, dai, perché è anche orario più o meno di aperitivo, caro Fede Rossi. Allora, la situazione legata a questo mondo arbitrale, speriamo che esca altro e si definiscano un po' meglio le cose, perché lo sapete benissimo, la Repubblica, tra l'altro vi dico, è l'unica, ci diamo la fonte, la ragazza che si è occupata, insomma la collega è un'ottima collega di cronaca giudiziaria, quindi se lo ha scritto evidentemente. In buona sostanza, il signor Rocchi, ex designatore ormai perché si è autosospeso, mentre parlava con questo Mister X o i Mister X, non sappiamo con chi, quanti fossero, lo sanno in procura, non capisco perché non esca il nome delle persone con le quali parlava, avrebbe tirato in ballo, secondo Repubblica, quindi non parliamo con il condizionale, secondo Repubblica ci sarebbe una intercettazione in cui Rocchi, parlando con questi o questo personaggio, sono curioso di sapere con chi a questo punto, avrebbe tirato in ballo questo schenone Giorgio, che l'ha detto agli arbitri dell'Inter. Ogni società sostanzialmente ha un addetto agli arbitri che si relaziona, una sorta di tramite, no? Tra gli arbitri e il club. Qual è il compito di un addetto all'arbitro di un club? Intanto di accompagnare la squadra arbitrale, di accoglierla, portarla nello spogliatoio, eccetera, però soprattutto di, possiamo usare questo termine, educare i giocatori a capire intanto quando c'è un arbitro designato, le caratteristiche, stare attenti e poi anche di aggiornarli costantemente sulle regole del calcio, il VAR, cioè, oddio, il VAR, ho detto, di questo periodo è meglio non citarlo, però è così. L'unica cosa che non deve fare è chiamare il designatore. Ora non sappiamo se questo schenone, che peraltro è un ex segnaline, 6 anni che lavora all'Inter, quindi ha lavorato anche con Rocchi, con tutti questi qui, cioè sostanzialmente Rocchi ha detto a questa persona con la quale parlava delle designazioni Colombo e Doveri, sono un po' i due nomi, no? Rispetto alle designazioni pilotate, gradito il primo, sgradito l'altro all'Inter. La domanda sono due, tre, cioè come fa a sapere Rocchi che alcuni arbitri sono graditi, alcuni sgraditi all'Inter? Non lo sappiamo. Se ha citato Schenone, evidentemente sa, credo, a conoscenza del fatto che Schenone, quale in questo caso rappresentante dell'Inter, gradisca o meno alcuni arbitri. Già mi hanno chiesto, ma quale potrebbe essere la pena? Intanto, ragazzi, ovviamente bisogna aspettare affinché si accerti o meno il coinvolgimento di questo schenone, e ci può essere una doppia opzione: se viene riscontrata la responsabilità oggettiva dell'Inter in quanto dirigente, questo schienone che non è indagato ovviamente, precisiamolo questo, ci sarebbe soltanto un'ammenda. Se invece venisse accertata, è un po' più complicata, la responsabilità soggettiva dell'Inter, ok, ci sarebbe la penalizzazione nel caso in cui, però avverrebbe nel prossimo campionato. Quindi aspettiamo ovviamente l'evolversi della situazione, magari con ulteriori interrogatori, testimonianze e anche le carte che hanno in mano i PM di Milano, alcune delle quali, spero tutte, non quelle scelte, no? Le abbiano passate tutte le nuove carte, spero le abbiano passate a chi ne è che sta studiando, e capire se esista colpevolezza da parte di qualcuno, e quindi si è rimessa in moto di fatto anche la giustizia sportiva. E poi riusciremo anche a capire perché Chinè un anno fa di fatto archiviò questa inchiesta, che potrebbe essere riaperta in base a quello che uscirà fuori. Ieri l'abbiamo detto di Gervasoni, Rocchi non si è fatto interrogare da PM sul consiglio di Davirro, che è il suo avvocato, perché dice non ho elementi ancora sufficienti per cominciare a difendere il mio assistito. Gli ha consigliato, perché dice che Rocchi sembra che volesse presentarsi, ha detto no, è meglio di no in questa fase. Tra l'altro ha parlato alle Iene, Rocchi ha detto io sono sempre stato una persona trasparente, vedremo, dimostralo se è vero che sei stato trasparente. Dopodiché si sta parlando del commissariamento dell'AIA, perché senza presidente Zappi ormai è decaduto dopo la conferma della squalifica, quindi dopo che gli è stato respinto il ricorso, quindi senza presidente e ovviamente senza designatore, perché Rocchi è indagato, ricordiamo la posizione di indagato, non è ancora andata a processo, cioè ha ricevuto un avviso di garanzia, quindi è indagato dalla Procura di Milano. E quindi c'è la possibilità, anzi l'eventualità, che venga commissariata l'AIA, e si parla tra i possibili commissari il nuovo che avanza Rizzoli. Mi viene da ridere perché sono sempre gli stessi alla fine, ragazzi, però vabbè, si parlerebbe di Rizzoli. Poi dipenderà molto da chi verrà eletto il 22 giugno, diciamo così, si sta allontanando il commissariamento dettato dalla politica. Perché? Perché Malagò, durante i suoi colloqui con le varie componenti, sta avanzando, ha ricevuto addirittura l'ok dell'asso allenatori, l'ho detto ieri, dell'asso calciatori, al momento che dovranno fare un direttivo per ratificare questo appoggio eventuale allo stesso Malagò. Ora mancherebbero, rispetto a Malagò, la Serie B, Bedin, la Serie C, la Lega Pro, Maran, che è anche, lo sapete, anche giornalista, no? Se avesse l'appoggio anche di queste altre due componenti, avrebbe la maggioranza. Tutto questo fa pensare, almeno inizialmente faceva pensare, che potesse ritirarsi dall'eventuale corsa Bede, che invece sembra voglia continuare, perché lui è presidente della Lega Dilettanti, che è la maggior parte del peso di voti, cioè il 34%, però a questo punto, per come si stanno mettendo le cose, non gli basterebbero. Vi ricordo che per essere eletti presidenti, per essere eletto presidente della Federcalcio, è necessario che il candidato abbia il 50% più uno dei voti, il 50 più uno dei voti, altrimenti ci sarebbe un commissariamento che a quel punto sarebbe ordinario, però non quello straordinario ad acta, ok? Questa è un po' la questione. Staremo a vedere la prossima settimana, ha detto Malagò, che incontrerà anche la Serie B e la Serie C, la Lega Pro, e quindi scioglierà le riserve sulla sua candidatura ufficiale. Questo è un po' il punto della situazione per quanto riguarda le questioni extra campo. Quelle campo, invece, le questioni campo, caro Federico Rossi, ci dicono che la Juventus sfiderà il Verona, il Como sfiderà il Verona, sapendo già ovviamente del risultato di Como-Napoli che si giocherà domani, e la Roma alla fine conoscerà i risultati. Sto parlando delle tre rivali per il quarto posto, e la Roma invece giocherà domenica sera conoscendo tutti i risultati. La Roma è quella che ha meno possibilità ovviamente, no? È insieme al Como, ma come classifica davanti il Como, la Juventus è quarta, quindi è padrona del suo destino. Se dovesse vincere contro il Verona, nemmeno vorrei porlo come, come, diciamo, come dubbio, no? Se vogliamo dirla tutta, come, come outsider, outsider, nemmeno outsider, come rivale vera ci sarebbe il Como, secondo me, per come la vedo io. Se il Como dovesse perdere contro il Napoli, per me potrebbe essere decisiva, non dal punto di vista aritmetico, anche dal punto di vista, diciamo così, delle, dello stato mentale, se vogliamo, no? Perché ti ritroveresti poi a 3 giornate dalla fine, ora ne mancano 4, sotto di parecchio nei confronti della Juventus, che la prossima giornata dopo il Verona la giocherà contro il Lecce, che questa sera intanto gioca con il Pisa, è affamato di punti, attualmente è quart'ultimo e si gioca la, la permanenza, l'ultimo posto, perché non è aritmetica, ma Pisa, il Pisa sostanzialmente possiamo quasi considerarlo retrocesso, se vogliamo, se vogliamo metterla così, per carità, con tutto rispetto del Pisa. Quindi se Lecce non dovesse vincere sarebbe quasi spacciato, si presenterebbe contro la Juventus, non lo so, però la Juve non può fare discorsi, Lecce, per carità, la salvezza, la Juve deve fare 6 punti nelle prossime 2 gare, dopodiché lo sapete, alla Fiorentina e infine il Torino. Però se facesse 6 punti nelle prossime 2, secondo me farebbe un balzo in avanti clamoroso, clamoroso, a 2 giornate dalla fine. Poi non può farsi sfuggire, non potrebbe farsi sfuggire questa occasione. Notizie invece per quanto riguarda il campo, già l'avete sentita da Camillo, si è riallenato con il gruppo il Diz, potrebbe giocare titolare, ma io, se non stesse al 100%, non lo rischierei. Thuram e Vlahovic vedremo, e quindi secondo me, insomma, potrebbe anche fare a meno di alcuni pezzi importanti. È pure vero che se giochi con i più forti magari indirizzi subito la partita e poi puoi tirare fuori uno dei 2, 3, quanti ne giocheranno di questi in dubbio, e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Invece vi volevo chiedere questo, ragazzi, con Cesao, oggi ho fatto il podcast su con Cesao, perché? Perché l'Inghilterra, la Premier, fa sul serio. In particolare, prima si parlava solo di Manchester United sul giocatore, ora ci sarebbe anche il Liverpool, quindi 2 top inglesi. Ora lui ha detto, l'avete visto, no? L'avete ascoltato, l'avete letto, io sì, so che c'è qualche grande club che mi viene, insomma, che mi vorrebbe, però io sono già in un grande club e sono contento. Però dalle parole poi al resto ci vuole, anche perché dipende da quello che gli dirà Mendes, che è il suo agente, che sicuramente ha buoni rapporti con la Juventus, ma insomma, rispetto alle offerte poi bisogna riflettere, perché 9 volte su 10, mettiamola così, perché poi è così, se una società inglese va su un calciatore, 9 volte su 10, ragazzi, alla fine riesce purtroppo a prenderlo. Perché? Perché ha una forza economica incredibile, rispetto sicuramente a tutte le italiane, ma in generale, perché lo sapete benissimo che la Premier League è il campionato più ricco d'Europa e quindi tra i più ricchi del mondo. E qui è doppia la questione, perché potrebbe fare un'offerta, il contratto di, ricordiamolo, che il contratto di con Cesao scade nel 2030, quindi non è nemmeno che la Juventus, uno dice, prova a blindarlo, no? Perché il 2030 è già la data rispetto alla quale si è allineato con gli intoccabili, no? Il Diz, perché già scadeva il 2030, il Diz, Locatelli, lo stesso McKennie, quindi non può nemmeno rinnovare per fermare, cioè dipende dal giocatore, ragazzi, parliamoci chiaro. Se arrivasse, vi stavo dicendo, doppia opzione, un'offerta irrinunciabile alla Juventus, un'offerta di ingaggio irrinunciabile al giocatore, io temo che la Juve alla fine non, difficilmente tu potrai resistere. Però io spero invece che la Juventus resista appunto all'eventuale offerta, perché da come sto capendo c'è stato qualche forse contatto, qualche ammiccamento, ma non si arrendono, cioè se vogliono un calciatore ci provano, ovviamente dal loro punto di vista fino all'ultimo. La Juventus nel frattempo sta monitorando la situazione di Greenwood, che sarebbe un ritorno di fiamma, e la domanda è casuale questo interesse di nuovo su Greenwood, che è un esterno, lo sapete? Non lo so se sia casuale o meno, magari si sta tutelando, staremo a vedere. 340-5425-324, voi cedereste con Cesao per, oppure non lo cedereste affatto? Cioè la domanda è, Con Cesao per voi deve essere uno dei punti fermi della Juventus del futuro, oltre che del presente, già lo è, perché sta crescendo molto. Ora lui deve fare degli step per diventare un campione. Lui ha segnato 4 gol e ha totalizzato 4 assist, quindi in 36 partite presenze stagionali, comprendono ovviamente tutto, comprendono le coppe, la Serie A, un po' poco per chi comunque è un attaccante, non è una punta centrale, è un esterno della linea della tre quarti, però ci si aspetta di più. E il salto di qualità di Conceição, che ultimamente è tra i migliori della Juventus, che sta sicuramente migliorando grazie a Spalletti, per esempio nella fase di non possesso, e non è poco per un allenatore, perché sapete che la fase difensiva parte dagli attaccanti, no? Parte dagli attaccanti, lui lo sta facendo bene, deve migliorare, da come leggiamo, da come sappiamo, da qualche spiffero che arriva, si sta allenando molto proprio sulla fase conclusiva, perché lui salta l'uomo, quindi crea superiorità numerica, è molto veloce anche nel dribbling, poi però quando arriva al tiro, a parte quello contro la Roma che è stato stupendo, spesso difetta, o è debole il tiro, impreciso, quindi deve essere più freddo sotto quell'aspetto lì. Però la domanda è: voi puntereste su di lui oppure per una cifra, non so quale, irrinunciabile, chiamiamola così, dite voi quale, lo cedereste? Io vi dico la verità, a primo impatto, diciamo, per me Conceição dovrebbe essere uno dei punti fermi della Juventus, no? Però se poi arriva un'offerta clamorosa, la Juventus non può dire di no. Ma non sarebbe anche l'Inter, il Milan, il Napoli, tanto per citare le altre big. Di fronte a un'offerta irrinunciabile, credo che nessuna delle big italiane potrebbe dire di no. Però ditemi un po' la vostra, dai, anche perché poi il discorso è sempre lo stesso, no? Anche se magari qualcuno di noi dice ok, io lo cederei se mi offrissero 60 milioni, sponda Juventus, perché poi io non lo so, eventualmente il club che aspira ad acquistarlo quanto offrirebbe al giocatore, non interessa, adesso sponda Juventus, e quindi vi sto chiedendo per quanto lo cedereste, ammesso che poi voi foste disposti a cederlo. Io dico di no. Dopodiché dite tutte altre cose che mi stanno scrivendo: ma che dici, novità all'Inter? Io non lo so, ragazzi, adesso bisogna capire questa intercettazione in cui ha nominato questo dirigente dell'Inter, assistente degli arbitri, non è un dirigente del CDA dell'Inter, ovviamente lì sarebbe proprio dritto dritto la responsabilità soggettiva, così sarebbe un po' al confine, no? Tra la responsabilità soggettiva e quella oggettiva della stessa Inter, e di conseguenza la pena, sempre se viene tutto accertato, ragazzi, attenzione, mettiamo tutti i sei del mondo, dobbiamo per forza aspettare, non possiamo fare altro. Spero che, ecco, una cosa chiederei alla giustizia ordinaria da una parte, ed è quella di Milano, del PM di Milano, sportiva dall'altra, ahimè chi ne è, spero insomma che siano celeri, perché non è nemmeno il massimo, no? È vero che ormai l'AIA è praticamente rasa al suolo, perché non c'è il presidente, non c'è il designatore, quindi dovrà essere commissariata, rifatta, eccetera eccetera, però sarebbe opportuno che comunque si venisse a sapere subito, no? Magari gli rovini pure la festa, è una battuta che ha fatto un mio amico, la festa scudetto, perché l'Inter ormai ovviamente lo scudetto lo ha vinto. Allora, ciao Quinti. Mo, ci scrive Giuseppe da Mantova, Mo, come la mettiamo che è uscito il primo nome della dirigenza dei prescritti? Quello che ho detto prima, calma e sangue freddo, non significa che l'Inter adesso viene automaticamente implicata, anche perché bisogna capire due cose. Primo, se a parte l'aver nominato, e questo lo dice Repubblica, sarebbe negli atti della Procura di Milano, a parte aver, io sono Rocchi, chiamo Federico Rossi, che però non si sa che Federico Rossi, dico: oh, ciao Fede, allora facciamo così, la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, designiamo Doveri, perché sgradito all'Inter, questo più o meno è così, credo siano andate le cose, però se lo designiamo per la semifinale sicuramente in finale poi non ci sarebbe, convinti che c'è l'Inter, così l'altro, quello gradito invece è Colombo, che sarebbe stato 2 aprile 2025, ci sarebbe stato questo colloquio. Invece Colombo, che è gradito all'Inter, non so se poi nominando questo addetto agli arbitri gli ha detto: me l'ha detto perché Rocchi dovrà in qualche modo, deve sapere all'Inter chi sono quelli sgraditi, cioè come fa a saperlo quelli che sono graditi e sgraditi. Io non credo che gli abbiano scritto un pizzino a Rocchi all'inizio della stagione: caro Rocchi, questa è una lista di arbitri, allora dovere sgradito, Colombo gradito, oppure un altro arbitro 2 più 3 più pugno, non lo so come facevano con i segni convenzionali. E queste sono Colombo e doveri, attualmente sono i due arbitri, il primo gradito e il secondo sgradito alla stessa Inter, no? Lo stesso Doveri che fu beccato tra virgolette con una borsa con il marchio dell'Inter, ma probabilmente fu regalata dall'Inter, perché spesso accade che gli arbitri quando giocano la squadra di casa gli dà delle cose tipo appunto valigie, zaini, eccetera eccetera. E dopo di che c'è la questione VAR, perché secondo me dovranno aprire due inchieste, per come la vedo io. Questa, la prima di cui stiamo parlando, Rocchi, che è quella che forse sotto alcuni punti di vista, anzi, è quella che ci interessa di più, perché potrebbe implicare qualche club alias Inter. Quella relativa al VAR, per la quale poi è stato interrogato ieri Gervasoni, che è il coordinatore del VAR, ma Gervasoni gli imputano soltanto la modifica che lui ha negato, ovviamente, di Salernitana Modena, quello è un altro discorso del VAR, perché lì c'è un intervento al momento, cioè bussi al vetro. Tra l'altro mi risulta, ripeto, che per esempio davanti a me c'è il vetro, io lo vedo Federico Rossi, ovviamente, perché dobbiamo interagire, magari un cenno, alcune volte lo vedete probabilmente anche in diretta, no? Vedi, fate cenni, Federico, l'ospite c'è, non c'è, non ha risposto, ha riattaccato. Sembra che la sala VAR italiana sia, e lo è, senza sembra, con i vetri trasparenti, in modo tale che io che sono Rocchi faccio un esempio, oppure Gervasoni, gli dico: Fede, cambia giudizio, vuole il rigore o non è il rigore. Invece all'estero sembra che ci siano i vetri oscurati, ovviamente, perché quelli che sono addetti al VAR, 4-5 persone, lo vedete, alcune volte li inquadrano, non devono interagire con nessuno. Io ho sentito anche delle cose assurde, no, però se gli ha fatto cambiare idea su quella partita, su quell'episodio, ha fatto bene. No, perché il protocollo parla chiaro, tu non è che se io sono il capo degli arbitri o il disegnatore come Rocchi mi metto lì, Federico Rossi assegna un rigore alla Roma per far contento magari il fratello che è tifoso della Roma, e io che sono Rocchi, disegnatore, vedo che non è rigore, oppure credo che non lo sia, busso: Fede, ma che fai, cambia, cioè questo. Quindi secondo me, se si dovessero aprire sotto il profilo sportivo le inchieste, sarebbero due, sono due cose diverse, anche se poi bene o male una modificherebbe i risultati al momento, quella del VAR, l'altra invece indirizzerebbe le partite e quindi il campionato, cioè l'ipotesi di pilotare le designazioni. Io credo che alla fine dovranno dividerle, per come la penso io adesso dovrò sentire la prossima settimana qualche avvocato esperto di diritto sportivo, me lo faccio spiegare bene, perché insomma è sempre meglio rivolgersi a qualche tecnico, no? In questo caso arbitrale. Se poi c'è un infortunio, lo sapete, mi rivolgo sempre al professor Capua, se c'è una questione giudiziaria un avvocato, eccetera eccetera eccetera. Fede, facciamo così, ci dovrebbe essere vedo qualche vocale già, 340 54 25 324, situazione campo, quindi Juventus Verona, corsa Champions League, domani c'è Como Napoli, situazione extracampo, quindi arbitri, VAR, dirigenti più o meno coinvolti, dite quello che volete, perché oggi è la festa dei lavoratori e quindi potete dire quello che volete.
3: Buongiorno Quintiliano e buon primo maggio.
2: Grazie.
3: Io con Cesao ti dico la verità, per me sei un punto fermo, cioè è un giocatore, seppur che alti e ribassi, però è sempre un punto di riferimento per la squadra. Io non lo cederei, salvo che ti arriva un club dall'estero, in Italia non lo so, che ti danno 50, 60, 65 bravo, milioni, allora bravo, puoi fare un ragionamento. Però io prima di cedere un giocatore così, che ormai già 2 anni che c'è, 2-3 anni, insomma ci penserei un attimino.

0: più o meno che ho detto io. Io non lo cederei, ok? Perché ha 23 anni, mi pare, no? Con Cesao, se non ricordo male. Sta crescendo, io gli ho sempre addebitato il fatto di dover essere più concreto, ho sempre detto un po' troppo fumo, dovrebbe essere un po' più arrosto e meno fumo, ma mi riferisco soprattutto alla fase realizzativa, perché comunque sia non è il centravanti, ma nel modulo di Spalletti lui ha le possibilità e se le crea anche da solo, le possibilità di andare a rete. Purtroppo alcune volte tira piano, prova il tiro a giro che è sempre lo stesso, però non lo fa bene, qualche volta gli riesce ma spesso no, deve crescere sotto quell'aspetto. Però tornando al tuo discorso, che è il mio, anch'io lo confermerei. Però ragazzi, se ti bussano alla porta, ho fatto due nomi, Manchester United e Liverpool, e ti dicono ti offriamo 50 milioni, 60 milioni, secondo voi la Juventus si siede attorno a un tavolo e ci pensa, oppure dice direttamente no? Secondo me quantomeno ci pensa. Quindi 340 54 25 324, con Cesao lo vendereste per, oppure lo terreste? E poi tutta questo marasma, oggi mi hanno chiesto alla Rai, secondo te è un caso arbitro o un caos? No, un caos, gli ho detto io, arbitri già lo era da prima, adesso è proprio scoppiata la bomba che lo ha fatto proprio certificare questo caos. Tra poco Massimo Bonini
1: fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, siamo contenti tutti, forse in particolare anche il mio amico ormai Riccardo Gambelli, è stato votato alla Camera, è stata riconosciuta, diciamo, la giornata di lutto, diciamo, a livello nazionale per i morti delle SEL, 29 maggio, ahimè. Quindi tra un mesetto, mettiamola così, oggi è l'uno, sì, più o meno, 28 giorni, e quindi serviva questo rispetto all'inizio, che era stata un po' trascurata, come spesso ricorda Riccardo, invece no, perché comunque sia ora o Juventus o un'altra squadra sono morti italiani, e quella è una bruttissima, una delle più brutte stragi sportive, calcistiche sicuramente, ma sportive in generale, secondo me. Quindi è giusto che la abbia votato la Camera e riconosca la giornata di lutto per il ricordo di questi angeli bianconeri, e anche magari qualcuno che non era della Juventus, che non c'entrava nulla con quel marasma che crearono i giocatori del Liverpool. Ben ritrovato e buon primo maggio a Massimo Bonini. Ciao Massimo.
1: Ciao, buon primo maggio a tutti.
0: Ti stai riposando?
1: Sono in campagna, sono a ballare qua in Romagna, siamo matti. Siamo in un'azienda agricola dove praticamente ci sono delle tappe che bevi il vino e ti danno da mangiare, perciò sono anche mezzo ubriaco.
0: Ma ballate anche, Massimo, ballate anche. E allora perché non mi mandi un video su WhatsApp?
1: Non sono capace, sai che non sono tecnologico.
0: Te lo metto
1: se riesco.
0: Dai, poi lo mettiamo, riceverai 10.000 like. No, non è tecnologico, Massimo, perché stamattina l'ho contattato, gli ho mandato un WhatsApp, dico ok, mi fa lui con un ok. Puoi intervenire via Teams, gli ho detto che siamo video, nemmeno mi ha risposto. Quindi era un no.
1: No, perché faccio fatica e sono in campagna e sono mille persone.
0: No, scherzo, scherzo.
1: Soltanto questo, sono in 1.000 persone, non è.
0: Che bello, 10. Però. Meglio così. Allora Massimo, tra un bicchiere di vino e l'altro, mi dici come andrà a finire la lotta Champions, visto che mancano 4 giornate?
1: Penso che la Juventus ha un grosso margine, ma però

0: sai, ha delle partite un po' non difficili, ma come storia contro il Torino, contro la Fiorentina,
1: sono
0: delle partite un po' antipatiche da giocare, nel senso che sono strane, non sono delle partite uguali alle altre, perché la tifoseria c'è un clima un po' particolare si è creato, però penso che la Juventus sta giocando indipendentemente da tutto, sta giocando un ottimo calcio, a parte l'ultima partita contro il Milan che è stata una brutta partita, però
1: esatto.
0: Crea tante occasioni, anche contro il Milan le ha create, il problema è che non conclude tante, non concretizza le azioni che crea, perché
1: esatto.
0: Concentravo tantissime volte con fondo campo, però poi o tiri in porta oppure la mette non la mette mai dietro, che secondo me è la soluzione migliore. Non devi giocare per far gol quando arrivi a fondo campo, ma devi metterla dietro per il giocatore che si fa vedere, che si smarca, perché ha un grosso vantaggio sul difensore. Però adesso l'importante è che giochi in questo modo, che crea tante occasioni, e penso che ha buone possibilità, perché 3 punti sono tanti, e la Juventus deve vincere, ma anche gli altri devono vincere, perciò
1: sì.
0: Non è facile per nessuno, mi sembra.
1: Guarda,
0: mi sembra che ci il Como gioca contro il Napoli, mi
1: sì
0: sembra.
1: Sì, domani Como-Napoli, sì sì. Allora ti dico questo, guarda Massimo, siccome anche il Milan potrebbe essere risucchiato, Milan 67, Juve 64, Como 61 e Roma 61, Juve quarta, Como quinta e Roma sesta. La Juventus domenica con il Verona, il Como con il Napoli domani, la Roma con la Fiorentina, dopodiché la Juve con il Lecce che ha bisogno di punti, questa sera peraltro gioca contro il Pisa, il Como con il Verona, quindi si scambiano gli avversari Juventus e Como, e la Roma con il Parma. Io direi che sono d'accordo con te quando dici che le ultime due, Fiorentina e Torino, che non avrebbero nulla da chiedere al campionato se non battere la Juventus e rovinargli la festa, rovinargli la qualificazione, sarebbe meglio qualificarsi prima. Come avversari, bene o male, forse se si vincessero le ultime due, Massimo, no?
0: Sì, sì, ma io penso che anche gli altri...
1: Scusami, le prossime due, cioè Verona e Lecce,
0: sì,
1: intendo.
0: No, però io penso che non anche le altre squadre qualche punto lo perderanno, non penso che le vincono tutte, perciò... Però, sai, adesso la Juventus, come ti dicevo, anche giocando contro il Verona, che non dice niente, sono partite stupide, perché è difficile da giocare, perché non hanno niente da perdere, ormai sono già retrocessi, giocano a testa libera, e la Juventus purtroppo un gol lo prende sempre, lo prende, e deve farne, perciò il problema è chi giochi il calcio che ha giocato fino adesso, che crea tante occasioni e soprattutto che non speculi, che sta dietro per tante partite, giocare per il pareggio adesso non va più bene, nel senso che...
1: Ma non lo fa mai Spalletti, Massimo, fondamentalmente.
0: No, però tante volte quando non magari fanno gol e dopo arretrano un po' di più, non va bene, perché il gol lo prendono, non sono così bravi, organizzati nel difendere e non prendere gol, perciò se la devono giocare sempre fino alla fine, indipendentemente dal risultato, quanto sta la partita, deve giocarsela sempre come sta giocando, perché ha dei giocatori che tecnicamente sono bravi, saltano sempre l'avversario e creano tante occasioni.
1: Devi concretizzare, dai. Certo, sì, certo. Infatti. Massimo, l'ultima volta che siamo sentiti ancora non c'era stata la firma di Spalletti. Il fatto che sia stato rinnovato comunque, a prescindere da come finirà la stagione, secondo te è una cosa buona, una cosa non buona? Sì, no, perché?
0: Molto, molto positivo, perché ha dimostrato di dare un gioco alla squadra, e questo è importante. Mi sembra che poi prima cambiavano tanti giocatori, adesso hanno trovato gli equilibri, giocano sempre gli stessi giocatori e ogni tanto subentra qualche giocatore per infortunio, per squalifica, tutto, però la squadra è quella. Sai, un giocatore è importante quando si sente sicuro del posto, non può essere sempre messo in discussione tutte le volte, non giochi benissimo e poi dopo non ti toglie, non va bene. Prima mi sembrava una Juventus un po' che non c'erano delle certezze, e il giocatore lo sente questo, perché non
1: sì,
0: puoi
1: sì,
0: essere
1: certo.
0: messo in discussione. Se te giochi bene una partita, se il giocatore nella sua testa sa che la partita successiva gioca titolare, se viene messo in panchina non va bene, perché non dopo perdi la tua fiducia, perdi la tua concretezza che vuoi giocare, insomma, sei convinto che sei titolare, devi essere convinto che sei te il titolare e te la giochi fino alla fine, perché sei sicuro, è più sicurezza delle giocate, se no se sei messo in discussione diventa sempre difficile. E questo mi sembra che Spalletti in questo ultimo periodo la squadra
1: l'abbia un po' definita, è vero, è vero. Massimo, hai nominato? Vai.
0: No, poi molto probabilmente adesso i giocatori devono dimostrare, visto che hanno confermato Spalletti, devono dimostrare a Spalletti di essere d'aiuto.
1: Certo. Hai nominato prima Consesa, oggi siccome sì, negli ultimi giorni si sta parlando molto dell'interesse forte di due top squadre inglesi, cioè Liverpool, Manchester United, per questo ragazzo. Ti chiedo, se dipendesse da te, sarebbe uno dei perni anche per il futuro? Oppure di fronte a una proposta, un'offerta irrinunciabile, caro Massimo, alla fine la Juventus sarebbe costretta a mollare la presa?
0: No, ma se danno delle cifre assurde devi dare via il giocatore,
1: purtroppo.
0: Anche dopo poi ti rimane lì, ti rimane, non gioca sereno, insomma, se una squadra offre talmente tanti soldi deve darlo. Tanto il problema è questo, che quando te dai via un giocatore, quando va via un giocatore, prima di tutto già dovrebbero avere le idee chiare di chi Spalletti, di chi cosa gli serve, e poi se va via un giocatore devono avere la società forte, è quella che ha già un sostituto dietro. Io guardo il Bologna tutti gli anni da via 2-3 giocatori che sanno già che sono richiesti, che prendono tanti soldi, e hanno già dietro però dei ragazzi giovani, dei ragazzi bravi. E poi adesso anche la Juventus, anche le grosse squadre devono puntare sui giovani,
1: sì.
0: E quello che è il futuro è il giovane, è il giocatore giovane. Se era italiano è molto meglio.
1: Sarebbe auspicabile, certo. Anche se Spalletti, al di là dei giovani, la Juventus fondamentalmente è una squadra giovane, siccome gli chiederanno di lottare ovviamente per lo scudetto il prossimo anno, ti faccio tre nomi invece di giocatori che sono di una certa età, due vanno in scadenza, uno no: Allison, Bernardo Silva e Lewandowski.
0: Prendili tutti e tre.
1: Sarebbe da scudetto, secondo te, la Juventus?
0: Sarebbe da scudetto, però io, a me non piace tanto questi discorsi qua di prendere questi giocatori qua. Ma la società forte deve essere lungimirante, deve già sapere che ci sono dei giovani interessanti. Poi di questi tre, sono tutti e tre fortissimi, ma non puoi prenderli tutti e tre, perché la squadra diventa troppo esperta, troppo. Io penso che il giovane ti dà motivazione, ha più motivazioni, ha più voglia di fare. Io guardo il Como, no? Il Como lotta, non dico che è al top del top, però intanto ha tanti giocatori giovani ed è lì dietro le prime, perciò non è che conta l'età, conta se un giocatore
1: anche
0: bravo,
1: se non ha un italiano, ma Massimo,
0: anche se non è italiano, io preferirei gli italiani, però anche se non è italiano, purtroppo oramai non è facile. Però io penso sempre che la Juventus, tutte le grosse squadre che hanno vinto per tanto tempo, hanno sempre avuto un blocco italiano di 4-5 giocatori italiani forti. E quello perché quando giocano con le varie nazionali che vanno in Brasile, vanno in Argentina, rientrano, li perdi per 15-20 giorni, per due partite li hai persi.
1: Secondo te, Massimo, Vlahovic è da rinnovare, sì o no?
0: Ma per quello che ho fatto vedere fino adesso è in dubbio, è logico che si fa fatica a dare un giudizio. Io penso che Spalletti lo conosce bene, perché lo allena sempre, anche se ha avuto tanti infortuni, però sa che tipo di... Però per quello che ha fatto vedere penso che sarà difficile che possa essere riconfermato, per quello che ha fatto vedere fino adesso. Poi non so, magari queste 3-4 partite, non lo so, però penso che sarà difficile che possa essere riconfermato.
1: Allora, te lo leggo come saluto, un messaggio per te, però quando ti saluto. Passiamo un attimo all'extracampo, caro Massimo. Sta succedendo di tutto. C'è questa inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri. Rocchi indagato, si è autosospeso. Gervasoni, che è il disegnatore arbitrale. Gervasoni, che è il responsabile del VAR, si è autosospeso. Oggi pare sia spuntato il nome di un dirigente dell'Inter, ha detto agli arbitri. Mi dici un po' la tua su questo marasma che sta attanagliando, che sta funestando l'AIA?
0: No, adesso c'è una gran confusione, forse aveva ragione Platini, troppa tecnologia.
1: Bravo.
0: Capisco la tecnologia, ma adesso si sta esagerando tutto, ormai l'arbitro non serve nemmeno più in campo, perché comandano e comanda il VAR, chiamano, non chiamano, non si capisce bene, va a vedere, non va a vedere, come si fa? Non ci sono regole ben precise, non ci sono delle cose assurde che dovrebbero andare a vedere. Se uno praticamente cade, oppure quello che è successo con il giocatore dell'Inter,
1: Bastoni Calulo,
0: sì. È assurdo che deve prendere anche la squalifica,
1: sì, esatto. Oltre al danno, allora, pure la beffa, esatto,
0: il
1: esatto.
0: VAR deve anche guardare queste cose qua, sono importanti,
1: certo.
0: Non può guardare soltanto il fuorigioco o se è rigore o no, anche perché poi se è rigore tante volte non la televisione ti frega, l'arbitro deve avere l'internazionalità, se ha fatto fallo veramente oppure no, perché la televisione ti frega, perché se te hai il piede sopra l'altro non lo tocchi neanche, però il piede sopra l'altro è sempre rigore.
1: Certo, insomma, però e questo è un aspetto, sono d'accordo con te. Sul discorso Rocchi invece è praticamente accusato di aver pilotato le designazioni in favore dell'Inter. Saresti stupito, sì, se fosse così?
0: Sicuramente se è nato tutto questo casino che c'è attorno, qualcosa c'è, però sai, parole contano poco, bisogna avere i fatti, bisogna aspettare che veramente
1: ci sono le indagini, certo.
0: Cioè, indagini, noi possiamo soltanto ascoltare quello che dicono gli altri.
1: Esatto, allora ti leggo questo, Tiziano da Milano, chiedi all'immenso Bonini come abbiamo potuto perdere ad Atene con la Juve più forte di tutti i tempi, la sconfitta
0: ragione,
1: più atroce, aspetta, la sconfitta più atroce in assoluto per il popolo bianco.
0: Ha ragione, ha ragione.
1: La Juve
0: è la squadra più forte che io ho mai giocato, la Juventus più forte che ho mai giocato. Sai, faccio un esempio molto stupido, è come quando ti piace una donna che ci vai e non riesci a combinare niente. Noi avevamo talmente tanta voglia di vincere, c'era un'atmosfera attorno alla partita, su 80.000 persone c'erano 75.000 juventini, mentre passavamo dall'albergo andare allo stadio sembrava il Giro d'Italia, erano tutti juventini, sembrava fatta, perché praticamente le partite precedenti le abbiamo vinte tutte giocando sempre alla grande.
1: Sì.
0: Però il problema è questo, che è una partita secca, e poi io do una spiegazione molto, che secondo me è quella più veritiera, il fatto che praticamente il campionato è finito molto presto, siamo stati un mese a fare delle amichevoli, te puoi allenarti quando vuoi, puoi fare le amichevoli che vuoi, però ti alleni sempre, giochi sempre cercando di non fare male. Siamo arrivati a quella partita talmente cariche, talmente voglio di voler spaccare tutto, non abbiamo combinato niente.
1: Quindi si è allentata la tensione, no? Giusto?
0: Ha ragione, però che quella lì era la Juventus più forte, e se cerchiamo 10 volte cominciamo 9 volte.
1: Fammi di fare una domanda, perché dicono sempre che tu non fumavi, Platini poteva fumare, eccetera. Una domanda, sì, diciamo così, sì, per capire anche che cosa significa giocare insieme a un fuoriclasse, ai fuoriclasse, in particolare a uno come Platini, che per me è il numero uno della storia della Juve.
0: È la cosa più facile e metti la palla in banca, nel senso che quando la dai lui sei già che ti inventa qualcosa. Quando tu hai dei giocatori come Maradona, Platini, questi giocatori qua devi cercare di dargli il più possibile la palla loro, perché sono quelli che hanno più talento, quelli che ti risolvono la partita, quelli che vedono la giocata prima. È assurdo non sfruttare questi giocatori qua, ma Platini era non forte, fortissimo, immenso, tutto, però attorno a quella squadra lì c'erano tanti giocatori,
1: sì, sì, certo,
0: molto
1: certo,
0: bravi, perché vai a vedere, a parte che erano campioni del mondo, ma erano dei giocatori che volevano vincere sempre. E io dico sempre che le partite le vincevamo noi durante la settimana, perché quando giocavamo le partite fra di noi nessuno voleva perdere, nessuno, è lì che vedi la squadra, il carattere delle, qualsiasi partitella che giocavi era impossibile, noi facevamo a botte sempre, perché non volevamo sempre vincere. Dopo la domenica diventa semplice vincere le partite.
1: Esatto, l'ultima per salutarti, perché c'è un bel, sì, messaggio semplice ma molto secondo me profondo di Fabrizio, sì, che ti dice da Torino: ciao Quintiliano, solo due parole, caro Bonini, punto.
0: No, io ti dico, guarda, ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus fantastica, tutto, mi sono proprio divertito, a parte che poi ero tifoso juventino, perciò, diciamo che il mio tipo di gioco non era quello, però avevamo una squadra talmente sbilanciata in avanti che praticamente dovevo fare quel gioco lì, perché andava via Scirea, andava via Cabrini, andava via Tardelli, sì, andava via tutti i giocatori, e Gentile, e chiudevo... occupazione degli spazi, capito? Quando, perciò devi sapere, quando te vedi tre pattoni in panchina che facevi il pugno, era sempre indirizzato a me, perché diceva ti do un cazzotto, torno indietro, perché non voleva mai che andasse avanti.
1: Esatto, capito? Esatto. Perché, però Massimo, quel caro, anche come persona,
0: l'ho fatto volentieri, certo. E poi perché la Juventus deve vincere, ti devi te adattare al tipo di squadra, che ai tipi di giocatori che hai. Questi qua avevamo dei giocatori fortissimi che andavano sempre senza palla, anche io ero uno che andava sempre senza palla, però preferivo, per dare gli equilibri alla squadra, per cercare di avere una squadra equilibrata, di non prendere il contropiede, di chiudere degli spazi, tutto qua.
1: Però quel caro, secondo me, è anche affettivo dal punto di vista umano. No, ma è così, Massimo, è così, te lo assicuro. Massimo, ti lascio alla tua festa, o meglio, puoi anche bere ma non guidare.
0: Quello è vero, c'è mia moglie che guida.
1: Ah, e allora sei a posto, dai. Divertiti e ci sentiamo alla prossima. Una promessa, se dovessi capitare a Roma, dimmelo prima, ok?
0: Va bene,
1: grazie.
0: A Roma vengo volentieri, sempre, perché è troppo bello.
1: Grazie Massimo, grazie, un abbraccio. Grazie. Caro Fede, mentre noi lavoriamo, hai visto che bello, però? Mille persone. Mi ha fatto morire, perché sono anche mezzo ubriaco, mi ha detto, però non mi sembrava, perché ragiona il grandissimo Massimo, grandissimo veramente Massimo Bonini. Allora, ha messo un po' di altro fieno, diciamo così, in cascino, altra carne sul fuoco, visto che parliamo di feste. Massimo Bonini, e lui giustamente, è normale che quando chiami i calciatori di una volta, e di una volta intendiamo di una Juve stratosferica, ragionano in modo diverso rispetto, no? Per esempio, lui ha detto adesso servirebbe, e quindi ci vorrebbero i talent scout, scoprire i giovani, anche perché non si possono permettere degli esborsi elevati le squadre. Ora noi parliamo di Juventus, ma nemmeno le altre squadre italiane. Sarebbe opportuno che si rifacesse una squadra di, appunto, di talent scout, tipo il mio amico Michele Fratini, per fare un esempio, che pescassero dei giovani, oppure dei giocatori comunque magari non giovanissimissimi, però che siano semi sconosciuti, li paghi poco, invece poi Caraschiaveglia, ragazzi, quello è stato un colpo, secondo me attualmente l'esterno più forte d'Europa, possiamo dirlo, eppure fu preso, bisogna dirlo questo, da Giuntoli a Napoli, era semi sconosciuto, in realtà c'era andata anche la Juventus vicina. Ecco, i giocatori che poi diventino dei fuoriclasse, dei campioni, dei fuoriclasse, non è semplice. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io sono un grande fan di Cicco, quindi lo terrei. Anche contro il Milan, in una partita assolutamente piatta, è stato l'unico a creare situazioni pericolose e a mettere la loro difesa in apprensione. E certo, se arriva il Liverpool o lo United con almeno 60 milioni, un pensiero si può fare. Il problema poi è capire con chi prenderemo come sostituto nell'eventualità. Esatto. Un saluto anche al principe di Fregene. Ciao e forza Juve.
1: Perché adesso ce l'avremo alle 20.05, puoi salutarlo anche dopo. Grazie Enrico. Il discorso è quello, dai, parliamoci chiaro. Sostanzialmente sta emergendo, almeno dai primi messaggi, anche vocali, qualcuno scritto, che sì, ok, lo voglio tenere. Però poi se ti fanno un'offerta che poi, ripeto, è doppia, perché se offrono tanto alla Juventus, a quel punto il giocatore sì, ha detto io già sto in una grande squadra, sto bene qui, però poi c'è Mendes che magari gli dice caro Cicco, qui ci hanno offerto il doppio di quello che ti dà la Juventus, che facciamo? E questo è il punto del discorso, però fondamentalmente sta prevalendo per ora la volontà di tenerlo e di puntare anche su Conceição, forse non è un caso che sia stato già a suo tempo rinnovato fino al 2030, come, diciamo, perno del, anche del futuro. È vero, l'unico che ha dato fastidio contro il Milan deve fare, ognuno, no? Deve fare in carriera, ma nella vita in generale, no? Bisogna fare degli step di miglioramento. Lui deve fare quello in fase realizzativa. Qualche volta anche Cross dovrebbe farli meglio, però in fase realizzativa, perché si crea le occasioni, lui se le crea, però poi tira o male o debolmente, e poi qualche volta fa dei bei gol, tipo quello contro la Roma. Però rispetto a quello che si crea da solo, deve segnare di più. Questo è il punto per fare il salto di qualità, forse definitivo, chissà, 23 anni, ci può stare. Vai Fede.
3: Buongiorno a tutti, ero Stefano, ma volevo dire, ma, che tifosi siamo diventati? Il 60 milioni, 55, 50, a me interessa come fece Moggi quando decise di vendere Zidane, mi interessa sapere che cosa prendiamo in cambio e possibilmente avere un direttore sportivo capace di approfittare di una circostanza del genere per, più che l'incasso, avere un giocatore in cambio più forte. È quello che deve interessare, secondo me, a noi tifosi. Sbaglio?
1: Ho capito, caro amico mio, per Eros, però adesso dobbiamo discutere dell'interesse di questi due club. È chiaro che se tu, come diceva prima un amico, puoi anche cederlo, però dobbiamo capire chi lo sostituisce. Purtroppo le squadre italiane, anche la Juventus, non hanno la forza contrattuale per resistere ad eventuali offerte, soprattutto delle squadre inglesi. Ragazzi, è stata fatta una statistica, 9 volte su 10, se una squadra inglese, parliamo delle top squadre inglesi ovviamente, Liverpool e Manchester United lo sono, se si mettono in testa di prendere un calciatore, alla fine sono riusciti a prenderlo, ahimè, perché ti offrono tanti soldi, a te Juventus in questo caso, e anche al ragazzo gli offrono di più di quello che percepisce adesso nella Juventus. Questo è il punto. È chiaro che se poi sei costretto a cederlo, ti chiedi, ma con chi lo sostituiamo? E forse non è un caso che la Juventus stia riseguendo Greenwood. Però stavo dicendo le 20, ma non sono le 20, sono le 18 in realtà. Quindi do la palla a Federico Rossi, 340-542-5324. Cedereste con Cesao per quanti soldi, per quale cifra? Poi situazione campo della Juventus, lotta Champions, ultime 4 partite, e poi ovviamente questo caos arbitrale e non solo.
4: Fuori di Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente,
6: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, grande Massimo Bonini, sempre molto simpatico, persona squisita. Fede, va bene, è andato bene l'ospite, perché vorrei mettere a votazione i miei ospiti, perché qualcuno ogni tanto, ieri mi è stato contestato Sandulli, ragazzi, ma ve lo spiego per l'ennesima volta. Non è tanto chi, a
9: parte che Sandulli è una persona, è stato, hanno affibbiato un aggettivo che è veramente, lui dice la sua, l'importante poi del giornalista, in questo caso io, è di metterlo in difficoltà, e lui è stato palesemente in difficoltà. Infatti un amico ha scritto di stare arrampicando sugli specchi, eccetera eccetera, poi fargli dire alcune cose ingiuste che sono avvenute, punto. Perché questa qui è una radio democratica, fortunatamente siamo in democrazia in Italia ancora, insomma, fino a quando noi, quindi ognuno può dire la sua, ok? Poi se c'è uno su 200, su 300 che dice non va bene, non ascoltate, ragazzi, non è un problema, mi dispiace, però è così, è così. Allora, sono Luca B da Roma, carissimo, contro Verona vedo Coppa Mendes e Boga per preservare Kenan e Thuram, cosa ne pensi? Si può fare, si può fare, si può fare, perché ragazzi, ripeto, se schierare il Diz significherebbe qualche rischio, si può fare, perché no? Ciao, quindi, però stavo pensando una cosa io, stiamo parlando di centrocampisti, Coppa Mendes è scomparso Miretti, ragazzi, o sbaglio dai radar? Io ho l'impressione che a fine stagione verrà ceduto, ma non lo so, questo staremo a vedere. Allora, poco fa Enrico da Lodi, parlando, mi ha detto alla fine salutami il principe, come aveva avuto Bonini, ma principe non è, il principe di Fregene, insomma, indovinate che è il principe addirittura adesso, boh, vabbè, comunque Stefano Discreti.
10: Buonasera, buonasera a tutti.
9: Non sapevo tutti. Che avessi ex compagni di scuola che ora abitano a Lodi. Era un amico tuo, Enrico, no? Giusto?
10: Siamo cresciuti insieme.
9: Allora, caro Stefano Discreti, io lo so che non vuoi parlare di cose extracampo, però insomma oggi qualcosina in più si è aggiunta come elemento, no? È stato uscito fuori questo nome dell'addetto agli arbitri dell'Inter. Non si capisce con chi parli. Rocchi è in queste conversazioni, o meglio, la procura di Milano ha detto che abbiamo, c'è il virgolettato, abbiamo capito di chi si tratta, non si sa perché non si possa dire, però insomma è uscito fuori anche questo nome, io già mi sono informato, se venisse accertato l'Inter eccetera bisognerà capire responsabilità oggettiva o soggettiva, se fosse oggettiva ci sarebbe un'ammenda, una multa, se fosse soggettiva invece ci sarebbe la penalizzazione, però dalla prossima stagione. Ti stai facendo l'idea che finirà tutto in una bolla di sapone tra luce e vino, oppure potrà uscire qualcos'altro secondo te, Stefano, da questo marasma? Da questo marasma
10: io spero che per aver, diciamo, smosso tutto quanto esca qualcos'altro, perché
9: dai,
10: se fosse solo questo non c'era tutto questo arbitropoli, perché si è parlato di arbitropoli, si continua a parlare di arbitropoli, se è solo questo non c'era motivo, no, per allarmare tutto il movimento, dimissioni di qua, dimissioni di là, commissariamo, no, di qua, di tu, di giù, cioè solo questo mi sembrerebbe esagerato, è evidente che dobbiamo aspettarci altro.
9: Speriamo che esca fuori, se c'è, ovviamente, aspettiamo anche che chi ne studi le carte per riaprire questa inchiesta dal punto di vista sportivo. Invece Stefano, oggi ho fatto un podcast non pensandoti, però è stato necessario, perché tu sai benissimo che ci sono un paio di squadre di Premier League che sono fortemente, attenzione, fortemente su Conceição. Mi riferisco al Manchester United, fino a qualche giorno fa solo il Manchester, e adesso si è aggiunto anche il Liverpool. Domanda che sto facendo agli amici, a te forse è retorica farti questa domanda, però te la devo rifare. Cederesti Conceição per...
10: Non lo sceglierei.
9: Addirittura, nemmeno se ti facessero un'offerta indecente, che ne so, 50.
10: Vabbè, no, cioè dipende. Allora, è sempre questo il problema. Che io voglio ritornare su questa situazione, perché poi alla fine, se la Juventus fosse gestita da Luciano Moggi, da Marotta, da Paratici, allora io...
9: Chi hai detto Marotta? Qualche... Il secondo, ho capito bene, Marotta?
10: Sì, Marotta,
9: mamma
10: Marotta,
9: certo. Mamma mia, ragazzi. Vai, vai.
10: Ragazzi, l'accoppiata Marotta-Paratici ha fatto dei capolavori, poi adesso è passato dall'altra parte, ma non è che uno dice, cioè, se ci fossero dei dirigenti così esperti e navigati, allora si potrebbe prendere in considerazione di vendere chiunque. Ma tu, io ti faccio un'altra domanda: come ha reinvestito la Juventus in questi anni i soldi che ha avuto? Perché ne ha investiti
9: male,
10: tanti?
9: Male.
10: Allora, uno dice: ah, vendiamo con Cesar ti dico a 50, ok? Come ha investito la Juve in questi anni i soldi? Ti dico 4-5 nomi così.
9: Ma
10: così
9: li so, poi, purtroppo.
10: Douglas Luiz 50 milioni,
9: che tornerà.
10: 60.
1: poi
10: Nico Gonzalez 40 e Openda 45. Allora io ti dico, hai uno buono come Conceição, lo vendi per? Perché è quello il discorso. Se tu mi dici vendo Conceição e prendo con i soldi di Conceição, prendo Bernardo Silva, Rüdiger, Lewandowski, allora io ti dico, oh, ammazza,
1: stai facendo la vendita di Moggi di Zidane praticamente.
10: Allora ti sto dicendo, prendo un po' tutti i navigati, c'è un giovane, però comunque faccio lista un team nell'immediato. Se poi invece l'alternativa è, perché tanti poi si esaltano con dei nomi e sento dire, no? Ecco, Greenwood, per carità, sta facendo bene adesso in Francia, ma è uno che nella sua carriera ha già fallito 2 o 3 volte.
1: Sì, sì, no, no, su questo sono d'accordo con te.
10: Io investo 50 milioni su Greenwood, poi va male, che fai?
1: Mamma mia, non ci penso.
10: Venduto pure con Cesau.
1: E fai un altro flop. Ma il cane che abbaia, perché stiamo dicendo che forse lo vendiamo, sappiamo che si chiama Cico il cane di Stefano. Sì, quindi sì, secondo me sta sentendo che lo vogliamo, che potrebbe essere ceduto, e lui si sta opponendo sostanzialmente a questa cessione.
10: Si sta opponendo, Cico, ha detto, ma io sto bene dalla Juve.
1: Allora Stefano, invece, per quanto riguarda la corsa Champions, mancano 4 giornate. Vabbè, la Juventus adesso col Verona, domani Como Napoli potrebbe essere, non dico decisiva, ma fortemente indicativa anche per il resto del percorso.
10: Sì, potrebbe essere molto importante, perché soprattutto il Como è la squadra che praticamente è a 3 punti effettivi dalla Juventus, perché poi sappiamo che nello scontro diretto è anche superiore. La Roma invece è a 3 punti, ma è come se ne fosse almeno a 4, no? Perché comunque a parità di punti la Juve avrebbe lo scontro diretto, e il Como è quella che nelle ultime 3 partite ha il calendario più semplice. Quindi se domani dovesse vincere il Como contro il Napoli, chiaramente ti metterebbe una pressione che le ultime giornate te le dovresti giocare tutte, sempre, con Lecce che sta lottando per salvarsi, con la Fiorentina e il Torino che non vedono l'ora di farti un dispetto pur di salvare una stagione.
1: Sì, purtroppo sì. Quindi, guarda, sì,
10: in questo senso ti dico assolutamente sì. Beh, rimarrei molto colpito, sorpreso, se il Como dovesse battere il Napoli.
1: Anch'io.
10: Rimarrei molto
1: anch'io.
10: Colpito.
1: Anch'io, l'ho detto anche oggi in Rai. Guarda, te le leggo, Stefano. Facciamo, circoscriviamo a Juve, Como e Roma. Juve, Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. Como, Napoli, Verona, Parma e Cremonese. Roma, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Sei convinto che il Como abbia il percorso più semplice dopo il Napoli, intendo?
10: Le ultime 3 sicuramente sì. Le ultime 3
1: in Napoli. In effetti, Verona, a meno che la Cremonese, Stefano, non abbia ancora bisogno.
10: Sì, senza dubbio, però rispetto chiaramente alla Juventus e alla Roma stessa, che alla penultima, come noi avremo il derby all'ultimo, allora alla penultima
1: sì.
10: Derby con la Lazio.
1: Sì. Che però verrà dalla finale di Coppa Italia.
10: Sono d'accordo con te, però è lo stesso discorso. Cioè, i giocatori della Lazio,
1: vabbè, chiaro, certo.
10: Fare un sacrificio, perché un'eventuale cacciata dalla Roma, dalla Champions League, salverebbe una stagione in campionato, diciamo, non così esaltante da parte della Lazio.
1: Sì, questo è vero. E poi soprattutto, diciamo, non mandare nel caso la Roma in Champions League sarebbe un obiettivo per la Lazio. Addirittura, Stefano, tu lo sai che se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, se la Lazio
10: sì,
1: dovesse...
10: la Roma sesta
1: deve fare preliminari di
10: Europa League e loro... La Roma andrebbe in Conference e la Lazio
1: mamma
10: in Europa
1: League. Mia ragazzi, ma sarebbe una disfatta per i giocatori per i tifosi della Roma. Invece Stefano, a proposito di mercato, si sta parlando, insomma, mi pare di aver capito che questi 3 nomi, sai quali, inutile che li ripeta, Bernardo Silva, Lewandowski e Alisson, siano abbastanza concreti, no? Ma veramente possono bastare loro nel caso per lottare per lo scudetto?
10: Ah, non lo so questa cosa qui, nel senso che poi alla fine, lo ripeto sempre, quando tu compri Bernardo Silva, no, perché comunque sia a un'età diciamo relativamente giovane, cioè Bernardo Silva è quello meno anziano di tutti questi accostati alla Juventus, ma quando tu compri Lewandowski eventualmente, dico, o Alisson, comunque sia un margine di rischio tu te lo prendi sempre, perché Alisson ha 34 anni, è vero, ma negli ultimi 3 anni ha saltato quasi 60 partite per infortunio. Quindi comunque un rischio te lo prendi, perché se era completamente integro fisicamente il Liverpool se lo teneva. Quindi è un rischio che tu fai, che tu dici vabbè, io sono convinto che col J-Medical, con la preparazione a Juve, allora... Invece Lewandowski, quando tu prendi un giocatore di 38 anni, cioè hai la possibilità che sia Modric, ovvero uno che fino a 40-41 e passa di, ti fa la differenza, ma hai anche la possibilità che sia tipo un Immobile che è tornato a Bologna, uno Zeko che è tornato alla Fiorentina, uno che comunque sia a una certa età, anche magari al primo infortunio, tutto quanto, cioè comunque è complicato. Io ti ripeto, per quello che penso, l'accoppiata, nel caso specifico, Vlahovic confermato, Lewandowski preso, sarebbe secondo me la migliore ipotesi possibile per l'attacco della Juventus. Avresti un attaccante giovane come Vlahovic di assoluto valore e un'alternativa all'Altafini che in qualsiasi momento ti... io sono convinto di questa cosa qui, che Lewandowski, se sta bene fisicamente, anche giocando 20-30 minuti a partita, può vincere il titolo da capocannoniere d'Italia.
1: Ma sì, questo è vero, anche se poi forse sarebbe qualcosa di più, no, che l'Altafini, Stefano, magari non gioca tutte le partite, però non entra l'ultimo quarto d'ora in quasi tutte le partite.
10: Ci può stare qualche partita che gioca, che magari che gioca 60 minuti, però chiaramente...
1: Vabbè, è chiaro.
10: Non è che poi pretende, soprattutto quando partite. Poi ci sarà, quando c'è la fase che c'è anche la Champions League, che c'è la seconda parte di stagione, le partite Coppa Italia, non puoi pretendere che un giocatore a 38 poi nella seconda parte di stagione quasi 39 possa stare bene fisicamente al punto di giocarle tutte, no? Questo è evidente.
1: A proposito di giocarle o meno, per quanto riguarda il match di domenica, allora si è riallenato con il gruppo il Diz, Vlahovic e Thuram sperano nella convocazione, ma onestamente Stefano, con tutto il rispetto del Verona, ci mancherebbe, ma tu rischieresti tipo il Diz, no, se non è proprio al top?
10: No, me lo porterei in panchina, esatto, e proprio esatto. Se ci fosse una situazione clamorosa che si è complicata la partita in un modo importante, lo metterei dentro, ma altrimenti non lo schiererei mai, no, non lo rischierei mai assolutamente.
1: Allora, mi ha scritto un amico di Schede, un grande simpatico, insomma, simpatico, così, non è proprio, adesso no, chi lo dice, chi principe, chi simpatico, chi... dai, dicono qui a Roma. Invece, Stefano, leggo qualche messaggio. Ciao Quinti, grazie a te e a tutta la redazione di RBN, che anche in un giorno festivo come oggi ci informate e ci tenete compagnia, siete unici. Armando dalla Germania, grazie Armando. Tra l'altro, la Juventus sta seguendo anche, a proposito di Germania, questo Stiller dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni, Stefano. Io non sarebbe male, secondo me, come centrocampista, è un tedesco, però forse lo Stoccarda, siccome ci sono anche altri club, vorrebbe, pagando una penale, toglierla e quindi provare a venderlo a una cifra più alta. A 25 anni.
10: Il problema è sempre lo stesso, è che è un po' il problema dell'anno scorso di Conceição. Cioè, nel senso, quando c'è un giocatore che ha la clausola rescissoria, bisogna dire sempre questa cosa qui, vuol dire pagarlo in unica soluzione e imputarlo tutto in un unico bilancio, quello è il problema, sarebbe. Allora a quel punto ti metti d'accordo con la squadra, dice c'ha una clausola rescissoria di 38, te ne do 40, però te lo pago in 5 rate, capito? Questo è. Io trovo sempre quasi complicato, ma difficile, per non dire impossibile, che la Juventus attuale, questa che deve arrivare al risultato pareggio di bilancio, possa comprare un giocatore con la clausola di scissione alla Higuain, come fece sì, anni fa, pagando in un'unica soluzione un calciatore
1: 90 milioni.
10: In questo momento la Juventus secondo me non ha la forza per poter andare e comprare un giocatore con la clausola di scissoria in unica soluzione.
1: Allora, Massimiliano invece ci scrive, non ha torto, da Roma, uno con le sue caratteristiche, si riferisce ovviamente a Conceição, in Premier non vale meno di 60 milioni, anche perché venderlo a 40 ora non avrebbe il minimo senso, l'abbiamo pagato 40, quello da vendere è il suo socio Zegrova. Massimiliano, però è un discorso diverso, no, Stefano? Zegrova, perché è stato preso a 18, anche lì una specie di scommessa per il discorso fisico, è un po' diverso, lui l'ha pagato 40 con Conceição alla fine, cioè.
10: Ma anche perché Zegrova viene da un'annata così negativa e comunque l'hai pagato relativamente poco, sì, ma non hai possibilità di venderlo a di più, non è che arrivi che quest'anno dice lo metto a vendere Zegrova e arrivino offerte in sequenza 30-40. Quindi a quel punto là ti fai la domanda, per Zegrova ti offrono 12-15, vale la pena non dargli un'altra possibilità? Lì secondo me ritorna un po' al discorso che facevamo l'altra sera su Bremer.
1: Sì.
10: Lì secondo me è determinante il parere del preparatore atletico, del medico, dello staff, del G-Medica. Cioè se lì dicono guarda ragazzi provate a venderlo Zegrova perché abbiamo visto ha dei muscoli fragilissimi, per me
1: non recupererà, cioè, mai non sarà mai
10: un giocatore da 90 minuti, sarà sempre un giocatore da 30 minuti, allora c'ha senso, altrimenti io un'altra opportunità gliela darei.
1: Sì, fermo restando Stefano che è chiaro hai fatto l'accostamento per il discorso fisico con Bremer, fermo restando che Bremer è una certezza consolidata e Zegrova purtroppo non, che poi dispiace anche in realtà perché è anche forte, solo che giustamente bisognerà capire. Vai Fede.
11: Sono Antonio da Cetal, giusto per dirti, dobbiamo metterlo in carniere questo, e se la Juve alla fine di campionato non si qualifica che succede? Questo è un risvolto che non abbiamo mai preso.
1: Che succede? Niente.
11: Anche considerare, se la Juve non si qualifica, che succede?
1: Ma che succede in che senso? Non succede nulla, nel senso che purtroppo non fa la Champions League. Io spero invece che si qualifichi, tanto a prescindere dalla qualificazione, il mercato glielo fanno uguale. Mi sono dimenticato, complimenti al Venezia che ha pareggiato alla Spezia ed è tornato in Serie A, Stefano. Me l'ero dimenticato.
10: Fenomenale stroppa.
1: Ma è vero, è da squadre. Ci sono degli allenatori che.
10: Fenomenale stroppa. Ha riportato. Cioè, ha una carriera.
1: Fu lui al Monza, giusto? Fu lui il Monza, no? Lo riporto.
10: Monza, Crotone, Cremonese.
1: Però poi non fa il salto di qualità.
10: Venezia, quindi c'è, cioè, proprio clamoroso, cioè veramente dei livelli pazzeschi. Ci sono degli allenatori che probabilmente sono fenomenali per
1: queste cose qua. Esatto. Quindi. Allora, una domanda ce lo scrive Giacomo da Susa, una domanda da bambino delle elementari. Allora, anche se io e Stefano non è che siamo proprio diversi, insomma, più o meno siamo lì, due bambinoni. Allora, se viene accertata la frode sportiva con designazioni fasulle, indipendentemente dalla posizione dell'Inter, come si potrebbero dichiarare regolari i campionati interessati? Giacomo da Susa, lo so, infatti non si potrebbero, Stefano, teoricamente dichiarare, perché comunque anche se sai che c'è, Stefano, qualcuno diceva però l'Inter, mi ha detto un amico interista lì sotto casa, ma in quelle partite nemmeno ha vinto, vabbè quello è un problema vostro, però non c'entra il fatto che poi l'Inter abbia vinto o meno, è stata comunque agevolata rispetto alle designazioni.
10: È un po' quello che successe nel 2006 quando il capo della famosa cupola romana, della combriccola romana, era De Santis.
1: Ah, è vero.
10: Chiamato a favorire la Juventus secondo l'accusa, e in tutte le partite che praticamente era coinvolta la Juventus e De Santis, la Juve poi aveva perso. Quindi
1: è vero.
10: È qualcosa di sempre di paradossale, no? Perché poi viene da ridere, dice ammazza, che bel favore che mi ha fatto, le ho perse tutte, però poi vediamo quello che c'è effettivamente.
1: Allora Antonio dice in Inghilterra non c'è spaccio di, in che senso, di cosa? Su questo con Sesau, e poi se uno non vuole andarsene non ci sono i soldi della Premier che tengano. Caro Antonio, lo so, infatti io l'ho detto, volontà del calciatore, lui ha detto so che mi seguono una grande squadra, io già ci sono e mi trovo bene, poi però devi fare i conti, purtroppo è così, con la gente che magari ti dice lo sai che mi ha chiamato il general manager del, faccio un esempio, del Manchester United, mi ha detto quanto guadagna il tuo assistito? 4 milioni? Gliene diamo 8, che fai?
10: No,
1: è come avvenne con Verratti, io te lo do per certo, Stefano, Verratti era quasi della Juventus, tra l'altro era tifoso della Juve, Leonardo l'ex calciatore del Milan, dell'Inter, che era direttore generale del Paris Saint Germain, allora chiamò la gente e gli disse quanto ti dà la Juve, gli offrirono 3 volte di più, capisci Stefano? A quel punto anche un tifoso, anche purtroppo però è così, purtroppo alla fine cede. Vai Fede.
12: Ciao Quintiliano Gabriele.
1: Ciao.
12: Sul piccolo portoghese, dovessimo prendere un giocatore al posto suo che magari piazza 6-7 pallini, che crossasse bene,
9: che saltasse l'uomo,
12: che non andasse a sbattere magari spesso e volentieri addosso all'avversario, sì, io con Sesau lo venderei. Altrimenti va benissimo con Sesau, è divertente, che sento spessissimo analizzare le sue prestazioni, che diverte il pubblico, quindi è divertente, e chissà, magari dopo due anni ha solo margini di miglioramento, magari comincia a crossare bene e a fare qualche gol. Ciao.
9: Capisci la finezza di questo messaggio, caro Stefano?
10: Ah, certo, sono aggiungerei a quello che ha detto Gabriele, aggiungerei tirasse anche bene le punizioni, praticamente sta dicendo
9: che deve migliorare in tutto.
10: Se vendiamo con Sesau e prendiamo David Beckham dei bei tempi, abbiamo fatto l'affare.
9: Vabbè, non voleva dire questo, lui secondo me voleva dire che, per carità, però poi alla fine ci sono, ma questo lo so, ha dei margini di miglioramento. Secondo me, per esempio, sta migliorando molto, e secondo me grazie a Spalletti, per esempio, una fase non possa dire, c'è un attaccante invece è fondamentale, so che si sta allenando proprio nella finalizzazione, Stefano, perché secondo me il salto di qualità di che deve fare con Sesau, che io ho sempre detto deve essere un po' meno fumo e più arrosto, pian piano sta diventando un po' più arrosto, deve diventare definitivamente arrosto nella fase realizzativa.
10: C'è da aggiungere, giustamente, come hai segnalato adesso, un fattore determinante per tutte le operazioni di mercato che avverranno da qui in avanti: avranno l'avallo o meno di Spalletti. Cioè, quindi, se ad esempio Spalletti dovesse dire no, fermi, giù le mani da Sesau, con me sta crescendo tanto, io adesso gli sto insegnando anche i movimenti di difesa, per me è un giocatore determinante, secondo me non si tratta proprio, no? Ben cosa differente sarebbe se dice guarda, c'è un'offerta e con Sesau, e Spalletti dicesse ma guarda, sai che ti dico, io là preferirei un giocatore, capito, che rientra di più, che magari tira anche i calci d'angolo, le punizioni, le cose. Sarà fondamentale, secondo me, nel mercato, quindi per quello che mi riguarda io non lo cederei, ti ripeto, perché non ho grande fiducia nella dirigenza. Io ritengo che in questo momento la Juve, negli ultimi due anni, con prima con Motta, con Tudor e adesso con Spalletti, a livello di gioco abbia praticamente impostato il proprio gioco con palla con Sesau a Yıldız, speriamo che si inventano qualcosa. Allora, che vuol dire questa cosa qua? Yıldız è chiaramente il giocatore più importante della Juventus, con Sesau è il secondo per assist, occasioni create, tutto il resto dopo Yıldız. Cioè, quindi qual è il problema? In una squadra che segna poco, io quelli che creano occasioni non è che me li vado a vendere, anzi ci aggiungo altre alternative, compro dei giocatori, non è che poi mi tolgo quelli. È un po' il discorso quando dicono se dovesse arrivare l'offerta per Bremer a 50 lo vendi, perché il difensore più forte tu vendi e poi che fai? Riparti da chi? Cioè da Kelly, da Gatti, da Calulu, cioè ci aggiungi poi
9: ne devi prendere per forza un altro.
10: Cioè, se tu vuoi crescere devi tenerti buoni e aggiungerci degli altri buoni, questa è l'unica soluzione che la Juve possa migliorare. Poi è chiaro che se invece c'è un'altra differenza, c'è una situazione tipo quando era arrivata l'offerta, si diceva per Cambiaso e era pronta ad andare via, se arriva una squadra come giustamente dicevi tu dall'Inghilterra, dice con Sesau gli diamo 10 milioni d'euro l'anno e quello va in società a bussare, il Liverpool mi dà 10 l'anno, o me adeguate pure voi a 8 oppure vado via, allora lì è un altro discorso, la società dice sai, ti dico, per noi è già tanto i 4 che ti diamo, vabbè.
9: E allora
10: come facevamo oggi? Certo. No, come facevamo oggi? A sto tempo portami una squadra che ci dia 50 milioni e la porta sta là, e quello ha un senso, ma altrimenti tu non devi privarti dei giocatori importanti, tu ti devi tenere i giocatori importanti e a questi devi aggiungere altri giocatori importanti.
9: Sempre però, Stefano, tenendo conto del discorso economico, sempre il discorso economico, purtroppo.
10: Però se ogni anno poi ricambi 5-6 giocatori, ma dove vai?
9: Non cresci,
10: devi
9: mai.
10: Devi inserire due giocatori fondamentali e poi dopo fermarti.
9: Allora, caro Stefano, buona serata. Che fai? Fai come Bonini, che l'ho chiamato, mi ha detto. Oh, come stai? Tutto a posto, sono in una festa qui a Reggio Emilia, sono anche mezzo ubriaco, non ti ubriacare tu, oppure fallo in casa senza guidare. Gli ho detto Massimo, non guidare, no c'è mia moglie che guida, mi ha detto non ti preoccupare, però era lucido nel parlare di calcio.
10: Era lucido, e se ci fosse stato Platini avrebbe detto l'importante è che sei sobrio,
9: esatto,
10: la prossima partita, perché perché devi correre poi,
1: esatto,
10: no? Questo è il discorso.
1: Certo.
10: Buon primo maggio a tutti.
1: Grazie Stefano, a te ci sentiamo la prossima settimana e ci vediamo qui.
10: Ci vediamo martedì.
1: Grazie, ciao, grazie Stefano Discreti. Ciao. 340-5425-324. Sei d'accordo con Stefano Discreti che non vedrebbe a prescindere con Cesao? Oppure lo vendereste a quale cifra? Oppure parlate di altro. Fate un po' voi l'ultima mezz'ora, dai.
13: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Io a Federico Rossi siamo un po' malati, diciamo così, sul discorso lavorativo, la pensiamo allo stesso modo. Con Sesau è come Giovinco, può andare dove vuole. Mario da Venezia l'hai liquidato così. Stai festeggiando la promozione, Mario? No, dai, sto scherzando. Ciao, se si accertano i fatti e l'Inter non viene punita, secondo voi torna tutto come se non fosse successo nulla? In cosa credere se nemmeno la giustizia è giusta? Non sarebbe più solo una questione sportiva, ma umanamente inaccettabile, e da juventino mi sentirei preso in giro, umiliato nuovamente. Flavio da Rosà. Guarda Flavio, ti dico, intanto ripeto, hai detto bene, la cosa fondamentale è accertare. Se vengono accertate delle cose, per forza deve intervenire. Io non credo che si possa più derogare al non intervento nel caso in cui venisse accertato, perché qui, ragazzi, fino a prova contraria, dobbiamo ragionare sulle ipotesi, usando i condizionali. Certo, il fatto che sia uscito fuori questo nome, però è uscito fuori dalla bocca di Rocchi. Non è uscito un'intercettazione in cui parlasse questo personaggio, capisci? Questo è un po' aspettiamo gli interrogatori, aspettiamo eventuali altre intercettazioni, e soprattutto, ripeto ragazzi, a me piacerebbe molto, visto che alla fine si viene a sapere tutto, ma com'è possibile che non si sappia ancora l'interlocutore di Rocchi? Ma questo Rocchi, ma con chi ha parlato? Se sono tutte persone, diciamo così, circoscritte al mondo arbitrale, ma qual è il problema? Tanto la presidenza non c'è più, Zappi è stato praticamente squalificato e fatto anche fuori, mi hanno detto sostanzialmente, e sapete da chi. Rocchi non c'è più, però già si sa che è lui uno degli indagati, no? Insieme a Gervasoni, che pensate, il responsabile delle designazioni, cioè il designatore, è anche il responsabile del VAR, sono entrambi indagati per frode, concorso in frode sportiva con altre persone. Perché non si riesce a sapere il nome di queste altre, riescono a sapere i nomi di queste altre persone che hanno concorso alla frode sportiva? Questa è la domanda. Vai Fede.
1: Ciao ragazzi, Dario da Roma. Allora, per quanto riguarda i tre punti chiesti da Quintiliano, vado molto brevemente. Io sinceramente con Sesau mi piace, ma lo cederei a una cifra, diciamo, abbastanza importante, diciamo tra i 60 in Premier, forse anche 70 milioni te li danno, e andrei veramente all-in su Greenwood, certo all-in, poi se c'è modo di trattare e scendere un po' di prezzo, pure una cinquantina di milioni lo prenderei senza problemi, anzi senza pensarci troppo in realtà. Per quanto riguarda invece la questione quarto posto, sì, vabbè, diciamo il campionato ormai è quasi finito, per quanto riguarda il tabellone noi siamo messi abbastanza bene, nel senso abbiamo quattro partite abbordabili e tra l'altro affronteremo anche squadre, non tutte, ma maggior parte delle squadre che affronteremo comunque non hanno più niente da chiedere al campionato.
0: 3 su 4.
1: Sono abbastanza fiducioso, dai, facendo gli scongiuri. E l'ultimo punto, la situazione VAR, tutto quello che sta emergendo,
0: mamma mia,
1: diciamo che vabbè, non credo, da juventino credo che, devo dire, essere onesto, da juventino non credo che l'Inter abbia grandi colpe. Tra l'altro tra Inter e Roma c'è stato quell'audio dove appunto veniva detto

0: fallito, fallito anche in Europa, come ha fallito l'Inter. L'anno scorso, qualche cosa, per esempio, quell'episodio di cui parli, no? Effettivamente lì forse era rigore, no? E quindi più o meno ha anche ricevuto qualche danno, bisogna essere onesti. Il problema però, Davide, non è tanto quello, che se viene accertato veramente che Rocchi pilotasse le designazioni pro Inter, comunque non è normale, capisci? Non è normale. E soprattutto se viene citato questo addetto agli arbitri, evidentemente qualche volta Rocchi ci avrà parlato, oppure non credo che gli abbia scritto un'email: guarda che i miei arbitri preferiti sono, quindi evita di designarmi questi altri arbitri. Al di là poi degli episodi reali, questo è il punto del discorso. Vai Fede.
1: Quindi buonasera signor Discreti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
1: Oggi ho sentito diversi giornalisti romani o esponenti romani, che stranamente alcuni ex direttori lavorano adesso alla Gazzetta dello Sport, vederli schierati pro Inter fa un po' specie, da dei romani fa un po' specie. Vabbè, loro chiaramente è una combine di quattro amici al bar, di quattro arbitri al bar, sentire loro. Non ci sono accuse, non è lontanamente paragonabile alle condanne giuste, tra l'altro, da parte della Gazzetta verso la Juventus del 2006-2022. Non voglio dare altri giudizi su questo giornale perché mi bannereste. Comunque fa veramente specie sentirli parlare così. C'è un'intercettazione, non ne hanno neanche fatto menzione, ma va bene così. Pensiamo a noi e battere il Verona, e io dico per me dobbiamo vincerle tutte, perché se no si potrebbero creare dei problemi, specialmente con le ultime due squadre, perché sia i bovini nel derby che i Gigliatti potrebbero veramente venire qui e romperci le scatole. Speriamo bene e vediamo un po' cosa succede. Forse vi sento.
0: Grazie Paolo, guarda, tu ti fai del male per ascoltare le altre radio, no scherzo, ha detto voi qui a Roma. Io l'altro giorno, credo che tu l'abbia seguito, ho avuto Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero romano, non tifoso della Juventus, hai ascoltato, no? Immagino puoi anche andare su Bianconera News e riascoltare il podcast, magari quella sera non c'eri, hai ascoltato quello che ha detto, che è stato uno dei, secondo me, il top dei cronisti su Calciopoli, ed è l'unico che cominciò a scrivere, per esempio nel 2006, di queste intercettazioni dell'Inter che non erano uscite, tant'è che ha detto Moratti ovviamente non mi odiava, tra virgolette, no? Nel senso che l'Inter non poteva vedermi, che, ovviamente. E poi ha detto anche altre cose, quando io per esempio gli ho chiesto direttamente in modo secco: Alvaro, per quanto riguarda la questione di adesso, è plausibile che un designatore piloti le appunto designazioni per una squadra senza che questa lo sapesse? Ha detto lui: è illogico. Quindi c'è anche chi qui a Roma è onesto professionalmente, intellettualmente, o comunque la pensa in modo diverso, perché ha vissuto Calciopoli, l'ha detto. Io ho visto 170.000 intercettazioni, ho detto: ma qui tutte queste dell'Inter? E poi conobbe Moggi, no? Perché Moggi cominciò a leggere i suoi articoli, quindi pure l'Inter. E poi vabbè, lo sappiamo, insomma, il Calciopoli è inutile che lo ribadiamo. Claudio da Mazzè: ciao Quinti, scambio con Sesco subito. Parliamo di Conceição, immagino. E poi, se uno non vuole andarsene, non ci sono soldi dalla Premier che tengano. Ah no, questo l'avevo letto, scusami, è quello precedente. Scambio con Sesco subito, scambio con Szoboszlai subito. Non è quel fenomeno che crediamo, troppi errori sotto porta fino alla fine. Guarda Claudio, ti dico grazie intanto del messaggio. Fenomeno è una parola grossa, nessuno lo pensa. Io per esempio dico la mia: non lo ritengo un fenomeno, lo ritengo un ottimo calciatore. Se facesse, lo hai scritto anche tu, no? Il salto di qualità sotto il profilo realizzativo, secondo me diventerebbe un campione, un campioncino. Questo è chiaro, no? Quindi io non l'ho mai detto che la Juventus non ha fenomeni. L'unico, secondo me, è ancora però qualcosa deve fare per proprio certificare definitivamente, è il Diz. Con Cesao non si tocca, anche il Diz può essere venduto se si presentano le squadre inglesi. Lo so Christian, il problema è che si presentano quanti soldi. In realtà bisogna dire c'è una differenza abnorme intanto tra con Cesao, ecco, il Diz io direi non lo venderei per nessuna cifra come primo acchitto, però poi

0: Poi, detto che sono al di là del ruolo, delle caratteristiche, il Diz è proprio minimo una se non due categorie, possiamo dirlo, superiore. Al di là delle caratteristiche del ruolo, in realtà entrambi giocano adesso sulla linea della tre quarti, uno a sinistra e uno a destra. È un altro mondo però il Diz rispetto a Conceição, perché il Diz adesso non sta bene col ginocchio, però fa un po' di tutto. È chiaro che se si presenta una squadra inglese con 100 milioni, la Juventus non è che si siede attorno a un tavolo, secondo me glielo dà il Diz, parlo. Così come se si presentasse una di queste due, Liverpool o Manchester United, visto che sono le due big inglesi interessate a Conceição, ma la Juventus nemmeno si siede attorno a un tavolo, credo che sia costretta tra virgolette a darglielo. Tanto più se poi, parliamo sempre di Conceição, queste squadre, perché poi è così, ti offrono di più di quello che ti dà la Juventus. È proprio inevitabile questo. Ovviamente vale per tutti, però c'è il rapporto che, siccome è accostato sotto questo aspetto, Conceição e il Diz, parliamo di 50-60 per Conceição, il Diz mi deve dare, ti posso dire la verità ragazzi, ma mi deve dare anche più di 100 attualmente. Ragazzi, il Diz credo che insieme a Nico Paz sia il giocatore più forte della Serie A, possiamo dirlo, oppure è un reato? E se all'estero alcune volte ci sono dei calciatori giovani, vengono pagati tanto e poi non dimostrano, lui secondo me qualcosa ha già dimostrato. Purtroppo è capitato una Juventus in una fase difficile e quindi poi magari qualcuno va a dire ma cosa ha vinto, però secondo me è di un'altra categoria, insomma questo possiamo affermarlo, dai. Allora, ciao, l'unico insostituibile, vedi, per esempio Marcel più o meno la pensa come me, l'unico insostituibile è il Diz, per tutti gli altri con offerte importanti si possono cedere. Marcel Pavia, Marcel, il discorso è quello, anche secondo me sarebbe, usiamo il condizionale, insostituibile, ma offerte importanti. Più che importanti, le offerte per questi calciatori dovrebbero essere irrinunciabili, dovrebbero essere proprio delle offerte rispetto alle quali non puoi dire di no. Cioè, capisci? Questo è un po' il discorso e quindi vale per tutti, rapportato però a cifre più elevate del Diz rispetto a tutti gli altri della Juventus e ovviamente anche di Conceição, visto che stiamo parlando di lui. Allora, caro... chi è questo amico che ci scrive? Francesco? Vabbè, io somiglio a Vincenzo Marangio? No, ho la barba un po' più... No. Vabbè, comunque, ciao Vincenzo. Conceição lo venderei per 60 milioni a malincuore, ma Douglas Luiz rientrerà e l'altro che a Madrid tornerà? Sembra di sì. A quel punto cosa facciamo? Ritroveremmo i tre fallimenti dell'anno passato. Allora, Francesco, forse non hai seguito la trasmissione di ieri, mi pare? Di ieri. Ti faccio il punto sui tre prestiti, diciamo... Sui tre prestiti ci metto anche Artur, ovviamente. Allora, Artur al Gremio praticamente ha detto che lui vuole restare, sperando che il Gremio lo prenda. Con 10 milioni, in linea di massima, 10-12, la Juventus glielo dà. E quindi vi posso, siccome sta giocando anche bene, sembra rinato, ben per lui, io non ce l'ho con nessun calciatore. È molto probabile che Artur finalmente, dico io, potrebbe essere ceduto. Ok, primo. Gli altri due invece c'è una situazione di questo tipo. Douglas Luiz, fino a un mese fa, l'Aston Villa di Emery sembrava intenzionato a tenerlo, fermo restando la qualificazione in Champions League, che ormai bene o male l'ha quasi ottenuta, grazie ad Emery, che secondo me è un ottimo allenatore. Tra l'altro in corsa anche per vincere l'ennesima Europa League, Emery. Adesso invece da un mese a questa parte non è più titolare Douglas Luiz, quindi ha perso posizioni nelle gerarchie di Emery e soprattutto la Stombilla dice ok, ma perché devo riscattare un calciatore che non è titolare? E quindi Douglas Luiz tornerà alla Juventus. Si parlava di una trentina, 25, 30 milioni più o meno. Il riscatto mi pare 25 più 3,5 di bonus sarebbe stato, mi pare, di Douglas Luiz, comunque quella cifra più o meno. Nico Gonzalez invece piace ancora all'Atletico Madrid. Il riscatto era legato a 21 presenze, ma solo nella Liga, da 45 minuti l'una. Gliene mancavano due, si è infortunato e quindi non scatterà automaticamente il, scusate gioco di parole, riscatto, e quindi tornerà indietro. Ma molto probabilmente, da come si legge, anche la stampa spagnola spesso lo scrive, l'Atletico non avrebbe fatto scattare quest'obbligo, avrebbe comunque rimandato il giocatore alla Continassa, salvo poi, cosa che farà lo stesso, si è infortunato adesso, quindi dovrà recuperare 3-4 settimane di stop, quindi stagione finita, e poi ci saranno mondiali, lui spera di essere ovviamente convocato. Gli piace lo stesso perché Simeone lo apprezza molto, è diventato importante per Simeone, quindi andrà alla Continassa, riandrà lì e busserà, e invece dei 32 pattuiti come riscatto gli chiederà uno sconto, che so, invece di 32 mi date 28? Oppure dice mi date 25, l'evento, se no facciamo 30, ok, a 28 chiudiamo. Questa è la situazione dei tre prestiti, dei tre prestiti. Vai Fede.
1: Ciao Renato da Genova.
0: Oi Renato.
1: Io continuo a riflettere sul capo di imputazione, concorso in frode sportiva.
0: Esatto.
1: Ma la frode sportiva dovrebbe, penso, individuare, immaginare la presenza di qualcosa che abbia favorito qualcuno, i competitori, non certo che abbia favorito gli arbitri, come vogliono farci pensare, dicendo che era tutta una guerra fra arbitri.
0: Che ci sia una guerra è vero,
1: se
0: però
1: c'è una frode sportiva è affinché gli sportivi che partecipano a un qualcosa ne traggano dei vantaggi. Quindi la domanda è una sola: cui prodest? Aspettiamo. Ciao.
0: Grazie Renato, aspettiamo. Però aspetta, ti dico che prima ancora che scoppiasse questa cosa qui, voi credo che ricordiate che in tempi non sospetti io dissi: mi risulta una guerra dentro l'AIA, perché c'è la parte Gravina, Rocchi e qualcun altro, ma soprattutto Gravina, Rocchi, contro il presidente Zappi, che poi è stato squalificato, è stato fatto fuori, mi hanno detto, non a caso è stato poi, sono state confermate tutti e tre i giudizi la squalifica. Che voleva la rivoluzione del mondo arbitrale, lui, no? Lui e la parte legata ad Orsato, che essendo tra virgolette nemico di Gravina barra Rocchi, è stato messo alla canne di Serie C, ok? E allora questa lotta già esisteva, poi è esploso tutto e addirittura stiamo scoprendo che molto probabilmente, forse, non lo so, probabilmente vedremo, addirittura il designatore avrebbe, usiamo i condizionali, bisogna stare attenti ragazzi, la deontologia giornalistica è importante, avrebbe pilotato le designazioni in favore di una squadra, questa squadra si chiama Inter, vedremo. Quindi se c'è frode, già questo però rappresenta una frode sportiva, c'è un articolo proprio sulla frode sportiva, perché comunque è antisportivo il fatto che un arbitro favorisca, tra virgolette, cioè designi in modo pilotato, capisci? Questo è il discorso. Poi vediamo se veramente lo facesse o all'insaputa o invece l'Inter consapevole di ricevere questi, chiamiamoli favori, diciamo così, o privilegi, non lo so, perché poi alla fine se non vince, non vince, però comunque basta il fatto di averlo, di aver tentato o comunque di aver designato in modo pilotato. Ciao Vincenzo, vabbè, questo l'abbiamo letto, grazie Quintiliano e Federico per essere con noi oggi. Che attacco pensi sarà schierato domenica sera? Andrea da Roma Terni, Andrea ci ha scritto, colpo di scena ragazzi, grazie Andrea. Grazie Andrea, ti ringrazio anche Federico. Allora l'attacco, bisogna capire se lui rischierà o meno il Diz. Se non dovesse rischiare il Diz, e credo nemmeno Vlahovic dall'inizio sia in grado di, credo, di giocare, visto che l'avversario si chiama Verona, io credo che David terminale offensivo, Boga a sinistra, McKennie al centro e ovviamente a destra con Sesau, quindi 4-2-3-1 con questi qui. Poi bisogna capire se Thuram stia bene o meno, o comunque sia disponibile per l'inizio oppure in corso d'opera. Nel caso in cui non giocasse Thuram, a quel punto credo che possa schierare Koopmeiners al fianco di Locatelli. Poi la difesa è fatta, lo sappiamo qual è. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Luca da Roma.
0: Luca,
2: io con Sesau lo terrei, a me piace, e poi cioè, diciamo, c'è molto molto, molti margini di miglioramento ancora, e poi sarebbe un peccato magari vederlo esplodere in un'altra squadra. Aspettiamo ancora, c'è sempre tempo per cedere, aspettare ancora un anno. Poi per quanto riguarda il mercato, penso che Bernardo Silva abbia deciso di andare a Barcellona, purtroppo, e chi non andrebbe a Barcellona oggi come oggi?
0: Ma lì non giocherebbe sicuramente.
2: Noi tornerà sicuramente Nico Gonzalez, sicuramente, a meno che non gli fai una proposta alla tregua a ribasso, molto molto a ribasso,
0: molto.
2: E Dusan speriamo che che venga confermato. O sì o no Dusan, io provo a prendere Rashford, a me piace tantissimo, ha un valore abbastanza basso rispetto a prima, 30 milioni lo prendi, lo porti a casa e devi accettare di abbassarsi un po' lo stipendio, se intorno ai 12, però un grande giocatore. E poi tornerà Dulas, forse anche Arthur, speriamo di vendere almeno Kopp e farci almeno 25-30 milioni.
0: 30 per non fare minusvalenza.
2: Però quello dobbiamo guardare noi, è quello che vuole il mister quest'anno, il prossimo anno, solo il mister ha delle richieste, noi immaginiamo, supponiamo, però io penso che già la lista ce l'ha pronta.
0: Ma certo.
2: E tra un po' si partirà, forse arriverà soltanto Alisson dei tre, Leva no, Bernardo no, forse soltanto Alisson, vediamo un po' che succede e speriamo che veramente arrivi qualcosa di buono da parte delle intercettazioni, e anche così in questo modo anche spero che il Como, cioè il Napoli, spinga per arrivare al secondo posto e batta il Como, ci faccia un bel favore. A presto quindi, buona serata.
0: Grazie a te, Luca, un abbraccio. Allora, su Rashford è vero, però Rashford dovrebbe essere un calciatore che animato da riscatto, perché diciamo la verità, no? Luca, giusto era, no? Diciamo la verità, Luca, Rashford aveva, diciamo così, fatto delle promesse tra virgolette, no? Sembrava potesse diventare il pallone d'oro, eccetera. Quindi non lo so, qualche dubbio ce l'avrei, non sto dicendo che non sia forte, ci mancherebbe, però ha un po' tradito le aspettative, no? Giovanni dal Brasile, che fa anche da cronista nostro, che ringrazio. Ciao Quinti, secondo la stampa qui brasiliana, Artur Melo dovrebbe restare appunto al Grêmio, è quello che ho detto io, però l'offerta sarebbe di 7 milioni. Lì è chiaro che Giovanni, il Grêmio sì, ti dice lo tengo, e approfitterà anche del fatto che la Juventus ha necessità di cederlo in via definitiva. Magari anche in quel caso la Juve dice 10, loro 7, boh, facciamo 8 e mezzo. E funzionano anche così le trattative. Mi dispiace, ma 60 milioni per Cicco non bastano. Dopo che vai a comprare un altro Copman, è stata 60 oppure 45 per Open Da, costruire una. Che però Copman non c'entra nulla, per esempio, con Cesao, e costruire una squadra è difficile di disfarla un attimo, altrimenti facciamo come il Bologna, che adesso è tornato a metà classifica, ma noi siamo la Juve, adesso che abbiamo l'interatura dobbiamo completare la squadra, sono 6 anni che non vinciamo lo scudetto, ora di riaprire un ciclo. Davide da Bologna, hai ragione Davide, staremo a vedere. Anche il Bologna è un po' diverso, un'altra fascia di livello, e poi il Bologna, bisogna dire la verità, a Sartori, che forse è il più bravo, no? Sentito Alvaro pensavo Alvaro Morata volessi dire, sentito Alvaro Moretti, cosa vuoi dire, anziano, cosa gli vuoi dire, Paolo da Ferrara? Non ho capito il senso. Lo sapete che si può sentire RBN su Alexa? Basta chiedere ad Alexa Radio Bianconera su TAN in radio. Sì, ha detto Federico Rossi, non lo sapeva. No, Federico dice, pensa che Alexa sia una ragazza, ma non è così. Non ce l'abbiamo nessuno, vero Fede? Tanto ci dobbiamo salutare. Leggo questo e ci salutiamo, dai. L'interlocutore non è diretta con il dirigente Inter, non so se ai fini della punibilità sia valida Stefano. E infatti Stefano, devono vedere, capire se venga nominato solo in quell'intercettazione da verificare, oppure se poi magari ne esca un'altra in cui ha parlato. È chiaro che poi è diversa la colpevolezza e quindi la punibilità, perché un conto è che ti intercettano direttamente, altro discorso è se tu vieni citato dal designatore. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi buon primo maggio a tutti, ormai è quasi finito, grazie Federico Rossi, ci vediamo quando? Lunedì ci vediamo, lunedì con tutti voi, grazie, buon fine settimana con me, però domenica c'è il colpo di tacco insieme ad Alessandro Santarelli.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. V due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Ritrovati a tutti, questo di fatto è un approfondimento che vogliamo fare in questo momento per quanto riguarda il cammino che c'è stato dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus fino a quel che sarà, però passando per quel che è stato sostanzialmente. Restano nella nostra testa un po' l'ultima prestazione contro il Milan, che è stata una prestazione da 0-0 in tutti i sensi. Ci si è voluti accontentare forse di un punto, si cominciano anche a fare i calcoli, però adesso bisogna tenere alta la tensione, perché chiaramente non puoi fallire gli appuntamenti nelle prossime sfide per non averti sfuggire la Champions League. E a me, Ale, mi ha colpito particolarmente una parola, cioè una definizione di Spalletti, quando ha detto: adesso però vediamo chi indossa la maglia e chi la rappresenta, perché la differenza sta tutta là a questo punto. Cioè, chi la indossa magari con la testa la riesce ad accendere e a spegnere, e non lo puoi fare alla Juve. Chi la rappresenta sa che intanto la puoi spegnere la testa quando sei arrivato all'obiettivo, cioè in Champions League.
5: Ma soprattutto, Vincenzo, nel post partita, io partirei da lì, ci sono state delle indicazioni non soltanto sul gruppo ma anche su alcuni singoli, perché a me ha colpito anche la riflessione che ha fatto su Jonathan David, quando ha detto: si ha fatto una buona partita, però nello stretto non salta l'uomo, però ha bisogno di non trovarsi difensori particolarmente fisici. Insomma, secondo me siamo già proiettati nel futuro, e questo è molto importante. Dopodiché, io un po' il tema che abbiamo affrontato anche in questa settimana, ho trovato abbastanza particolari alcune critiche che sono arrivate domenica sera, perché chi si aspettava una partita spettacolare secondo me vive in un altro mondo. Chi si aspettava una Juventus all'assalto, come te, vive in un altro mondo, quindi anche te vivi in un altro mondo.
4: No, ma io sapevo che la Juventus partita, poteva andare a vincere. Ma il secondo tempo,
5: sì,
4: guarda che è stata
5: la partita,
4: che ci ha provato di più.
5: È stata una partita, secondo me, intelligente, con un momento in cui una e l'altra hanno avuto paura. La Juve ha avuto paura sull'incrocio dei pali di Saelemaekers, il Milan ha avuto paura su quel fallo danni di David, che non è stato sanzionato, che poteva portare un calcio di punizione dal limite,
4: e sul gol fatto da Thuram
5: e sul gol fatto da Thuram
4: per un attimo.
5: Lì però le squadre si sono accontentate, ma è normale che sia così. Poi mi si viene a dire: sì, ma il calendario ora è difficile.
4: No dai ragazzi,
5: se la Juve non batte Verona, Lecce e Fiorentina, cioè non fa 3 punti e lascio, non fa 9 punti in 3 partite e lascio da parte il Torino, è giusto che non vada in Champions. Cioè, nella tabella di marcia il pareggio a Milano ci sta, perché? Perché tu hai vinto a Bergamo,
4: l'ho messo in conto anche.
5: Sì, quindi io sono molto sereno, no, su questo. Poi ti ripeto, Vincenzo, perdiamo col Verona o pareggiamo col, perdiamo a Lecce, è giusto andare in Champions. La Juve ha tutto nelle sue mani.
4: Sì, ma io mi aspettavo probabilmente, allora, più che l'aspettativa in quel caso era la speranza, cioè di vedere una Juventus che potesse chiudere i conti, perché chiaramente se andavi a Milano a vincere chiudevi i conti con la Champions.
5: Beh, chiaro,
4: li chiudevi. È chiaro anche che soprattutto li dovevi chiudere considerando anche la vittoria del Como a Genova e la vittoria
5: e
4: della
5: Roma
4: a Bologna. Però probabilmente anche la stessa vittoria del Como a Genova e della Roma a Bologna ti ha fatto quasi più venire in mente il desiderio di dire: intanto un
5: non
4: punto
5: perdo,
4: me lo porto.
5: Ma è chiaro, Vincenzo, hanno fatto i calcoli tutti e due.
4: E allora, come vedi, poi le partite possono essere impostate in un modo, poi
5: certo,
4: quando si scende in campo qualcosa cambia necessariamente. Cambia per rispetto a quello che è successo prima negli altri risultati.
5: Cambia per rispetto all'avversario.
4: Cambia per rispetto all'avversario e cambia anche in base alla lettura che tu hai fatto e che fa anche l'allenatore avversario. Ora, noi Allegri lo conosciamo benissimo, sapevamo che poteva chiudere tutti i varchi, anzi come è cominciato il Milan anche in maniera abbastanza aggressiva e non me l'aspettavo. La Juventus nelle prime fasi così e così mi sembrava un po' sonnolenta, un po'
5: tutte,
4: con
5: sì,
4: poche idee.
5: La mezz'ora è stata, Vincenzo,
4: molto sonnolenta, molto così.
5: Ma
4: si
5: sì,
4: è avuta subito la sensazione che non si volesse andare a
5: farsi male,
4: ad aggredire. Poi però nelle battute finali o comunque il secondo tempo il pallino è stato nelle mani della Juventus, e andare a fare una prestazione sicura, perché ancora una volta, e questa volta a Milano contro il Milan, io non ho mai avuto la percezione,
5: nemmeno
4: tranne quella
5: di
4: traversa di mai
5: casuale,
4: mai,
5: ma
4: mai,
5: detto
4: mai.
5: Questo, noi siamo in una fase, chiaro che stiamo rianalizzando Milan-Juventus, anche perché in questi giorni ci sono state altre tematiche che ci hanno portato un attimo fuori. Però io credo che, arrivati a 4 giornate alla fine del campionato, non dimenticando che il 1 marzo alle 22:32 eravamo a 7 punti dalla Roma, perché eravamo a 7 punti dalla Roma, la Juve ha fatto mezza impresa. Ha fatto una mezza impresa a recuperare i punti sulla Roma e sul Como. Ora deve essere la Juventus a gestirli, e in fase di gestione ci sta il pareggio a Milano.
4: Certo.
5: Poi ritorno indietro a domenica sera. Calendario difficile secondo alcuni tifosi. Bene, ma se è difficile, allora ragazzi, il pareggio a Milano è oro colato, perché se abbiamo paura di Verona e Lecce, andare a Milano e non perdere vuol dire che abbiamo fatto un miracolo.
4: Allora, io credo che queste paure siano paure irrazionali.
5: Sì, e alimentate dai soliti noti che dico, io ho sentito domenica sera per caso quel poraccio con la barba, questa partita qua serve alla Juve e al Milan a prendere in Champions, punto. Sì. Il circo è un'altra storia. Il
4: circo è un'altra storia, e poi queste sono alimentate dalle paure di anni in cui hai sofferto per raggiungere l'obiettivo minimo. Io però queste paure le spazzo semplicemente via, sapendo chi c'è in panchina, perché abbiamo un allenatore che, anche quando poi alla fine ha detto è stata una gara intelligente,
5: ma certo,
4: mi ha fatto capire che tutto sommato lui era padrone un po' della situazione, nel senso, non ho mai avuto, come ti ho detto prima, la sensazione che il Milan potesse segnare, ma ho avuto la sensazione, se mai il Milan dovesse segnare, ce l'andiamo a riprendere subito. Perché oggettivamente il Milan dietro, con tutto che magari ha fatto una partita difensiva molto attenta, però qualche spazio te lo concedeva, perché magari avresti alzato la pressione che non hai tenuto troppo alta nella prima parte e nemmeno nella seconda. Insomma, c'è un allenatore che non mi è parso a fine partita spaventato per un calo della squadra, ma semplicemente sereno e tranquillo, perché, come dicevano i latini, i romani in particolare, le grandi truppe, no? Diceva di Giulio Cesare, per esempio, qualche volta devi perdere qualche battaglia per vincere la guerra. In questo caso non l'hai persa,
5: ma cosa abbiamo
4: l'hai
5: perso?
4: Pareggiata. Guarda che anche nei confronti tra schieramenti, nell'antico romano impero, c'erano dei nulla di fatto. Cioè, a volte capita che ti affronti, non affondi il colpo, perché hai bisogno di rifiatare, hai bisogno di recuperare, hai bisogno di capire quando è il momento di spingere. E secondo me, paradossalmente, ti serviranno più energie a Lecce. Perché
5: sì, ma
4: anche
5: in casa
4: lì
5: con il Verona, perché non dobbiamo Verona, sottovalutare però niente. Ma se la Juve batte il Lecce e batte il Verona, è fatta. Ma esatto, è fatta. Quindi io tutto questo...
4: Come fai a temere il Verona? Non lo temo.
5: Ma io non temo nemmeno il Lecce.
4: Non temo nemmeno il Lecce.
5: Ma nemmeno
4: magari
5: la Fiorentina in casa.
4: Però magari, che ne so, ti dico, a Lecce dovrai correre un po' di più, perché magari loro si giocheranno le ultimissime chance
5: di
4: salvarsi.
5: Il fatto che noi diamo per scontato che l'Arte vinca tutte le partite.
4: Certo, bravo.
5: E magari non è
4: C'è Como Napoli.
5: C'è Como Napoli.
4: E c'è comunque Roma, questa Fiorentina, situazione di cui abbiamo parlato in questi giorni, che può anche incidere, perché noi abbiamo visto squadre che vincevano lo scudetto da terza in classifica. Che ne sai quello che succede?
5: Questo
4: non
5: no,
4: è
5: però.
4: Non è detto. Secondo me, comunque, in questo momento, se uno si può piazzare al secondo posto, intanto si mette lì, mette una bandierina e dice sto lì. Per dire, quindi, questo per dirti cosa? Che a Como, secondo me, il Napoli la partita se l'andrà a fare.
5: Secondo me,
4: l'ideale è il pareggio, perché con un pareggio tu andresti a recuperare battendo il Verona
5: punti
4: sia su Como che su Napoli. Che vabbè, Napoli relativamente non interessa, ma sul Como sì. La Roma avrà la Fiorentina in casa, quindi là non mi aspetto nessun tipo di difficoltà. Tu tieni le distanze dalla Roma, che sono 4 punti, aumenteresti quelli col Como, li porteresti a 6, e quindi secondo me chiuderesti un po' il discorso.
5: Ma infatti,
4: Champions,
5: questo turno
4: perché
5: che
4: poi
5: viene,
4: vai a Lecce,
5: esatto, che però il Lecce ha una partita, mi sembra va a Pisa il Lecce,
4: sì,
5: quindi, insomma,
4: si
5: può,
4: concentreranno
5: può
4: sulle gare che,
5: ma dipende da noi, Vincenzo. Cioè, la gestione delle forze in una stagione è fondamentale. Quindi io non mi sono né scandalizzato né meravigliato del pareggio, anzi credo che la Juve abbia tutto nelle proprie mani, ma soprattutto mi sono piaciute, e ritorno all'incipit iniziale, le parole di Spalletti. Spalletti ha il quadro molto ben chiaro davanti a sé. Io continuo a non farmi portare a spasso dalle prove di David, ma non voglio prendermela con lui,
4: che però
5: ha fatto una buona prova, ma non ha mai tirato in porta.
4: No.
5: E quando ha avuto la possibilità di farlo con quel colpo di testa, non ci è arrivato. Quindi
4: è tornato il colpo di testa alla David.
5: Io credo che anche lì si debba fare una profonda riflessione in vista dell'anno prossimo. Uno sicuramente, Kradavid e Vlahovic non resta.
4: Dusan, probabilmente tutti e due.
5: Probabilmente tutti e due. Dusan comunque, anche se in fuorigioco, in un minuto, in cinque minuti che ha giocato, ha creato un'occasione, perché il tiro l'ha creata. David ha lavorato molto per la squadra, ma ha finito la partita con zero nella casella dei tiri.
4: Non mi è piaciuto tantissimo l'ingresso di Yıldız.
5: Non sta bene, e su questo però secondo me bisogna fare anche una riflessione, un'altra. C'è il mondiale. Ora mi direte, ma che ce frega del mondiale, a noi niente, però capisco anche questo ragazzo. Cioè, la Juventus in fondo il traguardo lo ha vicino, il Verona lo può battere senza il Diz, il Lecce lo può battere senza il Diz, la Fiorentina magari prende due settimane, non dico di riposo, ma comunque dove si rilassa un po' il muscolo, dove ha il problema, con Lecce può giocare una parte della partita, col Verona vedremo. Ma poi alla fine lui deve pensare anche al mondiale, io lo capisco
4: ci sta
5: in questo momento, ma il calendario ci dà la possibilità a Vincenzo di poter pensare al futuro guardando al presente, perché l'ultimo ostacolo grosso era quello di domenica e l'abbiamo superato indenni.
4: Assolutamente, infatti io sono moderata, molto ottimista,
5: ma anche io moderatamente, poi non me ne frega, cioè il quarto posto non ci fa alzare nessun trofeo, lo sappiamo, ma è la base per ripartire.
4: Sì, e comunque tecnicamente secondo me, se guardi la il calendario, è più il Milan che deve preoccuparsi di guardarsi le spalle probabilmente, perché comunque avrà anche una partita da andare a giocare, se non erro, contro il Sassuolo, a casa del Sassuolo.
5: Sassuolo, poi c'è anche l'Atalanta, c'è anche che l'Atalanta, però ormai...
4: Sì, ha alzato la bandiera bianca come il Bologna,
5: ma
4: però
5: ti Atalanta... posso dire la mia, Vincenzo? Per me la corsa Champions è finita. Cioè,
4: anche secondo me,
5: finita virtualmente. Poi ripeto, se noi non battiamo il Verona, non battiamo il Lecce, magari perdiamo in casa con la Fiorentina, faremo un altro tipo di riflessione. Ma onestamente, visto la Juve in controllo con il Milan, che ha battuto il Bologna, poi il Bologna è arrivato a fine ciclo, corsa, e l'abbiamo visto anche con la Roma, però non riesco in questo momento a preoccuparmi più di tanto.
4: Tra l'altro, il Como in questo momento è a 3 punti dalla Juventus. Mettiamo caso che il Napoli vada a sbancare Como, che non è improbabile, no. E tu batti il Verona, che è la normalità, tu già il prossimo turno, portandoti a +6 a 3 giornate dalla fine, di fatto hai quasi garantito che il Como te lo sei spazzato dietro.
5: Ma infatti l'importante è rimanere con questo margine.
4: La Roma avrà il derby nella penultima giornata,
5: sì, però...
4: tu nel frattempo però hai partite che si riducono, perché
5: esatto,
4: poi diventeranno 3, poi diventeranno 2, quindi quel margine di vantaggio comincia a diventare importante, anche sulla Roma basta che mantiene anche il +4 per,
5: certo,
4: un'altra partita,
5: certo.
4: E poi...
5: Allora, c'è un obiettivo secondo me che noi dobbiamo raggiungere: arrivare all'ultima giornata già con il destino fatto, segnato.
4: Sì, quello sì.
5: Perché non vorrei arrivare al derby con un punto di vantaggio.
4: No,
5: okay?
4: No, perché lì poi potresti aggiungere attenzione.
5: Esatto, con 2 già mi sta bene, perché con 2 faccio il pareggio e mi sta bene. Noi dobbiamo fare filotto in queste 3 partite, 3, 6, 9, fai 9 punti, che le altre li vincano tutte, è virtualmente, anzi no, è matematicamente finita, sempre considerando che il Como deve battere il Napoli, che la Roma deve battere la Fiorentina, per cui andiamo avanti per la nostra strada, cominciando a fare, come fa Spalletti, delle serene valutazioni su quelle che debbono essere le scelte del futuro, perché le scelte del futuro indirizzeranno quella che sarà una stagione, la prossima, dove non vorrei partire con l'obiettivo arrivare quarto, e per indirizzare la stagione bisogna cominciare a lavorarci già ora, e le indicazioni che ha dato Spalletti, ritorno lì, sono fondamentali, perché bisogna capire chi è da Juve e chi non è da Juve, e secondo me lui nella sua testolina ha già chiaro chi è da Juve e chi non è da Juve. Domenica abbiamo visto entrare bene per esempio con Miners, ma non mi lascio illudere, abbiamo visto entrare bene Zegrova, ma non mi lascio illudere, bisogna lavorare sodo ora per capire quella sorta di scrematura, intanto quanto è possibile, perché non è che possiamo mandare via tutti, ma soprattutto quei giocatori che non ci saranno devono essere rimpiazzati con delle garanzie.
4: E naturalmente tutto questo accadrà se tu arrivi in Champions League e hai l'opportunità di andare sul mercato con diverse cifre. La presenza poi di Elkan praticamente in tutte le,
5: sì,
4: partite, questa garanzia me la dà, è un segnale importante, perché prima quando arrivava c'è pure Elkan sembrava strano, invece adesso lo trovi praticamente in tutte le partite,
5: tutte le partite, sì.
4: È una vicinanza che lui sta dando al club, alla società, per far capire alla squadra, all'allenatore, per far capire che comunque sia se si dovesse centrare l'obiettivo che è la Champions League, poi ci saranno investimenti importanti, e a quel punto è chiaro che tanti dei nomi che hai fatto e che facciamo andranno per altre vie, gli Open Day David, lo stesso Vlahovic, c'è da capire.
5: No, ormai ormai lo vedi anche nell'atteggiamento che ha in panchina.
4: Sì, cioè, ma lo stesso Kostic se lo vedi, chiaramente ci sono tanti giocatori che sono fuori da
5: Gatti stesso.
4: Dico la verità.
5: Open Day, lui è forte di un contratto di 4 anni. Blindato sotto certi punti di vista, per cui il posto di lavoro, diciamo così, ce l'ha assicurato. Però è chiaro che lui ormai è fuori dal progetto. Kostic, che va a scadenza, è fuori dal progetto. E noi dobbiamo riflettere su altre situazioni. Zegrova, io continuo a pensare che sia un giocatore delizioso. E lo si è visto anche nell'ingresso a Milano. Viceversa, non era stato positivo l'ingresso contro il Bologna. Però credo che sia un giocatore che al progetto Spalletti non faccia comodo. Cioè, o comunque non faccia il caso del progetto Spalletti. Perché Spalletti ama sì la qualità, però vuole anche il sacrificio, e mi sembra che Zegrova su questo ci senta veramente poco. Quindi per me le scelte sono già fatte. La presenza di Elkan è una presenza indicativa, come dici te, era una sorpresa prima, adesso sta diventando quasi una consuetudine. Ha fatto tutte e due le trasferte più importanti, Bergamo e Milano, quindi credo che la strada sia indirizzata. Blindiamo e chiudiamo questa stagione, che comunque, fammi dire, ci lascerà molti rimpianti, perché io ne ho tanti di rimpianti, se vuoi possiamo anche parlare,
4: certo, ne parliamo.
5: E poi guardiamo serenamente al futuro.
4: I rimpianti
5: sono tanti, Vincenzo.
4: Il mio rimpianto principale lo sai qual è?
5: La scelta di Tudor.
4: Sì, quello e di non aver scelto Spalletti dall'inizio, perché si poteva e
5: parto
4: si doveva.
5: Parto da lì non so se avremmo vinto lo scudetto, perché poi comunque la rosa era quella, però è il primo rimpianto che mi viene in mente. E tra l'altro penso anche allo 0-0 con il Milan, c'era Tudor in panchina e noi quella partita rischiamo seriamente di perderla, il rigore di Pulisic e il gol sbagliato da Leao. Ieri non abbiamo mai avuto la percezione di poter perdere questa partita, quindi rimpianti di una scelta totalmente sbagliata, rimpianti di alcune partite anche con Spalletti. Napoli, però lì gli posso dare l'alibi che insomma era arrivato da poco e conosceva da poco la Juventus. Onestamente ho anche il rimpianto del derby, perché Juventus-Torino è stata una partita letteralmente regalata. Il pareggio con il Lecce, senti già quante te ne ho dette, la sconfitta a Cagliari contro il Cagliari, e siamo già a 4 partite. Quindi rimpianti ce ne sono, di una gestione di Spalletti che reputo da 6.5/7. E poi aggiungo forse i due rimpianti più grandi: il secondo tempo di Istanbul, gestito secondo me malissimo anche da Spalletti, perché non è che Spalletti è soltanto, cioè noi gli diamo soltanto
4: no, no, certo.
5: Il secondo tempo di Istanbul è stato gestito malissimo, perché probabilmente bastava difendere a un certo punto anche lo svantaggio, ma non arrivare al 5-2. E rimpianto un po' per la partita, un po' per la decisione che la indirizza, il 3-0 con l'Atalanta, certo, in Coppa Italia, perché oggi noi potevamo essere tranquillamente e serenamente in finale di Coppa Italia. La Lazio l'avremmo battuta, te lo dico, nelle due partite, anche se in stagione non abbiamo battuto, l'avremmo battuta. Rimpianti, e chiudo, anche con le due partite in campionato con la Lazio. Noi con la Lazio abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio, sono 4 punti. Pensa che quest'anno non abbiamo mai battuto il Como, ma abbiamo fatto 0 punti con il Como.
4: Ma i rimpianti sono quelli che hai elencato tu sostanzialmente, che però raccontano quelli che sono dei passi falsi che tu in una stagione fai, dividendo le responsabilità da chi ha composto la squadra, ai giocatori, certo, che non hanno reso, all'allenatore che doveva avere anche il suo tempo fisiologico per entrare nei meccanismi della squadra, perché poi Spalletti, pronti via, è entrato, ha commesso degli errori anche lui, ma lo ha detto, ha cercato di capire qual era l'ambiente, è entrato nel modo giusto. Le famose scelte di Napoli che furono sbagliate, la partita con Fiorentina e con Torino che furono sbagliate, appunto la partita contro l'Atalanta che non è stata sbagliata, ma lì è stata utile, perché
5: sì, per poi andare a vincere
4: ritorno, perché Spalletti ha una sua filosofia che non abbandona e fa bene, perché ci ha fatto vedere anche partite divertenti. Dopodiché ha capito nel suo percorso con la Juve che poi ci sono delle partite dove devi accettare il compromesso di non essere particolarmente bello, ma chiaro, essere efficace. Quindi torni a Bergamo e vinci la partita. E ti dico la verità, detto che a me la Coppa Italia l'avrei vinta, però se oggi mi avessero detto preferisci andare avanti in Coppa Italia con l'Atalanta o perdere in campionato, beh, a un momento decisivo, io ti avrei scelto abbandono la Coppa Italia, perché per me la rinascita parte dal campionato.
5: No, questo è vero.
4: Potevamo, se avessi dovuto scegliere,
5: potevamo però farle tutte e due, è vero, anche perché poi però, in Coppa Italia comunque avevi, certo, altre partite da
4: fare. Però questa è la prova che non è arrivato Mago Merlino,
5: ma certo,
4: che con la bacchetta magica ti cambiava tutto, è arrivato un allenatore che soprattutto sbagliando poteva far crescere la Juve e crescere con la Juve. Quello che mi è piaciuto è stato proprio questo percorso di crescita, cioè da errore ha imparato, da errore ha imparato, da errore ha imparato. Ricorderai anche la famosa, appunto, vittoria di Udine, a cui ha corrisposto il pareggio col Sassuolo. Noi eravamo spaventati per il pareggio di Bergamo con l'Atalanta. Cosa succede adesso col Bologna? Li abbiamo asfaltati. Quindi sì, anche sì, lì il cambio di atteggiamento è stato importante. Quale altro rimpianto? Il rimpianto di non aver avuto una rosa, di non aver avuto quel famoso giocatore dal mercato di gennaio, perché secondo me se fosse arrivato il giocatore fisico che voleva Spalletti nel mercato di gennaio, nella sua testa quell'idea di poter già fare un piccolo step ancora in più di crescita si sarebbe avverato. Quindi lascio a te le partite del peccato, quindi il rimpianto delle partite. Io mi prendo il rimpianto della scelta tardiva di puntare su Spalletti e della scelta sbagliata di non dargli l'attaccante a gennaio, che avrebbe probabilmente dato una mano consistente.
5: Perché forse non l'hanno trovato, forse non hanno avuto la forza di prenderlo.
4: Neanche in prestito.
5: O probabilmente non si sono voluti legare a un
4: perché
5: giocatore.
4: Perché tu hai visto che contro il Sassuolo ti è bastato mettere due giocatori fermi, uno da 3 anni, uno da 2 mesi,
5: e
4: hai rischiato di rimetterla in piedi.
5: Quello è vero, allora li vedi, poi i rimpianti fanno parte della vita quotidiana, però aggiungo anche l'infortunio di Vlahovic, perché l'infortunio di Vlahovic, lasciando perdere Milik, l'infortunio di Vlahovic è arrivato nel momento in cui probabilmente Spalletti cominciava a entrare nei meccanismi della Juventus, e sono sicuro, non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma quasi, che Vlahovic sarebbe andato in doppia cifra, che qualche parte, come ha sempre comunque fatto in tutte le stagioni, anche quelle più negative, che comunque una mano ce l'avrebbe data anche a risolvere delle partite in cui veramente siamo stati sterili là davanti. Quindi se vai a mettere insieme le perle di questi rimpianti, fai purtroppo una bella collanina che ti puoi mettere addosso. È altrettanto vero però che dalle esperienze negative si deve imparare. Noi negli ultimi 6 anni delle esperienze negative abbiamo imparato poco, forse niente. Ora però la vicinanza di Elkan, l'allenatore serio sulla panchina, un progetto che sembra finalmente svilupparsi, e fammi aggiungere anche una certa assenza di concorrenza, perché il mio rimpianto sul campionato di quest'anno nasce anche dal vedere chi vince lo scudetto quest'anno e come lo vince. Comunque con 5 sconfitte, quando noi siamo a 6. E allora ci sono tutta una serie di situazioni per cui dici, porca miseria, magari con Spalletti prima, oppure con Spalletti a ottobre, novembre, e un attaccante serio a gennaio, a inizio gennaio, no, a fine gennaio, potevamo fare altre cose. Però va bene così, prendiamoci questa Champions, ripartiamo da lì e facciamo tesoro degli errori che anche quest'anno, come nei 5 precedenti, devo dire, sono stati abbastanza gravi.
4: E tra gli errori più gravi ci sono quelli di Comolli e della dirigenza nell'allestimento della squadra. Il fatto che con una sconfitta in più non festeggiamo uno scudetto che altri vincono con 5 sconfitte, quindi un campionato non impossibile in cui abbiamo regalato tanto.
5: Eh già.
4: Perché già hai citato i punti buttati con il Lecce, abbiamo citato i punti buttati con il Torino, si possono citare i punti buttati con la Fiorentina,
5: zero
4: che comunque era in vantaggio, 0 punti col Como, li puoi anche lasciare, eccetera. Sono 2, 4, 6,
5: 5 punti con la Lazio,
4: 7, 8. Dai, prendiamoci 2 punti dalla Lazio, eccetera. Già con 8 punti.
5: Eravamo in lotta per lo scudetto. Però
4: quindi la domanda adesso da porsi è: bisogna far tesoro, come hai detto tu, degli errori commessi. Primo fra tutti, fare un mercato che possa dare quel quid in più a una squadra, quindi quel talento, quell'esperienza e quella qualità. Quindi l'Alisson di turno a porta, quindi il Bernardo Silva e il Lewandowski di turno, o un centrocampista di qualità. Ed ecco che in una squadra ben allenata, finalmente dopo 2 anni di allenamenti, non c'è riposo, ma senza neanche un'impronta, un'idea, ecco che secondo me basta poco per andare a colmare quel gap che sembra più ampio di quello che in realtà è.
5: Però noi non dobbiamo dimenticare che il nostro mercato in entrata partirà dalle uscite. Questo è un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare. A giugno la Juve deve fare una trentina di milioni di plusvalenze, secondo me molto semplici, perché le puoi fare cedendo Gatti, le puoi fare cedendo David, le puoi fare facendo un pacchetto di cessioni, e lì deciderà come lì. E ecco però perché dico che prima degli acquisti ci dovranno essere delle cessioni, non so se importanti o meno, ma comunque delle cessioni. Se c'è una cosa che ha fatto Benino come lì è stato proprio quello di riuscire a piazzare alcuni giocatori rispetto alle entrate. Quello che dicevamo prima, cioè avere le idee chiare, oggi diventa fondamentale, perché siccome devi partire dagli uomini che ti servono di meno o che puoi sacrificare, e c'è una profonda differenza, perché ti servono di meno, penso ai Kostic, penso a Zegrova, certo, magari, che puoi sacrificare, penso a Bremer, perché non dimentichiamo mai che Bremer ha quella clausolina che se qualcuno arriva
4: e non si parla di rinnovo, quindi non probabilmente si parla di la Juventus non ha quella fretta.
5: Esatto. Perciò lì dovranno essere molto bravi a indirizzare subito il mercato, prima con le uscite e poi evidentemente con le entrate. Con quanti soldi? È chiaro che molto dipenderà anche da quello che riusciamo a fare in uscita, però le idee devono essere già limpide, sia in un senso che nell'altro, e dovranno essere bravi a ottimizzare, una parola che ci piace molto, a ottimizzare, perché non è che avremo un budget illimitato, anzi, ma soprattutto non dobbiamo farci prendere dagli isterismi se ci dovesse essere, Vincenzo, una cessione importante, a prescindere dalla Champions, io me l'aspetto. E per me cessione importante può essere Bremer, come può essere Cambiaso, anche ieri male, però comunque è un giocatore che fa parte di questo gruppo, come può essere Gatti.
4: Sai perché? Perché ci sono dei giocatori del passato, recente passato, che le hanno passate tutte, su cui tu devi puntare per mantenere un'ossatura che le ha viste. E allora, tra quelli hai scelto già, certo, perché hai scelto, certo, tutto sommato Locatelli, hai scelto Yıldız, hai scelto McKennie.
5: Hai scelto McKennie.
4: Esatto. Dopodiché, qualcuno che ha vissuto questo periodo così turbolento è meglio che vada via, perché non è un'ingratitudine verso di loro, ma è il fatto che si è dato tanto e non è detto che esatto, e non è detto che tutti sono capaci. Guarda che a me mi hanno colpito le parole di Bremer, che a 29 anni,
5: per dire, io a 29 anni non ho vinto per niente
4: e devo vincere, quindi poi la rivalsa personale, no, non gli puoi dare torto, però la rivalsa personale per tutta una serie di motivi non deve mai prevalere sul concetto di gruppo. E allora è lì che tu sacrifichi l'uomo. E io su Cambiaso ci ho visto un grande attaccamento ai tempi di Allegri, poi non l'ho visto più quell'attaccamento.
5: Guarda, io faccio un passo indietro alle parole di Bremer, ritornando alla questione dei sacrificabili. Bremer fa una conferenza stampa, a me piace molto Bremer, al di là del campo, ma anche perché è una persona sempre molto schietta. Siccome non si parla appunto di rinnovo, poi magari rinnoverà, vedremo, ma lui ti dice chiaro e tondo: se io trovo un progetto vincente oggi vado.
4: Ah, certo.
5: Perché a 29 anni o sei vincente, certo, o sei perdente, tra virgolette. Quindi il progetto vincente sì, può essere magari la Juve, ce l'auguriamo, ma oggi se arriva qualcuno dalla Premier o anche, che ne so, dalla Liga, che gli fa annusare un progetto vincente e soprattutto i soldi, lui prende e va. E allora torno al tuo ragionamento: dal punto di vista umano Bremer è da blindare o no? Io lo blinderei a prescindere, ma il ragazzo ha tutto il diritto a 29 anni di dire: guarda, siccome noi non abbiamo garanzie, non c'ha nessuno, ma nemmeno noi, di vincere l'anno prossimo, sai, il segnale è arrivato,
4: E la Juve merita di avere anche quella freschezza,
5: certo,
4: da ringiovanire l'idea di pensiero, l'appartenenza, eccetera. Quindi se, attenzione, il sacrificio di Bremer mi porta a un difensore qualsiasi,
5: no,
4: ma anche al gira di turno, per dire, no.
5: Ma se mi porta,
4: a un difensore di primo livello, Antonio Silva, che comunque è un ottimo difensore, piuttosto che al Rudiger, che difficilmente arriverà, che credo stia rinnovando con il Real Madrid, sì, non l'ha già fatto, però a quella caratura lì, allora io questo change a malincuore lo faccio per il bene del giocatore e per il bene della Juventus.
5: Ma è possibile, ma è qui che torno al ragionamento, alla lucidità nelle scelte, soprattutto in uscita. Perché è chiaro che il mercato che entusiasma è quello in entrata, ma mai come quest'anno forse saranno le uscite a determinare le entrate. e non soltanto dal punto di vista offensivo, perché è chiaro che se la Juve perde due attaccanti, David e Vlahovic, ne prende due, è chiaro che se uno di due rimane, e secondo me è la strada più possibile, forse te ne basta anche uno. Ma se te ne basta uno perché uno dei due rimane, e tu non ti puoi permettere di sbagliare quell'attaccante, perché quell'attaccante è quello che deve fare la differenza. Perché oggi io non so se David, se rimane, se mi fa la differenza. Io non so se Vlahovic, se rimane, se mi fa la differenza. Poi c'ho Openda, ma Openda, per l'amor di Dio. Quindi io credo che questo sarà, poi magari è un ragionamento che facciamo tutti gli anni, però a me mi sa che questo sarà un mercato molto delicato e forse quello più difficile in assoluto degli ultimi anni.
4: Non a caso la Juventus si è mossa in grande anticipo, e allora avremo modo di approfondire ulteriormente queste tematiche. Intanto questa analisi sulla Juventus di Spalletti, che sarà, che c'è stata, chi deve restare, chi deve andare via, termina per ora qui, e diamo la linea al meraviglioso Rossi in regia.
5: Che c'hai da fa poco, ovviamente.
4: Beh.
3: Due colori, due voci.

0: buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che, tornando dal Medio Oriente, una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
4: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
5: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
4: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due operanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
5: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
4: Lo sport con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
1: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
1: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Prendiamo la linea dalla regia in questa seconda mezz'ora, andiamo ad analizzare invece un po' quelli che sono stati i calciatori che sono cresciuti di più con Spalletti, che possono restare con Spalletti, che hanno le caratteristiche per essere ulteriormente valorizzati da Spalletti. Lo faremo con un nostro amico che è Alain Valnegri.
3: Certo.
2: Comincia tu.
3: Ma sicuramente Vincenzo, il primo è Locatelli. Locatelli ha fatto una crescita clamorosa. Un giocatore quasi irriconoscibile sotto certi punti di vista, è diventato un pilastro della Juventus. Aggiungo McKennie, perché è vero che McKennie ci ha abituato in questi anni a inizi così così, poi un periodo di grande forma e un decadimento. Invece devo dire che quello che ho trovato in McKennie quest'anno è una crescita continua e costante. Quante volte, Vincenzo, ci siamo detti beh, si sente l'assenza di McKennie.
2: Sì.
3: E quindi è un altro giocatore. Kelly ha fatto una stagione fino a questo momento, e siamo a 4 giornate alla fine del campionato, quindi direi che possiamo già tracciare un bilancio da 7. Ricordo come si è presentato l'anno scorso. È vero che dei segnali erano arrivati, però onestamente quest'anno, a dire la verità, anche nel periodo con Tudor, qualcosina di buono abbiamo visto. Questi sono i tre giocatori che mi hanno colpito di più. Poi mi dispiace non poter metterci anche Dusan, perché sarei stato molto curioso, ma come facciamo?
2: Credo che neanche ci sarà questa possibilità.
3: Beh, poi c'è Dizzo,
2: poi vediamo.
3: Sì. Sono giocatori nel crescita.
2: Ti faccio i miei nomi allora.
3: Pensavo chi non è cresciuto.
2: No. Ti faccio i miei nomi. Allora, oltre a quelli che hai fatto tu, anche Kalulu, che secondo me ha avuto un ulteriore step di crescita.
3: Vero.
2: Resto poi su quelle che sono state le sue parole a fine partita contro il Milan, in cui ha parlato molto bene di Conceição.
3: Sì.
2: Perché è un giocatore che noi abbiamo visto forte ma incompleto con tutti e tre gli allenatori,
3: sì,
2: da Motta,
3: sì,
2: passando per Tudor fino ad arrivare a Spalletti. Ma con Spalletti ha avuto un po' quella responsabilità in più, poi gira quel famoso video in cui lui dice metti le scarpette e seguimi, quindi mi fa capire che c'è un lavoro molto importante che sta facendo con Conceição, e si cominciano a vedere anche un po' gli effetti. Lo stesso Conceição ha detto sì, è vero, io posso crescere ancora molto, crescerò e sono sicuro che darò la mia parte. Quindi Kalulu e Conceição su questa verticale qua, e ci aggiungo comunque l'inserimento di Boga, perché non era scontato che Boga arrivasse dandoci quello che era la qualità che abbiamo visto. Invece Spalletti secondo me è stato bravo ad attivarlo subito, perché poi è stato il giocatore sul quale è montato addosso di più nel poco tempo che ha avuto a disposizione, tant'è che Boga potrebbe essere un giocatore che poi resterà,
3: che deve essere riscattato. Viceversa, Vincenzo, ci sono giocatori e mi dispiace dirlo, sui quali neppure la cura Spalletti ha avuto effetto. Penso per esempio, e qui mi dispiace veramente dirlo, a Cambiaso, però mi sa che questa è una storia arrivata veramente ai titoli di coda tra Cambiaso e

0: né Spalletti. Open Da, ragazzi,
1: mistero
0: Open
1: Da,
0: credo
1: fede.
0: Che sia un mistero della fede.
1: Adesso ne parliamo proprio con il nostro ospite.
0: E David, io continuo a pensare che il giocatore, mentre su Kumiles e Open Da, io non so anche in futuro quello che riusciranno a combinare. Su David magari può fare un'ottima stagione da altre parti, però per me resta una stagione sia con Tudor sia con Spalletti insufficiente.
1: E allora io direi di introdurre il nostro ospite, lo conoscete molto bene, esperto di calcio internazionale, non tifa per la Juventus, esperto di calcio in generale, non tifa per la Juventus, ma spesso ci ha dato ottime letture e anche qualche buon consiglio. Alen Valnegri, ciao Alen, ben ritrovato, guardalo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Guardalo, sei sempre in grande forma.
0: Io voglio rinascere Alen.
1: Sì, anche io.
0: Donne. Okay. Donne come se non ci fosse un domani.
1: Libero.
0: Viaggi, avventure, capello brizzolato. Ma che vive a Barcellona. Indipendente. Alen,
2: ti prendo come procuratore, Ale.
0: Sì, bella, sì. Verità, bella verità.
2: E ti mando in giro a vendere la mia figura. Forse avrò un po' più di successo.
0: Alen,
2: dimmi quanto vuoi, firmiamo il contratto.
0: Subito. Zero, perché
2: mi resta poco per la pensione.
0: Sai quanto ti stimo, quindi non so, calcisticamente proprio al mille per mille, come Tomber de Femme, ancora di più, guarda con chi sto accanto io. Dai,
2: con Vincent Maranger, il nuovo soprannome,
1: Maranger.
0: Di Parigi, che bello.
1: Allora, stiamo, tra l'altro lui da Barcellona se ne andrebbe volentieri, penso, Alen.
2: Per andare dove?
1: No, dico, nel senso, mi pare che tu non eri innamoratissimo di Barcellona, no? Se dovessi andare a vivere...
2: Ho fatto il mio tempo, bisogna cambiare nella vita.
1: Bisogna cambiare,
2: ma no, la mia città da adulto è dove ho vissuto di più, però esatto. Sì, ho bisogno un po' di ali adesso.
1: Adesso si viaggia. Alen, stiamo facendo un po' un'analisi su quelli che sono i giocatori che ha valorizzato Spalletti e i giocatori invece che... è meglio che vadano via perché non possono più essere valorizzati, visto che non hanno proprio funzionato. Io voglio parlare, visto che ne abbiamo parlato anche sull'altro emittente, voglio che tu ci racconti anche qui su Radio Bianconera cosa ne pensi di Open Da e cosa è possibile fare con lui.
2: Vabbè, Open Da è un mistero perché comunque sia nel Lant che nell'Lipsia segnava, era,
1: però avevi
2: attivo,
1: evidenziato
2: dinamico.
1: Un aspetto importante: segnava contro quali difese?
2: Erano spesso comunque delle azioni in campo aperto, questo sì, con spazi. Dunque è chiaro che se tu vuoi un attaccante che possa giocare nella Juve, bisogna prendere in considerazione che la Juve l'80% delle partite in Serie A deve attaccare dei blocchi bassi. Dunque se vai a prendere un giocatore abile a correre, lì già c'è un problema sullo scouting proprio. Perché Open Da, uno che segna 50 gol in due stagioni in Ligue 1, che comunque difese, Ligue 1 è fisico, è un campionato molto fisico, e in Germania, cioè non è un brocco, non è il giocatore che abbiamo visto in Italia, ma questo è
1: certo. Però per non funzionare né con Tudor né con Spalletti, esatto. E probabilmente non avrebbe funzionato manco con Motta, possiamo dire che...
2: Vabbè, ma c'è l'atteggiamento, come uno si integra nello spogliatoio, ci sono tanti fattori comunque. Noi guardiamo solo cosa fa in campo, ma poi si sente comodo il calciatore, parla italiano, come si relaziona con lo spogliatoio, con l'allenatore. Ormai ci sono tante variabili che noi da fuori comunque sono difficili da capire, certe dinamiche. Con Open Da penso che comunque... ci sia parte di quello, perché Brocco non è.
1: Tra l'altro,
2: comunque era internazionale, col Belgio.
1: Anche se mi hai detto che sta perdendo anche il posto in nazionale, no?
0: Infatti, Alen, com'è la situazione nazionale belga?
2: Sì, perché Stassin, che gioca nel Saint-Étienne, giovane promessa, comunque l'ha chiamato nell'ultima convocazione. Dunque è chiaro che poi ti dà qualcosa in più, perché è un attaccante molto più statico, più posizionale. Garcia non sa come starà Lukaku, che questo è un mistero anche per lui. Dunque Open Da era una buona alternativa per fare un certo tipo di calcio, che comunque Garcia sta impostando un Belgio un po' meno offensivo, con un blocco un po' più basso per poter attaccare gli spazi, perché tra Doku eccetera ha giocatori che attaccano bene gli spazi il Belgio. Open Da in forma dovrebbe essere in questa nazionale, però quanto ha giocato?
0: No, pochissimo. Tra l'altro considera che

0: E dal primo marzo ad oggi lui ha giocato 3 minuti in quel famoso Roma-Juventus e quanti, Vincenzo? 2 la partita Juventus-Bologna.
1: Sì, sì.
0: 5 minuti in un mese e mezzo. Cioè, questo è il minutaggio di Openda.
2: Sì, beh, qualcosa si è rotto, perché Spalletti comunque è uno che ti dà spazio.
0: Esatto.
2: Se vuole provarci, ti dà opportunità. Se prendiamo comunque, facciamo una lista di calciatori, quando arrivò Spalletti che non stavano convincendo, comunque gli ha dato spazio. David penso che sia un buon esempio. Però David ha un altro atteggiamento rispetto a Openda. David si dà da fare, gioca per il collettivo. Poi ha i suoi limiti in aria, non è bomber, sì, ma quante stagioni David ha fatto a 20-25 gol? Per me un bomber è uno che va su queste cifre. Il vero bomber della Juve è Vlahovic.
0: Lo so, con me sfondi una porta aperta, io la penso come te, Alain. Io darei un'altra chance a Vlahovic, però lì c'è da capire come rientrerà da questo infortunio, perché è un infortunio molto serio, eh?
2: Sì, però non al mondiale, a tempo.
0: È vero.
2: Ha tempo per recuperare, non al mondiale. Comunque Vlahovic, con un allenatore che ha fiducia in lui, cito Sprandelli, è italiano, comunque abbiamo visto cosa è capace di fare. E comunque ha un debito verso la Juve, Vlahovic. La Juve ha creduto in lui, ci ha investito tanto, gli ha fatto anche un contratto da top class. Quanti calciatori, quanti centravanti prendevano questi soldi?
0: No, nessuno.
2: In Europa,
0: nessuno.
2: Ma anche in Premier,
1: Sì, sì. Altro giocatore, così continuiamo quelli che non possono crescere.
0: Sì,
1: che
0: poi gli voglio
1: via.
0: Chiedere una cosa di Lewandowski, ma dopo.
1: Allora dai, chiediglielo adesso, è che parliamo degli attaccanti.
0: Attaccanti, ma insomma, Lewandowski, che tu avrai visto a Barcellona magari anche passeggiare, sì, sulle Ramblas, come lo vedi alla Juventus?
2: Ma io faccio un discorso proprio sul calcio italiano. Sinceramente, giocatori di questa età, al di là della qualità, non li voglio più vedere in Serie A. Io voglio vedere società che puntano sui giovani. Poi Lewandowski viene in Italia, secondo me arriva a 20 gol. Gli fa 20 gol in Serie A. Cioè la classe che ha, poi comunque a livello atletico è uno che si cura tantissimo. Sì, te li fa i 20 gol in Serie A. Però poi ti arriva un giocatore di quell'età, si infortuna, cosa fai? E poi Vlahovic come gestirebbe questo? Perché Vlahovic, se non è prima donna, va in crisi,
0: Vlahovic è titolare,
2: come un'esperienza, no, una chioggia che dice vabbè, io
1: se prendi Lewandowski e fai titolare Vlahovic.
0: Vlahovic è titolare, Lewandowski nelle partite più importanti,
1: ma mai al mondo.
2: Ma Vlahovic viene a fare, Lewandowski viene a fare,
1: appunto,
2: questo ruolo.
1: Appunto, che Lewandowski diceva venga a fare, chiudo la stagione facendo, cioè la mia carriera facendo il secondo a Vlahovic. Ma con tutto il rispetto, non lo farebbe.
2: Tanti dubbi.
1: Anche io. Altro giocatore invece che non ha funzionato con Motta, non ha funzionato con Tudor e tutto sommato non ha funzionato neanche Spalletti. Altro mistero è Cobb Myners. È recuperabile oppure no?
2: Ecco, Myners io sfrutterei comunque, che è un giocatore che ha mercato. Cioè alla fine, in quanti ruoli non ha giocato Cobb Myners? Nella corsia centrale ha fatto quasi tutti i ruoli.
1: Sì.
2: Mi manca solo di fare il falso 9, ho pure fatto il centrale di difesa, sì, c'è il braccetto a sinistra, ma comunque Cobb Myners è un giocatore che ha funzionato benissimo con Gasperini, al di là secondo me del rendimento aspettato, perché comunque arrivò a Bergamo con l'idea di un regista posizionale, e poi comunque lui l'ha trasformato da falso trequartista con dei numeri impressionanti. Cobb Myners, quando era a Bergamo, comunque era il centrocampista che segnava di più in Europa.
0: Che mistero, questo è un mistero. Ancora più di Openda, ancora più di Openda, Alain, per me.
2: Sì, ancora più di Openda, sì. Perché in Italia era la certezza, Openda era tutto da scoprire,
0: esatto,
2: in Italia.
0: Esatto.
2: E Cobb Myners, io vedo che rispetto a Bergamo, non gioca con la stessa voglia, con lo stesso ritmo. È lento nell'esecuzione, non lo vedo sicuro di sé, forse qualcosa anche di caratteriale. Che lui comunque è uno introverso, diciamo, e non si è mai integrato. E poi la maglia bianconera pesa, e certi calciatori non riescono a rendere, sei bloccato. Ma questo lo capiscono solo i professionisti, i giocatori, che quando arrivano in certi palcoscenici comunque fanno fatica. Penso che la Juve sia un buon esempio, San Siro è un buon esempio, al di là della maglia. Quanti giocatori sono andati a Milan e Inter e comunque
0: sì.
2: Abbiamo mai visto la versione vista prima.
0: Hai perfettamente ragione.
2: Può essere che sia un problema di personalità, perché tecnicamente è un giocatore che non si discute, giocherà titolare nell'Olanda al mondiale. Però a mercato è lì, come lì deve comunque mandare un segnale, e il segnale è pieni poteri a Spalletti, perché lui ha fatto vedere comunque tanti limiti.
0: Pieni poteri.
2: Se Spalletti non avesse accettato la Juve, non so se Comoli sarebbe ancora.
0: Sono d'accordo con te, ma pieni poteri, così ti porto anche leggermente extra Juventus, sì. Ma su un personaggio che, insomma, di cui abbiamo discusso tanto. Pieni poteri alla Gasperini?
2: Sì, però Spalletti a livello della riflessione comunque è qualcos'altro. Cioè, Gasperini a Bergamo tanti calciatori non li chiedeva lui, gliene hanno portati. Io ho tanti dubbi che Gasperini all'epoca seguisse la Z Alkmaar per andare a scoprire
0: anch'io,
2: con Miners.
0: Sì, anch'io.
2: Che poi gli cambia pure il ruolo, vede il calciatore, gli cambia ruolo. Cioè, quanti giocatori ha fatto questa storia? Bogà ha sofferto con Gasperini.
0: Come
2: eh?
0: No, come no.
2: Ha fatto un passo indietro con Bogà, perché gli voleva cambiare ruolo e non so se lo chiese lui. Perché Bogà, lo sai, l'avete visto anche voi, sì. Bogà è un'ala che deve,
0: certo,
2: puntare la porta.
0: Sì, certo.
2: Ma se lo fai giocare trequartista, lo perdi,
1: certo, perdi un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Il terzo flop qual era per noi?
0: Beh, Cambiaso è un'altra questione che vorrei analizzare con te, Alan. Io credo che però lì Cambiaso sia proprio arrivato a fine ciclo, a fine corsa con la Juve.
2: C'era un periodo dove io, guardando le partite della Juve, dicevo: ma Cambiaso è uno dei pochi che cambia ritmo la partita. Quando prende palla lui, poi attacca lo spazio, fa la diagonale, va sul fondo, sulla fascia sinistra soprattutto. Ricordo partite dove comunque non andrei fino a giustificare i 60 o 65 milioni che la stampa voleva vendere, che il City avrebbe offerto alla Juventus. Però comunque lo vedevo un giocatore di grande qualità, molto agile, molto vivo, capacità di cambiare ritmo, tecnicamente molto bravo. Lì penso che abbia un problema di costanza, è un problema in testa, perché anche nel Genoa aveva quegli alti e bassi. Cioè, intrinsecamente, in un gran giorno Cambiaso è un terzino dominante.
0: Sì.
2: Poi il 60-70% delle partite ha comunque problemi di concentrazione o di posizione a livello difensivo.
1: Non è poco.
2: Giocare con la difesa a 4 è molto pericoloso con Cambiaso. Io lo farei giocare ala, non lo farei giocare né quinto né una difesa a 4 da terzino. Farei giocare
1: come mezzala
2: offensivamente. Ma mezzala la corsia centrale non... Sì, potrebbe essere, ma io lo vedo più un giocatore da fascia comunque.
0: Sì,
2: giocatore da fascia, ma poi sì, c'è il giocatore, c'è la persona poi. E sulla personalità penso che valga il discorso di Cup Miners. Penso che la Juve gli venga un po' grande. A Torino devi essere costante. Devi essere
1: forza.
2: Costante, devi avere quella capacità di fare l'80% delle partite, le devi fare ad alto livello. Devi comunque vincere i tuoi duelli con il tuo avversario diretto, devi limitare gli errori e devi fare la differenza.
1: Eh già. E soprattutto devi portare quel peso della maglia che è molto grande. Allora invece ti chiediamo i tre giocatori che sono migliorati esponenzialmente con Spalletti e che possono rendere ancora di più sempre con lui. Chi sono?
2: Ma il primo è Locatelli. Molto discusso prima di Spalletti. Anche su questione di ruolo, questione di reattività, di esecuzione. È un altro calciatore. Cioè, questo Locatelli ha cambiato proprio l'atteggiamento, è molto più aggressivo, molto più dinamico e poi si è adattato, perché non è il suo ruolo, non è il regista Locatelli. Io Locatelli lo dico sempre, il miglior Locatelli abbiamo visto gli europei quando si è vinto l'Europeo nel 2021 e lui faceva la mezzala.
1: Eh già.
2: Con un regista che aveva compiti come Verratti, che scendeva, che prendeva palle e comunque costruiva il gioco, e lui perché a livello tattico un giocatore molto intelligente, sapeva, trovava lo spazio, andava, attaccava, cioè era importantissimo per Mancini, un giocatore importante, silenzioso, però fece pure gol. Dunque quest'anno io l'ho visto, ha fatto il capitano.
0: Sì, sono d'accordo, ha fatto il capitano.
2: Ha assunto il ruolo e comunque ha fatto vedere tanta qualità, perché con il Diz e Bogà per me sono i migliori dell'era Spalletti.
0: Sì, è vero.
1: Sì, direi sì. L'altro nome che fai di quelli che sono migliorati particolarmente con Spalletti? Guarda,
2: beh, il Diz.
1: Il Diz.
2: Okay. Il Diz è cresciuto più che migliorare. Mm. Cioè, il Diz ha fatto di tutto in questa squadra. Il Diz deve, alla fin fine, l'arrivo di Boga ha liberato il Diz. Ha liberato la fantasia e la creatività di il Diz. Il Diz deve giocare a tutto campo, deve essere libero. Tu non lo puoi chiudere sulle fasce. Poi nel calcio contemporaneo le ali devono avere lo strappo. E il Diz non ha proprio. È l'unica cosa che non ha, è lo strappo. Mm. Non ha quell'esplosività nel breve.
1: Nel breve, sì.
2: Però ti prende palla, si muove tra le linee, fantasia, assist, gol. Ha fatto pure il falso 9. Beh, sinceramente, io ho visto una crescita esponenziale di il Diz quest'anno.
0: Alain, invece io ho due curiosità ancora. Allora, intanto su due giocatori che hanno funzionato poco e mi dovresti spiegare perché, Kostic e Gatti, e l'altra invece è proprio una domanda, ma Di Gregorio che portiere è per te?
2: Beh, Di Gregorio è un gran secondo per la Juve, ma non lo vedo da titolare. Perché è pesante, la porta della Juve è pesante, dobbiamo ripassare i portieri della Juventus a livello storico.
1: Guarda, lo stesso Manninger, ci ricordavamo che è stato un gran portiere per la Juventus, lo stesso Manninger, no? Manninger che ci ha lasciato qualche giorno, qualche settimana fa, era comunque un portiere d'affidamento, non era tra i migliori, certo, però comunque adesso lo vedresti come titolare.
2: Sinceramente De Gregorio è un portiere che io i portieri provo sempre ad analizzare il portiere da squadra che riceve 10, 15, 20 tiri a partita e portieri che ricevono 3, 4, 5 tiri a partita.
0: Il
2: portiere da grande squadra sono pochi.
0: Il punto è tutto lì, caro Alain.
1: Alisson lo è?
2: Alisson lo è, chiaramente.
0: Alisson lo è. Ma io infatti credo che l'accoppiata Alisson di Gregorio sia una coppiata perfetta per la Juve. Perché poi Alisson qualche problemino ce l'ha, quindi non le gioca tutte, metti 50 partite.
1: E può crescere anche con
0: e invece Kostic
2: togli pressioni. Di Gregorio.
0: Esatto. Kostic e Gatti, cosa non ha funzionato?
2: Beh, Gatti penso che il problema sia tecnico. Penso che tecnicamente ha dei limiti. Poi fisicamente, sull'atteggiamento, sul seguire il match plan, eccetera, è esemplare. E poi comunque gli potete fare una statua, perché il gol a Roma pesa tantissimo.
0: Mamma mia.
2: Cioè, ha cambiato proprio il ciclo di Spalletti. Perché lì andavate a meno 7, comunque lì meno 7, poi la Roma da lì in poi comunque si è spenta.
0: Sì, letteralmente.
1: Si è liquefatta, direi, perché poi...
2: Però, e poi come vuoi giocare con Gatti? Per me Gatti è un difensore centrale che deve marcare a uomo in spazi stretti. Se tu vuoi giocare in campo aperto, Gatti fa fatica.
0: Sì, è vero.
2: È un marcatore, ha un grande gioco aereo, è aggressivo, gioca d'anticipo. Però se chiedi a Gatti di costruire il gioco, di fare certi movimenti in anticipo, fa fatica, perché non ha mai giocato così. Dunque, secondo me è una buona alternativa, perché comunque è uomo squadra, anche nello spogliatoio penso che sia un giocatore che senta la maglia, che faccia gruppo, eccetera. Però come titolare centrale nella Juve di Spalletti, con il calcio che vuole fare Spalletti, la squadra ha bisogno di un giocatore molto più abile nell'interpretare il difendere in campo aperto e nel costruire il gioco, che è fondamentale per il calcio di Spalletti.
1: Il terzo nome che ci devi fare del giocatore che è cresciuto con Spalletti e che può crescere ancora di più?
2: Ma il terzo nome non so se può crescere ancora o è cresciuto, però è rinato, ed è Boga.
1: Vedi,
2: perché Boga è stata un'operazione maiuscola. Cioè, io che seguo il calcio francese, comunque Boga a Nizza è stato un flop
1: clamoroso. All'Open
2: clamoroso, l'ha menato i tifosi per arrivare a quel punto. E poi è arrivato a Torino, erano 3 mesi che non giocava, e lì si è calato subito nella realtà, è tornato quello del Sassuolo. E il Boga di Sassuolo comunque è un giocatore che faceva gola a tante squadre. Ha sbagliato scelta lui di andare a Bergamo. Però quando gioca nel suo ruolo, quando lo fai giocare nella corsia intermedia e gli chiedi comunque di attaccare la diagonale proprio, Boga è un giocatore devastante. E vede pure la porta. E lì merito di Spalletti di aver messo il giocatore nella posizione dove può rendere meglio. E non è che lo scopriamo oggi, Boga.
0: No, esatto.
2: Il fantacalcio comunque era sempre un grande acquisto quando giocava nel Sassuolo.
0: Sì, sì.
2: Lì sta rendendo ad alti livelli, poi è costato poco, non ha grandi pretensioni perché è silenzioso, non farà mai una polemica se va in panchina, e comunque nella rosa dell'anno prossimo ci stava alla grande, per costi e rendimento comunque un acquisto azzeccatissimo, uno dei migliori acquisti in Serie A, per la relazione costo e rendimento.
0: Sì, sono d'accordo, va confermato. E invece, prima di salutarti, secondo te la Juve, per tornare competitiva, per lottare per lo scudetto l'anno prossimo, di quanti rinforzi ha bisogno?
2: 5.
1: Uno per ruolo.
2: Un portiere, centravanti, ha bisogno di centrocampista per giocare con Locatelli, se vuoi giocare a due, perché Thuram per me non è centrocampista per giocare a due, poi è troppo costante Thuram, a me non ha convinto Thuram, assolutamente. E poi sulle fasce la Juve ha bisogno di qualcosa, perché le grandi squadre comunque hanno dei terzini dominanti, se facciamo l'elenco delle squadre che vincono i loro campionati, comunque no, hanno dei terzini che fanno la differenza, e i terzini che ha la Juve, ma non lo so, alla fine Joao Mario a Bologna sta facendo benissimo, se potesse giocare a questi livelli a Torino non sarebbe male, poi a sinistra ritrovare il miglior Cambiaso, far rendere Kostic come ai tempi dell'Eintracht, però sulle fasce devi avere comunque dei giocatori dominanti, perché poi nella corsia centrale comunque ci sono i calciatori per poter armare una squadra dominante, da Bremer a Ildiz, comunque la squadra ha comunque tanta qualità, si sono spesi tanti soldi negli ultimi anni, dunque Spalletti è stato bravo a far rinascere certi calciatori, adesso bisogna completare la rosa con dei profili più adatti al calcio che vuole Spalletti.
1: A proposito di esterni, di fasce eccetera, chiudo invece anche io l'ultima domanda per te con Conceição, che diciamo sul quale sembra che comunque Spalletti stia lavorando tanto, è un giocatore che per adesso sembra bello a metà, nel senso che poi diventa poco concludente nell'ultima scelta, io l'ho sempre rinfacciato Spalletti, però ci sta lavorando tanto e credo che anche a livello di autostima Conceição abbia capito che può fare qualcosa in più, a Milano ha preso letteralmente lui per mano la squadra.
0: In alcuni momenti a partita è stato proprio lui, sì.
2: Ma per me è un jolly, non lo vedo dal primo minuto Conceição. E poi faceva un movimento, andava sul fondo e crossava.
0: Sì.
2: E adesso è cresciuto comunque, visto il gol a Roma, eccetera. È cresciuto, sì, ma non è un trequartista. Per me non è un giocatore che si muove tra le linee, è un'ala pura. È devastante. Quando entra dalla panchina comunque fa differenza, ti cambia ritmo, poi comunque punta sempre l'uomo. È interessantissimo. Non lo vedo giocatore da 90 minuti. Quando inizia a me... mi manca qualcosa, quando entra la panchina fa sempre qualcosa di differente e porta una nuova energia alla squadra. È ancora giovane comunque, può ancora crescere, i margini sono importanti, ma non lo vedo da trequartista, non lo vedo, spero di sbagliarmi, perché comunque lui ci mette l'anima, è un giocatore sempre molto motivato e che dà l'anima in campo. Però fino adesso mi manca qualcosa sulla continuità, su 90 minuti e poi sui movimenti, perché lo vedo troppo specialista nell'andare sul fondo e crossare.
1: Alen, che dire, ci hai illuminato.
0: Alen, dai, chiudiamola così. Insomma, anche quest'anno la Fiorentina alla fine si è salvata.
2: Vabbè, ma è poco, stagione poco gloriosa. Non so se sia un bene di salvarsi alla fin fine.
1: Cosa salvi?
2: Rivoluzione, non so se sia un bene.
0: Cosa
2: non
0: salvi?
2: Perché l'anno del
1: cosa salvi e chi salvi?
2: Centenario.
1: Cosa bravo. Salvi e chi salvi della Fiorentina?
0: Bravo, bella domanda.
2: Io salvo Vanoli.
0: Aveva salvo Vanoli, 4 punti, salvo ha preso Parisi. La Fiorentina a 4 punti. Sì.
2: Sì, salvo Vanoli, salvo Parisi. Chi salvo più fa? Salvo Fagioli, perché senza Fagioli non si andava assolutamente da nessuna parte. E poi... nessuno, sinceramente,
1: neanche Ken.
2: Cioè, alla fine stanno facendo il processo a Vanoli sull'estetica, su qua. Ma Vanoli ha fatto un miracolo,
0: credo anch'io.
2: Cioè, quando ho preso la Fiorentina a dicembre, nessuna squadra in Serie A si è salvata con questa media punti. Dunque, ha salvato la squadra e vabbè, vedremo cosa fa Paratici. Ma questo progetto ormai con la famiglia di Rocco non è molto più calcistico.
0: Perché non salvi Ken, Alen? Cosa mi interessa, sì, come diceva Vincenzo.
2: No, Ken non lo salvo. Sinceramente, Ken sull'atteggiamento non ci siamo. Io Ken l'avrei venduto dopo la stagione che ha fatto l'anno scorso. È troppo VIP Ken. Ken...
1: ha litigato col Penguin, non trasmette
2: fiducia. Poi il gol sbagliato in Bosnia, il 2-0 sbagliato in Bosnia, ce l'ho ancora in testa, dunque non...
0: È vero.
2: No, ma poi Ken sì, ha fatto una gran stagione l'anno scorso, per carità, ma Ken gioca in un contesto, in campo aperto.
1: Sì, anche lui.
0: Ha ragione.
2: In campo aperto, salvo il gol alla Cremonese che è stato decisivo, perché comunque lì la situazione era drammatica.
0: Era drammatica, sì.
2: Ha fatto questo gol importante, però al di là di quello, per un giocatore che prende 5 milioni e mezzo all'anno a Firenze sono tanti, per una realtà come la Fiorentina, cosa ha fatto? Ma anche il suo atteggiamento è sempre infortunato, non sappiamo bene, ha la tibia e fa le cure, boh, non lo so, non, Roberto, non lo conoscete,
1: sì. Qualcuno lo rivoleva, io però ho detto ragazzi, francamente no.
0: Quello che dice Len, e lo salutiamo, lo ringraziamo, è sacrosanto: il calciatore non è soltanto piedi, è anche testa.
1: Certo.
0: Lì c'è molto da lavorare, credo però che non ci si possa più lavorare oggettivamente.
2: No, ma lui deve firmare un contratto, un bel contratto a Parigi, nel Paris FC, che comunque ha soldi, adesso va a tornare in Inghilterra, ma per l'esigenza che c'era a Firenze di averlo come leader, come leader carismatico e tecnico, comunque quest'anno ha fallito.
1: Certo,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Sì. Grazie Alenna!
1: Grazie Alenna! Un grande abbraccio.
2: Alen
1: Valnegri.
0: Guarda, riflettevo proprio su quest'ultimo tema di Ken, hai fatto molto bene a proporre quella domanda, perché anche qui si passa da una stagione da bomber clamoroso
1: a una in cui ritorni a essere quello che sei,
0: una in cui ritorni a essere quello che sei, evidenziando anche tutte le problematiche extra campo
1: e che ti hanno portato a salutare la Juventus
0: perché continuo a pensare che al di là di alcuni errori che commettono tutti, ma quando lasci la Juventus c'è sempre un motivo.
1: C'è sempre un motivo. O è motivo economico, se proprio arriva un'offerta clamorosa, o è un motivo di testa, secondo me.
0: Io, per esempio, ammetto, Ken un po' l'ho rimpianto, forse anche nella disperazione di vedere certi giocatori. Chi non ho mai rimpianto, gli voglio un bene dell'anima, ma non l'ho rimpianto e non lo rimpiangerò mai, è Fagioli.
1: E anche io. Però devo dire che sta ritrovando la sua strada piano piano a Firenze.
0: Sono contento.
1: Senza pressioni eccessive, lavora, buon per lui, ma la Juventus no.
0: La Juventus
1: l'avrebbe distrutto, schiacciato definitivamente.
0: È un'altra cosa, però bene che il ragazzo abbia ritrovato la propria strada, assolutamente, questo è fondamentale.
1: Bene, siamo al termine di questa puntata speciale.
0: Abbiamo fatto
1: questa
0: bella puntata.
1: Ogni tanto il recap va fatto a bocce ferme.
0: Una bella riflessione. Grazie,
1: grazie
0: Maraggio, arrivederci.
1: Ciao,
0: buon primo maggio.
1: Ciao
0: ragazzi.
1: Ciao.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
4: Eccoci, ci siamo, colpo gobbo, anche oggi venerdì 1 maggio del 2026, lo sapete, ci avete già sentito da tutta la mattina, abbiamo appena salutato il direttore, noi siamo comunque qui anche in questa giornata di festa, perché? Perché è festa, diciamo, per i lavoratori in generale, ma c'è un campionato che va avanti, quindi con il campionato in corso noi siamo qua a raccontarvi tutto quello che sta succedendo e che succederà evidentemente da qui a domenica, perché questa settimana la Juve gioca, mi viene da dire, di nuovo di domenica, no? Dopo che per un po' di settimane abbiamo giocato di sabato, c'è stato Milan-Juve domenica sera, ci sarà Juventus-Verona di nuovo domenica, ma questa volta alle 18. Il saluto vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli e anche oggi in conduzione solitaria mandiamo un abbraccio a Luigi Schifo, che ha avuto un piccolo contrattempo familiare e quindi speriamo che si risolva in fretta, doveva essere qui con noi, me l'ha detto soltanto ieri che non ci sarebbe stato, quindi speriamo che si risolva tutto per il meglio per Luigi, e noi siamo insieme invece come sempre fino alle 16. I temi sono ovviamente tantissimi, ce ne sono tanti di campo, aperte e chiusa parentesi, ve l'avrà già comunicato il direttore, perché ce l'ha detto anche a noi nella chat della radio, no? Come si usa negli ambienti di lavoro, che ci sarà la conferenza, questa volta sì, di Luciano Spalletti in vigilia di Juventus Verona, che sarà però domani pomeriggio alle 16, quindi durante il programma di Chiara Leati, ci sarà Sabato Sport, a quell'ora io avrò già finito il mio Tutta la Juve che vuoi alle 15, per cui alle 16 domani sentiremo la voce di Spalletti, che tra l'altro ha vinto, se non ho letto male, il premio come miglior allenatore del mese di aprile, anche perché il mese di aprile si è ormai concluso, siamo appunto, dicevamo, il 1° di maggio, oggi tra l'altro ricomincia anche la Serie A e poi vedremo quali sono le partite, e Luciano Spalletti ha vinto il premio del mese come miglior allenatore dei 30 giorni di aprile, anche perché credo sia forse il primo mese di quest'anno in cui la Juventus chiude da imbattuta. La partita col Milan ha lasciato un po' di cose positive, un po' di cose negative. Le negative sono che non siamo di nuovo riusciti ad arrivare alle 4 vittorie consecutive, sarebbe stata la quarta proprio quella di San Siro. Abbiamo ancora un mini filotto proprio di 4 partite che potrebbe arrivare, potrebbe essere quello della prima volta di questa stagione delle 4 vittorie consecutive, e ha detto però anche di una Juve molto solida che non ha di nuovo subito gol e che comunque porta via un punto da San Siro in uno stadio con una squadra che fino a poche settimane fa giocava comunque per vincere il campionato, squadra a cui adesso siamo indietro di 3 punti. Sapete, c'è un po' di rammarico, no? Insomma, mi è già capitato di parlarne anche con tra amici, colleghi, in altri programmi in cui sono stato invitato, del fatto che è un po' dispiaciuta la prestazione della partita dell'altra sera, perché a bocce ferme, diciamo che una volta finita la partita, la sensazione grossa, forte, erano di due squadre comunque che si accontentavano entrambe del punticino. Il punto serviva al Milan di fatto per confermare la posizione, alla Juve serviva per mantenere la posizione migliore, un pochino migliore, diciamo così, in posizione in Champions League, perché Roma e Como avevano vinto, però insomma un punto a San Siro in condizioni normali non si butta via mai. Io mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque con la vittoria eventuale a San Siro la Juve avrebbe raggiunto il Milan e superato nella classifica avulsa, perché a quel punto con lo 0-0 di Torino la vittoria a San Siro ci avrebbe messo avanti evidentemente negli scontri diretti, invece così 0-0 qui, 0-0 là, in caso di arrivo a pari punti bisognerebbe andare a guardare qua altri parametri, che solitamente in questi casi dopo gli scontri diretti prima che vengono guardati sono i gol segnati. Detto questo, è una partita che ci ha lasciato, diciamo, un pochino più di certezza in fase difensiva, perché effettivamente al di là del palo traversa, incrocio, insomma, di Saelemaekers, grossi pericoli la Juventus non ne ha corsi contro una squadra appunto che comunque in questo momento è terza in classifica, visto che il Napoli ha vinto, e un po' di sensazione di nuovo di un po' colpo morso in canna davanti, dove di nuovo David ha giocato una buona partita senza però segnare. Questo purtroppo un po' il ritornello delle partite del canadese di questa stagione, e dove tra l'altro poi apriremo anche questo tema anche con i miei ospiti di oggi in vista del mercato futuro, è proprio l'attacco e la situazione che la Juve dovrà attenzionare maggiormente per queste ultime 4 giornate, perché c'è David che in forma e gioca e anche abbastanza bene ma non segna, c'è un Dusan Vlahovic che sta rientrando, a San Siro ha giocato qualche minuto, sembra che sia abbastanza bene anche in vista del Verona, però non è sicuramente al 100%, e con Openda non lo citiamo neanche più perché è sparito completamente dai radar. Ci ritroviamo ad arrivare alla fine di un campionato per impostare una nuova annata di fatto con tutto il reparto d'attacco o sotto accusa o sotto lente di ingrandimento o in scadenza, no? Perché mi viene a dire sotto accusa forse Openda, che ha fallito completamente, sotto la lente di ingrandimento Jonathan David, perché male sì, non malissimo, no? Mi verrebbe da dire in questa situazione, qualcosa di buono ce l'ha anche fatto vedere, o in scadenza evidentemente Dusan Vlahovic, che in realtà è rientrato forse un po' prima del previsto, non ci si aspettava che potesse rientrare ancora appunto a 5 giornate dalla fine della stagione, visto che ha già giocato domenica a San Siro. Però per l'anno prossimo stiamo parlando di un reparto offensivo che, a parte diciamo i trequartisti, quindi con Seisao e Yıldız, che sono assolutamente confermati e certi di rimanere, di avere un posto, la punta, quello che dovrebbe poi fare il gol, in questo momento non c'è. Non ho citato Milik nuovamente perché è vero che era rientrato un pochino nelle rotazioni e anche forse nelle idee di Luciano Spalletti, ma insomma si è di nuovo fatto male, di nuovo stagione finita, con un contratto anche lui in scadenza come quello di Dusan Vlahovic. Se c'era stata addirittura per un attimo la parvenza di un'ipotesi di rinnovo anche per Arkadiusz Milik, con questo nuovo infortunio credo che la situazione sia definitivamente crollata. C'è poi evidentemente tutto il capitolone legato alla questione arbitrale che affronteremo parzialmente. Perché parzialmente? Uno, perché sapete, a me piace molto parlare più di campo che non di extra campo. Due, perché oggettivamente in questo momento è ancora molto molto molto presto. Sappiamo bene come funziona, e lo sappiamo bene davvero perché ci siamo capitati dentro noi in due occasioni differenti, no? Una questione, quella questione diciamo arbitri nel 2006, la questione plusvalenze qualche anno fa. All'inizio escono sempre un po' di cosine, poi a un certo punto, un po' come se si aprisse il vaso di Pandora, arrivano poi le notizie a fiume. Quindi in questo momento sono tutti garantisti, le società non c'entrano niente, i dirigenti non c'entrano niente, nessuno c'entra niente, e sembra che nessuno abbia fatto nulla. In realtà poi sappiamo che col tempo le cose cambiano. Già ieri sono uscite nuove intercettazioni, iniziano a uscire le intercettazioni tra l'altro, cosa che fino a un paio di giorni fa non c'erano, iniziano a girare i nomi degli dirigenti dell'Inter coinvolti eventualmente con le telefonate di Rocchi, gli interventi di Gervasoni, insomma già Gervasoni all'inizio non era coinvolto. Quindi bisogna andarci un attimino coi piedi di piombo, perché è troppo facile. Noi tifosi juventini ovviamente abbiamo lo stomaco che ribolle, no? Davanti a una situazione del genere, perché ci siamo sentiti colpiti, in qualche modo anche defraudati di alcuni risultati sportivi molto molto molto importanti che la Juve aveva guadagnato sul campo, no? I famosi 38 sul campo, gli scudetti, la penalizzazione che deve essere afflittiva perché la Juve in Europa non ci deve andare, poi la Juve in Europa ci arriva lo stesso e si decide di non farla andare a tavolino, quindi tanto valeva a quel punto anche non darci la penalizzazione, no? Bastava farci arrivare dove arrivavamo e poi decidere che la Juve non andava in Europa, a prescindere che fosse Champions, Conference o Europa League. Quindi situazione davvero molto complicata. E poi aprirei anche una finestra su questa partita clamorosa dell'altra sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché divertentissima per chi non è tifoso del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco, come siamo eventualmente noi. Ce la siamo goduta, tantissimi gol, 9 gol in una partita sola, di quel livello lì non li ricordavo davvero da tanto tempo, con anche pali, parate dei portieri, eccetera. C'è il rovescio della medaglia, che sono state le parole di Henry, che tutto sommato, vi dico la verità, mi trovano anche d'accordo, cioè bellissima, divertentissima, tutto quello che volete, ma una partita di calcio fra grandi squadre non finisce 5-4, finisce 1-0, finisce 2-1, no? O 2-0, nel senso che se ci sono stati 5 gol da una parte, 4 gol dall'altra, più traverse, pali, parate dei portieri, vuol dire che ci siamo divertiti tanto, gli attaccanti sono stati molto bravi, ma contemporaneamente i difensori, i centrocampisti, diciamo la cosiddetta fase difensiva, ha toppato qualcosa, no? E in questo caso mi viene da pensare addirittura forse più a quella del Paris che a quella del Bayern Monaco, che una volta che va avanti 5-2, ecco, avendo davanti il Bayern Monaco e sapendo che devi andare a giocarti il ritorno là, farsi recuperare 5-4, dove tra l'altro con le nuove regole alla fine è come se avessero finito 1-0, ecco, diciamo che l'1-0 per il Paris Saint-Germain, per il Bayern, è molto più facilmente ribaltabile che non un 5-2 che era come se fosse un 3-0. Quindi ci sono anche lì tante tematiche da affrontare. Quindi, e poi inevitabilmente ci affacciamo a quella che sarà la partita di domenica, perché perché la Juve in questo momento è ancora davanti, davanti a chi? A Como e Roma, evidentemente, no? Noi stiamo ragionando molto nell'ottica di andare a prenderci questa qualificazione Champions che diventa fondamentale, ma non tanto per il futuro in sé, quanto per il mercato che può fare la Juventus, no? Cioè, anche nel, prima dicevo, abbiamo tutto l'attacco sotto alla lente di ingrandimento, col punto interrogativo. David che gioca bene ma non segna, Openda è sparito, Milik è finito e Dusan Vlahovic è in scadenza. I nomi caldi che iniziano a girare sono tanti, tra cui quello di Lewandowski, che inevitabilmente, al di là di quelle che sono le parole di Como lì, dubito che potrebbe eventualmente accettare una squadra, per quanto blasonata, per quanto importante come la Juventus, se la Juve non dovesse andare in Champions, no? Perché l'età di Lewandowski è quella che è, mi sembra che abbia 38 anni, non so se li ha già fatti o deve compiere 38 anni, se vuole ancora fare una stagione di livello rimanendo in Europa, se no, senza ascoltare le sirene americane o arabe, dove arriverebbero veramente tanti tanti tanti soldi, se invece vuole fare una stagione di livello, scusatemi, vuole ancora una squadra che vada in Champions. La Juve ci deve arrivare in Champions per poter arrivare a Lewandowski, avrebbe il vantaggio, insomma, che sarebbe un parametro zero, il costo dell'operazione diventerebbe soltanto quello del cartellino più gli eventuali oneri dei procuratori, però bisogna arrivarci a questa Champions. Siamo messi meglio di qualche settimana fa, peggio di settimana scorsa, perché la settimana scorsa, se vi ricordate, sabato chiacchieravamo proprio di questo, no? Del fatto che per la prima volta, e forse anche venerdì con Domenico Marchese, dicevamo che per la prima volta dall'inizio della stagione, o comunque da quel primo mese di settembre in cui la Juve aveva vinto le prime tre partite di fila, compresa quella con l'Inter, poi aveva fatto quel pareggio rocambolesco ma comunque molto esaltante in casa col Borussia in Champions, quel 4-4, la Juve era più vicina al secondo posto che non al quinto, no? Perché ci mancavano tre punti per arrivare a Milan e Napoli e cinque punti invece di vantaggio li avevamo su Como e Roma. La situazione adesso è un pochino diversa perché sono solo più tre, diciamo, quelli su Como e Roma, sapendo che col Como abbiamo gli scontri a sfavore. Sono rimasti tre quelli nei confronti del Milan, il Napoli è riscappato un filino perché ha vinto e quindi ha fatto due punti in più rispetto a noi, quindi domenica è la prima di almeno due partite da vincere di fila, perché con tre punti di vantaggio, se noi andiamo a vincere questa domenica contro il Verona e poi la prossima settimana a Lecce, dove tra l'altro questo weekend il Como ospita il Napoli, quindi non ha una partita semplicissima, visto che il Napoli difficilmente ormai potrà soffiare sullo scudetto all'Inter, ma penso che farà di tutto per mantenere la seconda posizione, perché apro e chiudo parentesi, la posizione non è più soltanto un discorso di pregio, chiamiamola così, no? Nel senso che la seconda posizione vale soldi, perché ogni posizione in più vale quasi 2 milioni, che per le società di Serie A non sono tantissimi, ma sono comunque 2 milioni che per pagare qualche stipendio possono essere utili, e poi se non cambiano le regole, e al momento sembra che possa rimanere così, una polemica che io porto avanti già da un po', questa, il non sapere al primo di maggio come si disputerà la Supercoppa dell'anno prossimo, in questo momento arrivare secondi consente comunque di andarsi a giocare la Supercoppa, quindi il Napoli non credo che andrà a Como a passeggiare, quindi questo turno ci potrebbe venire utile perché perché il Como gioca con Napoli, e il prossimo, se non ricordo male, o quello successivo, la Roma ha poi ancora il derby contro la Lazio, dove sicuramente, insomma, come sempre sappiamo nei derby, per quanto la Lazio non abbia ambizioni di classifica, perché l'unico modo per arrivare in Europa che ha potrebbe essere vincere la finale di Coppa Italia contro l'Inter, visto che ha battuto l'Atalanta in semifinale, però è un altro turno che potrebbe invece avvantaggiare la Juve. Questo, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo e scrivendo su Twitch. Non so se Michael 8190 chiedeva chi è stato ospitato, forse era Domenico Marocchino, era l'ospite, l'ultimo ospite del direttore nell'ultima parte del programma precedente. Noi avremo degli ospiti poi nella prossima mezz'ora, in quella successiva, l'ultima mezz'ora invece la dedico poi un po' come sempre a chiacchierare di nuovo con voi. Ho visto tra l'altro che è arrivato un vocale, non so se lo riusciamo a mandare, adesso chiedo in regia se riescono a recuperarmi il vocale che è arrivato. torniamo un attimo alla partita di domenica, perché la partita è evidentemente importantissima. Quello che ho fatto notare, nel frattempo poi è venuto fuori anche da altre parti, me ne sono accorto in settimana, no? Queste quattro partite che ci mancano sono Verona e Lecce, le abbiamo citate, poi abbiamo Fiorentina e Toro, in quest'ordine e con l'alternanza perfetta casa fuori, no? Per cui Verona in casa, Lecce fuori, Fiorentina in casa e Toro fuori. Nel girone d'andata, ragazzi, sono stati quattro pareggi, uno più doloroso dell'altro. Perché? Perché con la Fiorentina, in quel momento stava lottando, era molto nei bassi fondi, era decisamente in zona retrocessione, erano due punti che abbiamo lasciato a Firenze. Il Toro anche in quel momento non stava andando bene, non era ancora messo male come la Fiorentina, il Toro è poi calato un pochino più tardi, dove c'è poi stato l'avvicendamento tra Baroni ed Aversa, però eravamo in casa nostra e un pareggio contro il Toro in casa, contro un Toro che non stava anche quest'anno non aveva grosse ambizioni se non quello fondamentalmente di mantenere la categoria, li abbiamo buttati via. Quello con Lecce non ve lo sto neanche a dire, quel rigore buttato alle ortiche mi sembra di quello di Jonathan David, perché Locatelli mi sembra che abbia sbagliato quello con Sassuolo, con Lecce mi sembra sia quello di David che fa il tentativo di cucchiaio che viene parato facilmente dal portiere del Lecce e la partita finisce 1-1, una partita delle tante troppe della Juve di quest'anno che avrebbe dovuto fare 4-5 gol, invece finisce 1-1 e il Verona, ce lo ricordiamo tutti, c'era ancora Igor Tudor, tra l'altro era stata una delle partite sotto la, diciamo, grossa polemica da parte dei tifosi della Juve, perché ve la ricordate tutti, una di quelle partite che abbiamo sempre citato, di quel primo blocco di campionato dove senza alcuni errori arbitrali forse Tudor non sarebbe neanche stato esonerato, perché in quella partita ci fu un rigore dato al Verona assolutamente scriteriato, perché non ricordo chi fosse in quel caso l'autore dell'intervento, forse Cavall, adesso non ricordo, comunque c'era stato un colpo di tacco di mano assolutamente involontario, e una non espulsione invece altrettanto clamorosa di Orban, che se non ricordo male poi tra l'altro fu anche l'autore del gol dell'1-1, quindi comunque la Juve avrebbe potuto giocare un tempo intero con un uomo in più per una gomitata non sanzionata in maniera corretta, mi viene da dire, contro l'attaccante del Verona su Federico Gatti, che ancora oggi quando rivedo le immagini non capisco come non sia stata sanzionata. E quella, forse fra tutte, quella che è la più paradossale, perché la Juve avrebbe dovuto e potuto vincerla sia sul campo che per le decisioni sbagliate, e poi a scendere diciamo che ci sono un pochino tutte le altre. Leggo Giacomo da Susa, ciao Giacomo, ben trovato intanto. Ciao Dario, concordo sul giudizio della partita di martedì, quindi il discorso insomma di una partita molto divertente, ma forse non proprio del calcio come dovrebbe essere. Faccio anche notare che ad ogni il Bayern arrivava in area piccola, poi cercavano un ultimo passaggio quasi da partitella all'oratorio giocata per divertirsi, e con il Real avevano giocato allo stesso modo, se avessero tirato quando possibile ne avrebbero fatti 12, il ritmo però è stato altissimo per tutta la partita, forse questo è il nuovo calcio, ci chiede Giacomo. Ricordiamo anche che l'Atalanta in due partite ha subito 10 gol col Bayern. Sì, ma guarda Giacomo, per me, io lo dico da prima ancora che ci fosse Bayern-Atalanta, dove il risultato era un po' scontato, ma poi il Bayern si è beccato il Real Madrid, adesso ha preso il Paris e ha perso la partita d'andata, ma io dalla fine del gironcione, quello del diciamo di qualificazione, che sostengo che il Bayern Monaco secondo me quest'anno è la candidata numero uno a vincere la Champions. Poi è andata bene, è andata male, non lo so, che si è già beccata sia il Real che il Paris, è stata un po' più fortunata, ma con tutto il rispetto per l'Atalanta, ma col Bayern è oggettivamente un'altra vita. Fa veramente tanti gol, e c'è anche da dire però il ragionamento opposto, no? Il gol di Olise in Italia non lo fai mai, perché Olise è entrato in area con palla al piede dal centro dell'area con i quattro difensori di Paris Saint-Germain che lo guardavano, lui è entrato in area dritto per dritto, si è girato e ha tirato una bomba che il portiere del Parigi non è riuscito a parare, però per quello ti dico, secondo me tanti limiti dalle fasi difensive. Sono molto d'accordo su quello che dici sul discorso del ritmo, il ritmo altissimo, anche quelli in Italia non li vediamo e non li vedremo chissà per quanto tempo. Ah, vedi, Gianchi giustamente ci dice, era João Mario ad aver fatto quel fallo, adesso l'avevo rimosso João Mario, perché nel frattempo è andato a Bologna e mi ricordavo che era un giocatore che non giocava tantissimo, per cui avevo pensato a Cabal, ma no, era João Mario, ma oggettivamente lì non aveva nessuna colpa, cioè quel fallo di mano era assolutamente senza senso. Grazie Gianchi che ce lo hai ricordato. E i ritmi, hai ragione Gianchi, Giacomo sono sicuramente diversi da quelli che siamo abituati a vedere, ed è un peccato, perché quando vedi quelle partite lì ti accorgi che il gap è veramente ancora tanto. Sono anche d'accordo con te sul fatto che il Bayern forse avrebbe potuto farne di più, ne è riuscito comunque a fare 4, il che li rende, non dico avvantaggiati, perché comunque partono da un gol sotto, però la partita di ritorno sarà tutt'altro che una passeggiata. Buon primo maggio a te Dario, questa è Terry, ciao Terry, è sempre un piacere averti qua con noi, anche a Manu che è di là in regia, un abbraccio a Luigi sperando che si possa risolvere tutto, grazie mille, glielo riporterò Terry, sei sempre molto carino nei nostri confronti. Riferimento a, considerazione sulla partita contro il Milan, domenica partita noiosissima, non ci si può accontentare, a mio parere un punto inutile, bisognava solo vincere. Sai Terry, dipende cosa intendi per punto inutile, diciamo che forse più noi tifosi che la società e forse lo stesso Spalletti che magari ha un pochino più piedi per terra rispetto a noi tifosi, anche se vedendolo durante la partita lui mi ha dato la sensazione di volerci provare a vincerla sta partita, poi non ci è riuscito, però il fatto di poter vincere a Milano e raggiungere il Milan e a quel punto superarlo in classifica, e per come è andata la partita appunto il fatto di poter eventualmente andare a meno 2 dal Napoli, sempre nell'ottica di questo potenziale secondo posto che varrebbe la fase finale, semifinale di Supercoppa Italiana, non mi avrebbe fatto assolutamente schifo. Inutile no, mi viene da dire, perché eri comunque a San Siro contro il Milan che, ribadisco, è comunque terzo in classifica e fino a qualche settimana fa ancora contendeva lo scudetto all'Inter, si poteva anche perdere quella partita lì, no? Però nell'ottica di un cammino che ci deve portare in Champions, il punto di San Siro secondo me inutile no, anzi è stato anche piuttosto importante. Chiedo a Manu se mi sente, che proviamo ad ascoltare il vocale che è arrivato. No, mi è sparito Manu, non lo vedo più adesso, lo andiamo poi di nuovo a recuperare. No, ti dico inutile no, perché proprio per il fatto che il Milan e il Como, la Roma e il Como avevano vinto, già non avere perso era molto importante perché rischiavi di ritornare soltanto a quel più 2 che, ripeto, soprattutto col Como in questo momento mi spaventa, nell'ottica del fatto che col Como se arriviamo a pari punti hanno gli scontri a favore loro, quindi paradossalmente col Como sono solo 2 i punti di vantaggio, con la Roma no, perché con la Roma lo sapete abbiamo vinto qui e pareggiato là, quindi se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge siamo ancora davanti noi, quindi quelli sono 3 punti veri, quasi come se fossero 4 in realtà, no? E la Roma deve fare 4 punti, ci deve arrivare davanti, invece se il Como se ci raggiunge siamo già tra virgolette panati. Il campionato della Juve non è facilissimo, nel senso che Verona e Lecce sono 2 partite da vincere assolutamente. Quelle con la Fiorentina e col Toro lo sarebbero altrettanto, detto che nel frattempo sia il Toro che la Fiorentina si sono... Il Toro è già matematicamente salvo da settimana scorsa, alla Fiorentina manca molto molto poco, per cui insomma ci sono... Credo che comunque è già praticamente salva, la Fiorentina ha 36 punti contro i 28 del Lecce, a 12 punti di vantaggio, sì, diciamo al netto degli scontri diretti è salva anche la Fiorentina, quindi non hanno più niente da chiedere, non avranno più niente da chiedere alla penultima e all'ultima giornata di campionato, però sono Toro e Fiorentina e sappiamo cosa vuol dire andare a giocare, beh, con la Fiorentina è in casa, ecco, allora lì mi aspetto veramente una bella vittoria, anche perché sarà l'ultima del campionato di quest'anno in casa all'Allianz e quindi vorrei lasciare salutare la squadra con una bella vittoria, che paradossalmente per come stanno andando avanti i punti potrebbe anche essere quella che sancisce ufficialmente, matematicamente, l'arrivo della Juventus in Champions League, quindi la Fiorentina in casa mi aspetto una bella vittoria, col Toro siamo fuori casa, è l'ultima giornata, il Toro non avrà niente da chiedere, quelle partite in cui il Toro può veramente rompere le scatole, perché giocando in serenità il Toro ha messo in difficoltà anche tante squadre quest'anno, avete visto l'altra settimana perdeva 2-0 contro l'Inter e poi è riuscito a recuperarlo, e il Toro sicuramente non ci regalerà nulla, e se anzi potesse farci lo sgambetto non facendoci vincere per non andare in Champions, credetemi che ce la metterà ancora di più per cercare di portare a casa i punti. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
3: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
4: 14:35 minuti, colpo gobbo insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhieri in vostra compagnia e con anche i vostri messaggi. Prima di andare dal nostro primo ospite di oggi, che mi fa segno Manuel dalla regia essere già pronto, leggiamo un messaggio di Giovanni dal Brasile che ci dice: buondì, un pensiero su Paris Saint-Germain Bayern. Verissimo il ritmo infernale, ma il ritmo si alza in maniera direttamente proporzionale alla poca pressione a centrocampo e sulla linea difensiva. Non credi, mi dice Giovanni, ossia andando mille sì, ma senza sbattere su un centrocampo cattivo, solo molto tecnico e una difesa ben schierata. È logico che si vada molto veloci. Come hai detto tu, Olise, un gol così in Italia non lo segna mai. E vedi, Giovanni, io sono d'accordo con te, cioè la partita è stata molto divertente, molto bella, ma figlia di molti errori, no? Perché poi quando ci sono così tanti gol, inevitabilmente bravissimi gli attaccanti, ma abbiamo visto anche partite con attaccanti molto forti finire 0-0, 1-1, 2-1, insomma, con quei risultati lì, perché se una squadra è molto forte deve avere gli attaccanti forti, ma anche i difensori e la fase difensiva forte. Quindi mi trovi molto d'accordo, Giovanni, con questa tua considerazione, perché poi di fatto è molto simile a quella che avevo fatto io poco fa. Stanno arrivando anche un po' di vocali, ma li teniamo per dopo, perché così nel frattempo andiamo a chiacchierare con il nostro primo ospite di oggi, Pietro Giancristiano. Ciao Pietro, ben trovato. La mia passione bianconera, J-Land, insomma, tante le redazioni a cui appartieni, di cui fai parte, e poi insomma anche ormai una fidelizzazione con Radio Bianconera è importante, no? Sono tanti anni che ci sentiamo anche qui. Ricordo sempre che sei stata la nostra voce in quel Juventus-Atalanta a casa tua, no? Quando la Juve vinse la Coppa Italia contro la Dea, quindi insomma è tanti anni che chiacchieriamo insieme. Ben trovato, mi fa molto piacere averti qua con noi.
5: Ciao Dario, ciao a tutti.
4: Senti, Pietro, stiamo parlando di, ovviamente, siamo un po' in un limbo, no? Non siamo quasi più abituati al venerdì ad avere ancora più di due giorni prima che ci sia la partita, perché la Juve quest'anno ha giocato spesso di sabato, vuoi per la Champions, vuoi per questioni di diritti televisivi, quindi siamo ancora un po' lontani dalla partita. Ti chiedo però una considerazione, diciamo, comunicativa, no? Spalletti domani parlerà lui, no? Rispetto a tante altre volte, compresa settimana scorsa, in cui aveva di nuovo parlato Locatelli, ci sarà il mister davanti ai microfoni nella conferenza stampa prepartita. È solo un'alternanza o, vista l'importanza di queste ultime quattro partite, è meglio un ruolo più istituzionale, quindi quello dell'allenatore rispetto ai giocatori?
5: Ma, visto l'importanza della partita, anche perché se tu vinci col Verona e magari il Lecce fa punteggio pieno già domani, a Lecce vai a giocarti la seconda partita che ti può portare definitivamente comunque alla qualificazione in Champions. Mm-hmm. E quindi giusto mandare il mister finalmente a parlare con i giornalisti.
4: Senti, Spalletti, lo dicevamo prima, ha ricevuto il premio, no, come migliore allenatore del mese di aprile. Meritato, mi viene da dire, Pietro, questo premio questo mese.
5: Beh sì, penso che la Juventus sia la squadra che ha fatto più punti nel mese di aprile, così abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, sì. Quindi e mi sembra che abbiamo preso un gol soltanto in 4 partite, quindi direi meritatissimo.
4: Sì, tra l'altro 10 punti praticamente, che sono quelli che tendenzialmente ci basterebbero anche per arrivare a questa Champions, no? Perché abbiamo questi famosi 3 su Como e Roma su 12 disponibili, quindi con 10 punti saremmo sicuri di arrivare in Champions. Io il pareggio però me lo giocherei all'ultima, no? Cioè facciamone 9 secchi e poi col derby col Toro, così li lasciamo anche festeggiare.
5: Io farei 12 su 12 perché il derby lo vince, è un po' di anni che non lo vinciamo, quindi va bene che anche noi, no, sì, diciamo che in questo mese di maggio dobbiamo ragionare partita su partita, sì. Perché poi dipenderà anche molto dalle altre, certo. Perché comunque Como mi sembra che ospita il Napoli
4: questa
5: il
4: settimana,
5: Napoli
4: sì.
5: Di Conte non ha voglia sicuramente di scansarsi. La Roma mi sembra che ci abbia derby in una delle prossime due.
4: Guarda, la stavo guardando anch'io, perché anch'io ricordo che ha il derby, ma non ricordo quale. Allora, aspetta che intanto carico le altre partite. Non è oggi, non è domani, sarà la penultima, allora forse. Roma-Lazio, sì, esatto, la penultima, la 37esima.
5: E comunque bisogna pensare che, se non sbaglio, il Verona ce l'ha anche il Como.
4: Il Verona ce l'abbiamo tutti, perché anche la Roma l'ultima la chiude a Verona, quindi è una cosa abbastanza curiosa.
5: Esatto.
4: Tutte e tre dobbiamo ancora affrontare il Verona, poi il Verona in mezzo all'Inter, che però ci interessa decisamente molto meno. Verona che di fatto è già praticamente retrocessa, no? Quindi bisognerà capire anche come affronterà queste partite che mancano da qui alla fine della stagione.
5: Ah sì, se non sbaglio, perdendo con noi domenica e se fa punteggio il Lecce, loro sono retrocessi, perché sono loro a 19, il Lecce andrebbe a 31, mi sembra.
4: Se il Lecce se vince addirittura va a 32, perché ne hanno 29, hanno 10 punti. Addirittura basterebbe, potrebbe anche perdere il Lecce, nel senso che mancando poi solo più tre partite con 10 punti, esatto, di scarto, se noi vinciamo col Verona, il Verona è matematicamente retrocesso a prescindere dal risultato del Lecce.
5: Quindi l'unica squadra che romperà le scatole delle tre sarà proprio noi domenica.
4: Certo,
5: sicuramente,
4: ovviamente.
5: Giusto per rimanere in tema di chi può rompere le scatole come Granata, che prima ti sentivo, e i nostri cari cugini di Torino possono romperci le scatole all'ultima di campionato. Sperando di no, sperando che sia, tra virgolette, un amichevole.
4: Senti, sì, esatto, infatti io vorrei arrivare addirittura già a Juve Fiorentina con la matematica qualificazione, ma lì davvero a quel punto non dipende solo da noi, perché se facciamo anche 6 punti, ma li fanno anche come Roma a Juve Fiorentina, non siamo ancora sicuramente matematicamente qualificati. Esatto. Partita di

0: poco.
1: Sì, diciamo che comunque non lo rischierei, anche perché poi, vabbè, domenica c'hai il Verona, però dopo hai un'altra cosa importante comunque Lecce, poi hai la Fiorentina. Io lo farei riposare, anche perché comunque davanti all'inizio del campionato, diciamo, avevamo l'attacco
0: Sì.
1: più forte della Serie A. Potrebbe essere l'occasione in cui magari inizi ricominci con Boga, David, con Sessão e magari butti dentro Edson Zegrova, così finalmente ci fa vedere quello che tanto tante tifose e tifosi vogliono vedere in campo, il funambolo, vediamo se ci porta a fare qualcosa, considerando che comunque il Verona dovrebbe venire in casa nostra chiuso, quindi potrebbe essere una carta per
0: Certo.
1: aprire la difesa veronese.
0: Certo, tra l'altro, insomma, ecco, diciamo che in questo momento Illiz paradossalmente, nonostante sia tecnicamente forse il più forte giocatore della rosa, è quello che ha anche il cambio più valido, no? Perché Boga comunque non lo sta facendo rimpiangere più di tanto, perché sta disputando un'ottima seconda parte di stagione. Quando è arrivato alla Juve, ha ricevuto quasi solo complimenti, giocando alternativamente o al posto di David come prima punta o al posto di Illiz. Ma tutto sommato, diciamo che col Boga che abbiamo visto, anche senza Illiz, con tutto rispetto per il Verona, essendoci il Verona, se l'abbiamo fatto contro il Milan, lo possiamo fare anche contro il gialloblu.
1: Considero anche Boga è stato uno dei migliori in campo a Udine e io ero là presente per movimenti e i gol, perché poi alla fine ci ha fatto vincere la partita. Io ero uno di quelli più scettici, lo sai perfettamente. A gennaio non ero molto contento dell'arrivo di Boga, però sta dimostrando più di altri di tenerci a questa maglia.
0: Eh sì, eh sì. Senti, guarda, l'ho letto stamattina mentre insomma preparavo la puntata, sta passando anche in sovraimpressione sui nostri schermi per chi ci guarda anche in radiovisione. C'è la forte sensazione che tre dei prestiti che la Juve ha in giro per il mondo rientrino a casa, nonostante invece fino a qualche settimana fa si pensasse il contrario. Uno è Arthur, che ormai insomma sappiamo essere più un oggetto misterioso che altro. Gli altri due sono Douglas Luiz, che piace tanto a te, e Nico Gonzalez, che piace tanto a me. Quindi, come ce la giochiamo? Cioè, speriamo che li riscattino per darci soldi, tornano e li rivendiamo, o tornano e magari con Spalletti, che non li ha mai avuti a disposizione, gli proviamo a dare un'altra possibilità.
1: Beh, io so che a Spalletti Nico piace, quindi potrebbe essere una valida alternativa a Conceição sulla destra, considerando che poi lui è più finalizzatore del portoghese, perché Nico alla Fiorentina c'era anche il centravanti. Edon Zegrova temo che verrà venduto,
0: Eh no,
1: può
0: esatto,
1: dato in
0: infatti
1: prestito.
0: stavo arrivando lì, cioè se tieni Nico devi però vendere Zegrova per forza.
1: Esatto, ma perché forse ha dimostrato che non è ancora pronto per essere a pieno regime con una maglia importante come quella della Juve. Douglas Luiz lo sai perfettamente, per me è un rimpianto di questa stagione, nel senso che avrei voluto vederlo con Spalletti che cosa poteva fare, anche perché se non sbaglio non ci manca il vertice basso, che è quello che piace tanto a Spalletti, e lui lo è. Perché se poi non andiamo a prendere il sogno italiano che è Tonali da mettere a centrocampo, lui ha le stesse qualità,
0: Sì, bravo,
1: quindi lo ripeto.
0: hai citato un nome che fino a qualche settimana fa era tre giorni su quattro nei giornali, che era appunto Tonali, adesso non se ne parla più, però sì, forse fra tutti è quello che come gioco lo può ricordare un po' di più. Quello che fa un po' specie è che insomma, questo Douglas Luiz che arriva in Italia e fallisce, no? Sembra che tornando in Inghilterra possa ricucire il suo sogno, no? Va al Nottingham e fa malino, va all'Aston Villa, parte fortissimo, adesso però è di nuovo in panchina anche all'Aston Villa, che è la squadra da cui noi lo avevamo preso, quindi ci si aspettava che potesse ripartire e invece non è ripartito. Mi chiedo però come sia possibile, no, che un giocatore che quando l'abbiamo comprato noi 2 anni fa, Pietro, veniva definito l'acquisto migliore a livello europeo addirittura, no? Cioè la Juve aveva fatto il colpo europeo, il miglior colpo in Europa, e nel giro di una stagione e mezza sia finito in panchina alla Juve, in panchina al Nottingham Forest, in panchina all'Aston Villa, che per carità, squadre che stanno giocando molto bene in Premier, tra l'altro si sono appena scontrate nella semifinale di Europa League, però un giocatore con quei crismi lì ti aspetti che faccia i salti avanti, non indietro.
1: Sì, considerando che l'Aston Villa in questo momento mi sembra che sia nelle prime quattro della Premier e Nottingham dall'altra parte, nelle ultime sei della Premier. Però sì, come dicevamo in live martedì sera con degli amici, contano molto anche il cervello e le donne, detta a modo di

0: sì,
1: ridere, può un po'
0: sì.
1: far ridere perché non ci dimentichiamo che lui è arrivato in Italia ed è arrivato con la Lehman
0: Vero.
1: e guarda caso è andato in crisi in generale con tutto, con la vita proprio a Torino. Adesso è là, non lo riscatteranno da quanto ho capito neanche loro, forse lo rivorranno in prestito il prossimo anno, però boh, non lo so, io me lo porterei in tournée e poi magari valuterei se tenerlo come... Anche perché a centrocampo non è che abbiamo molte
0: Ah, no, no, no,
1: alternative.
0: certo, anche perché un altro giocatore di cui tra l'altro Spalletti aveva parlato molto bene, ma che non abbiamo più visto, è Miretti, no? Miretti un mesetto fa Spalletti dice: "Ah, è colpa mia che lo sto facendo giocare poco", il che mi aspettavo che insomma l'avremmo potuto vedere un pochino di più. E alla fine non è mai più entrato. Addirittura entra l'oggetto misterioso con Meines ogni tanto in campo piuttosto che Miretti. Cioè, Miretti proprio non gioca più, così come non gioca più Azzi, cioè, che forse insomma è stato anche infortunato. Però i due giocatori su cui Spalletti aveva messo un pochino più riflettori, che sono Azzi e Miretti, alla fine poi sono quelli che ha usato di meno in assoluto.
1: Diciamo che Miretti, io mi aspettavo molto di più comunque. Aveva iniziato bene, se ti ricordi, con noi quando subentrava e tutto. Nell'ultimo periodo invece ogni volta che subentrava faceva male. Non mi ricordo quale sia stata l'ultima partita, ma era proprio entrato in campo svogliato, ha perso dei palloni, passaggi sbagliati e forse quello lì conta tanto anche per il mister, vedere come chi subentra. Di al massimo in campo,
0: Certo.
1: invece alcuni non l'hanno mai fatto.
0: No, vero, verissimo. E no, poi appunto c'è questo Nico Gonzalez che a me non dispiacerebbe se tornasse, anche perché qualche sprazzettino ce l'ha fatto vedere, ma nulla a che vedere con quello che era evidentemente alla Fiorentina. Detto che ormai è un altro di quelli che io chiamo i Mister 40 milioni, no? Cioè la Juve quando tocca 40 milioni, Bernardeschi 40 milioni, Nico Gonzalez 40 milioni, Openda 40 milioni, Locatelli 40 milioni, cioè la Juve cioè 40 milioni sono la base, no? Perché poi ci sono stati 50 di Douglas, i quasi 60 di Cope Meiners, insomma, diceva un po' di situazioni da monitorare. Senti, ti spaventa di più il Como o la Roma nell'ottica di queste ultime 4 giornate?
1: Mi spaventa la Juventus.
0: Tu
1: Nel
0: dici, per
1: senso
0: come siamo messi
1: che
0: noi, essendo davanti, se noi
1: sì.
0: facciamo il nostro, non ci frega niente degli altri, hai ragione.
1: È che domenica io mi aspettavo, sì, di uscire, domenica contro il Milan, mi aspettavo di uscire con un pareggio, ma in un pareggio combattuto, non un pareggio da
0: Di
1: sonno.
0: attesa, esatto, sì.
1: Esatto, ho avuto la sensazione che sia stato ok, vabbè, che le squadre si siano adagiate e hanno voluto tutto il pareggio, ma dalla mia parte ho avuto di più la sensazione per dire non abbiamo ancora quel quid in più per dire le partite decisive le vinco,
0: Vinco.
1: perché se tu domenica vincevi, a quest'ora avevi 5 punti su Como e
0: Certo,
1: Roma, agganciavi
0: certo.
1: il Milan. Ammettevi un'altra squadra tra te e le inseguitrici e andavi a chiuderla tra Juve Verona e Lecce
0: Sì,
1: Juve.
0: è vero.
1: Invece adesso ti ritrovi un'altra volta con, come hai detto tu prima, 2 punti sul Como perché lo scontro diretto ce l'abbiamo a sfavore. Però vediamo. Io spero che domenica si vinca e che la squadra dimostri che ci faccia vedere che ha voglia di vincere,
0: Di
1: perché
0: arrivare,
1: le volte siamo.
0: esatto, di arrivare. Anche perché Spalletti l'ha detto tanto, no? Queste 4 giornate serviranno per capire chi è da Juve e chi no, perché anche nell'ottica noi parliamo sempre degli acquisti da fare, ma gli
1: Esatto.
0: acquisti prevedono, prima dicevamo Nico Gonzalez e Zegrova, un acquisto o un rientro prevede comunque l'uscita inevitabilmente di qualcun altro. Ti leggo questo messaggio di Gianni da Vallo Lucania. Ciao Gianni, è sempre un piacere leggere i tuoi messaggi. Giusto per gettare uno sguardo al prossimo anno, ci dice: "Pare che né Atletico né Aston Villa eserciteranno il riscatto per Nico Gonzalez e Douglas Luiz". Guarda, neanche volendo, Gianni, l'abbiamo praticamente appena parlato, però poi lui dice: "Ben venga, secondo me potremmo avere due grandi rinforzi a portata di mano. Con Spalletti potrebbero emergere alla grande, McKennie ha passato due ritiri estivi d'esubero allenandosi da solo nel lazzaretto degli appestati, oggi uomo fondamentale con un rinnovo per 4 anni. Saluti a voi, buon fine settimana", quindi buon fine settimana anche a Gianni. Ed è vero, no? Cioè, per il lavoro che ha fatto Spalletti, è chiaro che quello il McKennie è l'esempio più eclatante, ma in parte sicuramente anche Locatelli, sono di buona prospettiva su questi due. Mi viene però da dire anche un contraltare, no? Cope Meiners non c'è riuscito nessuno, quindi bisogna vedere se poi Nico e Douglas finiscono nel filone Cope Meiners o nel filone McKennie, chiamiamoli così.
1: Top è è il fantasma della Continassa, perché non è quello che abbiamo visto ammirato a Bergamo, non si è mai visto niente di quello che ha fatto nelle passate stagioni. Infatti penso che sia il primo a partire quest'estate insieme, come ho detto prima, forse a Zegrova, Gatti, mi sa,
0: credo anche Cabal, no? Cabal non è che proprio abbia convinto.
1: No, Cabal, come è entrato col Gala, penso che, come ti dicevo prima, Spalletti nota molto chi entra e come entra, certo, dalla panchina, apprezza chi ci mette tutto, no, anche in 5 minuti. Quello che mi tocca dire è che ha fatto comunque Dusan Vlahovic domenica sera.
0: Sì. È vero, anche a me è piaciuto come è entrato, anche se per pochi minuti ha fatto bene. Sembra che abbia, diciamo, un tempo nelle gambe, no? Dubito che possa essere il primo, nel senso che mi aspetto ancora anche per questa partita eventualmente un'entrata di Vlahovic a partita in corso. Credo che la formazione di partenza sarà molto molto simile a quella di San Siro, con un Thuram ancora più in forma rispetto a quello che abbiamo visto domenica. Leggevo stamattina che c'è un po' un dubbio Holm, perché sta piacendo molto a Spalletti, sta piacendo molto anche a me. Non so cosa ne pensi tu dell'altro acquisto di gennaio della Juventus.
1: Beh, Holm è quel laterale destro forte fisicamente che ci mancava da un po' di tempo. Abbiamo gente piccola sulla fascia destra e lo era anche João Mário tecnicamente è molto forte, ma è un brevilino, non è il giocatore potente che ti va a contrastare comunque l'avanzata dell'attaccante o del laterale sinistro della squadra avversaria. Lui si presenta in area, ha fatto, se non sbaglio, il cross del 2-2, mi sembra, o del 1-2 a San Siro, quando è entrato, dopo si è
0: con
1: fatto
0: l'Inter,
1: male il primo
0: tempo. Sì, quella era la partita, esatto, l'ha fatto benissimo. Sì. Ha poi preso quella traversa contro il Bologna che ancora trema, no? Dal limite.
1: Infatti me la guarda ancora, perché era sotto lì alla nostra nord.
0: Sì.
1: Vedo ancora la traversa tremare ogni tanto.
0: Quindi è un giocatore che ti piace. Il problema in queste situazioni qui, quando inizi ad avere qualcuno che emerge, e da un lato mi viene a dire per fortuna, è che poi devi togliere qualcun altro, no? Per cui se metti Holm, o cambi il modulo e quindi modifichi un pochino la situazione in campo, ma comunque devi toglierne uno, perché se metti Holm devi togliere qualcuno, e potresti addirittura forse pensare di togliere Cambiaso, no? Come alternativa, altrimenti devi togliere o con Sesa o Kalulu, ma in questo momento faccio fatica a pensare di stare sia senza l'uno che senza l'altro.
1: E poi è il cambio che fa Spalletti, quando butta dentro Holm, toglie Cambiaso, sposta Meccani sulla sinistra
0: dall'altra parte,
1: e Holm in
0: alto. Esatto, infatti.
1: Quindi anche non sia uno dei partenti anche Andrea.
0: Ah, dice addirittura che possa essere partente, intendi come mercato, chiaramente, come
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: in uscita.
1: Sì.
0: La stagione non è stata, diciamo, delle migliori, ha avuto tanti passaggi a vuoto, no? Che ci sono costati anche diversi gol subiti e di conseguenza diversi punti.
1: Quello col Sassuolo.
0: Seconda parte della stagione, però, con Sassuolo, se non altro, almeno poi abbiamo vinto, no? Ha fatto un autogollonzo, come lo chiamava la Jalapas, però se non altro poi siamo riusciti a portare a casa la partita. Però sì, lì se non sbaglio eravamo 2-0, quello era il gol del 2-1 che avrebbe potuto riaprire un po' i giochi, per fortuna.
1: Quello è Parma.
0: Ah, bravo, sì, hai ragione. Allora questo
1: quello Sassuolo... Parma che ero presente. No, parlo di Juve Sassuolo, il gol dell'1-1 di
0: Ah, sì, certo, bravissimo, non hai ragione.
1: Pinamonti a inizio secondo
0: certo,
1: tempo.
0: Certo, che poi che buttiamo via anche lì i due punti, poi con rigore anche di Locatelli, insomma, sì, certo. Hai ragione, confondevo con Parma Juve quando abbiamo poi invece vinto 4-1, se non ricordo male, con lui che fa un autogol di tacco all'incrocio, cioè una roba che secondo me se ci provi
1: non... L'ho visto dal vivo, ti posso garantire che è qualcosa da carcere.
0: Sì, diciamo sicuramente quantomeno da mani nei capelli e da disperazione dei tifosi, come effettivamente era stato. Ti chiedo ancora una cosa, Pietro, perché ti faccio un affaccio, no, sulla questione evidentemente arbitrale che sta emergendo in queste situazioni qua. Io ci sto andando un po' coi piedi di piombo, perché siamo veramente proprio solo all'inizio ancora. È stato fatto solo così, no? Si è tolta proprio solo probabilmente la polvere. Prima di sbilanciarmi aspetto qualche informazione in più. Certo che un po' stiamo godicchiando, no? di tutta questa roba che sta venendo fuori, anche se almeno preliminarmente il trattamento sappiamo essere già molto diverso.
1: Beh, io sto già preparando i post.
0: Ce li hai già archiviati, pronti, 200, uno ogni 5
1: no,
0: minuti.
1: Vabbè. No, ma la cosa ironica è sempre la stessa, nel senso che con noi ci hanno messo esattamente 2 settimane per far uscire quasi tutto quello che
0: Sì.
1: c'era da far uscire nel 2006. Adesso pian piano stanno uscendo le cose, forse perché comunque vogliono far godere la festa scudetto alla seconda squadra di Milano domenica sera, e quindi di conseguenza non uscirà. Però penso e temo che mi prenderò un pacchetto di taralli e un bel buon vino, perché finirà in quel modo lì, perché sono troppe cose viste negli ultimi anni che non mi sono piaciute. Poi vabbè, vuol dire accettare che c'è qualcosa di veramente molto sporco nel mondo del calcio, che tu ben sai è la nostra passione, perché noi siamo cresciuti con il calcio degli anni
0: Beh sì.
1: 90, il 2000, poi tu hai dei figli che giocano a calcio. Io oggi sono andato a Reggiolo Calcio, che la collaboro con Reggiolo
0: Ho visto
1: Calcio,
0: il post, ho visto il post.
1: e ho guardato il campo tutto bello verde, innaffiato, col profumo dell'erba. È venuto in mente quando avevo 12-13 anni, giocavo, e queste cose qua non avrei mai pensato nel mondo del calcio. Penso che sarà tutto un fumo, perché temo, cioè non temo, realisticamente potrebbe essere una faida interna tra arbitri, per chi doveva governare
0: Certo,
1: l'AIA.
0: certo, certo, certo.
1: E poi magari, non so, magari se escono fuori veramente le intercettazioni vere, dove si sente il buon Marotta dire qualcosa a Rocchi per chiedergli di mandargli Papa Resta, piccola chiosa del 2006, per arbitrare la propria squadra e di fare a modo, magari lì, in quel modo lì, il godere che c'è in me uscirà
0: Uscirà,
1: fuori.
0: uscirà completamente. Guarda, Gianni da Valle Lucania ci dice: Olmo ha fatto anche il cross a Bergamo per il gol di Boga, una palla che sembrava persa. Perdonate la pignoleria, ma
1: Esatto,
0: figurati, Gianni,
1: esatto.
0: ci piacciono molto queste pignolerie qua. Non ricordo se però Olmo ha fatto il primo o il secondo cross, perché quell'azione è stata un po' concitata, no? C'è una prima palla messa in mezzo, Boga
1: Secondo
0: che
1: me il
0: il
1: secondo,
0: secondo, quello poi del gol vero e proprio, che tra l'altro,
1: dove ha fatto la
0: ecco.
1: papera carne secchi.
0: Anche quello è un bel gollonzone, però, perché lì Boga la prende malissimo quella palla, la cicca d'esterno e viene fuori una traiettoria imprendibile. Però i gol vale comunque più uno e quindi ce lo portiamo a casa, come quando arrivano le deviazioni e i portieri vengono, diciamo, fregati dalla deviazione del difensore. Pietro, grazie mille per essere stato qua con noi
1: Grazie a
0: oggi.
1: voi.
0: Pietro Giancristiano, mia passione bianconera, Jayland, buon primo maggio anche a te, ovviamente.
1: Anche a te.
0: Ti saluto con un Forza Juve che non
1: Ci
0: manca
1: vediamo
0: mai.
1: domenica.
0: Ci vediamo domenica allo stadio. Ciao Pietro,
1: Ciao.
0: ancora buona festa. Noi a questo punto andiamo con il notiziario, col notiziario non sportivo in questo caso. Ci vediamo fra poco.
2: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Rieccoci, iniziamo la seconda ora di questo colpo gobbo di venerdì 1 maggio 2026. Spero che stiate passando questa giornata di festa bene. Dicevamo adesso con Manuel che ci siamo svegliati stamattina che faceva freschino effettivamente. Poi invece adesso qua a Torino è uscita una bellissima giornata, un bel sole, anche abbastanza caldo. Io e i miei figli che sono al mare a Sanremo con mia moglie stamattina mi ha fatto la videochiamata, erano in spiaggia in costume che si stavano godendo la Liguria. Quindi buon per loro. E mi auguro insomma che anche il vostro primo maggio possa essere così. Noi nel frattempo siamo qui.
4: Il nostro è meraviglioso.
0: Infatti dicevo, noi siamo qui a tenervi compagnia. Manuel di là, Dario Ghiringhelli di qua, e ci sentiamo, siamo ancora insieme per un'oretta. Prima di andare dal nostro prossimo ospite, Manu, ci sono un paio di vocali, magari mandiamone uno così chiacchieriamo e poi intanto sentiamo Simone Nasso.
5: Ciao Dario, sono Giacomo da Tax.
0: Ciao Giacomo.
5: Finalmente alla partita dei Champions.
0: Sì.
5: Io penso che con Spalletti, non ti dico che raggiungeremo quei livelli lì, mm-hmm. perché comunque ci vogliono anche gli uomini per raggiungere quel livello di spettacolarità, di gioco, di intensità. Però con il Napoli il mister ha fatto vedere un calcio bellissimo, totale, e prendendo anche pochissimi gol, se non sbaglio il Napoli in quell'anno fu anche la miglior difesa della Serie A. Quindi diamo fiducia al mister, prendiamo i giocatori che lui vuole e speriamo che un giorno possiamo anche arrivare noi a quell'intensità. Poi ci vogliono anche tutte le due squadre che giochino in quel modo, perché se trovi il Milan ad Allegri poi è molto difficile trovare il ritmo, no? Per arrivare a quell'intensità di gioco fino alla fine.
0: Ma guarda Giacomo, questo è un po' quello che diceva prima anche Giovanni dal Brasile, no? Cioè proprio quello, il discorso che se davanti ti trovi una squadra un po' più organizzata, che sia il Paris Saint-Germain o che sia il Bayern Monaco dell'altra sera, sicuramente tutti quei gol non li vedi. Sul fatto che Spalletti faccia giocare molto bene le squadre è verissimo, ce ne siamo accorti tutti, persino Nainggolan, che non è uno che si sbilancia più di tanto a favore della Juve, lo sapete, no? Lui era quello delle famose dichiarazioni: meglio vincere una volta con la Roma che 100 con la Juve. Poi lui la volta con la Roma non l'ha neanche vinta, per cui forse alla fine erano meglio le 100 con la Juve a prescindere. Comunque una dichiarazione di Nainggolan di queste ore che dice: la Juventus di Spalletti in questo momento gioca il calcio più bello d'Italia, no? E noi forse ce lo godiamo un pochino meno, io perlomeno da tifoso quando guardo le partite, insomma, apprezzare anche il bel gioco faccio un pochino più di fatica, nel senso che vivendo la partita da dentro mi accorgo ovviamente se la squadra gioca bene o gioca male, ma forse non l'apprezzo come dovrei, perché vivo più la dinamica, diciamo, di pancia della partita. Chiaro, la partita di domenica l'abbiamo vista tutta, è stata una partita molto molto tattica, molto giocata a scacchi, molto di posizione, no? Come piace forse fare probabilmente più ad Allegri che a Spalletti. Spalletti è stato bravo, diciamo, ad adattarsi. Per il discorso che facevi tu, e poi guarda, vado anche a fare una provocazione tra poco al nostro prossimo ospite. Io l'altra settimana parlavo forse con Domenico Marchese, e due nomi sono forti, no, sul mercato della Juve dell'anno prossimo, che sono Lewandowski, di cui abbiamo già parlato un pochino prima, e Bernardo Silva. Proprio in funzione di questo discorso che facevi tu, io un po', chiaro, esagerando, no? È un po' un'iperbole quella che faccio, però tra i due avrei preferito, direi che preferisco Lewandowski piuttosto che Bruno Fernandes, perché in questo momento la Juventus di Spalletti gioca molto bene, e se tu prendi Bruno Fernandes devi comunque toglierne uno di quelli che ci sono già. Poi certo mi dici fai un salto di qualità, tiri via Locatelli, però Locatelli di adesso, toglierlo quando Locatelli non c'è, comunque la squadra ne risente, no? Mentre Lewandowski davanti è proprio la punta che in questo momento la Juve manca come il pane, e quindi nel momento in cui togli David e metti Lewandowski sicuramente dei gol in più ti arrivano. Quindi chiaramente è un po' forte come affermazione, e forse più una provocazione che altro, però magari voglio sapere anche cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, Simone Nasso, oggi Sport Notizie. Ciao Simone, è sempre un grande piacere sentirti.
6: Ciao Dario, è un grande piacere per me, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, senti, non so se hai sentito, vedevo che chiacchieravi con Manu, quindi forse non hai sentito la mia provocazione, no? Perché abbiamo sentito un messaggio di un nostro ascoltatore, Giacomo da Tarx, che diceva che comunque le squadre di Spalletti giocano molto bene, e magari anche la Juve di Spalletti potrebbe arrivare a regalare lo spettacolo che abbiamo visto mercoledì sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La mia considerazione figlia di questa cosa che diceva Giacomo è questa: nell'ottica di dover prendere uno fra Lewandowski e Bruno Fernandes, Hernandez, io andrei più su Lewandowski, perché è quello che forse in questo momento manca di più alla Juve di Spalletti, no? Cioè un finalizzatore, perché la Juve di azione da gol ne costruisce veramente tantissime. Poi ovviamente in tanti non la pensano come me, ma volevo sapere cosa ne pensi anche tu.
6: Beh, ma tendenzialmente Spalletti, molte sue esperienze, ha sempre avuto a che fare là davanti con un finalizzatore, comunque, quindi è un giocatore che ad oggi per me alla Juventus manca. Cioè, tanti vedono in Vlahovic questo possibile finalizzatore, io dico che in realtà non lo è, ma in tanti lo vedono, perché per quanto sono sicuro che se fosse stato in campo avrebbe fatto meglio di quelli che hanno giocato, però in tanti vedono in Vlahovic un po' la panacea di tutti i mali, perché quest'anno gli attaccanti hanno fatto così male, lui non l'abbiamo mai visto, e quindi uno si aggrappa a questa speranza. La verità è che la Juventus là davanti, indipendentemente dal rinnovo o meno di Dusan Vlahovic, ha bisogno di un vero e proprio finalizzatore che non ha ormai da troppo tempo, e io dico ben venga un giocatore per me come Lewandowski, nonostante i 38 anni, poi può stare uno, due anni, ma intanto se torni a vincere vuol dire riportare una mentalità vincente anche in quei giocatori che in questi anni hanno vinto poco o nulla. La Juventus ha bisogno di portare, secondo me, certi tipi di elementi che sappiano perfettamente cosa voglia dire vincere, cosa voglia dire vivere, lottare per determinati tipi di traguardi, giocatori da Juve a 360 gradi, ecco.
0: E quindi, ecco, nel giochino del doverne scegliere uno solo,
6: Lewandowski tutta la vita.
0: Anche tu, allora sei dalla mia parte,
6: Lewandowski tutta, c'è bisogno di un giocatore che almeno ti possa garantire quei 20 gol all'anno. Cioè,
0: perché quando l'ho detto l'altra settimana mi sono trovato praticamente da solo contro tutti, quindi mi fa piacere invece avere anche il tuo sostegno, insomma, sapere che non ho proprio detto una vaccatona, per dirla un po' diciamo in gergo. Senti, invece, a proposito di questa situazione dell'attacco, no? Io ho iniziato la puntata di oggi proprio parlando di quello, cioè noi arriviamo alla fine di una stagione dove abbiamo davanti Openda, che praticamente non lo abbiamo, nel senso che ormai è palesemente fuori da qualsiasi contesto, Milik, che fondamentalmente anche è come non averlo, Vlahovic, che in questo momento è a scadenza, e Jonathan David, che per quanto stia facendo delle buone prestazioni, perché le prestazioni sono buone, non segna. Quindi noi ci ritroviamo a finire una stagione e a impostarne di fatto una con tutto l'attacco da disegnare da zero.
6: Scusami,
0: tra l'altro Gianni mi dice Bernardo Silva, io ho detto Bruno Fernandez, era Bernardo Silva chiaramente, scusatemi, sì ho sbagliato io.
6: Siamo di nuovo lì, Dario, ti ritrovi a parlare di un attacco che sulla carta ha quattro elementi, in realtà in maniera alternata nel corso della stagione ne abbiamo visto uno. Hai detto bene, Openda, escludiamolo già, Openda è fuori insomma dal progetto. Vedremo poi, perché non sarà assolutamente semplice darlo via, si rientrerà di nuovo nel circolo del prestito e speranza che faccia bene altrove per un riscatto, perché cederlo sarà complicato. E su Jonathan David, sai, lì si dividono i pareri, opinioni contrastanti, però io dico sì, contro il Milan, attaccante associativo, ha fatto da raccordo tra centrocampo e attacco, ha fatto bene delle sponde, è vero. Però poi io mi aspetto che se un giocatore è considerato un centravanti, all'85esimo quella palla di testa praticamente gli è arrivata sulla testa, ti faccia vincere la partita. Certo. Cioè alla fine, per fare quello step, lottare per un quarto posto o lottare per uno scudetto, questi dettagli fanno la differenza, questi tipi di partite dove tu hai un'occasione, la devi buttare dentro, fanno alla fine la differenza. Certo. E tu hai bisogno di un giocatore di quel tipo lì, un giocatore che se ha due occasioni da gol in una partita, almeno uno faccia gol.
0: Ecco, però proprio per il tipo di gioco che fa David, che tra l'altro corre tantissimo, alla fine della partita è sempre uno di quelli che ha il chilometraggio maggiore, quando fanno le statistichine, lui e McKennie sono i due giocatori della Juve che corrono di più. Tu lo vedresti vicino a Vlahovic in un potenziale attacco a tre, magari con Yıldız, David e Vlahovic insieme, o Lewandowski di turno che dicevamo prima?
6: Ma guarda, io paradossalmente addirittura vado ancora di più controcorrente. Io David, se proprio ci vuoi ancora puntare, io lo vedrei dietro la punta, non a fianco a un'altra punta, perché comunque io dico che ormai da una serie di partite, lasciamo stare il gol col Bologna, continuo a dire al termine della partita, se noi consideriamo Jonathan David un trequartista, ha fatto una partita sufficiente. Se noi consideriamo Jonathan David un centravanti, ha fatto una partita insufficiente. Mm-hmm. E allora sarei curioso, sai, ti dico, sarei curioso di provare di vederlo magari ancora in un 4-2-3-1, ecco, dietro la punta. Mi piacerebbe vederlo lì, capire, insomma, più che altro capire se questo è un giocatore su cui puoi ancora puntare o se è invece da buttare, diciamo, nel certo. calderone degli acquisti sbagliati Dai. Della scorsa sessione di mercato,
0: col vantaggio tra virgolette che l'hai pagato poco, esatto. cioè a parte le commissioni, cioè pagato niente, le commissioni che sappiamo essere altissime, però se non altro non hai non hai speso dei soldi per il cartellino. Due considerazioni. Una, apro velocissimamente, però anche qui l'ho detto prima, siamo ancora molto all'inizio, no, Simo? Quindi la vicenda arbitri forse bisogna aspettare ancora un po', detto che sappiamo della differenza del trattamento mediatico, tutto quello che ci stiamo già anche raccontando in questi pochi giorni da cui è venuto fuori la questione Rocchi e di conseguenza. Diego ci dice: questo è il mio primo e forse ultimo messaggio sulla vicenda arbitri, almeno fino a quando sarà completato il quadro della situazione. No, io sono d'accordo, cioè forse ancora un po' presto. Sono curioso però di vedere se ci sarà un miglioramento degli arbitraggi e dei varisti in queste ultime 4 giornate o continuerà lo scempio di errori a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, mi viene da dire, no Simo? Quest'anno ne abbiamo visti veramente tanti, tanti, tanti di errori, un po' per tutti, no? Poi noi ne abbiamo avuti forse un po' tanti a sfavore, però oggettivamente errori macroscopici tanti.
6: Ma sul fatto che possano migliorare gli arbitraggi in queste 4 partite faccio fatica a pensarlo, perché sarebbe un po' come chiedere a un giocatore tecnicamente scarso all'ultima giornata di campionato di risvegliarsi. Purtroppo per me c'è una classe arbitrale che non è tra le migliori.
0: È la base che manca, tu dici.
6: Esatto, poi su tutto il resto ci si può parlare, ci si può discutere. Io dico solo una cosa, che fortunatamente viviamo in uno stato in cui almeno sulla carta si è innocenti fino a prova contraria, e in cui però si dovrebbe essere garantisti sempre, ecco, non garantisti a maglie alterne. Io adesso vedo persone, situazioni trattate con i guanti bianchi, mentre invece prima venivano sbattuti in prima pagina tutti, nomi, cognomi, diciamo fregandosene del fatto che si potesse rovinare la vita di qualcuno. L'abbiamo visto nel 2006, lo abbiamo visto con la situazione plusvalenza. Invece adesso maniavantismo, garantismo, interviste a personaggi molto vicini agli ambienti di certe squadre, cariche dello Stato che parlano. Vedo diciamo una situazione in cui si fa molta più attenzione a parlare. Allora io dico sempre così, che il garantismo è giusto, bisogna sempre essere garantisti, però come ho detto prima, sempre e non solo quando
0: per
6: conviene.
0: Tutti. Cioè, infatti prima dicevo il fastidio grosso è la disparità di trattamento, e non è la prima volta in cui noi ci troviamo, tra l'altro, sempre dalla parte, in un certo senso, chiamiamola sbagliata della situazione. E invece ci scrive Pietro da Reggiolo, il nostro Giancri, che ci chiede, la domanda la fa a te, che ne abbiamo parlato in realtà anche poco fa con lui, l'ipotetico ritorno di Douglas Luiz, se per te possa essere eventualmente una soluzione, così come eventualmente quello di Nico Gonzalez, detto che Spalletti sembra, insomma, nel corso di questi mesi qualche battuta su Nico Gonzalez a me sembra di averla percepita, poi magari mi sbaglio io.
6: Secondo me ha molte più possibilità, cioè molte, ha qualche possibilità in più di restare Nico Gonzalez rispetto a Douglas Luiz. Ecco, su Douglas la vedo complicata, perché poi comunque sono create anche delle situazioni spiacevoli lo scorso anno, ci ricordiamo, anzi quest'anno già, insomma all'inizio di questa stagione, quando non si è presentato all'inizio della preparazione. È vero, c'era ancora Igor Tudor, però c'è proprio un rapporto che si è incrinato, insomma, a livello societario, anche dal punto di vista della fiducia nei confronti di questo ragazzo.
0: Anche molte dichiarazioni che ha rilasciato, no? Che non sono proprio piaciute.
6: Esatto, no, su Douglas la vedo complicata, se non impossibile. Sulla questione di Nico Gonzalez, è un giocatore che potrebbe fare al caso, insomma, della Juventus di Spalletti, anche perché appunto notizie recenti, non verrà riscattato Atletico Madrid, a meno che non si rivedano le situazioni, insomma quelli che erano gli accordi iniziali. Però io devo anche dire che tra tutti gli acquisti sbagliati del mercato fatto sotto la gestione Motta, io Nico Gonzalez era uno di quelli che a corrente alternata mi aveva comunque convinto un po' di più.
0: Sì, detto che non aveva fatto una stagione all'altezza delle aspettative, chiamiamola così, certo, però qualcosa...
6: Perché non valeva quella cifra.
0: Esatto,
6: la
0: esatto.
6: Perché
0: esatto.
6: Non valeva quella cifra, perché se spendi 40 milioni ti aspetti un giocatore da 40 milioni che non è Nico Gonzalez.
0: Certo. Sì, ma poi insomma la questione delle valutazioni dei giocatori, ne abbiamo parlato tante volte, ecco, e se pensi che anche Opendal abbiamo pagato quella cifra lì e ha fatto pure meno di Nico Gonzalez, ti viene veramente da mettere le mani nei capelli. Senti, che formazione ti aspetti domenica, Simo? Perché c'è una partita importante, stiamo leggendo gli aggiornamenti continui dalla Continassa su quelli un pochino più attenzionati, e il più attenzionato inevitabilmente è Kenan Yıldız. Lo rischierà Spalletti secondo te?
6: Non so se lo rischierà Spalletti, sapremo qualcosa di più domani alle 16, ma io personalmente non lo rischierei, perché comunque tra le quattro partite che ti aspettano sulla carta, quella più semplice, sulla carta.
0: Sì, diciamo che se hai bisogno di Yıldız per vincere contro il Verona c'è un problema.
6: C'è qualcosa che non va, esatto. C'è qualcosa che non va a livello proprio generale, no. Ma poi più che altro perché questo ragazzo l'abbiamo visto in enorme difficoltà sia quando è entrato col Bologna, quando è entrato con il Milan. Sì. È un ragazzo che ha dato tantissimo in quest'annata, perché da un po' che si porta dietro questo problema al ginocchio. E io l'ho detto in tutte le salse, secondo me è giusto in questo momento anche preservarlo un attimo, perché non sarebbe corretto che questo ragazzo, per giocare al 50% Juventus-Verona, si facesse magari male e rischiasse di saltare il primo mondiale della sua vita, primo della Turchia dopo 24 anni di assenza.
0: Sì, a cui lui l'ha portata quasi, no?
6: Esatto, nel senso... ci sono giocatori che quando inizia il mondiale iniziano a tirare indietro, quando c'è il mondiale iniziano a tirare indietro la gamba da settembre. Yıldız ha dato tutto e anche di più per questa maglia, quindi se adesso sente dolore... Secondo me contro il Verona è meglio non rischiarlo.
0: Anche perché giustamente, come dici tu, puoi permetterlo dentro, che invece che diciamo risolverti la situazione è anche in difficoltà, perché col Milan effettivamente l'abbiamo visto, cioè non era l'Yıldız che siamo abituati a vedere, con in più il fattore che Boga comunque sta facendo bene, no? Per cui non è che vai proprio a sostituirlo con nessuno.
6: No, esatto, Boga sta facendo bene in generale da quando è arrivato. Io mi auguro che arrivi presto a stagione finita l'annuncio del riscatto.
0: Ma Chiellini ha detto di sì, quindi
6: ma insomma. Sì, ma poi a 4,8 milioni, abbiamo parlato di certe cifre fino a un
0: attimo
6: fa. Sono uno scherzo, sì. 4,8 milioni.
0: Sì, soprattutto per un giocatore di quel valore lì, dove al contrario forse invece ne vale molti, molti di più, no? Guarda, c'è Luca da Roma che ci dice: contro il Verona vedo Cope e Boga per preservare Kenan e Thuram. Thuram forse non ha così bisogno, no? Io col Milan l'ho visto bene.
6: Sì, incalando poi nel secondo tempo.
0: Sì, certo.
6: E anche lui viene da un periodo comunque con qualche problemino. Kopp l'ho visto entrare bene, più che altro dal punto di vista dell'atteggiamento, ha recuperato due palloni. Poi parliamo di un giocatore che, a parer mio, 90% se non di più, insomma, si appresta a terminare quella che è la sua avventura con la maglia della Juventus. Diciamo che bisogna anche un attimino capire in questa fase, in queste partite, quelle che sono anche le motivazioni, perché ok la situazione infortuni, ma bisogna anche cercare di schierare la miglior squadra possibile, perché non puoi permetterti comunque di perdere nulla. Però ripeto, Kopp io l'ho visto entrare bene dal punto di vista dell'atteggiamento a San Siro.
0: Ecco, senti, poi ne avremo modo ovviamente di parlarne tutta l'estate a mercato aperto, però inevitabilmente un po' di fila bisogna iniziare a tirarle. E allora, l'attacco è praticamente tutto da rifare. Al centrocampo, di fatto, tolti Thuram e Locatelli, insomma, con Meners, mi dicevi anche tu adesso che va verso la fine. Miretti alla fine non l'abbiamo praticamente più visto. Azic praticamente non l'abbiamo più visto. Cioè, sono tanti i ruoli dove la Juve deve intervenire. Il portiere, si continua a parlare di sostituire Di Gregorio. Gatti forse esce, insomma, bisogna rifare più di mezza squadra se andiamo avanti così.
6: Diciamo che la Juventus per me almeno quattro colpi importanti dovrà farle, a partire dal portiere, che secondo me sarà uno dei primi colpi, sto parlando di Alisson.
0: Sì.
6: Là davanti un giocatore va preso, a centrocampo per me almeno due giocatori vanno presi, hai sempre il McKennie che eventualmente può schierare ovunque, oltre Locatelli e Thuram. E anche là dietro serve, secondo me serve comunque qualcosa. C'è ancora in ballo il l'eventuale riscatto, oltre che di Bogà, anche quello di Holm, anche se un po' più complicato perché le cifre sono cifre più importanti, 15 più 3 di bonus, quindi c'è veramente tanto da fare, ecco, in questo mercato ci sarà tanto da fare, perché questa non è la squadra di Luciano Spalletti, questa è l'idea, l'identità di Luciano Spalletti, sì. Poi lui è consapevole, è straconsapevole che per fare il salto di qualità e smettere di galleggiare, come dice, come ha detto Gleison Bremer, serviranno degli acquisti importanti.
0: Ecco, visto che l'hai citato, Bremer rimane o quella l'hai letta anche tu come tanti, la possibilità di un addio di Bremer alla fine?
6: No, io l'ho letta bene invece, perché per me quelle parole non erano solo le parole di Bremer, erano il riflesso del gruppo, il riflesso soprattutto del pensiero dell'allenatore. Sì. Io mi auguro che se la Juventus dovesse conquistare la Champions, io mi auguro la conquisti il prima possibile, ma se la dovesse conquistare all'ultima giornata contro il Toro, io mi auguro di non vedere scene come quelle che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso o quelle a Bologna nell'anno di Pirlo, di grandi festeggiamenti.
0: Di esultanze clamorose,
6: no,
0: certo.
6: Da qui si riparte, si arriva sì, sì, ai quarti, ma questo è un punto di partenza e questa stagione non può essere considerata comunque sufficiente. Per me c'era quello nelle parole di Bremer, c'era ambizione e soprattutto ambizione non solo sua ma anche dello stesso Luciano Spalletti. Io sono convinto che Spalletti non festeggerà quel quarto posto.
0: Certo. Certo, certo. Tra l'altro Bremer, che se tutto va bene dovrebbe poi rientrare dall'estate con l'esperienza del mondiale in più, no? Visto che Ancelotti sembra voler comunque puntare su di lui. Ultima cosa, Simo, ci scrivono da casa, no? Sempre per il discorso attaccanti, non sarebbe meglio Colomoni in prospettiva rispetto a Lewandowski?
6: Ma la prospettiva, io dico sì, ci sta la prospettiva, però tu devi fare in modo di tornare a vincere subito. All'istante, già l'anno prossimo devi fare in modo di tornare a vincere, perché se tu, anche giocatore, Bremer ha 29 anni, è un leader tecnico e carismatico, sì, ma in 4 anni ha vinto una Coppa Italia,
0: sì.
6: Quindi vuol dire portare qualcuno che, se ti fa vincere uno scudetto, tutta la squadra ha l'esperienza di una vittoria di un campionato che si porta dietro dopo, anche quando magari un Lewandowski non ci sarà più. Questo fa crescere molto a livello mentale, sotto tutti i punti di vista, quindi io per questo vi dico, portare giocatori che ti consentano di vincere subito. Per me Lewandowski, sotto quel punto di vista, almeno un anno è una certezza.
0: Anche perché, adesso mentre tu dicevi questo, sto facendo mente locale, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sa che in questo momento solo McKennie ha vinto lo scudetto in questa Juve, perché tutti gli altri sono arrivati poi dopo. McKennie è arrivato, però no, forse neanche McKennie, perché McKennie è arrivato nell'estate del Covid, quindi
6: no, McKennie è arrivato nell'anno di Pirlo, quindi
0: sì,
6: lo scudetto non l'ha vinto.
0: La coppiata Coppa Italia Supercoppa, ma lo scudetto no, quindi in questo momento i giocatori della Juve nessuno ha vinto lo scudetto di quei 9 consecutivi, perché nel frattempo sono passati 5-6 anni, e quindi tutti quelli che sono arrivati cioè tutti i giocatori in squadra in questo momento non hanno mai vinto uno scudetto. Qualcuno ha vinto la Coppa Italia con Allegri, però effettivamente è chiaramente una vittoria, un sapore diverso.
6: No, esatto, bisogna alzare il livello anche sotto quel punto di vista. La mentalità vincente si costruisce, ma prima devi portartela dentro.
0: Sì, ti leggo questo messaggio per salutarti, che ci scrivono da Pasquale da Salerno. Dice: ma scusa Dario, ma Arthur all'epoca gli fu fatto un contratto a tempo indeterminato? Io ero adolescente quando fu preso, adesso ho 64 anni e questo sta ancora qua. No,
6: io lo rivedo tutti gli anni al J Medical e ogni volta dico che è un incubo, cioè lo rivedo sempre, mi sembra un po' il film 50 volte il primo bacio.
0: Sì, esatto,
6: e lo rivedi sempre,
0: esatto. O il giorno della marmotta che ti svegli sempre lo stesso giorno. No, dovrebbe scadere 27 il contratto di Arthur, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo, cioè questo, il prossimo sarebbe in teoria l'ultimo anno di contratto, detto che si andrà probabilmente verso l'ennesimo prestito per alleggerirsi almeno dell'ingaggio, almeno questo è quello che dovrebbe essere. Simo, grazie mille davvero, come sempre è stato un grande piacere riaverti.
6: Grazie a te Dario, piacere mio, un saluto a tutti.
0: Simone Nasso, oggi Sport Notizie, grazie ancora a Simone. Mi ha fatto molto ridere questo messaggio di Pasquale. Hai ragione però, perché anch'io ogni tanto me lo chiedo, com'è possibile che ogni anno torni ancora all'ovile, come si dice in questi casi. E effettivamente è una situazione un po' paradossale di un giocatore che alla Juve ha giocato molto poco in termini proprio di prestazioni, anche molto male. Ecco, io in Arthur rivedo un po' anche la parabola di Douglas Luiz, o viceversa, se volete. Insomma, giocatori brasiliani che, se non si adattano bene, fanno poi fatica. Detto che Arthur comunque arrivava già dal campionato italiano mentre Douglas Lewis no, e insomma situazioni molto simili. Speriamo che con Douglas Lewis non ci si ritrovi come con Arthur a doverlo prestare, a fare il giro delle sette chiese tutte le estati per trovare qualcuno che gli paghi almeno il contratto. Quest'anno è già andata così, quindi le prospettive non sono il massimo. Pietro ancora ci dice: in rosa solo Pinso ha vinto gli scudetti. Hai ragione Pietro, Pinsoglio è alla Juve praticamente da quando è nato, però parliamo del terzo portiere, no? Quindi evidentemente non è quello che può portare l'esperienza alla squadra. Forse anche Perin nel primo periodo juventino forse era dentro agli anni degli scudetti, però è comunque anche il secondo portiere. Ogni tanto quest'anno è stato il primo, ma non è proprio la stessa cosa. Stavo morendo lanciando la pubblicità. Il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo gobbo.

0: Rieccoci in studio, 15:35, ogni tanto mi sfaso io con gli orari, perché col fatto che il martedì, il venerdì facciamo 2-4 e invece il sabato faccio 1-3, ogni tanto sapendo che l'ultima mezz'ora sbaglio a dare l'orario. 15:35, ultima mezz'ora di questo colpo gobbo di venerdì 1 maggio 2026, sempre Dario Ghiringhelli in studio, Manuel in regia, arriverà poi dopo come sempre Camilla. La nostra programmazione continua regolarmente anche nonostante il giorno di festa, così come ci sarà anche domani, ragazzi, ci siamo domani con i nostri programmi, diciamo, tradizionali, perché ci sarà sia tutta la Juve che vuoi con me dall'1 alle 3 e poi anche sabato sport con Chiara dalle 3 alle 5, particolarmente importante mi viene da dire perché alle 4, l'abbiamo detto prima, ci sarà la conferenza di Luciano Spalletti in presentazione di Juventus Verona, che lo ricordiamo ancora si disputerà invece domenica alle ore 18 all'Allianz. Altra cosa importante in realtà è che nel disputare la nostra partita sapremo già il risultato del Como, non quello della Roma ma quello del Como, sì, perché già che ci siamo andiamo a leggere allora quelle che sono le partite che si disputeranno questo weekend. Si comincia già stasera perché c'è Pisa-Lecce alle 20:45, il Friday Night come lo chiama qualcuno, si continua domani alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'altra partita, una delle due partite quantomeno che ci riguarda più da vicino, che è Como-Napoli, e quindi diciamo esattamente 24 ore prima della nostra di partita. Alle 20:45 Atalanta-Genoa, che ha perso tra virgolette di interesse, nel senso che l'Atalanta ormai almeno per noi è sufficientemente lontana in classifica, non dovremmo più avere problemi per quanto riguarda l'inserimento per un potenziale quarto posto. Bologna-Cagliari alle 12:30 di domenica, alle 15 Sassuolo-Milan, è un altro di quei weekend in cui ogni partita si gioca in un orario diverso, alle 18 appunto Juventus-Verona, si chiude domenica sera con Inter-Parma, ma la giornata in realtà si conclude il giorno successivo perché alle 18:30 di lunedì ci sarà Cremonese-Lazio e poi alle 20:45, dicevo, l'altra partita che ci interessa da vicino, che è Roma-Fiorentina, visto appunto quelle che sono le posizioni in graduatoria. Dicevo, l'Atalanta è tutto sommato sufficientemente lontana perché sono 10 punti di scarto dalla Juventus su 12 disponibili, quindi mi auguro che non dobbiamo andare a preoccuparci anche dell'Atalanta, perché insomma se l'Atalanta dovesse risalire così tanto vorrebbe dire che Como e Roma nel frattempo ci hanno già preso e superato. Direi che l'Atalanta è abbastanza fuori, anche insomma sono comunque 7 punti anche su Como e Roma, che non sono pochi considerando che l'Atalanta ha perso la semifinale di Coppa Italia e quindi non potrà non potrà provare ad alzare la Coppa Nazionale. Tendenzialmente la vedo abbastanza fuori dai giochi per l'Europa, a meno che l'Inter vincesse la Coppa Italia, perché ricordiamo, sono andato a controllarlo il regolamento perché non mi ricordavo in caso di vittoria, cioè, siccome la Lazio è andata in finale e non è tra le prime 7 posizioni, se in Europa League ci sarebbe andata l'Inter vincendole entrambe o la Lazio da finalista, visto che l'Inter 99 su 100 vincerà già lo scudetto. In realtà il regolamento prevede che ci vada non l'eventuale seconda finalista, quindi la Lazio, ma si recupererebbe il posto dal campionato, quindi credo che l'Atalanta tiferà per il doblete dell'Inter, perché se l'Inter vincesse sia il campionato che la Coppa Italia si recupererebbe la 7ª posizione per la Conference League, a quel punto la Dea andrebbe di nuovo nelle coppe anche l'anno prossimo. Viceversa, se vincesse la Lazio la Coppa Italia ci andrebbe la Lazio anche da ottava, almeno questa è la fotografia attuale, addirittura la Lazio potrebbe anche finire più indietro perché ha gli stessi punti del Bologna e ha solo 2 punti in più del Sassuolo, quindi la Lazio vincendo la Coppa Italia, qualsiasi sarà poi la sua posizione finale, andrebbe a disputare l'Europa League, la seconda, diciamo, competizione europea. Sono rimasti per forse uno o due vocali indietro, Manu, allora sentiamo la vostra voce così chiacchieriamo insieme.
1: Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera.
0: Ciao Simone.
1: Sono allo stadio per la prima volta.
0: Ah dai, bravo.
1: Per vedere la partita Juve-Verona, sono nervosissimo.
0: Vai, e parla proprio veloce così.
1: Volevo chiedere se qualcuno c'ha qualche consiglio per me, dove ci possiamo fare trovare pronti alla Continassa per avere casomai qualche autografo o qualche foto con un calciatore, perché andiamo anche a guardare il museum. E niente, se qualcuno c'è qualche consiglio e anche più o meno se uno sa a che orario passa qualche macchinina qualche giocatorino fino alla fine, forza Juve. Ciao
0: Simone, il tuo nervosismo si sente anche in questo vocale che ci hai mandato, che pensavo fosse addirittura accelerato, perché infatti ho chiesto a Manu se per caso fosse accelerato, perché a un certo momento ho fatto persino fatica a starti dietro. Intanto sono contento, no? È bello anche che ci siano queste prime volte, e insomma dalla Svizzera è già un bel viaggetto che fai per venire giù. Guarda, non c'è un orario prestabilito, no? Anche perché poi i riti pre-partita cambiano abbastanza a seconda che la partita sia alle 15, alle 18 o alle 20:45. Quindi se sei già lì che vai a vedere il museum, tendenzialmente sei molto vicino al punto in cui arrivano tendenzialmente i giocatori, perché poi da lì allo stadio ci vanno tutti insieme. Se vuoi andare per gli autografi, però difficilmente il giorno della partita è il giorno giusto, perché i giocatori entrano abbastanza dritti, non si fermano il giorno della partita, anche per, diciamo, mantenere la concentrazione, e poi escono da lì col pullman e arrivano allo stadio tutti insieme. Quindi i giorni per gli autografi in realtà sono più quelli d'allenamento, nell'attesa dei giocatori che escano poi alla fine dell'allenamento. Il giorno gara è un po' complicato, diciamo che se sei lì magari qualcuno in macchina lo vedi passare, però mi viene difficile pensare che tu riesca a fare anche gli autografi e le foto eventualmente con i giocatori, che già non sempre si fermano nei giorni di allenamento, va detto, ma anche perché sono veramente lì tutti i giorni. Il giorno gara, ti dico la verità, sarà molto molto complicato, a meno che tu non abbia qualche pass, qualche biglietto particolare di quelli che prevede anche il tour, eventualmente il meet and greet, eccetera eccetera.
2: Tipo oggi
0: o tipo anche, ce n'è stato uno anche in settimana quando c'è stato Zegrova, che insomma anche ha fatto l'incontro con i calciatori, però il giorno partita effettivamente forse è quello un po' più complicato.
2: Mentre venivo qui alle 2:10, sì, perché io sai abito
0: certo,
2: e a fianco a me al semaforo c'era Milik.
0: Vedi, perché
2: del macchinone.
0: Gli hai fatto la foto o no?
2: No. Mi ha guardato, io non l'ho guardato, ma ha detto ma sì, ciao.
0: Gli hai detto vuoi una foto?
2: Non posso fermarmi.
0: Esatto, devo andare in radio, che c'è quel rompiscatole di Dario che deve andare in onda.
2: Infatti tanti ragazzini si fermano al semaforo in Corso Grosseto, che poi diventa via Druento.
0: Sì, perché è quello dove...
2: Sanno che si fermano lì.
0: Perché si fermano lì uscendo, dovendo fermarsi al semaforo per uscire, per andare o per tornare, no? A seconda di che orario è, per fare poi le foto e i selfie. C'è un altro vocale? Sentiamolo.
3: Ciao a tutti. Ma sbaglio o i procuratori sono pagati dai propri assistiti? Io non capisco, non mi capacito del fatto che tutti questi presidenti, ma di tutte le squadre, tutte le squadre, ma perché non si mettono d'accordo e dicono basta pagare le commissioni ai procuratori? Cioè il procuratore deve fare una trattativa per l'ingaggio del suo giocatore, e poi in base a quello che aveva concordato col suo giocatore piglierà la percentuale. Ma è possibile che deve invece ogni volta questi procuratori bloccare questi giocatori tendendo sì che arrivino a scadenza del contratto a parametro zero, e soprattutto mettendo sotto scacco le società?
0: E in realtà, guarda, purtroppo non funziona così. Se funzionasse così, sarebbe esattamente come dici tu. Il problema è che non è così. Cioè i procuratori hanno o delle commissioni sui passaggi di proprietà da una società all'altra, o delle percentuali sulle operazioni. Tant'è che l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle soltanto l'anno scorso, no? Jonathan David, che era a parametro zero, noi abbiamo pagato quasi 15 milioni di commissioni, ste benedette commissioni che diventano poi complicate da capire e da gestire, perché effettivamente sono poi tutti soldi in più che le società devono versare per assicurarsi i calciatori. Guardate che Mino Raiola ci ha costruito la sua fortuna facendo così, perché lui a ogni passaggio di un giocatore da una squadra all'altra prendeva una percentuale sul costo del cartellino che veniva comprato. Infatti i giocatori di Raiola erano famosi per non stare mai più di 2 o 3 anni nella stessa squadra, perché lui aveva la convenienza a farli girare. Poi quando parliamo di top player, giravano per top club, gli altri magari giravano su club di fasce inferiori, però spesso giocatori li vedevamo cambiare squadra ogni 2 o 3 stagioni, perché ai procuratori conviene così. E purtroppo funziona così.
2: Felix.
0: Come?
2: Guarda
0: Joao Felix, sì, c'era, ma anche Griezmann, adesso non so se era di Raiola, ma Griezmann ha fatto Atletico, Barcellona, Riatletico, insomma ne ha fatte tante.
2: E anche Mendes.
0: Mendes, sì. Ma pensate l'ultimo Ibrahimovic, no? Che ha fatto Inter, Barcellona, Milan, Rimilan, insomma ne abbiamo visti tanti saltare da una squadra all'altra.
2: Dovevamo fare i procuratori,
0: esatto. Mettendosi
2: abbiamo sbagliato tutto.
0: E infatti ultimamente sta diventando, soprattutto per i livelli effettivamente un pochino più bassi, poi quando diventi proprio un super top, diventa difficile rimanere con la gestione familiare, stanno diventando molti, no? I papà o le mogli che fanno procuratori, le mogli ci ricordiamo quella di Cardi, papà ci ricordiamo quello di Paolo Dybala, poi sappiamo che a un certo punto diventa complicato gestire, infatti poi con Dybala purtroppo sappiamo come è andata a finire. Pietro ci dà un consiglio per, mi sembra Stefano, ragazzo che ci ha mandato il messaggio dalla Svizzera poco fa, dice: se vai nel post partita al Jay Hotel potresti beccare qualcuno, magari qualcuno che o si ferma a dormire lì o va a recuperare magari banalmente la macchina. Però il consiglio di Pietro: se hai la possibilità dopo la partita, prima di tornare in Svizzera, se dovessi rientrare già domenica sera, considerando che la partita è alle 18, magari verso le 9:30-10 qualcuno potresti vederlo passare, detto che appunto la partita finirà intorno alle 8, tempo che si fanno, forse un po' prima, diciamo dalle 8:30-9 forse potresti trovare qualcuno. Giovanni dal Brasile ci dicono, qui dicono che il gremio ha già chiamato per rinnovare il prestito di zio Artur Melo, ce lo chiama Giovanni, e probabilmente sì, e credo che per quello che le ho letto, io l'ho seguito poco, confesso Melo, perché oggettivamente è un giocatore che per me è completamente fuori dai radar e faccio fatica a immaginarlo alla Juve, ma anche altrove. So che al gremio ha fatto bene, so che lui comunque in casa sua, nel senso in Brasile, comunque si trova probabilmente più a suo agio di quello che è un campionato italiano, che ormai forse non ha più molto da chiedere ad Arthur, e chissà che non possa essere già deciso questo rinnovo del prestito in tempi veloci, no, del mercato. Questo si consentirebbe alla Juve, qualora il gremio confermasse, e adesso non so quali siano gli accordi, ma dovesse anche pagare l'ingaggio di Melo, sarebbe comunque dei soldi che la Juventus potrebbe risparmiare per mettere da altre parti. John Cena ci dice: ciao, buon pomeriggio a te su Twitch, ma poi passano con Menes e Costi, cioè fai finta di non vederli, poi ovviamente dice si scherza. Però guarda John Cena, mi hai fatto venire in mente una cosa, prima parlavamo con Simone Nassa, no? Dei tanti giocatori probabilmente in uscita, mi hai citato Kostic, che io non avevo più anche qua in questo caso ricordato, perché se nella prima parte della stagione era stato utilizzato magari sulla fascia sinistra, a volte anche al posto di Yıldız, magari in fase un pochino più di copertura, da quando è arrivato Boga, Kostic credo che non abbia mai più messo il piede in campo o poco ci manca. Io nella seconda parte del campionato ricordo molto raramente un Kostic entrato in campo, anche perché il terzino di fatto non lo sa più di tanto fare. Per me poteva essere un'ulteriore alternativa a Cambiaso, oltre a Cabal, che purtroppo si è rivelato un buco nell'acqua. Oggettivamente io avevo grosse aspettative su Cabal, che purtroppo sono state disattese. Kostic è un altro che poteva fare quel ruolo, quella tutta fascia sulla fascia sinistra, ma in realtà anche qui lo abbiamo visto molto molto poco. Bonni ci scrive: ma stiamo ancora dietro a Colomwani, che sta retrocedendo con il Tottenham? A me tutto sto fenomeno non sembra molto meglio Davis dell'Udinese. Allora parliamo però di due giocatori molto diversi, Bonni, no? Perché Davis è forse più un attaccante, il 9 vero, che forse la Juve paradossalmente sta cercando, no? Il sostituto reale di Vlahovic, se vogliamo, quello che potrebbe essere Lewandowski, perché Colomwani effettivamente, pur essendo un attaccante, ha delle caratteristiche comunque diverse. Colomwani è un attaccante abbastanza tipico, è vero che fa anche gol di testa, io me ne ricordo uno molto bello a Roma contro la Lazio, un paio d'anni, ormai un anno fa in realtà, era l'anno scorso più o meno in questa stagione, quando la Juve pareggiò a Roma con la Lazio, una partita che

no? Infatti già a gennaio, subito quando si parlava già di un potenziale rinnovo di Spalletti che sembrava quasi scontato già dopo pochi mesi, era ritornata forte l'idea di Osimhen alla Juventus, perché comunque Osimhen è un giocatore che la Juve ha già cercato sempre, fondamentalmente almeno è sempre stato accostato al mercato juventino. E poi evidentemente con Spalletti avrebbe avuto anche la possibilità di tornare a giocare con l'allenatore che gli aveva fatto vincere lo scudetto e viceversa. Chiaro che su Osimhen c'è questa benedetta clausola di De Laurentiis anti squadre italiane, che lo rende praticamente inavvicinabile, no? Per qualsiasi squadra della Serie A, perché se non ricordo male la clausola prevede un pagamento di 70 milioni al Napoli più a quel punto, cioè quello che incasserebbe il Galatasaray, di quello che incasserebbe il Galatasaray 70 milioni andrebbero al Napoli, che tradotto in parole povere vuol dire che devi mettere da parte 70 milioni da dare al Napoli e poi andare a comprare Osimhen al Galatasaray, che significa che ti viene a costare almeno 120-130 milioni, no? Perché meno di 50-60 milioni Osimhen comunque non lo puoi valutare, e per le cifre che girano oggi su certi giocatori forse sarebbero fin pochi. Quindi Osimhen purtroppo credo che rimarrà un sogno per qualcuno, me per primo, perché io avrei portato al volo Osimhen alla Juventus, e non soltanto da questa stagione. È un giocatore che a me piace veramente, veramente tanto, e che secondo me potrebbe davvero fare al caso nostro. Sì, scusatemi, ho dato un messaggio al volo a Manu, me lo sono già, non so se mi senti ancora Manu, forse no perché è già scappato, adesso poi ritorna il nostro Manuel. No, stavo continuando appunto sul discorso di chi è che ce l'aveva scritto, Bonny, di Davis. Davis tra l'altro è un giocatore che a me piace molto. C'è sempre un po' il rischio quando ci sono quel tipo di giocatori lì che facciano un determinato tipo di gioco quando sono all'Udinese di turno e poi facciano fatica a fare il salto di qualità. A gennaio, quando c'era ancora la situazione di Vlahovic assolutamente lontana dal rientrare, quando la Juve cercava un attaccante, dove poi ne abbiamo sentite di ogni, adesso non ricordo neanche più, cercavamo un attaccante che poi doveva andare al Milan e che poi alla fine non è andato da nessuna parte, perché non ha passato credo le visite mediche col Milan, non mi ricordo neanche chi fosse, dove tra l'altro ballavano di nuovo tanto per cambiare altri 40 milioni. Ecco, si era parlato non tanto di Davis ma di Pellegrino del Parma, no? Che è di nuovo un attaccante molto fisicato, molto strutturato, che rispondeva esattamente all'identikit fatto da Luciano Spalletti per il potenziale rinforzo di mercato che doveva arrivare alla Juventus, al punto che io avevo anche un po' ironizzato, ma separando le due cose, no? Arriva Boga, giocatore che tra l'altro a me è sempre piaciuto molto, quando è stato al Sassuolo faceva delle robe stupende, all'Atalanta aveva reso un pochino meno, però poteva essere un rinforzo, come si è poi rivelato essere molto molto importante, ha segnato tanto, gioca anche molto bene, ma avevo ironizzato sul fatto che insomma Spalletti aveva chiesto un attaccante d'area fisicato che sapesse proteggere il pallone, sapesse fare gol di testa, ed era arrivato Boga, che credo che non ne abbia uno di questi parametri, forse saper difendere il pallone, ecco, quello sì, perché comunque per quanto più piccolino dell'attaccante ideale ha comunque un fisico importante, però era completamente diverso da quello che era che aveva disegnato, diciamo così, Luciano Spalletti come suo profilo ideale per arrivare a fare quel salto di qualità che doveva fare la Juve. Poi è arrivato Boga, che ci ha aiutato molto, ha fatto tanti gol importanti, l'ultimo in ordine di tempo, quello a Bergamo contro l'Atalanta, che ci ha consentito di vincere al New Balance Stadium, e non era scontato. Io non la davo così anzi forse la davo più difficile a Bergamo di San Siro, addirittura sotto certi punti di vista, che ci ha consentito di recuperare i punti persi contro il Sassuolo, no? Non so se vi ricordate, per chi ci ascolta regolarmente, io avevo fatto una specie di tabellina per arrivare alla Champions a 9 giornate dalla fine, quando c'era ancora, perché l'anno scorso era arrivato Tudor a 9 giornate dalla fine, e avevo fatto una tabella che prevedeva 3 pareggi e 9 vittorie. L'avevo fatta anche quest'anno, dove i pareggi dell'anno scorso erano Roma, Lazio e Bologna fuori casa. Quest'anno avevo previsto Bergamo, l'Atalanta Bergamo, il Milan a San Siro, e poi te ne potevi ancora giocare un terzo. In realtà il pareggio col Sassuolo aveva già fatto saltare il banco, perché il Sassuolo per me era una di quelle squadre, di quelle partite, soprattutto in casa, da vincere a tutti i costi, e con la vittoria a Bergamo avevamo riallineato, diciamo, la bolla, no? Cosa che tra l'altro stiamo mantenendo, perché poi col Genoa in casa abbiamo vinto, col Bologna in casa abbiamo vinto, col Milan a San Siro abbiamo pareggiato, e quindi invertendo il pareggio e la vittoria col Sassuolo e con l'Atalanta stiamo esattamente rispettando quella mia personale tabella, che in questo momento effettivamente sta portando alla qualificazione in Champions League. E dovessimo mantenere quella tabella, quindi ancora

0: giocandoci ancora un pareggio e tre altre vittorie, saremmo matematicamente in Champions League, anche se il Como e la Roma vincessero tutte le loro partite. Quindi io mi auguro che possa essere così. Ci scrivono ancora da casa: De Laurentiis dopo Higuain ha capito come non fare più accadere un caso simile, peccato. Beh sì, lì c'era ancora una situazione diversa però, perché lì c'era proprio una clausola per Higuain, no? Per cui lì era ancora diversa, nel senso che la clausola, mentre tu hai il giocatore, sai che arrivi, tiri fuori quei soldi e finisce lì, cioè se c'è la clausola nessuno può dire niente, cosa che peraltro non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che ci sia proprio su Gleison Bremer, quindi bisogna eventualmente fare attenzione. Prima dicevamo con Simone Nasso del fatto che la lettura della conferenza di Bremer potrebbe essere di uno che invece ha voglia di rimanere e di vincere con la Juve, però se c'è davvero la clausola, basterebbe che qualcuno arrivasse con quei soldi lì e la Juventus non potrebbe fare nulla. Non so se abbiamo ancora, forse c'era ancora un vocale, Manuel, perché siamo quasi in chiusura, se dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo farlo. C'è ancora un vocale? Mi sembrava ce ne fosse ancora arrivato uno, ma forse me lo sono visto. Ok, niente, come non detto, perché non volevo lasciarlo, diciamo, inascoltato. Per quanto riguarda invece appunto l'attacco, bisognerebbe capire, perché poi c'è anche un'altra cosa, ragazzi, che dobbiamo tenere in considerazione. Siamo ancora a 2 mesi fondamentalmente dall'inizio del mercato, no? Oggi è il 1º maggio, il mercato solitamente inizia il primo di luglio, quindi molti dei nomi che si stanno facendo adesso non saranno poi quelli che si faranno poi a luglio, quando il mercato apre davvero. Vi faccio un esempio banale: prima con Pietro Giancristiano della mia passione bianconera dicevamo che un nome che a gennaio sentivamo 3 giorni su 4, se non 4 su 4, era quello di Sandro Tonali. La Juve continua su Tonali, un'operazione difficile, però la Juve è interessata, lo vuole, lo vuole, lo vuole. Negli ultime 3 settimane, da quando si sta iniziando a riparlare diciamo del mercato estivo, il nome di Sandro Tonali non è mai neanche più stato tirato fuori. No? Si parla tanto di Lewandowski, di Bernardo Silva, di tutti i potenziali eventualmente acquisti, anche giovani. Si parla magari anche della promozione di qualche next gen, cosa che io mi auguro, perché i numeri che stanno uscendo in queste settimane sono dei numeri importanti. La Juventus ha circa 30 giocatori che stanno giocando tra Serie A e altri campionati che derivano, cioè, no, non la Juve A, ci sono una trentina di giocatori tra Serie A soprattutto e anche altri campionati che arrivano dalla fucina della Next Gen, no? A dimostrazione di come sia una palestra molto importante per i ragazzi. E ce n'è qualcuno che, oltre all'Ildiz di turno, che magari sarebbe bene far salire in prima squadra dopo un anno in cui effettivamente non è salito nessuno, se non Azic, che però, abbiamo già detto tante volte, ha un po' deluso rispetto a quelle che erano le aspettative, forse dello stesso Spalletti, viste anche le dichiarazioni che aveva fatto qualche settimana fa. Ce n'è qualcuno molto forte in Next Gen, uno fra tutti è Puchka, che sta facendo veramente una stagione clamorosa, è un esterno sinistro che sta segnando tantissimo. Ecco, allora nell'ottica di un cambiaso che potrebbe, chissà, magari addirittura decidere di lasciare la Juventus, o la Juventus dovesse decidere di fare un'esperienza diversa a cambiaso, ecco che Puchka potrebbe essere un innesto importante a parametro, cioè a costo zero, perché di fatto te lo porteresti su dalla Next Gen. È chiaro che per tutti quei giocatori lì, come può essere lui, come può essere Guerra, Pugno, non so se Durmisi, perché Durmisi stiamo parlando dell'attaccante addirittura della primavera, soltanto 17 anni, però il famoso tour estivo, la tournée estiva che quest'anno si farà in Asia, potrebbe essere una buona vetrina per loro, un buon modo di mettersi in mostra, detto che forse per certe dinamiche questo tour arriverà poi un po' tardi, no? Perché il tour sarà tra la fine, proprio fine di luglio e inizio di agosto, se non addirittura solo l'inizio di agosto. Si rientra, il campionato quasi inizia, il grosso del mercato a quel punto è stato fatto soprattutto per un certo tipo di giocatori. Quindi io ho un po' paura che alcuni di questi giocatori che potrebbero sfruttare la tournée per mettersi in mostra potrebbero addirittura già non essere più alla Juventus. Mi immagino per questi della Next Gen, soprattutto per questo primo anno in prestito, con eventualmente poi la possibilità di valutare in corso d'opera cosa farne, se tenerli, se farli crescere, se aggregarli alla prima squadra, se rivenderli direttamente, come la Juve ha già fatto per tanti altri prospetti. I ragazzi usciti dalla Next Gen sono tanti di altissimo livello in questo momento, oltre a Ildiz, mi viene in mente solo Huijsen, poi gli altri hanno fatto bene un po' alternativamente, no? Lo stesso Sulè, che poi a Roma ha fatto una buona stagione. Però secondo me non ha rispettato così tanto le aspettative, ha dovuto forse anche ambientarsi a un calcio diverso, un ambiente diverso. Ci si era lamentati tanti, io per primo, no, della vendita di Sulè, perché pensavo che la Juve potesse puntarci un po' di più, no, nell'ottica di costruire un attacco molto forte, tecnicamente molto giovane insieme a Yıldız. Devo dire che non è, con la stagione finita, i miei rimpianti per Sulè sono molto più limitati rispetto a quelli che alle remore che avevo quando sentivo che la Juventus voleva diciamo liberarsene. Siamo in chiusura, c'è già Camillo pronto per il suo club degli inviati. Vi do appuntamento con me a domani dalle 13 alle 15 con tutta la live che vuoi. Ci sarà Carola Contino in studio con me e poi a colpo gobbo la prossima settimana con Luigi Schifo, sperando che sia, i suoi problemi siano tutti risolti. Lasciamo ovviamente lo studio a Camillo, salutiamo anche Manuel in regia. Ciao a tutti, a domani.
1: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva, una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese e Torino, alle 18 con Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e sfidiamo poi domenica.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno Luca, Giulia, beh, ognuno la può pensare come vuole, noi la pensiamo da tifosi, a noi l'Inter ci ha fatto male, perché vediamoci chiaro, a noi ci ha fatto male l'Inter e il suo potere. Parliamoci chiaro, questi sono i fatti, perché la vicenda Calciopoli è stata archiviata troppo presto, tant'è vero che loro sono stati prescritti, ma erano coinvolti quanto noi, e, a dimostrazione che il loro potere ha fatto sì che le cose andassero secondo il loro desiderio. Questa purtroppo, quella vicenda è un'altra, purtroppo questa è l'Italia, questa è l'Italia purtroppo, che non guarda troppo a quello che potrebbero e dovrebbero essere le leggi, le regole o quant'altro, ma molto spesso si inchina a quello che sono i poteri superiori, insomma, e questo è quello che ci ha fatto l'Inter a noi. Ora sento l'ospite che dice lui non tifa per questo, bene, il suo parere, ci mancherebbe, ma io da tifoso, per quanto io voglia essere come si può dire, insomma, onesto intellettualmente e quant'altro, ma io da tifoso non ce la faccio a pensarla così, quindi onore all'ospite che sta dicendo quelle cose, perché è segno evidentemente di maturità, che ne so, ma io da tifoso non ce la faccio in modo più assoluto a pensarla così. Per me l'Inter, se è coinvolta, deve andare in Serie B anche per un minimo di coinvolgimento, solo per quello che ci ha fatto e nient'altro, solo per quello che ha fatto a noi. Mi auguro che venga ripagata la stessa maniera. Tutto qua, ciao, buona giornata.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Venerdì 1 maggio, buona giornata e buona festa dei lavoratori, a tutti i lavoratori, a tutti quelli che sono operativi per necessità, a tutti quelli che cercano anche un lavoro, perché la definizione va sempre rettificata periodicamente. Buona giornata, noi non potevamo mancare naturalmente. Cose di calcio, arbitri, l'inchiesta va avanti, Gervasoni collabora a fuoco lento davanti al PM. Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti in Champions League, dando quasi per scontato, se non per questo weekend, il successo, il tricolore per quell'altra squadra lì. Turam in gruppo, i dubbi sono legati a Vlahovic dal primo minuto, questo uno dei due dubbi, forse anche McKennie rischierato a sinistra con Holm confermato a destra, eventualmente per la sfida contro il Verona di domenica. Le women domani alle 12.30 si giocano il terzo posto e la Roma potrebbe festeggiare. Serie B e Lega Pro, attente alle alleanze. Dipende da loro il voto favorevole a Malagò o ad Abete. Ma sembra esserci uno scatto di Malagò. Buona giornata, ben trovati, vi ho ascoltato. Guardate che bella casacca bianconera, così dite. Ah, ma allora è una replica? No, perché non l'avevo ancora lavata e stirata e non l'avevo portata. Saluto l'amico lavoratore, non ha mai lavorato fino ad oggi, comincia il primo maggio, se lo ricorderà per tutta la vita. C'era anche questo brindisi che dovevamo fare col nostro Tullio Show, che potrebbe magari darci una mano dalla regia. Lui il primo maggio inizia a lavorare.
11: Oh, sono qua.
10: Sei un altro uomo. Ormai da ragazzino, da ragazzo sei diventato un uomo. Lavorare, per modo di dire, adesso non ti montare la testa, che mia madre continua a dire: quando è che ti cerchi un lavoro? Ma lei il calcio non lo segue attentamente, quindi guarda solo quei programmi dove ci sono avvocati, cantanti, eccetera. Buona giornata a voi, come state passando questo primo maggio? Così risulterà che è rigorosamente in diretta questa puntata, non potevamo mancare. Ci saremo anche domani, perché il nostro lavoratore è diventato stacanovista in due giorni. Stacanovista ci sarà anche domani, mentre invece domenica c'è la partita e quindi daremo la linea direttamente agli amici di Roma, due in bianconero, anzi no, due in bianconero che diventano per l'occasione colpo di tacco. Dalle 17 seguiremo la partita e avremo con noi anche, incredibilmente, tra poco lo annuncerò con lui, dai, con il preparatore Mille Celsi, lo chiamerò così anche oggi, che verrà a vedere per la prima volta la Juventus, è ospite di Radio Bianconera sostanzialmente, e quindi lo sfrutteremo in qualche disamina, non nella postazione di Radio Bianconera, perché lì, sai, non è che può arrivare e prendersi subito il posto, però sarà dei nostri e quindi ci fa molto piacere proporvelo dal vivo con qualche collegamento prima della partita. Detto questo, tutto mercato web, Ildiz felicissimo di essere alla Juve, la 10, una grande responsabilità, Spalletti fantastico, Tarel futuro di Modric potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan, e poi Gervasoni sentito per 4 ore dal PM. Però era l'ora di pranzo, se due sono andati a pranzo forse hanno parlato poco. Inter-Roma, nessuna manipolazione audio. Torno su questo delicato argomento. Ieri avrete sentito l'intervento, seguo come faccio con lui e con tanti, gli interventi di Luciano Moggi che stanno facendo discutere, ma sta dicendo una sacrosanta verità. Intanto, analisi, logica. Con la mia intelligenza superficiale, non ho bisogno di quella artificiale, la mia è superficiale e mi basta per fare questi ragionamenti, quantomeno nel mondo del calcio, visto che questo primo blocco ce l'abbiamo libero per noi. Cosa state facendo oggi? Dove siete? Siete contenti che siamo in onda? Vi meritate che siamo in onda anche il primo maggio? Parleremo di calcio, ma attenzione al dubbio che mi viene. Perché qui tutti aspettate l'Inter in Serie B, ce l'aspettiamo tutti. Ma attenzione, che a volte potrebbero non esserci delle prove. Perché vedo subito, ma come nel 2006 c'era? Non c'erano? Le hanno costruite? Io più di tanto o voi più di tanto. Luciano Moggi ci sta spiegando, o forse ci vuol far passare quest'idea, dove è abbastanza lecito chiedere quelli più bravi, non chiedere quelli graditi, anche se poi è una citazione, un'espressione che non compare ancora. I documenti non li abbiamo visti. Quindi continuiamo a fare i tifosi, a tifare per la Juve, ma non diventiamo gli interisti che volevano e sono riusciti ad incastrare la Juventus. Ma Luciano Moggi pone l'attenzione su un aspetto. Bravo Marotta, bravo Luciano Moggi. Poi magari con due gradazioni di colore diverso, o simili, o quasi identici. Attenzione al passaggio, non lo dico io, non voglio farli arrabbiare in questo primo maggio, ma anche il primo maggio o il 25 dicembre bisogna far ragionare il cervello delle cose che vengono dette. Luciano Moggi ci fa capire, perché ci è passato, che ci sono delle procure nel momento in cui fanno carriera alcuni uomini che possono lecitamente aprire dei casi sulla base di qualche esposto, invito, identità bianconera, quello e quell'altro. Anche solo, ci dice lui, perché sa leggerlo meglio mentre mangia, mentre beve un cappuccino e inzuppa il croissant, di cui so che è un grande amante. Ma ci dice, attenzione a aprire il fascicolo e non trovarci niente. Non solo per quello che andranno a dire gli amici del circolo di Rocchi, perché gli altri bisognerà trovare delle prove che non si limitino a raccontarci che sono stati silurati e basta alcuni arbitri. Perché in tutti i lavori, anche nel vostro lavoro, anche il primo maggio, ci potrebbero essere delle situazioni in cui qualcuno ha fatto più carriera e voi siete migliori di quelli. O no? Occhio alla pubblicità delle procure che aprono il fascicolo, come magari è per promuovere la procura di Milano. Altre procure, purtroppo Torino per certi versi, apre e spinge, deve andare a trovare l'obiettivo. Mi dicono la differenza tra due procure. Non vuol dire che sono interisti, vuol dire anche che se fossi io a Milano, il peggior magistrato che avrebbe potuto avere, potrebbe avere, se io fossi un magistrato, quindi attenzione alla pubblicità che si vogliono fare attorno a certe cose, mettendo però in risalto quello che non abbiamo ancora capito. Ma è possibile che chiunque nel mondo arbitrale, al di là le loro guerre interne, possa non essere simpatico e non far carriera? Abbiamo la dimostrazione nei nostri lavori. Alcuni lavorano in alcune emittenti e altre no. E altri no. Non facciamo gli esempi della televisione di Stato o di meno commerciali, eccetera, eccetera. Controllate i nomi, controllate il curriculum, non sempre, o i contratti di chi vediamo, amanti, non amanti, queste robe qui. In generale, è il mondo un po' schifoso che vive attorno a noi. Ma non voglio peggiorare la situazione. Alcuni dicono, rinuncerei dai nostri tifosi, arrivo al dunque, rinuncerei al quarto posto pur di vedere quelli lì, così non mi querelano, ma è un'ipotesi, non è un'accusa, è un'ipotesi, quelli lì andare in Serie B. Magari gli tolgono 4 punti, 5 punti e vincono lo stesso il campionato. Magari tutto fumo e niente arrosto. Magari invece, e io spero, ma non per mandare l'Inter in Serie B, io non so chi sta vincendo il campionato, non so chi voleva gli arbitri graditi, ma hanno fatto una schifezza incredibile. Il sistema, rendere pubblico il fatto che io Giuda bacio gli esponenti più importanti, sono presente agli appuntamenti alla luce del sole. Se non si trovasse anche solo un'intercettazione, se il PM non avesse davvero un'intercettazione tra le mani, io ho paura che ci dovremmo preoccupare per il proseguo, non solo del calcio, ma in generale. Perché la giustizia ordinaria, vedo andare in galera qualcuno che dopo 10 anni sta uscendo. Vedo qualcuno che sta prendendo il posto di un altro in galera, eventualmente. Mi verrebbe da dire che tutti i processi sarebbero da rivedere, tutti. Solo che chi è lo sfigatello non lo beccano, lo beccano spesso. Chi ha un po' più di potere non lo beccano mai. Ma qual è la discriminante? Ce lo dice Luciano Moggi, con naturalezza. Anzi, mi ha anche attaccato dicendo, e ha fatto bene, dicendo, ma guarda che non vuoi proprio capire. L'Inter, cioè Marotta bravo, io bravo, arbitri abbiamo sempre parlato, anche lui gli dava le steccate, anche a me dà le staccate, in televisione a quello dell'Inter, a quello del Milan. Non ce n'è per nessuno di fronte razionalmente ad un pensiero? Eh? E non è la verità in assoluto, Luciano Moggi. Sa barare molto bene, ci mancherebbe. Lo conosco e questo discorso lo posso fare senza di lui, ma per avallare il suo pensiero e non per dargli ragione, perché non mi ci trovo troppo. Secondo me la magistratura ha qualcosa, perché parte da lì. Attenzione, ha la società forte dietro, mentre invece la Juventus quell'anno lì è stata zitta e ha accettato passivamente il tutto. Questa è la verità. Quindi, se si difendono bene, succederà niente. Non fatevi venire il mal di pancia, perché non so ancora dalle carte che cos'hanno, perché in questo momento continuo ad essere un bel esposto e vado ad ascoltare. Ma se non hai, se non sei partito da qualcosa di concreto, sapete dove mi crollano un po' le braccia? Quel cavillo che abbiamo letto ieri. Può intervenire dalla saletta VAR, non bussare, ma trovare il modo per variare, per evitare il l'errore. Ma perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché quando presentiamo le tabelle arbitro, assistente, doppio assistente, quarto uomo, VAR, AVAR, perché non mi hanno detto anche supervisore di Lissone? E come fa a vedere 20 partite il supervisore di Lissone? Quelle che non giocano in contemporanea. Quindi è un modello che punta a mascherare un problema che c'è e neanche in questo modo sono riusciti a risolvere, tanto per essere chiari. Avete capito dove è l'inghippo? Quindi non fatevi venire sangue marcio. Ah, potrebbero non centrare niente, se no qui incominciamo sempre ad accusarci. Poi vanno in Serie B loro, poi va in Serie B chi non è ancora andato, poi vado io. Il sistema vuol mettere in luce che ci sono dei vuoti, dei buchi. Ma attenzione, perché se capita anche a qualcun altro, o capitasse di nuovo a noi, bisogna essere forti a difendersi. Forti a difendersi, un po' come deve fare la Juve con la Verona. Non so se sono stato chiaro, andiamo a vedere se, anche perché se il giudice ti condanna, perché sei juventino, cosa potrebbe farti un medico? Questa l'avevo già letta prima, sembrava un po' uno scioglilingue. Allora, l'odio lo hanno creato loro, vero, perché tu vince, ma c'è attorno l'odio sportivo, spero, ma è anche qualcosa di diverso, lo ammetto, che però si riversano come i fluidi, gli scarichi delle, fanno in certi periodi quando c'è troppa roba dentro, c'è troppa melma dentro. Detto molto chiaramente. 12:25, abbiamo dei vocali, per fortuna sono arrivati, per fortuna, perché immagino che abbiate da fare oggi, poi ci concentriamo anche sul campo, ma intanto abbiamo centrato i vari argomenti. Squadra in campo per allenarsi, anche la squadra lavora, e quindi non è una questione, non c'è più l'etichetta sciopero, 1° maggio, eccetera. Perché poi i giornali domani non ci saranno, Radio Bianconera ci sarà, ci saremo poi solo dalle 17 domenica. Ascoltiamo tutti i vocali che sono arrivati, quei vocali che magari rispondono proprio a questo quesito.
11: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Antonio, sono Giovanni da Messina. Allora dico la mia. Allora nel 2006 è successo tutto il contrario, la giustizia sportiva si è mossa prima della giustizia ordinaria, sappiamo tutti come è andata a finire, la giustizia ordinaria si è presa il proprio tempo. In questo momento è successo tutto il contrario, è partita prima la giustizia ordinaria, non la giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva aveva archiviato. Per fare in modo che la giustizia ordinaria parta, significa che ha delle prove in mano, non si spinge oltre senza prove in mano, ecco. Non si azzarda, volevo dire. Quindi è diverso il discorso. Moggi ha ragione in parte, in quanto comunque noi abbiamo subito dalla giustizia sportiva un trattamento che abbiamo il diritto e l'esigenza che venga subito allo stesso modo anche nei confronti dell'Inter e di altre squadre, non solamente nei confronti dell'Inter. Questo è il nostro la nostra, diciamo, il nostro parere di quasi tutti i juventini. Ecco perché Moggi ha avuto molti juventini contro, perché noi esigiamo, noi vogliamo giustizia alla pari, come...
10: Giustissimo, mi piace perché è più equilibrata questa riflessione. E se fosse la strategia, fosse una strategia di aver portato all'attenzione della magistratura ordinaria un problema, un polverone grosso, dove puoi trovare sicuramente melma, ogni cosa che apri dovresti riformare, eccetera. Per porre l'attenzione e smontare la giustizia sportiva, perché se partiva dalla giustizia sportiva, come è partita nel 2006, perché Torino aveva chiuso nel 2006, prima nel 2005, il procuratore capo Maddalena aveva chiuso dicendo non ci sono gli estremi per, ma se volevano andare a sfondare lo stesso, la giustizia sportiva acquisiva quel fascicolo montandoci il caso. Adesso che l'aveva chiuso e arriva la magistratura ordinaria per motivi di vendette interne, perché parte da quello, speriamo che trovino altre cose o qualcuno che vada a dichiarare pesantemente o delle intercettazioni, perché se vogliono ti incastrano come vogliono, anche allo stadio di San Siro, anche in altri stadi, però loro hanno la società bella forte che li difende. Noi abbiamo lasciato, questo lo dobbiamo dire, all'epoca, condannare, far crollare i nostri pilastri. Perché è un po' la cultura aziendale qui. Cioè devo cambiare? Chiudo, investo in Polonia, apro, vado in Uruguay, torno e se non trovo più quel dirigente ho risolto il problema. O lo vediamo poi anche dopo con Giuntoli, piuttosto che altri personaggi. Con Bolli Gigli, numero uno per loro, tac, lasciato, abbandonato, non dico in autostrada, ma quasi. Il ragionamento è questo. Quindi, diverso da quelli che dicono, deve andare, perché se ci sono le prove, ora, se ci saranno delle prove, sarà non ci sarà scampo per l'Inter. Per l'Inter o per chiunque altro, ma forse l'obiettivo, dico almeno accettabile, è quello che venga smontato questo tipo di giustizia sportiva. Non so se ho reso l'idea, perché incomincio a dubitare da tempo, ho questo dubbio, che possa essere, come ci ha detto Moggi, mi ha fatto solo riflettere, ma mi dovete dire, siete d'accordo o meno, non con me, con l'idea di massima, che sia uno bello spot pubblicitario affinché prenda in carico, visto che non la puoi commissariare politicamente, e non perché poi Čeferin aiuta l'Inter, ci dà conto e non ci fa andare in Europa, ci rimetterebbero tutti, quindi nessuno la pensa come voi che sarebbe giusto non andare in Europa, non solo la Juve, neanche l'Inter, neanche il Milan, neanche il Napoli, neanche chi andrà nelle coppe. Quindi avete già la maggioranza di quelli che dicono no, piuttosto non commissariamo, piuttosto prendiamoci Malagò, che se, eccolo qui, spiegato lo scatto, e cosa facciamo? Diamogli in mano la patata bollente, perché se non sceglie poi un allenatore della nazionale esperto, e penso Allegri, se non fa qualcosa, ci siamo? Ok, no, niente, solo perché sembrava fossimo andati via come audio, e lasciamogli la patata bollente in mano, naturalmente, no? E da lì deve assolutamente partire. Se ci fosse qualcosa di più, ci sono i presupposti per non sperare, che il problema venga risolto anche già in questa stagione o per quella passata. Ma non aspettiamoci regali dai direttori di gara, perché verrà tutto ricondotto lì, senza altre prove più gravi, che c'era una guerra fazioni all'interno della categoria arbitrale. Ripartiamo da qui, ma parleremo naturalmente di Juve Verona, di come stanno i nostri giocatori. Thuram è tornato in gruppo, dovrebbe essere della partita. Dubbio in attacco e sulle corsie esterne, come giocheremo secondo voi contro il Verona? Attenzione, a Torino solo un KO col Como, quindi i numeri dicono Juve, ma attenzione, perché quando il caldo, il freddo, l'umidità e il pensare troppo positivo può essere il freno per fare la prestazione minima che possa portare ai 3 punti. A tra poco!
12: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di Calcio. Siamo a venerdì 1 maggio, si gioca domenica alle 18, 3 maggio. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve, voltiamo un attimo pagina, se volete intervenite al 340-5425-324, vocali e messaggi che andrò ad aprire tra poco, ma aprendo lo spazio atletico legato alla squadra, tra poco Mimmo Chelsea. Naturalmente ci concentriamo anche sugli articoli e questa bella e interessante intervista di Fabrizio Ravanelli. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve te ne penti, un progetto non può partire da Lewandowski. L'ex bomber è il nuovo attacco bianconero, il polacco è troppo vecchio, David non ancora all'altezza di una big. A mio avviso riassume alla perfezione tutto quello che c'è nel problema del nostro attacco, che non vuol dire con Vlahovic li risolviamo, no, deve essere un riferimento. Quindi problema attacco, quale decisione prendere, cosa dirà Chiellini, cosa dirà Comolli, cosa dicono gli altri dello staff tecnico bianconero, da chi partire. Certo che affiancare un Lewandowski a un Vlahovic a me attizzerebbe di più come cambio, come alternativa, rispetto ad un Kolo Muani se continuassi ad avere Consensao e Yıldız. Perché qui la Premier ha messo nel mirino proprio Consensao. Vedete come si spiegano ragionevolmente le operazioni di mercato? Chiaro che in mezzo al campo devi avere un giocatore. Bernardo Silva non è però il play alla Pirlo, è qualcosa di diverso. Quindi Locatelli rimane lì come perno. Dietro abbiamo incominciato a intuire che trattenere Perin, che invece qualche giornale oggi, e la nostra riflessione arriva 30 giorni prima, un po' come quando si dovrebbero pagare le fatture, perché ricordo sempre nei diritti dei lavoratori c'è che il dipendente, e a volte è un dipendente anche fagnano, prende i soldi il 27. Il libero professionista li prende quando capita, no? Capite quando poi, prima di andare a lamentarsi, bisognerebbe mettere sullo stesso piano le situazioni. Io sono schietto, pane al pane, se c'è un po' di Nutella sopra, meglio ancora. Detto questo, dietro un difensore, perché Cabal andrà via, abbiamo capito che anche lì c'è stato l'errore fisico, mentale, un conto è giocare al Verona forse, però l'esterno dell'Inter giocava al Verona, e quindi dipende dalle caratteristiche e dalle qualità, quindi italiani ce ne sono di buoni. E preparare le valigie per Perin significa, a mio avviso, mettersi un po' la mano sulla coscienza, perché va bene tutto, se non hai Cech, se non hai Buffon, se non hai Neuer con qualche anno in meno, eccetera, se non gli fai impostare il gioco, diciamo che gli è andata male diverse volte, ci è andata bene altrettante volte anche con Di Gregorio in porta. Quindi io in Di Gregorio, Szczęsny ha accettato all'epoca di essere il secondo di Alisson alla Roma, accettato, o comunque quelle erano le gerarchie, si prospetta un Di Gregorio che accetterebbe anche l'alternanza con un altro portiere. Di cose ce ne sono da fare, ma il cruccio resta sempre là davanti. Confermare subito Spalletti è stata una scelta saggia, dice Ravanelli. Ha lavorato bene sulla tattica ma anche sul gruppo. La squadra di oggi non è minimamente paragonabile a quella del 96. Noi eravamo pronti a morire in campo. Questa è l'intervista che potete trovare sulla stampa. Andiamo ad ascoltare gli altri vocali perché abbiamo trattato, perché a volte non lo mettiamo come tema principale. Oggi c'è qualcosa di più da dire perché ha parlato 4 ore al PM, ma 2 ore... Allora, entri, saluti, prendi il caffè, cerchi la macchinetta, la monetina, aspetti un attimo, stringi la mano, fai una foto, mezz'ora è passata. Altrettanto, alla fine, 10 minuti, 15 minuti alla fine, poi in mezzo c'è il pranzo e mi sa che le 4 ore sono molte meno, a dire il vero. Poi potresti essere richiamato e lì inizierà il bello. Però il giro di danza è cominciato. Rocky non è andato. Adesso capiranno già meglio che cosa hanno in mano. E se hanno poco, Rocky oggi sta ridendo. E non sto condannando Rocky, a prescindere. Sto dicendo che adesso bisogna aggredire, Non voglio insegnare niente ai PM, ai magistrati di Milano, naturalmente. Tema arbitri, tema Juve-Verona. Intanto cerco qualche curiosità, aspettando anche l'orario della conferenza di domani. Vocale.
14: Juventus 57-58. 57. Matrel, Corradi, Garzena. Emoli, Ferrario, Colombo, Nicolè, Boniperti, Charles, Ivori, Stacchini, allenatore Ljubiša Brocic. Che Juve, Riccardo da Corinaldo.
10: Riccardo, me la certifichi tu, io non l'ho vista ma me l'han detto e quindi sei la squadra più forte, è anche più facile secondo me dimostrare tutto il proprio valore anche come personalità ai direttori di gara, perché anche una volta ce n'erano alcuni con carattere e altri giacchette nere un po' sbiadite, a dire il vero. Andiamo con un altro vocale, sei tornato indietro con la storia.
15: Buongiorno direttore, Luca da Londra.
10: Ciao.
15: Allora io mi avevo appena mandato un messaggio a Giulia, insomma, che dove manifestavo la mia... il mio ragionare
10: forse
15: di pancia,
10: sentito,
15: diciamo,
10: forse ti ho sentito,
15: questo è
10: quello, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo
15: hanno
10: tutti
15: detto, e quindi per quanto uno si possa sforzare ad essere ragionevole, pragmatico, tutto quello che vogliamo, io non ci riesco perché poi adesso Moggi, abbiamo capito la Moggi, va bene, io lo so, non mi vorrei mettere contro la frange moggiana, ecco, chiamiamola così, che lo sostiene sempre e comunque. Io sono sempre stato quello che... Moggi a noi ci ha fatto male più dell'Inter, perché se lui fosse stato un po' più chiaro e trasparente nel suo atteggiamento, che non è mai stato, ma anche prima che venisse la Juve già era criticato come manager, era molto criticato e odiato. Ecco, oggi non saremmo a questo punto. Lui è stato un grande impicciarolo, lo è stato, perché lo è stato, parliamoci chiaro, se schede svizzere e cose così, ma insomma, magari era un modo operandi se corretto, a me non mi sembra, insomma. Poi l'Inter ha messo il carico, però Moggi ci ha dato il suo, quindi a noi ci ha distrutto Moggi in primis. Oggi ancora sentì parlare di Moggi come salvatore di che? Io vorrei che lui stesse lontano dalle nostre cause, ecco, tutto qua. Scusate lo sfogo, ma io lo sto avvelenato.
10: Avvelenato è giusto, un po' troppo severo, forse capiamo che hanno tutti le mani in pasta, però se abbiamo tutti le mani in pasta, allora tutti in Serie B, è questo il discorso. Non posso accettare, ma non perché lo conosca, ma perché ho capito, le mani in pasta il panettiere ce l'ha, Il dirigente si deve anche sgominare, perché gli altri hanno il potere mediatico. Berlusconi, la Lazio, il Parma, la Roma, la politica. Devi farti sentire. E allora io dico, tutto vero quello che dici, però la Juve era più forte, aveva i migliori. Quindi, e lì non servivano le schede svizzere, tanto per essere chiari. Quindi, d'accordo, non sdoganiamo il fatto, anch'io sono d'accordo su, con te, non sdoganiamo che non ci siano dei problemi, no? Ma se le mani in pasta, mettere le mani in pasta non è reato, non condanniamo solo chi è capace a fare meglio, è capace a fare meglio il panettiere, tanto per essere chiaro. Andiamo a ascoltare, mi sembra che ci sia ancora qualche vocale. Sì, sì, quando c'è l'ospite me lo dici, non c'è nessun problema, non ho bisogno di ulteriori indicazioni. Intanto volevo rispondere anche a chi il problema è che il dipendente non evade e paga tutte le tasse. Se mi porti le prove di questo, perché il dipendente poi fa anche il dopolavoro o si mette in mutua o il primo maggio è a casa, amico mio. Non voglio fare una battaglia dei poveri adesso, quindi ci sono anche dipendenti o liberi professionisti che non prendono lo scontrino, non lo chiedono e pagano anche in nero. Quindi noi italiani dovremmo stare zitti, ma anche da altre parti, ma lo vedo che la moneta elettronica mia madre non la concepisce. Però ha pagato più le tasse di tanti altri dipendenti, anche da libero professionista, credimi, o sempre, detto molto chiaramente. Quindi non iniziamo, cioè non è la ragione, dico, ognuno ha il suo contesto, però le tutele, la tutela per alcuni oggi non è uguale alla tutela per altri, facendo anche se solo lo stesso lavoro. Anche in un giornale, chi c'è da 10 anni guadagna e ha dei privilegi, chi c'è da oggi guadagna la metà. Quindi mi sa che l'hai fatta fuori dal vaso. Abbiamo degli vocali? Andiamoli ad ascoltare. Tu dimmi quando ci sono, io le ascolto volentieri, aspettando Mimmo Celsi.
16: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Innanzitutto comincio prima parlando di Juventus, perché sinceramente sono schifato da certi giornalisti, da certa carta stampata, da un certo giornale. Ci sono intercettazioni e loro non le riportano, è qualcosa di incredibile. Sembra quasi che gli arbitri siano quattro amici al bar che si giocano un euro per pagarsi il caffè a vicenda. È qualcosa di incredibile. Però io mi chiedo dove erano certi giornalisti quando a noi ci veniva fuori un'intercettazione al secondo, anche quando andavamo in bagno, ed eravamo già condannati ancora prima di qualsiasi.
10: Su questo hai ragione, però dove erano anche poi dopo i tifosi della Juve?
16: Udienza in qualsiasi altro tribunale sportivo.
10: Certo.
16: Comunque lasciamo perdere.
10: Dai, dimmi, vedi che non lasci stampa, perdere.
16: Non è la tua categoria, potrei dire parole sconvenienti, preferisco lasciar perdere. Per quanto riguarda la Juventus,
10: in tutte le categorie,
16: mi auguro di fare questi 9 punti, anche 10, perché secondo me il Como potrebbe vincerle tutte e non credo che Conte ci regalerà qualche cosa.
10: Se le vince tutte ne devi fare 10.
16: Con la Juve e speriamo di fare una buona campagna acquisti, anche se certi report purtroppo tornano indietro. Ciao, forza Juve.
10: Ciao, grazie della tua riflessione. Ricordiamo Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti. E per metterti al sicuro, la Juve deve fare 10 punti. Poi ne può fare sempre qualcuno di meno se quelli dietro ne fanno qualcuno di meno. Ma guardando prima di tutto il Como, che ha 2 punti, capisci che bisogna stare veramente attenti. Va bene. Vado ad aprire la stampa, ne abbiamo parlato. Volevo guardare un attimo la situazione Malagò, il calcio nella bufera. Entro il 13 maggio ci sarà il deposito delle candidature per diventare presidente di Lega. Non si va verso il commissariamento. Fa un passo indietro la politica, ma cercherà subito, immediatamente, diplomaticamente, il dialogo con quello che sembra essere il candidato migliore, tra virgolette, tra quelli esperti che già ne capiscono, che dovrebbero prendere poi anche consigli da qualche ex calciatore. Ma non pensate che mettere un ex calciatore potrebbe risolvere tutto, perché molti sanno giocare bene con i piedi e meno con la testa, e in certi luoghi, in certi lavori, non serve buttarla dentro di testa, bisogna avere il cervello collegato sempre, Ci sono tanti esempi che potreste farvi anche da soli. Dicevamo, ci sarà il deposito delle candidature il 22 giugno, si andrà al voto. Malagò a un passo dall'elezione. Con Malagò, 48% allenatori, calciatori, asso allenatori, asso calciatori, Lega Serie A, 48%. Con Abete, solo la Lega Dilettanti, poi glielo chiederemo, perché questa è una nota un po' stonata, anche lì bisognerebbe andare a ritoccare le quote, 34%, solo la Lega Dilettanti. Guardate chi si mette come i corvi lì ad aspettare, Lega Serie B e Lega Serie C della serie. Chi ci dà più soldi l'anno prossimo? Ci date gli stessi soldi che ci avete dato fino adesso? Il problema sta proprio lì. Sta proprio lì. Lega Serie B addirittura 6%, che farebbe vincere Malagò da 48 più 6 fa 54. Addirittura la Lega Serie C col 12%. Quindi Abete cerca sia la B e la C di andare a coinvolgere. Malagò o la B o la C, basterebbero i 6 punti della Serie B. Vi rendete conto quali saranno le pretese della Serie B e della Serie C? Con tutto rispetto, bisogna rivedere e correggere anche questo quadretto. Ma non qui, non parto da questo. Abbiamo Mimmo Chelsea, perché già in partenza, io lo so, ha una valigia pronta con una maglietta tricolore, cioè una maglietta bicolore, bianconera, ma con tanti scudetti appiccicati sopra, perché io ho annunciato, lei mi deve confermare se ha timbrato il biglietto, ma lei sarà ospite di Radio Bianconera, ho capito bene?
17: Io devo ringraziare te, buongiorno, gli amici Bianconera, però sì, sono ospite vostro e ci vediamo
10: allo stadio.
17: Dopo domani allo stadio, sì.
10: Ma mi viene da preparatore, viene a piedi o mi viene da ultras della Juventus? O
17: no,
10: da osservatore?
17: Un po' dai, va bene. Vengo anche a spiare come lavorano gli altri, non sarebbe mai nemmeno tanto male.
10: Senti un po', ma tanto tu le conosci tutte, oppure magari non conosci una delle due squadre. Juve Verona, quali sono le differenze sotto il profilo della corsa, quello che vedi, quello che leggi? Perché sicuramente avrai visto tanti documenti legati anche alla squadra Scaligia.
17: Allora, faccio una premessa,
10: sì.
17: Non abbiamo l'accesso completo ai dati di A, perché devi sapere che i dati di A sono sostanzialmente nel circuito della Serie A. Serie B e Lega Pro in realtà non riusciamo a vedere tutti i dati A. Io qualche dato lo riesco a captare, perché collaborando con una società che è leader del settore anche in Serie A, insomma, riesco a captare dei dati.
10: La sente? C'è qualcuno che bussa? Mi sta facendo tutto regolare? Cioè, seguendo la norma? Sì, perché sennò...
17: Sì, seguendo la norma. Sì,
10: ah,
17: sì,
10: ok, no, mi ha fatto preoccupare, perché noi siamo... cioè, no. C'è Rocchi che ci sta ascoltando, non vorrei che poi arrivasse qui a bussare. Va bene.
17: Non c'è, no, comunque i dati captati così in giro, quella,
10: sì?
17: Qualche informazione che arriva, mi dà di due squadre in salute, con la Juventus ovviamente che proverà a dare la zampata per mantenere la posizione in campionato, e quindi ci sta che domani, che dopodomani sarà una partita, secondo me, dove vedremo, oltre a un gran dinamismo, poi sugli impegni, i dati fisici sono una cosa, poi c'è la grande volontà del gruppo e la testa fa la differenza. Quindi io mi aspetto una Juventus molto più forte, molto più proiettata, anche perché in casa, a vincere la partita e a comandare il gioco, cosa che ha fatto bene in queste ultime partite, salvo perdere un po' la bussola verso il finale di partita, ma questo lo vedremo insieme poi magari.
10: A rovinare la tua giornata c'è questa domanda, no? Che noi non programmiamo mai, ma perché so di avere un grande professionista di fronte. Ascoltavo questa mattina delle dichiarazioni di chi analizza i dati, no? Metteva in luce quanto, lo dicono poi le statistiche, la squadra di Conte sia quella che percorre più chilometri in campo. Adesso non so se è una media, in quali partite, quindi sarò un po' evasivo. Ma sottolineavo quanto lavorare bene porti a correre, a percorrere tanta strada. Però si faceva anche una distinzione. Quella è una strada, un percorso, anche per cercare la vittoria. E vediamo in Europa quanto corrono. A me sembra di vedere... i bambini, i primi calci, la Serie A, e gli altri che corrono già solo col passo più lungo, no? Facendo più metri.
17: Sì, sì.
10: Ma si faceva riferimento che non sempre puoi fare tanti chilometri, o forse mai, ad alta intensità. Le squadre cosa dovrebbero cercare o qual è il mix giusto tra chilometri percorsi e intensità? Mimmo Celsi, preparatore atletico.
17: Allora, mi faccio una domanda. Io in realtà ti avevo fatto una premessa qualche giorno fa e ti avevo detto vorrei affrontare un argomento. Ma la seconda non ce l'ho esattamente pronta, però...
10: No, in linea di massima, dico, io non voglio mettere...
17: Ti do una risposta che è secca. Non guardate mai i metri, né ad alta intensità, né i totali.

0: studi che ci evidenziano la potenza metabolica, ci evidenziano le soglie di velocità, ci evidenziano il numero di accelerazioni e decelerazioni, come avvengono, perché avvengono, quando avvengono e come vanno valutate, noi dobbiamo partire da quelle basi lì. C'è uno studio fatto dal professor Colli dove, prendendo a riferimento la partita, perché il riferimento è sempre la partita, dimostrava come nella valutazione dei metri percorsi ad alta intensità le percentuali rispetto alla partita, anche durante gli allenamenti, erano sempre negative. Quindi i metri erano una variante che ci dava un'indicazione.
1: Sì.
0: Poi grazie anche al professor Fucci, che con Fabio Esposito ha fatto una serie di ricerche, tu te lo ricorderai perché è stato il preparatore atletico di Lippi anche alla Juventus, quindi non è che non te lo ricordi, probabilmente lo ricordi anche tu, hanno evidenziato però un'altra cosa: il problema non è i metri, ma il tempo. Perché il tempo? Perché per esempio, proprio nel tempo, guardando le stesse distanze percorse, nei tempi ad alta intensità invece le percentuali mostrate erano molto più alte. Quindi se noi guardiamo il tempo e la distanza, bene, allora noi siamo un campionato che probabilmente ha delle pecche. Se guardiamo il tempo, in realtà questa cosa non è assolutamente vera. Ma non è vera perché? Perché io, la soglia di velocità, qui fanno riferimento loro, è la soglia di 25 km orari, che è una soglia, è un tetto, oltre il quale c'è un tetto che va da 25 a 30, 31 km orari, quella è la base. Se io guardo i metri percorsi, beh, posso essere negativo, ma se vado nel tempo, io non so se ho corso a 27, a 28 o a 25 km orari, è una soglia, è una porta d'ingresso. Devo guardare il tempo, perché nei metri non ci troveremo mai. Quindi,
1: chiaro? Chiaro.
0: La butto qua, non andate dietro a chi millanta dati con i metri, perché sono dati che noi analisti e noi preparatori atletici, chiunque analizza dati tutti i giorni, guarda perché mi serve comunque un dato di confronto, ma non è il dato principale.
1: Chiarissimo, vedi che hai risposto, vedi che ci apri un altro capitolo importante. Ne passo ad un altro. Allora, al di là degli infortuni, il cambio di stagione, cioè quest'ultimo mese, c'è una temperatura, a volte vengo in maglietta, a volte col giaccone, poi c'è il sole, poi sudi, poi le placche in gola, eccetera, eccetera. I giocatori, con il mondiale all'orizzonte, se hanno un leggero fastidio, allora intanto come sta la squadra o che tipo di lavoro fa in quest'ultimo rush finale? Prima domanda. Seconda domanda, fanno lo stesso lavoro anche quelli che hanno il leggero acciacco, non dico muscolare, e hanno il mondiale all'orizzonte?
0: Allora, la programmazione...
1: Non per volontà, magari per programmandola con la società di appartenenza e la nazionale. Esistono questi ragionamenti? Sono leciti?
0: No. No. Risposta secca, no. E ti faccio... Perché... La programmazione di una preparazione atletica si basa su...
1: Ti fermo un attimo perché sabato 2 maggio alle 16 ci sarà la conferenza stampa, quindi sabato 2 maggio, lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, Bianconera News, per riprenderla, parlerà Luciano Spalletti alle 16, quindi conferenza stampa all'interno della trasmissione Sabato Sport. Prego, notizia appena arrivata, che è giusto trasferire subito ai nostri radioascoltatori. Prego.
0: L'abbiamo battezzato insieme.
1: Sì.
0: No, dicevo, allora, no. Ti spiego il perché non funziona com'è. La domanda è lecita, ma in realtà la sciogliamo subito. Ti dico di no perché? Perché la programmazione fatta dalle squadre, che viene chiamata periodizzazione, cioè si fa un lavoro di programmazione nel tempo in base a quelli che sono gli impegni, le cadenze degli impegni, l'importanza degli impegni, e ovviamente ci sono le altre variabili che sono variabili indipendenti, che sono infortuni, squalifiche, malattie e quant'altro. Ovviamente si fa un lavoro specifico su quello che è la stagionalità.
1: Sì.
0: Fermo restando che le società di calcio sanno bene che i propri giocatori andranno a fare il mondiale, quindi è ovvio che in taluni momenti si fanno delle valutazioni di prestazione e di performance, si dice: guarda, Paolino oggi me lo vedo un po' stanco, diamogli una mezza giornata di lavoro differenziato. Che cos'è il lavoro differenziato? Magari una seduta più blanda dal punto di vista atletico o più blanda dal punto di vista dei lavori con la palla. Quindi

0: ci sono delle, degli accorgimenti ma fisiologici allo stato di salute del giocatore, quindi se lo guardiamo in quella parte della domanda c'è un adattamento, ma è un adattamento temporaneo, cioè se oggi ti vedo stanco, se oggi mi chiami e mi dici Mimmo guarda io oggi non ce la faccio, sono stanco, ho dormito poco.
1: Se fossero più del 50% ad avere questa percezione, sensazione, questa necessità, Mimmo Cessi si metterebbe in discussione? Cioè abbassiamo i livelli, facciamo qualcosa di diverso? Più palla, meno tiri, meno corsa?
0: Ma guarda, Antò, io vorrei tanto affrontare l'argomento della preparazione atletica perché c'è grande confusione.
1: Allora poi la faremo perché il tempo scorre naturalmente.
0: Il tempo scorre, però c'è una risposta molto veloce. Sì. È chiaro che se c'ho una buona parte della mia squadra che non è al massimo della condizione, si fa una valutazione di opportunità, cioè si dice guarda, carico esterno, abbiamo calcolato che nel carico esterno la squadra ha lavorato tanto, carico interno, quindi quello che il ragazzo ci comunica, quello che il giocatore ci dice di percepire come fatica, o comunque noi abbiamo valutato con altri parametri, ci dà delle informazioni, noi valutiamo che magari se più del 50%, 50%, anche se il 40% noi abbassiamo un pochettino i ritmi per tutti, fermo restando che chi invece si sente bene qualcosa in più potrà fare, quindi o tutto in uno staff come quello di Spalletti, di altri allenatori, ci sono più di un preparatore atletico, quindi si può lavorare anche a gruppi separati, considerando che più stanco può fare un lavoro più blando, in alcuni momenti si fanno anche dei lavori con palla più blandi e poi magari nei lavori a secco, nei lavori integrativi, come, meglio chiamarli integrativi che a secco, ecco, si lavora magari ad un'intensità diversa, ma sono valutazioni che vengono fatte giorno dopo giorno e a volte settimana dopo settimana in base a quelle delle informazioni che noi captiamo.
1: Senti, devi controllare la valigia, direzione Torino, appuntamento fuori dallo stadio con Camillo De Michelis per collegamenti anche con Mimmo Cessi, questo ti tocca naturalmente e per noi è un grande vantaggio averti nella nostra squadra. A partire dalle 16 saremo già davanti allo stadio, perché sai che ti passerò a prendere, ti porterò e tutto il tappeto rosso, tutto quello che pretenderai, e che se qualcuno degli amici a casa vorrà conoscerlo, la postazione è quella del parcheggio, la nostra postazione privilegiata, ingresso Gate B con Camillo De Michelis, troverete anche Mimmo Cessi. Buon viaggio, buon Juve.
0: Ci vediamo domenica.
1: Ci vediamo domenica. Ciao Mimmo, grazie.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata, grazie a voi. Allora ricordiamo alle 16 domani conferenza stampa di Spalletti. Domanda per Spalletti? Me ne dite qualcuna? Che ormai le ho esaurite tutte. I milioni di domande cattive, buone, inutili, fasulle che mi sono passate in mente e che la mia intelligenza superficiale è riuscito a partorire. Grazie, tra pochissimo ripartiamo, diventeremo un po' più filosofi, tecnici con Savi Carlone, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione. Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
4: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia. La spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
3: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto considerato consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
4: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come ha annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
3: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
4: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Wow. Eccoci qua, ben ritrovati, adesso vi sento anch'io, buon primo maggio, 13:10, confermato anche Domenico Marocchino al telefono, non poteva mancare, ma forse è impresentabile, o da qualche parte a pranzare, però non poteva mancare. Caro direttore, almeno nelle ultime partite possiamo stare tranquilli che non faranno cose strane su di noi, se andremo o no in Champions sarà colpa nostra. E no, come fai ad avere questa certezza? Faccio il sindacalista come fate voi. Se ti frenano, quello dietro ti passa davanti, attenzione, non possono fare proprio niente, no, non lo so, e che possono fare un po' per tutti e magari si concentrano, però dobbiamo uscire anche un po' dallo schema, che quello che capita è sempre conseguenza degli altri. Se la poniamo, poniamo l'attenzione su questo aspetto, sono d'accordo con te, se dipende da noi. Quindi trottare 2-0, mi danno un rigore contro che non c'è, 2-1, ma passo sempre io e prendo i 3 punti. Un vocale è arrivato anche adesso, state grigliando, lavoratori che non siete altro, mai un attimo di tranquillità. No, non si sente, non si sente. Ah, oh, buongiorno, ma qua, che... Che bella gioventù, i lavoratori del futuro. Buongiorno, buongiorno. Allora, tra poco andremo da Savi Carlone, il nostro Xavi Carlone, e parleremo anche con lui. Mi concentrerei invece, non sono riuscito a aprire ancora. Ah no, li ho aperti i messaggi, se non li ho già chiusi, perché combino sempre un po' di guai. Eccoli qua. Messaggi della radio, pensiamo alla partita, va, che tanto non uscirà nulla, ci dice un amico. Paolo da Ferrara, al mister chiederei come sta preparando la prossima partita considerando due avversari in particolare come i Gigliati e i Bovini. I Gigliati e i Bovini, che classe, che citazioni. Visto che con il Milan non si sono voluti fare del male entrambe. E poi mi dice, magari me lo dica lei. Direttore, il presidente della FIGC dovrebbe essere, Antonio da Caserta, dovrebbe essere eletto come il governo da noi tifosi, che lo rappresentiamo, non li conosciamo, no? Così è esagerato. Allora la riunione del condominio, tutti gli italiani, anche Tullio.
6: Siamo un po' troppi.
1: Mi sembra un po' troppo, dai. Bella risposta di direttore al tifoso che diceva sì, però anche Moggi. Quello che tanti tifosi non capiscono è che il diverso trattamento che ci fa impazzire. Siamo tutti colpevoli o nessuno è colpevole? Paghiamo tutti? Perché sempre noi? Sabrina, io sono così. Mi puoi amare o non amare, però ti dico non quello che penso, ma quelle che sono le riflessioni. Ce l'abbiamo già? Lui lavora sempre, primo maggio, ma staccano vista del lavoro bianconero, ecco il nostro Xavi, il nostro fuoriclasse da metà campo. Buongiorno Xavi.
7: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Che vedo o non vedo o sento? No, lo chiedo al mio tecnico. Ce l'abbiamo? Eccolo!
7: Io ci sono. Mi sentite?
1: Ti sentiamo? Sembri in un'altra dimensione spaziale. Tu sei proprio
7: dietro, ci sono gli appunti, c'è tutto.
1: C'è uno schema lì. Mettimi un po' più in primo piano, gli schemi da destra,
7: no, cambiaso. No, sono dei calcoli di scuole medie di mio figlio, però poi li riportiamo anche al
1: vabbè,
7: calcio, capito? Vabbè, facciamo tutto.
1: In alto c'è la formazione di domenica. Me la vuoi leggere? Che ha fatto tuo figlio, quindi ne capirà sicuramente più di noi.
7: Ah, avrà messo i soliti, guarda, perché cioè saranno i tre dietro, non lo so, chi ci sarà? Kelly, Kalulu, Brem, i soliti 11. Di Gregorio in porta, perché Perino è mezzo rotto.
1: E quindi va via, lo sai
7: non
1: che
7: abbiamo squalificati.
1: No,
7: abbiamo squalificati.
1: No, dobbiamo capire. Ti dico una cosa, dobbiamo capire, te la butto lì, Anzi, vai a vedere se tuo figlio ne ha parlato lì, che vedo circonferenze, 2π greco R, vedo quelle cose che mi facevano già venire mal di testa una volta.
7: Radici quadrate. Teoremi di Pitagora, esatto. Tutto qui, tutto.
1: Il calcio è molto più semplice, lo dica anche a suo figlio, il calcio è molto più semplice, devi avere i giocatori bravi, Tipo quelli delle semifinali della Champions. Noi quanti ne abbiamo?
7: Non devi neanche difendere, ci hanno detto in semifinale di Champions. No, quindi va bene.
1: Allora potremmo essere bravi.
7: Giochi con l'1-8-1, una roba del genere.
1: Però
7: no?
1: Guarda.
7: E poi li fai muovere, sempre liquido. Giocatori che si muovono e si apposta.
1: No, però gli dobbiamo dare l'identità giusta, perché sennò pensa anche lui di aver cambiato nome. Savi Carlone, opinionista, ti chiedo, Savi, seriamente. Ecco, mi hai fatto riflettere su questo tema. Si può anche non difendere, ok? E noi ci vantiamo invece che con Bremer, nelle ultime 7 partite, abbiamo preso pochi gol. No? Che siamo una difesa blindata. E ci manca l'attaccante, ci stiamo provando con soluzioni alternative. Quindi è una mentalità che dobbiamo cambiare noi che ragioniamo di calcio, il tifoso che è stato abituato che in Italia si vinceva con i grandi giocatori, con i grandi difensori, con i grandi centrocampisti, con i grandi attaccanti, non c'è più trippa per gatti, quindi la media qual è di tutto questo ragionamento?
7: Allora, che se vai sempre coi numeri proprio presi spiccioli sulle cose, allora provocatoriamente posso anche dire, Di Gregorio in porta è diventato una saracinesca. No, perché comunque c'è lui in porta ultimamente che non stiamo prendendo gol, per cui sai, alla fine ricordo di lui grandissime partite, grandi parate, probabilmente a Bergamo, no? Negli altri casi è un po' cambiato il vento anche su certi episodi, a San Siro loro hanno preso la traversa in tempi addietro, avrebbero fatto traversa riga, traversa gol, probabilmente, cioè avrebbe, traversa schiena del portiere gol. Bremer è sempre stato una colonna per noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno, noi abbiamo detto abbiamo due fuoriclasse importanti, uno è Bremer e l'altro è il Diz. No. Adesso in assenza di il Diz abbiamo trovato comunque il modo di essere effervescenti là davanti, perché tra Conceição che ha una bella gamba, poi sbaglia quasi sempre l'ultima cosa, però è un giocatore importante. Boga che si è inserito bene, bene, anche se nell'ultima partita non è andato benissimo, però si è inserito bene, hai un po' di alternanza, eccetera. Per cui come dobbiamo andare? Io vedo una cosa, il campionato italiano non è che sia straordinario, perché tolto la prima in classifica, le altre hanno tutte avute periodi più o meno indecenti. Noi al Napoli ne abbiamo fatti tre qua in casa e il Napoli è seconda in classifica in questo momento, quindi non serve tantissimo per diventare più forti, non so quanto serva per diventare i più forti. Di sicuro noi abbiamo un trend comunque in cui lo vediamo, quando non vinciamo adesso inizia per fortuna a darci anche un po' fastidio, no?
1: Perché vediamo che stiamo superando l'asticella, no? Cioè lo step,
7: per noi che siamo il popolo della Juve, obiettivamente con 40 scudetti nel palmarès, pensare che sia bello arrivare comunque tra le prime quattro, io non riesco ad accettarlo, io personalmente, soprattutto perché un po' di anni
1: lo devi digerire, però lo devi per forza lo devi digerire
7: economicamente, lo digerisci perché stai tra le prime quattro, però non è una cosa bella. E attenzione, noi tra le prime quattro dobbiamo ancora arrivarci comunque, certo. Anche se è meglio stare avanti che stare dietro come era fino a poche settimane fa.
1: Sì, a me metteva pressione perché dicevo no, l'anno prossimo poi l'Europa, certo. Quale certo. Cioè vedevo un po' più negativo, adesso in questa situazione, con questi giocatori, con questo allenatore, con questo clima, dico, posso anche non farcela, non è fatta, come hai detto tu, Savi, ma meglio star davanti che dietro. Prima se stavo sempre dietro, o anche l'anno scorso, e allora non ce la faccio, cioè diventavo più pessimista, non so cosa ne pensi.
7: Sì. Sì, è così. È così. Alla fine dell'anno scorso il campionato è finito comunque con una situazione al limite a Venezia, no? Mi ricordo, con tutte le storie che sono state poi dette da tutti quanti quelli che non ci vogliono bene.
1: Beh, quelli che non ci vogliono bene ne vedono tutte le settimane, quindi hanno aggiunto solo un capitolo.
7: E vedono quasi niente degli altri. Quasi, esatto, cosa bella.
1: Esatto.
7: Devo dire che è un po' anche quello che gli si fa vedere, Quindi se tutti dicono puntano in una direzione, insomma, poi in questo periodo in particolare, visto che l'argomento della settimana è questo. Ma noi dobbiamo pensare al campo, insomma. Juve Verona tradizionalmente è una partita che si vince e si deve vincere, punto. Poi andiamo a Lecce, perché io guardo un pochino tutto il filotto, visto che qualcuno ha parlato di Gigliati, Bovini, eccetera.
1: Mettimi le quattro partite in ordine, grado di difficoltà.
7: Verona, difficoltà, dobbiamo
1: fammi la classifica, mischiami il calendario, la più facile di tutte
7: è Juve-Verona,
1: la più facile di tutte, quindi tre punti,
7: devono essere tre punti.
1: Poi,
7: delle altre tre,
1: mettimele in ordine,
7: ti dico però che dipende molto anche da cosa fanno Como e Roma.
1: Perché? In questo turno? Come Napoli e Roma Fiorentina?
7: No, in tutti i turni. Certo. Perché se tu arrivi, ti faccio proprio un esempio molto chiaro, se tu arrivi all'ultima partita, che è il derby, che hai una di quelle due addosso, e il Toro quindi in quel momento c'ha un solo obiettivo, quello di fare in modo che la sua stagione sia glorificata dal non farti andare in Champions, no? Quello diventa un derby comunque non semplice, no? Se tu arrivi che sei già davanti, quello diventa un derby in cui diventa una partita in cui fai quello che devi fare, no?
1: Sì.
7: E per cui io ti dico, Lecce la metto comunque una partita facile, solo perché c'è un divario molto alto e Lecce l'ho visto molto male comunque nelle partite che ci sono state. Cioè è una squadra che non fa mai gol, poi attenzione, incrocio le dita, Però è una partita, è sicuramente quella con più spirito tra le quattro che affrontiamo, perché è quella che ha veramente un obiettivo forte da andare a beccare, ma non possiamo pensare che lì debba essere una partita non semplice. Tra tutte quante è la seconda meno semplice, forse la più difficile, forse Juve-Fiorentina, anche se giochiamo in casa, eh.
1: Ho capito, questa è la scaletta per scalare l'Everest del nostro campionato in queste ultime quattro partite. Ti vedo con una divisa da arbitro, cioè sembri nella sala VAR, potresti fare...
7: Sono in sala VAR con una divisa di coccodrilli.
1: Ah, benissimo, perché quindi... lì sono tutti coccodrilli, devi stare attento.
7: Lì sono coccodrilli, squali.
1: Mi dici la tua? Mi dici la tua, e quindi tu chi sei? L'Avar chi è? Il VAR chi è? Stai zitto che parlo io, carta, forbice, pietra.
7: Allora, ti dico
1: bussano
7: la mia,
1: da destra, non fare rumore, esatto. Dammi rigore. Cioè, mi
7: metto
1: sembra...
7: metto forbice rispetto a carta, sasso, eccetera, no? Giusto?
1: Bravo.
7: Allora, come funziona? Il mondo arbitrale che io un pochino conosco, un pochino, perché è un mondo comunque che non vive tantissimo di meritocrazia. Cioè, lo posso dire, non è un mondo che vive tanto di meritocrazia. C'è tanta politica anche lì. C'è tanta politica, ci sono arbitri che salgono perché possono salire, arbitri che salgono perché devono salire. E c'è un bel po' di politica anche su questo. Ci sono correnti, controcorrenti, eccetera. C'è anche tantissimo modo di aver storpiato la figura dell'arbitro nel campo. Io sono un anti-VAR da sempre, questo non l'ho mai nascosto, perché fa sì che ci sia una certa sudditanza di certe figure arbitrali rispetto a certe altre. Io sono il giovane rampollino che però non è, al VAR c'è una figura più forte di me, il VAR deve vincere. Sono uno che invece al VAR c'ha uno sfigatello, allora a quel punto vinco io di campo. Cioè funziona veramente tanto così da questo punto di vista, salendo, poi sotto è quello che...
1: Volutamente o involontariamente? Cioè me lo deve dire qualcuno o lo capisco io? Cioè se c'è Savi Carlone al VAR sto zitto io, Antonio Paolino, perché tanto...
7: Secondo me è nella natura delle lotte, delle forze di potere, perché sai che quello lì conta, no? E questa cosa qui purtroppo brutalmente è brutto da dire, perché stiamo parlando di quelli che poi sono giudici determinanti di un campionato. Per cui questo è esistito da sempre, per cui anche tutto il contesto che si parla di sudditanza eccetera eccetera fa tutto parte di questo grande mappazzone politico, no? Che non riguarda solo il tema arbitrale, che dovrebbe essere fuori da ogni dubbio, ma non lo è per natura. Poi, punto a capo, cosa penso io di tutta quanta questa situazione?
1: Sì,
7: che già il passato ci ha insegnato che quando volevano far uscire delle cose e punire delle squadre hanno deliberatamente scelto qualche altra frangia politicizzata di chiudere un occhio, di chiuderne due o di tirar fuori il coltello solo in una direzione. Quindi su questo io non sono un grande ottimista.
1: Può essere cioè mi stai dicendo che può essere carta, forbice o pietra?
7: Sì.
1: E mi sa che la pensiamo almeno in due così, onestamente. Sì. E mi sa che ha ragione ancora una volta Luciano Moggi, nonostante qualcuno dica è stato anche lui il male, da juventino, ha commesso sicuramente degli errori, ha abusato di poteri in certi passaggi, magari lo faccio anch'io rispondendo in malo modo a qualche radioascoltatore, abusando del mio potere mediatico, no? E ne chiedo scusa, ma... la cosa che mi ha colpito in un intervento che ha fatto ieri proprio qui su Radio Bianconera è: però l'Inter, fosse anche l'Inter, è ben difesa dalla propria società. Cioè, se difendi e muri bene anche mediaticamente fuori e tutto, non con quelli servili, ma con sminuendo, sgretolando la parete delle accuse, diventa tutto un po' più facile per sgonfiare il pallone. Senti, ne approfitto, perché poi con te vorrei... aggiungere qualcosa di sostanzioso che riguarda il Verona, squadra della Serie A, che rispecchia un po' quello che ci hai detto, la facilità tra virgolette del confronto. In percentuale la squadra che in Serie A converte meno tiri in gol, quindi poca roba, poca roba. Poi Verona, reduce da un gol segnato nelle ultime sei partite in Serie A. Ha segnato solo un gol nelle ultime sei partite di Serie A. Toro Verona 2-1, 11 aprile. Verona, squadra della Serie A che manda in gol meno giocatori diversi. 10 come il Torino e che segna meno reti con calciatori subentrati. Pareggiare questa partita, cosa direbbe Savi Carlone dopo?
7: Che te la stai cercando, ecco cosa direi. Però, noi abbiamo vissuto anche degli Juventus Benevento 0-1, no?
1: Sì.
7: Ci sono partite che poi se si mettono male, questa squadra qui è una squadra che difficilmente riesce a vivere di non entusiasmo, no? Di quelle partite. Io sono stato a Juve Pisa, alla fine del primo tempo c'era un pochino di agitazione in generale, con tutto che il Pisa non ha fatto praticamente quasi niente in quella partita lì, no? Poi nel secondo tempo si è aperta un po' la diga e a quel punto vai dentro. Penso che adesso la Juve abbia un pochino più di consapevolezza, anche di autoconsapevolezza, però abbiamo sempre quella roba di dire chissà se facciamo due tempi su due con piglio, con la capacità di dire noi siamo più forti, anche contro avversari, consentimi il termine, scarsi, ma nel termine calcistico del tutto, come questo, che è comunque una squadra retrocedenda, quindi vuol dire che è il peggio che puoi trovare in questo momento come qualità, quindi il meglio che puoi trovare, ma l'obbligo di vincere speriamo che apra subito con un risultato che si mette subito nelle condizioni di essere una partita in discesa.
1: Senti invece, però, riguardo alla nostra Juventus, dato che non vedo sulla tua lavagnetta le tue spalle,
7: La Juventus, sopra, nella parte alta,
1: la Juventus è la squadra della Serie A che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del primo tempo, più 15 punti, come il Milan, guarda caso come il Milan, non hanno segnato nel primo, neanche nel secondo, quindi per ragionare anche sull'ultima partita giocata, come te la spieghi questo aspetto qui? Le forze fresche?
7: Allora, è a volte proprio l'interpretazione della partita che si mette nelle condizioni. Allora, ci sono due situazioni, sì, da dire. La prima è che tu, essendo una grande squadra, hai obiettivamente una panchina migliore delle avversarie. Quindi, quando la partita diventa un pochino più lunga, dove c'è più stanchezza...
1: Migliore non vuol dire adatta, quella, no, quella adatta per il tuo blasone. Si può fare ancora
7: No. Adatto per il tuo blasone, è sicuro che neanche gli 11 siano adatti per il tuo blasone.
1: Vedi che sono riuscito a fartelo dire.
7: Questo guarda, lo dicevo anche a settembre e lo diciamo ancora. Il problema è che adesso siamo rimasti in 13-14, perché se tu vedi giocano sempre gli stessi e bene o male a volte Spalletti si usa a sostituzione all'88esimo, 89esimo, perché comunque non è che abbia... Però se le cose non vanno bene, tu sei una squadra di alto livello, con giocatori che prendono tutti 1, 2, 3 milioni di euro all'anno, automaticamente ci si augura che questi che entrano siano meglio di alcuni ragazzetti sconosciuti o stranieri sconosciuti delle squadre piccole. Questo crea comunque un dislivello importante, certo, quando a partita in corso. Tanto è per la Juve, per il Milan possiamo dire la stessa cosa, con la differenza che la Juve ha sempre un piglio molto offensivo anche nel giocare la partita, nel fare la partita. Il Milan probabilmente anche arriva ai risultati anche dopo aver sofferto 80-90 minuti, perché il Milan ad esempio contro questo Verona qui ha vinto sfangandola però la partita, non è che ha fatto granché.
1: Vero. Ultimo dato, Savi, spiegami perché la Juventus solo l'Inter effettua in media più passi. No, non volevo parlare di questo, non perché sia l'Inter, ma era un altro dato. Mi spieghi come ci puoi spiegare che la Juventus è la squadra della Serie A che in media tenta più dribbling? Caratteristiche dei giocatori, volontà dell'allenatore, casualità?
7: Ricordate, c'era il puntalo di Conceição, detto da Spalletti, no? Quando è stato? Due settimane fa, quando l'altro gli ha fatto l'applauso.
1: Il Bologna, contro il Bologna.
7: Esatto, sì, contro il Bologna, sì. Noi abbiamo dei giocatori che da questo punto di vista amano questo tipo di cose, soprattutto i due esterni d'attacco, quindi come questo, come dribbling, diciamo, secondo me arrivano molto da lì. Dubito che lo facciano altri giocatori. Nel nostro caso non è per un talento generale distribuito. E proprio quindi, perché quella palla tu la fai andare lì e è da lì che poi fai la parte di pericolosità.
1: Quindi, partendo da questo dato positivo, lo conserviamo, lo rinnoviamo per l'anno prossimo. Per fare qualcosa di meglio, cosa mi serve?
7: Che dopo che
1: a fianco, davanti, dentro, dietro?
7: No, allora, due cose ti servono. Una punta che senta l'area, senta il gol. Sai quando avevamo fatto un po' la divisione degli attaccanti in bomber? Forse c'eri,
1: sì, con te. Sì, sì, è stato divertente. No.
7: E David, che a me piace come giocatore, non è un attaccante però d'area e non è un attaccante utile a un certo tipo di cose, anche se a me non dispiace come giocatore, però tu lo vedi, io giocavo una volta in campo, sono stato
1: giocavi, facevi l'arbitro, adesso dimmi no, anche che sei opinionista.
7: Avevo una caratteristica bellissima.
1: Quale?
7: Chi calciava in porta, sulla respinta del portiere, questo arrivava e faceva sempre gol, arrivava prima di tutti, ma lui partiva, quando partiva il tiro,
1: Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi,
7: Montella. Questi attaccanti che tu, Montella ne faceva tantissimi così, ma non è una caratteristica che insegni, è una roba naturale dei bomber, no? Quindi, e il bomber è quello anche che si muove dentro l'area, ti fa il passo avanti, cioè non puoi avere tutti Cristiano Ronaldo che sanno fare tutto, no, come attaccanti. Però servirebbe qualcuno che dentro l'area la riempie di più e probabilmente serve anche uno in mezzo al campo che abbia un guizzo un po' diverso nel fare le cose un po' meno naturali dei tiki che ti tocca, insomma, di quello che abbiamo adesso.
1: Quindi c'è,
7: e allora a quel punto
1: il tiki tacca, il tiki che ti tocca, abbiamo capito, esatto, oggi la morale
7: non è più
1: questa.
7: Solo l'esterno che ti dà fastidio, ma anche da dentro è qualcuno che, insomma, non devi avere per forza Zidane, ma insomma qualcosa che valga un po' di più tecnicamente non sarebbe male.
1: E allora, domanda secca, ho letto oggi parlano di la Juve senza il trequartista, cioè quando non c'è Yıldız o fa il trequartista, una volta su due non rende come potrebbe, cioè non valorizza l'amalgama della squadra. Yıldız trequartista oppure Lewandowski, Kolomani, David o Vlahovic? Per finalizzare questo tuo ragionamento, per concludere il tuo ragionamento.
7: Io dissi ai tempi Lewandowski, quando ancora non era uscito da nessuna parte, perché sono innamorato del tipo di attaccante così. Sa giocare con la squadra, sa fare gol, è cattivo. Secondo me a noi servono due o tre giocatori che abbiano vinto, che anche in settimana, quando entrano nello spogliatoio e vedono che uno solo dei compagni non si allena con la cazzimma della maglia,
1: accende il cellulare come prima cosa.
7: Sì, glielo fa volare via e finisce veramente a druento, capito? Se succede, questo deve essere l'atteggiamento, perché nella Juve dei vari, quando ti raccontano la Juve di quelli forti, quelli che erano arrivati, ci sono seduto, ho visto Buffon, Chiellini, eccetera, Del Piero, e quindi ho capito che certe cose, sono andato subito a comprarmi un vestito nuovo, ho tagliato i capelli, cioè, anche su queste piccole cose, sono cambiati un po' i tempi, le generazioni sono un po' diverse e la presenza di tanti stranieri rende un po' meno l'appartenenza, no?
1: Complica un po' problemi. L'amalgama, però ci sì. Si può impegnare se hai dei però riferimenti anche stranieri importanti. Ho capito benissimo la lezione. Ti ringrazio, buona festa del 1° maggio, ti abbiamo rubato il tempo necessario per spiegarci tutti i teoremi che hai lì scritti alle tue spalle. Grazie.
7: Voglio sottolineare che non sono preparate le domande, fra l'altro, perché è proprio una vera interrogazione quella che tu mi
1: assolutamente.
7: Fai.
1: Assolutamente.
7: Ma io sono preparato dai teoremi qui dietro.
1: Le faremo sapere, diritto. Siamo tra il 4 esatto. E il 5 comunque.
7: Cioè, non importa, saremo... c'è tempo per recuperare fino a giugno.
1: Ci sentiamo prima della Fiorentina, ovviamente.
7: Va bene.
1: E poi mi ricorderò quello che hai detto oggi e ti do il voto della stagione perché sarà l'ultimo appuntamento. Ma poi ci sono i mondiali, quindi basta girare la lavagnetta e parlare degli azzurri, no, di parlare delle altre nazionali. Ciao Savi, grazie.
7: Però.
1: Grazie, simpaticissimo, competente. Non poteva che passare anche oggi qui da noi. Caro Tullio, il lavoro sta per finire, è 1° maggio, fra un po' arriva Manuel, sta lavorando, sta preparando da mangiare, deve finire di mangiare, trovare qualcosa. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Domenico Marocchino che mi stava chiamando in diretta. Rendetevi conto che ospiti che abbiamo, a tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: ultimi 20 minuti. Domenico Marocchino, ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo la musica anche. Non sentivo più la base, mi ero preoccupato di essere già il 2 maggio. Va bene, diamo uno sguardo ad altri dati. No, lo facciamo con Domenico Marocchino, magari tra pochissimo. Volevo andare a vedere Bianconera News, perché ci riassume sempre molto bene quanto viene detto anche attorno al nostro mondo di Radio Bianconera. Bianconera News, intanto ricordo due appuntamenti. Uno domani alle 16, Luciano Spalletti. Che domanda fareste? Quale argomento vorreste sviluppare con lui? Lo chiedo anche a Domenico Marocchino, perché quando sono loro in diretta sono sempre buoni. Poi intervengono gli altri. Me lo dica lei. Me lo dica lei. No, questo è più La Russa. È uscito malissimo. Avete ospitato uno che ci ha fatto andare in B. Di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Non capisco. E quindi tu non ospiteresti nessuno, non vuoi capire qual è il pensiero diverso. Noi vogliamo sentire il pensiero di Domenico, invece, di Domenico Marocchino. Buongiorno, Domenico.
1: Buongiorno, ricordi che il troppo pensare viene dal poco sapere.
0: Eh sì, e chi parla solo di calcio, dice anche Mourinho, sa poco. Chi non sa oltre il calcio non sa neanche di calcio, qualcosa del genere. Quindi
1: ha perfettamente ragione.
0: Tu sei un murignano, quindi, come filosofo di riferimento.
1: Mourinho non è una questione della filosofia. La filosofia non ti insegna a pensare, ti insegna ad agire. Non è riferito al cervello, La filosofia è riferita al comportamento, quindi non al... Mourinho è una persona comunque molto intelligente.
0: Sì, assolutamente, no, era solo un passaggio leggero che volevo fare con te. Senti, nella Juve...
1: Mi pare, sì. Vado a memoria in base a quello che ho...
0: Quello che rimane visto. Della memoria.
1: Sì, ecco, quello che ho intravisto, che lui aveva menzionato Allegri come allenatore della nazionale.
0: Sì, sì, e anche Malagò, cioè, quindi loro hanno esperienza, anche Malagò. Io sai che quando l'ho sentito di nuovo stamattina, sprint Malagò per la federazione calcio, italiano gioco calcio, che potrebbe ripensare al Milan, che nel frattempo cercava di capire il Milan se Allegri rimane ai rossoneri o meno, ho pensato, sai che è lui l'allenatore giusto? Perché Malagò si giocherebbe, o chiunque, si giocherebbe poi tanto per le prossime qualificazioni. E sai che servirà a giocare un po' all'Allegri come ha giocato il Milan contro la Juventus o la Juve contro il Milan in nazionale? Con quell'atteggiamento? Poco leziosismo e tanta praticità. Cosa ne pensa Domenico Marocchino?
1: Cosa ne penso? Penso che probabilmente dobbiamo valutare se in base alla disponibilità del materiale calcistico umano che abbiamo, sì, quale è più conveniente per ottenere dei risultati. Cioè, ad esempio, se hai giocatore con certe caratteristiche, magari un gioco all'italiana di rimessa è più utile. E, se invece non, vuoi fare un discorso più ampio, ovviamente se hai Baggio e altri giocatori puoi comportarti in un modo diverso. Insomma, a parte che noi anche con i grandi prolicrazie abbiamo sempre giocato un pochettino all'italiana.
0: E questa è la verità,
1: perché come diceva Mourinho, forse Gullit, la forza di una squadra nasce dalla sicurezza del reparto difensivo. Non a caso la Juventus si è posizionata e si è creata un'identità grazie a Spalletti, perché ha preso pochi gol. Se tu prendi tanti gol, difficilmente, anche se lì non è una cosa standard, perché sono delle squadre che vincono, ottengono certi risultati prendendo anche tanti gol, vedi il Paris Saint-Germain, però tu devi sfruttare al massimo il potenziale che hai, capito? Invece il discorso del settore giovanile è un altro discorso.
0: Che tipo di discorso, scusa, diverso? Settore giovanile, hai detto?
1: Sì. Quando si parla tanto di far crescere i giovani,
0: ho capito meglio.
1: Per far crescere i giovani, migliorarsi nel settore giovanile, bisogna comportarsi esclusivamente o quasi esclusivamente in due modi.
0: Certo.
1: Creargli delle difficoltà, quindi non giocare a calcio da ragazzini con delle belle scarpe, con dei bei palloni, con dei bei campi, vedi che miglioreranno, e costringere a puntare sempre l'uomo. A puntare l'uomo. Il Paris Saint-Germain e il Bayern di Monaco, i loro giocatori puntano l'uomo. La prima cosa che fanno è puntano l'uomo.
0: Sì.
1: Non fanno tanti preamboli in mezzo campo.
0: Domenico, hai toccato un aspetto, stavo riflettendo, ho visto un video, ogni tanto mi compaiono questi video e quando vedo le tue giocate dico, cioè so benissimo che tipo di giocate facevi, forse il ritorno di Coppa Italia, avete vinto 3-0 col Verona?
1: Sì.
0: Hai fatto delle giocate, puntavi l'uomo, dico una banalità perché era una delle tue caratteristiche, in una maniera pazzesca. Cioè,
1: calcolando, perché sapevo di giocare un tempo, perché io ero infortunato e mi avevano mandato da Lazio in vacanza già. Poi hanno perso 2-0, mi hanno chiamato dopo 15 giorni di mare con tutte le catenine, perché anch'io allora ero come giocatore standard, avevo le catenine, avevo
0: gli orecchini, i tatuaggi.
1: Avevo anche le cavigliere, i bazzaletti nelle caviglie.
0: Le caviglie.
1: Ed ero da Lazio al mare, quindi io ho fatto quella finale lì dopo 15 giorni di mare senza fare allenamento, per, d'accordo con la società, per fare solo un tempo. Poi ho fatto un tempo qualcosina, ecco, insomma. Beh, la mia caratteristica.
0: Sai che non mi ricordavo questo particolare dell'infortunio, del solo un tempo. Ho visto proprio questi highlights. Ma perché c'erano molti assenti, molti infortunati? Vabbè, la panchina
1: no,
0: era...
1: No. Nessuno, c'era solo Bettega che non giocava.
0: E sapevi di giocare o sei rientrato sbuffando?
1: No, perché... io ero al mare perché mi era venuta uno strappo di ischialgia,
0: sì?
1: Uno strappo sotto i nobili lombi, su quelle cose che contano molto per la riproduzione.
0: E, per la?
1: Riproduzione.
0: Ah, ho capito.
1: La riproduzione...
0: Io ho capito la retribuzione, perdonami, cosa si è inventato?
1: I nobili lombi, sai che cosa sono? Non fanno,
0: sì, certo.
1: Ecco, e me l'ho fatto male lì e quindi per loro non riuscivo a recuperare. Allora mi hanno mandato da Lazio, sono stato 15 giorni.
0: Ma perché da Lazio? Perché non ti hanno tenuto al comunale?
1: Sono andato, non potevo allenarmi, sono andato
0: nella vasca, lì dove fumavi con Platini.
1: Ma no, non potevo allenare, non potevo fare niente, sono andato da Lazio, loro hanno perso 2-0 contro il Verona, ma hanno chiamato, mi hanno detto, te la senti di fare un tempo? E insomma, sì. Tanto io allenamento me la posso anche sentire. E ho fatto un tempo e mezzo, insomma.
0: Hai fatto impazzire il Verona, che era una squadra tosta in quel momento.
1: Ma
0: lì,
1: sai, mi imbarcava Marangon. C'era Marangon che io conoscevo benissimo nel settore giovanile della Juventus. Perché una delle cose molto importanti, invece di fare vedere le enciclopedie quando i giocatori vanno in campo come se fossero degli ebeti, i movimenti che devono fare, dovrebbero concentrarsi sulle caratteristiche dell'avversario, perché se io so
0: chi mi marca,
1: che è più debole a sinistra che a destra, oppure quando anticipa, se non anticipa si appoggia, quindi non vede la palla, se io so tutte queste cose qua ho dei vantaggi, più che sapere delle robe talmente banali che ti fanno vedere su un foglio di carta, è un libro. È come se fosse, il calcio fosse fatto di 8 miliardi di movimenti, fatto di 5-6 movimenti, 10 al massimo. Quindi non lo so, è pura spettacolarizzazione di niente.
0: Sai, Domenico, che lo dico sinceramente, sai, noi scherziamo molto, viene apprezzato a casa anche quando ci pizzichiamo, però ragioniamo sempre sui bassi sistemi, alti ragioni. Vengo a sodo. Mi devi ancora pagare quella cena. No, non era questo il sodo, perdonami. Sì. Sai che avevi un modo di giocare? Ho visto quella partita e gran parte di quella partita di cui stiamo parlando, non solo quella. Mi sembri quello, cioè raccoglievi le caratteristiche, la capacità, la lettura, poi dovremmo aggiungere tante cose negative anche magari, certo, che sono capitate, che è quello che chiedono gli allenatori oggi nel cambio di direzione, nel puntare l'uomo come dice.

340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
2: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
3: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. 2 cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i 2 attivisti.
2: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
3: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
2: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi.
8: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
9: Eccoci, l'una e sette minuti, iniziamo le dirette come sempre del sabato di Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi. Siamo insieme come sempre dalle 13 alle 15, sempre con Dario Ghiringhelli. Oggi è tornata a trovarci Carola Contino, ciao Carola.
10: Ciao a tutti.
9: Mi fa sempre molto molto piacere quando vieni a trovarci e per chiacchierare un po' della nostra Juve. E non solo, perché stiamo seguendo anche sempre la Juve, ma le women che sono impegnate in una trasferta importante a Napoli per quella che dovrebbe essere la gara che deve confermare, consolidare o minacciare il terzo posto, se vogliamo dirla così, perché il Napoli Women è 2 punti sotto la Juve, quindi se dovesse vincere potrebbe scavalcare le ragazze di Canzi. Il pareggio manterrebbe chiaramente le posizioni. Con una vittoria, facevamo prima i conti con Carola, la Juventus andrebbe a più 5 dal Napoli, mettendo quasi al sicuro il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Women Champions League, perché sono 3 le squadre che vanno in Champions. Anche qua ci siamo documentati, eh? Salutiamo e ringraziamo anche Tullio, che oggi è in regia a mandarci in onda, insomma senza lui ovviamente come sempre non saremmo qui. E poi il saluto come sempre a voi e a tutti quelli che ci ascoltano con l'app, dal sito, da Twitch, perché insomma siete anche in tanti a seguirci da Twitch per questa nuova puntata. Tra l'altro approfitto come sempre, come spesso devo fare il sabato, scusatemi, ho un po' di tosse, per segnalare che le dirette del sabato iniziano alle 13, lo dico perché regolarmente io arrivo, apro la messaggistica e ci sono dei messaggi di persone che scrivono prima, giustamente, perché se ci guardate sulla app, cioè in video, in radiovisione, come si dice, c'è il bollino con la scritta replica. Per chi ci ascolta soltanto, giustamente, se non ci fai caso quando accendi la radio con la programmazione, non si sa. Quindi per chi ha scritto, vedo diversi messaggi anche nell'ora precedente, dove dai messaggi immagino che ci fosse la replica del programma di Camillo di ieri sera. Da adesso fino alle 17 siamo in diretta, adesso con tutta la Juve che vuoi, poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Aleati. Prendo il messaggio di Roberto De Frede, che come al solito ci inaugura un pochino la puntata per aprire e anche un pochino chiudere un tema molto delicato e anche un po' triste per lo sport italiano. Non so se avete letto, poche ore fa è arrivata la notizia che è mancato Alex Zanardi, 59 anni, dove ne avrebbe compiuti 60 tra pochi mesi, un simbolo assoluto dello sport, ma non soltanto, forse anche un po' del carattere degli italiani, no? Roberto ci scrive: Zanardi non ha mai cercato il traguardo per chiudere una corsa, ma per dimostrare che il destino si può guardare negli occhi e sfidare con l'invincibile eleganza di un sorriso. Alex ha insegnato al mondo che la vera vittoria non sta nell'integrità del corpo, ma nella capacità di trasformare ogni polvere in ali, sollevando al cielo un trofeo, ma la dignità di chi non si arrende mai. Ha insegnato tanto ad ognuno di noi. Guarda Roberto, volevo iniziare la puntata proprio con il ricordo di Zanardi, e credo che questo tuo messaggio, questo incipit, sia meraviglioso per salutare un grandissimo campione, come hai detto tu, non soltanto nello sport ma anche proprio nella vita e negli insegnamenti in qualche modo. Veniamo noi, perché insomma cose molto più terrene, se vogliamo definirle così. C'è una partita domani da portare a casa, dopo aver già scoperto che cosa farà, a proposito di Napoli, il Como oggi, no? Perché alle 18 c'è Como-Napoli. Mi dicevi, Carola, che domani sarai allo stadium.
10: Sì.
9: Mi sa che ci vediamo ci vediamo anche domani, no? Perché saremo nello stesso settore. Cosa ti aspetti dalla partita di domani? Poi andiamo con i temi di oggi.
10: Sicuramente dall'ultima volta che ci siamo visti, Spalletti ha messo un po' in ordine

0: Insomma, abbiamo voglia anche di festeggiare, di esultare con la squadra che viene sotto la curva. Guarda, ieri parlando con Simone Nasso, no? Durante Colpo Gobbo, lui diceva una cosa secondo me anche importante, cioè se dovessimo, e speriamo di sì, arrivare alla Champions, no? La speranza in un certo senso è che la Juve non esulti come se avesse vinto il campionato, no? Perché è vero, è un traguardo fondamentale, ma non può essere il traguardo della Juventus, no? Cioè, il Como, se arrivasse in Champions League,
1: Certo.
0: potrebbe esultare come se avesse vinto un campionato. La Juve è veramente il minimo, minimo, minimo obiettivo, considerando che la Coppa Italia l'abbiamo buttata via malamente contro l'Atalanta, che il campionato l'abbiamo buttato via nel corso della stagione. La Champions non era probabilmente alla nostra portata, almeno per quest'anno. E quindi ci si aspetta davvero anche una consapevolezza di quello che vuol dire stare alla Juventus, no? E tra l'altro Spalletti ha più volte ribadito che queste ultime quattro partite che mancano saranno utili anche per lui per capire chi è in grado di sopportare il peso della maglia, no? Quindi questa è un'altra cosa che bisognerà valutare. Detto che Spalletti, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguiti ieri, parlerà oggi alle 4, quindi in mezzo al programma di Chiara Leati, no? Durante Sabato Sport ci sarà la conferenza stampa del mister, che torna a parlare dopo l'altra settimana in cui aveva parlato Bremer, se non
1: Sì.
0: ricordo male, la settimana prima forse addirittura Locatelli, è un po' di settimane che il mister,
1: Anche Sisco ha parlato a
0: anche
1: posto
0: con
1: suo.
0: Seisao, sì, Locatelli già 2 volte, e una volta anche, no, forse basta, so che ne ha saltate 4-5, soprattutto di quelle no? Con la motivazione ufficiale della Juve, che tanto Spalletti parla sempre dopo, allora prima si fanno parlare ogni tanto i giocatori. Credo che però queste ultime quattro partite siano veramente molto importanti, quindi si preferirà eventualmente far parlare il mister. Chiedo a Tullio se abbiamo l'ospite. Tullio, ce l'abbiamo? Abbiamo l'ospite pronto? Quasi. Allora, nel frattempo, continuiamo con le nostre chiacchiere. In tutto questo, non ho detto il risultato. Ho parlato della partita della Juve contro il Napoli Women. Sono 2-2. L'ho attaccata. Era il 26esimo minuto ed era già sul 2-2. Adesso siamo al 42esimo e il risultato è fermo lì. Quindi, fondamentalmente, da quando l'ho visto io, è come se fosse appena iniziata, perché è pareggio. È come se fossero 0-0.
1: 0-0.
0: Mi fa segno Tullio che abbiamo l'ospite. Ti chiedo solo se me lo riesci a mettere a video, perché non lo vedo. Nel frattempo, gli diamo il benvenuto, come sempre, come tutte le settimane, quando c'è il campionato, Stefano Romagnoli, Footstats. Ciao Stefano, ben trovato. Stefano, non ti sento? Aspetta, perché mi fa segno Tullio che ha. Ok, dovrei. Prova a parlarmi, Stefano.
2: Mi
0: Adesso
2: sentite?
0: sì, adesso ti sento. Fra poco credo che, e spero che ti vedremo anche, ma intanto nel frattempo ti sentiamo. Quindi,
2: Io non vi vedo, però.
0: in questo momento nemmeno
2: Abbiamo.
0: io, però tu ci senti, direi di sì.
2: Sì, vi sento. Se
0: Ok,
2: volete
0: eh no,
2: facciamo
0: eccoci,
2: come se
0: eccoci, eccoci.
2: fossimo in radio.
0: Ci siamo, almeno io adesso ti vedo anche, quindi sei anche a video per noi, quindi per chi ci sta seguendo riesce anche a vederti. Chiedo anche, bravissimo Tullio, grazie mille. Ti chiedo anche se riesci, Tullio, per cortesia, un'informazione di servizio, se riesci a mettermi la chat di Twitch sullo schermo, questo qui davanti, così vediamo anche chi ci scrive da casa. Stefano, ben trovato. Intanto stavamo iniziando a parlare con Carola di domani, poi insomma con lei avremo modo di parlarne anche più tardi. Vengo da te perché ovviamente partiamo con i nostri numeri, con i vostri numeri di Footstats, bilancio degli Juventus Verona in Serie A e Serie B, perché c'è anche quella stagione lì in cui c'era anche il Verona.
2: Sì, allora sono 35 i match giocati a Torino, praticamente un monologo bianco-nero perché parliamo di 30 vittorie, 5 pareggi, quindi nessuna sconfitta, soprattutto 74 gol fatti contro i 20 subiti. Complessivi A più B, Torino più Verona, andiamo a 71 match, la Juventus sale a quota a 41 successi, quindi a Verona, in quel di Verona sono soltanto 11. 18 i pareggi, 12 le vittorie dell'Hellas, 119 a 61, quindi andiamo a quota 180 gol in totale, in favore però i 119 sempre in favore della vecchia signora.
0: Quasi il doppio, no? Mancano un paio di gol proprio per, anzi, 3 gol per fare proprio il doppio. Prima dicevamo con Carlo, no? Speriamo anche di vedere un po' di gol da parte della Juve, che è un po' di partite che non ne fa più di 1-2. Finisse 3-0 domani, raddoppieremmo esattamente la differenza fra i gol fatti e i gol subiti. Ed è un 3-0 che, insomma, viste le differenze in classifica, non è potenzialmente non è neanche così lontano
1: No, infatti.
0: dal potersi eventualmente verificare, cosa che darebbe ulteriore consapevolezza e sicurezza, no, a questo finale di campionato da Juventus. Primo e ultimo Juventus Verona di Serie A, Stefano.

0: Allora, il primo fu nel 57-58, tra l'altro coincise con l'esordio del Verona in Serie A. Finì 3-2, marcarono Boniperti, Sivori, Charles per la Juventus, mentre per il Verona Maccacaro e Bassetti. L'ultimo l'anno scorso, Juve-Verona 2-0, vanno a rete Thuram e Koopmeiners, quindi due dei nuovi arrivati, ma l'anno scorso.
1: Sì, anche perché quest'anno Koopmeiners sta giocando molto poco. Stavo leggendo i marcatori della Juve in quel primo Juventus Verona: Boniperti, Sivori e Charles, cioè non proprio gli ultimi arrivati, no? Sono quelli che, pur anche non avendoli vissuti, sono veramente dei nomi scolpiti, no? Nella testa dei tifosi della Juve e nella memoria di chi evidentemente li ha visti e vissuti anche da giocatore in campo. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di Juventus Verona, Stefano?
0: Ora, in assoluto il 2-1 l'abbiamo visto l'ultima volta nel 19-20, tanto per rimanere in, diciamo così, nomi che hanno fatto o che comunque fanno parte della storia juventina, ricordiamo il gol di Ramsey, no? A parte degli scherzi, il gol decisivo comunque fu fatto da Cristiano Ronaldo. Il Verona era andato in rete al 21esimo con Veloso, poi Ramsey praticamente 10 minuti dopo pareggiò e Ronaldo al 49esimo mise il sigillo sul definitivo 2-1. L'altro è l'1-0 comparso in 7 occasioni, l'ultima nel 23-24 a segno Cambiaso addirittura al 96esimo. E
1: Ah, me lo
0: infine il
1: ricordo.
0: 3-0. Il 3-0 visto 4 volte, l'ultima nel 15-16, anche qui tanto per rimanere in nomi, così che qualcuno si ricorderà vagamente, Dybala all'ottavo minuto, Bonucci al 45esimo. Poi un giocatore che a Torino ha fatto un solo anno, però ricordiamocelo, fu fondamentale il suo gol per andare poi a vincere lo scudetto. Il 3-0 infatti fu messo a segno da Zaza all'82esimo.
1: Sì, allora
0: Quello Zaza che grazie all'1-0 sul Napoli permise alla Juventus la famosa, diciamo così, cavalcata verso uno dei 9 scudetti di fila.
1: sì, il famoso Zaza 88, no? Perché era l'88esimo minuto, una partita che era quasi finita. Lui scarica questo sinistro da fuori area che si infila alle spalle del portiere del Napoli. Stavo guardando i tre risultati più ricorrenti. Diciamo che me ne va bene qualsiasi di questi tre, no? Nella partita di domani, perché tanto sono tutte vittorie. Dovessimo andare a rimpolpare appunto questo famoso 3-0, andremo a fare quell'arrotondamento della statistica dei gol fatti tra le due squadre che dicevamo poco fa. Hai citato tra l'altro Cristiano Ronaldo. Vi invito ad andare a vedere, se siete curiosi e vi piacciono queste cose, quello che sta succedendo in Arabia, nella Saudi Pro League, perché nella sfida fra Al Ahly e Al Nassr c'è stato uno scontro abbastanza duro tra Coman, tutti ex Juve tra l'altro, tra Coman e Demiral, dove Demiral ha subito un fallo piuttosto brutto. Demiral si è lamentato tanto, poi per protesta, diciamo, ufficiale, ha fatto vedere la medaglia della seconda Champions League asiatica, e Ronaldo gli ha risposto durante l'intervista dicendo: tu ne hai vinte due, io ne ho vinte cinque, parlando delle Champions, no? Quindi insomma, una specie di dissing tra giocatori a distanza. Non so voi da che parte state, però insomma, vista dall'esterno è tutto sommato abbastanza divertente. Si sono un po' presi in giro. Finché si rimane a quel livello lì, credo che sia tutto ancora abbastanza lecito. Detto che il fallo di Coman, l'ho visto, era veramente molto molto brutto, tant'è che Demiral ha fatto anche vedere i segni dell'intervento. Ci sono precedenti fra Juve e Verona alla 35esima giornata di Serie A, Stefano?
0: No, e qui è un po' strano, cioè nel senso un po' strano. Comunque la partita manca un bel po' di
1: Eh
0: match.
1: sì.
0: Non ce ne sono alla 35esima, però ricordiamoci che comunque il Verona spesso nel campionato a 20 squadre non era presente.
1: È
0: Quindi
1: vero.
0: forse una sorta di giustificativo può essere questo.
1: Ah, giusto, perché da oggi sforiamo nelle quelle
0: Eh
1: famose
0: sì.
1: giornate che esistono solo da quando sono state portate a 20 le squadre, perché a 18 squadre il campionato si fermava alla 34esima. C'è però un precedente a maggio, vedo.
0: Sì, 19 maggio 2018. Tanto per cambiare, rimaniamo in uno dei, diciamo così, dei risultati che vediamo più spesso. Juve-Verona 2-1. Fa gol Rugani oggi a Firenze. Marca Pjanic su calcio di punizione al 52esimo. E poi l'ex Toro Cerci al 76esimo.
1: Senti, invece le partite giocate in casa dalla Juventus il 3 maggio in campionato, quali sono? Quante sono?
0: Allora, 150 tra A e B, quelle giocate a maggio dal 29-30 in poi in casa. Match giocati proprio il giorno 3 sono invece 8. Il bilancio è nettamente a favore della Juventus, 5 vittorie e 3 pareggi, quindi nessuna sconfitta, ben 12 gol fatti. e 5 reti subite. L'ultima volta è stata il 3 maggio del 2023 e anche qui ricorre il 2-1, punteggio e quindi ricorre, diciamo così, un po' troppo spesso in queste statistiche. Fu un 2-1 sul Lecce.
1: Insomma, quindi una serie un altro 2-1, no? Che effettivamente abbiamo visto che è il risultato più ricorrente. Approfitto, notizia di cronaca, è finito il primo tempo delle women, quindi Napoli 2, Juventus 2, tutto rimandato alla seconda frazione di gioco. È una partita di prime volte quella di domani, è stata una partita di prime volte, nel senso non possiamo sapere cosa sarà domani, ma ci sono state delle prime volte nella sfida di domani.
0: Sì, allora, come dicevi tu, te lo ricordi, il primo centro in bianco-nero di Andrea Cambiaso. Sì. Ma anche Vlahovic marcò da appena arrivato nel calciomercato invernale, nel famoso passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, partita dove marcò quasi subito e poi, se non ricordo male, raddoppiò Zaccaria.
1: Oh, bravo, è vero, perché erano arrivati insieme a distanza di pochi giorni e infatti si diceva: ah, il mercato della Juve funziona, due acquisti, due gol. Sì, hai ragione, me lo ricordo Zaccaria, che a me non dispiaceva neanche, invece è stato venduto molto molto in fretta. Vlahovic e Cambiaso che sono ancora in rosa, Cambiaso dovrebbe giocare quasi sicuramente, Vlahovic potrebbe avere un po' di minutaggio domani, ma non credo che partirà titolare. Diciamo che come primo gol alla Juve ormai mancherebbe solo più Holm, no? Perché di tutti gli altri bene o male hanno già segnato. Anzi, la cooperativa del gol tra poco la vediamo anche, è quasi al limite massimo raggiungibile. E a proposito, le classifiche di rendimento, Stefano, in questo 25-26?
0: Sì, intanto ti apro, così guardiamo poi anche chi nella rosa bianconera, apro le nostre database, chi nella rosa bianconera ancora deve marcare in questa Serie A. Comunque andiamo, classifiche di rendimento, clean sheet siamo 15-6 per la Juventus, mm-hmm. Giocatori a rete 18-10 sempre per la vecchia signora, gol dalla panchina 10-2, questo è un dato davvero, davvero interessante. Saldo rigori, favori contro, la Juventus continua a rimanere a più 2, 5 calciati, 3 subiti.
1: Ti ho perso, Stefano, ti sei forse frizzato? Ah, sì, adesso vediamo di ripristinare il collegamento. Nel frattempo salutiamo Forza Onore su Twitch, che come sempre ci saluta, saluta me, saluta Carola, che non aveva sentito forse in apertura il nome della nostra ospite di oggi, insomma, quasi abitué ormai di Radio Pia. Sarà la sesta, settima volta ormai che viene, mi fa sempre molto piacere. E poi aspettiamo che ritorni Stefano, perché c'è il solito saluto al Sabaudo, Stefano Romagnoli come lo chiama lui. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperare, ripristinare il collegamento. Nel frattempo magari vediamo,
2: è già tornato,
1: perfetto. Allora torno da te Stefano, perché ci eravamo interrotti.
0: Io non so dove siamo rimasti.
1: Infatti stavo dicendo, siamo arrivati al saldo rigori favore contro, ma mentre ce lo stavi dicendo ti sei frizzato, quindi ripartiamo dal saldo rigori.
0: Ok, allora siamo più 2 Juve, 5-3, meno 2 Verona, mm-hmm. Differenza punti 45esima, classifica in corso di validità. Juve più 12 da 52 a 64, Verona meno 12 da 31 a 19, quindi sia il saldo rigori che la differenza punti è stranissimo per chi a chi piacciono i numeri, sì. Perché siamo praticamente l'una è
1: palindromi praticamente.
0: Sì, più 2 meno 2 più 12 meno 12. Classifica solo secondo tempo, qui la distanza abissale, Juve 60 è seconda in questa graduatoria, sì. Per gli amici lo vorrebbero magari così sapere. 16 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, Verona 20, 2 vittorie, 14 pareggi e 18 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 34 giornate, la Juventus era a 62, quindi sì. Oggi mette in mostra un più 2, il Verona era a 32, quindi oggi ha un meno 13. Punti nel 20-26, la Juventus a 32, continua a viaggiare a una media di poco inferiore ai 2 punti match, siamo a 1.88. Il Verona solo 7, siamo addirittura 0.39 a match.
1: E sono proprio pochini. Ieri hai detto sì, Pisa e Verona, no? Che da ieri sera sono...
0: Sì, è ufficiale, da ieri sera Pisa e Verona sono ufficialmente
1: in Serie B, sì. Quindi insomma anche lì c'era la possibilità eventualmente che il Verona potesse provare una rimonta improbabile, adesso è proprio impossibile, nel senso che comunque con la vittoria del Lecce a Pisa... il quart'ultimo posto per salvarsi, anche per il Verona è diventato irraggiungibile, e quindi diciamo Pisa e Verona l'anno prossimo le vedremo in Serie B, mentre invece rivedremo in Serie A il Venezia, che da ieri sera, avendo vinto la sua partita, è di nuovo già ufficialmente matematicamente in Serie A. Ho già visto diversi post anche della società che ha scritto una A con i tre colori, bianco, nero e arancione, che ricelebravano la risalita immediata del Venezia dopo essere sceso l'anno scorso. Tra l'altro, che l'ultima partita di campionato era proprio contro la Juve, quella che aveva consentito alla Juventus di arrivare in Champions e che avrebbe potuto, con una serie di incastri particolari, anche salvare il Venezia. In realtà, visti i risultati degli altri campi, anche se il Venezia avesse vinto con la Juve non si sarebbe salvata lo stesso. Ma sono contento, a me la squadra di Lagunare sta particolarmente simpatica, non chiedetemi perché, no? Sono quelle simpatie che non hanno un vero motivo, quindi sono contento che tornino in Serie A. E invece la Juventus è a meno uno da che cosa, Stefano?
0: Allora, eravamo lì alla vigilia di Milan-Juventus, adesso siamo a meno uno per via del pareggio dai 5.000 punti nella Serie A all time con la formula del girone unico. Mm-hmm. Per intenderci, ad esclusione del campionato di guerra negli anni 40, tutti i campionati, tutti i punti fatti dal 29-30 in poi. La Juventus è a 4.999, sarebbe la prima squadra a sfondare il muro dei 5.000 punti, nessuno fino ad oggi, neppure l'Inter, che ha un campionato, più, ricordiamoci, certo, un campionato in più rispetto alla Juventus. Ma attenzione, perché la Juventus è anche a meno uno da un'altra cifra tonda, ovvero dai 150 KO casalinghi, sempre in A, dal 29-30 in poi, perché è a quota 149.
1: E quindi insomma diciamo che c'è uno che ci piacerebbe raggiungere come record e l'altro un po' meno, insomma sarebbe anche perché dovesse mai succedere che vince il Verona domani sera, si riapre un mondo completamente diverso, no? Cioè da una Champions molto vicina arriveresti a una Champions forse molto lontana, perché la Roma comunque, il Napoli, scusatemi, il Como, dicevo, gioca in casa col Napoli e non ha una partita semplicissima, e domani sera noi lo sapremo già perché il Napoli con Napoli-Como, anzi Como-Napoli, si gioca questa sera, mentre invece la Roma giocherà, mi sembra, addirittura lunedì, quindi insomma giocherà con tutti i risultati delle dirette concorrenti già acquisiti. Ti chiedo come sempre se hai una statistica dell'ultimo minuto, Stefano, poi ti saluto e ci sentiamo poi sabato prossimo.
0: Allora, intanto dico che domani, ricordiamoci, c'è anche Sassuolo-Milan, eh? Io non la darei per scontata. E se il Sassuolo fa lo sgambetto, tra l'altro ricordiamoci, l'unica volta che Allegri ha giocato contro il Sassuolo da milanista, il Sassuolo vinse per 4-3 con 4 gol di Berardi,
1: e lui fu esonerato, vero?
0: Fu esonerato e poi a giugno arrivò alla Juventus, diciamo così. Potrebbe succedere di tutto e la Juventus potrebbe avere nuovamente nel mirino il terzo, o a seconda di quello che succederà stasera a Como, anche il secondo posto.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Insomma, come dici tu, è tutto aperto. Statistica dell'ultimo istante.
1: Vai.
0: I giocatori che ancora non hanno segnato in bianco-nero in questa Serie A.
1: Ah, bravo!
0: Abbiamo depurato la statistica dai portieri e i giocatori che sono andati via nel corso dei vari calciomercato, come Rugani e Nico, certo, Gonzalez. Quindi ci rimangono Milik, che però ho capito stagione finita,
1: direi,
0: per lui.
1: Direi di sì.
0: Ok, Cop Miners, Holm e rullo di tamburi Zegrova.
1: Ah già, è vero, non ho ancora mai segnato. Ce n'è uno che ancora siamo qui che ci stiamo mangiando le mani fino ai gomiti nella partita contro il Galatasaray, che ancora non abbiamo capito come ha fatto a non entrare. E però è vero, non ha ancora mai segnato.
2: Alla fine Kopp è riuscito a segnare solo in Champions,
1: due gol anche importanti, però ha già segnato con la Juve in campionato, no? Quindi non sarebbe il primissimo gol.
0: No, Kopp Miners no, ancora non ha segnato. L'unico gol che ha fatto Kopp Miners è stato annullato dal VAR, se non ricordo male.
1: Ma questa, sì, quello con la Lazio, ma quest'anno?
0: Ah, sì, no, quest'anno, sì, l'anno scorso ha già segnato.
1: Esatto, infatti.
0: Poi in assoluto Holm e Zegrova, quest'anno,
1: esatto.
0: Zegrova ha 15 presenze in A, Holm solo 5, Kopp Miners 29,
1: sì,
0: quindi comunque
1: sì.
0: Kopp Miners e Zegrova le loro possibilità le hanno avute.
1: Sì, anche perché sono due giocatori più facilmente vicini alla porta rispetto a Holm, che tra l'altro ha ancora una traversa che balla da quello Juventus Bologna.
0: Sì.
1: Stefano, ti devo salutare
0: Sacro,
1: perché
0: bellissima.
1: bellissima, sì, io la riguardo, molto simile tra l'altro, rivedevo ieri sera il gol di Conceição a Roma, il gesto tecnico è molto molto simile, no? Solo che quella di Conceição finisce quei 2 centimetri sotto il palo e si infila all'incrocio, adesso tra la traversa, invece quella di Holm si stampa sulla traversa. Stefano, dicevo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato un po' il nostro tempo a disposizione, ci sentiamo sabato prossimo con i numeri di Lecce-Juventus che si giocherà sabato sera al Via del Mare. Grazie ancora Stefano Romagnoli, Footstats, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Io vi saluto, vi ringrazio. Zaffara grandissimo ieri in Serie B, parato il primo rigore, parato il secondo rigore sulla ripetizione.
1: Ho visto, grazie Stefano, a presto, ciao ciao a te e a questo punto noi andiamo subito col notiziario sportivo e poi ci sentiamo fra pochissimo.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi. Lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Da Formula 1 ora il campione del mondo in carica, Lando Norris, firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale, Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Hadkar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro di d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis ora: Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire. La prima semifinale del Madrid Open consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2-6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo poi domenica.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: minuti, torniamo in onda fino alle 15 come sempre con tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli, Carola continua in studio, Tullio in regia. Questa seconda parte, come spesso succede, grazie, che meraviglia, si è stappato come quando fai, però è già ricalato,
9: perché il cavo.
1: L'ho già riperso, abbiamo un problema sulle cuffie, sembra quando sbadigli che
2: io anche adesso di nuovo sento
1: che ti si stappano le orecchie, no? Molto bella questa cosa, grazie Tullio che ci ha risolto questo problema. Dicevo, questa seconda mezz'ora dedicata a voi. Intanto salutiamo Marti 2008 che dice su Twitch, ci dice: quanto è facile che la Juve arrivi quarta secondo voi, cioè che rimanga quarta evidentemente visto che siamo già quarti. Allora diciamo che siamo, rispetto a qualche settimana fa, artefici del nostro destino, no? Cioè mentre prima stavamo inseguendo, quindi non dipendeva solo più da noi, perché bisognava anche come Roma facessero dei passi falsi, adesso da un paio di settimane ci siamo messi noi col musino davanti. Quindi se la Juve fa il suo lavoro, e il suo lavoro in questo momento prevede, con il tipo di vantaggio che abbiamo, fare 3 vittorie e un pareggio per la matematica, no? Perché con 10 punti, avendone 3 di vantaggio sia su Como che Roma, 10 punti su 12, a quel punto saresti sicuro, anche se gli altri dovessero vincerle tutte. Quindi la Juve ha 2 match point importanti, secondo me, che sono quello di domani e quello della prossima settimana. Se tu cominci a fare già 6 punti su 12 che mancano, non dico che sei sicuro, ma praticamente sì. Non so cosa ne pensi, Carola.
2: Ma io sono propositiva, in realtà. Secondo me possiamo anche, se appunto il Milan e il Napoli, certo, fa qualche passo falso, arrivare anche terzi.
1: Eh sì, perché siamo in quel limbo, no? In quel limbo che basta...
2: Cioè ormai dietro non guardo più, guardo solo avanti.
1: Basta un passo falso nostro per farci riraggiungere, ma basta un passo falso di quelli davanti per arrivare terzi, se non addirittura secondi, ricordando anche la questione, scontri diretti, no? Perché col Milan, avendo fatto 0-0 sia l'andata che il ritorno, alla fine a questo punto è tutto pari, quindi dovessimo andare a pari punti col Milan, bisognerebbe guardare altri dati per decidere chi è davanti. Con il Napoli invece gli scontri a favore ce li abbiamo noi, perché è vero che abbiamo vinto qui e perso là, ma lo scarto di gol con cui abbiamo vinto noi il 3-0 rispetto al 2-1 di Napoli ci mette davanti. Quindi dovessimo arrivare a pari punti col Napoli, saremmo noi quelli davanti, ricordando che con le regole attuali arrivare secondi consente anche di andarsi a giocare ancora la Supercoppa italiana. Mas Juve ci dice: Olma ha toccato la traversa. Sì, alla faccia della toccata, l'ha quasi spaccata la traversa, no? Nel senso che insomma è ancora lì che trema, secondo me, quella traversa della Nord, tra l'altro, perché l'ha presa
2: infatti
1: proprio...
2: noi eravamo lì davanti, l'abbiamo proprio vista bene.
1: Clamorosa, veramente veramente clamorosa. Andiamo a sentire anche un po' voi, i vostri messaggi, le vostre voci. C'è forse un messaggio vocale? Sentiamo il vocale allora.
10: Buongiorno Dario, buongiorno Carola,
1: Daniel, buongiorno,
10: tutti, buongiorno. Daniel da Tenerife. Oggi Dario ti mando un messaggio da 3715 metri
1: solo?
10: Di altezza sul picco del Teide, quindi non è solamente mare da queste parti, c'è un bel calduccio, fiato un po' corto, però si fa quel che si può. Ti volevo chiedere,
1: vai,
10: speriamo quest'estate di riuscire a vendere i giocatori che dobbiamo vendere al prezzo corrispondente, perché sentivo delle cifre che... Ma la Juventus si accontenterebbe di 20-25 milioni per David? Io dico che siamo impazziti. È un giocatore che ha 5 anni di contratto, che senza essere stato parametro zero sarebbe stato pagato non meno di 50 milioni dalla Premier. È vero, l'annata è quello che è, ma per quello che sia lui che Openda, probabilmente anche purtroppo Zegrova andranno rivenduti subito, perché un anno di poco rendimento ci sta, quindi possono ancora credere che siano ancora quelli di prima. Ciao, buona giornata e buon weekend.
1: Ciao Daniel, grazie a te come sempre per questo messaggio. Per una volta ci manda il messaggio dalla montagna. Daniel di solito ci manda i messaggi dalla spiaggia di Tenerife col vento che si sente in sottofondo. Oggi c'era un altro tipo di aria, che era il soffiatone della passeggiata, ma ci sta, quindi grazie del messaggio. Ma guarda Daniel, credo che la questione David sia legata semplicemente al fatto che sarebbe comunque una plusvalenza totale, no? Il fatto che tu non hai pagato il cartellino l'anno scorso, se ti entrano 25 milioni, sono 25 milioni puliti, no? Che se tu lo avessi comprato a 25 e rivenduto a 50, alla fine avresti incassato lo stesso. No, io sono d'accordo sul fatto che secondo me a quella cifra lì forse tanto varrebbe provare a tenerlo ancora una stagione, perché a me David, proprio che ti dica che mi abbia proprio completamente deluso, no. Forse sicuramente mi aspettavo molto di più in termini di gol, però è un giocatore che a me piace, e da quello che si intuisce credo che piaccia abbastanza anche a Spalletti, perché comunque continua a puntarci abbastanza, no, sul giocatore. Cioè anche in questo momento avrebbe potuto trovare delle soluzioni diverse, mentre Openda non lo abbiamo più visto, e mi viene da dire quasi giustamente. David comunque le sue opportunità le continua ad avere, e a Spalletti qualche possibilità a dargliela gli piace, insomma. Non so come la vedi, Carola.
2: Sì, secondo me comunque lui, anche dalle prime statistiche che abbiamo visto quando l'abbiamo visto in campo, sì, è sempre stato un uomo partecipe al gol. Probabilmente ci aspettavamo appunto di vederlo più a segno, però comunque a livello di contributo di squadra, secondo me lui il suo lo fa e anche abbastanza bene. Openda, come abbiamo già accennato, è un giocatore su cui io invece non punterei per niente, sperando appunto di non avere una minusvalenza.
1: Il problema è quello, che l'abbiamo veramente pagato tanto, tra l'altro con una clausola per l'obbligo di riscatto ridicola. Cioè la Juve doveva arrivare tra le prime 10 per far scattare l'obbligo del riscatto, no? Quindi era praticamente un acquisto obbligato, perché insomma se la Juve non arriva neanche nelle prime 10, non è che devi, cioè devi comprare per forza non compri Openda, ma devi poi vendere tutti gli altri, perché non ti rimane nessuno. Mi fa ridere Federico 78 su Twitch, che dice: con le regole attuali, se arriviamo noi secondi vengono cambiate, certo, pur di non farci giocare la Supercoppa italiana. Veniamo invece ai vostri anche messaggi testuali. Terry: buongiorno a tutti, oggi ci lascia un grande uomo di sport, sempre disponibile con gli altri, per gli altri, persona per bene, umile, con un cuore grandissimo, sempre un dispiacere apprendere queste notizie. RIP Alex, buon viaggio. Questa è la nostra Terry, che si unisce al nostro cordoglio in apertura per la scomparsa di Zanardi. Ormai penso che lo sappiate tutti, è diventato di dominio pubblico circa un paio d'ore fa, quindi l'abbiamo aperto la puntata proprio ricordandolo, ed è molto bello anche questo ricordo di Terry. Doni, ti ringrazio troppo, numero uno, il migliore di Radio Bianconera, grazie per la tua professionalità, è un piacere ascoltarti, il vero Juventino, sì, su questo mi permetto di dire, a prescindere, su tutto il resto, come si dice, prendo e porto a casa. Grazie per il bellissimo complimento, mi fa molto piacere, ma qua ci piace essere professionali, divertirci a parlare di Juve, quando la Juve ci lascia divertire, no? Perché poi ci sono stati anche dei momenti in cui, insomma, non era proprio il massimo. Giacomo D'Assusa, chiedo a te, Carola, una domanda da bambino delle elementari. Se viene accertata la frode sportiva con designazioni fasulle, indipendentemente dalla posizione dell'Inter, come si potrebbero dichiarare regolari i campionati interessati? E poi ovviamente dice: mi associo per Alex Zanardi, uomo notevole, grande pilota. Un'ultima cosa, spero che la tosse non sia come la mia, che è durata un mese. No, spero neanche io, Giacomo, che mi passi un po' più in fretta. Però è una roba fastidiosa, perché ce l'ho ma non ce l'ho, vabbè, comunque lasciamo perdere la mia tosse. Ecco, questa questione dell'Inter ovviamente adesso sta facendo scaldare i tifosi.
2: Io ho seguito comunque, no? Un po' anche le varie testimonianze, certo, e comunque tanti professionisti dicono che è un po' stata ingrandita la cosa da giornalisti, pubblico, perché effettivamente sai, vedere l'Inter retrocessa all'ultimo in Serie B un po' fa gola alle squadre avversarie, ovviamente.
1: Ma però, tanto se dovesse succedere, succederebbe in estate, dopo, sì, come è successo con noi. Dubito, guarda, qua il problema grosso di quello che sta venendo fuori è proprio già un po' la disparità di trattamento. Detto che a oggi, con quello che è uscito fino a oggi, non è ipotizzabile nulla del genere, no? È chiaro che adesso ci si fa forza per chi si deve difendere sul fatto che non ci sono ancora le squadre coinvolte, le società coinvolte, ma abbiamo appena tolto, come si dice, la polvere da sopra il comò, no? Per cui adesso pian piano si inizierà a scavare, inizia già a venire fuori qualche nome, iniziano a venire fuori le intercettazioni telefoniche, perché poi sono quelle che faranno poi eventualmente fede in un ipotetico processo. A oggi, al momento, effettivamente c'è ancora
2: veramente
1: molto poco.
2: Poco,
1: troppo poco per pensare a far saltare il banco, se non che, una cosa che non è che la scopriamo oggi, da almeno 10 anni a questa parte tutti gli organi federali e di giustizia sportiva eccetera sono molto filointeristi, ma lo sappiamo, no? Dalla famosa grazia di Gravina per Lukaku a tutte le situazioni, alla protezione di Bastoni, non si capisce perché, che invece che essere diciamo preso come esempio negativo ormai è diventato quasi
2: aperta e chiusa parentesi, alla fine anche le interviste di Chivu sono state, cioè, grazie ancora che il giocatore gioca, esatto, con l'autostima alta, certo, nonostante le critiche,
1: cioè,
2: quindi
1: se siamo passati da farlo diventare appunto un esempio negativo quasi a simbolo di un bombardamento mediatico, no? Cioè, insomma, anche perché poi ribadiamo, come tante volte abbiamo detto, che lui non ha mai chiesto scusa, ha detto che si è più o meno pentito ma non ha mai chiesto scusa del gesto, quindi insomma, o meglio, no, al contrario, scusate, mi ha chiesto scusa ma non si è pentito, insomma, non mi ricordo, comunque non è proprio che abbia fatto capire che,
2: sì,
1: che
2: diciamo
1: ha capito,
2: che la scusa la... è stata la transagonistica,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: comunque
1: sì. E vabbè. Massimiliano da Roma, buongiorno ragazzi, già all'andata abbiamo lasciato 2 punti per strada, hai ragione, sia per orrori arbitrali sia per demeriti nostri, ma domani non prendo nemmeno in considerazione niente di diverso dai 3 punti, hai ragione Massi, queste partite sono quelle che mentre sali la salita per andare allo stadio, come capita a me che sono il secondo anello, sono quelle che dici questa la devi, cioè se non vinciamo oggi è giusto che non andiamo in Champions. No,
2: no? Infatti speriamo anche di arrivare, cioè per come è messa adesso purtroppo l'Hellas Verona, perché giustamente è... la diamo già un pochino per sconfitta, no? Che speriamo che mentre saliamo, no, non facciano già il primo gol.
1: Certo.
2: Come io l'altra settimana sono andata a vedere la Next Gen, cioè il tempo di salire aveva fatto all'ottavo minuto un gol. Già...
1: A me è capitato una volta che c'era stato un problema ai tornelli, no? Per cui c'era creata una coda pazzesca e quindi avevo fatto la coda sia nella parte fuori che poi in quella dell'accesso proprio al settore. E era lì, nei primi 6-7 minuti li ho fatti in coda con il telefono per vedere quello che stava succedendo, e nel frattempo aveva segnato Vlahovic, no? Sempre col fatto, tra l'altro, che c'è il delay tra lo stadio e diciamo lo streaming, e quindi io ho sentito lo stadio che esultava e dopo tipo 30 secondi ho visto il gol sul cellulare, quello ogni tanto succede. E poi dice, se proprio devo rischiare qualcuno lo faccio nelle ultime 2 partite dove Fiorentina e Toro faranno tutto pur di metterci i bastoni fra le ruote, pur non avendo, aggiungo io, più niente da chiedere al campionato, no? Perché sono fondamentalmente salve, non possono andare più nessuno e giù. Ecco, qui apre Massimo una parentesi su chi far giocare domani, perché c'è un Yıldız che non è al 100%, col Bologna non ha giocato, col Milan non ha giocato, è entrato solo gli ultimi 15-20 minuti, però oggettivamente, lo dicevamo anche ieri con Simone Nasso, io l'ho visto un po' in difficoltà contro il Milan, no? Allora rischiare un giocatore, cioè il rovescio della medaglia è, se hai bisogno di Yıldız per vincere contro il Verona c'è qualcosa che non va.
2: No, sicuramente lui si riposa domani.
1: Tu
2: meno
1: dici...
2: male, anche poverino.
1: No, io immagino, seguendo il tuo discorso, poi ti lascio finire, immagino che Spalletti lo abbia buttato dentro l'ultimo quarto d'ora a San Siro per provare a vincere,
2: sì,
1: la partita, no? Ma io mi auguro che domani al 70°, 75°, che è più o meno il minuto in cui dovrebbe entrare Yıldız, se siamo già a 2-3-0, a quel punto lo fai stare tranquillamente, comodamente,
2: no,
1: in panchina.
2: No, penso appunto parta Bog comunque titolare domani. E poi più o meno la formazione è quella di sempre,
1: ah, certo,
2: anche perché,
1: ah, certo,
2: a parte Kenan non ci sono altri infortunati, probabilmente se comunque deve fare qualche ingresso particolare vedremo comunque Vlahovic, anche lì se ce ne sarà bisogno, magari anche titolare col fatto che non è una partita che dovrebbe, diciamo, affaticarlo più di tanto. Però no, cambi di formazioni particolari secondo me domani non ne fa, a parte Kenan che sicuramente non entra,
1: che non dovrebbe forse neanche giocare per niente, appunto nell'ottica sperando che il risultato sia acquisito, e magari a quel punto vediamo Openda davvero, no? Che ormai viene messo solo per i brividi.
2: O magari Openda domani qualcosa può fare,
1: o magari, cioè, qualcosa può fare. Io penso, insomma, che Boga sta facendo veramente molto bene, quindi speriamo.
9: Io mi
1: che
9: gioco
1: sia...
9: doppietta di Openda domani.
1: Doppietta di Openda, va bene. Vediamo, Tullio gioca la doppietta di Openda, vediamo se succede. Guarda, a proposito proposito di David, Federuce 78 ci dà un dato statistico che io anche ho già riportato tante volte, no? Fino a che è in campo, David è quello con i chilometri più percorsi, fa tanto lavoro e anche per quello è poco, immagino è poco lucido sotto porta. Hai ragione, Fede, nel senso che se tu guardi, fammo quelle statistichine che fanno vedere sempre a fine partita, no, lo fanno vedere ogni tanto durante la partita, dove ti fanno vedere i due giocatori per squadra che hanno corso di più, e nella Juve ci sono sempre David e McKennie. E a proposito di giocatori che stanno anche rendendo poco, quando giocava c'era anche sempre Koopmeiners, no? Quella differenza è che Koopmeiners correva tanto e male, mi viene da dire. Invece David fa veramente tanto lavoro per andare a pressare il portiere avversario, a pressare l'inizio azione dell'avversario, e quindi, come dice giustamente Federico o Federica, non lo so perché Fede non possiamo sapere, c'è effettivamente poi una fatica, no? Quando devi essere sotto porta, anche se quel colpo di testa a 10 minuti dalla fine della partita di San Siro poteva farlo meglio.
2: Sì, sì, sì, ovvio. Però appunto non è un giocatore che, come hai detto tu, ha deluso al 100%. Anzi, appunto, qualche cosa buona la vediamo in campo da lui rispetto magari appunto a un Koopmeiners che quando corre, corre tanto e appunto male, tra virgolette, o uno Openda che... veramente fino ad ora non l'abbiamo visto giocare per niente bene, penso tutti.
1: Guarda, Giovanni Lamiera su Twitch ci dice: se guardiamo il calendario che non è scontato del Milan, ha la trasferta col Sassuolo, l'Atalanta in casa e il Genoa fuori, rincorriamo lui o ci guardiamo le spalle dal Como sperando in un pareggio, una sconfitta col Napoli? Allora qua dipende, Giovanni, nel senso che tipico tra l'altro soprannome piemontese Giovanni Lamiera, non lo so, allora io che sono molto realista punto a puntellare il quarto posto, quindi preferisco ancora guardare dietro. Carola invece, che è più ottimista e futurista, sarà anche la giovane età, è più portata a guardare davanti. Io dico che noi dobbiamo comunque fare il nostro, no? Poi tutto il resto dipende molto dagli altri. Noi abbiamo queste quattro partite dove secondo me dobbiamo fare sicuri 10 punti su 12, quindi 3 vittorie e un pareggio, con le due vittorie che devono necessariamente essere, anche per tranquillità, queste due. Domani col Verona e sabato con il Lecce. Una volta che arrivi a due giornate dalla fine, dove i punti sono solo più 6, se tu ne mantieni, ammesso che Roma e Como le vincano tutte anche loro, 3 punti di vantaggio con 6 disponibili, e insomma, a quel punto, se la butti via, è anche giusto che tu non vada in Champions, o poi sempre anche questa idea qua. Gianni da Valle Lucania: Dario, ma tuo fratello cosa dice? Cosa bolle in pentola sponda Toro per l'ultima di campionato? Perché lui sa che mio fratello è del Toro. Se ci servisse qualche punticino, faranno i bravi, non vedono l'ora di darci qualche dispiacere. Io scommetto che Granata, salvezza già raggiunta, sperano di chiudere con la classica ciliegina sulla torta. È un po' quello che abbiamo tutti paura, no Gianni? Nel senso che in realtà il Toro, paradossalmente, o che gli servivano i punti per salvarsi e non è più, perché il Toro è matematicamente già salvo, già dall'altra settimana addirittura, o che comunque per fare un dispetto alla Juve, insomma, l'ultima giornata non ce la regala di sicuro. Infatti io dall'inizio del campionato, che quando ho visto il calendario, ho detto speriamo di arrivare all'ultima giornata con il risultato acquisito, no? Che fosse all'epoca ancora per lo scudetto o per la
2: Anche
1: Champions.
2: Perché il Toro alla fine gioca meglio sempre con le squadre più alte in classifica piuttosto che quelle alla sua portata, diciamo.
1: Sì, anche perché tra l'altro settimana scorsa era sotto 2-0 contro l'Inter ed è riuscito a rimontare. È vero che l'Inter non sta proprio spingendo a mille, perché gli manca forse un punto per la matematica sicurezza della vittoria del campionato. Forse addirittura, se vince questo turno, potrebbero già festeggiare oggi, domani, quando sarà, probabilmente anche molto in funzione del risultato del Como, del Napoli a Como. E magari l'ottica di festeggiare la vittoria in casa poteva essere anche magari un freno a disputare la partita della vita settimana scorsa al Grande Torino. Ciao ragazzi, Stefano da Villa Poma in provincia di Mantova. Sto guardando Sport se su Italia 1, siamo già al tennis e neanche una parola sul caso arbitri. Già tutto chiuso, ci dice Stefano. Ecco, questo è un po' quello che dicevamo prima della differenza del trattamento, no? Quando c'è in ballo la Juve, quando ci sono in ballo le altre squadre. No, credo che la situazione sia un po' quella che dicevamo prima, cioè che al momento c'è ancora poco. Tra ieri e oggi effettivamente anche sui social non è uscito molto di più rispetto a quello che già si sapeva. È una cosa che sicuramente andrà avanti per un po' e pian pianino verranno fuori altre cose. Bisognerà capire la gravità, no, di queste altre cose, perché se rimane tutto così com'è, alla fine si chiuderà con fondamentalmente, diciamo, un nulla di fatto. Ci sono tantissimi vocali, vedo, Tullio, ne sentiamo un vocale?
11: Diciamolo, L'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita.
1: Questo credo che sia una specie di imitazione di La Russa, credo, da parte di un nostro ascoltatore. E beh, la squadra lo sta dimostrando, in Italia sta vincendo lo scudetto, la società, insomma, che proprio sia tutto limpido e trasparente con l'Inter di mezzo, insomma, ultimamente forse no. Sentiamone un altro.
12: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto.
1: Ciao Michele.
12: La mia riguardo David. Non è quello che aspettavamo, l'abbiamo visto tutti, ma non è nemmeno una prima punta che ci aspettavamo da lui che facesse 30 gol. So, io un'altra chance ce la darei, anche perché se andiamo qualche anno dietro, Rabiot per 4 anni non ha fatto niente a livello, se l'ultimo anno ha fatto bene, quindi se le possibilità le abbiamo date agli altri, perché non vanno anche a David. Henry è stato baciato dalla Juventus, che non era.
1: Michele, scusami, ti interrompiamo il messaggio perché si fa fatica a capire, però il concetto l'abbiamo capito, no? Cioè dare un'altra possibilità a David, visto che l'abbiamo data a Vlahovic, pur non avendo fatto benissimo neanche lui, e avendolo pagato tra l'altro molto di più, no? Perché Vlahovic 70 milioni, se non ricordo male, l'abbiamo pagato. Su Twitch si è scatenata una faida tra i nostri ascoltatori, tra chi è pro David e chi è pro Vlahovic. Ovviamente ognuno ha la sua idea. Io in questo momento, sì, forse il colpo di testa di David, che dicevamo.
2: Infatti sono d'accordo sul fatto che in realtà David non sia proprio una vera prima punta.
1: Assolutamente. Io tante volte ho già detto anche qua che paradossalmente io li vedrei addirittura bene insieme, no? Perché David è uno che lega molto il gioco, che potrebbe fare tanti gol a Vlahovic, regalando a Vlahovic molti assist che probabilmente...
2: Anche perché l'altro anno comunque Dusan si lamentava proprio dei chilometri che doveva fare magari per, certo, il recupero palla, invece se quel lavoro già lo sposti a David... Sicuramente Dusan ha più possibilità di segnare.
1: Ti dico, io la curiosità di 2-3 partite insieme me la toglierei, perché è chiaro che poi se non funzionano non puoi bruciare troppe partite, però almeno dei pezzi di partita, magari di partite un po' più complicate. Ecco, stasera, domani sera, se non dovesse giocare Yıldız, no? Uno spezzone, perché no, di David e Vlahovic insieme, secondo me si potrebbe anche pensare di provarlo. È una mia idea, la dico da diversi mesi, magari è una cretinata, però potrebbe essere secondo me una soluzione anche per valorizzarli in realtà entrambi per il tipo di gioco e di lavoro che fanno. Torniamo invece un attimo ai testuali, ci sono poi ancora tanti vocali, ma abbiamo ancora tempo anche poi nell'ultima mezz'ora di ascoltarvi. Sarei curioso di sapere, questo è ancora Daniel, che ci dice se baratteresti l'ultimo scudetto di Sarri eliminando anche tutti gli altri scudetti fino a quello di quest'anno. Sai che non ho capito, Daniel, cosa intendi? L'ultimo scudetto di Sarri eliminando tutti gli scudetti fino a quello di quest'anno. Non ho capito, Daniel, se hai voglia di rimandarmi questo messaggio, perché non ho capito che cosa intendi. Non so se tu hai capito cosa volesse dire.
2: In realtà è un po' confuso.
1: Infatti no, mi son perso. Ma ancora Massimiliano da Roma dice: attenzione a guardare solo il Como, perché la Rometta queste ultime quattro gioca con squadre che non hanno nulla da chiedere: Roma, Fiorentina, Parma, Roma, Derby e Verona Roma. Insomma, Massimiliano, su Fiorentina, Parma e Verona posso essere d'accordo con te, sul derby così, perché esattamente come vale per noi il discorso del Toro vale anche per la Roma. Cioè ragazzi, a Roma il derby è sentito credo ancora più che non qui a Torino, e la Lazio sicuramente non concederà nulla alla Roma, e oltretutto la Lazio, mi permetto anche di dire, è una squadra che è pure più forte del Toro, no? Quindi delle quattro partite che mancano, il Como e la Roma secondo me ne hanno una difficile ciascuno, che sono il Como, quella di oggi contro il Napoli, e la Roma proprio il derby alla penultima, con il piccolo vantaggio che noi abbiamo anche sulla Roma rispetto al Como, perché col Como abbiamo gli scontri diretti a sfavore, li abbiamo persi sia l'andata che al ritorno, con la Roma invece ce li abbiamo a favore noi, perché abbiamo vinto in casa e abbiamo pareggiato là, quindi dovessimo arrivare a pari punti, se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge siamo comunque ancora davanti noi, invece il Como ha gli scontri diretti.
2: Poi la Roma in questo momento comunque ha un po' di infortuni, quindi sicuramente il derby sarà un po' complicato se recuperano un po' di persone.
1: Sì, perché poi c'è di nuovo sempre il solito problema di Dybala, no? Che gioca 3 partite e ne salta 10, cioè alla fine col senno di poi, quella che ci aveva fatto strappare un po' i capelli, no? Questa cessione di Dybala, purtroppo per fortuna alla fine... Credo che abbia avuto ragione la Juve, cessione, poi forse era andato via addirittura a parametro zero, però vedendo il minutaggio di Dybala, è vero che quando lo vedi giocare è comunque un giocatore di qualità superiore, però purtroppo gioca molto poco. Vedi Forza Onore su Twitch dice: sono d'accordo con te, David e Vlahovic potrebbero essere complementari giocando insieme. È un mio pallino, eh? Magari non li vedremo mai giocare insieme, però io una volta lo proverei. Abbiamo il notiziario, ci sentiamo fra qualche minuto.
8: Tutta la Juve che vuoi.
13: Tutta la Juve che vuoi.
8: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
8: Sono le 14 e un minuto.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
14: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
15: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
14: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
15: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei Liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
14: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
15: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Cevix. Non è proprio vero che è stato pagato zero, ci sono 12 milioni e 500 di procura o di spese accessorie. Per quanto riguarda il secondo posto, sembra che il prossimo anno la finale sarà secca tra la vincente del campionato e quella della Coppa Italia. Buongiorno Claudio.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: 14 e 6 minuti, rientriamo in studio per la seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme appunto fino, come sempre, fino alle 15. Intanto vi diamo un aggiornamento sul risultato delle women, che in realtà è ancora fermo sul 2-2. Non è successo, non è vero, non è successo nulla, no, perché qualche azione importante c'è anche stata, però il risultato è ancora fermo sul 2-2 e il minuto è il 74esimo in questo momento, quindi risultato ancora inchiodato sul pareggio. Il Napoli ha provato un'azione offensiva, ma nulla di fatto, quindi ancora X in questo momento il segno. Terry che ci dice, aspettando la dolcissima Carola venerdì su J-Land, ci dice: volevo chiedere a proposito dei ragazzi delle Under 20 se si poteva fare di più per portare a casa la Coppa Italia. Scusate se scrivo ancora, ma figurati Terry, tu scrivi tutte le volte che vuoi, poi noi se riusciamo leggiamo tutti i messaggi, e a volte non riusciamo a leggere tutti, però quando abbiamo anche perché lo spunto è interessante, no? A noi piace molto parlare non solo della prima squadra, stiamo seguendo appunto anche le women, la next gen tra l'altro dovrebbe portarci su qualche giovane, e Carola è espertissima in next gen perché li va,
2: sì,
1: anche a vedere,
2: anche perché domani fanno spesso la prima partita di playoff in,
1: esatto,
2: casa, quindi sicuramente
1: contro la Vis Pesaro, se non, sì, ricordo male, quindi tu vuoi vedere proprio quella che,
2: no,
1: mi dicevi.
2: Io domani vado a vedere l'Under 20.
1: Ah, l'Under 20.
2: Terry, grazie sempre per la domanda.
1: Vabbè, giusto, perché l'Under 20,
2: il fattore campo avrà influito comunque, anche perché non è stata una partita non combattuta, alla fine si è vinto mi sembra per un 3-2.
1: Ma lì siamo stati un po' polli, perché fa subire il pareggio nei minuti di recupero, no? Noi siamo quelli del fino alla fine, sempre che ci piace pareggiarle o vincere noi però le partite, e lì poi purtroppo Coppa Italia si fanno i rigori subito, quindi subito il pareggio, poi abbiamo perso i rigori, è veramente un peccato. Quello che si poteva fare di più è l'attenzione, no? Non subire il gol del pari nei minuti
2: però,
1: di recupero.
2: Però come ha detto Padoin e Brambilla, in tutte e due le squadre, quando si hanno questi alti e bassi, che avendo tanti giovani comunque di qualità e cercando di far giocare comunque un po' tutti,
1: certo,
2: a volte gli equilibri un po' si spezzano, certo, quindi già il fattore campo comunque giocando giù a Bergamo
1: può avere
2: influito. Avrà inciso, sì.
1: Sì, poi parliamo comunque dell'Atalanta, che è a livello
2: anche
1: giovanile
2: è una signora
1: squadra. Sarebbe stato un bel risultato, un bel trionfo, anche perché sarebbe stata, diciamo, a livello principale, no? Tra prima squadra, next gen, femminile e Under 20, forse l'unico trofeo. No, le women hanno già vinto un trofeo, se non ricordo male, all'inizio della stagione, no? Quella nuova Women's Champions Cup, non mi ricordo come si chiamasse. E poi hanno la possibilità, lo dicevamo prima,
2: Italia,
1: a fine campionato di vincere la Coppa Italia contro la Roma, tanto per cambiare, no? Ormai la Coppa Italia...
2: No, infatti ha detto quest'anno anche Canzi, ha detto ormai tra Juve e Roma ci sono più scontri tra di loro che in tutto...
1: Sono le due... E tra l'altro la Roma quest'anno che è prima in campionato, quindi si appresta insomma ad andare a vincere la regular season delle women, e insomma sono due squadre che negli ultimi anni si stanno un pochino spartendo i bottini fra...
2: Un po' come per noi Inter-Juve. Sempre.
1: Sì, sì, fino a un po' di anni fa, ormai purtroppo noi la Juve siamo un po' rimasti un pochino indietro.
2: Sempre se non arriviamo secondi alla fine.
1: Esatto, è giusto, perché potremmo andare poi a giocarci a quel punto la Supercoppa. Ha detto che la Supercoppa sicuramente, se non cambiano le regole, vedrà Inter e Lazio, perché sono anche le due finaliste di Coppa Italia. Bisognerà capire, ecco, in quel caso lì con l'Inter, che anche in finale di Coppa Italia chi va, chi sarebbe la quarta squadra, perché sarebbero Inter e Lazio della Coppa Italia, Inter e la seconda del campionato. Bisognerebbe capire se a quel punto si va fino alla terza a prendere l'eventuale quarta per la Supercoppa, o non lo so, non si sa ancora neanche se giocheranno le prime due o meno. Sono curioso anche di vedere questa cosa qua, perché una volta ci andava appunto l'altra finalista di Coppa Italia, no? Se una squadra faceva il doblete e vinceva sia il campionato che la Coppa Italia, la Supercoppa la facevi contro la finalista perdente della Coppa Italia, ma con l'attuale regolamento la finalista perdente della Coppa Italia fa comunque già la Supercoppa, quindi bisognerebbe capire dove si va eventualmente a recuperare la quarta squadra per questo mini torneo. Abbiamo il nostro prossimo ospite e mi fa molto piacere averlo, tra l'altro lo ringrazio anche perché gli ho cambiato l'ora del collegamento praticamente un quarto d'ora fa. Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport. Ciao Jacopo, ben ritrovato, è sempre un grande piacere.
17: Ciao Dario, piacere mio e un saluto a tutti, buon sabato.
1: Senti, stavamo ragionando, io non so se tu lo sai, perché adesso stavo realizzando, no, che per questa ipotetica Supercoppa italiana, che se non cambiano le regole, questo è un altro paradosso assoluto del calcio italiano, che non sappiamo ancora neanche come sarà la prossima, dovrebbero giocare sempre le prime due del campionato e le due finaliste della Coppa Italia, ma l'Inter è già in entrambe le situazioni, chi è poi la quarta squadra a quel punto?
17: Potremmo fare

0: cioè andrà comunque in Champions, se la Lazio da finalista di Coppa Italia sarebbe andata in Europa League o meno, invece no, se la Lazio no. va in Europa League solo se vince, altrimenti se vince l'Inter ci va comunque la scala dalla graduatoria della Serie A. Però la questione della quarta squadra in Supercoppa l'ho realizzata in questo momento. Abbiamo perso il collegamento con Jacopo, mi aveva detto che era in macchina, quindi forse lo perderemo. Prendo un messaggio intanto, poi tanto cerchiamo di tornare anche su temi più di campo. Andy da Essen dice: io sono pro David, per esempio, no? E dice: mi manca Rabiot, anche a me tanto, perché senza il Milan anche quest'anno abbiamo visto con Rabiot e senza Rabiot che differenze importanti anche nelle prestazioni. Il serbo, se non rinnova, è meglio, quindi anti Vlahovic, mi viene da dire Andy, anti ovviamente, diciamo non pro Vlahovic. E poi vorrei Kolo Muani, evidentemente. Ecco, Kolo Muani è un altro nome che cambia molto gli umori dei nostri tifosi. Tu lo rivorresti, Kolo Muani?
1: Allora, io ho una sorta di amore platonico per Kolo Muani, sì. Perché l'altro anno comunque a me è piaciuto molto anche come si è inserito nella squadra. Però in questo momento forse non lo vedrei per la squadra di Spalletti.
0: Anche perché sì, effettivamente l'anno scorso aveva fatto molto bene, ma con una squadra che era allenata da Tudor. Anche al Mondiale per Club, effettivamente, finché l'abbiamo avuto, ha fatto vedere che ci stava e come in quella squadra. Effettivamente bisognerebbe capire, perché non è quell'attaccante che ha descritto Spalletti nel mercato di gennaio, no? Cioè quello fisicato, grosso, forte fisicamente, eccetera. Abbiamo di nuovo Jacopo Gerna. Ciao Jacopo, ben ritrovato Jacopo.
2: No, scusate, non so cosa sia successo. Nel frattempo hai risolto la questione regolamentare della Supercoppa?
0: Non ancora, però giuro che nella pausa, perché adesso dovrei fare una ricerchina, nella pausa vado a cercarlo, poi te lo dico a questo punto, che immagino che
2: mi
0: sia...
2: Mi mandi un WhatsApp, mi raccomando, che ci tengo a saperlo anch'io.
0: Assolutamente. Senti, invece ti leggo questo messaggio di Andy da Essen, che in un messaggio tira fuori quattro temi importantissimi, no? Dice: io sono pro David, mi manca Rabiot, il serbo se non rinnova è meglio, vorrei Kolo Muani. A te.
2: Allora, sono quattro tesi forti. Allora, analizziamole punto per punto. Pro David, no, assolutamente.
0: Ok, tu sei contro.
2: Un buco nell'acqua epocale, non so come mai sia stato preso, è stata una delusione colossale. Manca Rabiot, beh sì, assolutamente, la miglior mezzala sinistra del campionato. A livello di Serie A, una fisicità, un'intelligenza di gioco, una capacità di inserimento che non ha nessuno. Poi mi hai detto: vorrei Kolo Muani, sì, sono d'accordo, giocatore che in Serie A può spaccare, più da esterno che da centravanti, ma in tutti e due i ruoli lo terrei tutta la vita. E poi diceva il nostro amico: il serbo se non rinnova è meglio. Sì. Ma io qua non sarei così categorico, voglio capire quanto mi costa rinnovare il serbo. Ecco.
0: Certo. Certo, certo.
2: Senti, se il serbo vuole 12 milioni per rinnovare, dico arrivederci, grazie.
0: Beh, chiaro.
2: Se il serbo dice a 4 a 5 rinnovo, perché no?
0: No, beh, credo comunque che i 12 siano assolutamente impensabili, ma anche perché da quel che sappiamo, insomma, lui si è un po' proposto ovunque, nessuno gli ha dato neanche 10 fondamentalmente, anche perché poi arriva da una stagione in cui non ha praticamente giocato, quindi diventa
2: allora,
0: complicato.
2: Allora, Dario... inutile nascondersi dietro a tanti discorsi, lui alla Juve è deluso sostanzialmente.
0: Sì, sì.
2: Cioè, qualche lampo di grande centravanti si è visto che è giocatore, ma sostanzialmente ha deluso. Quindi, cioè, se tu sei così, non voglio dire presuntuoso, sei così distaccato dalla realtà da andare a chiedere quelle cifre lì, vuol dire che non hai tu stesso la percezione di quello che hai fatto. È vero che gli attaccanti forti e non vecchi come ancora lui non è costano, però ragazzi, cioè, non è quello il suo prezzo, ragazzi, non è quello il suo prezzo. Allora Luis Diaz quanto deve chiedere?
0: È certo. Senti, do una notizia in diretta: Krumbinghe l'ha portato in vantaggio le women 3-2 a 7 minuti dalla fine della sfida contro il Napoli, che consentirebbe alla Juve di consolidare il terzo posto per qualificarsi alla Women Champions League dell'anno prossimo. Visto che la stiamo seguendo, do l'aggiornamento per i nostri amici da casa. Invece ti chiedo, perché noi abbiamo i nostri tifosi, e io e Carola anche siamo un po', diciamo, esponenti delle due fazioni diverse, sì. Ci dobbiamo guardare più dalla Roma e dal Como dietro, o possiamo guardare il Milan e forse addirittura il Napoli davanti?
2: Allora, no, perché ormai al di là di quelli che sono i valori in campo, secondo me ci sono talmente pochi punti a disposizione che anche un vantaggio diciamo risicato è importante. Allora, il Milan è in Champions, il Milan con lo 0-0 di San Siro del turno scorso è in Champions, sì. non ci sono dubbi, il Napoli non parliamone, e dobbiamo guardarci da Roma e Como, secondo me più dalla Roma. Como mi dà l'idea di essere quella squadra che chiamata a giocare la partita importante per

0: qualificarsi alla Champions la stecca. Mm.
1: E lo vediamo fra poco, in realtà, no? Perché stasera c'è Como-Napoli, quindi quello potrebbe essere...
0: Le due partite che ha perso consecutive il Como, no?
1: Sì.
0: Contro due squadre che non avevano sostanzialmente più nulla da chiedere, no? Perché le perde? Perché le perde perché è una squadra che non è abituata a competere, secondo me. Perché ha un allenatore che li fa giocare bene, oh che belli, che bravi, come siamo belli, come siamo fighi, come siamo tutto, quando c'è da vincere, da portarla a casa, trovano il modo di perderla. Io
1: ci ho messo anche un po' di pepe dentro, no? Nel senso che la mia idea è anche che, insomma, il Como, squadra che è giovanissima, nel senso che non ha una storia, ha una storia come fondazione, ma non ha una storia, diciamo, di blasone. Una volta arrivato nelle coppe, no? Forse fare la Champions come prima coppa nella tua storia, magari ci pensi un attimo, no? Perché se fai un'altra coppa, magari te la giochi un po' di più. Può essere una lettura quella? Che non abbiano, guarda, che non giochino proprio più col coltello fra i denti, ecco.
0: Te ne arrivo a dire una grossa.
1: Vai.
0: Secondo me a questi qua del risultato non gliene frega niente.
1: Ok.
0: Ti spiego perché. Se tu vai a vedere le dichiarazioni di questo Suarso, questo magnate, questo proprietario del Como, no? Questa gente che ha talmente tanti soldi che si alza ogni giorno e non sa dove metterli, no? Lui dice, noi non ce ne frega niente dei punti, dei gol, di vincere le partite, le cose. Noi vogliamo creare un brand, un marchio, vogliamo che venire a vedere la partita come sia un'esperienza.
1: Ok.
0: Cioè, capisci? Non so, magari gli dice, vieni lì, visiti il lago, mangi del buon pesce al ristorante.
1: Ti rilassi un attimo. Pallone, sì, certo.
0: Che è una cosa che per chi ha cresciuto con la nostra cultura sportiva, Dario, è aberrante. Cioè, è una cosa che non esiste. Ma
1: sì,
0: cos'è,
1: sì,
0: il Cisco Barco?
1: È molto americano come concetto.
0: È molto,
1: no?
0: Americano, sì. Che dal punto di vista della cultura sportiva gli americani stanno a zero.
1: Sì, sì. Che poi le partite, sono un po' tipo le partite di baseball, no? Che so che addirittura entrano e escono anche se la partita è già iniziata o deve ancora finire. Cioè vanno, ne guardano due ore e poi se...
0: Ma sì, io te lo dico da appassionato di basket NBA,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè, mi piace seguire, cioè... Ma io vado ai matti quando a 4 minuti dalla fine chiamano il time out e questo baraccone dell'NBA lancia la kiss cam, la dance cam,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E tu vedi i tifosi della squadra di casa che sta perdendo di 25 punti, sta facendo una figura di puntini colossali, ci siamo capiti, e questi ballano. Ma
1: sì,
0: cosa
1: sì,
0: balli?
1: Sì, sì, sì,
0: stai facendo una figura planetaria, cioè è una cosa che... Non si sposa con la nostra cultura. Noi siamo estremi da un lato, forse.
1: Sì.
0: Loro sono estremi dall'altro lato. Cioè, tu non puoi dire la proprietaria di una squadra non me ne frega niente dei risultati.
1: No, certo.
0: Perché,
1: anche
0: la, nostra, perché la nostra mentalità è vincere, non conta vincere, vincere è l'unica cosa che conta.
1: Certo.
0: Questa è la cultura sportiva italiana.
1: Sì, sì.
0: E viva Dio che noi siamo così.
1: Tant'è che, insomma, anche con te avevamo criticato tanto quella famosa conferenza di Motta dove diceva dobbiamo uscire dal dover vincere a tutti i costi, no? Ti ricordi l'anno scorso?
0: Mandasse a allenare in NBA, allora.
1: Certo.
0: Che allenare la Juventus è un'altra cosa. Se hai visto i danni che ha fatto Motta, che
1: sì,
0: sta portando ancora di... che la Juventus si sta ancora portando dietro quei danni lì, perché Di Gregorio lo sappiamo da dove nasce, da dove arriva,
1: sì,
0: no?
1: Eh sì.
0: Voglio il portiere bravo coi piedi, ho capito, però il portiere deve parare, poi se è anche bravo coi piedi non è certamente una diminuzione, però la prima caratteristica del portiere non deve essere quella di fare il lancio.
1: Cioè, quello deve essere un di più, chiaro. Senti, ci scrivono sì, su Twitch che secondo il regolamento attuale dovrebbe andare la terza in campionato a fare la Supercoppa. Quindi mi riservo di controllarlo, ma mi fido abbastanza ai nostri ascoltatori perché di solito sono preparatissimi e ci correggono anche quando sbaglio. Io ieri per esempio ho sbagliato, dicevo invece di Bernardo Silva dicevo che la Juve stava cercando di prendere Bruno Fernandes e me l'hanno scritto dopo 30 secondi mi hanno corretto subito, perché io poi con questi nomi portoghesi doppi faccio un casino in testa.
0: Entrambi diciamo degli artisti del calcio, dei fantasisti,
1: sì,
0: dei creativi, entrambi portoghesi, cioè ci sta che ti confondi,
1: sì,
0: no?
1: Poi col nome doppio che inizia con la B, tutte e due, infatti però me l'hanno scritto subito, però carini, non ti preoccupare, figurati.
0: Io ti sono vicino da collega ed amico, poi fanno bene gli ascoltatori a correggere.
1: Esatto, no, ci mancherebbe, ma anzi vuol dire anche che sono attenti, no? E questo è una cosa anche da prof che mi piace molto. Senti, invece altra cosa su domani, no? L'altro tema grosso è, si rischia Ildiz o no?
0: Sì. match, io ti dico che se devi fare i tre punti, e li devi fare, sì, inizia Ildiz anche su una gamba sola.
1: Ok.
0: Perché questa qui non è la Juventus che si può permettere, la Juventus di Allegri, tra l'altro grande gestore, che si può permettere, ma sai che c'ha male a una caviglia, ha sentito tirare, non vorrei che lo perdiamo per un mese. Cioè l'alternativa è se non gioca Ildiz, che gioca uno parecchio più scarso di lui.
1: Beh dai, Boga non sta facendo malissimo, tutto sommato.
0: Ma non sono giocatori da Juventus, Dario.
1: Ah, dice addirittura?
0: Ma non sono giocatori da Juventus, come quando sento il rinnovo di Locatelli fino al 2030 e io ti lancio il paradosso e dico, va bene, allora fino al 2030 la Juve non vincerà niente.
1: Mi piace perché la tocchi sempre pianissimo tu, Jacopo.
0: Non sono giocatori da Juventus, Dario, non sono giocatori da Juventus. Non solo per il pedigree, per il modo di stare in campo, per come giocano, cioè il Diz è un giocatore da Juventus e infatti non so per quanto tempo resti ancora alla Juventus. Bremer può essere un giocatore da Juventus, sì, forse facciamo uno sforzo e diciamo che Bremer è un giocatore da Juventus vera. Il resto non sono buoni giocatori, qualcuno è un buon giocatore di complemento, con delle qualità. Ma da quanto non sta più vincendo la Juventus?
1: Non
0: sta più vincendo niente la Juventus?
1: Certo.
0: E io ti dico, con questi presupposti qui, secondo me, non vediamo che mercato farà, che cassa avrà, che tipo di mercato sarà fatto, e rischia di non vincere ancora per un bel po'. Perché poi le cose poi vanno dette. Se la Juve, dimmi tre giocatori, io faccio fatica ad arrivare a tre giocatori azzeccati ai tempi della pandemia, da questa società. Trovi tre giocatori azzeccati ai tempi della pandemia.
1: Guarda, oggi ti dico McKennie, che sta facendo comunque un campionato eccellente. Ildiz, che però in realtà ce l'avevi già in casa, nel senso che l'hai portato su da sotto.
0: Però,
1: e ti metto Thuram. Thuram a me piace tanto.
0: Se devo mettertene
1: tre.
0: Ok, perché il tema, la Juve non è che non ha speso, la Juve ha speso.
1: Ah, no, cioè, il paradosso è che questi tre sono quelli che ti sono costati di meno di tutti, perché
0: ha speso malissimo.
1: Sì, certo.
0: E poi ti tocca anche sentire gente che dice, ma l'algoritmo, che ti parla di algoritmi. Sì. Ma allora, se devi seguire l'algoritmo, perché diamine tu prendi 4 milioni di euro se tanto fa tutto l'algoritmo?
1: Certo.
0: Risparmiamo 4 milioni di euro, fa tutto l'algoritmo, se deve fare l'algoritmo, giusto?
1: Sì, sono d'accordo. No, anche perché davvero stavo facendo mente locale, quei tre che ti ho citato io, forse arrivi a 50 milioni mal contati tra McKennie, Thuram e Ildiz.
0: Sì,
1: se pensi che 50 li spesi per Douglas Luiz, che è sparito, per Nico Gonzalez 40, per Cobmanus 60, per Openda 40... Sì, c'è da mettersi un po' le mani nei capelli.
0: Ma per l'amore di Dio, non ti dico di tornare ai tempi di Moggi, che quella è la Golden Age. Cioè, voglio dire, che si azzeccava qualunque tipo di giocatore.
1: Sì,
0: perché c'era una rete di osservatori eccezionale, che si sporcava le scarpe e vedeva i giocatori. E c'era gente che sapeva fare mercato. E non c'erano improvvisati a fare mercato, come a volte è successo alla Juventus negli ultimi anni. Però, certo, quello che lascia perplessi, se uno ha la pazienza, la voglia di andarsi a cercare le campagne acquisti recenti della Juventus, vede quanti soldi ha buttato.
1: Quello è un
0: peccato. Ma vogliamo riaprire il file Openda?
1: No, ti prego.
0: Cioè, ma con la stessa cifra spesa per Openda, già poi ha preso Oilu.
1: Sì, è certo.
0: Ragazzi,
1: che tra l'altro avrebbe fatto comodissimo anche a noi, io lo dicevo già l'estate scorsa durante il mercato, che l'avessimo preso noi Oilund adesso, probabilmente saremmo forse, no, se non primi, secondi in classifica col tipo di gioco che facciamo.
0: È un giocatore che probabilmente non ti fa 25 gol, ma è un giocatore che a me piace tantissimo.
1: Anche a me.
0: Perfetto per giocare con il Diz. Un giocatore che ti fa reparto da solo, giovane, che può crescere, manco preso in considerazione.
1: Sì. Che conosceva tra l'altro il campionato, no? Perché comunque aveva già giocato qua.
0: È stato all'Atalanta. Cioè, allora, ma tu invece di andare a cercare, ma perché la Juventus non ha preso Oilund?
1: Bella domanda, bellissima domanda. Senti, invece nell'ottica anche di questo mercato che sarà da fare e di questa Juve che deve tornare a vincere, noi un po' che non ci sentiamo, quindi non te l'ho ancora chiesto, il rinnovo di Spalletti, sei convinto, ti piace o avresti fatto a... No?
0: No, non sono convinto.
1: Però allora la domanda è, chi avresti preso al posto di Spalletti?
0: Altro paradosso, non avrei cacciato Tudor.
1: Ok.
0: Guarda, non avrei cacciato Tudor. Perché nel momento in cui tu non riesci a prendere un top, sappiamo che va bene, hai salutato Allegri, che sembrava la genesi di tutti i mali della Juve,
1: infatti
0: poi si è visto, no? Come sono andate bene le cose senza Allegri. E non sei riuscito a riportare Conte, sappiamo che ci hai provato.
2: Certo.
0: Altra scelta assolutamente qualitativa. Secondo me a quel punto lì Tudor vale Spalletti. Spalletti vale Tudor, non è uno che ti dà, non è uno in grado di, dici, i giocatori con lui rendono molto più del loro livello, riesce a creare quella coesione di gruppo, quella cosa, non, è un buon allenatore, non è un allenatore che fa danni, ma arrivare a pianificare un futuro con questo allenatore, ti dico la verità, anche no.
1: Sì,
0: anche
1: futuro, no. Diciamo che futuro appunto fai fatica, no? Visto anche che non è proprio non è un allenatore di prospettiva. Io su Tudor sono d'accordo, nel senso che poi Tudor, l'esonero di Tudor è figlio anche di tantissimi errori arbitrali che la Juventus ha subito in quel periodo, no? Domani giochiamo col Verona e proprio la partita dell'andata fu una di quelle più sotto la lente, no? Col Verona, con la Lazio a Roma, con il Borussia Dortmund, con il Real Madrid, insomma, ne ha viste di ogni Tudor, poveretto.
0: Sì, ne ha viste di ogni, non è un genio della panchina,
1: certo.
0: Questo per carità no, nessuno lo dice, però è uno che conosce lo spogliatoio della Juventus, sa allenare i giocatori, li sa motivare e ha quella cosa che se alleni a Torino non è da poco, la juventinità.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, quando tu hai sbagliato allenatori prendendo gente come Sarri, prendendo gente come Thiago Motta, che ancora io... Scusate se torno su Thiago Motta, ma non me ne capacito, a distanza di anni. Cioè, la Juventus è più grande di te Thiago Motta.
1: Sì,
0: è, più
1: sì, certo.
0: È più grande di qualunque allenatore, è la squadra più vincente d'Italia, capisci?
1: Sì, e se tu, non ti metti in quell'ottica lì, parti già
0: ma
1: sotto.
0: Ma stiamo scherzando, parti già battuto in partenza. Poi, per carità, il materiale umano di questo ciclo, per mille motivi, è un materiale umano modesto se parametrato a quella che è la Juventus.
1: Certo, certo, certo, certo.
0: Modesto per il livello Juventus. Cioè, quindi inevitabilmente poi i problemi si accavallano. Quello che mi preoccupa è che non vedo una squadra capace a breve e medio termine di tornare a vincere, di tornare ai suoi livelli, capito?
1: Certo. Cioè, che è un po' quello che spaventa i tifosi, infatti molti dei giocatori che ci sono adesso in rosa dovrebbero essere poi ceduti, cambiati, sostituiti, a partire dall'attacco, no? Dove in questo momento non ce n'è uno che sia confermato.
0: Non ce n'è uno da tenere, perché non è un livello da Juventus, cioè stiamo scherzando. Poi mi vendono il rinnovo di Locatelli come una grande conquista della società, una grande mossa per il futuro, ma stiamo scherzando, dai. Datemi un'unghia di Pjanic, per favore.
1: Insomma, non andiamo a riaprire vecchie ferite. Jacopo, ti devo...
0: Non ho nominato Pirlo perché voglio dire, perché trascendiamo della divinità.
1: Sì.
0: Allora, però ti nomino Pjanic, voglio dire. Certo. Dai, datemi un'unghia incarnita di Pjanic.
1: Sì, no, Pjanic era un giocatore clamoroso. Ti saluto col risultato finale delle Women, che hanno effettivamente vinto contro il Napoli, quindi riallungano più 5 il vantaggio in classifica con soli più 6 punti a disposizione, quindi insomma terzo posto abbastanza in cassaforte per le ragazze di Canzi. Jacopo, grazie mille, sempre molto bello e divertente chiacchierare con te. Buon sabato e buon lavoro.
0: Alla prossima, Dario, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, a presto e grazie ancora. Io adoro Jacopo perché insomma non è che proprio le mandi a dire, no? È uno che dice tutto quello che pensa con tutta la serenità del mondo, come è giusto che sia, e ovviamente ci scatena sempre tanti dibattiti. Ho visto un po' di messaggi che sono arrivati, avremo tempo la prossima mezz'ora anche per rispondere ai vostri messaggi. Adesso andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva, una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica, Lando Norris, firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale, Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton, il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese e Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2, 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo al Palio Menico.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.

0: 14:36 minuti, torniamo in studio per l'ultima parte di questo Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre con Dario Ghiringhelli, Carola Contino, Tullio in regia, e andiamo, quest'ultima mezz'ora è di nuovo tutta per voi. Prima di continuare però volevo darvi conto di quelle che è il turno di Serie A, perché non abbiamo ancora parlato, ovviamente a parte della Juventus che giocherà domani alle 18, ricordando intanto che le Women hanno vinto 3-2 a Napoli contro il Napoli, riallungando a 5 i punti di vantaggio proprio sulle napoletane, quindi con 6 punti ancora a disposizione, se non si fanno grosse proprio sciocchezze dovrebbe essere certo almeno il terzo posto, in modo da garantirsi l'accesso alla prossima Champions League femminile. Il turno di campionato, dicevamo poco fa, è iniziato già ieri sera con il Lecce che ha vinto a Pisa 2-1, condannando matematicamente alla retrocessione sia il Pisa che il Verona. A questo punto il terzo posto per la retrocessione è cosa solo più fra Lecce e Cremonese, che è l'altra squadra che potrebbe ancora salvarsi. Tra poco alle 15 c'è Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, una delle due sfide che ci interessa particolarmente, ovviamente oltre a quella della Juve. Atalanta-Genoa questa sera alle 20:45, sfida fra diciamo squadre di grande storia ormai, no? Il Genoa forse un po' più in passato, l'Atalanta negli anni recenti. Atalanta che tifferà, immagino, Inter nella vittoria della Coppa Italia, perché riuscirebbe ad agganciare anche per quest'anno il treno Europa, cosa che dalla classifica invece fa più fatica a ottenere. Bologna-Cagliari, il lunch match di domani alle 12:30, Sassuolo-Milan alle 15, alle 18 ovviamente c'è Juventus-Verona e Inter-Parma alle 20:45. Si chiude lunedì con una doppia sfida, Cremonese-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina, l'altra gara che ci interessa un pochino più da vicino, alle 20:45. Stavo guardando un attimino appunto anche ancora la classifica, ha detto che Como e Roma hanno appunto 3 punti meno della Juve, che ne ha 3 meno del Milan, quindi siamo un po' in questo limbo. L'Atalanta non riuscirà più verosimilmente ad arrivare in Coppa dal campionato, potrebbe arrivare in Conference soltanto appunto con la vittoria da parte dell'Inter della Coppa Italia. E invece in fondo appunto dicevamo, Lecce è salito a 32 punti, la Cremonese ne ha 28, ma ha una partita ancora da giocare, quindi è ancora un po' punto a punto. Il Cagliari ne ha già 36 con una partita in meno, quindi sembra un pochino più fuori dalle dinamiche salvezza, così come la Fiorentina che già ha a 37. Torniamo ai vostri messaggi, ne sono arrivati tanti, sapete, insomma, Jacopo Gerna lancia sempre tutti i suoi messaggi in maniera molto molto libera, quindi leggo un po' dei vostri commenti, aspettate perché ce ne sono tante. Dice Massimiliano da Roma, ci dice: come si fa a criticare Boga? Poi qualcuno ci scrive: l'ospite è rimasto del calcio di 10 anni fa, i giocatori da Juventus costerebbero 500 milioni sul mercato. Poi aggiunge: poi che ne siano stati spesi troppi male, ok, sì, quelli ragazzi sono veramente troppi, quelli che guardate che se mettete insieme Cobb-Mainers 60, Douglas Lewis 50, siamo già 110, 40 Nico Gonzalez siamo 150, 40 Openda quest'anno siamo a 190, e già solo con questi abbiamo buttato quasi 200 milioni.
1: No, ma infatti appunto prima sottolineavi, abbiamo più buoni giocatori negli acquisti minori rispetto a quelli
0: giustamente costati. Carola tantissimo. Nella pausa mi diceva, io citavo prima con Jacopo, dicevo McKenny, Thuram e Yıldız, che saranno costati forse tutti e tre insieme 50 milioni. Carola giustamente aggiungeva anche Kalulu, che ne è costati 15, ma per la resa e quello che sta facendo la Juve sono veramente molto pochi. E non saprei chi ha, Locatelli che sta giocando tanto ne è costati 40 anche lui, e forse probabilmente non li vale. Se pensiamo allo stesso Vlahovic, 70 milioni di cartellino più dagli 8 ai crescere ai 12 di quest'anno di stipendio, cioè veramente sono veramente troppi. Poi un ascoltatore ci dice: chiedi se vorrebbe Trapattoni. Chiaro che sì, Jacopo mi ha un po' girato la domanda, no? Quando gli ho chiesto chi avrebbe preso il posto di Spalletti, mi ha detto: io non avrei ceduto Tudor. Effettivamente è mancata la seconda parte della domanda. Insomma, ce ne sono tanti che avete criticato un pochino l'intervento di Jacopo, ma ragazzi, ognuno dice la sua. Sapete che a me piace dare voce a noi, agli ospiti e anche voi. In molti state criticando l'uscita sul fatto che Tudor sia meglio di Spalletti. Lui non ha detto che Tudor è meglio di Spalletti, lui ha detto che non avrebbe esonerato Tudor, che sicuramente non è un allenatore da primissima fascia, e lo ha dimostrato anche poi nella sua brevissima esperienza al Tottenham, ma non ha detto che Tudor è meglio di Spalletti. Attenzione a non a non cambiare, a non modificare quello che è stato detto. Giuseppe Pippo dalla Germania ci dice: grazie Dario, come sempre in bella compagnia, quindi un complimento alla nostra Carola. Non so se l'imitazione sia stata di vostro gradimento. Ah, era ecco, Pippo che ci faceva la russa. Questo calcio così pilotato in queste condizioni, se non cambia questo sistema marcio, non può continuare. Gli ultimi 5 anni è stato sfacciatamente falsato. E poi ci saluta. Insomma, sì, sfacciatamente falsato, non lo so. Quest'anno tanti gli episodi molto molto molto dubbi, in cui purtroppo la Juve è stata spesso penalizzata. Ne abbiamo ricordati i due forse più clamorosi, sono il Bastoni, credo che entrerà nella storia, e mi auguro che, come ci stanno ancora continuando a far vedere dopo 30 anni lo scontro fra Ronaldo e Giuliano, anche la pagliacciata di Bastoni, perché non si può chiamare diversamente, ci venga riproposta nel corso degli anni come episodio a sfavore della Juve, no? Visto che peraltro quello di Giuliano era comunque controverso, perché in tanti hanno anche detto che quello poteva tranquillamente non essere un calcio di rigore. E gli altri li citavamo anche prima, no? Di questo Verona-Juventus della gara d'andata, il rigore dato a João Mario, un fallo di mani assolutamente inesistente, e la non espulsione di Orban. Ci mettiamo dentro anche le due gare con la Lazio, dove lo stesso Gila fa praticamente lo stesso fallo, lo step on food su Conceição, due rigori che non ci vengono assegnati. Se andiamo in Champions, il rigore
1: c'è anche
0: Borussia.
1: Da dire che comunque, a parte questa storia del campionato falsato eccetera, l'AIA sta formando probabilmente anche male, perché quelli sono anche errori di formazione arbitrale, non Verissimo. Solo comunque di un campionato, cioè appunto come se si mettessero d'accordo, probabilmente c'è proprio confusione nella formazione arbitrale, perché se no ci fossero stati dei casi comunque, diciamo, più chiari, più limpidi, e in questo momento non saremmo ancora a cercare, diciamo, una possibile chiamata eccetera, ma sapremmo già bene le situazioni. Comunque siamo nel 2025, se uno ha scritto un messaggio compromettente lo trovi subito.
0: Certo, soprattutto puoi risalirci anche abbastanza facilmente. Stavo guardando veramente tantissimi messaggi, tra l'altro ascoltatori che non sentiamo mai, si vede che sono rimasti particolarmente toccati in negativo dall'intervento di Jacopo, ma ripeto ragazzi, sono tutti pareri personali e nessuno pretende di avere la verità in tasca. Chiedo a voi, e le do la voce a voi, così come la do anche ai nostri ospiti, e vi dico la verità, a me piace anche il fatto di avere un ospite che dice le cose come le pensa, scatenando anche un po' di dibattito, no? L'ho detto anche prima mentre eravamo in onda con lui, sapevo che vi sareste scatenati sul suo intervento. Sentiamo ancora un vocale, ci sono dei vocali, Tullio, sentiamoli un po'.
2: Buongiorno, Luca da Terni. Ho definito scherzosamente Allegri sessuale l'ospite, ma non per offendere, era solo una battuta, nel senso che è innamoratissimo di Allegri.
0: Lo so, ma io anche.
2: Un allenatore che riesce a far innamorare, sicuramente ha fatto bene, però ha dei limiti che lui non vede, secondo me. Questi limiti Spalletti, secondo me, con una rosa mediocre rispetto ad Allegri, li ha superati, proponendo gioco e azioni che ti danno l'idea di miglioramento, cosa che con Allegri avevi sensazione di stallo e decadenza. E poi dopo Allegri è stato sbagliato tutto, quello è un altro discorso. Adesso c'è la possibilità di ripartire con un ottimo allenatore e con qualche campione sicuramente la situazione migliorerà. Per quanto...
0: Luca, guarda, io condivido tutto. Io anche sono uno che è rimasto molto affezionato ad Allegri, e mi è spiaciuto molto il modo in cui è andato via, è stato mandato via, poi mettila come vuoi, perché in una situazione molto molto complicata per la Juventus, quel campionato di metti punti, togli punti, metti la cera, togli la cera, sembrava di vedere il vecchio Karate Kid. Lui è riuscito a tenere la barra non solo dritta, ma addirittura noi eravamo arrivati in Champions quell'anno, poi ci hanno tolto i punti, e nonostante ci hanno tolto i punti eravamo ancora in Europa, e poi hanno deciso di non farci fare l'Europa a tavolino. Allora a quel punto tanto valeva non toglierci i punti, ci facevi dire eravamo arrivati in Champions, ci toglievi dalla Champions e finiva lì, cioè toglierci i punti e poi non farci andare in Europa anche quei punti tolti, era veramente una pagliacciata. Io sul fatto che poi la Juve di Allegri giocasse così male non sono neanche d'accordo. Certo, non è mai stata una Juve spettacolare, come non lo sono mai state le squadre di Allegri, ma alla fine poi conta alzare i trofei. Uno dei grossi limiti di Spalletti, che è riconosciuto da tanti, e speriamo noi di essere magari proprio la squadra che fa cambiare un pochino questo trend, è il fatto che lui ha sempre lavorato molto bene, ha sempre fatto giocare molto bene le sue squadre, ma alla fine ha vinto pochissimo. Lui a Roma non ha vinto niente, con l'Inter non ha vinto niente, col Napoli ha fatto, diciamo, un mezzo miracolo facendo vincere finalmente un campionato dopo 33 anni, se non ricordo male, che il Napoli non vinceva più. e in nazionale anche, cioè noi l'abbiamo recuperato dopo l'allontanamento da CT della nazionale, quindi è un allenatore che a me personalmente in questo momento sta piacendo tanto. Se però andiamo a vedere la carriera di Spalletti, un grande giochista, no? Poi il solito discorso giochisti, risultatisti, eccetera, fa giocare benissimo le proprie squadre. Lui ha avuto anche delle squadre molto forti, anche con giocatori più forti degli attuali che ha a disposizione con la Juve, e però poi non ha vinto così tanto come ci si potrebbe aspettare dall'aura che ha intorno, no? Perché noi anche adesso vediamo una Juve che gioca benissimo, in tanti dicono: ah, con Spalletti sulla panchina della Juve dall'inizio dell'anno la Juve sarebbe stata lì a giocarsi il campionato. Può essere, però il mese di febbraio non riesco ancora a sbilanciarmi così tanto a favore di Spalletti, perché il mese di febbraio, dove Spalletti era alla Juve già non da un mese ma da 5, perché lui è arrivato a novembre, quindi aveva già fatto tutto novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi di Juve. Il mese di febbraio la Juve esce dalla Coppa Italia, esce dalla Champions League, perde 3 partite su 4 in campionato, insomma, e c'era già lui da 4 mesi, per cui sai, non è la prima, era appena arrivato, pareggia col Toro, pareggia con la Fiorentina, però devi ancora dargli tempo. A me Spalletti in questo momento piace, riconosco che la Juve gioca molto meglio di prima. Sul fatto che però questo giocare bene possa poi portare ai risultati lo voglio vedere. L'anno prossimo partirà lui dall'inizio, vediamo se sarà così vero che la Juve, perché quest'anno la Juve non è stata costruita su di lui, va bene, tutte le attenuanti del caso. L'anno prossimo però è atteso al varco.
1: Infatti ne avevamo parlato forse l'ultima volta che ci siamo visti, che comunque a livello di rendimento tra Tudor e Spalletti alla fine più o meno i livelli, cioè, di risultati erano simili.
0: Sì, è vero.
1: Ovviamente la squadra ha iniziato a giocare comunque con un dialogo migliore, sicuramente lui cerca anche questo rapporto, penso, di gruppo che ha creato e ha migliorato nel tempo. Però appunto a livello di rendimento, soprattutto in quella fase lì, è stato comunque quello che alla fine ti aspettavi da Tudor,
0: certo,
1: per dire.
0: Certo, poi in realtà appunto è chiaro che vedi la Juve giocare adesso, parte la partita col Milan, ma in realtà poi ancora, perché ragazzi guardate che anche a Bergamo abbiamo vinto, siamo tutti contenti che abbiamo vinto, ma la Juve non ha giocato bene, anzi è stata proprio una di quelle partite dove abbiamo detto la Juve ha giocato una delle peggiori partite, e cioè dopo tante altre partite che avremmo dovuto vincere 4-5-0 e poi magari abbiamo portato via solo un punto perché abbiamo sbagliato un rigore, perché ci siamo mangiati 70 gol, a Bergamo con l'Atalanta la Juve ha giocato male, è riuscita a vincere molto allegrianamente, mi viene da dire, no? Perché fai un gollettino più dell'altro, riesci a difendere l'1-0, ma non è che proprio abbiamo strameritato di vincere. Quindi a Bergamo vinci così così, a San Siro fai una partita che era speculare a quella del Milan. Non lo so, io proprio per dire che sono ancora convintissimo di Spalletti, me lo deve dimostrare, e a questo punto diamogli tempo, visto che la Juve ha deciso di rinnovarlo per la prossima stagione, di dimostrare con il mercato fatto per lui, con la squadra presa all'inizio, con il ritiro fatto insieme, quindi con un'impostazione di lavoro fatta insieme, che effettivamente sia un allenatore vincente, perché a oggi purtroppo il suo palmarès dice che ha vinto un campionato con il Napoli, e credo nient'altro, perché non mi risulta che abbia vinto campionati, non ne ha vinti altri, coppe non ne ha, forse ha vinto delle Coppe Italia, adesso non ricordo, posso andare a vedere, ma diventa complicato. Prendo adesso da Twitch, visto che vi state un po' rispondendo fra di voi, come è normale che sia su Twitch, l'ultimo messaggio dice: prossimo anno vedremo con Spalletti dove arriveremo, non avrà più alibi il nostro attuale mister. E che vedi che questo è Forza Onore, che è l'ultimo che ha scritto, è praticamente esattamente la stessa cosa che stavo dicendo io. Qualcuno ci dice: con Tudor eravamo al 10º posto. Non lo so, Fabio, non lo so, perché c'è tutto sto disastro con Tudor, ribadisco, al filtrato, perché Tudor poi ci ha mollati che eravamo, non so se 5º o 6º in classifica, no? Quello che eravamo fino a 2 settimane fa, anche con Spalletti. Io non sono così convinto che con Tudor avremmo fatto così così male, perché ripeto che filtrati dalla quantità enorme di errori arbitrali che ha avuto contro Tudor, e i 4 più eclatanti sono Verona, due a Verona, più quello con la Lazio all'Olimpico. Con la Fiorentina non ricordo se c'era già Spalletti o se c'era ancora Tudor, quel rigore dato su Vlahovic e poi tolto e non si è capito perché. In Champions il rigore dato al Borussia Dortmund che non esisteva. A Madrid la non espulsione di Brahim Diaz, che poteva farci giocare gli ultimi 20 minuti, 25 minuti con un uomo in più. Insomma, non lo so, io proprio così convinto che giochiamo meglio adesso? Assolutamente sì, e questo sarei folle a dire il contrario, perché gli occhi per vedere le partite ce li ho. Che a livello di risultati saremmo stati così peggio, non mi sento di darlo per certo, no? Questo è un po' il mio idea. No, Carmelo, non sto dicendo che vincevamo il campionato con Tudor, così come non lo stiamo vincendo con Spalletti. Ragazzi, Spalletti è arrivato a novembre, il tempo per tirarla su sta squadra ce l'ha avuto, poi non ha avuto la squadra per lui, ma neanche Tudor, ragazzi. Tudor aveva chiesto un giocatore alla società, uno, che era Colomoni. Gli hanno promesso, garantito, giurato e spergiurato che gliel'avrebbero portato. L'ultimo giorno di mercato, invece che Colomoni, si trova Openda, che non sta giocando, non giocava con Tudor e non gioca neanche con Spalletti. Cioè, non lo so, secondo me, su non so se vogliamo paragonare o non paragonare Tudor e Spalletti, secondo me Tudor non è stato messo neanche lui nelle condizioni di fare quello che avrebbe potuto e voluto, perché è stato rinnovato un po' forzatamente, perché la stessa Juve non era convinta a giugno di rinnovarlo, no? Poi Spalletti doveva forse riprendersi un po' dallo shock della nazionale ed è stato poi preso a novembre. Però io che avremmo fatto così tanto peggio con Tudor non sono convinto. Probabilmente non avremmo vinto il campionato neanche con lui, ma così come non lo stiamo vincendo adesso con Spalletti. Per cui io aggiorno tutto all'anno prossimo. Per quest'anno, per il momento, voglio arrivare quarto o terzo o secondo, perché tanto il campionato ormai è andato, e sperare magari anche terzo, se davvero, come ci diceva Forza Onore prima, la terza può andare a giocarsi la Supercoppa, perché no, un trofeo in più. Allora, vedi, Antonio ci dice: a me risulta che Spalletti ha vinto uno scudetto con Napoli, esatto, quello, poi la Coppa Italia con la Roma, la Supercoppa Italiana, i campionati russi, sì, ho capito, per carità, i campionati russi, però i campionati russi io sinceramente non li prenderei in considerazione. In Italia ha vinto lo scudetto, due Coppa Italia, che però le ha vinte anche Simone Inzaghi prima di arrivare all'Inter sulle panchine. Cioè, io non capisco perché improvvisamente, se la vince la Juve, la Coppa Italia non conta niente, quando le vincono le altre squadre allora diventano trofei o per la squadra o per l'allenatore di prestigio, no? Cioè, di trofei importanti ha vinto uno scudetto, poi sì, due Coppa Italia 20 anni fa, perché mi hai messo anche le date 2006-2007, 2007-2008, la Supercoppa nella stessa stagione 2007, punto. Poi ci sono i due campionati con lo Zenit, che comunque sono 2010-2012, e sono comunque 15 anni fa. E questo è quello che sto dicendo. E poi arriviamo al Napoli 22-23. Per gli anni che ha, per l'esperienza che ha, per l'aura che ha, secondo me, ha vinto troppo poco. Questa è la mia sensazione. Non so cosa ne pensi, Carola. Ti vedo annuire, ma non riesco a capire se sei d'accordo.
1: No, a me comunque
0: se no
1: piace caratterialmente, ma come ho detto prima, sicuramente con Tudor, cioè, a parte che sono allenatori completamente diversi, quindi paragonare in generale allenatori è un po' sbagliato sempre come concetto, perché ognuno poi ha la sua visione di gioco, certo. Tutto. Però, come abbiamo detto prima, la squadra gioca meglio perché dialoga meglio, però a livello di risultati più o meno siamo lì, perché appunto abbiamo lasciato Tudor al quinto posto, comunque fino a 2 settimane fa non sapevamo neanche se rientravamo nel quarto posto. Però vediamo ancora, abbiamo un anno davanti, forse due, e vediamo cosa può fare. Probabilmente comunque lo vedo molto affezionato, quindi spero che magari il prossimo anno possa vincere questa sua seconda coppa, questo secondo scudetto. Esatto. Perché comunque a livello personale mi piace, però ovvio che poi le cose si devono dimostrare in campo. E
0: Luca ci dice: ha creato le basi per l'Inter di Conte, solo vincere di per sé è troppo influenzato da singoli eventi casuali, conta se il lavoro in campo, se migliora il carattere della squadra, e con Spalletti se siamo in svantaggio le recupera sempre. Ma no, non è vero, perché per esempio con l'Inter siamo andati in svantaggio, abbiamo recuperato e poi l'abbiamo persa di nuovo. Con il Galatasaray abbiamo buttato via la partita dell'andata. Nel mese di aprile non è mai successo che siamo passati in svantaggio. Quest'ultima parte, Luca, non sono d'accordo, perché non, anche andando così banalmente a memoria delle gran rimonte della Juve con Spalletti, sinceramente non le ricordo. Con l'Atalanta abbiamo perso 3-0 la Coppa Italia, col Cagliari siamo andati sotto e l'abbiamo persa, insomma, no, quest'ultima parte non mi sembra vero. Su Twitch, sulla messaggistica ci dicono: ti rispondo però che Allegri ha vinto con i campioni una Coppa Italia. Con i campioni? Quali campioni? Nell'ultimo triennio contro Frosinone, Salernitana, Lazio, un Atalanta che giocava la finale di Europa League la settimana dopo, un po' poco. Spalletti con questa rosa di più non può. Io i gran campioni della rosa di Allegri con cui abbiamo vinto la Coppa Italia sinceramente non me li ricordo, e comunque eravamo sempre nel periodo in cui la Juve continuava a essere tormentata dalla questione plusvalenze, punti aggiunti, punti tolti, eccetera, eccetera. Torniamo un attimo però al campo, perché qui si è aperto un dibattito: Allegri, Spalletti, chi ha vinto, che cosa non ha
1: gli
0: vinto,
1: allenatori sono meglio sempre. Conte, cioè,
0: si è partiti, adesso vedo, stanno continuando ad arrivare messaggi, però mancano due minuti, quindi voglio tornare un attimo sulla partita di domani sera. Abbiamo detto che, per esempio, Jacopo Gerna diceva: io voglio vincere, quindi Yıldız lo metto. Noi invece eravamo da un'altra parte, dicevamo: contro il Verona
1: Yıldız non lo metto
0: perché, signori, la speranza è che contro il Verona, già retrocesso, con cui tra l'altro siamo decisamente in credito, mettiamola così, vista la partita di andata, ma quello ovviamente lascia un po' il tempo che trova, devi vincere anche senza Yıldız, no? Hai vinto a Bergamo senza, no, hai vinto col Bologna, Bergamo no, hai vinto col Bologna e hai pareggiato col Milan senza Yıldız. Se non vinci col Verona senza Yıldız, va bene che la rosa non è eccelsa, però insomma siamo comunque quarti in questo momento.
1: Poi stiamo pensando che nel caso si infortunasse o peggiorasse, poi non ce l'abbiamo più per tutte le altre partite, no? Cioè, abbiamo contro il Toro, dobbiamo per forza averlo, e contro la Fiorentina pure.
0: Brava, è vero. Sì, perché poi ecco, c'è un'altra considerazione secondo me importante da fare, che facevamo anche ieri con Simone Nasso a colpo gobbo, no? Cioè, il fatto che Spalletti, Yıldız, ha comunque un mondiale da giocare, lui sì, beato lui, un mondiale che ha fortemente contribuito a raggiungere, no, per la sua nazionale, e oggettivamente con tutta la fatica, con tutta la stagione con cui si è trascinato la Juventus sulle spalle, mettergli a rischio a un ragazzo di 20 anni di non fargli giocare il mondiale perché magari si fa male in queste ultime 3-4 partite, oggettivamente è vero che la Juve deve guardare in casa sua, però sono ragazzi di 20 anni che hanno ovviamente una passione per il loro sport, il loro lavoro, e l'idea di far saltare il mondiale a Yıldız, oggettivamente io non riesco a prenderla in considerazione, no? Proprio anche un po' come ringraziamento per tutto quello che ha fatto, perché oltretutto quello anche che dicevamo prima è la questione che l'Yıldız dell'ultimo periodo non è l'Yıldız che ti risolve la partita, no? Questa è un po' la sensazione.
1: No, ma appunto, poi domani non ci aspettiamo, diciamo, una partita da risolvere. Diciamo che con le basi buone che comunque Boga adesso abbiamo visto, e tutto dovremmo essere a posto. Poi il rientro di Vlahović, cioè.
0: Ecco, il rientro di Vlahović è un altro tema da capire, anche lì quanti minuti ha, come scenderà in campo. Io ho la sensazione, da quel poco che l'ho visto a San Siro, che lui abbia capito che la Juve tutta sta gran voglia di regalargli il rinnovo non ce l'ha, che fuori dalla Juve tutto questo appeal non ce l'ha, e quindi lui sta cercando di riguadagnarsi un po' di posizioni con l'impegno per ottenere un rinnovo di contratto alla Juve a cifre completamente diverse, ma se non altro comunque per dare continuità alla sua carriera. Mi è piaciuto, devo dire, in quegli ultimi 10 minuti di San Siro, ha anche fatto una bella azione, che poi non ho capito alla fine se era in fuorigioco o meno, se non l'hanno fermata perché tanto Maignan ha parato, o se comunque era in fuorigioco e sarebbe eventualmente stato annullato il gol, o se era buono, perché non ho capito se poi sarebbe stato in fuorigioco o meno. Ecco, però, di nuovo, Vlahović, allora giriamo la domanda su Vlahović, dall'inizio e poi lo togli eventualmente dopo che ha dato tutto i primi 45 minuti, o te lo sfrutti?
1: Domani, secondo me, vediamo dall'inizio David. E poi magari, veramente, se non hanno questa difficoltà, vederli anche insieme potrebbe essere probabile.
0: È vero, può essere un po', diciamo, la formazione titolare, è detto che fra un'ora poi parla Spalletti e non ce lo dirà lui, ma magari qualcosa in più ce lo fa capire, anche solo banalmente per chi saranno i convocati o meno, no? Perché poi di solito in casa li convoca lo stesso, tanto devono solo andare, diciamo, allo stadio, poi non fa neanche più freddo, quindi sì, i giocatori vanno anche più facilmente. Io mi aspetto la stessa formazione di partenza di San Siro, tendenzialmente, quindi con Boga al posto di Yıldız e Thuram in campo, e poi eventualmente il primo cambio in attacco, che potrebbe essere appunto Vlahović, che potrebbe entrare magari non al posto di David ma al posto di Boga, provando a sfruttare la coppia David Vlahović, chissà, non lo so, queste sono tutte mie ipotesi. Stanno continuando ad arrivare i messaggi, ma li lasciamo a Chiara Leati, che sta per arrivare con il suo Sabato Sport. Io vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, anche se io non ci sarò, ci sarà soltanto Luigi Schifo perché io ho i consigli di classe questo venerdì, sono impegnato a scuola, e invece con me, con noi, ci rivediamo sabato dall'1 alle 3, sempre con tutta la Juve che vuoi. Grazie Carola Contino per essere stata con noi.
1: Grazie sempre a voi.
0: Grazie Tullio per averci mandato in onda, buon pomeriggio a tutti e forza Juve.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
6: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
7: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Somude Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. 2 cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i 2 attivisti.
6: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
7: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei Liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
6: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1 maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
7: Ed è tutto, a più tardi.

Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Luigi della Germania. Sai Dario cosa ti dico? Che il Como non sta vincendo, secondo me, come fece tempo fa anche il Cagliari. Non si poteva permettere di entrare in Champions perché non aveva lo stadio con le caratteristiche giuste per questo, considerando che deve anche 70-75 milioni, penso che se entrasse in Champions, altro nelle prime quattro, gli verrebbero chiesto di prendere i soldi innanzitutto e fare qualcosa per lo stadio, cioè rimetterlo a posto, perché il fatto che lui affitti da un'altra parte non è regolare, perché non è, insomma, le altre squadre non lo fanno e quindi insomma sarebbe inopportuno secondo il mio parere. E quindi, arrivati dove devono arrivare, finito, non ci entrano neanche in centro, perché altrimenti, mi ripeto, li farebbero pagare tutto, almeno questa è un'ipotesi. Ciao.
5: Mi sembra che per il caso arbitri il magistrato abbia chiesto 6 mesi di proroga e perciò se ne parla per novembre, dicembre. Però i processi VAR, se ci saranno, sicuramente le penalizzazioni verranno attuate nel 27. Claudio.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
7: Buongiorno, buongiorno! Oggi non c'è perché c'è Tudor, quindi lo saluto e quindi manca Però sono contenta di fare la prima trasmissione con Tudor, quindi ciao, buon pomeriggio. Allora, io non so cosa cioè mi ha anticipato Dario, cosa diavolo sia successo nella sua trasmissione, perché ho letto i messaggi, vi siete scatenati, siete impazziti tutti. Scusate, vorrei solo dire la mia, perché quando mai io mi sto zitta mai nella vita. Vorrei solo dire una roba, con tutto il bene che si può volere a Tudor da calciatore, da come uomo, eccetera, ma veramente con tutto il bene, credo che paragonare Tudor a Spalletti, cioè, diciamo che parla la carriera per uno e per l'altro, ma proprio con tutto il bene e l'amore nei confronti del buon Igor Tudor, io non l'avrei, figuriamoci, non solo non l'avrei esonerato, io non l'avrei proprio fatto iniziare la stagione con la Juventus in panchina, sono proprio onesta. Quindi volevo solo dire la mia anche su questo, perché tanto figuriamoci, una volta in più, una volta in meno cambia poco. Quindi dico la mia, e la mia è questa, cioè per me è... ma è una roba che non si può proprio, si sta parlando di, ci sono le categorie, ecco, diciamo così, e chiudiamolo qua, cioè, ci sono le categorie, come nel nel nostro lavoro ci sono le categorie e non voglio aprire nessun tipo di dibattito, ma potrei farlo. Ci sono le categorie anche nel mondo del calcio, i giocatori, le panchine, eccetera. E ci sono le categorie, mamma che assist, che auto assist che mi faccio, anche sui campionati. Perché io questa settimana ho letto un po' di cose, ok? E queste cose mi hanno fatto, ho anche sentito un po' di cose, mi hanno fatto un po' storcere il naso. Perché questa è stata la settimana post Milan-Juventus ed è stata la settimana di Champions League. O meglio, di una partita in particolare di Champions League. Se per qualcuno Bayern Monaco-Paris Saint-Germain non è stato calcio, mi dispiace. Perché ragazzi, cioè io ho guardato sta partita dicendo mamma mia, finalmente! E poi dopo aver detto mamma mia, finalmente, che bellezza, ho pensato, ma le italiane, ma quando mai? Cioè, quanto ci vorrà per arrivare a qui? Non è possibile, non ci sarà una squadra italiana per i prossimi non so quanti anni che potrà mai competere con queste squadre, perché giocano un altro calcio. E vi posso dire, ma 100 volte di più Paris Saint-Germain

0: Ti interrompo, sono molto comodi come una cosa molto rilassante per
1: Sì,
0: dormire. Cioè, io mi
1: certo.
0: ci trovo molto comodo.
1: Quello
0: Le diamo per
1: sicuramente.
0: quello.
1: Quello sicuramente, però, cioè, in Italia c'è. Ho paura di farmi male. Io odio questo ho paura di farmi male. Raga, stiamo giocando a calcio. Bisogna fare un gol in più degli altri, non subirne uno in meno. C'è Milan-Juventus. Cioè, potevamo non scendere. Ci incontravamo. Si incontravano Spalletti e Allegri, si stringevano la mano, chiudiamola con un punto a testa. Sì, ok, va bene, perfetto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, io quando non lo so, il discorso del dire non è calcio, il calcio italiano non è più calcio, è una roba che è veramente inguardabile. Inguardabile. Con tutto il bene, è il mio mestiere, il mio lavoro. Anzi, io potrei dire che figata il calcio italiano, bello, più tattico, eccetera, perché e poi alla fine è quello che mi dà da mangiare, non è che mi dà da mangiare la Premier League, onestamente, per carità, nella Bundesliga, nella Liga. Però, raga, ve lo giuro, cioè, per me è una roba. È una roba veramente inaccettabile. Non so come dirlo, cioè, per me è inaccettabile. Inaccettabile. Allora. Abbiamo Tudor in regia, no, è Tullio, come abbiamo detto. Buon sabato pomeriggio, carissima, bellissima, bravissima Chiara. Caldino anche oggi, un abbraccio. Guarda, Terry, tu lo sai. Io oggi sono uscita di casa. Anzi, ieri sera sono uscita di casa. Ho alzato la testa. Ho visto che c'era un balcone nelle vicinanze di casa mia che aveva le luci di Natale. Ho detto, vedi, io voglio essere come loro. Come loro. Pensare che sia già Natale. Io non credo di farcela. Quest'anno meno ancora. A subire tutto quello che il tempo ci concede. No, no, no, no. Fa veramente caldo e siamo al 2 di maggio. Che cavolo ci arriva ad ottobre? Io no. Se questo è l'andamento del tempo e del clima, io no. Però vedremo, vedremo, valuteremo strada facendo. Comunque sono d'accordo. Sto pregando che arrivi l'inverno di nuovo, il prima, almeno l'autunno. Almeno l'autunno. Che poi c'ho l'allergia e questo e quell'altro, un caldo e su. Mamma mia. Naro, entri in macchina, sembra di entrare in un forno. Vabbè, sapete che io odio follemente primavera e estate, quindi figuriamoci. Luca Bonora 77, commento medio, il Barcellona non sa difendere. Poi vai a vedere la Liga e rispetto all'Atletico il Barcellona ha preso 7 gol in meno e ne ha fatti 31 in più. Bravo Luca, perché poi è questo, è un po' come quando si dice che la Juve è una squadra, è una rosa giovane. Io impazzisco, perché bisogna andare a vedere la media età della Juventus e la Juve è una squadra con una media età perfetta. Semplicemente la Juve non ha esperienza internazionale, perché non c'è un giocatore che abbia vinto qualcosa in Europa se non Kostic che non fa minuto e Koopmeiners che ormai non fa minuto. Per il resto siamo allo zero a livello di trofei internazionali, praticamente. Il che vuol dire che la Juve non è giovane, perché basta. Cioè, sono tre giocatori forse sotto i 25 anni. Tre, raga. Tre. Io l'altro giorno mi sono sentita dire che il buon Edon Zegrova è giovane. Che sono matta a dire che non è giovane. Ragazzi, è del 99 Zegrova, ha 27 anni. Se Zegrova è giovane, ma non giovane nella vita, perché sennò io sarei una vecchia decrepita. È giovane per la vita, a 27 anni. Ma nel calcio a 27 anni dovresti essere all'apice, visto che in Premier League, torniamo, in Premier League, in Bundesliga e in Liga, giocano ragazzi titolari e segnano in Champions League che hanno 10 anni di meno di Zegrova. Quindi è un po' quello il discorso che spesso si tende a dire cose perché si sentono dire, tipo, il Barcellona non sa difendere, poi però guardi i numeri, in realtà. C'è semplicemente un discorso che in Europa si pensa a fare male all'avversario ed è il motivo per cui poi alla fine, ragazzi, le italiane, a parte l'Inter, che poi tanto alla fine va in finale e ne prende 5, quindi sottolineiamo una roba. L'Inter va in finale di Champions League, ne prende 5. E quante ne subisce? Ne subisce? Quanti ne subisce il Paris Saint-Germain? In Liga, in Ligan, squadra che gioca in Ligan che in teoria non ha difesa. E questo è il problema. Che poi vai fuori, vai in Europa e le squadre di cui si dice non sanno difendere, è normale, non è calcio, eccetera, eccetera, contro le italiane comunque ne prendono zero, uno. E ne fanno però 5-6. Questo è il discorso. Allora, Tullio, mi fai sentire per favore che ho visto il primo messaggio vocale? Grazie.

0: Ciao Chiara, sono
1: Ciao.
0: Igor da Livorno. A proposito della partita di Champions Bayern, PSG Bayern, non so, sì, calcio, perché si vede che giocano sulla extraterrestre, anche io ho avuto la stessa tua sensazione, dicevo, quando ci giocheremo mai così noi?
2: Mai.
0: A parte che in passato ci abbiamo giocato, perché la Juve del 3-0 a Barcellona, insomma, è stata una Juve così, eh. Ora poi abbiamo perso la finale, vabbè, lasciamo perdere, però comunque, ma se noi si fosse stato il PSG in questo caso, se tu fossi un tifoso del PSG, ti sentiresti appagato al risultato? Perché il PSG alla fine ha preso due gol all'ultimo, quindi va a giocare a Monaco con un gol soltanto di scarto, quindi rischia di perdere la finale per due gol agli ultimi 10-15 minuti, non ricordo. Non è stato una bella cosa a livello calcistico, penso io, quindi non sono proprio d'accordo al 100% con quello che dici fino alla fine.
2: Allora Igor, se io fossi una tifosa del Paris Saint Germain mi girerebbero le scatole, e siamo tutti d'accordo, ma il discorso però secondo me è proprio diverso, ovvero tu da tifoso preferisci andarti a vedere lo 0-0 di Milan-Juventus o il 5-4 quello che è di Paris Saint-Germain Bayern Monaco? Cioè, alla fine io da tifoso del Paris Saint-Germain mi incavolo a bestia per aver preso due gol nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, anche io non mi ricordo. E ok, ma io da tifosa della Juventus, ok, che spendo e pago il biglietto e vado a San Siro, ma anche da tifosa del Milan, spendo, pago il biglietto, vado a San Siro e vedo una roba del genere, che poi infatti la partita è finita tra i fischi, generali. Onestamente ti dico che preferisco 10 volte piuttosto prenderne 4 e farne uno in più e andare a Monaco, ok? E andare a Monaco con un gol di scarto anziché i 3 che potevo avere e giocarmela là, piuttosto che fare uno 0-0 come quello di... Che poi non è... perché adesso prendiamo ad esempio il Milan-Juve. Ma ragazzi, io non so se avete visto. Quanti gol? 5 più 4? 9. 9 gol tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ok? In una partita, in 90 minuti, 93, adesso mi ricordo il recupero, ok? Sapete, ragazzi, quanti Milan-Juventus barra Juventus-Milan bisogna vedere per trovare 9 gol? Praticamente 13, 14, adesso non mi ricordo. In totale. Cioè, è questo il discorso. Io non pago il biglietto per andare a vedere una partita che è una roba imbarazzante. Io ero qua perché stavo lavorando mentre guardavo la partita, poi dovevo andare in onda. Raga, ve lo giuro, mi stavo addormentando e lavoravo mentre guardavo la partita e mi stavo addormentando. Sono entrata in onda col caffè perché avevo sonno. Una partita che poteva valere l'accesso alla Champions League. Poi possiamo anche stare qua a parlare, a discutere del fatto che quando comunque giochi contro Allegri, e non voglio andare oltre perché sennò altro che i messaggi vocali di prima su Tudor e Spalletti, ma sicuramente quando giochi contro Allegri poi le partite finiscono così, soprattutto i big match, perché questo è, perché si sapeva che l'avrebbero preparata in questo modo loro. E però purtroppo, raga, alla fine è stata una roba imbarazzante. Uno spettacolo imbarazzante. E per trovare 9 gol tra Milan e Juventus bisogna contarne 12 o 13 Milan-Juventus, Juventus-Milan delle ultime stagioni. Cioè, per me è follia questa roba qua. Che poi mi si venga a dire, come in un tempo, perché io qualche mese fa avevo detto, per me è il calcio vero in Premier League. E poi mi si venga a dire che non porto rispetto per il calcio italiano. Ieri, ragazzi, c'era Pisa-Lecce. Con tutto il bene per il Pisa e per il Lecce, tutto il rispetto, per il Pisa no, per quello che mi è successo a Pisa, che sapete tutti, ma per il Lecce assolutamente sì, ok? Con tutto il rispetto, ma perché bisogna continuare con sta Serie A 20 squadre? Perché? Diminuiamo le ste squadre, iniziamo almeno da questo. E poi ci sarebbe da dire tanto altro, arbitri, non arbitri, eccetera, eccetera, ma come ho detto più volte, non voglio entrare in questi discorsi. Sugli arbitri, pieno di trasmissioni dove parlano solo della situazione, casi, Rocchi, cavoli, eccetera. Io parlo di campo, di robe più basse, di basso livello, che robe auliche come quelle. Luca Bonora 77, avere una squadra prudente assicura che non si prenda gol, avere la palla sempre al margine della propria area non è un rischio, ma senza ombra di dubbio. Allora, io ho detto, come ovviamente, che non voglio parlare di arbitri, però ovviamente mi arrivano. Allora, li leggo, però come ho detto, ci sono delle categorie, ci sono le categorie. Io non mi metto a parlare di robe giuridiche. Non l'ho fatto neanche sulla Juve quando c'era il discorso plusvalenze. Ho chiamato l'avvocato per parlare di questa roba qua, perché io non mi ergo a massima esperta di diritto calcistico e non. Quindi non voglio dire le cose e i luoghi comuni che si dicono quando si leggono semplicemente i quotidiani. Per cui io leggo il messaggio, ma io di questa roba qua non parlo perché non ho le competenze per farlo. Semplicemente per quello. Ora tutti si riempiono la bocca con la nobile parola garantismo, ma perché ora e non 20 anni fa o 3 anni fa? È vero, in punta di diritto non ci sono presupposti legali per il commissariamento e va preservata l'autonomia dello sport, ma esistono altri presupposti ben più importanti del nome, dignità e coscienza. Se è vero, l'UEFA ha smentito, il ricatto di Seferin è inaccettabile, comunque non mi stupisco, fa parte del suo modo di agire, il soggetto si qualifica da solo. Con tutti gli stadi italiani per incontrarsi, non c'è sto proprio San Siro, che caso non pensate male solo per comodità. Rocchi non si presenta all'interrogatorio, male non fare, paura non avere, o coda di paglia. PS, come faceva a sapere quali arbitri erano sgraditi e graditi all'Inter? Un mago, un veggente, un fenomeno paranormale? Fare seriamente il proprio lavoro significa dare le notizie anche se non sono quelle che voleva il tifoso. Il vero giornalista è prima un professionista, poi un tifoso. La sicurezza è quello che scrivono certi media. Non è certo un bel servizio al giornalismo serio di qualità, purtroppo sempre più raro. Noi, a differenza del sentimento popolare, sia nerazzurro che comune, non chiediamo a gran voce con titoloni sui giornali tifosi la Serie B a prescindere, ma qualora fosse veramente provato, allora le cose cambieranno. Si chiama par condicio. E si chiama anche correttamente entrambe forse sconosciute, mi sembra. Le plusvalenze, evidentemente la Juve comprava i calciatori e poi li rivendeva se stessi. PS, Rocchi aiutava l'Inter a insaputa del club, surrealismo puro. Luca da Genova. Considerazioni tue, condivisibili, sì, però ribadisco, io come ho fatto quando c'era il discorso plusvalenze, se vogliamo fare una puntata solo sul discorso arbitri, chiamo tre avvocati, parliamo di quello. A me scoccia, perché io odio parlare di questa roba qua. A me piace parlare di campo. Avremo tre mesi in cui parleremo di della fuffa, che è mercato, con tutto il bene. Ho fatto 3 anni e mezzo Sport Italia a fare solo mercato. Quindi vado contro me stessa, ma il mercato per me è così. Cioè, parliamo sempre di fantamercato. Almeno in queste ultime 3 giornate, 4 giornate parliamo di campo. Poi quello che succederà quest'estate, ragazzi, lo racconteremo, è inevitabile. Come si svilupperà il processo, lo racconteremo, è inevitabile ed è ovvio. Ma io, esattamente come ho fatto per il discorso Juve, per dare dei giudizi, per dare delle spiegazioni, per dare qualsiasi roba, chiamo chi di questa roba se ne intende, perché sennò io mi metto qua e faccio finta di saper parlare di robe legali. Non ho le competenze per farlo, faccio la giornalista sportiva, non faccio la giornalista d'inchiesta e vado in giro per tribunali, non ho studiato legge, non faccio l'avvocato, quindi onestamente io non ho le competenze per farlo. Se per voi il discorso è parliamo qua, andiamo sprombattuto contro l'Inter, diciamo che rubano, che devono andare in Serie B, mi ci metto, lo faccio, perché ma magari, per carità. Però se devo dire una roba in modo oggettivo, vi dico, io non ho le competenze per parlare di questa roba. E posso dirvi, me ne frega niente di parlare di questa roba, perché sono cose che sono ancora allo stadio embrionale. Quando si saprà di più e quando usciranno carte, non carte, eccetera eccetera, parleremo, se volete, solo di quello. Sentiamo un messaggio vocale, per favore.
1: Buon pomeriggio, Chiara. Sono Ciao. Saverio da Napoli. Il tuo discorso va bene se uno non è tifoso, cioè uno sportivo, diciamo così, che si mette davanti all'attivo e vede una partita 5-4, è chiaro che si diverte di più che vedere una partita 0-0 come Milan-Juventus. Però per il momento in atto, dove siamo, a 4 giornate, quella alla fine, dove la posizione Champions conta moltissimo, è normale che Milan-Juventus non si facciano male e facciano uno 0-0, perché in questo modo possono ambire ad arrivare nei primi 4. Per quanto riguarda Paris Saint-Germain Bayern Monaco, è anche normale che si giochi così, perché hanno tutti i giocatori fortissimi, i più forti che ci stanno là, insieme al Real Madrid, dove anche il Real Madrid Bayern è finita più o meno così.
2: Allora, è normale in Italia, perché giustamente tu mi dici, è normale che Milan e Inter per un posto in Champions League non si vogliano fare male e finisca 0-0. È normale in Italia, perché scusami, con tutto il rispetto giustamente per la tua opinione, però io credo che va bene il discorso qualificazione in Champions, che comunque non sarebbe stato distrutto andando a perdere a San Siro contro il Milan, ma a parte questo ne sarebbe stato distrutto se il Milan avesse perso a San Siro contro di noi, per loro intendo, ma con tutto ma non è più importante una semifinale d'andata di Champions League, dove magari con calma è meglio se vado un po' più con calma per evitare che finisca male subito, cioè dall'andata. Credo, con tutto il bene, che sia più importante una semifinale d'andata di Champions League. Detto ciò, il problema è proprio la mentalità e, non so come dire, la concezione italiana rispetto alla concezione e la mentalità estera. Perché nella mentalità estera ci fossero state, e faccio un esempio del cavolo perché adesso sono le prime due della Premier League, Manchester City e Arsenal, a giocarsi un posto in Champions League, tra l'altro non all'ultima giornata, non con tutto che sarebbe andato distrutto se ci fosse stata una delle due come sconfitta. Manchester City, Arsenal. Partita importante comunque per avere la certezza della matematica, della qualificazione in Champions, se va bene anche un pareggio. Secondo te sarebbe finita 0-0 senza giocare? Perché oggettivamente non si è praticamente giocato? Ho dei forti dubbi, ma semplicemente per un discorso, perché la mentalità è totalmente diversa tra quella inglese, tedesca, spagnola, eccetera, eccetera, e quella italiana, che purtroppo è sempre più, ancora di più andando avanti, perché questo è tatticismo, tecnicismo, difensiva, paura del farsi male più che la volontà di andare a far male. Questo è un po' il discorso, secondo me, perché, e chiudo che devo andare in pausa, perché non è che stiamo paragonando una partita comunque di cartello della Serie A a una partita europea di una fase a gironi con Paris Saint-Germain e Bayern Monaco già qualificate, che dici vabbè è ovvio che giocano così. No, stiamo parlando di una partita comunque importante di cartello della Serie A, che però non è completamente decisiva in un modo o in un altro, è una partita fondamentale del percorso Champions League di due squadre che in teoria sarebbero dovute andare in finale. Quindi una delle due esce con molta probabilità. Chi vince tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain vincerà la Champions League. Quindi non è che stiamo paragonando due partite, anzi, quell'altra forse è più importante, con tutto il bene. Va bene, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva, una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. La Formula 1, ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton, il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Hadjar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire la prima semifinale del Madrid Open, consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2, 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Sì, vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e adesso vediamo poi domenica.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
6: Sabato Sport.
9: Sabato Sport.
2: Eccoci! Seconda parte di Sabato Sport. Allora, tra poco, tra l'altro, non è che mi sono dimenticata, inizia la conferenza stampa del buon Luciano Spalletti, quindi chiaramente la seguiremo insieme. Nel frattempo so che l'ospite c'è praticamente, quindi quando è Tullio avvisami, che così ci siamo. Perfetto, allora Andiamo subito immediatamente da Nunzio. Ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, stavo un po' parlando di un discorso particolare, perché ho sentito questa settimana che Bayern Monaco Paris Saint Germain non fosse calcio, cosa che io minimamente non condivido neanche lontanamente. Per me quello che non è calcio è quello che abbiamo visto domenica San Siro, ma va bene, quelli sono ovviamente pensieri e riflessioni. Cosa ne pensi tu? Nel senso, è una questione di mentalità secondo me, quindi ci sta che poi ognuno la pensi in maniera diversa, questo assolutamente sì. Però da una parte avevamo una partita sì di cartello, sì importante per la qualificazione in Champions, che però non sarebbe stata compromessa né in un senso né in un altro. Dall'altra parte avevamo una semifinale di Champions League d'andata, quindi direi che di importanza forse ne avevo un pochettino più quell'altra, eppure di là segnano come se non ci fosse un domani, a prescindere da difese, non difese, tutto quello che vogliamo dire. Perché poi le italiane giocano contro queste qua e loro ne prendono zero, ne fanno 5 e ne prendono zero, perché poi è questo un po' il discorso. Vorrei sapere un attimo la tua su questo argomento qua.
9: Ma è una guerra che ci portiamo ormai avanti da anni, cioè c'è chi vuole il calcio offensivo, chi vorrebbe abbandonare la diottria, cioè la dottrina italiana, e quindi la diottria l'abbiamo persa noi guardando Milan-Juventus, che cioè noi effettivamente questa guerra la portiamo avanti da tanto.
2: Sì.
9: È un po' quello che si imputava, diciamo, nonostante avessimo poi vinto tantissimi trofei con Max Allegri, cioè di vedere una Juve un po' più non con le giocate sul singolo, più corale, più offensiva. Ma diciamo che noi come calcio italiano storicamente siamo stati sempre solidi, mai bellissimi da vedere, mai belli neanche, non bellissimi, belli da vedere. Quindi io penso che sia una lotta tra visioni calcistiche che al momento non ci appartengono, anche perché loro fanno un altro sport con determinati calciatori, noi ne abbiamo altri ancora e purtroppo siamo forse il secondo barra il terzo campionato europeo.
2: Io direi anche il quarto, però quelli sono pensieri miei, onestamente. Economicamente siamo addirittura sotto la Turchia, perché se pensiamo a quello che prende Osimhen in Turchia, non oso, noi neanche lontanamente ci possiamo avvicinare a queste cifre, poi calcisticamente no. Però come questi direi che siamo inferiori a tanta roba, ma non solo nel calcio, in generale proprio come nella vita quotidiana, ma vabbè.
9: Vabbè, ci sarebbe da alzare un altro polverone, quello politico, che non ci compete in questo caso.
2: No, perché poi Luca da Genova dice: con la mentalità italiana oggettivamente più o meno legittimamente condivisibile, l'Italia ha vinto 4 mondiali, l'Inghilterra 1, e questo è fattuale, come i tifosi che festeggiavano. PS, guarda che la tanto sanata Premier rischia per il secondo anno di non portare nessuna squadra in finale nonostante le maxi spese. Comunque io parlavo di Paris Saint Germain e di Bayern Monaco, che non mi sembra che giochino in Premier League. Poi io continuo a sostenere che per me, ma è una roba soggettiva questa, quindi sono qua e parlo per me, la Premier League a me piace 100.000 volte di più di qualsiasi altro campionato, se la gioca, per me sempre a mio gusto, con la Liga. Ma questo è un gusto mio personale, cioè non è che dico che è oggettivo che il calcio inglese sia più bello o quello spagnolo sia più bello, è una roba mia, puramente mia. Quindi questo è. Però parlavo di Paris Saint Germain e Bayern Monaco, che non sono inglesi, a meno che io non mi sia persa qualcosa per strada, non giocano in Premier League.
9: La geografia è quella ancora.
2: Credo di sì, però potrei essermi persa qualcosa. No, sto scherzando ovviamente. Tra l'altro non l'ho fatto prima, scusa, ci sei tu, però volevo farlo prima, poi mi sono dimenticata. Mandiamo ovviamente un abbraccio a tutta la famiglia Zanardi e a tutto il mondo sportivo, e ci sarà chiaramente un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive in memoria di Alex Zanardi. Volevo fare anche complimenti in questo caso, perché poi la diretta è così, si passa da un argomento all'altro, al Venezia che torna in Serie A. E volevo fare i complimenti anche al Pisa, sti che sono retrocessi, e mi dispiace.
9: Questa è una grande vendetta. Questa è una grande vendetta da parte tua. Cioè, colpo bassissimo. Proprio. Però ci sta, cioè, scusa, fa parte del calcio, no? Come gli insulti fuori dallo stadio, cioè, ci sono anche gli sfottò.
2: E che cavolo, perché lo sfottò io lo accetto, ma se mi devi proprio insultare per un'ora e mezza mentre sono in diretta, lì mi sembra veramente un po' too much. Quindi.
9: Eccessivo.
2: Quindi io simpatizzavo anche per il Pisa, l'ho sempre detto, ma adesso proprio per carità, santo cielo, vado retro. Detto questo, volevo sapere la tua un po' sul discorso di domani sera. Nel senso che sulla carta direi che sarebbe il caso di chiuderla, anche perché poi alla fine, come ci ricorda Luca, è vero, se avessimo vinto contro il Milan ci saremmo avvicinati, no? Anche a quell'ipotesi di secondo posto con il Napoli, che non si sa, va, non va, va un po' sì, un po' no, eccetera. Un secondo posto che non conquistiamo da 6 anni, ok? Quindi va bene, il secondo posto è il primo dei perdenti, però comunque per come si era messa la stagione, chiaramente sarebbe stato molto bello. Cosa ti aspetti dalla partita di domani sera?
9: No, una vittoria, cioè, non c'è, cioè ragazzi, cioè, è inutile andiamo a fare discorsi, perché cioè, è chiaro che adesso sono tutte finali, cioè fin quando il Como, per esempio il Como giocherà contro il Napoli, si spera possa perdere terreno, l'Atalanta con la Roma, e quindi ragazzi adesso vincere, perché per portarsi in questo momento con un largo vantaggio, anche perché ricordiamo che la Juve c'ha, che nessuno ne sta parlando, ma la trasferta di Lecce, la Juve soffre sempre, sempre, che sembra già scontata. Poi quando fanno troppi complimenti i media durante la settimana mi fanno incazzare sinceramente, perché poi noi vogliamo, facciamo voli, vogliamo vincere anche la Champions, quindi calma, sangue freddo, domani si deve andare a vincere, punto. Anche perché il Verona non ha più niente da dire quasi, cioè dovrebbe retrocedere con noi, e poi c'ha delle grane anche dentro lo spogliatoio, vedete magari se qualcuno ha potuto vedere la rissa con un tifoso da parte dell'attaccante loro, insomma c'hanno Orban. Un po' di problemi all'interno con Orban, bravissimo.
2: Tra l'altro sai che il Verona a Torino su 34 incontri disputati non ne ha vinto neanche uno?
9: E speriamo continui, prende, cioè, cioè non è che cioè, lo interrompe proprio domani,
2: no, no, però continui, così è oggettivamente...
9: Mi spiace per il Verona.
2: Allora io invece andrei su un giocatore che chiaramente sarà al centro di tutto, no? Da fra due barra tre settimane fino forse a quando non arriverà una decisione in un modo o nell'altro, che è Vlahovic. Vorrei capire il tuo pensiero, nel senso in che direzione andresti tu?
9: Noi torniamo sempre, prima o poi c'è Vlahovic, è un caso per noi, è un treno preso poi abbandonato nel mentre. Io credo che si sia arrivato al punto dove secondo me sul mercato, se davvero devi andare a prendere un attaccante forte, ti dovevi già muovere. Mm-hmm. Se sento parlare pochi nomi... cioè, se andare a prendere per andare a prendere, preferisco rinnovarmi Vlahovic e vederlo con Spalletti. Quindi, e provare, non dico a convincere il ragazzo a scendere a cifre, cioè, diciamo così, sceme. Però è anche vero che il ragazzo sa che per un anno non ha giocato. Cioè,
2: certo.
9: Ragazzi, non puoi chiedere la luna. Quindi Ristich o chi per lui deve farsi un esame di coscienza e dire... preferisco rimanere alla Juve anziché andare a prendere ancora meno, perché non credo che gli diano quello che lui cerca in un'altra squadra.
2: Ma va.
9: Quindi secondo me Vlahovic andrebbe rinnovato, anche perché abbiamo visto che quando entra, non so, però da chi lo criticava adesso lo critica un po' meno quando entra, perché a furia di vedere David e Openda, e allora quando vedi Vlahovic ci ti rianimi un attimo.
2: Lo so, io comunque sarò matta, ma io comunque su David... non lo so, secondo me ha qualcosa sto ragazzo, cioè...
9: È associativo, Chiara,
2: il problema di David è che per me non può fare il 9, cioè dovrebbe avere uno di fianco, che può essere Vlahovic, e lì secondo me spacchi, ci metti il trequartista dietro, che è Ildiz chiaramente, cambia proprio modulo, e David lo metti a legare... e quello lui lo fa da Dio.
9: Ma il problema dove lo metti, David? Dove
2: seconda punta. Un
9: trequartista.
2: No, lo metti seconda punta.
9: Che si muove dietro la punta.
2: Lo metti seconda punta, insieme a Vlahovic.
9: Togli
2: con Seisao. Con tutto il bene.
9: Con Seisao sta giocando benissimo.
2: Io l'anno prossimo levo con Seisao e mi metto 3-4-1-2 o 4-3-1-2, con tutto il bene.
9: Sarebbe 4-3-1-2, volerei anch'io con Ildiz seconda punta, come a fare il
2: esatto,
9: DC, magari,
2: esatto. Allora voglio farti un giochino.
9: Sì.
2: Sei pronto?
9: Sì,
2: allora,
9: intanto ce n'è.
2: Allora, ti prendo, ho preso, l'avevo fatto con Manu e con Marco qualche tempo fa. Ho preso la formazione, la rosa della Juventus, ok? Sì. Voglio che mi dici, vorrei che mi dicessi chi tieni e chi mandi via, però non è, non è una roba tipo fantamercato, quindi considerando come se tu fossi come lì, e quindi ovviamente non è che possiamo, cioè una roba abbastanza realistica, cioè non è che possiamo cambiare tutta la, la rosa, quindi
9: no, assolutamente, questo è... me la vado già a prendere.
2: Okay. Ti faccio i nomi, chiaramente mi dici sì o no, e se ti vuoi soffermare su qualcuno per spiegare, senza alcun tipo di problema, ok?
9: Ok, va
2: allora,
9: bene.
2: Okay. Di Gregorio?
9: No.
2: Ok, e qua siamo in disaccordo già.
9: Allora. E qua no, aspetta, ti dico perché, allora, ecco perché è disaccordo, ma non perché temi il disaccordo, perché ci sta.
2: No, no,
9: ma
2: certo.
9: Perché Di Gregorio... Di Gregorio ha dimostrato le ultime partite di saper rientrare in quello che è un discorso Juve, però la Juve storicamente ha bisogno di un portiere che dia fiducia a tutta la difesa, un portiere di esperienza e di livello internazionale.
2: Ma infatti per me Di Gregorio fa il secondo e mando via Perin, ecco, io personalmente.
9: Allora, se la mettiamo così, tu mi hai detto chi tieni e chi no, perché okay, allora facciamo così, tengo Di Gregorio, faccio uscire Perin.
2: Perché
9: in solito
2: per
9: lo tengo tutta la vita.
2: Sì,
9: intanto.
2: Per una questione semplicemente anagrafica, perché per me Perin e Di Gregorio cioè sono abbastanza sullo stesso livello, per come la vedo io. Perin ha un altro tipo di esperienza e siamo d'accordo, ma Di Gregorio, secondo me, dietro un portiere di esperienza si può fare un pochettino le ossa. Questo è il perché io terrei uno piuttosto che l'altro, ecco. Però okay, per me né uno né l'altro possono fare i numeri uno della Juventus ad oggi.
9: Ah, okay,
2: per
9: questo
2: me
9: sì, perfetto, perfetto.
2: Quindi abbiamo detto, quindi cambiamo. Di Gregorio sì, Perin no, Pinsoglio sì, mi hai detto.
9: Sì.
2: Ok. Poi, Bremer?
9: Lo tengo.
2: Ok. Kalulu?
9: Lo tengo. Pierino... Faccio la statua qua dietro un giorno di questo.
2: Ci sono i tifosi del Milan e anche gli addetti ai lavori del Milan che continuano a non capire questa follia totale.
9: Ma è la stessa follia che li prese nel 96 quando ci diedero debit.
2: Sì,
9: quindi
2: ma anche con Pirlo ne hanno fatte di follie questi qua, che veramente...
9: Ma meno male che le fanno.
2: Poi con noi, qui sempre con noi, però va bene, noi ringraziamo, noi ringraziamo.
9: Sempre, assolutamente. Grazie, grazie, diavolo rosso nero, vai.
2: Poi, Kelly?
9: Kelly lo tengo in panchina.
2: Gatti?
9: Gatti mi sa che parte,
2: anche
9: però
2: per...
9: io...
2: Ah, no, ok, vai. Lo do.
9: Mi spiace però, è per Gatti.
2: Per me Gatti più panchinaro di Kelly, se devo pensarla, ragionarla.
9: Perché magari è uno che c'ha carattere. Il problema è che però dobbiamo ragionare su uno schema di una rosa che abbia un centrale sinistro già di nuovo esperto.
2: Bravo.
9: E quindi Kelly. Su Gatti io posso mettere Kalulu nella squadra che io vorrei, 4-3-1-2.
2: Sì,
9: cioè,
2: sono d'accordo.
9: Mettiamo questo schema qui.
2: Sono d'accordo.
9: Mi tengo più Kalulu.
2: Ok, arriviamo alla prima nota dolente che fa sempre discutere tutti. Non me, perché io proprio non lo voglio vedere neanche in cartolina, ma va bene. Bravissimo. Andrea Cambiaso.
9: Cambiaso, ragazzi, è una lotta che io porterò ancora avanti e ti stupirò. Per me Cambiaso è un giocatore che può giocare benissimo alla Juve, solo che devi capire che...
2: Ma la next
9: partite...
2: gen? La next gen?
9: No. Secondo me è un giocatore che ha grandissime qualità, però deve capire che stare nel contesto di Juventus significa essere concentrato 100 minuti, non a fasi alterne, prendiamoci una pausa, non è così. Quindi secondo me Spalletti può lavorarci bene l'anno prossimo sin dall'inizio.
2: Allora, Cabal?
9: No, cioè, io credo che ci sia stato bocciato anche prematuramente, ti dirò. Perché prendere subito, diciamo, il rosso contro il Galatasaray mi ha pesato tanto. Però secondo me è un giocatore che va venduto, ma non per l'errore al Galatasaray assolutamente, ma per caratteristiche tecniche.
2: Sono d'accordo. Poi è sempre infortunato, con tutto il bene, Juan, cioè basta, anche meno.
9: L'ha subita un po'.
2: Ok, Holm lo riscatti?
9: Con tutto rispetto, ma anche lui c'ha un forte debole per J Medical, quindi non lo so, sono tutti amici del buon Milik, che sfortunatamente pure lui, mi dispiace tanto per questo ragazzo, veramente, per Milik, curalo, ci scherza e fa, però insomma, comunque no.
2: No, ok, tra l'altro non costa proprio 2 lire il riscatto di Holm, quindi
9: milioni,
2: sì, infatti, dicevo, non costa proprio... Però io un pensierino onestamente me lo farei, considerando che all'estero, cioè che comprabili a meno
9: c'è poca roba, poco. Poi bisognerebbe sempre valutare quali sono le alternative per poter poi decidere chi tenere.
2: Sì, certo, assolutamente. Okay,
9: però noi lo diciamo come preferenze.
2: Nel frattempo, scusate, va segnato Zaniolo, è stato annullato, ha segnato l'Udinese di nuovo nel minuto di recupero del primo tempo, ha segnato Ezibue, 1-0 dell'Udinese contro il Torino. Andiamo con chi ha la fascia al braccio e ti faccio una domanda in più, a prescindere, immagino che tu lo tenga, ma a prescindere da quello, lo
9: in
2: tieni?
9: Patina,
2: per...
9: in
2: bravo,
9: patina,
2: volevo
9: in patina.
2: Arrivare lì, perfetto, grazie.
9: No, ma tranquillamente, però, ho sempre detto, continuerò a dire, cioè, con tutto il bene che voglio a Manuel e alla sua juventinità, che secondo me è encomiabile, però a noi serve un centrocampista con i cojones che porti avanti 100 minuti di destro, di sinistro, di concentrazione, leadership a livello internazionale. Con tutto il rispetto per Manuel, che il suo lo sta facendo anche bene, però è un buon comprimario. Coppa Menes, ragazzi, dopo che mi ha fatto perdere un fantacalcio, per me deve andare al Konyaspor, devi andare, cioè, quindi... No, io penso che sia una guerra persa ormai, penso se ne sei reso conto pure Spalletti, che lo voleva al Napoli all'epoca, abbia dimostrato dei limiti, soprattutto sai perché secondo me questo giocatore ha dimostrato dei limiti? In un centrocampo a due, perché abbiamo dimostrato che quando gioca da mezzala, sotto la punta, senza che giochi di spalle praticamente, Kop Meners contro il Galatasaray ha fatto due gol. E in questo modo, il modulo che vorrei io, magari lo terrei anche, ma Spalletti mi sembra più orientato a un 4-3-2-1 o un 4-2-3-1, e lui non c'è in questo, non c'è in questa storia.
2: Kefren.
9: Lo tengo assolutamente, Kefren. Cioè figlio unico a Torino.
2: E
9: teniamo.
2: E poi figlio unico a Torino. Il nostro pullman, Wes.
9: Ma Wes lo teniamo, il chirurgo, lo
2: che,
9: teniamo
2: che,
9: il
2: che
9: chirurgo.
2: Giocatore. Ok, adesso arriviamo a un altro mio il mio, come si dice, il mio anticristo. No, cioè delizia non esiste per me.
9: Croce, solo croce.
2: Sì. Fabio Miretti.
9: Sì. No, io l'ho detto, ti ricordi, lo dissi anche alla scorsa live, sì, è un giocatore che è juventino dentro, cresciuto nel settore della Juve, nel settore giovanile della Juve, però è chiaro che questo ragazzo soffre la pressione della maglia, quando entra a volta sembra che abbia tantissime qualità, ma certe volte come se prende sonno, cioè quando deve andare magari sotto porta, gli ultimi 20 metri, riflette un po' troppo sto ragazzo, quindi io dirti nuovamente come dissi all'epoca, deve andare in prestito, io
2: no.
9: Credo che a questo punto sia arrivata la parola fine.
2: Sì, sono d'accordo. Oh, andiamo da un mio pupillo che però, vabbè, è chiaramente un mio pupillo che è finito, però Pippo Kostić.
9: Pippo ormai prevenzionamento, sta andando, cioè comunque, ragazzi, c'è poco da dire, l'Inps lo aspetta e noi comunque cercheremo altro, però lo ringrazieremo sempre Pippo Kostić.
2: Sì. Tra l'altro l'unico dei due giocatori in rosa ad oggi, insieme a Coppa, ad aver vinto qualcosa a livello europeo. Questo è da sottolineare, perché è la verità. Quindi questo
9: da
2: è...
9: Da protagonista,
2: bravo.
9: Non da comprimario, da
2: bravo,
9: protagonista.
2: Esatto.
9: Quindi Pippo Kostić, olè, il pippurrà, però ci spiace.
2: Poi andiamo su uno dei giovani, veramente, perché poi si dice che questi sono Gemiretti, è giovane, ha 23 anni, aiuto all'estero, 2009 segnano in Champions League,
9: basta,
2: ma va bene.
9: Giorno,
2: la Juve non è, continua a sottolineare che la Juve, sai che l'altro giorno, e poi andiamo avanti, mi hanno detto, perché ho detto che mi hanno mandato un messaggio che Zegrova è giovane, bisogna dargli tempo, io sono impazzita e mi hanno detto ma come fai
9: giovane,
2: a dire che non
9: anni,
2: è giovane, ha 27 anni e grazie, nella vita è giovane, ma calcisticamente parlando no. Tanto c'è.
9: Cioè, se dovessimo allora Ildiz cos'è? Che lo criticano già.
2: È un neonato.
9: È neonato.
2: No,
9: cioè,
2: poi
9: un bimbo in fasce.
2: No, poi io su Zegrova, vabbè, non anticipo. Allora, quindi uno che è veramente giovane, ok, abbastanza, che è Azic. Cosa fai?
9: No, prestito, tutta la vita.
2: Ottimo, anche subito. Io. Sono d'accordo. Poi vabbè.
9: Sì,
2: qua andiamo al futuro capitano numero 10. Attuale però della Juventus,
9: no, ma mi prostro e metterò la maglietta pure qua dietro, secondo me, perché cioè, io esco pazzo, ma questa è una cosa che portiamo già da tre anni.
2: Sì. Il buonissimo Jeremy Boga,
9: Lo tengo, ragazzi, a 4 milioni e 8 chi prendi? Anche se io avrei un debole spropositato per Alain Begovic, che non arriverà mai in Italia perché sicuramente già le squadre inglesi si stanno muovendo. Ma Boga, ragazzi, cosa gli vuoi dire? L'ho visto anche dal vivo contro il Bologna, era a Torino, strappi devastanti. Cioè, ragazzi, a 4 milioni e 8 in questo momento sul mercato c'è praticamente zero
2: assoluto, se non i parametri zero.
9: E questo bisogna fare un grandissimo complimento alla dirigenza della Juve. Sì. Cioè, ha fatto veramente un grande complimento, perché nessuno avrebbe mai nominato Boga a gennaio.
2: No,
9: grande intuito.
2: Evidentemente anche in questo caso Boga è uno di quei giocatori che rende bene nel calcio italiano, perché poi questa
9: è la realtà. E vi ridò in più, non solo conosceva già il calcio italiano perché aveva reso benissimo sia a Sassuolo che forse discretamente con l'Atalanta, ma quello è stato un nome fatto anche da Comolli, che tutto gli si può dire, ma Comolli lo conosceva perché giocava a Nizza.
2: Certo, assolutamente.
9: Quindi, ragazzi, quindi anche qui alziamo le mani, per il resto le cacate ci stanno, tipo Gio Mario, quindi non è che le nascondiamo sotto al tappeto, le cacate ci stanno, però vanno fatte anche i compiti.
2: Vabbè, andiamo da un altro che è Cico.
9: No, Cico lo tengo, okay. Ho visto dal vivo, migliorato tanto.
2: Sì.
9: Deve migliorare sempre l'ultima fase dove ci fa perdere i tempi di gioco, però ci sta.
2: Se ne fa perdere giusto un pochino, però va bene, no? Va bene,
9: sì,
2: anche
9: davanti
2: io
9: alla porta...
2: lo cedo mai, sono d'accordo.
9: No, assolutamente Cico, dai, Cico no, Cico no.
2: Ok, Zegre. Arriviamo all'altro, esatto, tasto dolente, che per me non è dolente, però per molti in realtà sì, che è Edon.
9: Su Edon c'è da aprire una parentesi.
2: Vai.
9: Cioè, se va via Zegro, chi prende? Uno,
2: bravo.
9: Due, perché poi là bisogna andare a vedere nel concreto. Se tu mi dici, riusciamo a prendere Salah dal Liverpool, lo facciamo, e allora ti dico, va bene. Però se tu mi dici, andiamo a prendere un altro giovane, perdonami, cioè, ma quest'anno che si è potuto ambientare dopo un lungo infortunio, proviamo l'ultima
2: bravo.
9: Volta. Non credo però che sia il profilo adatto per Spalletti, perché Spalletti più volte ha definito lui anarchico a volte,
2: vero.
9: Perché fa delle cose in campo, non ha una posizione ben precisa.
2: Però secondo me in una rosa fatta decentemente, messa decentemente, in un determinato modo, non titolare, perché secondo me Zegrove è uno di quelli al finale di Douglas Costa, quando Douglas Costa era da noi, a partita in corso, secondo me è uno di quelli che ti fa la differenza l'anno prossimo con la preparazione, eccetera eccetera, non quando devi difendere, perché tanto quello lui non ce l'ha quella parte là.
9: No, ma a prescindere, tu l'hai visto dal vivo?
2: No, non l'ho mai visto giocare dal vivo, allora, Zegrova.
9: Io l'avevo visto quando giocava nel Lille e avevo grandissime aspettative, grandissime. Vado a vedere la partita col Paphos, prima volta che parte titolare, dice cazzo mi caso, lo chiamo pure mio fratello Edon, e poi alla fine, vabbè, ho fatto una buona partita, ma niente di che. Lo vado a vedere due o tre volte già nelle ultime volte in cui sono andato a Torino, ed effettivamente questo ragazzo ha un problema, fa sempre la stessa cosa e comincia a snervare anche la tribuna.
2: Sì.
9: Perché c'ha le potenzialità per poter puntare l'uomo, ma fa sempre la stessa cosa, rientra sul sinistro,
2: ma io credo, io da quello che è, in realtà lui non sta ancora bene, questo è oggettivo, che lui deve secondo me fare tutta la preparazione, però dico, ci siamo tenuti sulle croste Cop Mainers, che ha avuto mille occasioni, non possiamo darla a lui l'anno prossimo, poi se va
9: no,
2: male
9: ci siamo
2: va
9: tenuti
2: male.
9: Milik per tre
2: sì,
9: anni a J Medica,
2: tra l'altro
9: non lo so.
2: Allora, ragazzi, poi Dujan abbiamo detto sì, se non ci sono grosse alternative. JD,
9: allora Johnny per gli amici, è un giocatore associativo, ma come giocatore associativi, che secondo me in quel ruolo magari devono avere anche più fisico e un po' più veloci anche, perché a volte sembra che si trascina un frigorifero dietro la spalla, quindi secondo me lo darei per fare plusvalenza, perché la Juve comunque, per poter fare una squadra, ricordiamo che noi vorremmo tenere alcuni, ma alla fine alcuni anche andranno, perché la Juve dovrà fare plusvalenza. Quindi se io David lo prenderei come plusvalenza netta, perché preso a zero.
2: Il buon Lois Openda?
9: Openda è già sul primo traghetto.
2: Però secondo me andrà in prestito.
9: Verso il Bosforo.
2: Secondo me va in prestito, perché economicamente tu spendi 40 milioni in estate. Praticamente.
9: Purtroppo sì, non se lo prende nessuno, non lo vuole nessuno. Però io penso che la Juve abbia già prenotato il primo traghetto per il Bosforo, zona Turchia, quindi secondo me da quelle parti andrà.
2: E chiudiamo con il buon J Medical Arek Milik.
9: Lui ormai è mio padre, perché è mio padre putativo, perché lui ha il posto fisso al comune di Torino, la verità secondo me, perché non si spiega, non si spiega. Io penso che questo ragazzo, io credo che tecnicamente sia forse il più forte che abbiamo in rosa come punta, sia più forte. Mi dispiace, dispiace tantissimo, però io penso proprio che per il ragazzo debba pensare anche al ritiro.
2: Sono d'accordo.
9: Perché sono 2-3 anni che non è neanche bello per lui o per la sua famiglia stare lontano in alcune occasioni per recuperare, sempre recuperare. Ma proprio un consiglio che io vorrei dare al ragazzo, poi però se tu mi dici se lo tengo è purtroppo in uscita, perché abbiamo visto che non c'è stato mai.
2: Va bene, direi che siamo arrivati in chiusura di questo blocco, quindi io ti ringrazio come sempre Nunzio, anche perché sta iniziando la conferenza di Spalletti, quindi
9: subito l'andiamo a vedere ragazzi, mi raccomando, fino alla fine forza Juve, grazie Chiara e grazie ai ragazzi in studio.
2: Ciao Nunzio, un abbraccio, grazie.
9: Ciao ragazzi, un abbraccione grande a voi, ciao.
2: Ci rivediamo tra poco perché sta per iniziare la conferenza del buon Luciano Spalletti.
10: Sabato Sport.
11: Sabato Sport.
12: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
12: Sono le 16:02.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
16: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
15: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Somude Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. 2 cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i 2 attivisti.
16: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
15: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
16: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
15: Ed è tutto, a più tardi.
10: Sì. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: A parte che l'Italia è divenuta il cimitero degli elefanti, reclutiamo soltanto gli over 40 e quindi a parte questo non siamo competitivi. E poi praticamente per quanto riguarda la vittoria finale su quattro squadre, non credo che c'entri qualcosa Juventus e Milan, visto che erano, sono ai margini del livello europeo, anche se sono tifoso della Juve e questo mi rattristisce molto. Ma vi dico subito, mettetela come volete, vincerà il calcio speculativo del Ciolo Simeone. Ve lo dico subito, vincerà il calcio speculativo, non gioco, del Ciolo Simeone. Indietro tutto. E bene, il ha preso a giocare in Italia.
18: Io, Chiara, sono nettamente d'accordo con te, anche perché la semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco sì, se la sono giocata a viso aperto, e quando dicono che il problema sono state le difese, io non penso proprio che siano state le difese, ma la qualità dell'attacco delle due squadre. Giocandosela a viso aperto, cioè, anche i difensori fanno fatica a tenere certi fenomeni, perché lì davanti si parla veramente di fenomeni.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
2: Eccoci, terza parte, ragazzi, di Sabato Sport. Vi leggo subito la prima risposta di Luciano Spalletti, che in realtà non ha risposto a nessuna domanda, ma ha deciso di partire lui a parlare, quindi ha preso parola prima dei giornalisti, ha detto: ci tenevo a salutare un uomo unico per valori e nella vita come Alex. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Quello che ci ha trasmesso nelle sue battaglie è incredibile e unico. Quando ho saputo del fatto, io il minuto di silenzio l'ho fatto da solo, perché una testa, una mentalità così forte, una resilienza, una disponibilità alla battaglia è stata qualcosa di incredibile, e lo saluto volentieri. Questo è quello che ha detto Spalletti prima di iniziare a rispondere alle domande dei giornalisti. Questo è. Allora, vado avanti intanto, scusate perché mi sono persa i messaggi, ok. D'accordo con te, io mi sono molto divertita. Cosa non fatta domenica contro il Milan? Partita noiosissima. In Italia non vedremo mai determinate partite, prestazioni soprattutto, e campioni. Terry. Poi Luca da Genova dice: da avvocato, quindi un minimo competente, non vado contro l'Inter a prescindere, ma esigo parità di trattamento e serietà nel diffondere notizie più o meno attendibili. E su questo siamo d'accordo. Dico e ripeto che il patteggiamento si divide: o patteggiamento con colpa o patteggiamento senza colpa. Chi non lo dice o è malfede oppure incompetente. La Juve ha patteggiato senza colpa, perché ha capito che era già tutto deciso ed era come Don Chisciotte. Poi poi ci scrivono che il Verona è retrocesso ieri. Sì, ma chi è, non so se forse Nunzio, ma vabbè, comunque sì, il Verona è retrocesso. E Luca da Genova dice: infatti, nonostante l'ironia sulla questione geografica, stavamo scherzando, ovviamente. Io parlavo della Premier come esempio usannato, ma da tutti, questo amore per amore della verità e per evitare equivoci. Zegrova è tecnicamente fortissimo, tatticamente no, ma se non lo vedono gli darei ancora un anno con la cura Spalletti. Se non ci riesce nemmeno lui, sarà Dio inevitabile. Sono totalmente d'accordo con te. Poi Luca Bonora 77, mentalità italiana? Nel 70 e nell'82 giocavamo mica col catenaccio, è un'invenzione degli ultimi anni. Poi maggio 2004, 1-1 con la Salernitana già retrocessa a Torino, ocio vero. E poi dice: la Juve deve fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 di giugno. Adesso poi sentiamo un vocale, vedo solo se... Ok, c'è un'altra risposta di Spalletti, poi nel frattempo Tullio prepara un vocale. Quando sento parlare di quarto posto, sento dire i punti che ci servono, i calcoli. sembra più un'etichetta aritmetica, non lo ottiene arrivando a un numero mantenendo un livello. Noi, per quanto ci riguarda, come attenzione, volontà di allenarsi, abbiamo mantenuto le stesse cose. Non dobbiamo stare attenti alla matematica, ma al rendimento quotidiano che hai. Stiamo bene, soprattutto quello che abbiamo passato per essere in lotta per il quarto posto. Dobbiamo pensare alla Champions League e non al quarto posto. Se pensi al quarto posto, ti comporti da squadra che vuole difendere qualcosa. Se pensi alla Champions, ti comporti da squadra che vuole dimostrare qualcosa. Scusatemi, ma io adoro quest'uomo. Cioè, quando si dice Tudor e Juventino, eccetera, eccetera, e siamo d'accordo, ok? Però la comunicazione di Tudor non era la comunicazione della Juventus e della Juventinità. Questa, santo cielo, è comunicazione che un tifoso della Juventus vuole sentire. Questa! Almeno io. Cioè, quando sento lui che parla, dico, che cavolo, mi rappresenta. Io mi sento rappresentata in quanto tifosa della Juventus da Luciano Spalletti. Questo è. E cavolo, è una roba che io non sento da anni. Non sento da anni. Infatti non comprendo questo. Ci sono ancora persone che continuano con sto Spalletti out e io non lo so, non riesco a capire molto questa roba qua. Vabbè, sentiamo un vocale.
18: Io, Chiara, sono nettamente d'accordo con te.

di quello che prende la squadra che vince la Serie A in Italia. E come cavolo fai a lottare economicamente con le squadre, gli altri campionati europei? È impossibile. Poi se ci si aggiungono gli arabi e gli americani e i turchi, dove vai? Dove vai? Il campionato italiano continuerà ad abbassarsi. Purtroppo, e torniamo sempre al solito discorso, ci sarebbe da fare una rivoluzione fuori dal normale. Che però ho dei dubbi che possa venir fatta nel frattempo, scusate, ma vado a vedere se ha risposto ad altro. Ok, ci siamo. Ha risposto su Ildiz e ha detto è una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta, soprattutto per la salute del ragazzo che non sta bene. Sappiamo e lui sa quanto è importante per noi, ci vuole essere, noi vogliamo che ci sia. Ha avuto questa piccola infiammazione che può peggiorare, migliorare, è un po' una gestione. Negli allenamenti di ieri e oggi è andato molto bene e non avverte nessun dolore e non ha e non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro la partita. Quindi Ildiz ci sarà in teoria. Però ricordiamoci una roba, Ildiz ha questo problema al ginocchio dall'inizio della stagione. Ha sulle gambe più di circa, poco meno, 4.000 minuti e ha un mondiale da giocarsi, si spera per lui, da protagonista con la Turchia. Con tutto il bene, io le critiche a Ildiz continuo a non comprenderle. Per me è follia criticare Ildiz, però vabbè. Vicenda arbitri, perché figurati. Non sono un profondo conoscitore di queste dinamiche. Con tutto quello che viene detto, se si ha un po' di buon senso di lasciar scorrere le cose senza avventarsi a dire qualcosa di nuovo, secondo me è meglio. Anche secondo me, caro Luciano, vedi perché mi rappresenta. Essendo abbastanza anziano come professionista, ne ho conosciuti diversi di direttori di gara, molto bravi e molto capaci. Non so quello che sia successo, visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po' di ordine, perché un po' di disordine c'era e tutti stanno lavorando in quella direzione. Ma l'arbitro designato domani è uno dei più talentuosi e mi aspetto che faccia il suo dovere con il massimo della professionalità, punto e basta. Poi gli hanno chiesto di Vlahovic se vuole rimanere o non vuole rimanere e lui ha detto sì, perché si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere, ha le giocate che mancano alla squadra, sì, su questo sono d'accordo. Come per Ildiz, anche lui sa di poter essere utile per queste quattro partite, a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche abbiamo dovuto perfezionare il lavoro addosso a lui, perché ha subito un infortunio di quelli belli. Ma ce l'abbiamo a disposizione e questa è la cosa fondamentale. Quindi Vlahovic sarà a disposizione e a detta di Spalletti, Vlahovic vuole rimanere alla Juventus. Anche perché, considerazione mia, chi diavolo gli dà i soldi dopo che è stato fermo un anno? Punto di domanda. Quindi il fatto che resti alla Juventus fa comodo alla Juve, che non deve andare a prendere un altro attaccante e spendere fior fior di milioni, e fa comodo al buon Vlahovic, che onestamente di offerte non credo che ne avrà particolarmente. Ciò chiaro, visto che prima avete fatto l'elenco dei possibili partenti di quelli che dovrebbero restare in rosa, cosa facciamo con i due rientri, Nico e Douglas? Da quello che ho letto non vengono riscattati Giovanni. Non solo, sembra che anche Rugani non verrà riscattato dalla Fiorentina, per essere riscattato in maniera automatica deve giocare almeno due delle ultime quattro partite per 45 minuti e sembra che la Fiorentina voglia fare un bello sgambetto per poi risedersi a tavola e abbassare la richiesta iniziale, che era di 2 milioni per l'obbligo di riscatto, quindi vogliono uno sconto. Rugani vuole rimanere alla Fiorentina, direi che per Rugani possiamo salutarlo, anche abbassare un pochettino le pretese, ma poi farlo tornare alla Fiorentina. Su Nico sembra che l'Atletico Madrid non lo, anzi sicuramente l'Atletico Madrid non farà scattare, scusate mi siedo, l'obbligo di riscatto, però probabilmente chiederanno alla Juventus anche in questo caso un piccolo sconto, piccolo o grande che sia, questo non lo so, perché ho detto piccolo non lo so, però chiederanno uno sconto. Nico è un giocatore che a me piace molto, però dall'altra parte se dico io Zegrova me lo tengo e gli do una possibilità, c'è Zegrova, c'è Cico e Nico con tutto il bene. Però a me piace tanto, cioè a me dispiace che se Nico poi va via definitivamente dalla Juve, perché a me piace molto come giocatore. Su Douglas, ragazzi, cioè Giovanni, lo chiedi a me che non l'avrei fatto partire mai nella vita quest'estate, con Spalletti poi a maggior ragione, io se torna Douglas...

0: perché non lo riscattano, me lo tengo. Ma proprio, guarda, ci metto la firma adesso, resta a Torino, mettiti lì, fai la preparazione con Spalletti, ficcati al centro di sto centrocampo e fai quello che fa in Premier League. Perché poi, infatti, in Premier League direi che sta facendo la differenza con l'Aston Villa. Quindi io, Nico, no, Douglas Luiz, io lo subito, cioè lo faccio rimanere, proprio gli preparo già l'armadietto e gli dico, senti, vai, torna e facci vedere quello che sai fare, è stato uno scherzo la passata stagione, proviamoci di nuovo insieme. Quindi io Douglas lo terrei senza ombra di dubbio, questo sì. Chiara Spalletti ci rappresenta, a me piace tantissimo, hai veramente ragione, Paolo da Calcinaia, e questo sì. C'è un grande debole per un allenatore che io, e lo ammetto, non avrei mai voluto sulla panchina della Juventus, perché l'ho sempre detto, io Spalletti non lo voglio, in realtà io Spalletti lo voglio per i prossimi anni. Sentiamo un altro vocale, per favore.
1: Ciao Chiara, Salvatore. Ciao. Io sono stracontento di aver visto la partita Bayern-Paris Saint-Germain, o meglio, Paris Saint-Germain-Bayern, ma io sono rimasto estasiato dal gol di Luis Diaz, di una qualità che noi davvero ci sogniamo in Italia, perché il lancio di Kane, il controllo al volo orientato ad andare a destra sul suo piede, la doppia finta, il tiro, se l'avessero annullato mi sarebbe dispiaciuto, sì, forse più del tifoso del Bayern, perché era una cosa spettacolare, davvero davvero bellissimo da vedere.
0: Sono totalmente d'accordo, totalmente, è per questo che io dico, domandiamoci non se le difese sono di un certo livello o meno, ma domandiamoci perché tutti questi campioni qua non li vediamo neanche lontanamente, e forse facciamoci una domanda e rispondiamoci che questi segnano tanto perché davanti hanno dei fenomeni, a centrocampo hanno dei fenomeni e anche in difesa comunque, non dei fenomeni però, hanno dei signori giocatori che tra l'altro hanno un ottimo piede. Gli hanno chiesto a proposito di questo a Spalletti proprio di Paris Saint-Germain Bayern Monaco e ha detto la Champions in generale non premia la sicurezza, e facciamoci due domande: premia chi crea lo scompiglio, non chi lo evita, ma perché in Europa funziona così, non solo in Champions, è solo in Italia che non funziona così. Noi si tende ad avere controllo nelle situazioni del nostro calcio, in Champions League hanno questa attenzione nelle giocate che spaccano gli equilibri, oltre ai reparti, gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions che creano questa instabilità, la velocità del gioco, le giocate di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì, creano difficoltà. In questa velocità di gioco si crea un'instabilità dove tu puoi prendere vantaggio, ma reggere a quell'urto lì, a quelle corse lì, diventa più difficile. Il calcio moderno per me va verso questa decisione di prendersi qualche rischio. Grazie! Non paga soltanto mantenere un ordine e un ritmo basso. Grazie Luciano, mi rappresenti in tutto! Poi nel ritmo basso tutto diventa prevedibile e leggibile. E aggiungere una postilla, vedi Milan-Juventus. Bisogna un po' adeguarsi a questo livello qui, mantenere il proprio stile di gioco quando il battito cardiaco sembra toglierti il fiato è un'ulteriore qualità. Rimanere lucidi in quelle partite diventa difficilissimo, ma se mantieni l'equilibrio ci sta, tu vada a prendere vantaggio da ciò che genera la partita. La direzione è comunque quella. Io non sono rimasto contento della partita di Milano, grazie, giocare queste partite ti rimpicciolisce un po'. Mamma mia Luciano! Ti tiene in ordine, porti il risultato a casa, ma non prendere posizione non mi piace. Ignavi. Non voglio vederlo dalla mia squadra, ti fa stare a metà con ciò che vogliamo diventare. Se non mantieni un livello di frequenza, tutto diventa prevedibile. Ci siamo adattati alle regole del Milan e questo a me non piace. Avevo un buco nello stomaco perché sono fatto così e lo vivo così. L'ho fatto presente alla squadra il giorno dopo, in Champions League c'è un livello differente. Ma che gli vuoi dire? Questo vuol dire che anche negli allenatori ci sono le categorie. Guardate come analizza santo cielo, questo è, e io sono felice che il mio allenatore pensi questa roba qua e non difenda il calcio italiano, sono felice, non difenda il punto preso col Milan a San Siro, sono felice. Douglas Luiz è un bidone, nessuno lo vuole, questo è il tuo pensiero che non è il mio. Vedi, Maurizio, bianconero palermitano, la pensa invece come me, quindi è un tuo pensiero che sia un bidone. Ciao Chiara, Douglas Luiz doveva restare già quest'anno con noi perché è giocatore di livello altissimo, sono d'accordo. Per il portiere su Alisson, che ne pensi? Onestamente io preferirei Oblak, che per me è un toppissimo. Allora, su Alisson io penso una roba, e non è un pensiero mio, è un dato oggettivo in questo caso. Un giocatore, portiere, che salta 40 partite circa nelle ultime due stagioni, io non lo prenderei mai, per quanto forte possa essere. Questo è. Io prenderei Vicario, ma Vicario sembra che vada all'Inter praticamente con tutta la certezza del caso. Non prenderei Carnesecchi, no. Alisson per me fortissimo, però a quanto pare la cartella clinica è un po' segnata. Questo è un po' il mio discorso. Quindi sì, forse è meglio Oblak. Se devo parlare solo puramente da un punto di vista tecnico, preferisco Alisson, scusate. Se devo prendere a 360 gradi, io sì, forse è meglio Oblak. Matteo, Douglas Luiz sarebbe perfetto insieme a Thuram nel centrocampo, sono totalmente d'accordo. Poi Antonio da Caserta. Ciao Chiara, complimenti, il braccio come va? Bene, guarda come lo muovo alla grande, meno male, guarda che sono stata ancora un po' fastidio a mandarlo indietro, però adesso lo muovo. Vedo che hai tolto il cerotto, sì. No, vabbè, ma è da martedì che va molto meglio. Sicuramente starai meglio, sono contento per te. Io sto, da dopo Paris Saint-Germain-Bayern, a chiedermi se invece nella semifinale fatta in due partite con i gol che ora non valgono nemmeno doppio, avremmo visto la stessa partita enfatizzata da tutti, o avremmo visto una finale da 1-0 o 1-1. Un abbraccio, Chiara, Antonio da Caserta. No, secondo me sarebbe stata uguale, perché sono fatti così. Loro hanno proprio questo modo di giocare. Han chiesto a Spalletti se ha avuto un rapporto speciale con altri giocatori come ce l'ha con Ildiz. Lui ha risposto: sì, mi è capitato. Il mio lavoro da un punto di vista professionale passa da queste connessioni qui. Da un punto di vista professionale, soltanto queste connessioni qui. Mi piace instaurare un rapporto, avere connessioni di idee, prendere il meglio da ciò che ci vuole, da ciò che necessita. Per il bene del club, della squadra, dei nostri tifosi, di tutti quelli che amano questo sport. Ci sono persone con cui diventa più facile perché hanno qualità umane, senso di squadra, senso dell'amicizia, dell'amore, del voler condividere tutto il percorso professionale che si fa. Lui è uno di questi. Ha il sole stampato in faccia da un punto di vista di reazioni. Anche quando non ha avuto un momento favorevole, ha sempre questa faccia propositiva e volenterosa di trasferirsi quello che è un essere felice e positivo. Per il momento è così, ma ora è proiettato già al futuro. Con il suo essere modifica il momento che sta attraversando. Ha una famiglia splendida e attraverso la composizione di questo nucleo familiare si hanno caratteristiche più o meno positive. Lui ha tutto, anche in compagni gli vogliono un bene incredibile per la sua maniera di rapportarsi. Quando esce dal cancello è quello che si ferma più spesso di tutti, e questo è vero. Numero 10 della Juventus. Grazie al cielo, finalmente. Spero di vederlo con la fascia di capitano il più presto possibile. Questo sono onesta. Rendere la Serie A un campionato per giovani. Come se fosse solo questo il problema della... Cioè, capiamo? Vabbè. L'ho già detto, sarebbe la soluzione per tutti, per la FIFA e la UEFA. Deve diventare una regola fatta da queste potenzialità che controllano un po' il calcio. Non possiamo farlo soltanto noi. Tutte le nazioni devono avere un under. Non si parla solo per noi, ma si generalizza anche per le altre. Lì si è obbligato. Nella partita dell'altra sera della Juve Primavera, in cui ho visto un paio di calciatori importanti nella nostra squadra e anche nell'Atalanta, mi viene difficile pensare che non perda un po' forza la prima squadra nel far giocare quei giocatori lì. Bisogna acchiappare qualcosa di meglio, la seconda squadra te lo permette. Quella è una realtà corretta, ma va imposto in campo uno di 18-19 anni. La fucilata nella notte e lavorare coi ragazzini per gli anni futuri. Ce ne vogliono minimo 4, perché con 3 non sei tranquillo. E su questo io condivido totalmente il pensiero di Spalletti. Nel frattempo la conferenza stampa sta andando avanti. Noi però ci dobbiamo fermare. In teoria noi nel prossimo blocco dovremmo avere Antonio post conferenza stampa, ma conoscendo le conferenze stampa di Spalletti io non so se riusciremo ad avere Antonio, perché la conferenza stampa di Spalletti potrebbe finire dopo la nostra la trasmissione, dopo Sabato Sport. Vedremo quello che succederà. A tra poco.
2: Sabato Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il 4º appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il 2º weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il 5º confronto consecutivo a livello Masters 1000, si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide e Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà Lekzaci Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano, e proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Bakifbank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili o in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. Iniziamo poi a farvi sentire qualcosa di Spalletti. Ciao Chiara, teniamoci di Gregorio. Gaspare da Ospedaletto Lodigiano, l'ho detto anche io. Per me Di Gregorio deve restare alla Juventus. Daniele, carne secchia è il migliore. Per te, per me ad esempio no, non prenderei neanche il magazziniere, con tutto il rispetto dell'Atalanta, soprattutto poi carne secchi di errori ne fa e anche abbastanza. E poi Chiara, onestamente non credi che la maggior parte del budget a disposizione sia da spendere con un elemento in avanti e uno a centrocampo? Lewandowski 38 anni ma garantisce gol, ma non futuro, un mezzo Bernardo Silva, tanta roba, nomi alternativi no. Bernardo Silva lo prendo oggi, cioè anzi l'avrei preso ieri, perché comunque 32, 33 più o meno, quindi lo prendo subito. Lewandowski, onestamente, se Vlahovic dovesse andare via, è il mio primo nome, a prescindere da tutto, perché voglio comunque una squadra con giocatori che abbiano esperienza internazionale, cosa che noi non abbiamo, quello che ci manca. Quello, noi dobbiamo prendere giocatori che abbiano esperienza internazionale, anche più giovani, ma esperienza internazionale, che noi non abbiamo. Quindi sì, cioè io li prenderei. Sul budget, in avanti più o meno, a centrocampo sì, e poi ci serve un difensore centrale e secondo me anche un terzino sinistro anche. E poi Maurizio sempre, ma scusami, per quanto riguarda il caso arbitri, cosa rischia la Juve? Come ho detto, io non parlo del discorso arbitri, povera Italia anti-juventina, qualcuno mi spieghi come si può avere un odio verso di noi così palese, invece per gli altri cuscinetti e giocare a nascondino. Vorrei semplicemente lo stesso trattamento e serietà, perché alla fine i mondiali saltati potrebbero diventare tardi se le situazioni non vengono affrontate con responsabilità. Ciao Chiara, Maurizio, ciao. Sentiamo quella che vuoi tu, ne mandiamo una per sentire la voce di Spalletti.
6: Sento parlare di quarto posto, sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. E il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello. Per cui noi, per quello che ci riguarda come attenzione, come volontà di allenarsi, come ricerca, abbiamo mantenuto le stesse cose. Non bisogna stare attenti a quella che sarà una matematica e via dicendo, ma è il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là. Per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa, per cui noi vogliamo pensare a questa Champions League in queste partite e in questi allenamenti che ci mancano.
0: Allora, vi leggo anche l'ultima risposta di Spalletti, la conferenza stampa è finita. Livello della Juve dove può migliorare, il futuro continuerà ad avere cura con il valore che dai al presente. Tutto questo ruota nell'essere poi così applicati, attenti, determinati quando arrivi al campo, non avendo atteggiamenti che ti fanno sentire stanchezza. Il dubbio di aver lavorato tanto e di essere un po' in difficoltà. Abbiamo un luogo dove ci alleniamo perfetto e splendido, abbiamo una squadra che è uscita l'altra sera a cena e mi emoziona, è vero, ci sono tutte le foto. Questa ricerca di voler essere insieme, sorridere tutti assieme, prendersi per mano quelli che sono rimasti un po' indietro. State con noi, venite con noi, questa è la soluzione a tutti, a tutto. Ci vogliono giocatori che vogliono creare l'imprevisto, vogliono provare a giocare per qualità che hanno e non hanno ancora fatto vedere. Ci vuole un po' di sana follia che ti porta dentro il livello superiore che hai esibito fino a questo momento. L'avevo già detto, noi siamo stati vicini un paio di volte a fare cose importanti, ce lo saremmo anche meritato. Poi gli episodi ti costringono a dover parlare di statistiche, numeri che piacciono a voi. Ma parlando proprio di Champions, per fare quei risultati che abbiamo fatto con le squadre contro cui abbiamo giocato, abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima. Per molti è stata una delusione uscire, ma per passare il turno abbiamo fatto dei risultati che qualcuno avrebbe fatto meglio a riscrivere l'articolo. Ora non si ha mica paura del Bodø/Glimt? Si può essere presuntuosi davanti allo schermo se si ha a che fare con le persone. È un lavoro diverso, questo è quello che ha detto il buon Spalletti. Conferenza stampa ovviamente finita e chiusa. Abbiamo un messaggio vocale per caso? Sì, sì, tranquillo. Se ce l'abbiamo lo mandiamo, se no mandiamo qualcos'altro di... Ok, vai.
1: A parte che l'Italia è divenuta il cimitero degli elefanti.
0: Vero.
1: Reclutiamo soltanto degli over 40. E quindi, a parte questo, non siamo competitivi. E poi praticamente per quanto riguarda la vittoria finale su quattro squadre, non c'entrano, non credo che c'entri qualcosa Juventus e Milan, visto che erano, sono ai margini del livello europeo, anche se sono tifoso della Juve e questo mi rattristisce molto. Ma vi dico subito, mettetela come volete, vincerà il calcio speculativo del Ciolo Simeone, ve lo dico subito, vincerà il calcio speculativo, non gioco, del Ciolo Simeone, indietro tutta, e ben chi l'ha appresa a giocare in Italia.
0: Però in realtà è quello che dicevamo tutti, cioè il discorso è che si parla molto di questa cosa qua, no? Del Ciolo, dei gol, eccetera, eccetera. Però poi se noi andiamo a guardare anche i gol presi, no? in Liga dall'Atletico Madrid, sono più di quelli presi dal Barcellona. Quindi è un po' un luogo comune. Poi che sicuramente allora, l'Atletico Madrid del Ciolo era così fino a qualche anno fa. Una squadra molto difficile da affrontare, una squadra tutta messa dietro e messa bene dietro, molto difensiva e molto, come dicevi giustamente tu, spigolosa. Negli ultimi anni anche l'Atletico Madrid del Ciolo ha cambiato modo di giocare. Ha cambiato, è una squadra che è molto più votata all'attacco, poi che sia comunque una squadra ostica da affrontare, ma su questo siamo d'accordo, stiamo comunque parlando di una delle principali squadre della Liga. Però adesso stavo guardando, no?
7: Io ho memoria di un 4-3 contro il Real Madrid in Coppa l'anno scorso, due anni fa addirittura, dell'Atletico, quindi non poco.
0: No, no, assolutamente. Allora, l'Atletico Madrid ha preso 7 gol in più del Barcellona, 6 gol in più del Real Madrid, 2 gol in meno del Villarreal, poi ha preso... poi scendiamo giù comunque, parlo delle prime squadre. Quindi, delle prime 4 squadre di Liga, l'Atletico Madrid è terza come gol presi. 3 su 4, cioè solo il Villarreal ha preso 2 gol in più. La differenza dov'è? Tra ad esempio il Barcellona, Real Madrid e l'Atletico, ma anche il Villarreal. Il Barcellona ne ha segnati 29 in più dell'Atletico. Il Real Madrid ne ha segnati 12 in più e il Villarreal ne ha segnati, scusate perché poi la matematica è complicata, ne ha segnati 8 in più. Ma in realtà, come gol subiti, l'Atletico Madrid non è quella che ne ha subiti di meno tra le prime quattro della Liga. Cioè il Barcellona ha segnato, cioè scusate, il Barça ha segnato 87 gol e ne ha subiti 30. Ha una media di più 47. L'Atletico ne ha segnati 56 e ne ha subiti 37, che sono una media di più 19. E questo è che in realtà il Ciolo non è più così difensivo come era un tempo. È ostico, perché comunque è fastidioso sempre giocare contro l'Atletico, ma non è più quell'Atletico lì. Si va un po' nel luogo comune dell'Atletico di qualche anno fa. Ricordiamoci sempre che l'Atletico Madrid contro di noi al ritorno ne ha prese 3. Matteo, ormai non è più l'Atletico Madrid del Ciolo difensivo, ora ha uno stile offensivo, ha spostato Llorente terzino a due esterni offensivi. No, ma infatti è quello che sto dicendo. È esattamente questo, cioè non è più quell'Atletico lì. Vogliamo sentire qualcos'altro di Spalletti, che così almeno diamo voce e non è la mia voce come prima che vi legge quello che ha detto Spalletti, ma sentite giustamente l'allenatore della Juventus in prima persona.
6: In generale non è un torneo che premia la sicurezza, perché premia chi crea lo scompiglio, non chi lo evita. Noi in generale si tende ad avere controllo delle situazioni nel nostro calcio. In Champions League hanno questa attenzione verso le giocate che spaccano gli equilibri, le giocate che vanno oltre quelli che sono i reparti, gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions che creano questa instabilità, la velocità del gioco, le giocate di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì, la ricerca delle giocate che danno vantaggi di quei calciatori lì creano delle difficoltà. È chiaro che poi in questa velocità di gioco si crea un'instabilità dove tu puoi prendere anche dei vantaggi, ma reggere a quell'urto lì, a quelle corse lì, insomma, poi si è visto che diventa più difficile, ecco. Secondo me
0: abbiamo tagliato in questo momento Spalletti, ma ragazzi lo sentirete fino alla partita di domani, quindi ci sarà tempo, le risposte ve le ho lette, quindi comunque vi abbiamo reso partecipi di quello che ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Verona, perché c'è Antonio Paolino. Buon pomeriggio!
8: Buon pomeriggio a te Chiara, eccoci di fronte allo stadio, domani saremo qui dalle 17 con il prepartita, alle 18 il fischio d'inizio e poi prendendo spunto da quello che ha detto, non so se è un passaggio che hai già approfondito o meno perché è terminata davvero da poco, domande brevi, risposte lunghe, domande non per tutti, questa è l'equazione, chiaramente noi cercheremo non di creare scompiglio attorno alla squadra, ci mancherebbe, ma è la squadra stessa che dovrà creare scompiglio al Verona, quindi nessuna domanda sul Verona, eravamo lì pronti per parlarne, ma siamo andati su altri argomenti, i giovani, gli altri sistemi, tutti questi argomenti molto interessanti, a volte risponde, a volte no, a volte bisogna riascoltarlo un paio di volte, quindi tu avrai tempo fino alla fine dell'appuntamento di oggi, Chiara. Per il resto sulla formazione ancora qualche dubbio lecito, perché l'allenamento è terminato, Yıldız può stare dentro la partita, è sempre molto disponibile, è andato a parare un po' il colpo su quelli che in questi giorni sono stati un po' criticati come atteggiamenti, giocatori, barra occasioni fuori dalla continassa di fermarsi coi tifosi. Diciamo che diventerebbe un altro lavoro molto stressante, ma ricordiamo anche che i tifosi sono i pilastri dei nostri giocatori, quindi ogni tanto l'invito è che facciamo a tutti, panchinari o meno, beniamini o meno, di fermarsi, non solo come Yıldız, come ci ha detto. Molto interessante il fatto di non inseguire il quarto posto, ma di alzare quella barra di mantenimento su quello che deve essere l'obiettivo. È strategicamente un comunicatore impeccabile, poi andrebbe diluita la dose, no? Per certi versi, la provetta, senza confonderla con le mille risposte che ha dato oggi e in altri momenti, sempre molto interessante, anche vero che la durata è sempre importante anche nell'aprire e chiudere una chiacchierata. La formazione, io penso che Yıldız possa partire titolare, non sono ancora passato, perché poi finisco con te quando mi tacci dall'aula magna. Passo dalla Continassa, caffè al Geotel, dove organizzeremo, lo sai, Chiara?
0: Sì, l'abbiamo
8: detto. Mi permetti di rubarti qualche secondo per ricordare il raduno bianco-nero, per chi vorrà, un raduno che comincerà il 29, che non è una data proprio
0: casuale,
8: senza significato, esatto, il 29 maggio, terminato il campionato, ci troveremo liberamente per chi vorrà, per chi scenderà dal pullman, per chi passerà per caso, per chi ci vede e non ci conosce, vorrà fermarsi davanti al monumento dedicato all'Aisel, nella zona Continassa, quindi a pochi passi anche da questa postazione, dallo stadio. Un ricordo, e so già che alcuni iscritti hanno manifestato la volontà di richiamare quel ricordo, perché loro hanno partecipato, io ero un ragazzotto che guardava la televisione e non riuscivo veramente a capacitarmi, ma avremo modo di parlarne, di approfondire. Poi un'oretta dopo nel frattempo ci spostiamo verso il Jay Hotel, così potremmo dire tutti di essere entrati e aver occupato non solo le università, le scuole, gli asili e casa nostra, ma anche il Jay Hotel che ci ospiterà con un aperitivo, naturalmente ricordo che a pagamento per quelli che verranno, massimo 100 persone, e nell'aula magna, nella sala meeting, magari dove anche Spalletti incontra ogni tanto amici, tifosi e giocatori, ci ritroveremo per approfondire la stagione bianconera, per parlare di arbitri, sperando che non ci sia solo fuffa e speranze attorno a questo capitolo infuocato del nostro calcio. E due orette, una partita di chiacchiere con i bianchi e i neri a discutere tutti insieme. Radio Bianconera, ricordo solo l'email, perdonami, eventi@radiobianconera.it, eventi@radiobianconera.it. La prima scrematura la faccio io, nel senso guardo e controllo continuamente, e siamo quasi a metà, quindi dico c'è ancora un po' di spazio, c'è ancora un po' di tempo. Tornando a Juve Verona, sai cosa avrei voluto chiedere? Allora io faccio Antonio Paolino, Radio Bianconera, anzi faccio Chiara Leati, tu fai Antonio Paolino il direttore, Chiara Leati, Radio Bianconera. Ma per creare scompiglio, contro il Verona, mister, direttore, chi vuoi essere, vedi tu, Chiara, è la partita più facile questa? Questa sarebbe stata la domanda delle quattro che rimangono, in una pseudo gerarchia classifica delle quattro partite che restano. Al di là di quello che avrebbe risposto, dico che la formazione deve essere concentrata sull'ottenere, ma veramente questa volta è già quel Verona penultimo in classifica, la Serie B è lì che l'aspetta, e il Pisa dietro, e quindi le motivazioni un po' ci sono, però le motivazioni della Juventus devono essere granitiche e pesanti. Quindi spero che chiunque giochi, e attenzione a Holm sulla corsia di destra e McKennie sulla corsia di sinistra, quindi piccola variazione al tema, Thuram e Yildiz secondo me cominceranno la partita, probabilmente mi dicono Vlahovic no, ma passerò lì da dove faremo il raduno e magari origlierò ancora qualcosa. Se è rimasto qualcosa lì nella ciotolina che metto sempre fuori.
0: No, anche perché un certo Salernitana Juve 1-1 con la Salernitana già retrocessa dovrebbe aver dovrebbe averci insegnato qualcosa di qualche anno fa. Ma tu hai toccato, e poi ti saluto e ti lascio andare al Jay Hotel a prendere il caffè e a informarti o meglio a cercare di capire se senti qualche voce di corridoio sulla formazione. Ha toccato,
8: perché l'altra sera non mi hanno invitato a cena con loro, hai capito?
0: È vero.
8: Non mi hanno invitato e quindi devo chiederlo in qualche altro.
0: Hai toccato il tema Vlahovic, ci sei passato dicendo che probabilmente non giocherà. Spalletti invece in conferenza ha detto che Vlahovic vuole restare alla Juventus, o ho capito male?
8: Ha caratteristiche che mancano a queste squadre. A me ha praticamente salutiamo i colleghi che vanno via, qualcuno anche in moto, si vede che il caldo è arrivato. Diciamo che è un giocatore in questo momento, per quello che è la Juventus, sul quale per una partita, per questo finale, ha fatto riferimento al finale, anche sì, su Yildiz, non si è sbilanciato, c'è o non c'è, ma ha elogiato tutte le caratteristiche, eccetera. Di Vlahovic mi ha colpito questo aspetto, ha caratteristiche che mancano a questa squadra, ha il ghigno giusto. Il ghigno giusto a questo punto, se ha superato quei problemi, lo puoi avere all'inizio o alla fine. Alla fine con la squadra avversaria sempre un po' più stanca, ma visto che non può giocare 90 minuti, io penso che avrebbe potuto, fino a ieri mi sbilanciavo, un po' sponsorizzavo, tra virgolette, con qualche leggera informazione che avevo riguardo Vlahovic titolare. Penso però che sia vera quella notizia che è uscita, che abbiamo ribattuto un po' tutti, del Spalletti che sponsorizza per l'anno prossimo Vlahovic, a patto che lui voglia farsi sponsorizzare, a patto che si presenti dall'altra parte, perché ruota tutto attorno a quella ciotolina, certo, dove mettiamo le microspie noi fuori, e naturalmente rigorosamente inventate, prima che qualcuno ci creda e ci denuncia a chi ne è, e se si presenta dall'altra parte della continassa a Cobolli potrebbe certificare con un contratto accettabile, pesante il giusto per il bilancio Juve, di rinnovare. Dipende da Vlahovic, la volontà in teoria c'è, ma in pratica c'è anche il martellamento di squadre come il Bayern Monaco, come in Italia anche il Milan, e mi fermo qui. E quindi io dico anche che il solo Lewandowski non servirebbe, non servirebbe. E quindi capire bene che cosa capiterà attorno al nome di Vlahovic e quanto pesano le sue pretese sarà l'elemento di cui parleremo dopo la vittoria col Verona, mi auguro, dopo la qualificazione in Champions e dopo aver mantenuto un livello su 4 partite. In campionato, avrei voluto far notare anche questo, e ti saluto, lui ritorna sempre sulla partita di Bodo, sì. L'abbiamo capito, però la Juventus è arrivata al massimo agli spareggi, quindi Bodo, non Bodo, battuto o ha battuto poi l'Inter, secondo me è il mantenimento di quel livello almeno in campionato, perché se è più difficile la Champions e qui è più facile, abbiamo mancato degli appuntamenti, anche se lui come allenatore non ce l'ha dall'inizio.
0: Va bene Antonio, grazie mille, buon caffè, buon lavoro.
8: No, il caffè è un pretesto, Chiara, è un pretesto, fammi andare, poi magari ci risentiamo. Ciao, buon pomeriggio, a domani.
0: Ciao. Va bene, allora, ciao Chiara, quale sarà il destino di Zegrova per il prossimo anno? Ciao da Filippo, bisognerà vedere, nel senso che se vuoi io ti dico quella che è la mia, io non lo venderei a meno che lo staff medico della Juventus non dovesse dire guarda, Zegrova non sta bene, non può recuperare, è un giocatore che non può fare più di 10 minuti a partita o mezz'ora ogni 3-4 partite, allora in quel caso io lo cederei. Ma se non è così e se con una preparazione adeguata, con Luciano Spalletti eccetera eccetera, Zegrova fosse un giocatore abile e arruolabile per la prossima stagione, io Zegrova non lo faccio partire. Questo è il mio pensiero. Da lì a dirti cosa farà la Juventus, onestamente Antonio prima parlava delle microspie, non le abbiamo messe, non le mettiamo, e quindi ovviamente poi ad oggi non sappiamo ancora quale sarà la decisione della Juventus. Lo capiremo chiaramente in questi lunghissimi, bellissimi, gioiosissimi 3 mesi di mercato. Yuppie! Mamma mia. Vabbè, posso dirvi? Io ho sempre odiato il mercato, nonostante Sport Italia lo abbia fatto per sessioni e sessioni tra estive e invernali che non avete idea. Cioè, seguite Sport Italia, ce l'avete. Ad oggi io non vedo l'ora che finisca questa stagione. Per fare mercato, sì, perché almeno un attimo di fiato. Col mercato, essendo che io non sono una specialista di mercato, ho le mie fonti, eccetera, ma non mi occupo di quello perché non mi fa impazzire, almeno ci rilassiamo un attimo. Quello sicuramente. Volevo sentire l'ultimo estratto, magari poi tagliamo prima perché dobbiamo salutarci, però di Spalletti, e poi ci salutiamo.
6: Futuro continuerà ad avere cura del valore che tu dai al presente, di quello che fai nel presente. Per cui tutto questo ruota nell'essere poi così applicati, così attenti, così determinati quando arrivi al campo, di non avere atteggiamenti che ti fanno sentire un po' di stanchezza, che ti fanno avere il dubbio di aver lavorato tanto e di essere un po' in difficoltà. Noi abbiamo un luogo dove ci alleniamo e dove lavoriamo perfetto, splendido. Abbiamo una squadra che mi sembra abbia postato la squadra l'altra sera che sono uscito a cena insieme, è una roba che mi emoziona vedere queste cose qui, questa ricerca di voler stare insieme, di voler sorridere tutti insieme, di volersi prendere per mano e tirare quelli che sono rimasti un po' dietro.
0: Ok ragazzi, come vi ho detto, continuerete a sentire le varie pillole, detto in gergo, di Spalletti nel corso della giornata, ma anche chiaramente domani prima della partita, perché ci avviciniamo alla sfida tra Juventus e Verona alle 18 di domani allo Stadium, fondamentale per la corsa Champions. Noi ci rivediamo come al solito sabato prossimo dalle 15 alle 17 con Sabato Sport. Grazie come sempre, grazie a Tullio in regia, e ragazzi, fino alla fine forza Juve, ciao!
3: Sabato Sport. il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
9: Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
10: Eccoci, eccoci, 1:07, iniziamo le dirette come sempre del sabato di Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi. Siamo insieme come sempre dalle 13 alle 15, sempre con Dario Ghiringhelli. Oggi è tornata a trovarci Carola Contino, ciao Carola.
11: Ciao a tutti.
10: Mi fa sempre molto molto piacere quando vieni a trovarci e per chiacchierare un po' della nostra Juve. E non solo, perché stiamo seguendo anche sempre la Juve, ma le women che sono impegnate in una trasferta importante a Napoli per quella che dovrebbe essere la gara che deve confermare, consolidare o minacciare il terzo posto, se vogliamo dirla così, perché il Napoli Women è 2 punti sotto la Juve, quindi se dovesse vincere potrebbe scavalcare le ragazze di Canzi. Il pareggio manterrebbe chiaramente le posizioni. Con una vittoria, facevamo prima i conti con Carola, la Juventus andrebbe a più 5 dal Napoli, mettendo quasi al sicuro il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Women Champions League, perché sono 3 le squadre che vanno in Champions. Anche qua ci siamo documentati, eh? Salutiamo e ringraziamo anche Tullio, che oggi è in regia a mandarci in onda, insomma senza lui ovviamente come sempre non saremmo qui. E poi il saluto come sempre a voi e a tutti quelli che ci ascoltano con l'app, dal sito, da Twitch, perché insomma siete anche in tanti a seguirci da Twitch per questa nuova puntata. Tra l'altro approfitto, come sempre, come spesso devo fare il sabato, scusatemi, ho un po' di tosse, per segnalare che le dirette del sabato iniziano alle 13. Lo dico perché regolarmente io arrivo, apro la messaggistica e ci sono dei messaggi di persone che scrivono prima, giustamente, perché se ci guardate sull'app, cioè in video, in radiovisione, come si dice, c'è scritto, c'è il bollino con la scritta replica. Per chi ci ascolta soltanto, giustamente, se non ci fai caso quando accendi la radio con la programmazione, non si sa. Quindi per chi ha scritto, vedo diversi messaggi anche nell'ora precedente, dove dai messaggi immagino che ci fosse la replica del programma di Camillo di ieri sera. Da adesso fino alle 17 siamo in diretta, adesso con tutta la Juve che vuoi, poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Aleati. Prendo il messaggio di Roberto De Frede, che come al solito ci inaugura un pochino la puntata per aprire e anche un pochino chiudere un tema molto delicato e anche un po' triste per lo sport italiano. Non so se avete letto, poche ore fa è arrivata la notizia che è mancato Alex Zanardi, 59 anni, dove ne avrebbe compiuti 60 fra pochi mesi, un simbolo assoluto dello sport, ma non soltanto, forse anche un po' del carattere degli italiani, no? Roberto ci scrive: Zanardi non ha mai cercato il traguardo per chiudere una corsa, ma per dimostrare che il destino si può guardare negli occhi e sfidare con l'invincibile eleganza di un sorriso. Alex ha insegnato al mondo che la vera vittoria non sta nell'integrità del corpo, ma nella capacità di trasformare ogni polvere in ali, sollevando al cielo un trofeo, ma la dignità di chi non si arrende mai. Ha insegnato tanto ad ognuno di noi. Guarda Roberto, volevo iniziare la puntata proprio con il ricordo di Zanardi, e credo che questo tuo messaggio, questo incipit, sia meraviglioso per salutare un grandissimo campione, come hai detto tu, non soltanto nello sport ma anche proprio nella vita e negli insegnamenti in qualche modo. Veniamo noi, perché insomma cose molto più terrene, se vogliamo definirle così. C'è una partita domani da portare a casa, dopo aver già scoperto che cosa farà, a proposito di Napoli, il Como oggi, no? Perché alle 18 c'è Como Napoli. Mi dicevi, Carola, che domani sarai allo stadium.
11: Sì.
10: Mi sa che ci vediamo ci vediamo anche domani, no? Perché saremo nello stesso settore. Cosa ti aspetti dalla partita di domani? Poi andiamo
11: allora,
10: con i temi di oggi.
11: Sicuramente dall'ultima volta che ci siamo visti, Spalletti ha messo un po' in ordine sia le gerarchie, che comunque la squadra sta rispondendo bene. E appunto da queste ultime partite io mi aspetto solo veramente la vittoria, cioè mi aspettavo anche in realtà giù al Milan la possibilità di vincere, poi in realtà è stata una partita un po' piatta, nel senso che appunto non abbiamo visto gol, però ovviamente da entrambe le parti hanno lottato, quindi domani spero in una vittoria un po' di misura, senza troppe difficoltà, diciamo.
10: Con un po' di gol però magari, sì, anche, no? Perché insomma abbiamo voglia anche di festeggiare, di esultare con la squadra che viene sotto la curva. Guarda, ieri parlando con Simone Nasso, no? Durante Colpo Gobbo, lui diceva una cosa secondo me anche importante, cioè se dovessimo, e speriamo di sì, arrivare alla Champions, no? La speranza in un certo senso è che la Juve non esulti come se avesse vinto il campionato, no? Perché è vero, è un traguardo fondamentale, ma non può essere il traguardo della Juventus, no? Cioè, il Como, se arrivasse in Champions League, certo, potrebbe esultare come se avesse vinto un campionato. La Juve è veramente il minimo obiettivo, considerando che la Coppa Italia l'abbiamo buttata via malamente contro l'Atalanta, che il campionato l'abbiamo buttato via nel corso della stagione, la Champions non era probabilmente alla nostra portata, almeno per quest'anno, e quindi ci si aspetta davvero anche una consapevolezza di quello che vuol dire stare alla Juventus, no? E tra l'altro Spalletti ha più volte ribadito che queste ultime 4 partite che mancano saranno utili anche per lui, per capire chi è in grado di sopportare il peso della maglia, no? Quindi questa è un'altra cosa che bisognerà valutare. Detto che Spalletti, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguiti ieri, parlerà oggi alle 4, quindi in mezzo al programma di Chiara Leati, no? Durante Sabato Sport ci sarà la conferenza stampa del mister, che torna a parlare dopo l'altra settimana in cui aveva parlato Bremer, se non ricordo, sì, male, la settimana prima forse addirittura Locatelli, un po' di settimane che il mister...
11: Anche Sisco ha parlato.
10: Anche con Seisao, sì, Locatelli già 2 volte, e una volta anche... no, forse basta, so che ne ha saltate 4-5, soprattutto di quelle pre, no? Con la motivazione ufficiale della Juve, che tanto Spalletti parla sempre dopo, allora prima si fanno parlare ogni tanti giocatori. Credo che però queste ultime 4 partite siano veramente molto importanti, quindi si preferirà eventualmente far parlare il mister. Chiedo a Tullio se abbiamo l'ospite. Tullio, ce l'abbiamo? Abbiamo l'ospite pronto? Quasi. Allora nel frattempo continuiamo con le nostre chiacchiere. In tutto questo non ho detto il risultato, ho parlato della partita della Juve contro il Napoli Women, sono 2-2, l'ho attaccata, era il 26esimo minuto ed era già sul 2-2, adesso siamo al 42esimo e il risultato è fermo lì, quindi fondamentalmente da quando l'ho visto io è come se fosse appena iniziata, perché è pareggio, è come se fossero 0-0, mi fa segno Tullio che abbiamo l'ospite, ti chiedo solo se me lo riesci a mettere a video perché non lo vedo. Nel frattempo gli diamo il benvenuto, come sempre, come tutte le settimane, quando c'è il campionato, Stefano Romagnoli, Footstats. Ciao Stefano, ben trovato. Stefano, non ti sento, aspetta perché mi fa segno Tullio che ha... Ok, dovrei... prova a parlarmi Stefano.
12: Mi sentite?
10: Adesso sì, adesso ti sento, fra poco credo che e spero che ti vedremo anche, ma intanto nel frattempo ti sentiamo, quindi...
12: Io non vi vedo, però...
10: In questo momento nemmeno abbiamo... io, però tu ci senti, direi di sì.
12: Sì, vi sento, okay. Se volete facciamo eccoci, se fossimo in radio.
10: Ci siamo, almeno io adesso ti vedo anche, quindi sei anche a video per noi, quindi per chi ci sta seguendo riesce anche a vederti. Chiedo anche, bravissimo Tullio, grazie mille, ti chiedo anche se riesci Tullio, per cortesia, un'informazione di servizio, se riesci a mettermi la chat di Twitch sullo schermo, questo qui davanti, così vediamo anche chi ci scrive da casa. Stefano, ben trovato, intanto stavamo iniziando a parlare con Carola di domani, poi insomma con lei avremo modo di parlarne anche più tardi. Vengo da te perché ovviamente partiamo con i nostri numeri, con i vostri numeri di Footstats, bilancio degli Juventus Verona in Serie A e Serie B, perché c'è anche quella stagione lì in cui c'era anche il Verona.
12: Sì, allora sono 35 i match giocati a Torino, praticamente un monologo bianco-nero perché parliamo di 30 vittorie, 5 pareggi, quindi nessuna sconfitta, soprattutto 74 gol fatti contro i 20 subiti. Complessivi A più B, Torino più Verona, andiamo a 71 match, la Juventus sale a quota a 41 successi, quindi a Verona, in quel di Verona sono soltanto 11, 18 i pareggi, 12 le vittorie dell'Hellas, 119 a 61, quindi andiamo a quota a 180 gol in totale, in favore però i 119 sempre in favore della vecchia signora.
10: Quasi il doppio, no? Mancano un paio di gol proprio per, anzi 3 gol per fare proprio il doppio. Prima dicevamo con Carola, no? Speriamo anche di vedere un po' di gol da parte della Juve, che è un po' di partite che non ne fa più di 1-2. Finisse 3 a 0 domani, raddoppieremmo esattamente la differenza fra i gol fatti e i gol subiti. Ed è un 3-0 che, insomma, viste le differenze in classifica, non è potenzialmente non è neanche così lontano dal potersi eventualmente verificare, cosa che darebbe ulteriore consapevolezza e sicurezza, no, a questo finale di campionato da Juventus. Primo e ultimo Juventus-Verona di Serie A, Stefano.
12: Allora, il primo fu nel 57-58, tra l'altro coincise con l'esordio del Verona in Serie A, finì 3-2, marcarono Boniperti, Sivori, Charles per la Juventus, mentre per il Verona Maccacaro e Bassetti. L'ultimo l'anno scorso, Juve-Verona 2-0, vanno a rete Thuram e Cop Miners, quindi due dei nuovi arrivati, ma l'anno scorso.
10: Sì, anche perché quest'anno con Menes sta giocando molto poco, stavo leggendo i marcatori della Juve in quel primo Juventus-Verona, Boniperti, Sivori e Charles, cioè non proprio gli ultimi arrivati, no? Sono quelli che pur anche non avendoli vissuti sono veramente dei nomi scolpiti, no? Nella testa dei tifosi della Juve e nella memoria di chi evidentemente li ha visti e vissuti anche da giocatore in campo. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di Juventus Verona, Stefano?
12: Ora, in assoluto il 2-1, l'abbiamo visto l'ultima volta nel 19-20, tanto per rimanere in, diciamo così, nomi che hanno fatto o che comunque fanno parte della storia juventina, ricordiamo il gol di Ramsey, no, a parte gli scherzi, il gol decisivo comunque fu fatto da Cristiano Ronaldo, sì. Il Verona era andato in rete al 21esimo con Veloso, poi Ramsey praticamente 10 minuti dopo pareggiò e Ronaldo al 49esimo mise il sigillo sul definitivo 2-1. Mm-hmm. L'altro è l'1-0, comparso in 7 occasioni, l'ultima nel 23-24, a segno Cambiaso addirittura al 96esimo. E infine il 3-0, visto 4 volte, l'ultima nel 15-16, anche qui tanto per rimanere in nomi, così che qualcuno si ricorderà vagamente, Dybala all'8° minuto, Bonucci al 45esimo, poi un giocatore che a Torino ha fatto un solo anno, però ricordiamocelo, fu fondamentale il suo gol per andare poi a vincere lo scudetto, il 3-0 infatti fu messo a segno da Zaza all'82esimo,
10: sì,
12: allora, quello Zaza che grazie all'1-0 sul Napoli permise alla Juventus la famosa... diciamo così, cavalcata verso uno dei 9 scudetti di fila.
10: Sì, il famoso Zaza 88, no? Perché era l'88esimo minuto, una partita che era quasi finita, lui scarica questo sinistro da fuori area che si infila alle spalle del portiere del Napoli. Stavo guardando i 3 risultati più ricorrenti, diciamo che me ne va bene qualsiasi di questi 3, no? Nella partita di domani, perché tanto sono tutte vittorie. Dovessimo andare a rimpolpare appunto questo famoso 3-0, andremo a fare

0: parlando delle Champions, no? Quindi insomma una specie di dissing tra giocatori a distanza. Non so voi da che parte state, però insomma, vista dall'esterno è tutto sommato abbastanza divertente, si sono un po' presi in giro. Finché si rimane a quel livello lì, credo che sia tutto ancora abbastanza lecito. Ho detto che il fallo di Coman, l'ho visto, era veramente molto molto brutto, tant'è che Demiral ha fatto anche vedere i segni dell'intervento. Ci sono precedenti fra Juve e Verona alla 35esima giornata di Serie A, Stefano?
1: No, è qui un po' strano, comunque la partita manta un bel di match,
0: sì.
1: Non ce ne sono alla 35esima, però ricordiamoci che comunque il Verona spesso nel campionato a 20 squadre non era presente.
0: È vero.
1: Forse una sorta di giustificativo può essere questo.
0: Ah, giusto, perché da oggi sforiamo nelle quelle famose giornate che esistono solo da quando sono state portate a 20 le squadre, perché a 18 squadre il campionato si fermava alla 34esima. C'è però un precedente a maggio, vedo.
1: Sì, 19 maggio 2018, tanto per cambiare rimaniamo in uno dei, diciamo così, dei risultati che vediamo più spesso, sì. Juve-Verona 2-1, fa gol Rugani oggi a Firenze, marca Pjanic su calcio di punizione al 52esimo e poi l'ex Toro Cerci al 76esimo.
0: Senti, invece le partite giocate in casa dalla Juventus il 3 maggio in campionato quali sono? Quante sono?
1: Allora, 150 tra A e B, quelle giocate a maggio dal 29-30 in poi in casa. Mm-hmm. Match giocati proprio il giorno 3 sono invece 8. Il bilancio è nettamente a favore della Juventus, 5 vittorie e 3 pareggi, quindi nessuna sconfitta, ben 12 gol fatti e 5 reti subite. L'ultima volta è stata il 3 maggio del 2023 e anche qui ricorre il 2-1, punteggio e quindi ricorre, diciamo così, un po' troppo spesso in queste statistiche. Fu un 2-1 sul Lecce.
0: Insomma, quindi una serie un altro 2-1, no? Che effettivamente abbiamo visto che è il risultato più ricorrente. Approfitto, notizia di cronaca, è finito il primo tempo delle women, quindi Napoli 2, Juventus 2, tutto rimandato alla seconda frazione di gioco. C'è una partita è una partita di prime volte quella di domani, mi sono un po' incartavetrato, è stata una partita di prime volte, nel senso non possiamo sapere cosa sarà domani, ma ci sono state delle prime volte nella sfida di domani.
1: Sì, allora, come dicevi tu, te lo ricordi, il primo centro in bianco-nero di Andrea Cambiaso,
0: sì.
1: Ma anche Vlahovic marcò da appena arrivato nel calciomercato invernale, nel famoso passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, partita dove marcò quasi subito e poi, se non ricordo male, raddoppiò Zaccaria.
0: Oh, bravo, è vero, perché erano arrivati insieme a distanza di pochi giorni e infatti si diceva il mercato della Juve funziona, due acquisti, due gol. Sì, hai ragione, me lo ricordo Zaccaria, che a me non dispiaceva neanche, invece è stato venduto molto molto in fretta. Vlahovic e Cambiaso che sono ancora in rosa, Cambiaso dovrebbe giocare quasi sicuramente, Vlahovic potrebbe avere un po' di minutaggio domani ma non credo che partirà titolare. Diciamo che come primo gol alla Juve ormai mancherebbe solo più Holm, no? Perché tutti gli altri bene o male hanno già segnato. Anzi, la cooperativa del gol tra poco la vediamo anche, è quasi al limite massimo raggiungibile. E a proposito, le classifiche di rendimento, Stefano, in questo 25-26?
1: Sì, intanto ti apro, così guardiamo poi anche chi nella rosa bianconera, apro le nostre database, chi nella rosa bianconera ancora deve marcare in questa Serie A. Comunque andiamo, classifiche di rendimento, clean sheet siamo 15-6 per la Juventus, mm-hmm. Giocatori a rete 18-10 sempre per la vecchia signora, gol dalla panchina 10-2, questo è un dato davvero, davvero interessante. Saldo rigori, favori contro, la Juventus continua a rimanere a più 2, 5 calciati, 3 subiti.
0: Ti ho perso, Stefano, ti sei forse frizzato? Ah, sì, adesso vediamo di ripristinare il collegamento. Nel frattempo salutiamo Forza Onore su Twitch, che come sempre ci saluta, saluta me, saluta Carola, che non aveva sentito forse in apertura il nome della nostra ospite di oggi, insomma quasi abitué ormai, sarà la sesta, settima volta ormai, sì. che viene, mi fa sempre molto piacere, e poi aspettiamo che ritorni Stefano, perché c'è il solito saluto al Sabaudo, Stefano Romagnoli come lo chiama lui. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperare, ripristinare il collegamento, nel frattempo magari vediamo.
2: È già tornato,
0: perfetto. Allora torno da te Stefano, perché ci eravamo interrotti.
1: Io non so dove siamo rimasti.
0: Infatti stavo dicendo, siamo arrivati al saldo rigori favore contro, ma mentre ce lo stavi dicendo ti sei frizzato, quindi ripartiamo dal saldo rigori.
1: Ok, allora siamo più 2 Juve, 5-3, meno 2 Verona, mm-hmm. Differenza punti, 45esima, classifica in corso di validità.

0: Juve più 12 da 52 a 64, Verona meno 12 da 31 a 19. Quindi sia il saldo rigori che la differenza punti è stranissimo per chi a chi piacciono i numeri,
1: Sì.
0: perché siamo praticamente
1: Sono
0: l'uno è il ribaltato dell'altro.
1: palindromi
0: Sì, più 2 meno
1: praticamente.
0: 2 più 12 meno 12. Classifica solo secondo tempo. Qui la distanza abissale. Juve 60 è seconda in questa
1: Sì.
0: graduatoria, per gli amici lo vorrebbero magari così sapere. 16 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Verona 20, 2 vittorie, 14 pareggi e 18 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 34 giornate. La Juventus era a 62, quindi oggi mette in mostra un più 2. Il Verona era a 32, quindi oggi ha un meno 13. Punti nel 20-26, la Juventus a 32, continua a viaggiare a una media di poco inferiore ai 2 punti match, siamo a 1.88. Il Verona solo 7, siamo addirittura a 0.39 a match.
1: E sono proprio pochini. E tant'è, se non, no, ieri hanno detto sì, Pisa e Verona, no? Che da ieri sera
0: Sì, è
1: sono
0: ufficiale, da ieri sera Pisa e Verona sono ufficialmente in Serie B.
1: matematicamente in Serie B. Sì, quindi insomma anche lì c'era la possibilità eventualmente che il Verona potesse provare una rimonta improbabile. Adesso è proprio impossibile, nel senso che comunque con la vittoria del Lecce a Pisa, il quart'ultimo posto per salvarsi anche per il Verona è diventato irraggiungibile. E quindi diciamo Pisa e Verona l'anno prossimo le vedremo in Serie B, mentre invece rivedremo in Serie A il Venezia, che da ieri sera, avendo vinto la sua partita, è di nuovo già ufficialmente matematicamente in Serie A. Ho già visto diversi post anche della società che ha scritto una A con i tre colori, bianco, nero e arancione, che ricelebravano la risalita immediata del Venezia dopo essere sceso l'anno scorso. Tra l'altro, l'ultima partita di campionato era proprio contro la Juve, quella che aveva consentito alla Juventus di arrivare in Champions e che avrebbe potuto, con una serie di incastri particolari, anche salvare il Venezia. In realtà, visti i risultati degli altri campi, anche se il Venezia avesse vinto con la Juve, non si sarebbe salvata lo stesso. Ma sono contento. A me la squadra di Lagunare sta particolarmente simpatica. Non chiedetemi perché, no? Sono quelle simpatie che non hanno un vero motivo. Quindi sono contento che tornino in Serie A. E invece la Juventus è a meno uno da che cosa, Stefano?
0: Allora, eravamo lì alla vigilia di
1: Eh sì, eh sì,
0: Milan-Juventus,
1: eh sì.
0: adesso siamo a meno uno per via del pareggio dai 5.000 punti nella Serie A all time con la formula del girone unico. Per intenderci, ad esclusione del campionato di guerra negli anni 40, tutti i campionati, tutti i punti fatti dal 29-30 in poi. La Juventus è a 4.999, sarebbe la prima squadra a sfondare il muro dei 5.000 punti. Nessuno fino ad oggi, neppure l'Inter che ha un
1: In
0: campionato,
1: più, certo.
0: ricordiamoci, un campionato in più rispetto alla Juventus. Ma attenzione, perché la Juventus è anche a meno uno da un'altra cifra tonda, ovvero dai 150 KO casalinghi, sempre in A dal 29-30 in poi, perché è a quota 149.
1: E quindi insomma, diciamo che ce n'è uno che ci piacerebbe raggiungere come record e l'altro un po' meno. Insomma, sarebbe anche perché dovesse mai succedere che vince il Verona domani sera, si riapre un mondo completamente diverso, no? Cioè, da una Champions molto vicina arriveresti a una Champions forse molto lontana, perché la Roma comunque, il Napoli, scusatemi, il Como, dicevo, gioca in casa col Napoli e non ha una partita semplicissima. E domani sera noi lo sapremo già, perché il Napoli, Napoli-Como, anzi Como-Napoli si gioca questa sera. Mentre invece la Roma giocherà, mi sembra, addirittura lunedì, quindi insomma giocherà con tutti i risultati delle dirette concorrenti già acquisiti. Ti chiedo come sempre se hai una statistica dell'ultimo minuto, Stefano, poi ti saluto e ci sentiamo poi sabato prossimo.
0: Allora, intanto dico che domani, ricordiamoci, c'è anche Sassuolo-Milan, eh? Io non la darei per scontata. E se il Sassuolo fa lo sgambetto, tra l'altro, ricordiamoci, l'unica volta che Allegri ha giocato contro il Sassuolo da milanista, il Sassuolo vinse per 4-3 con 4 gol di
1: Di
0: Berardi
1: Berardi e lui fu
0: e
1: esonerato, vero?
0: fu esonerato e poi a giugno arrivò alla
1: Eh sì,
0: Juventus.
1: eh
0: Quindi
1: sì.
0: diciamo sì. Potrebbe succedere di tutto e la Juventus potrebbe avere nuovamente nel mirino il terzo o, a seconda di quello che succederà stasera a Como, anche il secondo posto.
1: Certo.
0: Quindi, insomma, come dici tu, è tutto aperto. Statistica dell'ultimo istante,
1: Vai.
0: i giocatori che ancora non hanno segnato in bianco-nero in questa Serie A.
1: Ah, bravo.
0: Abbiamo depurato la statistica dai portieri e i giocatori che sono andati via nel corso dei vari calciomercato, come Rugani e Nico
1: Certo.
0: Gonzalez. Quindi ci rimangono Milik, che però ho capito stagione finita per
1: Direi
0: lui.
1: di sì.
0: Ok, Coop Miners. Olm e rullo di tamburi Zegrova.
1: Ah già, è vero, è vero, è vero, non ho ancora mai segnato. Ce n'è uno che ancora siamo qui che ci stiamo mangiando le mani fino ai gomiti nella partita contro il Galatasaray, che ancora non abbiamo capito come ha fatto a non entrare. E però è vero, non ha
2: Alla
1: ancora mai
2: fine
1: segnato.
2: Coppa è riuscito a segnare solo in Champions,
1: Sì,
2: in campionato no.
1: due gol anche importanti, però ha già segnato con la Juve in campionato, no? Quindi non sarebbe il primissimo
0: No,
1: gol.
0: Coop Miners no, ancora non ha segnato. L'unico gol che ha fatto Coop Miners è stato annullato dal VAR, se non ricordo male.
1: Ma questa sì, quello con la Lazio, ma
0: Ah,
1: quest'anno?
0: sì, no, quest'anno, sì, l'anno scorso ha già
1: No, no,
0: segnato.
1: esatto,
0: Poi
1: infatti.
0: in assoluto Olm e Zegrova.
1: Esatto.
0: Quest'anno Zegrova ha 15 presenze in A, Olm solo 5, Coop Miners 29.
1: Sì,
0: Quindi
1: sì.
0: comunque Coop Miners e Zegrova le loro possibilità le hanno avute.
1: Sì, anche perché sono due giocatori più facilmente vicini alla porta rispetto a Holm, che tra l'altro ha ancora una traversa che balla da quello Juventus Bologna.
0: Sì,
1: Stefano, ti devo salutare
0: sacro,
1: perché
0: bellissima.
1: bellissima, sì, io la riguardo, che molto simile tra l'altro, rivedevo ieri sera il gol di Conceição a Roma, il gesto tecnico è molto molto simile, no? Solo che quella di Conceição finisce quei 2 centimetri sotto il palo e si infila all'incrocio, adesso tra la traversa, invece quella di Holm si stampa sulla traversa. Stefano, dicevo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato un po' il nostro tempo a disposizione. Ci sentiamo sabato prossimo con i numeri di Lecce-Juventus che si giocherà sabato sera al Via del Mare. Grazie ancora, Stefano Romagnoli, Footstats, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Io vi saluto, vi ringrazio. Baffara grandissimo ieri in Serie B, parato il primo rigore, parato il secondo rigore sulla ripetizione.
1: Ho visto, grazie Stefano, a presto, ciao ciao a te e a questo punto noi andiamo subito col notiziario sportivo e poi ci sentiamo fra pochissimo.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
1: e 37 minuti, torniamo in onda fino alle 15, come sempre con tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli, Carola Contino in studio, Tullio in regia. Questa seconda parte, come spesso succede, grazie, che meraviglia, si è stampa come quando fai, però è già ricalato,
6: Perché il cavo,
1: l'ho già riperso, abbiamo un problema sulle cuffie, sembra quando sbadigli
2: io anche adesso di nuovo
1: che ti
2: sento.
1: si stappano le orecchie, no? Molto bella questa cosa, grazie Tullio che ci ha risolto questo problema. Dicevo, questa seconda mezz'ora dedicata a voi. Intanto salutiamo Marti 2008 che dice su Twitch ci dice quanto è facile che la Juve arrivi quarta secondo voi, cioè che rimanga quarta evidentemente visto che siamo già quarti. Allora diciamo che siamo rispetto a qualche settimana fa artefici del nostro destino, no? Cioè mentre prima stavamo inseguendo, quindi non dipendeva solo più da noi perché bisognava anche come Roma facessero dei passi falsi, adesso da un paio di settimane ci siamo messi noi col musino davanti. Quindi se la Juve fa il suo lavoro e il suo lavoro in questo momento prevede, con il tipo di vantaggio che abbiamo, fare 3 vittorie e un pareggio per la matematica, no? Perché con 10 punti, avendone 3 di vantaggio sia su Como che Roma, 10 punti su 12, a quel punto saresti sicuro, anche se gli altri dovessero vincerle tutte. Quindi la Juve ha 2 match point importanti, secondo me, che sono quello di domani e quello della prossima settimana. Se tu cominci a fare già 6 punti su 12 che mancano, non dico che sei sicuro, ma praticamente sì. Non so cosa ne pensi, Carola.
2: Ma io sono propositiva in realtà. Secondo me possiamo anche, se appunto il Milan e il Napoli fa qualche
1: Certo.
2: passo falso, arrivare anche terzi.
1: Eh sì, perché siamo in quel
2: Quindi,
1: limbo, no? In quel limbo che basta.
2: cioè ormai dietro non guardo più, guardo solo avanti.
1: Basta un passo falso nostro per farci riraggiungere, ma basta un passo falso di quelli davanti per arrivare terzi, se non addirittura secondi, ricordando anche la questione, diciamo, scontri diretti, no? Perché col Milan, avendo fatto 0-0 sia l'andata che il ritorno, alla fine a questo punto è tutto pari, quindi dovessimo andare a pari punti col Milan, bisognerebbe guardare altri dati per decidere chi è davanti. Con il Napoli invece gli scontri a favore ce li abbiamo noi, perché è vero che abbiamo vinto qui e perso là, ma lo scarto di gol con cui abbiamo vinto noi, 3-0 rispetto al 2-1 di Napoli, ci mette davanti. Quindi dovessimo arrivare a pari punti col Napoli, arriveremmo, saremmo noi quelli davanti, ricordando che con le regole attuali arrivare secondi consente anche di andarsi a giocare ancora la Supercoppa italiana. Mas Juve ci dice: Olm ha toccato la traversa. Sì, alla faccia della toccata, l'ha quasi spaccata la traversa, no? Nel senso che insomma è ancora lì che trema, secondo me quella traversa della Nord, tra l'altro, perché l'ha presa
2: infatti
1: proprio...
2: noi eravamo lì davanti, l'abbiamo proprio vista bene,
1: clamorosa, veramente veramente clamorosa. Andiamo a sentire anche un po' voi, i vostri messaggi, le vostre voci. C'è forse un messaggio vocale? Sentiamo il vocale allora.
5: Buongiorno Dario, buongiorno caro.
1: Daniel, buongiorno. Daniel
5: da Tenerife. Oggi Dario ti mando un messaggio da 3715 metri
1: solo?
5: D'altezza sul picco del Teide, quindi non è solamente mare da queste parti. C'è un bel calduccio, fiato un po' corto, però si fa quel che si può. Ti volevo chiedere,
1: vai,
5: speriamo quest'estate di riuscire a vendere i giocatori che dobbiamo vendere al prezzo corrispondente, perché sentivo delle cifre che... Ma la Juventus si accontenterebbe di 20-25 milioni per David? Io dico che siamo impazziti. È un giocatore che ha 5 anni di contratto, che senza essere stato parametro zero sarebbe stato pagato non meno di 50 milioni dalla Premier. È vero, l'annata è quello che è, ma per quello che sia lui che Openda, probabilmente anche purtroppo Zegrova andranno rivenduti subito, perché un anno di poco rendimento ci sta. Quindi possono ancora credere che siano ancora quelli di prima. Ciao, buona giornata e buon weekend.
1: Ciao Daniel, grazie a te come sempre per questo messaggio. Per una volta ci manda il messaggio dalla montagna. Daniel di solito ci manda i messaggi dalla spiaggia di Tenerife col vento che si sente in sottofondo. Oggi c'era un altro tipo di aria, che era il soffiatone della passeggiata, ma ci sta. Quindi grazie del messaggio. Ma guarda Daniel, credo che la questione David sia legata semplicemente al fatto che sarebbe comunque una plusvalenza totale, no? Il fatto che tu non hai pagato il cartellino l'anno scorso, se ti entrano 25 milioni, sono 25 milioni puliti, no? Che se tu lo avessi comprato a 25 e rivenduto a 50, alla fine avresti incassato lo stesso. No, io sono d'accordo sul fatto che secondo me a quella cifra lì forse tanto varrebbe provare a tenerlo ancora una stagione, perché a me David, proprio che ti dica che mi abbia proprio completamente deluso, no. Forse sicuramente mi aspettavo molto di più in termini di gol, però è un giocatore che a me piace, e da quello che si intuisce credo che piaccia abbastanza anche a Spalletti, perché comunque continua a puntarci abbastanza, no, sul giocatore. Cioè anche in questo momento avrebbe potuto trovare delle soluzioni diverse, mentre Openda non lo abbiamo più visto, e mi viene da dire quasi giustamente. David comunque le sue opportunità le continua ad avere, e a Spalletti qualche possibilità a dargliela gli piace, insomma. Non so come la vedi, Carola.
2: Sì, secondo me comunque lui, anche dalle prime statistiche che abbiamo visto quando l'abbiamo visto in campo, sì, è sempre stato un uomo partecipe al gol. Probabilmente ci aspettavamo appunto di vederlo più a segno, però comunque a livello di contributo di squadra, secondo me lui il suo lo fa, e anche abbastanza bene. Openda, come abbiamo già accennato, è un giocatore su cui io invece non punterei per niente, sperando appunto di non avere una minusvalenza.
1: Il problema è quello, che l'abbiamo veramente pagato tanto, tra l'altro con una clausola per l'obbligo di riscatto ridicola, cioè la Juve doveva arrivare tra le prime 10 per far scattare l'obbligo del riscatto, no? Quindi era praticamente un acquisto obbligato, perché insomma se la Juve non arriva neanche nelle prime 10, non è che devi, cioè devi comprare per forza, non compri Openda, ma devi poi vendere tutti gli altri, perché non ti rimane nessuno. Mi fa ridere Federico78 su Twitch che dice: con le regole attuali, se arriviamo noi secondi vengono cambiate, certo, pur di non farci giocare la Supercoppa italiana. Vediamo invece ai vostri anche messaggi testuali. Terry: buongiorno a tutti, oggi ci lascia un grande uomo di sport, sempre disponibile con gli altri, per gli altri, persona per bene, umile, con un cuore grandissimo, sempre un dispiacere apprendere queste notizie. RIP Alex, buon viaggio. Questa è la nostra Terry, che si unisce al nostro cordoglio in apertura per la scomparsa di Zanardi. Ormai penso che lo sappiate tutti, è diventato di dominio pubblico circa un paio d'ore fa, quindi abbiamo aperto la puntata proprio ricordandolo. Ed è molto bello anche questo ricordo di Terry. Doni, ti ringrazio troppo. Numero uno, il migliore di Radio Bianconera. Grazie per la tua professionalità. È un piacere ascoltarti. Il vero Juventino, sì, su questo mi permetto di dire a prescindere. Su tutto il resto, come si dice, prendo e porto a casa. Grazie per il bellissimo complimento. Mi fa molto piacere. Ma qua ci piace essere professionali, divertirci a parlare di Juve. Quando la Juve ci lascia divertire, no? Perché poi ci sono stati anche dei momenti in cui, insomma, non era proprio il massimo. Giacomo D'Assusa, chiedo a te, Carola, una domanda da bambino delle elementari. Se viene accertata la frode sportiva con designazioni fasulle, indipendentemente dalla posizione dell'Inter, come si potrebbero dichiarare regolari i campionati interessati? E poi, ovviamente, dice, mi associo per Alex Zanardi, uomo notevole, grande pilota. Un'ultima cosa, spero che la tosse non sia come la mia, che è durata un mese. No, spero neanche io, Giacomo, che mi passi un po' più in fretta. Però è una roba fastidiosa, perché ce l'ho ma non ce l'ho, vabbè, comunque lasciamo perdere la mia tosse. Ecco, questa questione dell'Inter ovviamente adesso sta facendo scaldare i tifosi.
2: Io ho comunque,
1: no?
2: Un po' anche le varie testimonianze, certo. E comunque tanti professionisti dicono che è un po' stata ingrandita la cosa da giornalisti, pubblico, perché effettivamente sai, vedere l'Inter retrocessa all'ultimo in Serie B un po' fa gola alle squadre avversarie, ovviamente.
1: Ma però, tanto se dovesse succedere, succederebbe in estate,
2: dopo,
1: sì, come è successo con noi. Dubito, guarda, il problema grosso di quello che sta venendo fuori è proprio già un po' la disparità di trattamento. Detto che a oggi, con quello che è uscito fino a oggi, non è ipotizzabile nulla del genere, no? È chiaro che adesso ci si fa forza per chi si deve difendere sul fatto che non ci sono ancora le squadre coinvolte, le società coinvolte, ma abbiamo appena tolto, come si dice, la polvere da sopra il comò, no? Per cui adesso pian piano si inizierà a scavare, inizia già a venire fuori qualche nome, iniziano a venire fuori le intercettazioni telefoniche, perché poi sono quelle che faranno poi eventualmente fede in un ipotetico processo. A oggi, al momento, effettivamente c'è ancora
2: veramente
1: molto troppo poco per pensare a far saltare il banco, se non che una cosa che non è che la scopriamo oggi, da almeno 10 anni a questa parte tutti gli organi federali e di giustizia sportiva eccetera sono molto filointeristi, ma lo sappiamo, no? Dalla famosa grazia di Gravina per Lukaku a tutte le situazioni, alla protezione di Bastoni, non si capisce perché, che invece che essere diciamo preso come esempio negativo ormai è diventato quasi
2: aperto e chiuso. Parentesi, alla fine anche le interviste di Chivu sono state, cioè, grazie ancora che il giocatore gioca,
1: esatto,
2: con l'autostima alta,
1: certo,
2: nonostante le critiche,
1: cioè,
2: quindi
1: se siamo passati da farlo diventare appunto un esempio negativo quasi a simbolo di un bombardamento mediatico, no? Cioè, insomma, anche perché poi ribadiamo, come tante volte abbiamo detto, che lui non ha mai chiesto scusa, ha detto che si è più o meno pentito ma non ha mai chiesto scusa del gesto, quindi insomma, o meglio, no, al contrario, scusate, mi ha chiesto scusa ma non si è pentito, se non mi ricordo, comunque non è proprio che abbia fatto capire che,
2: sì,
1: che
2: diciamo,
1: ha capito
2: che la scusa è stata la transagonista,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: comunque
1: sì. E vabbè. Massimiliano da Roma, buongiorno ragazzi, già all'andata abbiamo lasciato 2 punti per strada, hai ragione, sia per orrori arbitrali sia per demeriti nostri, ma domani non prendo nemmeno in considerazione niente di diverso dai 3 punti, hai ragione Massi, queste partite sono quelle che mentre sali la salita per andare allo stadio, come capita a me che sono il secondo anello, sono quelle che dici questa la devi, cioè se non vinciamo oggi è giusto che non andiamo in Champions, no?
2: No, infatti speriamo anche di arrivare, cioè per come è messa adesso purtroppo l'Hellas Verona, perché giustamente la diamo già un pochino per sconfitta, no? Che speriamo che mentre saliamo, no, non facciano già il primo gol.
1: Certo.
2: Come io l'altra settimana sono andata a vedere la Next Gen, cioè il tempo di salire aveva fatto all'ottavo minuto un gol.
1: A me è capitato una volta che c'era stato un problema ai tornelli, no? Per cui c'era creata una coda pazzesca e quindi avevo fatto la coda sia nella parte fuori che poi in quella dell'accesso proprio al settore. E era lì, nei primi 6-7 minuti li ho fatti in coda con il telefono per vedere quello che stava succedendo, e nel frattempo aveva segnato Vlahovic, no? Sempre col fatto, tra l'altro, che c'è il delay tra lo stadio e diciamo lo streaming, e quindi io ho sentito lo stadio che esultava e dopo tipo 30 secondi ho visto il gol sul cellulare. Quello ogni tanto succede. E poi dice, se proprio devo rischiare qualcuno lo faccio nelle ultime 2 partite, dove Fiorentina e Toro faranno tutto pur di metterci i bastoni fra le ruote, pur non avendo, aggiungo io, più niente da chiedere al campionato, no? Perché sono fondamentalmente salve, non possono andare più nessuno giù. Ecco, qui apre Massi una parentesi su chi far giocare domani, perché c'è un Yildiz che non è al 100%, col Bologna non ha giocato, col Milan non ha giocato, è entrato solo gli ultimi 15-20 minuti, però oggettivamente, lo dicevamo anche ieri con Simone Nasso, io l'ho visto un po' in difficoltà contro il Milan, no? Allora rischiare un giocatore, cioè il rovescio della medaglia è: se hai bisogno di Yıldız per vincere contro il Verona, c'è qualcosa che non va.
2: No, sicuramente lui si riposa domani. Meno male, che poverino.
1: No, io immagino, seguendo il tuo discorso, poi ti lascio finire, immagino che Spalletti lo abbia buttato dentro l'ultimo quarto d'ora a San Siro per provare a vincere la partita, no? Ma io mi auguro che domani al 70°, 75°, che più o meno il minuto in cui dovrebbe entrare Yıldız, se siamo già a 2-3-0, a quel punto lo fai stare tranquillamente, comodamente in panchina.
2: No, penso appunto parta Boga comunque titolare domani. E poi più o meno la formazione è quella di sempre,
1: certo.
2: A parte Kenan non ci sono altri infortunati, probabilmente se comunque deve fare qualche ingresso particolare vedremo comunque Vlahovic, anche lì se ce ne sarà bisogno, magari anche titolare col fatto che non è una partita che dovrebbe, diciamo, affaticarlo più di tanto. Però no, cambi di formazioni particolari secondo me domani non ne fa, a parte Kenan che sicuramente non entra,
1: che non dovrebbe forse neanche giocare per niente, appunto nell'ottica sperando che il risultato sia acquisito e magari a quel punto vediamo Openda davvero, no? Che ormai viene messo solo per i brilli.
2: Magari Openda domani qualcosa può fare,
1: o magari qualcosa può fare. Io penso insomma che Boga sta facendo veramente molto bene, quindi speriamo.
6: Io mi
1: che
6: gioco doppietta di Openda domani.
1: Doppietta di Openda, va bene. Vediamo, Tullio gioca la doppietta di Openda, vediamo se succede. Guarda, a proposito di David, Federuce 78 ci dà un dato statistico che io anche ho già riportato tante volte, no? Fino a che è in campo, David è quello con i chilometri più percorsi, fa tanto lavoro e anche per quello è poco, immagino è poco lucido sotto porta. Hai ragione, Fede, nel senso che se tu guardi quelle statistichine che fanno vedere sempre fine partita, no, le fanno vedere ogni tanto durante la partita, dove ti fanno vedere i due giocatori per squadra che hanno corso di più, e nella Juve ci sono sempre David e McKenny. E a proposito di giocatori che stanno anche rendendo poco, quando giocava c'era anche sempre Koopmeiners, no? Con la differenza che Koopmeiners correva tanto e male, mi viene da dire. Invece David fa veramente tanto lavoro per andare a pressare il portiere avversario, a pressare l'inizio azione dell'avversario, e quindi, come dice giustamente Federico o Federica, non lo so perché Fede non possiamo sapere, c'è effettivamente poi una fatica, no? Quando devi essere sotto porta, anche se quel colpo di testa a 10 minuti dalla fine della partita di San Siro poteva farlo meglio.
2: Sì, ovvio. Però appunto non è un giocatore che, come hai detto tu, ha deluso al 100%. Anzi, appunto, qualche cosa buona la vediamo in campo da lui rispetto magari appunto a un Koopmeiners che quando corre tanto e appunto male, tra virgolette, o un Openda che veramente fino ad ora non l'abbiamo visto giocare per niente bene, penso, tutti.
1: Guarda, Giovanni Lamiera su Twitch ci dice: se guardiamo il calendario che non è scontato del Milan, ha la trasferta col Sassuolo, l'Atalanta in casa e il Genoa fuori. Rincorriamo lui o ci guardiamo le spalle dal Como sperando in un pareggio, una sconfitta col Napoli? Allora, qua dipende, Giovanni, nel senso che tipico tra l'altro soprannome piemontese, Giovanni Lamiera. Non lo so, allora, io che sono molto realista punto a puntellare il quarto posto, quindi preferisco ancora guardare dietro. Carola invece, che è più ottimista e futurista, sarà anche la giovane età, è più portata a guardare davanti. Io dico che noi dobbiamo comunque fare il nostro, no? Poi tutto il resto dipende molto dagli altri. Noi abbiamo queste 4 partite dove secondo me dobbiamo fare sicuri 10 punti su 12, quindi 3 vittorie e un pareggio, con le 2 vittorie che devono necessariamente essere, anche per tranquillità, queste due: domani col Verona e sabato con il Lecce. Una volta che arrivi a 2 giornate dalla fine, dove i punti sono solo +6, se tu ne mantieni, ammesso che Roma e Como le vincano tutte anche loro, 3 punti di vantaggio con 6 disponibili, e insomma, a quel punto, se la butti via, è anche giusto che tu non vada in Champions, o poi sempre anche questa idea qua. Gianni da Valle Lucania: Dario, ma tuo fratello cosa dice? Cosa bolle in pentola sponda Toro per l'ultima di campionato? Perché lui sa che mio fratello è del Toro. Se ci servisse qualche punticino, faranno i bravi, non vedono l'ora di darci qualche dispiacere. Io scommetto che Granata a salvezza già raggiunta, sperano di chiudere quella classica ciliegina sulla torta. È un po' quello che abbiamo tutti paura, no Gianni? Nel senso che in realtà il Toro, paradossalmente, o che gli servivano i punti per salvarsi e non è più, perché il Toro è matematicamente già salvo, già dall'altra settimana addirittura, o che comunque per fare un dispetto alla Juve, insomma, l'ultima giornata non ce la regala di sicuro. Infatti io dall'inizio del campionato, che quando ho visto il calendario ho detto speriamo di arrivare all'ultima giornata con il risultato acquisito, no? Che fosse all'epoca ancora per lo scudetto o per la
2: Anche
1: Champions.
2: Perché il Toro alla fine gioca meglio sempre con le squadre più, più alte in classifica piuttosto che quelle alla sua portata, diciamo.
1: Sì, anche perché tra l'altro settimana scorsa era sotto 2-0 contro l'Inter ed è riuscito a rimontare. È vero che l'Inter non sta proprio spingendo a mille perché gli manca forse un punto per la matematica sicurezza della vittoria del campionato. Forse addirittura se vince questo turno potrebbero già festeggiare oggi, domani, quando sarà. Probabilmente anche molto in funzione del risultato del Como, del Napoli a Como. E magari l'ottica di festeggiare la vittoria in casa poteva essere anche magari un freno a disputare la partita della vita settimana scorsa al Grande Torino. Ciao ragazzi, Stefano da Villa Poma in provincia di Mantova. Sto guardando Sport se su Italia 1, siamo già al tennis e neanche una parola sul caso arbitri. Già tutto chiuso, ci dice Stefano. Ecco, questo è un po' quello che dicevamo prima della differenza del trattamento, no? Quando c'è in ballo la Juve, quando ci sono in ballo le altre squadre. No, credo che la situazione sia un po' quella che dicevamo prima, cioè che al momento c'è ancora poco. Tra ieri e oggi effettivamente anche sui social non è uscito molto di più rispetto a quello che già si sapeva. È una cosa che sicuramente andrà avanti per un po' e pian pianino verranno fuori altre cose. Bisognerà capire la gravità, no, di queste altre cose, perché se rimane tutto così com'è, alla fine si chiuderà con fondamentalmente, diciamo, un nulla di fatto. Ci sono tantissimi vocali, vedo, Tullio, ne sentiamo un vocale?
7: Diciamolo, l'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita.
1: Questo credo che sia una specie di imitazione di La Russa, credo, da parte di un nostro ascoltatore. La squadra lo sta dimostrando, in Italia sta vincendo lo scudetto, la società, insomma, che proprio sia tutto limpido e trasparente con l'Inter di mezzo, insomma, ultimamente forse no. Sentiamone un altro.
8: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto.
1: Ciao Michele.
8: La mia riguardo David. Non è quello che aspettavamo, l'abbiamo visto tutti, ma non è nemmeno una prima punta che ci aspettavamo dopo che facesse 30 gol. So, io un'altra chance ce la darei, anche perché se andiamo qualche anno dietro, Rabiot per 4 anni non ha fatto niente a livello, se l'ultimo anno ha fatto bene, quindi c'è le possibilità, le abbiamo dato agli altri, perché lo parla anche a David. Henry è stato cacciato dalla Juventus, che non era.
1: Michele, scusami, ti interrompiamo il messaggio perché si fa fatica a capire, però il concetto l'abbiamo capito, no? Cioè dare un'altra possibilità a David, visto che l'abbiamo data a Vlahovic, pur non avendo fatto benissimo neanche lui e avendolo pagato tra l'altro molto di più, no? Perché Vlahovic 70 milioni, se non ricordo male, l'abbiamo pagato. Su Twitch si è scatenata una faida tra i nostri ascoltatori, tra chi è pro David e chi è pro Vlahovic. Ovviamente ognuno ha la sua idea. Io in questo momento sì, forse il colpo di testa di David che diceva.
2: Ma infatti sono d'accordo sul fatto che in realtà David non sia proprio una vera prima punta.
1: Assolutamente. Io tante volte ho già detto anche qua che paradossalmente io li vedrei addirittura bene insieme, no? Perché David è uno che lega molto il gioco, che potrebbe fare tanti gol a Vlahovic, regalando a Vlahovic molti assist che probabilmente...
2: Anche perché l'altro anno comunque Dusan si lamentava proprio dei chilometri che doveva fare magari per, certo, il recupero palla, invece se quel lavoro già lo sposti a David... Sicuramente Dusan ha più possibilità di segnare.
1: Ti dico, io la curiosità di 2-3 partite insieme me la toglierei, perché è chiaro che poi se non funzionano non puoi bruciare troppe partite, però almeno dei pezzi di partita, magari di partite un po' più complicate. Ecco, stasera, domani sera, se non dovesse giocare Yıldız, no? Uno spezzone, perché no, di David e Vlahovic insieme, secondo me si potrebbe anche pensare di provarlo. È una mia idea, la dico da diversi mesi, magari è una cretinata, però potrebbe essere secondo me una soluzione anche per valorizzarli in realtà entrambi per il tipo di gioco e di lavoro che fanno. Torniamo invece un attimo ai testuali, ci sono poi ancora tanti vocali ma abbiamo ancora tempo anche poi nell'ultima mezz'ora di ascoltarvi. Sarei curioso di sapere, questo è ancora Daniel, che ci dice se baratteresti l'ultimo scudetto di Sarri eliminando anche tutti gli altri scudetti fino a quello di quest'anno. Sai che non ho capito, Daniel, cosa intendi? L'ultimo scudetto di Sarri eliminando tutti gli scudetti fino a quello quello di quest'anno. Non ho capito, Dani, se hai voglia di rimandarmi questo messaggio, perché non ho capito che cosa intendi. Non so se tu hai capito cosa volesse dire.
2: In realtà è un po' confuso.
1: Infatti no, mi sono perso. Ma ancora Massimiliano da Roma dice: attenzione a guardare solo il Como, perché la Rometta queste ultime quattro gioca con squadre che non hanno nulla da chiedere: Roma, Fiorentina, Parma, Roma, Derby e Verona-Roma. Insomma, Massimiliano, su Fiorentina, Parma e Verona posso essere d'accordo con te. Sul derby così, perché esattamente come vale per noi il discorso del Toro, vale anche per la Roma. Cioè, ragazzi, a Roma il derby è sentito, credo, ancora più che non qui a Torino, e la Lazio sicuramente non concederà nulla alla Roma, e oltretutto la Lazio, mi permetto anche di dire, è una squadra che è pure più forte del Toro, no? Quindi, delle quattro partite che mancano, il Como e la Roma secondo me ne hanno una difficile ciascuno, che sono il Como, quella di oggi contro il Napoli, e la Roma proprio il derby alla penultima, con il piccolo vantaggio che noi abbiamo anche sulla Roma rispetto al Como, perché col Como abbiamo gli scontri diretti a sfavore, li abbiamo persi sia l'andata che al ritorno, con la Roma invece ce li abbiamo a favore noi, perché abbiamo vinto in casa e abbiamo pareggiato là, quindi dovessimo arrivare a pari punti, se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge siamo comunque ancora davanti noi, invece il Como ha gli scontri diretti.
2: Poi la Roma in questo momento comunque ha un po' di infortuni, quindi sicuramente il derby sarà un po' complicato, se
1: certo,
2: recuperano un po' di persone.
1: Sì, perché poi c'è di nuovo sempre il solito problema di Dybala, no? Che gioca 3 partite e ne salta 10, cioè alla fine col senno di poi, quella che ci aveva fatto strappare un po' i capelli, no? Questa cessione di Dybala, purtroppo per fortuna alla fine... credo che abbia avuto ragione la Juve, cessione, poi forse era andato via addirittura a parametro zero, però vedendo il minutaggio di Dybala è vero che quando lo vedi giocare è comunque un giocatore di qualità superiore, però purtroppo gioca molto poco. Vedi Forza Onore su Twitch dice: sono d'accordo con te, David e Vlahovic potrebbero essere complementari giocando insieme. È un mio pallino, magari non li vedremo mai giocare insieme, però io una volta lo proverei. Abbiamo il notiziario, ci sentiamo fra qualche minuto.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: 14 e 6 minuti, rientriamo in studio per la seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme appunto fino, come sempre, fino alle 15. Intanto vi diamo un aggiornamento sul risultato delle women, che in realtà è ancora fermo sul 2-2, non è successo, non è vero, non è successo nulla, no, perché qualche azione importante c'è anche stata, però il risultato è ancora fermo sul 2-2 e il minuto è il 74esimo in questo momento, quindi risultato ancora inchiodato sul pareggio. Il Napoli ha provato un'azione offensiva, ma nulla di fatto, quindi ancora X in questo momento il segno. Terry che ci dice: aspettando la dolcissima Carola venerdì su J-Land, ci dice: volevo chiedere a proposito dei ragazzi dell'Under 20 se si poteva fare di più per portare a casa la Coppa Italia. Scusate se scrivo ancora, ma figurati Terry, tu scrivi tutte le volte che vuoi, poi noi se riusciamo leggiamo tutti i messaggi, e a volte non riusciamo a leggere tutti, però quando abbiamo anche perché lo spunto è interessante, no? A noi piace molto parlare non solo della prima squadra, stiamo seguendo appunto anche le women, la next gen tra l'altro dovrebbe portarci su qualche giovane, e Carola è espertissima in next gen perché li va,
2: sì,
1: anche a vedere,
2: anche perché domani fanno spesso la prima partita di playoff in,
1: esatto,
2: casa, quindi sicuramente
1: contro la Vispesaro, se non, sì, ricordo male, quindi tu vai a vedere proprio quella che
2: no
1: mi dicevi.
2: Io domani vado a vedere l'Under 20.
1: Ah, l'Under 20,
2: Terry, grazie sempre per la domanda. E,
1: ah,
2: vabbè,
1: giusto, perché l'Under 20,
2: il fattore campo avrà influito comunque, anche perché non è stata una partita non combattuta, alla fine si è vinto mi sembra per un 3-2.
1: Ma lì siamo stati un po' polli perché fa subire il pareggio nei minuti di recupero, no? Noi siamo quelli del fino alla fine, sempre che ci piace pareggiarle o vincere noi però le partite, e lì poi purtroppo Coppa Italia si fanno i rigori subito, quindi subito il pareggio, poi abbiamo perso i rigori, è veramente un peccato. Quello che si poteva fare di più è l'attenzione, no? Nel non subire il gol del pari nei minuti
2: però,
1: di recupero.
2: Però come ha detto Padoin e Brambilla, in tutte e due le squadre, quando si hanno questi alti e bassi, che avendo tanti giovani comunque di qualità e cercando di far giocare comunque un po' tutti,
1: certo,
2: a volte gli equilibri un po' si spezzano, certo. Quindi già il fattore campo comunque giocando giù a Bergamo
1: può avere
2: avrà inciso, sì.
1: Sì, poi parliamo comunque dell'Atalanta, che è a livello
2: anche
1: giovanile
2: è una signora
1: squadra. Sarebbe stato un bel risultato, un bel trionfo, anche perché sarebbe stata, diciamo, a livello principale, no? Tra prima squadra, next gen, femminile e under 20, forse l'unico trofeo. No, le women hanno già vinto un trofeo, se non ricordo male, all'inizio della stagione, no? Quella nuova Women's Champions Cup, non mi ricordo come si chiamasse. E poi hanno la possibilità, lo dicevamo prima, a fine campionato di vincere la Coppa Italia contro la Roma, tanto per cambiare, no? Ormai la Coppa Italia...
2: No, infatti ha detto quest'anno anche Canzi, ha detto ormai tra Juve e Roma ci sono più scontri tra di loro che in tutto...
1: Sono le due... E tra l'altro la Roma quest'anno che è prima in campionato, quindi si appresta, insomma, ad andare a vincere la regular season delle women, e, insomma, sono due squadre che negli ultimi anni si stanno un pochino spartendo i bottini fra...
2: Un po'
1: fra...
2: come per noi Inter-Juve.
1: Sì, fino a un po' di anni fa, ormai purtroppo noi la Juve siamo un po' rimasti un pochino indietro.
2: Sempre se non arriviamo secondi alla fine.
1: Esatto, è giusto, perché potremmo andare poi a giocarci a quel punto la Supercoppa. Ha detto che la Supercoppa sicuramente, se non cambiano le regole, vedrà Inter e Lazio, perché sono anche le due finaliste di Coppa Italia. Bisognerà capire, ecco, in quel caso lì, con l'Inter che è anche in finale di Coppa Italia, chi va, chi sarebbe la quarta squadra, perché sarebbero Inter e Lazio della Coppa Italia, Inter e la seconda del campionato. Bisognerebbe capire se a quel punto si va fino alla terza a prendere l'eventuale quarta per la Supercoppa, o non lo so, non si sa ancora neanche se giocheranno le prime due o meno. Sono curioso anche di vedere questa cosa qua, perché una volta ci andava appunto l'altra finalista di Coppa Italia, no? Se una squadra faceva il doblete, vinceva sia il campionato che la Coppa Italia, la Supercoppa la facevi contro la finalista perdente della Coppa Italia, ma con l'attuale regolamento la finalista perdente della Coppa Italia fa comunque già la Supercoppa, quindi bisognerebbe capire dove si va eventualmente a recuperare la quarta squadra per questo mini torneo. Abbiamo il nostro prossimo ospite e mi fa molto piacere averlo, tra l'altro lo ringrazio anche perché gli ho cambiato l'ora del collegamento praticamente un quarto d'ora fa. Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport, ciao Jacopo, ben ritrovato, è sempre un grande piacere.
9: Ciao Dario, piacere mio, e un saluto a tutti, buon sabato.
1: Senti, stavamo ragionando, io non so se tu lo sai, perché adesso stavo realizzando, no, che per questa ipotetica Supercoppa italiana, che se non cambiano le regole, questo è un altro paradosso assoluto del calcio italiano, che non sappiamo ancora neanche come sarà la prossima, dovrebbero giocare sempre le prime due del campionato e le due finaliste della Coppa Italia, ma l'Inter è già in entrambe le situazioni. Chi è poi la quarta squadra a quel punto?
9: Potremmo fare un reality, un contest, mandate un video di 30 secondi e chiamiamola più simpatica. Tanto sono tutte scarse, quindi voglio dire, non è che lo spettacolo è di grande livello. No, non lo so Dario, sollevi un tema interessante dal punto di vista regolamentare, qui bisognerebbe chiedere ai colleghi proprio quelli scafati di regolamento.
1: Perché
9: guarda, è una questione che sinceramente non so.
1: Ma
9: non
1: sai
9: so
1: che io l'ho realizzato in questo momento mentre ne stavo parlando con Carola, perché sono già andato a verificare la questione Europa League, no? Perché mi sono posto il problema se, siccome l'Inter andrà comunque in Champions, se la Lazio da finalista di Coppa Italia sarebbe andata in Europa League o meno. Invece no, se la Lazio va in Europa League solo se vince, altrimenti se vince l'Inter ci va comunque dalla graduatoria della Serie A. Però la questione della quarta squadra in Supercoppa l'ho realizzata in questo momento. Abbiamo perso il collegamento con Jacopo, mi aveva detto che era in macchina, quindi forse lo perderemo. Prendo un messaggio intanto, poi tanto cerchiamo di tornare anche su temi più di campo. Andy da Essen dice: io sono pro David, per esempio, no? E dice: mi manca Rabiot, anche a me tanto, perché senza il Milan anche quest'anno abbiamo visto, con Rabiot e senza Rabiot, che differenze importanti anche nelle prestazioni. Il serbo, se non rinnova, è meglio, quindi anti Vlahovic mi viene da dire, Andy, anti ovviamente, diciamo, non pro Vlahovic. E poi vorrei Kolo Muani, evidentemente. Ecco, Kolo Muani è un altro nome che cambia molto gli umori dei nostri tifosi. Tu lo rivorresti Colomani?
2: Allora, io ho una sorta di amore platonico per Colomani, sì, perché l'altro anno comunque a me è piaciuto molto anche come si è inserito nella squadra. Però in questo momento forse non lo vedrei per la squadra di Spalletti.
1: Anche perché sì, effettivamente l'anno scorso aveva fatto molto bene, ma con una squadra che era allenata da Tudor. Anche al Mondiale per Club, effettivamente, finché l'abbiamo avuto, ha fatto vedere che ci stava e come in quella squadra. Effettivamente bisognerebbe capire, perché non è quell'attaccante che ha descritto Spalletti nel mercato di gennaio, no? Cioè quello fisicato, grosso, forte fisicamente, eccetera. Abbiamo di nuovo Jacopo Gerna. Ciao Jacopo, ben ritrovato Jacopo.
9: No, scusate, non so cosa sia successo. Nel frattempo hai risolto la questione regolamentare della Supercoppa?
1: Non ancora, però giuro che nella pausa, perché adesso dovrei fare una ricerchina, nella pausa vado a cercarlo, poi te lo dico a questo punto, che immagino che
9: ti
1: sia...
9: Mandi un WhatsApp, mi raccomando, che ci tengo a saperlo anch'io.
1: Assolutamente. Senti, invece ti leggo questo messaggio di Andy da Essen, che in un messaggio tira fuori quattro temi importantissimi, no? Dice, io sono sì, pro David, mi manca Rabiot, il serbo se non rinnova meglio, vorrei Colomani. A te.
9: Allora, sono quattro tesi forti. Allora, analizziamole punto per punto. Pro David, no, assolutamente.
1: Ok, tu sei contro.
9: Un buco nell'acqua epocale, non so come mai sia stato preso, è stata una delusione colossale. Manca Rabiot, beh sì, assolutamente, la miglior mezzala sinistra del campionato a livello di Serie A, una fisicità, un'intelligenza di gioco, una capacità di inserimento che non ha nessuno. Poi mi hai detto, vorrei Colomani, sì, sono d'accordo, giocatore che in Serie A può spaccare, più da esterno che da centravanti, ma in tutti e due i ruoli lo terrei tutta la vita. E poi diceva il nostro amico, il serbo se lo rinnova è meglio, sì, ma io qua non sarei così categorico, voglio capire quanto mi costa rinnovare il serbo, ecco.
1: Certo.
9: Senti... se il serbo vuole 12 milioni per rinnovare, dico arrivederci, grazie.
1: Beh, chiaro.
9: Se il serbo dice a 4 a 5 rinnovo, perché no?
1: No, beh, credo comunque che i 12 siano assolutamente impensabili, ma anche perché da quel che sappiamo, insomma, lui si è un po' proposto ovunque, nessuno gli ha dato ma neanche 10 fondamentalmente, anche perché poi arriva da una stagione in cui non ha praticamente giocato, quindi diventa
9: allora,
1: complicato.
9: Allora, Dario, è inutile nascondersi dietro a tanti discorsi, lui alla Juve è deluso sostanzialmente.
1: Sì. Sì.
9: Cioè qualche lampo di grande centravanti si è visto che è giocatore, ma sostanzialmente ha deluso. Quindi, cioè, se tu sei così, non voglio dire presuntuoso, sei così distaccato dalla realtà da andare a chiedere quelle cifre lì, vuol dire che non hai tu stesso la percezione di quello che hai fatto. È vero che gli attaccanti forti e non vecchi come ancora lui non è costano, però ragazzi, cioè, non è quello il suo prezzo, ragazzi, non è quello il suo prezzo. Allora Luis Diaz quanto deve chiedere?
1: È certo. Senti, do una notizia in diretta: Krumbinghe l'ha portato in vantaggio le women 3-2 a 7 minuti dalla fine della sfida contro il Napoli, che consentirebbe alla Juve di consolidare il terzo posto per qualificarsi alla Women Champions League dell'anno prossimo. Visto che la stiamo seguendo, do l'aggiornamento per i nostri amici da casa. Invece ti chiedo, perché noi abbiamo i nostri tifosi, e io e Carola anche siamo un po', diciamo, esponenti delle due fazioni diverse, sì, ci dobbiamo guardare più dalla Roma e dal Como dietro, o possiamo guardare il Milan e forse addirittura il Napoli davanti?
9: Allora, no, perché ormai al di là di quelli che sono i valori in campo, secondo me ci sono talmente pochi punti a disposizione che anche un vantaggio diciamo risicato è importante. Allora, il Milan è in Champions, il Milan con lo 0-0 di San Siro del turno scorso è in Champions, sì, non ci sono dubbi, il Napoli non parliamone. E dobbiamo guardarci da Roma e Como, secondo me più dalla Roma. Como mi dà l'idea di essere, quella squadra che, chiamata a giocare la partita importante per qualificarsi alla Champions, la stecca.
1: E lo vediamo fra poco, in realtà, no? Perché stasera c'è Como-Napoli, quindi quello potrebbe essere...
9: Le due partite che ha perso consecutive il Como, no?
1: Sì.
9: Contro due squadre che non avevano sostanzialmente più nulla da chiedere, no? Perché le perde? Perché le perde perché è una squadra che non è abituata a competere, secondo me. Perché ha un allenatore che li fa giocare bene, oh che belli, che bravi, come siamo belli, come siamo figli, come siamo tutto, quando c'è da vincere, da portarla a casa, trovano il modo di perderla. Questo sono molto allegriano io.
1: Io ci ho messo anche un po' di pepe dentro, no? Nel senso che la mia idea è anche che, insomma, il Como, squadra che è giovanissima, nel senso che non ha una storia, ha una storia come fondazione, ma non ha una storia, diciamo, di blasone. Una volta arrivato nelle coppe, no? Forse forse fare la Champions come prima coppa nella tua storia, magari ci pensi un attimo, no? Perché se fai un'altra coppa magari te la giochi un po' di più. Può essere una lettura quella? Che non abbiano che non giochino proprio più col coltello fra i denti, ecco.
9: Te ne arrivo a dire una grossa.
1: Vai.
9: Secondo me a questi qua del risultato non gliene frega niente.
1: Ok.
9: Ma ti spiego perché ti spiego. Perché se tu vai a vedere le dichiarazioni di questo Suarzo, questo magnate, questo proprietario del Como, no? Questa gente che ha talmente tanti soldi che si alza ogni giorno e non sa dove metterli, no? Lui dice: noi non ce ne frega niente dei punti, dei gol, di vincere le partite, le cose. Noi vogliamo creare un brand, un marchio, vogliamo che venire a vedere la partita a Como sia un'esperienza.
1: Ok.
9: Cioè, capisci? Non so, magari gli dice: vieni lì, visiti il lago, mangi del buon pesce al ristorante.
1: Ti rilassi un attimo. Sì, certo.
9: Che è una cosa che per chi ha cresciuto con la nostra cultura sportiva, Dario, è aberrante. Cioè, è una cosa che non esiste. Ma sì, cos'è, sì, il Cisco Bar?
1: È molto americano come concetto.
9: È molto,
1: no?
9: Americano, sì. Che dal punto di vista della cultura sportiva gli americani stanno a zero.
1: Sì, sì. Che un po' le partite, sono un po' tipo le partite di baseball, no? Che so che addirittura entrano e escono anche se la partita è già iniziata o deve ancora finire. Cioè vanno, ne guardano due ore, poi se...
9: Ma sì, io te lo dico da appassionato di basket NBA,
1: sì,
9: no?
1: Sì.
9: Cioè, mi piace seguire, cioè, ma io vado ai matti quando a 4 minuti dalla fine chiamano il time out e questo baraccone dell'NBA lancia la kiss cam, la dance cam,
1: sì,
9: no?
1: Sì.
9: E tu vedi i tifosi della squadra in casa che sta perdendo di 25 punti, sta facendo una figura di puntini colossali, ci siamo capiti, e questi ballano. Ma
1: sì,
9: cosa,
1: sì,
9: balli,
1: sì, sì,
9: che stai facendo una figura planetaria, cioè è una cosa che non si sposa con la nostra cultura. Noi siamo estremi da un lato, forse,
1: sì.
9: Loro sono estremi dall'altro lato. Cioè, tu non puoi dire la proprietaria di una squadra non me ne frega niente dei risultati.
1: No, certo, perché anche
9: perché la nostra mentalità è vincere, non conta vincere, vincere è l'unica cosa che conta.
1: Certo.
9: Questa è la cultura, certo, sportiva italiana.
1: Sì, sì,
9: e viva Dio che noi siamo così.
1: Tant'è che, insomma, anche con te avevamo criticato tanto quella famosa conferenza di Motta dove diceva: dobbiamo uscire dal dover vincere a tutti i costi,
9: ma
1: no? Ti ricordi l'anno scorso?
9: Per piacere, mandasse a allenare in NBA, allora,
1: certo.
9: che allenare la Juventus è un'altra cosa. Se hai visto i danni che ha fatto Motta, che
1: sì,
9: si sta portando ancora dietro, che la Juventus si sta ancora portando dietro quei danni lì, perché Di Gregorio lo sappiamo da dove nasce, da dove arriva,
1: sì,
9: no?
1: Sì.
9: Voglio il portiere bravo coi piedi, ho capito, però il portiere deve parare. Poi se anche bravo coi piedi non è certamente una diminuzione. Però la prima caratteristica del portiere non deve essere quella di fare il lancio.
1: Cioè, quello deve essere un di più, chiaro. Senti, ci scrivono su Twitch che secondo il regolamento attuale dovrebbe andare la terza in campionato a fare la Supercoppa. Quindi mi riservo di controllarlo, ma mi fido abbastanza ai nostri ascoltatori perché di solito sono preparatissimi e ci correggono anche quando sbaglio. Io ieri, per esempio, ho sbagliato, dicevo invece di Bernardo Silva, dicevo che la Juve stava cercando di prendere Bruno Fernandes e me l'hanno scritto dopo 30 secondi. Dopo 30 secondi mi hanno corretto subito, perché io poi con questi nomi portoghesi doppi faccio un casino in testa.
9: Che poi voglio dire, entrambi, diciamo, degli artisti del calcio, dei fantasisti,
1: sì,
9: dei creativi, entrambi portoghesi, cioè ci sta che ti confondi,
1: sì,
9: no?
1: Poi col nome doppio che inizia con la B, tutte e due, infatti, sì. Infatti mi sa, però me l'hanno scritto subito, però carini, fa, non ti preoccupare, figurati, sono stati carini.
9: Io ti sono vicino da collega ed amico, poi fanno bene gli ascoltatori a correggere.
1: Esatto, no, ci mancherebbe, ma anzi vuol dire anche che sono attenti, no? E questo è una cosa anche da prof che mi piace molto. Senti, invece, okay, altra cosa su domani, no? L'altro tema grosso è: si rischia Ildiz o no?
9: Beh, io ti dico che se devi fare i tre punti, e li devi fare,
1: sì,
9: inizia Ildiz anche su una gamba sola.
1: Ok. Okay.
9: Questa qui non è la Juventus che si può permettere, la Juventus di Allegri, tra l'altro grande gestore, che si può permettere: ah, ma sai che c'ha male a una caviglia, ha sentito tirare, non vorrei che lo perdiamo per un mese. Cioè, l'alternativa è se non gioca il Diz, che gioca uno parecchio più scarso di lui.
1: Beh, dai, Boga non sta facendo malissimo, tutto sommato.
9: Non sono giocatori da Juventus, Dario.
1: Ah, dice addirittura?
9: ma non solo giocatori da Juventus, come quando sento il rinnovo di Locatelli fino al 2030 e io ti lancio il paradosso e dico va bene, allora fino al 2030 la Juve non vincerà niente.
1: Mi piace perché la tocchi sempre pianissimo tu, Jacopo.
9: Non sono giocatori da Juventus, Dario, non sono giocatori da Juventus, non solo per il pedigree, per il modo di stare in campo, per come giocano, cioè il Diz è un giocatore da Juventus e infatti non so per quanto tempo resti ancora alla Juventus. Bremer può essere un giocatore da Juventus, sì, forse facciamo uno sforzo, diciamo che Bremer è un giocatore da Juventus vera. Il resto non sono buoni giocatori, qualcuno è un buon giocatore di complemento, con delle qualità, ma da quanto non sta più vincendo la Juventus?
1: Non
9: sta più vincendo niente la Juventus?
1: Certo.
9: E io ti dico, con questi presupposti qui, secondo me, non vediamo che mercato farà, che cassa avrà, che tipo di mercato sarà fatto, e rischia di non vincere ancora per un bel po', perché poi le cose poi vanno dette. Cioè, la Juve... Dimmi tre giocatori, io faccio fatica ad arrivare a tre giocatori azzeccati ai tempi della pandemia, da questa società. Trovami tre giocatori azzeccati ai tempi della pandemia.
1: Guarda, oggi ti dico McKennie, che sta facendo comunque un campionato eccellente, Yıldız, che però in realtà ce l'avevi già in casa, nel senso che l'hai portato su da sotto,
9: però,
1: e ti metto Thuram. Thuram a me piace tanto.
9: Se devo mettertene tre. Ok, perché il tema... La Juve non è che non ha speso, la Juve ha speso.
1: Il paradosso è che questi tre sono quelli che ti sono costati di meno di tutti. Perché
9: ha speso malissimo.
1: E poi ti tocca anche sentire
9: gente che dice: ma l'algoritmo, che ti parla di algoritmi. Sì. Ma allora, se devi seguire l'algoritmo, perché diamine tu prendi 4 milioni di euro se tanto fa tutto l'algoritmo?
1: Certo.
9: Risparmiamo 4 milioni di euro, fa tutto l'algoritmo, se deve fare l'algoritmo, giusto?
1: Sì, sono d'accordo. No, anche perché davvero stavo facendo mente locale, quei tre che ti ho citato io, forse arrivi a 50 milioni mal contati tra McKennie, Thuram e Yıldız. Se pensi che 50 li spesi per Douglas Luiz, che è sparito, per Nico Gonzalez 40, per Cobmanes 60, per Openda 40, sì, c'è da mettersi un po' le mani nei capelli.
9: Ma per l'amore di Dio, non ti dico di tornare ai tempi di Moggi, che quella è la golden age, cioè voglio dire che si azzeccava qualunque tipo di giocatore, perché c'era una rete di osservatori eccezionale, che si sporcava le scarpe vedeva i giocatori e c'era gente che sapeva fare mercato e non c'erano improvvisati a fare mercato come a volte è successo alla Juventus negli ultimi anni. Però certo, quello che lascia perplessi, se uno ha la pazienza, la voglia di andarsi a cercare le campagne acquiste recenti della Juventus, vede quanti soldi ha buttato.
1: Ma
9: vogliamo riaprire il file Openda?
1: Ti prego.
9: Cioè, ma con la stessa cifra spesa per Openda, già poi ha preso Højlund.
1: Sì, certo.
9: Ragazzi.
1: Che tra l'altro avrebbe fatto comodissimo anche a noi, io lo dicevo già l'estate scorsa durante il mercato, che l'avessimo preso noi Højlund adesso, probabilmente saremmo forse, no, se non primi, secondi in classifica col tipo di gioco
9: è un giocatore che probabilmente non ti fa 25 gol, ma è un giocatore che a me piace tantissimo.
1: Anche a me.
9: Perfetto per giocare con il Diz. Un giocatore che ti fa reparto da solo, giovane, che può crescere, manco preso in considerazione.
1: Sì. Che conosceva tra l'altro il campionato, no? Perché comunque aveva già giocato qua.
9: È stato all'Atalanta. Cioè, allora, ma tu invece di andare a cercare... Ma perché la Juventus non ha preso Højlund?
1: Bella domanda, bellissima domanda. Senti, invece nell'ottica anche di questo mercato che sarà da fare e di questa Juve che deve tornare a vincere, noi un po' che non ci sentiamo, quindi non te l'ho ancora chiesto, il rinnovo di Spalletti, sei convinto, ti piace o avresti fatto a...
9: No, non sono convinto.
1: Però allora la domanda è, chi avresti preso al posto di Spalletti?
9: Altro paradosso, non avrei cacciato Tudor.
1: Ok.
9: Guarda, non avrei cacciato Tudor perché nel momento in cui tu non riesci a prendere un top, sappiamo che va bene, hai salutato Allegri, che sembrava la genesi di tutti i mali della Juve,
1: poi
9: come sono andate bene le cose senza Allegri, e poi non sei riuscito a riportare Conte, sappiamo che ci hai provato,
1: certo.
9: Altra scelta assolutamente qualitativa. Secondo me a quel punto lì Tudor vale Spalletti. Non è uno che ti dà, non è uno in grado di, dici, i giocatori con lui rendono molto più del loro livello, riesce a creare quella coesione di gruppo, quella cosa, non, è un buon allenatore, non è un allenatore che fa danni, ma arrivare a pianificare un futuro con sto allenatore, ti dico la verità, anche no.
1: Sì,
9: anche
1: futuro, no. Diciamo che futuro appunto fai fatica, no? Visto anche che non è proprio non è un allenatore di prospettiva. Io su Tudor sono d'accordo, nel senso che poi Tudor, l'esonero di Tudor è figlio anche di tantissimi errori arbitrali che la Juventus ha subito in quel periodo, no? Domani giochiamo col Verona e proprio la partita dell'andata fu una di quelle più sotto la lente, no? Col Verona, con la Lazio a Roma, con il Borussia Dortmund, con il Real Madrid, insomma ne ha viste di ogni Tudor, poveretto.
9: Sì, ne ha viste di ogni, non è un genio della panchina, certo. Questo per carità, no, nessuno lo dice, però è uno che conosce lo spogliatoio della Juventus, sa allenare i giocatori, li sa motivare e ha quella cosa che se alleni a Torino non è da poco, la juventinità.
1: Sì, è vero.
9: Cioè, quando tu hai sbagliato allenatori prendendo gente come Sarri, prendendo gente come Thiago Motta, che ancora io, scusate se torno su Thiago Motta, ma non me ne capacito, a distanza di anni, tu devi, cioè la Juventus è più grande di te Thiago Motta, è più grande di qualunque allenatore, è la squadra più vincente d'Italia, capisci?
1: Sì, sì, e se non ti metti in quell'ottica lì parti già sotto.
9: Ma stiamo scherzando, parti già battuto in partenza, poi per carità il materiale umano di questo ciclo per mille motivi è un materiale umano modesto se parametrato a quella che è la Juventus.
1: Certo, cioè, certo.
9: Modesto per il livello Juventus. Cioè, quindi inevitabilmente poi i problemi si accavallano. Quello che mi preoccupa è che non vedo una squadra capace a breve e medio termine di tornare a vincere, di tornare ai suoi livelli, capito?
1: Certo. Cioè, che è un po' quello che spaventa i tifosi, infatti molti dei giocatori che ci sono adesso in rosa dovrebbero essere poi ceduti, cambiati, sostituiti, a partire dall'attacco, no? Dove in questo momento non ce n'è uno che sia confermato.
9: Non ce n'è uno da tenere, se non sia confermato non ce n'è uno da tenere, perché non è un livello da Juventus, cioè stiamo scherzando. Poi

0: quindi riallungano più 5 il vantaggio in classifica con soli più 6 punti a disposizione, quindi insomma terzo posto abbastanza in cassaforte per le ragazze di Canzi. Jacopo, grazie mille, sempre molto bello e divertente chiacchierare con te, buon sabato e buon lavoro.
1: Alla prossima Dario, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, a presto e grazie ancora. Io adoro Jacopo perché insomma non è che proprio le mandi a dire, no? È uno che dice tutto quello che pensa con tutta la serenità del mondo, come è giusto che sia, e ovviamente ci scatena sempre tanti dibattiti. Ho visto un po' di messaggi che sono arrivati, avremo tempo la prossima mezz'ora anche per rispondere a vostre, ai vostri di messaggi. Adesso andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.

0: 14:36 minuti, torniamo in studio per l'ultima parte di questo Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre con Dario Ghiringhelli, Carola Contino, Tullio in regia. E andiamo, quest'ultima mezz'ora è di nuovo tutta per voi. Prima di continuare però volevo darvi conto di quello che è il turno di Serie A, perché non abbiamo ancora parlato, ovviamente a parte della Juventus che giocherà domani alle 18, ricordando intanto che le Women hanno vinto 3-2 a Napoli contro il Napoli, riallungando a 5 i punti di vantaggio proprio sulle napoletane, quindi con 6 punti ancora a disposizione, se non si fanno grosse proprio sciocchezze dovrebbe essere certo almeno il terzo posto, in modo da garantirsi l'accesso alla prossima Champions League femminile. Il turno di campionato, dicevamo poco fa, è iniziato già ieri sera con il Lecce che ha vinto a Pisa 2-1, condannando matematicamente alla retrocessione sia il Pisa che il Verona. A questo punto il terzo posto per la retrocessione è cosa solo più fra Lecce e Cremonese, che è l'altra squadra che potrebbe ancora salvarsi. Tra poco alle 15 c'è Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, una delle due sfide che ci interessa particolarmente, ovviamente oltre a quella della Juve. Atalanta-Genoa questa sera alle 20:45, sfida fra diciamo squadre di grande storia ormai, no? Il Genoa forse un po' più in passato, l'Atalanta negli anni recenti. Atalanta che tiferà, immagino, Inter nella vittoria della Coppa Italia, perché riuscirebbe ad agganciare anche per quest'anno il treno Europa, cosa che dalla classifica invece fa più fatica a ottenere. Bologna-Cagliari, il lunch match di domani alle 12:30, Sassuolo-Milan alle 15, alle 18 ovviamente c'è Juventus-Verona e Inter-Parma alle 20:45. Si chiude lunedì con una doppia sfida, Cremonese-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina, l'altra gara che ci interessa un pochino più da vicino, alle 20:45. Stavo guardando un attimino appunto anche ancora la classifica, ha detto che Como e Roma hanno appunto 3 punti meno della Juve, che ne ha 3 meno del Milan, quindi siamo un po' in questo limbo. L'Atalanta non riuscirà più verosimilmente ad arrivare in Coppa dal campionato, potrebbe arrivare in Conference soltanto appunto con la vittoria da parte dell'Inter della Coppa Italia. E invece in fondo appunto dicevamo il Lecce è salito a 32 punti, la Cremonese ne ha 28, ma ha una partita ancora da giocare, quindi è ancora un po' punto a punto. Il Cagliari ne ha già 36 con una partita in meno, quindi sembra un pochino più fuori dalle dinamiche salvezza, così come la Fiorentina che già ha a 37. Torniamo ai vostri messaggi, ne sono arrivati tanti, sapete, insomma, Jacopo Gerna lancia sempre tutti i suoi messaggi in maniera molto molto libera, quindi leggo un po' dei vostri commenti. Aspettate perché ce ne sono tante. Dice Massimiliano da Roma, ci dice: come si fa a criticare Boga? Poi qualcuno ci scrive: l'ospite è rimasto del calcio di 10 anni fa, i giocatori da Juventus costerebbero 500 milioni sul mercato. Poi aggiunge: poi che ne siano stati spesi troppi male. Ok, sì, quelli ragazzi sono veramente troppi, quelli che guardate che se mettete insieme Cobb Mainers 60, Douglas Lewis 50, siamo già 110, 40 Nico Gonzalez siamo 150, 40 Open da quest'anno siamo a 190, e già solo con questi abbiamo buttato quasi 200 milioni.
1: No, ma infatti appunto prima sottolineavi, abbiamo più buoni giocatori negli acquisti minori rispetto a

0: Giustamente Carola
1: costati
0: nella pausa mi
1: tantissimo.
0: diceva, io perché io citavo prima con Jacopo, dicevo McKennie, Thuram e Yıldız, che saranno costati forse tutti e tre insieme 50 milioni. Carola giustamente aggiungeva anche Kalulu, che ne è costati 15, ma per la resa e quello che sta facendo la Juve sono veramente molto molto pochi. E non saprei chi ha, ecco, Locatelli che sta giocando tanto ne è costati 40 anche lui e forse probabilmente non li vale. Se pensiamo allo stesso Vlahovic, 70 milioni di cartellino più dagli 8 ai crescere ai 12 di quest'anno di stipendio, cioè veramente sono veramente troppi. E poi un ascoltatore ci dice: chiedi se vorrebbe Trapattoni. Chiaro che sì, Jacopo mi ha un po' girato la domanda, no? Quando gli ho chiesto chi avrebbe preso il posto di Spalletti, mi ha detto: io non avrei ceduto Tudor. Effettivamente è mancata la seconda parte della domanda. Insomma, ce ne sono tanti che insomma, avete criticato un pochino l'intervento di Jacopo, ma ragazzi, ognuno dice la sua. Sapete che a me piace dare voce a noi, agli ospiti e anche voi. In molti state criticando l'uscita sul fatto che Tudor sia meglio di Spalletti. Lui non ha detto che Tudor è meglio di Spalletti, e lui ha detto che non avrebbe esonerato Tudor, che sicuramente non è un allenatore da primissima fascia, e lo ha dimostrato anche poi nella sua brevissima esperienza al Tottenham. Ma non ha detto che Tudor è meglio di Spalletti. Attenzione a non. A non cambiare, a non modificare quello che è stato detto. Giuseppe Pippo dalla Germania ci dice: grazie Dario, come sempre in bella compagnia, quindi un complimento alla nostra Carola. Non so se l'imitazione sia stata di vostro gradimento. Ah, era ecco, Pippo che ci faceva la russa. Questo calcio così pilotato in queste condizioni, se non cambia questo sistema marcio, non può continuare. Gli ultimi 5 anni è stato sfacciatamente falsato e poi ci saluta. Insomma, sì, sfacciatamente falsato, non lo so. Quest'anno tanti gli episodi molto, molto, molto dubbi, in cui purtroppo la Juve è stata spesso penalizzata. Ne abbiamo ricordati i due, forse più clamorosi, sono il Bastoni, credo che entrerà nella storia. E mi auguro che, come ci stanno ancora continuando a far vedere dopo 30 anni lo scontro fra Ronaldo e Giuliano, anche la pagliacciata di Bastoni, perché non si può chiamare diversamente, ci venga riproposta nel corso degli anni come episodio a sfavore della Juve, no? Visto che peraltro quello di Giuliano era comunque controverso, perché in tanti hanno anche detto che quello poteva tranquillamente non essere un calcio di rigore, e gli altri li citavamo anche prima, no? Di questa Verona-Juventus della gara d'andata. Il rigore dato a João Mario, un fallo di mani assolutamente inesistente, e la non espulsione di Orban. Ci mettiamo dentro anche le due gare con la Lazio, dove lo stesso Gila fa praticamente lo stesso fallo, lo step on foot su Conceição, due rigori che non ci vengono assegnati. Se andiamo in Champions, il rigore
1: C'è
0: col
1: anche da
0: Borussia.
1: dire che comunque, a parte questa storia del campionato falsato, eccetera, l'AIA sta formando probabilmente anche male, perché quelli sono anche
0: Vero,
1: errori di formazione
0: vero,
1: arbitrale, non
0: verissimo.
1: solo comunque di un campionato, cioè appunto come se si mettessero d'accordo. Probabilmente c'è proprio confusione nella formazione arbitrale, perché se no ci fossero stati dei casi comunque, diciamo, più chiari, più limpidi, in questo momento non saremmo ancora a cercare, diciamo, una possibile chiamata, eccetera, ma sapremmo già bene le situazioni. Comunque siamo nel 2025, se uno ha scritto un messaggio compromettente lo trovi subito.
0: Certo, soprattutto puoi risalirci anche abbastanza facilmente. Stavo guardando veramente tantissimi messaggi, tra l'altro ascoltatori che non sentiamo mai, si vede che sono rimasti particolarmente toccati in negativo dall'intervento di Jacopo, ma ripeto ragazzi, sono tutti pareri personali e nessuno pretende di avere la verità in tasca. Chiedo a voi e do la voce a voi, così come la do anche ai nostri ospiti, e vi dico la verità, a me piace anche il fatto di avere un ospite che dice le cose come le pensa, scatenando anche un po' di dibattito, no? L'ho detto anche prima, mentre eravamo in onda con lui, sapevo che vi sareste scatenati sul suo intervento. Sentiamo ancora un vocale. Ci sono dei vocali, Tullio? Sentiamoli un po'.
2: Buongiorno Luca da Terni, ho definito scherzosamente Allegri sessuale l'ospite, ma non per offendere, era solo una battuta, nel senso che è innamoratissimo di
0: Lo
2: Allegri,
0: so,
2: quindi
0: ma io
2: è
0: anche.
2: un allenatore che riesce a far innamorare, sicuramente ha fatto bene, però ha dei limiti che lui non vede, secondo me. Questi limiti Spalletti, secondo me, con una rosa mediocre rispetto ad Allegri, li ha superati, proponendo gioco e azioni che ti danno l'idea di miglioramento, cosa che con Allegri avevi sensazione di stallo e decadenza. E poi dopo Allegri è stato sbagliato tutto, quello è un altro discorso. Adesso c'è la possibilità di ripartire con un ottimo allenatore e con qualche campione sicuramente la situazione migliorerà. Per quanto
0: Luca, guarda, io condivido tutto. Io anche sono uno che è rimasto molto affezionato ad Allegri e mi è spiaciuto molto il modo in cui è andato via, è stato mandato via. Poi mettila come vuoi, perché è in un come si dice, in una situazione molto molto complicata per la Juventus, quel campionato di metti punti, togli punti, metti la cera, togli la cera. Sembrava di vedere il vecchio Karate Kid. Lui è riuscito a tenere la barra non solo dritta, ma addirittura noi eravamo arrivati in Champions quell'anno. Poi ci hanno tolto i punti, nonostante ci hanno tolto i punti, eravamo ancora in Europa, e poi hanno deciso di non farci fare l'Europa a tavolino. Allora a quel punto tanto valeva non toglierci i punti, ci facevi dire eravamo arrivati in Champions, ci toglievi dalla Champions e finiva lì, cioè toglierci i punti e poi non farci andare in Europa anche con i punti tolti era veramente una pagliacciata. Io sul fatto che poi la Juve di Allegri giocasse così male non sono neanche d'accordo. Certo, non è mai stata una Juve spettacolare, come non lo sono mai state le squadre di Allegri, ma alla fine poi conta alzare i trofei. Uno dei grossi limiti di Spalletti, che è riconosciuto da tanti, e speriamo noi di essere magari proprio la squadra che fa cambiare un pochino questo trend, è il fatto che lui ha sempre lavorato molto bene, ha sempre fatto giocare molto bene le sue squadre, ma alla fine ha vinto pochissimo. Lui a Roma non ha vinto niente, con l'Inter non ha vinto niente, col Napoli ha fatto, diciamo, un mezzo miracolo facendo vincere finalmente un campionato dopo 33 anni, se non ricordo male, che il Napoli non vinceva più, e in nazionale anche, cioè noi l'abbiamo recuperato dopo, chiamiamolo, l'allontanamento da CT della nazionale. Quindi è un allenatore che a me personalmente in questo momento sta piacendo tanto. Se però andiamo a vedere la carriera di Spalletti, un grande giochista, no? Poi il solito discorso giochisti, risultatisti, eccetera, fa giocare benissimo le proprie squadre. Lui ha avuto anche delle squadre molto forti, anche con giocatori più forti degli attuali che ha a disposizione con la Juve, e però poi non ha vinto così tanto come ci si potrebbe aspettare dall'aura che ha intorno, no? Perché noi anche adesso vediamo una Juve che gioca benissimo, in tanti dicono: ah, con Spalletti sulla panchina della Juve dall'inizio dell'anno, la Juve sarebbe stata lì a giocarsi il campionato. Può essere, però il mese di febbraio, non riesco ancora a sbilanciarmi così tanto a favore di Spalletti, perché il mese di febbraio, e dove Spalletti era alla Juve già non da un mese, ma da 5, perché lui è arrivato a novembre, quindi aveva già fatto tutto novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi di Juve. Il mese di febbraio la Juve esce dalla Coppa Italia, esce dalla Champions League, perde 3 partite su 4 in campionato. Insomma, e c'era già lui da 4 mesi. Per cui, sai, non è la. Prima era appena arrivato, pareggia col Toro, pareggia con la Fiorentina, però devi ancora dargli tempo. A me Spalletti in questo momento piace, riconosco che la Juve gioca molto meglio di prima. Sul fatto che però questo giocare bene possa poi portare ai risultati, lo voglio vedere. L'anno prossimo partirà lui dall'inizio, vediamo se sarà così vero che la Juve, perché quest'anno la Juve non è stata costruita su di lui. Va bene, tutte le attenuanti del caso. L'anno prossimo però è atteso il
1: Ma infatti ne
0: varco.
1: avevamo parlato forse l'ultima volta che ci siamo visti, che comunque a livello di rendimento tra Tudor e Spalletti alla fine più o meno i livelli, cioè, di risultati
0: Sì,
1: erano simili.
0: è vero, è vero.
1: Ovviamente la squadra ha iniziato a giocare comunque con un dialogo migliore, sicuramente lui cerca anche questo rapporto, penso, di gruppo che ha creato e ha migliorato nel tempo, però appunto a livello di rendimento, soprattutto in quella fase lì, è stato comunque quello che alla fine ti aspettavi da Tudor, per
0: Certo.
1: dire.
0: Certo, poi in realtà appunto è chiaro che vedi la Juve giocare adesso, parte la partita col Milan, ma in realtà poi ancora, perché ragazzi guardate che anche a Bergamo abbiamo vinto, siamo tutti contenti che abbiamo vinto, ma la Juve non ha giocato bene, anzi è stata proprio una di quelle partite dove abbiamo detto la Juve ha giocato una delle peggiori partite, e cioè dopo tante altre partite che avremmo dovuto vincere 4-5-0 e poi magari abbiamo portato via solo un punto perché abbiamo sbagliato un rigore, perché ci siamo mangiati 70 gol. A Bergamo con l'Atalanta la Juve ha giocato male, è riuscita a vincere molto allegrianamente, mi viene da dire, no? Perché fai un gollettino più dell'altro, riesci a difendere l'1-0, ma non è che proprio abbiamo strameritato di vincere. Quindi a Bergamo vinci così così, a San Siro fai una partita che era speculare a quella del Milan. Non lo so, io proprio per dire che sono ancora convintissimo di Spalletti, me lo deve dimostrare, e a questo punto diamogli tempo, visto che la Juve ha deciso di rinnovarlo per la prossima stagione, di dimostrare con il mercato fatto per lui, con la squadra presa all'inizio, con il ritiro fatto insieme, quindi con un'impostazione di lavoro fatta insieme, che effettivamente sia un allenatore vincente, perché a oggi purtroppo il suo palmarès dice che ha vinto un campionato con il Napoli. E credo nient'altro, perché non mi risulta che abbia vinto campionati, non ne ha vinti altri, coppe, non ne ha, forse ha vinto delle Coppe Italia, adesso non ricordo, posso andare a vedere, ma diventa, diventa complicato. Prendo adesso da Twitch, ho visto che vi state un po' rispondendo fra di voi, come è normale che sia su Twitch, l'ultimo messaggio dice: prossimo anno vedremo con Spalletti dove arriveremo, non avrà più alibi il nostro attuale mister. E che vedi che questo è Forza Onore, che è l'ultimo che ha scritto, è praticamente esattamente la stessa cosa che stavo dicendo io. Qualcuno ci dice: con Tudor eravamo al decimo posto. Non lo so, Fabio, non lo so, perché io con, cioè, tutto sto disastro con Tudor, ribadisco, al filtrato, perché Tudor poi ci ha mollati che eravamo, non so se quinti o sesti in classifica, no? Quello che eravamo fino a due settimane fa, anche con Spalletti. Io non sono così convinto che con Tudor avremmo fatto così male, perché ripeto che filtrati dalla quantità enorme di errori arbitrali che ha avuto contro Tudor, e i quattro più eclatanti sono Verona, due a Verona, più quello con la Lazio all'Olimpico. Con la Fiorentina non ricordo se c'era già Spalletti o se c'era ancora Tudor, quel rigore dato su Vlahovic e poi tolto e non si è capito perché. In Champions il rigore dato al Borussia Dortmund che non esisteva. A Madrid la non espulsione di Brahim Diaz, che poteva farci giocare gli ultimi 20 minuti, 25 minuti con un uomo in più. Insomma, non lo so, io proprio così convinto che giochiamo meglio adesso? Assolutamente sì, e questo sarei folle a dire il contrario, perché gli occhi per vedere le partite ce li ho. Che a livello di risultati saremmo stati così peggio, non mi sento di darlo per certo, no? Questo è un po' il mio idea. No, Carmelo, non sto dicendo che vincevamo il campionato con Tudor, così come non lo stiamo vincendo con Spalletti. Ragazzi, Spalletti è arrivato a novembre, il tempo per tirarla su sta squadra ce l'ha avuto, poi non ha avuto la squadra per lui, ma neanche Tudor, ragazzi. Tudor aveva chiesto un giocatore alla società, uno, che era Colomoni. Gli hanno promesso, garantito, giurato e spergiurato che gliel'avrebbero portato. L'ultimo giorno di mercato, invece che Colomoni, si trova Openda, che non sta giocando, non giocava con Tudor e non gioca neanche con Spalletti. Cioè, non lo so, secondo me, non so se vogliamo paragonare o non paragonare Tudor e Spalletti. Secondo me Tudor non è stato messo neanche lui nelle condizioni di fare quello che avrebbe potuto e voluto, perché è stato rinnovato un po' forzatamente, perché la stessa Juve non era convinta a giugno di rinnovarlo, no? Poi Spalletti doveva forse riprendersi un po' dallo shock della nazionale ed è stato poi preso a novembre. Però io che avremmo fatto così tanto peggio con Tudor non sono convinto. Probabilmente non avremmo vinto il campionato neanche con lui, ma così come non lo stiamo vincendo adesso con Spalletti. Per cui io aggiorno tutto all'anno prossimo. Per quest'anno, per il momento, voglio arrivare quarto o terzo o secondo, perché tanto il campionato ormai è andato, e sperare magari anche terzo, se davvero, come ci diceva Forza Onore prima, la terza può andare a giocarsi la Supercoppa, perché no, un trofeo e un trofeo in più. Allora, vedi, Antonio ci dice: a me risulta che Spalletti ha vinto uno scudetto con Napoli, esatto, quello, poi la Coppa Italia con la Roma, la Supercoppa Italiana, i campionati russi, sì, ho capito, per carità, i campionati russi, però i campionati russi io sinceramente non li prenderei in considerazione. In Italia ha vinto lo scudetto, due Coppa Italia, che però le ha vinte anche Simone Inzaghi prima di arrivare all'Inter sulle panchine. Cioè, io non capisco perché improvvisamente, se la vince la Juve la Coppa Italia non conta niente, quando le vincono le altre squadre allora diventano trofei o per la squadra o per l'allenatore di prestigio, no? Cioè, di trofei importanti ha vinto uno scudetto, poi sì, due Coppa Italia 20 anni fa, perché mi hai messo anche le date 2006-2007, 2007-2008, la Supercoppa nella stessa stagione 2007, punto. Poi ci sono i due campionati con lo Zenit, che comunque sono 2010-2012, sono comunque 15 anni fa, e questo è quello che sto dicendo. E poi arriviamo al Napoli 22-23. Per gli anni che ha, per l'esperienza che ha, per l'aura che ha, secondo me, ha vinto troppo poco. Questa è la mia sensazione. Non so cosa ne pensi, Carola. Ti vedo annuire, ma non riesco a capire se sei d'accordo.
1: A me comunque
0: se no.
1: Piace caratterialmente, ma come ho detto prima, sicuramente con Tudor, cioè, a parte che sono allenatori completamente diversi, quindi paragonare in generale allenatori è un po' sbagliato sempre come concetto, perché ognuno poi ha la sua visione di gioco, certo. Tutto. Però, come abbiamo detto prima, la squadra gioca meglio perché dialoga meglio. Però a livello di risultati più o meno siamo lì, perché appunto abbiamo lasciato Tudor al quinto posto, comunque fino a due settimane fa non sapevamo neanche se rientravamo nel quarto posto, però vediamo ancora, abbiamo un anno davanti, forse due, e vediamo cosa può fare. Probabilmente comunque lo vedo molto affezionato, quindi spero che magari il prossimo anno possa vincere questa sua seconda coppa, questo secondo scudetto. Perché comunque a livello personale mi piace, però ovvio che poi le cose si devono dimostrare in campo e...
0: Luca ci dice, ha creato le basi per l'Inter di Conte, solo vincere di per sé è troppo influenzato da singoli eventi casuali, conta se il lavoro in campo, se migliora il carattere della squadra e con Spalletti se siamo in svantaggio le recupera sempre. Ma no, non è vero, perché per esempio con l'Inter siamo andati in svantaggio, abbiamo recuperato e poi l'abbiamo persa di nuovo, con il Galatasaray abbiamo buttato via la partita dell'andata. Nel mese di aprile non è mai successo che siamo passati in svantaggio. Quest'ultima parte, Luca, non sono d'accordo, perché non, anche andando così banalmente a memoria delle gran rimonte della Juve con Spalletti, sinceramente non le ricordo. Con l'Atalanta abbiamo perso 3-0 la Coppa Italia, col Cagliari siamo andati sotto e l'abbiamo persa. Insomma, no, quest'ultima parte non mi sembra vero. Su Twitch, sulla messaggistica ci dicono, ti rispondo però che Allegri ha vinto con i campioni una Coppa Italia. Con i campioni? Quali campioni? Nell'ultimo triennio contro Frosinone, Salernitana, Lazio, un Atalanta che giocava la finale di Europa League la settimana dopo, un po' poco, Spalletti con questa rosa di più non può. Io i gran campioni della rosa di Allegri con cui abbiamo vinto la Coppa Italia sinceramente non me li ricordo, e comunque eravamo sempre nel periodo in cui la Juve continuava a essere tormentata dalla questione plusvalenze, punti aggiunti, punti tolti, eccetera, eccetera. Torniamo un attimo però al campo, perché qui si è aperto un dibattito, Allegri, Spalletti, chi ha vinto, chi cosa non
1: gli
0: ha vinto,
1: allenatori sono meglio sempre. Conte, cioè,
0: si è partiti, adesso vedo, stanno continuando ad arrivare messaggi, però mancano 2 minuti, quindi voglio tornare un attimo sulla partita di domani sera. Abbiamo detto che, per esempio, Jacopo Gerna diceva, io voglio vincere, quindi Yıldız lo metto. Noi invece eravamo da un'altra parte, dicevamo... Contro il Verona
1: Yıldız non lo metto
0: perché, signori, la speranza è che contro il Verona, già retrocesso, con cui tra l'altro siamo decisamente in credito, mettiamola così, vista la partita di andata, ma quello ovviamente lascia un po' il tempo che trova, devi vincere anche senza Yıldız, no? Hai vinto col Bologna e hai pareggiato col Milan senza Yıldız. Se non vinci col Verona senza Yıldız, va bene che la rosa non è eccelsa, però insomma siamo comunque quarti in questo momento.
1: Poi stiamo pensando che nel caso si infortunasse o peggiorasse, poi non ce l'abbiamo più per tutte le altre partite, no? Cioè abbiamo contro il Toro, dobbiamo per forza averlo, e contro la Fiorentina pure.
0: Brava, è vero, sì, perché poi ecco c'è un'altra considerazione secondo me importante da fare, che facevamo anche ieri con Simone Nasso a colpo gobbo, no? Cioè il fatto che Spalletti, Yıldız ha comunque un mondiale da giocare, lui sì, beato lui, un mondiale che ha fortemente contribuito a raggiungere, no, per la sua nazionale. E oggettivamente, con tutta la fatica, con tutta la stagione con cui si è trascinato la Juventus sulle spalle, mettergli a rischio a un ragazzo di 20 anni di non fargli giocare il mondiale perché magari si fa male in queste ultime 3-4 partite, oggettivamente è vero che la Juve deve guardare in casa sua, però sono ragazzi di 20 anni che hanno ovviamente una passione per il loro sport, il loro lavoro, e l'idea di far saltare il mondiale a Yıldız oggettivamente... Io non riesco a prenderla in considerazione, no? Proprio anche un po' come ringraziamento per tutto quello che ha fatto, perché oltretutto quello anche che dicevamo prima è la questione che l'Yıldız dell'ultimo periodo non è l'Yıldız che ti risolve la partita, no? Questa è un po' la sensazione.
1: No, ma appunto poi domani non ci aspettiamo, diciamo, una partita da risolvere, diciamo che con le basi buone che comunque Boga adesso abbiamo visto... E tutto dovremmo essere a posto. Poi il rientro di Vlahovic. Cioè.
0: Ecco, il rientro di Vlahovic è un altro tema da capire anche lì. Quanti minuti ha, come scenderà in campo. Io ho la sensazione, da quel poco che l'ho visto a San Siro, che lui abbia capito che la Juve tutta sta gran voglia di regalargli il rinnovo non ce l'ha. Che fuori dalla Juve tutto questo appeal non ce l'ha. E quindi lui sta cercando di riguadagnarsi un po' di posizioni con l'impegno per ottenere un rinnovo di contratto alla Juve a cifre completamente diverse, ma se non altro comunque per dare continuità alla sua carriera. Mi è piaciuto, devo dire, in quegli ultimi 10 minuti di San Siro. Ha anche fatto una bella azione, che poi non ho capito alla fine se era in fuorigioco o meno, se non l'hanno fermata perché tanto Maignan ha parato, o se comunque era in fuorigioco e sarebbe eventualmente stato annullato il gol, o se era buono, perché non ho capito se poi sarebbe stato in fuorigioco o meno. Ecco, però, di nuovo, Vlahovic, allora giriamo la domanda su Vlahovic. Dall'inizio e poi lo togli eventualmente dopo che ha dato tutto i primi 45 minuti o te lo sfrutti?
1: Domani, secondo me, vediamo dall'inizio David. E poi magari veramente, se non hanno questa difficoltà, vederli anche insieme potrebbe essere probabile.
0: È vero, può essere un po', diciamo, la formazione titolare. È detto che fra un'ora poi parla Spalletti e non ce lo dirà lui, ma magari qualcosa in più ce lo fa capire, anche solo banalmente per chi saranno i convocati o meno, no? Perché poi di solito in casa li convoca lo stesso, tanto devono solo andare diciamo allo stadio, poi non fa neanche più freddo, quindi sì, i giocatori vanno anche più facilmente. Io mi aspetto la stessa formazione di partenza di San Siro, tendenzialmente, quindi con Boga al posto di Yıldız e Thuram in campo, e poi eventualmente il primo cambio in attacco, che potrebbe essere appunto Vlahovic, che potrebbe entrare magari non al posto di David ma al posto di Boga, provando a sfruttare la coppia David Vlahovic, chissà, non lo so. Queste sono tutte mie ipotesi, stanno continuando ad arrivare i messaggi, ma li lasciamo a Chiara Leati, che sta per arrivare con il suo Sabato Sport. Io vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, anche se io non ci sarò, ci sarà soltanto Luigi Schifo, perché io ho i consigli di classe questo venerdì, sono impegnato a scuola, e invece con me, con noi, ci rivediamo sabato dall'1 alle 3, sempre con tutta la Juve che vuoi. Grazie Carola Continuo per essere stata con noi.
1: Grazie sempre a voi.
0: Grazie Tullio per averci mandato in onda, buon pomeriggio a tutti e forza Juve.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
6: Buongiorno, buongiorno! Oggi non c'è perché c'è Tudor, quindi lo saluto e quindi manca Però sono contenta di fare la prima trasmissione con Tudor, quindi ciao, buon pomeriggio. Allora, io non so cioè mi ha anticipato Dario, cosa diavolo sia successo nella sua trasmissione, perché ho letto i messaggi, vi siete scatenati, siete impazziti tutti. Scusate, vorrei solo dire la mia, perché quando mai io mi sto zitta mai nella vita. Vorrei solo dire una roba, con tutto il bene che si può volere a Tudor da calciatore, da come uomo, eccetera, ma veramente con tutto il bene, credo che paragonare Tudor a Spalletti, cioè, diciamo che parla la carriera per uno e per l'altro, ma proprio con tutto il bene e l'amore nei confronti del buon Igor Tudor, io non l'avrei, figuriamoci, non solo non l'avrei esonerato, io non l'avrei proprio fatto iniziare la stagione con la Juventus in panchina, sono proprio onesta. Quindi volevo solo dire la mia anche su questo, perché tanto figuriamoci, una roba una volta in più, una volta in meno cambia poco. Quindi dico la mia, e la mia è questa, cioè per me ma è una roba che non si può proprio, si sta parlando di, ci sono le categorie. Ecco, diciamo così e chiudiamolo qua. Cioè, ci sono le categorie, come nel nostro lavoro ci sono le categorie, e non voglio aprire nessun tipo di dibattito, ma potrei farlo. Ci sono le categorie anche nel mondo del calcio, i giocatori, le panchine, eccetera. E ci sono le categorie, mamma che assist, che auto assist che mi faccio, anche sui campionati. Perché io questa settimana ho letto un po' di cose, ok? Queste cose mi hanno fatto, ho anche sentito un po' di cose, mi hanno fatto un po' storcere il naso, perché questa è stata la settimana post Milan-Juventus ed è stata la settimana di Champions League, o meglio, di una partita in particolare di Champions League. Se per qualcuno Bayern Monaco-Paris Saint-Germain non è stato calcio, mi dispiace. Perché ragazzi, cioè io ho guardato sta partita dicendo mamma mia, finalmente! poi, dopo aver detto mamma mia, finalmente che bellezza, ho pensato: ma le italiane, ma quando mai? Cioè, quanto ci vorrà per arrivare a qui? Non è possibile, non ci sarà una squadra italiana per i prossimi non so quanti anni che potrà mai competere con queste squadre, perché giocano un altro calcio. E vi posso dire, ma 100 volte di più Paris Saint-Germain, Bayern Monaco che Milan Juventus, che è stato uno spot per me indecente, indecente per il calcio italiano. Poi possiamo non potete non essere d'accordo e ci sta, e io esprimo come sempre la mia opinione, voi siete liberi assolutamente di dirmi ma cosa cavolo stai dicendo, viva la difesa e viva gli 0-0. E viva il tatticismo. Io sono più per il gioco. Cioè mi piace vedere, giochiamo, segniamo. Chi se ne frega se ci facciamo male, proviamo a fare un gol in più.
3: Diciamo anche che questi 0-0, scusami se ti interrompo, sono molto comodi come una cosa molto rilassante per dormire. Sì, certo. Cioè io mi ci trovo molto comodo.
6: Quello sicuramente.
3: Li amo per quello.
6: Quello sicuramente. Però, cioè, in Italia c'è: ho paura di farmi male. Io odio questo paura di farmi male. Raga, stiamo giocando a calcio. Bisogna fare un gol in più degli altri, non subirne uno in meno. C'è Milan-Juventus. Cioè, potevamo non scendere in... ci incontravamo. Si incontravano Spalletti e Allegri, si stringevano la mano. Chiudiamola con un punto a testa. Sì, ok, va bene, perfetto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, io quando, non lo so, il discorso del dire non è calcio, il calcio italiano non è più calcio, è una roba che veramente è inguardabile, inguardabile, con tutto il bene, è il mio mestiere, il mio lavoro, anzi io potrei dire che figata il calcio italiano, bello, più tattico, eccetera, perché, e poi alla fine quello che mi dà da mangiare, non è che mi dà da mangiare la Premier League, onestamente, per carità, nella Bundesliga, nella Liga, però raga, ve lo giuro, cioè per me è una roba... È una roba veramente inaccettabile, non so come dirlo, cioè per me è inaccettabile. Abbiamo Tudor in regia, noi Tullio, come abbiamo detto. Buon sabato pomeriggio, carissima, bellissima, bravissima Chiara, Caldino anche oggi, un abbraccio Terry. Guarda Terry, tu lo sai, io oggi sono uscita di casa... Anzi, ieri sera sono uscita di casa, ho alzato la testa, ho visto che c'era un balcone nelle vicinanze di casa mia che aveva le luci di Natale, ho detto, vedi, io voglio essere come loro. Come loro. Pensare che sia già Natale. Io non credo di farcela. Quest'anno meno ancora. A subire tutto quello che il tempo ci concede. No. Fa veramente caldo e siamo al 2 di maggio. Che cavolo ci arriva ad ottobre? Io no. Se questo è l'andamento del tempo e del clima, io no. Però vedremo, valuteremo strada facendo. Comunque sono d'accordo. Sto pregando che arrivi l'inverno di nuovo, il prima, almeno l'autunno. Almeno l'autunno. Che poi c'ho l'allergia e questo e quell'altro, un caldo e sud. Mamma mia. No, entri in macchina, sembra di entrare in un forno. Vabbè. Sapete che io odio follemente primavera e estate, quindi figuriamoci. Luca Bonora 77, commento medio, il Barcellona non sa difendere, poi vai a vedere la Liga e rispetto all'Atletico il Barcellona ha preso 7 gol in meno e ne ha fatti 31 in più. Bravo Luca, perché poi è questo, è un po' come quando si dice che la Juve è una squadra, è una rosa giovane. Io impazzisco, perché bisogna andare a vedere la media età della Juventus e la Juve è una squadra con una media età perfetta. Semplicemente la Juve non ha esperienza internazionale, perché non c'è un giocatore che abbia vinto qualcosa in Europa se non Kostic, che non fa minuto, e Koopmeiners, che ormai non fa minuto. Per il resto siamo allo zero a livello di trofei internazionali praticamente, il che vuol dire che la Juve non è giovane, perché basta, cioè sono tre giocatori forse sotto i 25 anni, tre. Io l'altro giorno mi sono sentita dire che il buon Edon Zegrova è giovane, che sono matta a dire che non è giovane. Ragazzi, è del 99 Zegrova, ha 27 anni. Se Zegrova è giovane, ma non giovane nella vita, perché sennò io sarei una vecchia decrepita. È giovane per la vita a 27 anni, ma nel calcio a 27 anni dovresti essere all'apice, visto che in Premier League, torniamo, in Premier League, in Bundesliga e in Liga, giocano ragazzi titolari e segnano in Champions League che hanno 10 anni di meno di Zegrova. Quindi è un po' quello il discorso, che spesso si tende a dire cose perché si sentono dire, tipo Il Barcellona non sa difendere, poi però guardi i numeri, in realtà c'è semplicemente un discorso che in Europa si pensa a fare male all'avversario ed è il motivo per cui poi alla fine, ragazzi, le italiane, a parte l'Inter, che poi tanto alla fine va in finale e ne prende 5, quindi sottolineiamo una roba, l'Inter va in finale di Champions League, ne prende 5. E quanti ne subisce? Quanti ne subisce il Paris Saint-Germain in Liga, in Ligan, squadra che gioca in Ligan, che in teoria non ha difesa? E questo è il problema. Che poi vai fuori, vai in Europa, e le squadre di cui si dice non sanno difendere, è normale, non è calcio, eccetera, eccetera, contro le italiane comunque ne prendono 0, 1. E ne fanno però 5 o 6. Questo è il discorso. Tullio, mi fai sentire per favore che aver visto il primo messaggio vocale, grazie.
7: Ciao Chiara, sono Igor da Livorno. A proposito della partita di Champions Bayern, PSG Bayern, non so, sì, calcio, perché si vede che giocano sono extraterrestri, anche io ho avuto la stessa tua sensazione, dicevo, quando ci giocheremo mai così noi?
6: Mai.
7: A parte che in passato ci abbiamo giocato, perché la Juve del 3-0 a Barcellona, insomma, è stata una Juve così, Ora poi abbiamo perso la finale, vabbè, lasciamo perdere, però comunque, ma se noi si fosse stati il PSG in questo caso, se tu fossi un tifoso del PSG, ti sentiresti appagata al risultato? Perché il PSG alla fine ha preso 2 gol all'ultimo, quindi va a giocare a Monaco con un gol soltanto di scarto, quindi rischia di perdere la finale per 2 gol agli ultimi 10-15 minuti, non ricordo. Non è stato una bella cosa a livello calcistico, penso io, quindi non sono proprio d'accordo al 100% con quello che dici. Fino alla fine.
6: Allora Igor, se io fossi una tifosa del Paris Saint-Germain mi girerebbero le scatole, e siamo tutti d'accordo, ma il discorso però secondo me è proprio diverso, ovvero tu da tifoso preferisci andarti a vedere lo 0-0 di Milan-Juventus o il 5-4 quello che è di Paris Saint-Germain-Bayern-Monaco? Cioè, alla fine, io da tifoso del Paris Saint-Germain mi incavolo a bestia per aver preso 2 gol nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, anche io non mi ricordo. E ok. Ma io da tifosa della Juventus, ok, che spendo e pago il biglietto e vado a San Siro, ma anche da tifosa del Milan, spendo, pago il biglietto, vado a San Siro e vedo una roba del genere, che poi infatti la partita è finita tra i fischi, generali. Onestamente ti dico che preferisco 10 volte piuttosto prenderne 4 e farne uno in più e andare a Monaco, ok? E andare a Monaco con un gol di scarto anziché i 3 che potevo avere e giocarmela là, piuttosto che fare uno 0-0 come quello di... Che poi non è... perché adesso prendiamo ad esempio il Milan-Juve. Ma ragazzi, io non so se avete visto... Quanti gol? 5 più 4? 9. 9 gol tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ok? In una partita, in 90 minuti, 93, adesso mi ricordo il recupero, ok? Sapete, ragazzi, quanti Milan-Juventus / Juventus-Milan bisogna vedere per trovare 9 gol? Praticamente 13, 14, adesso non mi ricordo. In totale. Cioè, è questo il discorso. Io non pago il biglietto per andare a vedere una partita che è una roba imbarazzante. Io ero qua perché stavo lavorando mentre guardavo la partita, poi dovevo andare in onda. Raga, ve lo giuro, mi stavo addormentando e lavoravo mentre guardavo la partita e mi stavo addormentando. Sono entrata in onda col caffè perché avevo sonno. Una partita che poteva valere l'accesso alla Champions League. Poi possiamo anche stare qua a parlare, a discutere del fatto che quando comunque giochi contro Allegri, e non voglio andare oltre perché sennò altro che i messaggi vocali di prima su Tudor e Spalletti, ma sicuramente quando giochi contro Allegri poi le partite finiscono così, soprattutto i big match, perché questo è, perché si sapeva che l'avrebbero preparata in questo modo loro. E però purtroppo, raga, alla fine è stata una roba imbarazzante, uno spettacolo imbarazzante. E per trovare 9 gol tra Milan e Juventus bisogna contarne 12 o 13 Milan-Juventus-Juventus-Milan delle ultime stagioni. Per me è follia questa roba qua. Che poi mi si venga a dire, come in un tempo, perché io qualche mese fa avevo detto, per me è il calcio vero in Premier League, e poi mi si venga a dire che non porto rispetto per il calcio italiano. Ieri, ragazzi, c'era Pisa-Lecce. Con tutto il bene per il Pisa e per il Lecce, tutto il rispetto per il Pisa, no, per quello che mi è successo a Pisa, che sapete tutti, ma per il Lecce assolutamente sì, ok? Con tutto il rispetto, ma perché bisogna continuare con sta Serie A 20 squadre? Perché? Diminuiamo le ste squadre, iniziamo almeno da questo. E poi ci sarebbe da dire tanto altro, arbitri, non arbitri, eccetera, eccetera, ma come ho detto più volte, non voglio entrare in questi discorsi. Sugli arbitri, pieno di trasmissioni dove parlano solo della situazione, casi, Rocchi, cavoli, eccetera, io parlo di campo, di robe più basse, di basso livello, che robe auliche come quelle. Luca Bonora 77, avere una squadra prudente assicura che non si prenda gol, avere la palla sempre al margine della propria area non è un rischio, ma senza ombra di dubbio. Allora, io ho detto, come ovviamente, che non voglio parlare di arbitri, però ovviamente mi arrivano. Allora, li leggo, però come ho detto, ci sono delle categorie, ci sono le categorie. Io non mi metto a parlare di robe giuridiche. Non l'ho fatto neanche sulla Juve quando c'era il discorso plusvalenze. Ho chiamato l'avvocato per parlare di questa roba qua, perché io non mi ergo a massima esperta di diritto calcistico e non. Quindi non voglio dire le cose e i luoghi comuni che si dicono quando si leggono semplicemente i quotidiani. Per cui io leggo il messaggio, ma io di questa roba qua non parlo perché non ho le competenze per farlo. Semplicemente per quello. Ora tutti si riempiono la bocca con la nobile parola garantismo, ma perché ora e non 20 anni fa o 3 anni fa? È vero, in punta di diritto non ci sono presupposti legali per il commissariamento e va preservata l'autonomia dello sport, ma esistono altri presupposti ben più importanti del nome, dignità e coscienza. Se è vero, l'UEFA ha smentito, il ricatto di Seferin è inaccettabile, comunque non mi stupisco, fa parte del suo modo di agire, il soggetto si qualifica da solo. Con tutti gli stadi italiani per incontrarsi, non c'è sto proprio San Siro, che caso non pensate male solo per comodità. Rocchi non si presenta all'interrogatorio, male non fare, paura non avere, o coda di paglia, PS, come faceva a sapere quali arbitri erano sgraditi e graditi all'Inter? Un mago, un veggente, un fenomeno paranormale? Fare seriamente il proprio lavoro significa dare le notizie anche se non sono quelle che voleva il tifoso. Il vero giornalista è prima un professionista, poi un tifoso. La sicurezza è quello che scrivono certi media. Non è certo un bel servizio al giornalismo serio di qualità, purtroppo sempre più raro. Noi, a differenza del sentimento popolare, sia nerazzurro che comune, non chiediamo a gran voce con titoloni sui giornali tifosi la Serie B a prescindere, ma qualora fosse veramente provato, allora le cose cambieranno. Si chiama par condicio. E si chiama anche correttamente entrambe forse sconosciute, mi sembra. Le plusvalenze, evidentemente la Juve comprava i calciatori e poi li rivendeva se stessi. PS, Rocchi aiutava l'Inter a insaputa del club, surrealismo puro. Luca da Genova. Considerazioni tue, condivisibili, sì, però ribadisco, io come ho fatto quando c'era il discorso plusvalenze, se vogliamo fare una puntata solo sul discorso arbitri, chiamo tre avvocati, parliamo di quello. A me scoccia, perché io odio parlare di questa roba qua. A me piace parlare di campo. Avremo tre mesi in cui parleremo di della fuffa che è mercato, con tutto il bene. Ho fatto 3 anni e mezzo Sport Italia a fare solo mercato. Quindi vado contro me stessa, ma il mercato per me è così. Parliamo sempre di fantamercato, almeno in queste ultime 3 giornate, 4 giornate parliamo di campo. Poi quello che succederà quest'estate, ragazzi, lo racconteremo, è inevitabile. Come si svilupperà il processo, lo racconteremo, è inevitabile ed è ovvio. Ma io, esattamente come ho fatto per il discorso Juve, per dare dei giudizi, per dare delle spiegazioni, per dare qualsiasi roba, chiamo chi di questa roba se ne intende, perché sennò io mi metto qua e faccio finta di saper parlare di robe legali. Non ho le competenze per farlo, faccio la giornalista sportiva, non faccio la giornalista d'inchiesta e vado in giro per tribunali, non ho studiato legge, non faccio l'avvocato, quindi onestamente io non ho le competenze per farlo. se per voi il discorso è parliamo qua, andiamo sprombattuto contro l'Inter, diciamo che rubano, che devono andare in Serie B, mi ci metto, lo faccio, perché ma magari per carità, però se devo dire una roba in modo oggettivo vi dico, io non ho le competenze per parlare di questa roba e posso dirvi, me ne frega niente di parlare di questa roba, perché sono cose che sono ancora allo stadio embrionale. Quando si saprà di più e quando usciranno carte, non carte, eccetera, eccetera, parleremo, se volete, solo di quello. Sentiamo un messaggio vocale, per favore.
8: Buon pomeriggio, Chiara. Sono Ciao. Saverio da Napoli. Il tuo discorso va bene se uno non è tifoso, cioè uno sportivo, diciamo così, che si mette davanti all'attivo e vede una partita 5-4, è chiaro che si diverte di più che vedere una partita 0-0 come Milan-Juventus. Però per il momento in atto, dove siamo, a 4 giornate, quella alla fine, dove la posizione Champions conta moltissimo, è normale che Milan-Juventus non si facciano male e facciano uno 0-0, perché in questo modo possono ambire ad arrivare nei primi 4. Per quanto riguarda Paris Saint-Germain Bayern Monaco, è anche normale che si giochi così, perché hanno tutti i giocatori fortissimi, i più forti che ci stanno là, insieme al Real Madrid, dove anche il Real Madrid Bayern è finita più o meno così.
6: Allora, è normale in Italia, è normale in Italia, perché giustamente tu mi dici è normale che Milan e Inter per un posto in Champions League non si vogliano fare male e finisca 0-0. È normale in Italia, perché scusami, con tutto il rispetto giustamente per la tua opinione, però io credo che va bene il discorso qualificazione in Champions, che comunque non sarebbe stato distrutto andando a perdere a San Siro contro il Milan, ma a parte questo ne sarebbe stato distrutto se il Milan avesse perso a San Siro contro di noi, per loro intendo, ma con tutto ma non è più importante una semifinale d'andata di Champions League, dove magari con calma è meglio se vado un po' più con calma per evitare che finisca male subito, cioè dall'andata. Credo, con tutto il bene, che sia più importante una finale di una semifinale d'andata di Champions League. Detto ciò, il problema è proprio la mentalità e non so come dire, la concezione italiana rispetto alla concezione, la mentalità estera. Perché nella mentalità estera ci fossero state, e faccio un esempio del cavolo perché adesso sono le prime due della Premier League, Manchester City e Arsenal, a giocarsi un posto in Champions League, tra l'altro non all'ultima giornata, non con tutto che sarebbe andato distrutto se ci fosse stata una delle due come sconfitta. Manchester City, Arsenal, partita importante comunque per avere la certezza della matematica della qualificazione in Champions, se va bene anche un pareggio. Secondo te sarebbe finita 0-0 senza giocare? Perché oggettivamente non si è praticamente giocato? Ho dei forti dubbi, ma semplicemente per un discorso, perché la mentalità è totalmente diversa tra quella inglese, tedesca, spagnola, eccetera eccetera, e quella italiana, che purtroppo è sempre più, ancora di più andando avanti, perché questo è tatticismo, tecnicismo, difensiva, paura del farsi male più che la volontà di andare a far male. Questo è un po' il discorso secondo me, perché, e chiudo che devo andare in pausa, perché non è che stiamo paragonando una partita comunque di cartello della Serie A a una partita europea di una fase a gironi con Paris Saint-Germain e Bayern Monaco già qualificate, che dici vabbè è ovvio che giocano così. No, stiamo parlando una partita comunque importante di cartello della Serie A, che però non è completamente decisiva in un modo o in un altro, e una partita fondamentale nel percorso Champions League di due squadre che in teoria sarebbero dovute andare in finale. Quindi una delle due esce con molta probabilità, chi vince tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain vincerà la Champions League. Quindi non è che stiamo paragonando due partite, anzi, quell'altra forse è più importante, con tutto il bene. Va bene, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo tra poco.
5: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
5: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
6: Eccoci. Io non so, mi è impazzito totalmente il computer. Vabbè, è tutto a posto. Vabbè.
10: C'è la finestra, se vuoi, un'opzione 2.
6: No, no, vabbè, non capisco. Cioè, guarda, in continuazione mi appaiono come se io non sto cliccando niente. Non mi rompete le scatole. Oh. Allora, chiamiamo l'ascoltatore Enrico che voleva intervenire. Che così almeno lo sentiamo e gli chiediamo un po' qual è il suo pensiero. Perché è fondamentale per me sapere anche quello che pensano i tifosi. Perché da addetti ai lavori, il percepito molto spesso è diverso da quello del tifoso, no? Capire anche dove andrebbero a parare, no? Cioè, se loro fossero come lì, se voi foste come lì, dove andreste a parare? Aia. Su chi andreste, ok? Se poteste farlo? Questa è un po' la domanda, ok? Allora, vediamo se il problema è questo, perché... Cioè, se è impazzito il computer. Questo è un po' la richiesta. Cioè, diventa importante perché io l'anno prossimo ho un solo obiettivo per quanto mi riguarda, che è tornare a vincere il campionato. Punto. Cioè, io non accetto altro che non sia vincere il campionato. Ve lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo. Cioè, io mi sono stufata, ma mi sono veramente rotta le scatole di arrivare a gennaio ed essere già fuori da tutto. Ma che roba è? Cioè, ormai guardi le partite, sì, ok, beh, bello, ok, va bene. Sì, sì, abbiamo vinto, ok. Cioè, che palle! Ma con tutto il bene, ma che palle! Scusate le parole. Mi sono anche un po' rotta. E quindi sarebbe il caso, ok, di fare qualcosa di diverso. E di provare a vincere il campionato. E per vincere il campionato, ragazzi, servono dei giocatori che abbiano los huevos, come direbbe qualcuno che ha vestito la nostra maglia e che io non avrei mai preso. Però quello ci serve. Qualcuno che sappia vincere. Ce la facciamo ad andare a prendere qualcuno che sappia vincere? Non lo so. Qualcuno a parametro zero? Non lo so. Però qualcuno, ragazzi, bisogna andarlo a prendere, perché sennò veramente non ne usciamo più da questa situazione. Cioè, non se ne esce più da questa situazione. Enrico, ciao, buon pomeriggio.
11: Pronto?
6: Ciao, sì, ti sento.
11: Ciao Chiara, ciao. Un saluto a te e a tutti i fratelli e sorelle bianconere.
6: Allora, mi dici, tema libero, vuoi parlare di mercato, vuoi parlare di domani sera? Di cosa vuoi parlare?
11: Domani sera... Io prevedo un 1-1, tu cosa dici?
6: Secondo me vinciamo domani, sai che io non faccio molti pronostici, però oggi ho vibes positive, vista la situazione loro e la situazione nostra, però poi...
11: Io di chi non mi fido è quel volpone di Allegri, che queste partite difficilmente le sbaglia, però sì, è vero, noi siamo più in forma di loro.
6: È vero, ma ti faccio una domanda, ma sì. Faresti lo scambio di allenatori?
11: No.
6: Ah, ok.
11: No, non era un Allegri out e continuo a stimarlo.
6: Sì?
11: È vero nel mio cuore, però ha fatto la storia e adesso è andato dall'altra parte. Ammirazione per sempre, però va bene così quello che ci ha dato.
6: Invece, lato mercato, cosa ti aspetti da Comolli e dalla società?
11: Ma allora, a parte il sogno Bernardo Silva, che ormai penso che sia nella testa di tutti i juventini, sì, del mondo, mi aspetto di continuare su una linea giovane, continuare quello che disse sulla filosofia di Agnelli, da se prendi Cristiano Ronaldo prima che diventi noi Cristiano Ronaldo e ricominciare da loro.
6: Anche perché in realtà ho visto sui social che è uscito qualcosa, per quanto riguarda la Juventus, se non avesse mandato via un po' di ragazzi, no, della Next, e chiaramente avrebbe una formazione comunque con giocatori molto giovani o relativamente giovani, chi più chi meno, no? Però io, se penso a quella formazione, in campo titolari ne vedo pochi. nonostante il livello della Juve non sia altissimo, perché questo è chiaro, cioè la Juve di oggi, non pensi che si debba andare a prendere, vabbè, a parte Bernardo Silva, siamo d'accordo, qualche calciatore, cioè di giovani o relativamente giovani a livello di esperienza ne abbiamo parecchi, ma qualche giocatore che in realtà abbia più esperienza per provare a vincere subito?
11: Sì, sì, ci sta, per esempio io posso fare l'esempio di Alisson, un portiere che ha esperienza, che ha vinto, si potrebbe affiancare da far crescere, per esempio, potrebbe essere una soluzione avere un mix. Adesso siamo una delle squadre più giovani della Serie A, se non sbaglio.
6: Beh, più o meno, più o meno. Siamo noni o decimi, comunque, cioè siamo a metà classifica, perché in realtà abbiamo una media età di 26 anni, e 26 anni non sei giusto, dovresti essere una formazione fatta e finita a 26 anni, cioè dovresti essere perché abbiamo giocatori del 2000 hanno già 26 anni. I giovani sono due, che sono Ildiz e Azic, che però non gioca chiaramente, il resto sono tutti 2001, 2002, 2000, 97, 98.
11: Anche per il titolare, anche Lucico adesso non
6: con Seisau 2001.
11: Ah, 2001.
6: O 2002, vai, comunque 24-25 anni. Sì.
11: Davide
6: 2000, Bremer 98, mi sembra, Gatti 98, con Seisau come Cambiaso 2000.
11: Sì, una città avere una difesa esperta, secondo me è importante. Mm-mm. Però vorrei, prima parlavi di Lewandowski, grandissimo calciatore, però preferirei una freschezza fisica o diverso da Lewandowski, perché non sarei più contentissimo di
6: vedere. No, ci sta. Va bene, ah sì, tra l'altro mi scrivono, Chiara, l'ultima volta che ti ho sentita con le vibes positive è stato quando ne abbiamo prese 3 dalla Fiorentina all'epoca di Motta. Sì, no, hai ragione Fabio, infatti è per questo che io normalmente non lo dico mai, però oggi ho vibes positive, vediamo, magari domani mi sveglio e saranno negative, perché poi sono donna, quindi tutto può succedere, si cambia idea molto velocemente. Come finisce domani, mi hai detto 1-1?
11: 1-1 vedo.
6: Ti fidi di Common Lee per il mercato?
11: Dai, dopo gennaio diamogli ancora fiducia.
6: Speriamo, che è uscito Stones stamattina che ha fatto 7 presenze e poco più di 300 minuti. Mi auguro.
11: Fa paura, perché Stones è sicuramente un bel nome, però con le condizioni che hai ci servono persone integre.
6: E anche Allison negli ultimi due anni ha saltato 40 partite, praticamente una stagione. Quindi mi sto preoccupando dell'algoritmo di Common Lee. Però speriamo in bene.
11: Sì.
6: Va bene, grazie mille. Che tempo fa a Nizza?
11: Ah, qua è bello, c'è qualche nuvoletta, ma il vento le sta portando via tutte, e l'estate che sta cercando di entrare più velocemente possibile.
6: Ci sono stata a Nizza, Monte Carlo, cioè in Costa Azzurra, veramente bei posti, bisogna dirla, proprio bei posti. Poi io non amo tanto il caldo, quindi li preferisco quando tipo a Capodanno, in inverno, mi piace di più il mare d'inverno, come cantava una grande cantante italiana, però tanta roba, cioè veramente bello, posti magnifici. Va bene, grazie mille Enrico, buon weekend e buona partita
11: grazie
6: per domani.
11: Continuo ad ascoltarvi per radio, ciao,
6: grazie. Allora, a proposito di ascoltarci per radio, Yves, siamo pronti per far sentire qualcosa di Gleison? Non so, decidi tu, cioè è tua libera scelta, lascio a te. Ah, guarda, me le sta mettendo davanti per dirmi quale vuoi, ma io mi fido di te, cioè io sono totalmente in fiducia con te, quindi tu scegli e io sono d'accordo con la scelta che farai, perché tanto non abbiamo sentita neanche una ancora, giusto?
9: Sì, durante il break. Ah, ok. Però possiamo.
6: Ok, vai.
12: Sì, mi ha detto di avere pazienza. Questo infortunio ti vuole pazienza, perché quando rientri non torni subito come eri prima. C'è là qualche problemini, anche fisicamente, anche mentale. Ma quello è un percorso lungo. Che va fatto, che è quello, devi fare bene, allenarti bene, mangiare bene, dormire bene, perché quello, la sommatoria di tutto, ti porta lì dopo la domenica, se fai bene o no, ma sono nella strada giusta.
6: Speriamo, Gleison, perché non ti abbiamo visto molto bene. No, vabbè, l'ultima partita sì, l'ultima con il Bologna sì, ma le altre un po' affaticato, quindi speriamo in bene per quello che sarà soprattutto la prossima stagione. Sì, bravo, esatto, volevo sentire esattamente questa qua, perché chiaramente gli hanno chiesto anche dello scudetto. E vi faccio una domanda prima di sentire Bremer: ma voi ci credete allo scudetto l'anno prossimo, senza sapere il mercato che farà la Juventus, ma considerando Spalletti che resta, che parte lui, fa lui la preparazione eccetera eccetera, voi ci credete nello scudetto l'anno prossimo? E sentiamo quello che ha detto Bremer.
12: No, sì, come ho detto, 6 anni.

0: prossima stagione, che tipo di mercato farà la società. In questione di Alisson non ho ancora parlato, sicuramente è un portiere fortissimo, è un portiere a livello mondiale, però ce l'abbiamo anche Perin di Gregor che ora è tornato in forma. E quello che deve fare la società, no, io non tocca a me.
1: Questo è su chiaramente se aveva parlato o meno con Alisson, visto che sembra che il portiere del Liverpool abbia detto il primo sì alla Juventus. Ciao Chiara, quanto si dice? Molto probabilmente Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Arthur torneranno alla base. Qualcuno di loro potrebbe interessare a Spalletti, lo potrebbe ritenere utile alla causa. Sono sincero, se avessi Douglas Luiz e Nico al posto di Miretti e Zegrova, giocoliere più che giocatore, il costo varo, sarei molto soddisfatti. Saluti, buon fine settimana, Gianni da Vallo Lucani. Un po' che non ti sento, Gianni. Ciao Gianni, un abbraccio. Allora, su Douglas Luiz, ragazzi, il mio pensiero è sempre lo stesso. È un giocatore che per me non sarebbe mai dovuto partire. Mai. Tanto che sta facendo le buche in Premier League. Quindi, per quanto mi riguarda, Douglas Luiz era un giocatore da tenere alla Juventus e dargli un'altra possibilità. Perché mi sembra che sul groppone abbiamo un giocatore olandese che arriva dall'Atalanta, a cui di possibilità ne sono state date parecchie. Ora Spalletti non gliele sta più dando e come dargli torto, però onestamente mi sembra evidente il fatto che Douglas Luiz di possibilità ne abbia avute molto poche. Quindi, se dovesse tornare Douglas Luiz, assolutamente io gli darei un'altra opportunità. Quello sì, senza ombra di dubbio. E sembra che si vada in questa direzione. Nico Gonzalez, allora, io a Zegrova darei un'altra opportunità perché non ne ha avute oggettivamente. Non accetto però che si dica che Zegrova è giovane, cioè io questa roba qua non la riesco a sentire. Io ho parlato da un'altra parte dicendo che Zegrova non può essere considerato un giovane e mi è stato il primo commento che ho letto è: ma come fai a dire queste robe? È un 99, non può non essere giovane. Ragazzi, 99 a 27 anni dovrebbe essere all'apice della sua carriera e ha giocato, se va bene, 4-5 spezzoni di partita, forse di più, però vabbè, più o meno. Quindi Zegrova non è giovane e su questo voglio essere molto diretta e molto netta. A prescindere da Zegrova giovane o non giovane, ok? Che non lo è, io Zegrova lo terrei. Sul discorso Nico Gonzalez, un pensierino però ce lo farei, ma tanto lì dipende molto dall'Atletico Madrid. Al 99,9% non scatterà il rinnovo, il riscatto automatico, l'obbligo di riscatto. Perché mancano troppe partite da 45 minuti e di conseguenza è praticamente impossibile che scatti il riscatto automatico. Ma è un po' la strategia di Simeone dell'Atletico, ovvero non far scattare il riscatto automatico e quindi alle condizioni della Juventus, quando in sostanza è stato mandato in prestito, prestito con obbligo ai Colchoneros. E vorrebbero uno sconto non indifferente. Se non sbaglio, l'accordo iniziale era 35 milioni, più o meno, su per giù. E loro vogliono uno sconto non indifferente per prendere Nico Gonzalez. Ecco, secondo me, allora a me Nico piace ed è sempre piaciuto come giocatore, ma veramente da sempre. Però, se dovesse arrivare questa fantomatica offerta dall'Atletico Madrid sui 20-25 milioni. Contando che da chi puoi prendere questi soldi qua ad oggi della Juventus? Pochi se non nessuno, io onestamente un pensierino sulla cessione lo farei e terrei Zegrova, sono sincera. Anche perché gioca troppo poco, cioè lui qua gioca 10 minuti e vuole far vedere che sa giocare a calcio. Quindi è ovvio che non può funzionare questa roba. Douglas Luiz al posto di Miretti, ma neanche ve lo dico, cioè per me Miretti dovrebbe già avere le valigie fatte, messe a posto, sistemate e pronto solo a lasciare Torino, perché con tutto il bene che gli si vuole, questo è il classico esempio di un giocatore che non è pronto e sicuramente non sarà mai pronto per giocare con la maglia della Juventus, perché secondo me non è a quei livelli, in una Juventus vincente, cioè Miretti non fa, per me non fa neanche la riserva in una Juventus vincente, ma vincente non parlo di Europa, parlo di vincente in Italia, per me Miretti non è neanche una riserva, ma basta vedere come entra quando entra, cioè è proprio moscio. Quindi per quanto mi riguarda Douglas Luiz al posto di Miretti, lecchiamoci le dita. Su Arthur. Ragazzi, un altro giocatore che a me onestamente non è mai dispiaciuto, però è evidente che

0: ormai non sta più giocando a chissà che livelli, di conseguenza secondo me non potrà mai fare parte della Juventus. Douglas, quindi per me Douglas Luiz sì, tutta la vita, con Miretti pronto a fare le valigie se già non le ha fatte e portarsi lontano da Torino. Douglas, Nico, per Zegrova non lo so. Allora, se noi andiamo a guardare la cartella clinica, direi che siamo lì. Cioè, sono due giocatori spesso rotti. Però se noi pensiamo a quanto può far guadagnare Nico a differenza di Zegrova, con Zegrova che opportunità non ne ha avute granché, onestamente mi tengo Zegrova e sacrifico tra virgolette Nico. Cioè, non è che onestamente ne abbiamo sentita chissà che mancanza in questa stagione di Nico Gonzalez, io la penserei così. Nella mia Juventus l'anno prossimo, ok, si può fare a meno de i due portieri, anche se Di Gregorio io come alternativa lo terrei, farei partire Perin e mi terrei Di Gregorio come secondo. Ah no, vedi che è proprio questo il problema, quindi lo tolgo, lo ritolgo. Poi, quindi farei partire loro. Farei partire in difesa, chiaramente Cambiaso, per quanto mi riguarda può partire, ciao è stato bello, e Cabal. Mi tengo tutti gli altri, con Gatti che per me è un'alternativa, chiaramente non è un titolare. A centrocampo faccio partire senza ombra di dubbio Miretti, faccio partire senza ombra di dubbio Kopp. Per il resto bene o male mi tengo tutti, vabbè, mi tengo McKennie, mi tengo Locatelli, mi tengo Thuram e va bene così. Davanti faccio partire Openda, ma non faccio onestamente partire Jonathan David, me lo tengo, perché secondo me gli si può dare una seconda occasione, ecco. Questo è un po' il mio pensiero. Su Douglas Luiz, ribadisco, io lo riporterei a Torino senza ombra di dubbio. Sentiamo un messaggio vocale, per favore, Yves, grazie mille.
1: Per il prossimo anno non vedo proprio come si possa recuperare 15 punti sull'Inter nonostante il mercato. Abbiamo mai vinto più di 3 partite di fila e vincere così il campionato la vedo dura. Claudio,
0: Non lo so, io non la vedo tanto così, perché non c'è, cioè, l'Inter quest'anno sono 15 punti di distacco, l'anno prossimo che ne sai? Cioè, se noi pensiamo, scusami, il Napoli l'anno scorso, ok, il primo Napoli post Spalletti, ok, post vittoria del campionato, aveva una marea di punti di distacco dall'Inter. E poi però direi che sono stati recuperati tutti questi punti, anche perché il Napoli era finito, il primo Napoli di Conte era senza Europa perché era finito decimo l'anno prima. Quindi non la vedo così, perché ogni stagione è a sé. Quindi non prendo questa stagione come esempio, anche perché l'Inter l'anno prossimo deve almeno in parte rifondare, perché partiranno acerbi molto probabilmente, c'è il punto interrogativo De Vrij, c'è Çalhanoğlu che potrebbe andare via e potrebbe andare al Galatasaray. Cioè l'Inter deve riformare in qualche posizione per forza di cose, ma per una questione puramente anagrafica. E noi rifondando, andando a prendere giocatori di un certo spessore anche a parametro zero a livello internazionale, perché non possiamo pensare di vincere il campionato? Questa roba qua non lo so, non sono particolarmente d'accordo. Poi capisco il pessimismo, perché Cici Fifi Miao dice dai e ho allegria Claudio. Capisco però il pessimismo, perché sono anni che noi ci mettiamo qua a fine stagione, diciamo l'anno prossimo lotteremo per, l'anno prossimo non voglio più arrivare all'ultima giornata per qualificarmi in Champions, e ogni anno siamo alla stessa storia. Grazie a Dio quest'anno forse la parte Champions League la chiudiamo prima, almeno quello, perché se no... Daniele, grandi bidoni Nico, Douglas Luiz, Zegrova, Kopp, Openda e David. Allora... Io non metterei tutti insieme, Daniele, non sono d'accordo. Nel senso, Nico Gonzalez non è un bidone. Anche perché se no non lo prende il ciolo di il ciolo all'Atletico. Non lo prende neanche lontanamente. E tra l'altro ha giocato, chiaramente, infortuni a parte. Quindi per me Nico Gonzalez non è per niente un bidone. Niente. Douglas Luiz non può mai essere un bidone, contando che è stato il miglior centrocampista della Premier League. Non stiamo parlando proprio dell'ultimo dei campionati, ma forse del primo dei campionati a livello europeo. E va all'Aston Villa da gennaio e fa le buche, perché ha vinto non so quanti Player of the Month della Premier League. Quindi onestamente non ha fatto tra l'altro un gol clamoroso, non so se due settimane fa, bellissimo. Quindi non la vedo così. Su Zegrova non credo sia un bidone, credo che sia un giocatore che purtroppo causa pubalgia è stato fermo un anno, più di un anno, e causa pubalgia e operazione chiaramente ha degli strascichi inevitabili che ha qualsiasi giocatore che ha avuto la pubalgia, idem Vlahovic. Ok, quindi ci sono delle altre problematiche. Su Kopp sono d'accordo, non sono d'accordo in parte, nel senso io non credo che sia un bidone Kopp. Credo che Kopp non sia un giocatore da Juventus, credo che sia un giocatore a cui manca la personalità per affrontare delle piazze importanti, grosse, con tanta pressione. Questo penso, ma non credo sia un bidone. Su Openda,
2: al posto del cuore c'hai, non lo so cos'hai, hai un bidone dell'immondizia.
0: Esatto, però anche lì no, Openda, definirlo bidone... Ok, cioè io non penso che nessuno di questi siano bidoni, perché definire bidone Openda, che per carità vada retro, spero che di non vederlo mai più alla Juventus, però è un giocatore che prima di arrivare alla Juventus insieme a Jonathan David era nella top 10, tra l'altro molto in alto, se non sbaglio secondo, cioè dopo Haaland, c'era Haaland e poi c'era lui, c'erano lui e David, nella top 10 dei giocatori nati dopo cioè dal 2000 in avanti come gol a livello europeo. Cioè vuol dire che sia lui che David una fraccata di gol. Quindi non può essere definito un bidone. Semplicemente, per quanto mi riguarda su Openda, che ribadisco, spero di non vederlo mai più, c'è un equivoco tattico immenso. Cioè Openda non può giocare nel calcio che vuole Spalletti. Non esiste questa roba qua. Non può giocare. David ha bisogno di qualcuno che gli giochi di fianco in Italia. Perché in Ligue 1 ci sono delle situazioni di difesa di un certo tipo che non sono come quelle italiane, perché c'è tanto spazio, quindi lui non si doveva mettere a far la guerra nelle difese, esattamente come in Champions League, perché a parte le italiane che giocano in Champions League le squadre europee giocano molto aperte, molto a viso aperto, e David ci va a nozze con questa roba qua. Il problema di David in Italia è che David, il classico numero 9 da solo a dare peso in mezzo all'area di rigore, non lo può fare, non l'ha mai fatto. Ha bisogno di qualcuno che li giochi di fianco. Quindi c'è un equivoco tattico con David immenso, perché il gol che fa col Bologna è un gol ma veramente da attaccante. Quindi non riesco a definire bidoni questi giocatori. Cioè i bidoni per me sono giocatori che non hanno fatto bene mai. Ma Nico non si può definire mai un bidone. Douglas Luiz, miglior centrocampista della Premier League, e sta facendo le buche anche adesso con l'Aston Villa. Zegrova, cioè, ragazzi, Zegrova era uno dei sogni di tutti i top club a livello europeo. Top club no, però dei club grossi a livello europeo. E lo abbiamo preso noi. Kopp è stato il miglior centrocampista della Serie A, però ritengo che non abbia la personalità per avere la maglia della Juventus. E Openda e David, per me c'è un equivoco tattico immenso. Con David secondo me si può risolvere, con Openda purtroppo per me non si può risolvere. Va bene ragazzi, ci fermiamo, un piccolo break e poi torniamo, a tra poco.

0: Sabato Sport.
1: Sabato Sport.
0: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
1: Sabato Sport.
2: Eccoci, terza parte ragazzi di Sabato Sport. Vi leggo subito la prima risposta di Luciano Spalletti, che in realtà non ha risposto a nessuna domanda ma ha deciso di partire lui a parlare, quindi ha preso parola prima dei giornalisti e ha detto: ci tenevo a salutare un uomo unico per valori e nella vita come Alex. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, quello che ci ha trasmesso nelle sue battaglie è incredibile e unico. Quando ho saputo del fatto, io il minuto di silenzio l'ho fatto da solo, perché una testa, una mentalità così forte, una resilienza, una disponibilità alla battaglia è stata qualcosa di incredibile e lo saluto volentieri. Questo è quello che ha detto Spalletti prima di iniziare a rispondere alle domande dei giornalisti. Questo è. Allora, vado avanti intanto, scusate perché mi sono persa i messaggi, ok. D'accordo con te, io mi sono molto divertita. Cosa non fatta domenica contro il Milan? Partita noiosissima. In Italia non vedremo mai determinate partite, prestazioni soprattutto e campioni. Terry. Poi Luca da Genova dice: da avvocato, quindi un minimo competente, non vado contro l'Inter a prescindere, ma esigo parità di trattamento e serietà nel diffondere notizie più o meno attendibili, e su questo siamo d'accordo. Dico e ripeto che il patteggiamento si divide: o patteggiamento con colpa o patteggiamento senza colpa. Chi non lo dice o è malafede oppure è incompetente. La Juve ha patteggiato senza colpa perché ha capito che era già tutto deciso ed era come Don Chisciotte. Poi poi ci scrivono che il Verona è retrocesso ieri. Sì, ma chi è, non so se forse Nunzio, ma vabbè, comunque sì, il Verona è retrocesso. E Luca da Genova dice: infatti, nonostante l'ironia sulla questione geografica, stavamo scherzando ovviamente. Io parlavo della Premier come esempio sannato, ma da tutti. Questo amore per amore della verità e per evitare equivoci. Zegrova è tecnicamente fortissimo, tatticamente no, ma se non lo vedono gli darei ancora un anno con la cura Spalletti. Se non ci riesce nemmeno lui, sarà addio inevitabile. Sono totalmente d'accordo con te. Poi Luca Bonora 77, mentalità italiana? Nel 70 e nell'82 giocavamo mica col catenaccio, è un'invenzione degli ultimi anni. Poi maggio 2004, 1-1 con la Salernitana già retrocessa a Torino, ocio vero. E poi dice: la Juve deve fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 di giugno. Adesso poi sentiamo un vocale, vedo solo se... Ok, c'è un'altra risposta di Spalletti, poi nel frattempo Tullio prepara un vocale. Quando sento parlare di quarto posto, sento dire i punti che ci servono, i calcoli. Sembra più un'etichetta aritmetica, non lo ottieni arrivando a un numero, mantenendo un livello. Noi, per quanto ci riguarda, come attenzione, volontà di allenarsi, abbiamo mantenuto le stesse cose. Non dobbiamo stare attenti alla matematica, ma al rendimento quotidiano che hai. Stiamo bene, soprattutto... quello che abbiamo passato per essere in lotta per il quarto posto. Dobbiamo pensare alla Champions League e non al quarto posto. Se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che vuole difendere qualcosa, se pensi alla Champions ti comporti da squadra che vuole dimostrare qualcosa. Scusatemi, ma io adoro quest'uomo. Cioè, quando si dice Tudor e Juventino eccetera eccetera, e siamo d'accordo, ok? Però la comunicazione di Tudor non era la comunicazione della Juventus e della juventinità. Questa, santo cielo, è comunicazione che un tifoso della Juventus vuole sentire. Questa! Almeno io. Cioè, quando sento lui che parla, dico: che cavolo, mi rappresenta. Io mi sento rappresentata in quanto tifoso della Juventus da Luciano Spalletti. Questo è. E cavolo, è una roba che io non sento da anni. Non sento da anni. Infatti non comprendo questo. Ci sono ancora persone che continuano con sto Spalletti out e io non lo so, non riesco a capire molto questa roba qua. Vabbè, sentiamo un vocale.
3: Io, Chiara, sono nettamente d'accordo con te, anche perché la semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, sì, se la sono giocata a viso aperto, e quando dicono che il problema sono state le difese, io non penso proprio che siano state le difese, ma la qualità dell'attacco. Bravo. Delle due squadre. Giocandosela a viso aperto, cioè, anche i difensori fanno fatica a tenere certi fenomeni, perché lì davanti si parla veramente di fenomeni.
2: Tra l'altro, perché poi volevo andare a vedere una roba per non dire robe che non sono vere. Vediamo se... Sì, Luis Diaz, ok. Ecco, per dare ragione a quello che dici, ok? Cioè, il gol che fa Luis Diaz è un gol pauroso. Poteva esserci chiunque a difendere. Chiunque. Ma lì è tutta qualità degli attaccanti. Tutta. Perché adesso io ho sentito qualcuno, non faccio nomi, ma se avete visto il video lo sapete chi è, che dice che nel Paris Saint-Germain e nel Bayern Monaco in difesa potrebbe giocarci Baschirotto, eccetera, eccetera. Chi ha visto il video sa già a chi mi sto riferendo, una persona molto nota sui social che parla di calcio, ma non fa il giornalista, però vabbè, ci sta, è ognuno è pieno, quindi va benissimo, tra l'altro molto molto famoso. Detto questo, non è così, non è così. Semplicemente, ragazzi, stiamo parlando di livelli, anche solo degli attacchi, ma dei centrocampisti, ok? Cioè, noi abbiamo i centrocampisti che vengono in Italia a fare le ultime stagioni della loro carriera. Vedi Modric, vengono dopo che hanno fatto una carriera clamorosa fuori. Prima non era così. Vedi Cristiano Ronaldo, che non è chiaramente un centrocampista, ma cioè, Ronaldo viene alla Juventus alla fine della carriera, con tutto il bene, ma era la fine. Poi fa 85.000 gol in campionato, li fa anche in Champions, ma vabbè. Operazione Cristiano Ronaldo da me incomprensibile, ma questo è un mio pensiero. Da noi, se arriva Bernardo Silva alla Juventus, nel frattempo 2-0 dell'Udinese, ha segnato Christensen contro il Torino. Se arriva Bernardo Silva, arriva un giocatore che comunque l'apice della sua carriera l'ha avuto all'estero. Cioè, prima in Italia non era così, prima in Italia eravamo pieni di campioni. E quello faceva la differenza. Quando accadrà di nuovo? Non penso mai, perché o si risistema proprio un discorso, cioè, se già solo dai diritti TV la Championship è più ricca della prima di chi vince il campionato in Serie A, ma come si può pensare di andare a lottare anche solo minimamente, chiedo scusa Luca, ma con la Premier League? È impossibile. Cioè, l'ultima della Premier League prende dai diritti TV in Inghilterra più di quello che prende la squadra che vince la Serie A in Italia. E come cavolo fai a lottare economicamente con le squadre, gli altri campionati europei? È impossibile. Poi se ci si aggiungono gli arabi e gli americani e i turchi, dove vai? Dove vai? Il campionato italiano continuerà ad abbassarsi. Purtroppo, e torniamo sempre al solito discorso, ci sarebbe da fare una rivoluzione fuori dal normale, che però ho dei dubbi che possa venir fatta nel frattempo. Scusate, ma vado a vedere se ha risposto ad altro. Ok, ci siamo. Ha risposto su Ildiz e ha detto è una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta, soprattutto per la salute del ragazzo che non sta bene. Sappiamo e lui sa quanto è importante per noi, ci vuole essere, noi vogliamo che ci sia. Ha avuto questa piccola infiammazione che può peggiorare, migliorare, è un po' una gestione. Negli allenamenti di ieri e oggi è andato molto bene e non avverte nessun dolore e non ha e non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro la partita. Quindi Ildiz ci sarà in teoria. Però ricordiamoci una roba, Ildiz ha questo problema al ginocchio dall'inizio della stagione, ha sulle gambe più di circa, ecco, poco più, poco meno, 4.000 minuti e ha un mondiale da giocarsi, si spera per lui, da protagonista con la Turchia. Con tutto il bene, io le critiche a Ildiz continuo a non comprenderle, per me è follia criticare Ildiz, però vabbè. Vicenda arbitri, perché figurati. Non sono un profondo conoscitore di queste dinamiche. Con tutto quello che viene detto, se si ha un po' di buon senso di lasciar scorrere le cose senza avventarsi a dire qualcosa di nuovo, secondo me è meglio. Anche secondo me, caro Luciano, vedi perché mi rappresenta. Essendo abbastanza Anziano come professionista, ne ho conosciuti diversi di direttore di gara, molto bravi e molto capaci. Non so quello che sia successo, visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po' di ordine, perché un po' di disordine c'era e tutti stanno lavorando in quella direzione. Ma l'arbitro designato domani è uno dei più talentuosi e mi aspetto che faccia il suo dovere con il massimo della professionalità, punto e basta. Poi gli hanno chiesto di Vlahovic se vuole rimanere o non vuole rimanere e lui ha detto sì, perché si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere, ha le giocate che mancano alla squadra, sì, su questo sono d'accordo, come per Ildiz anche lui sa di poter essere utile per queste quattro partite a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche abbiamo dovuto perfezionare il lavoro addosso a lui, perché ha subito un infortunio di quelli belli, ma ce l'abbiamo a disposizione e questa è la cosa fondamentale. Quindi Vlahovic sarà a disposizione e a detta di Spalletti Vlahovic vuole rimanere alla Juventus, anche perché, considerazione mia, chi diavolo gli dà i soldi dopo che è stato fermo un anno? Punto di domanda. Quindi il fatto che resti alla Juventus fa comodo alla Juve, che non deve andare a prendere un altro attaccante e spendere fior fior di milioni, e fa comodo al buon Vlahovic, che onestamente di offerte non credo che ne avrà particolarmente. Ciò chiaro, visto che prima avete fatto l'elenco dei possibili partenti di quelli che dovrebbero restare in rosa, cosa facciamo con i due rientri, Nico e Douglas? Da quello che ho letto non vengono riscattati Giovanni. Non solo, sembra che anche Rugani non verrà riscattato dalla Fiorentina, per essere riscattato in maniera automatica deve giocare almeno due delle ultime quattro partite per 45 minuti, e sembra che la Fiorentina voglia fare un bello sgambetto per poi risedersi a tavola e abbassare la richiesta iniziale, che era di 2 milioni per l'obbligo di riscatto, quindi vogliono uno sconto. Rugani vuole rimanere alla Fiorentina, direi che per Rugani possiamo salutarlo, anche abbassare un pochettino le pretese, ma poi farlo tornare alla Fiorentina. Su Nico sembra che l'Atletico Madrid non lo, anzi sicuramente l'Atletico Madrid non farà scattare, scusatemi siedo, l'obbligo di riscatto. Però probabilmente chiederanno alla Juventus anche in questo caso un piccolo sconto, piccolo o grande che sia, questo non lo so, perché ho detto piccolo non lo so, però chiederanno uno sconto. Nico è un giocatore che a me piace molto, però dall'altra parte, se dico io Zegrova me lo tengo e gli do una possibilità, c'è Zegrova, c'è Cico e Nico con tutto il bene. Però a me piace tanto, cioè a me dispiace che se Nico poi va via definitivamente dalla Juve, perché a me piace molto come giocatore. Su Douglas, ragazzi, cioè Giovanni, lo chiedi a me che non l'avrei fatto partire mai nella vita quest'estate, con Spalletti poi a maggior ragione, io se torna Douglas perché non lo riscattano me lo tengo. Ma proprio guarda, ci metto la firma adesso, resta a Torino, mettiti lì, fai la preparazione con Spalletti, ficcati al centro di sto centrocampo e fai quello che fa in Premier League. Perché poi infatti in Premier League direi che sta facendo la differenza con l'Aston Villa. Quindi io, Nico no, Douglas Luiz io lo subito, cioè lo faccio rimanere, proprio gli preparo già l'armadietto e gli dico senti, vai, torna e facci vedere quello che sai fare, è stato uno scherzo la passata stagione, proviamoci di nuovo insieme. Quindi io Douglas lo terrei senza ombra di dubbio, questo sì. Chiara Spalletti ci rappresenta, a me piace tantissimo, hai veramente ragione, Paolo da Calcinaia, e questo sì. C'è un grande debole per un allenatore che io, e lo ammetto, non avrei mai voluto sulla panchina della Juventus, perché l'ho sempre detto, io Spalletti non lo voglio, in realtà io Spalletti lo voglio e lo voglio per i prossimi anni. Sentiamo un altro vocale, per favore.
4: Ciao Chiara, Salvatore. Ciao. Io sono stracontento di aver visto la partita Bayern Paris Saint-Germain, o meglio Paris Saint-Germain-Bayern, ma io sono rimasto estasiato dal gol di Luis Diaz, di una qualità che noi davvero ci sogniamo in Italia, perché il lancio di Kane, il controllo al volo orientato ad andare a destra sul suo piede, la doppia finta, il tiro, se l'avessero annullato mi sarebbe dispiaciuto, sì, forse più del tifoso del Bayern, perché era una cosa spettacolare, davvero davvero bellissimo da vedere.
2: Sono totalmente d'accordo, totalmente, è per questo che io dico domandiamoci non se le difese sono di un certo livello o meno, ma domandiamoci perché questi, tutti questi campioni qua non li vediamo neanche lontanamente, e forse facciamoci una domanda e rispondiamoci che questi segnano tanto perché davanti hanno dei fenomeni, a centrocampo hanno dei fenomeni e anche in difesa comunque, non dei fenomeni però hanno dei signori giocatori che tra l'altro hanno un ottimo piede. Gli hanno chiesto a proposito di questo a Spalletti proprio di Paris Saint-Germain Bayern Monaco e ha detto: la Champions in generale non premia la sicurezza. E facciamoci due domande: premia chi crea lo scompiglio, non chi lo evita. Ma perché in Europa funziona così, non solo in Champions? È solo in Italia che non funziona così. Noi si tende ad avere controllo nelle situazioni del nostro calcio. In Champions League hanno questa attenzione alle giocate che spaccano gli equilibri, oltre ai reparti, gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions che creano questa instabilità. La velocità del gioco, le giocate di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì, creano difficoltà. In questa velocità di gioco si crea un'instabilità dove tu puoi prendere vantaggio, ma reggere a quell'urto lì, a quelle corse lì, diventa più difficile. Il calcio moderno per me va verso questa decisione di prendersi qualche rischio. Grazie! Non paga soltanto mantenere un ordine e un ritmo basso. Grazie Luciano, mi rappresenti in tutto! Poi nel ritmo basso tutto diventa prevedibile, leggibile. E aggiungere una postilla: vedi Milan-Juventus. Bisogna un po' adeguarsi a questo livello qui. Mantenere il proprio stile di gioco quando il battito cardiaco sembra toglierti il fiato è un'ulteriore qualità. Rimanere lucidi in quelle partite diventa difficilissimo, ma se mantieni l'equilibrio ci sta, tu vada a prendere vantaggio da ciò che genera la partita. La direzione è comunque quella. Io non sono rimasto contento della partita di Milano. Grazie. Giocare queste partite ti rimpicciolisce un po'. Mamma mia! Mamma mia, Luciano! Ti tiene in ordine, porti il risultato a casa, ma non prendere posizione non mi piace. Ignavi. Non voglio vederlo dalla mia squadra, ti fa stare a metà con ciò che vogliamo diventare. Se non mantieni un livello di frequenza, tutto diventa prevedibile. Ci siamo adattati alle regole del Milan e questo a me non piace. Avevo un buco nello stomaco perché sono fatto così e lo vivo così. L'ho fatto presente alla squadra il giorno dopo, in Champions League c'è un livello differente. Ma che gli vuoi dire? Questo vuol dire che anche negli allenatori ci sono le categorie. Guardate come analizza. Come analizza, santo cielo. Questo è. E io sono felice che il mio allenatore pensi questa roba qua e non difenda il calcio italiano. Sono felice, non difenda il punto preso col Milan a San Siro. Sono felice. Douglas Luiz è un bidone, nessuno lo vuole. Questo è il tuo pensiero. Il tuo pensiero, che non è il mio. Vedi, Maurizio Bianconero Palermitano la pensa invece come me, quindi è un tuo pensiero che sia un bidone. Ciao Chiara, Douglas Luiz doveva restare già quest'anno con noi perché è giocatore di livello altissimo, sono d'accordo. Per il portiere su Alisson, che ne pensi? Onestamente io preferirei Oblak, che per me è un toppissimo. Allora, su Alisson io penso una roba. E non è un pensiero mio, è un dato oggettivo in questo caso. Un giocatore, portiere, che salta 40 partite circa nelle ultime due stagioni, io non lo prenderei mai, per quanto forte possa essere. Questo è. Io prenderei Vicario, ma Vicario sembra che vada all'Inter praticamente con tutta la certezza del caso. Non prenderei Carnesecchi, no. Alisson per me fortissimo, però a quanto pare la cartella clinica è un po' segnata. Questo è un po' il mio discorso, quindi sì, forse è meglio Oblak. Se devo parlare solo puramente da un punto di vista tecnico, preferisco Alisson, scusate. Sì, forse è meglio Oblak. Matteo, Douglas Luiz sarebbe perfetto insieme a Thuram nel centrocampo, sono totalmente d'accordo. Poi Antonio da Caserta. Ciao Chiara, totalmente d'accordo. Poi Antonio da Caserta. Ciao Chiara, complimenti. Il braccio come va? Bene, guarda come lo muovo. Alla grande, meno male, guarda che sono stata ancora un po' fastidio a mandarlo indietro, però adesso lo muovo. Vedo che hai tolto il cerotto. Sì. No, vabbè, ma è da martedì che va molto meglio. Sicuramente starai meglio, sono contento per te. Io sto da dopo Paris Saint-Germain-Bayern a chiedermi se invece della semifinale fatta in due partite con i gol che ora non valgono nemmeno doppio avremmo visto la stessa partita enfatizzata da tutti, avremmo visto una finale da 1-0 o 1-1. Un abbraccio, Chiara Antonio da Caserta. No, secondo me sarebbe stata uguale perché sono fatti così. Loro hanno proprio questo modo di giocare. Hanno chiesto a Spalletti se ha avuto un rapporto speciale con altri giocatori come ce l'ha con Ildiz. Lui ha risposto: sì, mi è capitato. Il mio lavoro da un punto di vista professionale passa da queste connessioni qui. Da un punto di vista professionale soltanto queste connessioni qui. Mi piace instaurare un rapporto, avere connessioni di idee, prendere il meglio da ciò che ci vuole, da ciò che necessita. Per il bene del club, della squadra, dei nostri tifosi, di tutti quelli che amano questo sport. Ci sono persone con cui diventa più facile perché hanno qualità umane, senso di squadra, senso dell'amicizia, dell'amore, del voler condividere tutto il percorso professionale che si fa. Lui è uno di questi. Ha il sole stampato in faccia da un punto di vista di reazioni, anche quando non ha avuto un momento favorevole, ha sempre questa faccia propositiva e volenterosa di trasferirsi quello che è un essere felice e positivo. Per il momento è così, ma ora è proiettato già al futuro, con il suo essere modifica il momento che sta attraversando, ha una famiglia splendida e attraverso la composizione di questo nucleo familiare si hanno caratteristiche più o meno positive. Lui ha tutto, anche in compagni gli vogliono un bene incredibile per la sua maniera di rapportarsi quando esce dal cancello, è quello che si ferma più spesso di tutti. E questo è vero. Numero 10 della Juventus. Grazie al cielo, finalmente. Spero di vederlo con la faccia di capitano il più presto possibile. Questo sono onesta. Rendere la Serie A un campionato per giovani, come se fosse solo questo il problema della... cioè, capiamo? Vabbè. L'ho già detto, sarebbe la soluzione per tutti, per la FIFA e la UEFA. Deve diventare una regola fatta da queste potenzialità che controllano un po' il calcio. Non possiamo farlo soltanto noi. Tutte le nazioni devono avere un under. Non si parla solo per noi, ma si generalizza anche per le altre. Lì si è obbligato. Nella partita dell'altra sera della Juve Primavera, in cui ho visto un paio di calciatori importanti nella nostra squadra, anche nell'Atalanta, mi viene difficile pensare che non perda un po' forza la prima squadra nel far giocare quei giocatori lì. Bisogna acchiappare qualcosa di meglio, la seconda squadra te lo permette. Quella è una realtà corretta, ma va imposto in campo uno di 18-19 anni. La fucilata nella notte e lavorare coi ragazzini per gli anni futuri. Ce ne vogliono minimo 4 perché con 3 non sei tranquillo. E su questo io condivido totalmente il pensiero di Spalletti. Nel frattempo la conferenza stampa sta andando avanti. Noi però ci dobbiamo fermare. In teoria noi nel prossimo blocco dovremmo avere Antonio post conferenza stampa, ma conoscendo le conferenze stampa di Spalletti io non so se riusciremo ad avere Antonio, perché la conferenza stampa di Spalletti potrebbe finire dopo la nostra la trasmissione, dopo Sabato Sport. Vedremo quello che succederà. A tra poco.
0: Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sabato Sport.
2: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. Iniziamo poi a farvi sentire qualcosa di Spalletti. Ciao Chiara, teniamoci di Gregorio. Gaspare da Ospedaletto Lodigiano, l'ho detto anche io, per me Di Gregorio deve restare alla Juventus. Daniele, Carnesecchi è il migliore per te? Per me ad esempio no, non prenderei neanche il magazziniere, con tutto il rispetto dell'Atalanta, soprattutto poi Carnesecchi di errori ne fa e anche abbastanza. E poi Chiara, onestamente non credi che la maggior parte del budget a disposizione sia da spendere con un elemento in avanti e uno a centrocampo? Lewandowski 38 anni ma garantisce gol, ma non futuro, un mezzo Bernardo Silva, tanta roba, nomi alternativi no. Bernardo Silva lo prendo oggi, cioè anzi l'avrei preso ieri, perché comunque 32, 33 più o meno, quindi lo prendo subito. Lewandowski, onestamente, se Vlahovic dovesse andare via è il mio primo nome, a prescindere da tutto, perché voglio comunque una squadra con giocatori che abbiano esperienza internazionale, cosa che noi non abbiamo, quello che ci manca. Quello, noi dobbiamo prendere giocatori che abbiano esperienza internazionale, anche più giovani, ma esperienza internazionale, che noi non abbiamo. Quindi sì, cioè io li prenderei. Sul budget in avanti più o meno, a centrocampo sì, e poi ci serve un difensore centrale e secondo me anche un terzino sinistro anche. E poi Maurizio sempre, ma scusami, per quanto riguarda il caso arbitri, cosa rischia la Juve? Come ho detto, io non parlo del discorso arbitri, povera Italia anti-juventina. Qualcuno mi spieghi come si può avere un odio verso di noi così palese, invece per gli altri cuscinetti e giocare a nascondino. Vorrei semplicemente lo stesso trattamento e serietà, perché alla fine i mondiali saltati potrebbero diventare tatti se le situazioni non vengono affrontate con responsabilità. Ciao Chiara, Maurizio, ciao. Sentiamo quella che vuoi tu, ne mandiamo una per sentire la voce di Spalletti.
5: Sento parlare di quarto posto, sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. E il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello. Per cui noi, per quello che ci riguarda come attenzione, come volontà di allenarsi, come ricerca, abbiamo mantenuto le stesse cose. Non bisogna stare attenti a quella che sarà una matematica e via dicendo, ma è il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là. Per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa, per cui noi vogliamo pensare a questa Champions League in queste partite e in questi allenamenti che ci mancano.
2: Allora, vi leggo anche l'ultima risposta di Spalletti, la conferenza stampa è finita. Livello della Juve dove può migliorare, il futuro continuerà ad avere cura con il valore che dai al presente. Tutto questo ruota nell'essere poi così applicati, attenti, determinati quando arrivi al campo, non avendo atteggiamenti che ti fanno sentire stanchezza. Il dubbio di aver lavorato tanto e di essere un po' in difficoltà. Abbiamo un luogo dove ci alleniamo perfetto e splendido. Abbiamo una squadra che è uscita l'altra sera a cena e mi emoziona, è vero, ci sono tutte le foto. Questa ricerca cerca di voler essere insieme, sorridere tutti assieme, prendersi per mano quelli che sono rimasti un po' indietro. State con noi, venite con noi, questa è la soluzione a tutti, a tutto. Ci vogliono giocatori che vogliono creare l'imprevisto, vogliono provare a giocare per qualità che hanno e non hanno ancora fatto vedere. Ci vuole un po' di sana follia che ti porta dentro il livello superiore che hai esibito fino a questo momento. L'avevo già detto, noi siamo stati vicini un paio di volte a far cose importanti, ce lo saremmo anche meritato. Poi gli episodi ti costringono a dover parlare di statistiche, numeri che piacciono a voi. Ma parlando proprio di Champions, per fare quei risultati che abbiamo fatto con le squadre contro cui abbiamo giocato, abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima. Per molti è stata una delusione uscire, ma per passare il turno abbiamo fatto dei risultati che qualcuno avrebbe fatto meglio a riscrivere l'articolo. Ora non si ha mica paura del Bodø/Glimt? Sì, si può essere presuntuosi davanti allo schermo se si ha a che fare con le persone. È un lavoro diverso. Questo è quello che ha detto il buon Spalletti. Conferenza stampa ovviamente finita e chiusa. Abbiamo un messaggio vocale per caso? Sì, tranquillo. Se ce l'abbiamo lo mandiamo, se no mandiamo qualcos'altro di... Ok, vai.
4: Mica a parte che l'Italia è divenuta il cimitero degli elefanti.
2: Vero.
4: Risultiamo soltanto degli over 40. E quindi, a parte questo, non siamo competitivi. E poi praticamente per quanto riguarda la vittoria finale su quattro squadre, non credo che c'entri qualcosa Juventus e Milan, visto che sono ai margini del livello europeo, anche se sono tifoso della Juve e questo mi rattristisce molto. Ma vi dico subito, mettetela come volete, vincerà il calcio speculativo del Ciolo Simeone, ve lo dico subito, vincerà il calcio speculativo, non gioco, del Ciolo Simeone, indietro tutta, e viene, l'ha appresa a giocare in Italia.
2: Però in realtà è quello che dicevamo tutti, cioè il discorso è che si parla molto di questa cosa qua, no? Del ciolo, dei gol, eccetera, eccetera. Però poi se noi andiamo a guardare anche i gol presi, no? in Liga dall'Atletico Madrid, sono più di quelli presi dal Barcellona. Quindi è un po' un luogo comune. Poi che sicuramente l'Atletico Madrid del Ciolo era così fino a qualche anno fa. Una squadra molto difficile da affrontare, una squadra tutta messa dietro e messa bene dietro, molto difensiva e molto, come dicevi giustamente tu, spigolosa. Negli ultimi anni anche l'Atletico Madrid del Ciolo ha cambiato modo di giocare. Ha cambiato, è una squadra che è molto più votata all'attacco, poi che sia comunque una squadra ostica da affrontare, ma su questo siamo d'accordo, stiamo comunque parlando di una delle principali squadre della Liga. Però adesso stavo guardando, no?
6: Io ho memoria di un 4-3 contro il Real Madrid in Coppa l'anno scorso, due anni fa, dell'Atletico, quindi non poco.
2: No, assolutamente. Allora, l'Atletico Madrid ha preso 7 gol in più del Barcellona, 6 gol in più del Real Madrid, 2 gol in meno del Villarreal, poi ha preso... poi scendiamo giù comunque, parlo delle prime squadre. Quindi, delle prime 4 squadre di Liga, l'Atletico Madrid è terza come gol presi. 3 su 4, cioè solo il Villarreal ha preso 2 gol in più. La differenza dov'è? Tra ad esempio il Barcellona, Real Madrid e l'Atletico, ma anche il Villarreal. Il Barcellona ne ha segnati 29 in più dell'Atletico. Il Real Madrid ne ha segnati 12 in più e il Villarreal ne ha segnati, scusate perché poi la matematica è complicata, ne ha segnati 8 in più. Ma in realtà, come gol subiti, l'Atletico Madrid non è quella che ne ha subiti di meno tra le prime 4 della Liga. Cioè il Barcellona ha segnato, cioè scusate, il Barça ha segnato 87 gol e ne ha subiti 30. Ha una media di più 47. L'Atletico ne ha segnati 56 e ne ha subiti 37, che sono una media di più 19. E questo è che in realtà il Ciolo non è più così difensivo come era un tempo. È ostico, perché comunque è fastidioso sempre giocare contro l'Atletico, ma non è più quell'Atletico lì. Si va un po' nel luogo comune dell'Atletico di qualche anno fa. Ricordiamoci sempre che l'Atletico Madrid contro di noi al ritorno ne ha prese 3. Matteo, ormai non è più l'Atletico Madrid del Ciolo difensivo, ora uno stile offensivo, ha spostato Llorente terzino, 2 esterni offensivi. No, ma infatti è quello che sto dicendo, è esattamente questo, cioè non è più quell'Atletico lì. Vogliamo sentire qualcos'altro di Spalletti, che così almeno diamo voce e non è la mia voce come prima che vi legge quello che ha detto Spalletti, ma sentite giustamente l'allenatore della Juventus in prima persona.
5: In generale non è un torneo che premia la sicurezza, perché premia chi crea lo scompiglio, non chi lo evita. Noi in generale si tende ad avere controllo delle situazioni nel nostro calcio. In Champions League hanno questa attenzione verso le giocate che spaccano gli equilibri, le giocate che vanno oltre quelli che sono i reparti, gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions che creano questa instabilità, la velocità del gioco, le giocate di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì, la ricerca delle giocate che danno vantaggi di quei calciatori lì creano delle difficoltà. È chiaro che poi in questa velocità di gioco si crea un'instabilità dove tu puoi prendere anche dei vantaggi, ma ma reggere a quell'urto lì, a quelle corse lì, insomma, poi si è visto che diventa più difficile, ecco. Secondo me
2: abbiamo tagliato in questo momento Spalletti, ma ragazzi lo sentirete fino alla partita di domani, quindi ci sarà tempo, le risposte ve le ho lette, quindi comunque vi abbiamo reso partecipi di quello che ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa la vigilia di Juventus Verona, perché c'è Antonio Paolino. Buon pomeriggio!
7: Buon pomeriggio a te Chiara, eccoci di fronte allo stadio, domani saremo qui dalle 17 con il prepartita, alle 18 il fischio d'inizio e poi prendendo spunto da quello che ha detto, non so se è un passaggio che hai già approfondito o meno perché è terminata davvero da poco, domande brevi, risposte lunghe, domande non per tutti, questa è l'equazione. Chiaramente noi cercheremo non di creare scompiglio attorno alla squadra, ci mancherebbe, ma è la squadra stessa che dovrà creare scompiglio al Verona. Quindi nessuna domanda sul Verona, eravamo lì pronti per parlarne, ma siamo andati su altri argomenti, i giovani, gli altri sistemi, tutti questi argomenti molto interessanti, a volte risponde, a volte no, a volte bisogna riascoltarlo un paio di volte, quindi tu avrai tempo fino alla fine dell'appuntamento di oggi, Chiara. Per il resto sulla formazione ancora qualche dubbio lecito, perché l'allenamento è terminato, Yıldız può stare dentro la partita, è sempre molto disponibile, è andato a parare un po' il colpo su quelli che in questi giorni sono stati un po' criticati come atteggiamenti, giocatori, barra occasioni fuori dalla continassa di fermarsi coi tifosi. Diciamo che diventerebbe un altro lavoro molto stressante, ma ricordiamo anche che i tifosi sono i pilastri dei nostri giocatori, quindi ogni tanto l'invito è che facciamo a tutti, panchinari o meno, beniamini o meno, di fermarsi, non solo come Yıldız, come ci ha detto. Molto interessante il fatto di non inseguire il quarto posto, ma di alzare quella barra di mantenimento su quello che deve essere l'obiettivo. È strategicamente un comunicatore impeccabile, poi andrebbe diluita la dose, no? Per certi versi, la provetta, senza confonderla con le mille risposte che ha dato oggi o in altri momenti, sempre molto interessante, anche vero che la durata è sempre importante anche nell'aprire e chiudere una chiacchierata. La formazione, io penso che Yıldız possa partire titolare. Non sono ancora passato, perché poi finisco con te quando mi tacci dall'aula magna. Passo dalla Continassa, caffè al Geotel, dove organizzeremo, lo sai, Chiara?
2: Sì, l'abbiamo detto.
7: Mi permetti di rubarti qualche secondo per ricordare il raduno bianco-nero, per chi vorrà, un raduno che comincerà il 29, che non è una data proprio
2: casuale,
7: senza significato, esatto, il 29 maggio, terminato il campionato, ci troveremo liberamente per chi vorrà, per chi scenderà dal pullman, per chi passerà per caso, per chi ci vede e non ci conosce, vorrà fermarsi davanti al monumento dedicato all'Aisel, nella zona Continassa, quindi a pochi passi anche da questa postazione, dallo stadio. Un ricordo, e so già che alcuni iscritti hanno manifestato la volontà di richiamare quel ricordo, perché loro hanno partecipato. Io ero un ragazzotto che guardava la televisione e non riuscivo veramente a capacitarmi, ma avremo modo di parlarne e di approfondire. Poi un'oretta dopo nel frattempo ci spostiamo verso il Jay Hotel, così potremmo dire tutti di essere entrati, di aver occupato non solo le università, le scuole, gli asili e casa nostra, ma anche il Jay Hotel, che ci ospiterà con un aperitivo, naturalmente ricordo che a pagamento per quelli che verranno, massimo 100 persone, e nell'aula magna, nella sala meeting, magari dove anche Spalletti incontra ogni tanto amici, tifosi e giocatori. Ci ritroveremo per approfondire la stagione bianconera, per parlare di arbitri, sperando che non ci sia solo fuffa e speranze attorno a questo capitolo infuocato del nostro calcio. E due orette, una partita di chiacchiere con i bianchi e i neri a discutere tutti insieme. Radio Bianconera, ricordo solo l'email, perdonami, eventi@radiobianconera.it. eventi@radiobianconera.it. La prima scrematura la faccio io, nel senso guardo e controllo continuamente, e siamo quasi a metà, quindi dico c'è ancora un po' di spazio, c'è ancora un po' di tempo. Tornando a Juve Verona, sai cosa avrei voluto chiedere? Allora io faccio Antonio Paolino, Radio Bianconera, anzi faccio Chiara Leati, tu fai Antonio Paolino il direttore, Chiara Leati, Radio Bianconera. Ma per creare scompiglio, contro il Verona, mister, direttore, chi vuoi essere, vedi tu, Chiara, è la partita più facile questa? Questa sarebbe stata la domanda delle quattro che rimangono, in una pseudo gerarchia classifica delle quattro partite che restano. Al di là di quello che avrebbe risposto, dico che la formazione deve essere concentrata sull'ottenere, ma veramente, questa volta è già quel Verona penultimo in classifica, la Serie B è lì che l'aspetta, e il Pisa dietro, e quindi le motivazioni un po' ci sono, però le motivazioni della Juventus devono essere granitiche e pesanti, quindi spero che chiunque giochi, e attenzione a Holm sulla corsia di destra e McKennie sulla corsia di sinistra, quindi piccola variazione al tema, Thuram e Yildiz secondo me cominceranno la partita, probabilmente mi dicono Vlahovic no, ma passerò lì da dove faremo il raduno e magari origlierò ancora qualcosa, se è rimasto qualcosa lì nella ciotolina che metto sempre fuori.
2: No, anche perché un certo Salernitana Juve 1-1 con la Salernitana già retrocessa dovrebbe aver insegnato qualcosa di qualche anno fa. Ma tu hai toccato, e poi ti saluto e ti lascio andare al J Hotel a prendere il caffè e a informarti o meglio a cercare di capire se senti qualche voce di corridoio sulla formazione. Ha toccato,
7: perché l'altra sera non mi hanno invitato a cena con loro, hai capito?
2: È vero.
7: Non mi hanno invitato e quindi devo chiederlo in qualche altro.
2: Hai toccato il tema Vlahovic, ci sei passato dicendo che probabilmente non giocherà. Spalletti invece in conferenza ha detto che Vlahovic vuole restare alla Juventus, o ho capito male?
7: Ha caratteristiche che mancano a queste squadre. A me salutiamo i colleghi che vanno via, qualcuno anche in moto, si vede che il caldo è arrivato. Diciamo che è un giocatore in questo momento, per quello che è la Juventus, sul quale per una partita, per questo finale, ha fatto riferimento al finale, anche sì, su Yildiz, non si è sbilanciato, c'è o non c'è, ma ha elogiato tutte le caratteristiche, eccetera. Di Vlahovic mi ha colpito questo aspetto, ha caratteristiche che mancano a questa squadra, ha il ghigno giusto. Il ghigno giusto a questo punto, se ha superato quei problemi, lo puoi avere all'inizio o alla fine. Alla fine con la squadra avversaria sempre un po' più stanca, ma visto che non può giocare 90 minuti, penso che avrebbe potuto, fino a ieri mi sbilanciavo, un po' sponsorizzavo, tra virgolette, con qualche leggera informazione che avevo riguardo Vlahovic il titolare, penso però che sia vera quella notizia che è uscita, che abbiamo ribattuto un po' tutti, del Spalletti che sponsorizza per l'anno prossimo Vlahovic, a patto che lui voglia farsi sponsorizzare, a patto che si presenti dall'altra parte, perché ruota tutto attorno a quella ciotolina, certo, dove mettiamo le microspie noi fuori, e naturalmente rigorosamente inventate, prima che qualcuno ci creda e ci denuncia chi ne è. E se si presenta dall'altra parte della continassa a Cobolli potrebbe certificare con un contratto accettabile, pesante il giusto per il bilancio Juve, di rinnovare. Dipende da Vlahovic, la volontà in teoria c'è, ma in pratica c'è anche il martellamento di squadre come il Bayern Monaco, come in Italia anche il Milan, e mi fermo qui. E quindi io dico anche che il solo Lewandowski non servirebbe, non servirebbe. E quindi capire bene che cosa capiterà attorno al nome di Vlahovic e quanto pesano le sue pretese sarà l'elemento di cui parleremo dopo la vittoria col Verona, mi auguro, dopo la qualificazione in Champions e dopo aver mantenuto un livello su quattro partite in campionato. Avrei voluto far notare anche questo, ti saluto, lui ritorna sempre sulla partita di Bodo,
2: sì,
7: l'abbiamo capito, però la Juventus è arrivato al massimo agli spareggi, quindi Bodo, non Bodo, battuto o ha battuto poi l'Inter secondo me è il mantenimento di quel livello almeno in campionato, perché se è più difficile la Champions e qui è più facile, abbiamo mancato degli appuntamenti, anche se lui come allenatore non ce l'ha dall'inizio.
2: Va bene Antonio, grazie mille, buon caffè, buon lavoro.
7: No, ma no, il caffè è un pretesto, Chiara, è un pretesto, fammi andare, poi magari ci risentiamo. Ciao,
2: ciao.
7: Buon pomeriggio, a domani.
2: Ciao. Va bene, allora, ciao Chiara, quale sarà il destino di Zegrova per il prossimo anno? Ciao da Filippo e... bisognerà vedere, nel senso che se vuoi io ti dico quella che è la mia, io non lo venderei a meno che lo staff medico della Juventus non dovesse dire guarda, Zegrova non sta bene, non può recuperare, è un giocatore che non può fare più di 10 minuti a partita o mezz'ora ogni 3-4 partite, allora in quel caso io lo cederei. Ma se non è così e se con una preparazione adeguata, con Luciano Spalletti eccetera eccetera, Zegrova fosse un giocatore abile a

0: Posso dirvi? Io ho sempre odiato il mercato, nonostante Sport Italia lo abbia fatto per sessioni e sessioni tra estive e invernali che non avete idea, se, cioè seguite Sport Italia ce l'avete. Ad oggi io non vedo l'ora che finisca questa stagione. Per fare mercato, sì, perché almeno un attimo di fiato. Col mercato, essendo che io non sono una specialista di mercato, ho le mie fonti, eccetera, ma non mi occupo di quello perché non mi fa impazzire, almeno ci rilassiamo un attimo. Quello sicuramente. Volevo sentire l'ultimo estratto, magari poi tagliamo prima perché dobbiamo salutarci, però di Spalletti e poi ci salutiamo.
1: Futuro continuerà ad avere cura del valore che tu dai al presente, di quello che fai nel presente. Per cui tutto questo ruota nell'essere poi così applicati, così attenti, così determinati quando arrivi al campo, di non avere atteggiamenti che ti fanno sentire un po' di stanchezza, che ti fanno avere il dubbio di aver lavorato tanto e di essere un po' in difficoltà. Noi abbiamo un luogo dove ci alleniamo e dove lavoriamo perfetto, splendido. Abbiamo una squadra che mi sembra abbia postato la squadra l'altra sera che sono uscito a cena insieme, sì, è una roba che mi emoziona vedere queste cose qui, questa ricerca di voler stare insieme, di voler sorridere tutti insieme, di volersi prendere per mano e tirare quelli che sono rimasti un po' dietro e state con.
0: Ok, ragazzi, come vi ho detto, continuerete a sentire le varie pillole, detto in gergo, di Spalletti nel corso della giornata, ma anche chiaramente domani, prima della partita, perché ci avviciniamo alla sfida tra Juventus e Verona alle 18 di domani allo stadio fondamentale per la corsa Champions. Noi ci rivediamo come al solito sabato prossimo dalle 15 alle 17 con Sabato Sport. Grazie come sempre, grazie a Tullio in regia e ragazzi, fino alla fine Forza Juve. Ciao!
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Ben ritrovati a tutti, questo di fatto è un approfondimento che vogliamo fare in questo momento per quanto riguarda il cammino che c'è stato dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus fino a quel che sarà, però passando per quel che è stato sostanzialmente. Restano nella nostra testa un po' l'ultima prestazione contro il Milan, che è stata una prestazione da 0-0 in tutti i sensi. Ci si è voluti accontentare forse di un punto, si cominciano anche a fare i calcoli, però adesso bisogna tenere alta la tensione perché chiaramente non puoi fallire gli appuntamenti nelle prossime sfide per non vederti sfuggire la Champions League. E a me, Ale, mi ha colpito particolarmente una parola, cioè una definizione di Spalletti quando ha detto: adesso però vediamo chi indossa la maglia e chi la rappresenta, perché la differenza sta tutta là a questo punto, cioè chi la indossa magari con la testa la riesce ad accendere e a spegnere e non lo puoi fare alla Juve. Chi la rappresenta sa che intanto la puoi spegnere la testa quando sei arrivato all'obiettivo, cioè in Champions
5: Ma
4: League.
5: soprattutto, Vincenzo, nel post partita, io partirei da lì, ci sono state delle indicazioni non soltanto sul gruppo, ma anche su alcuni singoli, perché a me ha colpito anche la riflessione che ha fatto su Jonathan David, quando ha detto: sì, ha fatto una buona partita, però nello stretto non salta l'uomo, però ha bisogno di non trovarsi difensori particolarmente fisici. Insomma, secondo me siamo già proiettati nel futuro, e questo è molto importante. Dopodiché io, un po' il tema che abbiamo affrontato anche in questa settimana, ho trovato abbastanza particolari alcune critiche che sono arrivate domenica sera. Perché chi si aspettava una partita spettacolare, secondo me, vive in un altro mondo. Chi si aspettava una Juventus all'assalto, come te,

0: in un altro mondo, quindi anche te vivi in un altro mondo.
1: No, ma io sapevo che la Juventus poteva andare a vincere. Ma il secondo tempo,
0: sì,
1: guarda che è stata
0: la partita
1: che ci ha esplorato di più.
0: È stata una partita secondo me intelligente, con un momento in cui uno e l'altra hanno avuto paura. La Juve ha avuto paura sull'incrocio dei pali di Saelemaekers, il Milan ha avuto paura su quel fallo di Danny David che non è stato sanzionato, che poteva portare un calcio di punizione dal limite.
1: E sul gol fatto da Thuram.
0: E sul gol fatto da Thuram.
1: Lì, per un attimo...
0: lì però le squadre si sono accontentate, ma è normale che sia così. Poi mi si viene a dire sì, ma il calendario ora è difficile. Difficile?
1: No dai ragazzi.
0: Se la Juve non batte Verona, Lecce e Fiorentina, cioè non fa tre punti e lascio, non fa nove punti in tre partite e lascio da parte il Torino, è giusto che non vada in Champions. Cioè nella tabella di marcia il pareggio a Milano ci sta, perché? Perché tu hai vinto a Bergamo.
1: L'abbiamo messo in conto anche.
0: Sì, quindi io sono molto sereno, no, su questo. Poi ti ripeto Vincenzo, perdiamo col Verona o pareggiamo col, perdiamo a Lecce, è giusto andare in Champions. La Juve ha tutto nelle sue mani.
1: Sì, ma io mi aspettavo probabilmente, allora più che l'aspettativa in quel caso era la speranza, cioè di vedere una Juventus che potesse chiudere i conti, perché chiaramente se andavi a Milano a vincere chiudevi i conti con la Champions.
0: Beh, chiaro.
1: Li chiudevi. È chiaro anche che soprattutto li dovevi chiudere considerando anche la vittoria del Como a Genova e la vittoria della Roma a Bologna. Però probabilmente anche la stessa vittoria del Como a Genova e della Roma a Bologna ti ha fatto quasi più venire in mente il desiderio di dire intanto un
0: non
1: punto
0: perdo,
1: con la Porto.
0: Ma è chiaro Vincenzo, hanno fatto i calcoli tutti e due.
1: E allora come vedi poi le partite possono essere impostate in un modo, poi
0: certo,
1: quando si scende in campo qualcosa cambia necessariamente. Cambia per rispetto a quello che è successo prima negli altri risultati.
0: Cambia per rispetto all'avversario.
1: Cambia per rispetto all'avversario e cambia anche in base alla lettura che tu hai fatto e che fa anche l'allenatore avversario. Ora noi Allegri lo conosciamo benissimo, sapevamo che poteva chiudere tutti i varchi, anzi ha cominciato il Milan anche in maniera abbastanza aggressiva e non me l'aspettavo. La Juventus nelle prime fasi così e così mi sembrava un po' sonnolenta, un po'
0: tutte,
1: con
0: sì,
1: poche idee.
0: A mezz'ora è stata Vincenzo
1: molto sonnolenta, molto così.
0: Ma
1: si
0: sì,
1: è avuta subito la sensazione che non si volesse andare a
0: farsi male,
1: ad aggredire. Poi però nelle battute finali o comunque il secondo tempo il pallino è stato nelle mani della Juventus e andare a fare una prestazione sicura, perché ancora una volta e questa volta a Milano contro il Milan io non ho mai avuto la percezione,
0: nemmeno
1: tranne quella traversa
0: perdere,
1: di mai
0: casuale per
1: mai,
0: ma
1: mai,
0: detto
1: mai,
0: questo noi siamo in una fase, chiaro che stiamo rianalizzando Milan-Juventus anche perché questi giorni ci sono state altre tematiche che ci hanno portato,
1: certo,
0: un attimo fuori,
1: certo,
0: però io credo che arrivati a 4 giornate alla fine del campionato, non dimenticando che il primo marzo alle 22:32 eravamo a 7 punti dalla Roma, perché eravamo a 7 punti dalla Roma, la Juve ha fatto mezza impresa. Ha fatto una mezza impresa a recuperare i punti sulla Roma e sul Como. Ora deve essere la Juventus a gestirli e in fase di gestione ci sta il pareggio a Milano.
1: Certo.
0: Poi ritorno indietro a domenica sera. Calendario difficile secondo alcuni tifosi. Bene, ma se è difficile, allora ragazzi, il pareggio a Milano è orocolato, perché se abbiamo paura di Verona e Lecce, no, andare a Milano e non perdere vuol dire che abbiamo fatto un miracolo.
1: Allora io credo che queste paure siano paure irrazionali.
0: Sì, e alimentate dai,
1: sì,
0: soliti,
1: dai soliti
0: noti che dico, ah, io ho sentito domenica sera per caso quel poraccio con la barba, ah, questa partita qua serve alla Juve e al Milan a prendere in Champions, punto.
1: Sì.
0: Il circo è un'altra storia.
1: Circo è un'altra storia, e poi queste sono alimentate dalle paure di anni in cui,
0: sì, esatto,
1: hai sofferto per raggiungere l'obiettivo minimo. Io però queste paure le spazzo semplicemente via sapendo chi c'è in panchina, perché abbiamo un allenatore che anche quando poi alla fine ha detto è stata una gara intelligente,
0: ma certo,
1: mi ha fatto capire che,
0: ma certo,
1: tutto sommato lui era padrone un po' della situazione, nel senso non ho mai avuto, come ti ho detto prima, la sensazione che Milan potesse segnare, ma ho avuto la sensazione se mai il Milan dovesse segnare ce l'andiamo a riprendere subito, perché,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: oggettivamente
0: sì,
1: il Milan dietro, con tutto che magari ha fatto una partita difensiva molto attenta, però qualche spazio te lo concedeva, perché magari avresti alzato la pressione che non hai tenuto troppo alta nella prima parte e nemmeno nella seconda. Insomma, c'è un allenatore che non mi è parso a fine partita spaventato per un calo della squadra, ma semplicemente sereno e tranquillo, perché come dicevano i latini, i romani in particolare, le grandi truppe, no? Diceva di Giulio Cesare, per esempio, qualche volta devi perdere qualche battaglia per vincere la guerra. In questo caso non l'hai persa. No, in questo caso non l'hai persa.
0: Ma cosa abbiamo
1: l'hai perso? Pareggiata. Guarda che anche nei confronti tra schieramenti nell'antico romano impero c'erano dei nulla di fatto. Cioè a volte capita certo. che ti affronti, non affondi il colpo perché hai bisogno di rifiatare, hai bisogno di recuperare, hai bisogno di capire quando è il momento di spingere. E secondo me paradossalmente ti serviranno più energie a Lecce.
0: Perché sì, ma che casa lì... con il Verona, perché non dobbiamo Verona, sottovalutare però. Niente. Ma se la Juve batte il Lecce e batte il Verona,
1: Bologna.
0: È fatta. Ma esatto, è fatta. Quindi io tutto questo...
1: Come fai a temere il Verona? Non lo temo.
0: Ma io non temo nemmeno il Lecce.
1: Non temo nemmeno il Lecce.
0: Ma nemmeno
1: però
0: la
1: magari,
0: Fiorentina in casa.
1: Però magari, no, però magari che ne so, ti dico a Lecce dovrai correre un po' di più perché magari loro si giocheranno le sì. ultimissime chance
0: Detto
1: di salvarsi.
0: Il fatto che noi diamo per scontato che l'Arte vinca tutte le partite.
1: Certo, bravo. E poi magari non è e beh, c'è Como Napoli.
0: C'è Como Napoli.
1: E c'è comunque Roma, questa Fiorentina. Situazione di cui abbiamo parlato in questi giorni che può anche incidere perché noi abbiamo visto squadre che vincevano uno scudetto da terza in classifica. Che ne sai quello
0: sì,
1: che
0: ma
1: succede?
0: Questo
1: non
0: no,
1: è
0: però.
1: Detto, non è detto, ma... non è detto. Secondo me, comunque, in questo momento, se uno si può piazzare al secondo posto, intanto si mette lì, mette una bandierina e dice: sì. Sto lì. Per dire, quindi questo per dirti
0: poco.
1: Cosa,
0: però comunque le
1: questo per dirti cosa che a
0: giocate.
1: Como, secondo me, il Napoli la partita se la andrà a fare.
0: Può
1: secondo
0: essere.
1: Me l'ideale è il pareggio, perché con un pareggio tu andresti a recuperare battendo il
0: Quei
1: Verona
0: punti,
1: punti
0: perso.
1: Sia su Como che su Napoli, che vabbè, certo. Napoli relativamente interessa, ma sul Como sì. La Roma avrà la Fiorentina in casa, quindi là non mi aspetto nessun tipo di difficoltà. Tu tieni le distanze dalla Roma, che sono 4 punti, aumenteresti quelli col Como, li porteresti a 6. E quindi secondo me chiuderesti un po' il discorso.
0: Ma infatti,
1: Champions
0: questo turno
1: perché
0: che
1: poi
0: viene...
1: vai a Lecce.
0: Esatto, che però il Lecce ha una partita, mi sembra, va a Pisa. Il Lecce
1: sì,
0: quindi, insomma,
1: si
0: può,
1: concentreranno
0: può
1: sulle gare che...
0: Ma dipende da noi, Vincenzo. Cioè la gestione delle forze in una stagione è fondamentale. Quindi io non mi sono né scandalizzato né meravigliato del pareggio, anzi credo che la Juve abbia tutto nelle proprie mani, ma soprattutto mi sono piaciute, e ritorno all'incipit iniziale, le parole di Spalletti. Spalletti ha il quadro molto ben certo. chiaro davanti a sé. Io continuo a non farmi come dire portare a spasso dalle prove di David, ma non voglio prendermela con lui,
1: che però
0: ha fatto una buona prova,
1: sì.
0: ma non ha mai tirato in porta.
1: Ma no.
0: E quando ha avuto la possibilità di farlo con quel colpo di testa, non ci è arrivato. Quindi,
1: è tornato il colpo di testa alla David.
0: Alla David. Io credo che anche lì si debba fare una profonda riflessione in vista dell'anno prossimo. Uno, sicuramente, tra David e Vlahovic non resta.
1: Dusan, probabilmente tutti e due.
0: Probabilmente tutti e due. Dusan, comunque, anche se in fuorigioco, in un minuto, in cinque minuti che ha giocato, ha creato un'occasione, perché il tiro l'ha creata. David ha lavorato molto per la squadra, ma ha finito la partita con zero nella casella dei tiri.
1: Non mi è piaciuto tantissimo l'ingresso di Yıldız.
0: Non sta bene e su questo però secondo me bisogna fare anche una riflessione, un'altra. C'è il mondiale. Ora mi direte: ma che ci frega del mondiale? A noi niente, però capisco anche questo ragazzo. Cioè, la Juventus in fondo il traguardo lo ha vicino. Il Verona lo può battere senza il Diz,
1: certo.
0: il Lecce lo può battere senza il Diz, la Fiorentina magari prende due settimane, non dico di riposo, ma comunque dove si rilassa un po' il muscolo, dove ha il problema, con Lecce può giocare una parte della partita, col Verona vedremo, ma poi alla fine lui deve pensare anche al Mondiale, io lo capisco
1: ci sta.
0: In questo momento. Ma il calendario ci dà la possibilità, Vincenzo, di poter... pensare al futuro guardando al presente, perché l'ultimo ostacolo grosso era quello di domenica e l'abbiamo superato indenni.
1: Assolutamente, infatti io sono moderata, molto ottimista.
0: Ma anche io, poi non me ne frega, cioè il quarto posto non ci fa alzare nessun trofeo, lo sappiamo, ma è la base per ripartire.
1: Sì, e comunque tecnicamente secondo me, se guardi la il calendario, è più il Milan che deve preoccuparsi di guardarsi le spalle probabilmente, perché comunque avrà anche una partita da andare a giocare, se non erro, contro il Sassuolo, a casa del Sassuolo.
0: Sassuolo, poi c'è anche l'Atalanta,
1: c'è anche
0: che
1: l'Atalanta,
0: però ormai...
1: Sì, ha alzato la bandiera bianca come il Bologna,
0: ma
1: però
0: ti
1: Atalanta...
0: posso dire la mia, Vincenzo? Per me la corsa Champions è finita. Cioè,
1: anche secondo me...
0: finita virtualmente, poi, ripeto, se noi non battiamo il Verona, non battiamo il Lecce, magari perdiamo in casa con la Fiorentina, faremo un altro tipo di riflessione, ma... onestamente, visto la Juve in controllo con il Milan, che ha battuto il Bologna, poi il Bologna è arrivato a fine ciclo, corsa, e l'ho visto anche con la Roma, però non riesco in questo momento a preoccuparmi più di tanto.
1: Tra l'altro, il Como in questo momento è a 3 punti dalla Juventus. Mettiamo caso che il Napoli vada a sbancare Como, che non è improbabile, no. E tu batti il Verona, che è la normalità, tu già il prossimo turno, portandoti a più 6, a 3 giornate dalla fine, di fatto hai quasi garantito che il Como te lo sei
0: passato dietro. Ma infatti l'importante è rimanere con questo margine.
1: La Roma avrà il derby nella penultima giornata, sì, però... tu nel frattempo però hai partite che si riducono, perché...
0: Esatto.
1: Poi diventeranno 3, poi diventeranno 2, quindi quel margine di vantaggio comincia a diventare importante, anche sulla Roma basta che mantiene anche il più 4 per certo, un'altra partita. Certo. Poi...
0: Allora, c'è un obiettivo secondo me che noi dobbiamo raggiungere, arrivare all'ultima giornata già con il destino fatto, segnato.
1: Sì, quello sì.
0: Perché non vorrei arrivare al derby con un punto di vantaggio.
1: No,
0: okay?
1: No, perché lì poi potresti aggiungere attenzione.
0: Esatto, con 2 già mi sta bene, perché con 2 faccio il pareggio. E mi sta bene. Noi dobbiamo fare filotto in queste 3 partite. 3, 6, 9. Fai 9 punti. Che le altre le vincano tutte. È virtualmente, anzi no, è matematicamente finita. Sempre considerando che il Como deve battere il Napoli, che la Roma deve battere la Fiorentina. Per cui andiamo avanti per la nostra strada, cominciando a fare, come fa Spalletti, delle serene valutazioni su quelle che debbono essere le scelte del futuro. Perché le scelte del futuro indirizzeranno quella che sarà una stagione, la prossima, dove non vorrei partire con l'obiettivo arrivare quarto. E per indirizzare la stagione bisogna cominciare a lavorarci già ora. E le indicazioni che ha dato Spalletti, ritorno lì, sono fondamentali, perché bisogna capire chi è da Juve e chi non è da Juve. E secondo me lui nella sua testolina ha già chiaro chi è da Juve e chi non è da Juve. Domenica abbiamo visto entrare bene per esempio con Miners, ma non mi lascio illudere. Abbiamo visto entrare bene Zegrova, ma non mi lascio illudere. Bisogna lavorare sodo ora per capire quella sorta di scrematura, intanto quanto è possibile, perché non è che possiamo mandare via tutti, ma soprattutto quei giocatori che non ci saranno devono essere rimpiazzati con delle garanzie.
1: E naturalmente tutto questo accadrà se tu arrivi in Champions League e hai l'opportunità di andare sul mercato con diverse cifre. La presenza poi di Elkan praticamente in tutte le partite, questa garanzia me la dà, è un segnale importante, perché prima quando arrivava c'è pure Elkan, sembrava strano, invece adesso lo trovi praticamente in tutte le partite. È una vicinanza che lui sta dando al club, alla società, per far capire alla squadra, all'allenatore, per far capire che comunque sia, se si dovesse centrare l'obiettivo che è la Champions League, poi ci saranno investimenti importanti. E a quel punto è chiaro che tanti dei nomi che hai fatto e che facciamo andranno per altre vie, gli Open Day David, lo stesso Vlahovic, da capire.
0: No, ormai Open Day ormai lo vedi anche nell'atteggiamento che ha in panchina.
1: Sì, cioè, ma lo stesso Kostic se lo vedi, chiaramente ci sono tanti giocatori che sono fuori da
0: Gatti stesso.
1: Dico la verità.
0: Open Day, lui è forte di un contratto di 4 anni. Blindato sotto certi punti di vista, per cui il posto di lavoro, diciamo così, ce l'ha assicurato. Però è chiaro che lui ormai è fuori dal progetto. Kostic, che va a scadenza, è fuori dal progetto. E noi dobbiamo riflettere su altre situazioni. Zegrova, io continuo a pensare che sia un giocatore delizioso. E lo si è visto anche nell'ingresso a Milano. Viceversa, non era stato positivo l'ingresso contro il Bologna. Però credo che sia un giocatore che al progetto Spalletti non faccia comodo. Cioè, o comunque non faccia il caso del progetto Spalletti. Perché... Spalletti ama sì la qualità, però vuole anche il sacrificio, e mi sembra che Zegrova su questo ci senta veramente poco. Quindi per me le scelte sono già fatte. La presenza di Elkan è una presenza indicativa, come dici te era una sorpresa prima, adesso sta diventando quasi una consuetudine. Ha fatto tutte e due le trasferte più importanti, Bergamo e Milano, quindi credo che la strada sia indirizzata. Blindiamo e chiudiamo questa stagione, che comunque, fammi dire, ci lascerà molti rimpianti, perché io ne ho tanti di rimpianti, se vuoi possiamo anche parlare,
1: certo, ne parliamo.
0: E poi guardiamo serenamente al futuro.
1: I rimpianti
0: sono tanti, Vincenzo.
1: Il mio rimpianto principale lo sai qual è?
0: La scelta di Tudor.
1: Sì, quello di non aver scelto Spalletti dall'inizio, perché si poteva e si doveva.
0: Parto da lì e non so se avremmo vinto lo scudetto, perché poi comunque la rosa era quella, però è il primo rimpianto che mi viene in mente. E tra l'altro penso anche allo 0-0 con il Milan, c'era Tudor in panchina e noi quella partita rischiamo seriamente di perderla, il rigore di Pulisic e il gol sbagliato da Leao. Ieri non abbiamo mai avuto la percezione di poter perdere questa partita, quindi rimpianti di una scelta totalmente sbagliata, rimpianti di alcune partite anche con Spalletti. Napoli, però lì gli posso dare l'alibi che insomma era arrivato da poco e conosceva da poco la Juventus. Onestamente ho anche il rimpianto del derby, perché Juventus-Torino è stata una partita letteralmente regalata. Il pareggio con il Lecce, senti già quante te ne ho dette, la sconfitta a Cagliari contro il Cagliari, e siamo già a 4 partite. Quindi rimpianti ce ne sono, di una gestione di Spalletti che reputo da 6,5/7. E poi aggiungo forse i due rimpianti più grandi: il secondo tempo di Istanbul, gestito secondo me malissimo anche da Spalletti, perché non è che Spalletti è soltanto, cioè noi gli diamo soltanto
1: no,
0: Venezia.
1: No, no, certo.
0: Il secondo tempo di Istanbul è stato gestito malissimo, perché probabilmente bastava difendere a un certo punto anche lo svantaggio, ma non arrivare al 5-2. E rimpianto un po' per la partita, un po' per la decisione che la indirizza, il 3-0 con l'Atalanta, certo, in Coppa Italia, perché oggi noi potevamo essere tranquillamente e serenamente in finale di Coppa Italia. La Lazio l'avremmo battuta, te lo dico, nelle due partite, anche se in stagione non l'abbiamo mai battuta, l'abbiamo battuta. Rimpianti, e chiudo, anche con le due partite in campionato con la Lazio. Noi con la Lazio abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio, sono 4 punti. Pensa che quest'anno non abbiamo mai battuto il Como, ma abbiamo fatto 0 punti con il Como.
1: Ma i rimpianti sono quelli che hai elencato tu sostanzialmente, che però raccontano quelli che sono dei passi falsi che tu in una stagione fai, dividendo le responsabilità da chi ha composto la squadra, ai giocatori, certo, che non hanno reso, all'allenatore che doveva avere anche il suo tempo fisiologico per entrare nei meccanismi della squadra, perché poi Spalletti, pronti via, è entrato, ha commesso degli errori anche lui, ma lo ha detto, ha cercato di capire qual era l'ambiente, è entrato nel modo giusto. Le famose scelte di Napoli che furono sbagliate, la partita con Fiorentina e con Torino che furono sbagliate, da appunto la partita contro l'Atalanta che non è stata sbagliata, ma lì è stata utile, perché
0: sì, per poi andare a vincere
1: ritorno, perché Spalletti ha una sua filosofia che non abbandona e fa bene, perché ci ha fatto vedere anche partite divertenti. Dopodiché ha capito nel suo percorso con la Juve che poi ci sono delle partite dove devi accettare il compromesso di non essere particolarmente bello, ma chiaro, essere efficace, quindi torni a Bergamo e vinci la partita. E ti dico la verità, detto che a me la Coppa Italia l'avrei vinta, però se oggi mi avessero detto preferisci andare avanti in Coppa Italia con l'Atalanta o perdere in campionato, beh, a un momento decisivo, io ti avrei scelto abbandono la Coppa Italia, perché per me la rinascita parte dal campionato.
0: No, questo è vero,
1: potevamo, se avessi dovuto scegliere
0: potevamo
1: però
0: farle tutte e due, è vero, anche perché poi però, in Coppa Italia comunque avevi altre,
1: certo,
0: partite
1: però
0: a fare,
1: questa è la prova che non è arrivato Mago Merlino,
0: ma certo,
1: che con la bacchetta magica ti cambiava tutto, è arrivato un allenatore che soprattutto sbagliando poteva far crescere la Juve e crescere con la Juve. Quello che mi è piaciuto è stato proprio questo percorso di crescita, cioè da errore ha imparato, da errore ha imparato, da errore ha imparato. Ricorderai anche la famosa, appunto, vittoria di Udine, a cui ha corrisposto il pareggio col Sassuolo. Noi eravamo spaventati per il pareggio di Bergamo con l'Atalanta. Cosa succede adesso col Bologna? Li abbiamo asfaltati. Quindi sì, anche sì, lì il cambio di atteggiamento è stato importante. Quale altro rimpianto? Il rimpianto di non aver avuto una rosa, di non aver avuto quel famoso giocatore dal mercato di gennaio, perché secondo me se fosse arrivato il giocatore fisico che voleva Spalletti nel mercato di gennaio, nella sua testa quell'idea di poter già fare un piccolo step ancora in più di crescita si sarebbe avverato. Quindi lascio a te le partite del peccato, quindi il rimpianto delle partite. Io mi prendo il rimpianto della scelta tardiva di puntare su Spalletti e della scelta sbagliata di non dargli l'attaccante a gennaio, che avrebbe probabilmente dato una mano consistente.
0: Perché forse non l'hanno trovato, forse non hanno avuto la forza di prenderlo.
1: Neanche in prestito?
0: O probabilmente non si sono voluti legare a un
1: perché
0: giocatore.
1: Perché tu hai visto che contro il Sassuolo ti è bastato mettere due giocatori fermi, uno da 3 anni, uno da 2 mesi,
0: e
1: hai rischiato di rimetterla in piedi.
0: Quello è vero, allora lì vedi, poi i rimpianti fanno parte della vita quotidiana, però aggiungo anche l'infortunio di Vlahovic, perché l'infortunio di Vlahovic, lasciando perdere Milik, l'infortunio di Vlahovic è arrivato nel momento in cui probabilmente Spalletti cominciava a entrare nei meccanismi della Juventus, e sono sicuro non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma quasi che Vlahovic sarebbe andato in doppia cifra, che qualche parte, come ha sempre comunque fatto in tutte le stagioni, anche quelle più negative, che comunque una mano ce l'avrebbe data anche a risolvere delle partite in cui veramente siamo stati sterili là davanti. Quindi se vai a mettere insieme le perle di questi rimpianti, fai purtroppo una bella collanina che ti puoi mettere addosso. È altrettanto vero però che dalle esperienze negative si deve imparare. Noi negli ultimi 6 anni dalle esperienze negative abbiamo imparato poco, forse niente. Ora però la vicinanza di Elkan, l'allenatore serio sulla panchina, un progetto che sembra finalmente svilupparsi, e fammi aggiungere anche una certa assenza di concorrenza, perché il mio rimpianto sul campionato di quest'anno nasce anche dal vedere chi vince lo scudetto quest'anno e come lo vince, comunque con 5 sconfitte quando noi siamo a 6. E allora ci sono tutta una serie di situazioni per cui dici porca miseria, magari con Spalletti prima oppure con Spalletti a ottobre, novembre, e un attaccante serio a gennaio, a inizio gennaio, no a fine gennaio, potevamo fare altre cose. Però va bene così, prendiamoci questa Champions, ripartiamo da lì e facciamo tesoro degli errori che anche quest'anno, come nei 5 precedenti, devo dire sono stati abbastanza gravi.
1: E tra gli errori più gravi ci sono quelli di Comolli e della dirigenza nell'allestimento della squadra. Il fatto che con una sconfitta in più non festeggiamo uno scudetto che altri vincono con 5 sconfitte, quindi un campionato non impossibile in cui abbiamo regalato tanto.
0: Eh già.
1: Perché già hai citato i punti buttati con il Lecce, abbiamo citato i punti buttati con il Torino, si possono citare i punti buttati con la Fiorentina, zero che comunque era in vantaggio, 0 punti col Como, li puoi anche lasciare, eccetera. Sono 2, 4, 6,
0: 5 punti con la Lazio,
1: 7, 8. Dai, prendiamoci 2 punti dalla Lazio, eccetera. Già con 8 punti
0: eravamo in lotta per lo scudetto. Però
1: quindi la domanda adesso da porsi è bisogna far tesoro, come hai detto tu, degli errori commessi, primo fra tutti fare un mercato che possa dare quel quid in più a una squadra, quindi quel talento, quell'esperienza e quella qualità, quindi l'Alisson di turno a porta, quindi il Bernardo Silva e il Lewandowski di turno, o un centrocampista di qualità. Ed ecco che in una squadra ben allenata, finalmente dopo 2 anni di allenamenti non c'è riposo, ma senza neanche un'impronta, un'idea, ecco che secondo me basta poco per andare a colmare quel gap che sembra più ampio di quello che in realtà è.
0: Però noi non dobbiamo dimenticare che il nostro mercato in entrata partirà dalle uscite. Questo è un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare. A giugno la Juve deve fare una 30 di milioni di plusvalenze, secondo me molto semplici, perché le puoi fare cedendo Gatti, le puoi fare cedendo David, le puoi fare facendo un pacchetto di cessioni. E lì deciderà Comolli. E ecco però perché dico che prima degli acquisti ci dovranno essere delle cessioni, non so se importanti o meno, ma comunque delle cessioni. Se c'è una cosa che ha fatto benino Comolli è stato proprio quello di riuscire a piazzare alcuni giocatori rispetto alle entrate. Quello che dicevamo prima, cioè avere le idee chiare, oggi diventa fondamentale, perché siccome devi partire dagli uomini che ti servono di meno o che puoi sacrificare, e c'è una profonda differenza, perché ti servono di meno, penso ai Kostic, penso a Zegrova, certo, magari, che puoi sacrificare, penso a Bremer, perché non dimentichiamo mai che Bremer ha quella clausolina che se qualcuno arriva
1: e non si parla di rinnovo, quindi non probabilmente si parla di rinnovo, la Juventus non ha quella fretta,
0: esatto. Perciò lì dovranno essere molto bravi a indirizzare subito il mercato, prima con le uscite e poi evidentemente con le entrate. Con quanti soldi? È chiaro che molto dipenderà anche da quello che riusciamo a fare in uscita, però le idee devono essere già limpide, sia in un senso che nell'altro, e dovranno essere bravi a ottimizzare, una parola che ci piace molto, a ottimizzare, perché non è che avremo un budget illimitato, anzi, ma soprattutto non dobbiamo farci prendere dagli isterismi se ci dovesse essere, Vincenzo, una cessione importante a prescindere dalla Champions. Io me l'aspetto, e per me cessione importante può essere Bremer, come può essere Cambiaso, anche ieri male, però comunque è un giocatore che fa parte di questo gruppo, come può essere Gatti.
1: Sai perché? Perché ci sono dei giocatori del passato, recente passato, che le hanno passate tutte su cui tu devi puntare per mantenere un'ossatura che le ha viste. E allora, tra quelli hai scelto già, certo, perché hai scelto, certo, tutto sommato Locatelli, hai scelto Yıldız, hai scelto McKennie.
0: Hai scelto McKennie.
1: Esatto. Dopodiché, qualcuno che ha vissuto questo periodo così turbolento è meglio che vada via, perché non è un'ingratitudine verso di loro, ma è il fatto che si è dato tanto e non è
0: e
1: detto
0: si è
1: che
0: tu, poco.
1: Esatto, e non è detto che tutti sono capaci. Guarda che a me mi hanno colpito le parole di Bremer, che
0: io a 29 anni, per dire, io a 29 anni non ho vinto per niente
1: e devo vincere, quindi Poi la rivalsa personale, no, non gli puoi dare torto, però la rivalsa personale per tutta una serie di motivi non deve mai prevalere sul concetto di gruppo. E allora è lì che tu sacrifichi l'uomo. E io su Cambiaso ci ho visto un grande attaccamento ai tempi di Allegri, poi non l'ho visto più quell'attaccamento.
0: Guarda, io faccio un passo indietro alle parole di Bremer, ritornando alla questione dei sacrificabili. Bremer fa una conferenza stampa, a me piace molto Bremer, al di là del campo, ma anche perché è una persona sempre molto schietta. Siccome non si parla appunto di rinnovo, poi magari rinnoverà, vedremo, ma lui ti dice chiaro e tondo: se io trovo un progetto vincente oggi vado.
1: Ah, certo.
0: Perché a 29 anni o sei vincente, certo, o sei perdente, tra virgolette. Quindi il progetto vincente sì, può essere magari la Juve, ce l'auguriamo, ma oggi se arriva qualcuno dalla Premier o anche, che ne so, dalla Liga, che gli fa annusare un progetto vincente e soprattutto dei soldi, lui prende e va. E allora torno al tuo ragionamento: dal punto di vista umano Bremer è da blindare o no? Io lo blinderei a prescindere, ma il ragazzo ha tutto il diritto a 29 anni di dire: guarda, siccome noi non abbiamo garanzie, non c'ha nessuno, ma nemmeno noi, di vincere l'anno prossimo, sai, il segnale è arrivato, eh?
1: E la Juve merita di avere anche quella freschezza,
0: certo,
1: da ringiovanire l'idea di pensiero, l'appartenenza, eccetera. Quindi se, attenzione, il sacrificio di Bremer mi porta a un difensore qualsiasi,
0: no,
1: ma anche al gira di turno, per dire, no.
0: Ma se mi porta,
1: a un difensore di primo livello, Antonio Silva, che comunque è un ottimo difensore, piuttosto che al Rudiger, che difficilmente arriverà, che credo stia rinnovando con il Real Madrid, sì, non l'ha già fatto, però a quella caratura lì, allora io questo change a malincuore lo faccio per il bene del giocatore e per il bene della Juventus.
0: Ma è possibile, ma è qui che torno al ragionamento, alla lucidità nelle scelte, soprattutto in uscita. Perché è chiaro che il mercato che entusiasma è quello in entrata, ma mai come quest'anno forse saranno le uscite a determinare le entrate, e non soltanto dal punto di vista offensivo, perché è chiaro che se la Juve perde due attaccanti, David e Vlahovic, ne deve prendere due. È chiaro che se uno di due rimane, e secondo me è la strada più possibile, forse te ne basta anche uno, ma se te ne basta uno perché uno dei due rimane, e tu non ti puoi permettere di sbagliare quell'attaccante, perché quell'attaccante è quello che deve fare la differenza. Perché oggi io non so se David, se rimane, se mi fa la differenza. Io non so se Vlahovic, se rimane, se mi fa la differenza. Poi c'ho Openda, ma Openda, per l'amor di Dio. Quindi io credo che questo sarà, poi magari è un ragionamento che facciamo tutti gli anni, però a me mi sa che questo sarà un mercato molto delicato e forse quello più difficile in assoluto degli ultimi anni.
1: Non a caso la Juventus si è mossa in grande anticipo, e allora avremo modo di approfondire ulteriormente, certo, queste tematiche. Intanto questa analisi sulla Juventus di Spalletti, che sarà, che c'è stata, chi deve restare, chi deve andare via, termina per ora qui, e diamo la linea al meraviglioso Rossi in regia,
0: che ce l'hai da fa poco ovviamente.
2: Due colori, due voci. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Prendiamo la linea dalla regia in questa seconda mezz'ora, andiamo ad analizzare invece un po' quelli che sono stati i calciatori che sono cresciuti di più con Spalletti, che possono restare con Spalletti, che hanno le caratteristiche per essere ulteriormente valorizzati da Spalletti. Lo faremo con un nostro amico che è Alain Valnegri. Certo. Comincia tu.
0: Ma sicuramente Vincenzo, il primo è Locatelli. Locatelli ha fatto una crescita clamorosa. Un giocatore quasi irriconoscibile sotto certi punti di vista, è diventato un pilastro della Juventus. Aggiungo McKenny, perché è vero che McKenny ci ha abituato in questi anni a inizi così e così, poi un periodo di grande forma e un decadimento. Invece devo dire che quello che ho trovato in McKenny quest'anno è una crescita continua e costante. Quante volte, Vincenzo, ci siamo detti beh, si sente l'assenza di McKenny.
1: Sì.
0: E quindi è un altro giocatore. Kelly ha fatto una stagione fino a questo momento, e siamo a 4 giorni dalla fine del campionato, quindi direi che possiamo già tracciare un bilancio da 7. Ricordo come si è presentato l'anno scorso. È vero che dei segnali erano arrivati, però onestamente quest'anno, a dire la verità, anche nel periodo con Tudor, qualcosina di buono abbiamo visto. Questi sono i 3 giocatori che mi hanno colpito di più. Poi mi dispiace non poter metterci anche Dusan, perché sarei stato molto curioso, ma come facciamo?
1: Credo che neanche ci sarà questa possibilità.
0: Beh, poi c'è Dizzo, poi comunque vediamo. Sì. Sono giocatori nel crescita.
1: Ti faccio i miei nomi allora.
0: Pensavo chi non è cresciuto.
1: No, ti faccio i miei nomi allora. Oltre a quelli che hai fatto tu, anche Kalulu, che secondo me ha avuto un ulteriore step di crescita.
0: Vero.
1: Resto poi su quelle che sono state le sue parole a fine partita contro il Milan, in cui ha parlato molto bene di Conceição.
0: Sì.
1: Perché è un giocatore che noi abbiamo visto forte ma incompleto con tutti e 3 gli allenatori,
0: sì,
1: da Motta,
0: sì,
1: passando per Tudor fino ad arrivare a Spalletti. Ma con Spalletti ha avuto un po' quella responsabilità in più, poi gira quel famoso video in cui lui dice metti le scarpette e seguimi, quindi fa capire che c'è un lavoro molto importante che sta facendo con Conceição, e si cominciano a vedere anche un po' gli effetti. Lo stesso Conceição ha detto sì, è vero, io posso crescere ancora molto, crescerò e sono sicuro che darò la mia parte. Quindi Kalulu e Conceição su questa verticale qua, e ci aggiungo comunque l'inserimento di Boga, perché non era scontato che Boga arrivasse dandoci quello che era la qualità che abbiamo visto. Invece Spalletti secondo me è stato bravo ad attivarlo subito, perché poi è stato il giocatore sul quale è montato addosso di più nel poco tempo che ha avuto a disposizione, tant'è che Boga potrebbe essere un giocatore che poi resterà,
0: che deve essere riscattato. Viceversa, Vincenzo, ci sono giocatori e mi dispiace dirlo, sui quali neppure la cura Spalletti ha avuto effetto. Penso per esempio, e qui mi dispiace veramente dirlo, a Cambiaso, però mi sa che questa è una storia arrivata veramente ai titoli di coda tra Cambiaso e la Juventus. È una questione anche di stimoli, che attenzione nel calcio ci sta. E poi per arrivare a 3 nomi, con Miners non si è mai acceso, Vincenzo.
1: Con nessuno dei 3.
0: Con nessuno dei 3. Storia iniziata male, finita peggio. Perché iniziata male? Iniziata male perché ricordiamo tutto il tran tran per arrivare a prenderlo, e questo giocatore non si è mai acceso, quindi non è riuscito a mettergli la mano sulla testa né Motta né Tudor né Spalletti. Openda, ragazzi,
1: mistero
0: Openda,
1: della
0: credo
1: fede.
0: Che sia un mistero della fede.
1: Adesso ne parliamo proprio con il nostro ospite.
0: E David, io continuo a pensare che il giocatore, mentre su Kumainz e Openda io non so anche in futuro quello che riusciranno a combinare, su David magari può fare un'ottima stagione da altre parti, però per me resta una stagione, sia con Tudor sia con Spalletti, insufficiente.
4: E allora io direi di introdurre il nostro ospite, lo conoscete molto bene, esperto di calcio internazionale, non tifa per la Juventus, esperto di calcio in generale, non tifa per la Juventus, ma spesso ci ha dato ottime letture e anche qualche buon consiglio. Alen Valnegri, ciao Alen, ben ritrovato, guardalo, guardalo.
5: Ragazzi,
4: guardalo, sei sempre in grande forma.
0: Io voglio rinascere Alen.
4: Sì, anche io.
0: Donne. Okay. Donne come se non ci fosse un domani.
4: Libero.
0: Viaggi, avventure, capello brizzolato. Ma che vive a Barcellona,
4: vive a Barcellona.
0: Indipendente. Alen,
5: ti prendo come procuratore, Ale.
0: Sì, bella sì. Verità, bella verità.
5: E ti mando in giro, a vendere la mia figura. Forse avrò un po' più di successo.
0: Alen,
5: dimmi quanto vuoi, firmiamo il contratto. E
0: zero, perché
5: mi resta poco per la pensione.
0: Sai quanto ti stimo, quindi non so, calcisticamente proprio al mille per mille, come Tomber de Femme, ancora di più, guarda con chi sto accanto.
4: No,
0: io
4: dai,
5: con Vincent Maranger.
4: Il
5: nuovo soprannome
4: Maranger
0: di Parigi, che bello.
4: Allora, stiamo, tra l'altro lui da Barcellona se ne andrebbe volentieri, penso, Alen.
5: Per andare dove?
4: No, dico, nel senso, mi pare che tu non eri innamoratissimo di Barcellona, no? Se dovessi andare a vivere...
5: Ho fatto il mio tempo, qua. Bisogna cambiare nella vita. Bisogna cambiare, ma... No, è la mia città, da adulto, è dove ho vissuto di più, però esatto. Sì, ho bisogno un po' di ali adesso.
4: Adesso si viaggia. Alen, stiamo facendo un po' un'analisi su quelli che sono i giocatori che ha valorizzato Spalletti e i giocatori invece che è meglio che vadano via perché non possono più essere valorizzati visto che non hanno proprio funzionato. Io voglio parlare, visto che ne abbiamo parlato anche sull'altro emittente, voglio che tu ci racconti anche qui su Radio Bianconera cosa ne pensi di Openda e cosa è possibile fare con lui.
5: Vabbè, Openda è un mistero perché comunque sia nel Lanz che nell'Ipsia segnava, era
4: però
5: molto
4: avevi
5: attivo,
4: evidenziato
5: dinamico.
4: Un aspetto importante, segnava contro quali difese?
5: Erano spesso comunque delle azioni in campo aperto, questo sì, con spazi. Dunque è chiaro che se tu vuoi un attaccante che possa giocare nella Juve, bisogna prendere in considerazione che la Juve l'80% delle partite in Serie A deve attaccare dei blocchi bassi. Dunque se vai a prendere un giocatore abile a correre, lì già c'è un problema sullo scouting proprio. Perché Openda, uno che segna 50 gol in due stagioni in Ligue 1, che comunque difese, Ligue 1 è fisico, è un campionato molto fisico, e in Germania, cioè non è un brocco, non è il giocatore che abbiamo visto in Italia, ma questo è certo.
4: Però per non funzionare né con Tudor né con Spalletti, esatto. Probabilmente non avrebbe funzionato manco con Motta. Possiamo dire che...
5: Vabbè, ma c'è l'atteggiamento, come uno si integra nello spogliatoio, ci sono tanti fattori comunque. Noi guardiamo solo cosa fa in campo, ma poi si sente comodo il calciatore, parla italiano, come si relaziona con lo spogliatoio, con l'allenatore. Ormai ci sono tante variabili che noi da fuori comunque sono difficili da capire, certe dinamiche. Con Openda penso che comunque... ci sia parte di quello, perché Brocco non è,
4: tra l'altro
5: è comunque era internazionale col Belgio,
4: anche se mi hai detto che sta perdendo anche il posto in nazionale, no?
0: Infatti Alen, com'è la situazione nazionale belga?
5: Sì, perché Stassin, che gioca nel Saint-Étienne, giovane promessa comunque, l'ha chiamato nell'ultima convocazione, dunque è chiaro che poi ti dà qualcosa in più perché è un attaccante molto più statico, più posizionale. Garcia non sa come starà Lukaku, che questo è un mistero anche per lui. Dunque Openda era una buona alternativa per fare un certo tipo di calcio, che comunque Garcia sta impostando un Belgio un po' meno offensivo, con un blocco un po' più basso per poter attaccare gli spazi, perché tra Doku eccetera ha giocatori che attaccano bene gli spazi il Belgio. Openda in forma dovrebbe essere in questa nazionale, però quanto ha giocato?
0: No, pochissimo. Tra l'altro considera che dal primo marzo ad oggi lui ha giocato 3 minuti in quel famoso Roma-Juventus e quanti, Vincenzo? 2 la partita Juventus-Bologna.
4: Sì, sì.
0: 5 minuti in un mese e mezzo. Cioè, questo è il minutaggio di Openda.
5: Sì, beh, qualcosa si è rotto, perché Spalletti comunque è uno che ti dà spazio.
0: Esatto.
5: Vuole provarci, ti dà opportunità. Se prendiamo comunque, facciamo una lista di calciatori quando arrivò Spalletti, che non stavano convincendo, comunque gli ha dato spazio. David penso che sia un buon esempio. Però David ha un altro atteggiamento rispetto a Openda. David si dà da fare, gioca per il collettivo, poi ha i suoi limiti in aria, non è bomber, sì, ma quante stagioni David ha fatto a 20-25 gol? Però è un bomber, è uno che va su queste cifre. Il vero bomber della Juve è Vlahovic.
0: Lo so, con me sfondi una porta aperta, io la penso come te Alain, io darei un'altra chance a Vlahovic, però lì c'è da capire come rientrerà da questo infortunio, perché è un infortunio molto serio, eh?
5: Sì, però non al mondiale, a tempo.
0: È vero.
5: Ha tempo per recuperare, non al mondiale, comunque Vlahovic con un allenatore che ha fiducia in lui, cito Sprandelli, è italiano, comunque abbiamo visto cosa è capace di fare. E comunque ha un debito verso la Juve Vlahovic, la Juve ha creduto in lui, ci ha investito tanto, gli ha fatto anche un contratto da top class, quanti calciatori, quanti centravanti prendevano questi soldi?
0: No, nessuno.
5: In Europa, nessuno. Ma anche in Premier,
1: Sì, sì. Altro giocatore, così continuiamo quelli che non possono crescere.
0: Sì,
1: che
0: poi gli voglio
1: via.
0: Chiedere una cosa di Lewandowski, ma dopo.
1: Allora dai, chiediglielo adesso, che parliamo degli attaccanti.
0: Attaccanti, ma insomma, Lewandowski che tu avrai visto a Barcellona magari anche passeggiare, sì, sulle Ramblas, come lo vedi alla Juventus?
5: Ma io faccio un discorso proprio sul calcio italiano e sinceramente giocatori di questa età, al di là della qualità, non li voglio più vedere in Serie A. Io voglio vedere società che puntano sui giovani. Poi Lewandowski viene in Italia, secondo me arriva a 20 gol, gli fa 20 gol in Serie A, cioè la classe che ha, poi comunque a livello atletico è uno che si cura tantissimo, sì, te li fai 20 gol in Serie A, però poi ti arriva un giocatore di quell'età, si infortuna, cosa fai? E poi Vlahovic come gestirebbe questo? Perché Vlahovic, se non è prima donna, va in crisi,
0: Vlahovic è titolare,
5: come un'esperienza, no, una pioggia che dice vabbè, io
1: se prendi Lewandowski e fai fare titolare Vlahovic.
0: Vlahovic è titolare, Lewandowski nelle partite più importanti,
1: ma mai al mondo.
5: Ma Vlahovic viene a fare, Lewandowski viene a fare,
1: appunto,
5: questo ruolo,
1: che Lewandowski dice venga a fare, chiudo la stagione facendo, cioè la mia carriera facendo il secondo a Vlahovic, ma con tutto il rispetto non lo farebbe.
5: Tanti dubbi,
1: anche io. Altro giocatore invece che non ha funzionato con Motta, non ha funzionato con Tudor e tutto sommato non ha funzionato neanche Spalletti, altro mistero è Cobb Myners, recuperabile oppure no?
5: Ecco, Myners io sfrutterei comunque, che è un giocatore che ha mercato, cioè alla fine in quanti ruoli non ha giocato Cobb Myners? Nella corsia centrale ha fatto quasi tutti i ruoli,
1: sì,
5: gli manca solo di fare il falso 9, ha pure fatto il centrale di difesa, sì, c'è il braccetto a sinistra, ma comunque Cobb Myners è un giocatore che ha funzionato benissimo con Gasperini, al di là secondo me del rendimento aspettato, perché comunque arrivò a Bergamo con l'idea di un regista posizionale, e poi comunque lui l'ha trasformato da falso trequartista con dei numeri impressionanti. Cobb Myners quando era a Bergamo comunque era il centrocampista che segnava di più in Europa.
0: Che mistero, questo è un mistero ancora più di Openda, ancora più di Openda, Alain, per me.
5: Sì, ancora più di Openda, sì. Perché in Italia era la certezza, Openda era tutto da scoprire,
0: esatto,
5: in Italia.
0: Esatto.
5: E Cobb Myners io vedo che rispetto a Bergamo non gioca con la stessa voglia, con lo stesso ritmo. È lento nell'esecuzione, non lo vedo sicuro di sé, forse qualcosa anche di caratteriale, che lui comunque è uno introverso, diciamo, e non si è mai integrato, e poi la maglia bianconera pesa e certi calciatori non riescono a rendere, sei bloccato, ma questo lo capiscono solo i professionisti, i giocatori, che quando arrivano in certi palcoscenici comunque fanno fatica. Penso che la Juve sia un buon esempio, San Siro un buon esempio, al di là della maglia, quanti giocatori sono andati a Milan e Inter e comunque sì, non abbiamo mai visto la versione vista prima.
0: Hai perfettamente ragione.
5: Può essere che sia un problema di personalità, perché tecnicamente è un giocatore che non si discute giocherà titolare nell'Olanda al mondiale, però a mercato è lì come lì, deve comunque mandare un segnale, e il segnale è pieni poteri a Spalletti, perché lui ha fatto vedere comunque tanti limiti.
0: pieni poteri.
5: Se Spalletti non avesse accettato la Juve, non so se Comolli sarebbe ancora
0: sono d'accordo con te, ma pieni poteri, così ti porto anche leggermente extra Juventus, sì. Ma su un personaggio che insomma di cui abbiamo discusso tanto, pieni poteri alla Gasperini?
5: Sì, però Spalletti a livello della riflessione comunque è qualcos'altro. Cioè Gasperini a Bergamo tanti calciatori non li chiedeva lui, gliene hanno portati. Io ho tanti dubbi che Gasperini all'epoca seguisse la Z Alkmaar per andare a scoprire
0: i Miners. Sì, anch'io.
5: Che poi gli cambia pure il ruolo, vede il calciatore, gli cambia ruolo. Cioè quanti giocatori ha fatto questa storia? Bogà ha sofferto con Gasperini.
0: Come no? Come no?
5: Ha fatto un passo indietro con Bogà, perché gli voleva cambiare ruolo e non so se lo chiese lui. Perché Bogà, lo sai, l'avete visto anche voi, sì. Bogà è un'ala che deve, certo, puntare la porta,
0: sì, certo.
5: Ma se lo fai giocare trequartista lo perdi,
1: certo, perdi un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Il terzo flop qual era per noi?
0: Beh, Cambiaso è un'altra questione che vorrei analizzare con te, Alan. Io credo che però lì Cambiaso sia proprio arrivato a fine ciclo, a fine corsa con la Juve.
5: C'era un periodo dove io, guardando le partite della Juve, dicevo, ma Cambiaso è uno dei pochi che cambia ritmo la partita. Quando prende palla lui, poi attacca lo spazio, fa la diagonale, va sul fondo, sulla fascia sinistra soprattutto, ricordo partite dove comunque non andrei fino a giustificare i 60 o 65 milioni che la stampa voleva vendere, che il City avrebbe offerto alla Juventus, però comunque lo vedevo un giocatore di grande qualità, molto agile, molto vivo, capacità di cambiare ritmo, tecnicamente molto bravo. Lì penso che abbia un problema di costanza, è un problema in testa, perché anche nel Genoa aveva quegli alti e bassi. Cioè, intrinsecamente in un gran giorno Cambiaso è un terzino dominante,
0: sì.
5: Poi il 60-70% delle partite ha comunque problemi di concentrazione o di posizione a livello difensivo.
1: Non è poco.
5: Giocare con la difesa a 4 è molto pericoloso con Cambiaso. Io lo farei giocare ala, non lo farei giocare né quinto né una difesa a 4 da terzino. Farei giocare
4: come
5: ala,
4: mezzala?
5: Offensivamente. Ma mezzala nella corsia centrale non... Sì, potrebbe essere, ma io lo vedo più un giocatore da fascia comunque. Un giocatore da fascia, ma... Poi sì, c'è il giocatore, c'è la persona poi. E sulla personalità penso che valga il discorso di Cup Miners. Penso che la Juve gli venga un po' grande. A Torino devi essere costante. Devi essere costante, devi avere quella capacità di fare l'80% delle partite, le devi fare ad alto livello. Devi comunque vincere i tuoi duelli con il tuo avversario diretto, devi limitare gli errori e devi fare la differenza.
1: Eh già. E soprattutto devi portare quel peso della maglia che è molto grande. Allora invece ti chiediamo i tre giocatori che sono migliorati esponenzialmente con Spalletti e che possono rendere ancora di più sempre con lui. Chi sono?
5: Ma il primo è Locatelli. Molto discusso prima di Spalletti, anche su questione di ruolo, questione di reattività, di esecuzione. È un altro calciatore. Cioè questo Locatelli ha cambiato proprio l'atteggiamento, è molto più aggressivo, molto più dinamico e poi si è adattato, perché non è il suo ruolo, non è il regista Locatelli. Io Locatelli lo dico sempre, il miglior Locatelli abbiamo visto gli europei quando si è vinto l'Europeo nel 2021 e lui faceva la mezzala.
1: Già.
5: Con un regista che aveva compiti come Verratti, che scendeva, che prendeva palle, comunque costruiva il gioco, e lui perché a livello tattico un giocatore molto intelligente, sapeva, detettava, trovava lo spazio, andava, attaccava, cioè era importantissimo per Mancini, un giocatore importante, silenzioso, però fece pure gol. Dunque quest'anno io l'ho visto, ha fatto il capitano.
0: Sì, sono d'accordo, ha fatto il capitano.
5: Ha assunto il ruolo e comunque ha fatto vedere tanta qualità, perché con il Diz e Bogà per me sono i migliori dell'era Spalletti.
0: Sì, è vero.
1: Sì, l'altro nome che fai, di quelli che sono migliorati particolarmente con Spalletti? Guarda,
5: beh, il Diz.
1: Il Diz.
5: Okay. Il Diz è cresciuto più che migliorare. Cioè, il Diz ha fatto tutto in questa squadra. Il Diz deve, alla fin fine, l'arrivo di Bogà ha liberato il Diz. ha liberato la, sì, la fantasia e la, giusto, creatività di Indiz. Indiz deve giocare a tutto campo, deve essere libero, tu non lo puoi chiudere sulle fasce. Poi nel calcio contemporaneo le ali devono avere lo strappo, e Indiz non ha proprio, è l'unica cosa che non ha è lo strappo, non ha quell'esplosività nel breve.
1: Nel breve, sì.
5: Però ti prende palla, si muove tra le linee, fantasia, assist, gol, ha fatto pure il falso 9. Beh, sinceramente io ho visto una crescita esponenziale di Diz quest'anno.
0: Allora, invece io ho due curiosità ancora. Allora, intanto su due giocatori che hanno funzionato poco e mi dovresti spiegare perché, Kostic e Gatti. E l'altra invece è proprio una domanda, ma Di Gregorio che portiere è per te?
5: Beh, Di Gregorio è un gran secondo per la Juve, ma non lo vedo da titolare, perché è pesante, la porta della Juve è pesante, dobbiamo ripassare i portieri della Juventus a livello storico.
1: Guarda, lo stesso Manninger, ci ricordavamo quello, che è stato un gran portiere per la Juventus, lo stesso Manninger, no? Manninger che ci ha lasciato qualche giorno, qualche settimana fa, era comunque un portiere, sì, d'affidamento, non era tra i migliori, certo, però adesso lo vedresti come titolare.
5: Sinceramente De Gregorio è un portiere che io i portieri provo sempre ad analizzare il portiere da squadra che riceve 10, 15, 20 tiri a partita e portieri che ricevono 3, 4, 5 tiri a partita.
0: Il punto è
5: il portiere da grande squadra sono pochi.
0: Il punto è tutto lì, caro Alen.
1: Alisson lo è?
5: Alisson lo è, chiaramente.
0: Alisson lo è, ma io infatti credo che l'accoppiata Alisson Di Gregorio sia una coppiata perfetta, per la Juve, perché poi Alisson qualche problemino ce l'ha, quindi non le gioca tutte, smetti 50 partite
1: e può crescere anche con
0: Alisson. E invece Kostic,
5: no, togli pressioni,
0: togli, sì, pressioni. Kostic e Gatti, cosa non ha funzionato?
5: Beh, Gatti penso che il problema sia tecnico. Penso che tecnicamente ha dei limiti. Poi fisicamente, sull'atteggiamento, sul seguire il match plan, eccetera, è esemplare. E poi comunque gli potete fare una statua, perché il gol a Roma pesa tantissimo.
0: Mamma mia.
5: Cioè, ha cambiato proprio il ciclo di Spalletti. Perché lì andavate a meno 7, comunque lì meno 7, poi la Roma da lì in poi comunque si è spenta.
1: Sì, letteralmente. Sì. Si è liquefatta, direi, perché poi...
5: Però, e poi come vuoi giocare con Gatti? Per me Gatti è un difensore centrale che deve marcare a uomo in spazi stretti. Se tu vuoi giocare in campo aperto, Gatti fa fatica.
0: Sì, è vero.
5: È un marcatore. È un marcatore, ha un grande gioco aereo, è aggressivo, gioca d'anticipo. Però se chiedi a Gatti di costruire il gioco, di fare certi movimenti in anticipo, fa fatica, perché non ha mai giocato così. Dunque, secondo me è una buona alternativa, perché comunque è uomo squadra, anche nello spogliatoio penso che sia un giocatore che senta la maglia, che faccia gruppo, eccetera. Però come titolare centrale nella Juve di Spalletti, con il calcio che vuole fare Spalletti, la squadra ha bisogno di un giocatore molto più abile nell'interpretare... il difendere in campo aperto e nel costruire il gioco, che è fondamentale per il calcio di Spalletti.
1: Il terzo nome che ci devi fare del giocatore che è cresciuto con Spalletti e che può crescere ancora di più?
5: Ma il terzo nome non so se può crescere ancora o è cresciuto, però è rinato ed è Boga.
1: Vedi,
5: perché Boga è stata un'operazione maiuscola. Cioè, io che seguo il calcio francese, comunque Boga a Nizza è stato un flop
1: clamoroso, alla Open
5: clamoroso, l'ha menato i tifosi per arrivare a quel punto. E poi è arrivato a Torino, erano 3 mesi che non giocava e lì si è calato subito nella realtà, è tornato quello del Sassuolo. E il Boga del Sassuolo comunque è un giocatore che faceva gola a tante squadre, ha sbagliato scelta lui di andare a Bergamo, però quando gioca nel suo ruolo, quando lo fai giocare nella corsia intermedia e gli chiedi comunque di attaccare la diagonale proprio, Boga è un giocatore devastante e vede pure la porta. E lì è merito di Spalletti di aver messo il giocatore nella posizione dove può rendere meglio. E non è che lo scopriamo oggi, Boga.
0: No, esatto.
5: Il fantacalcio comunque era sempre un grande acquisto quando giocava nel Sassuolo.
0: Sì.
5: E lì sta rendendo ad alti livelli, poi è costato poco, non ha grandi pretensioni perché è silenzioso, non farà mai una polemica se va in panchina, e comunque nella rosa dell'anno prossimo ci stava alla grande, per costi e rendimento comunque acquisto azzeccatissimo, uno dei migliori acquisti in, in Serie A, per la relazione costo e
0: rendimento. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, va confermato. E invece, prima di salutarti, secondo te la Juve, per tornare competitiva, per lottare per lo scudetto l'anno prossimo, di quanti rinforzi ha bisogno?
5: 5.
4: Uno per
5: ha
4: ruolo,
5: un portiere, un portiere, centravanti, ha bisogno di centrocampista per giocare con Locatelli, se vuoi giocare a due, perché Thuram per me non è centrocampista per giocare a due, poi è troppo costante Thuram, a me non ha convinto Thuram, assolutamente. E poi sulle fasce la Juve ha bisogno di qualcosa, perché le grandi squadre comunque hanno, hanno dei terzini dominanti. Se facciamo l'elenco delle squadre che vincono i loro campionati, comunque no, hanno dei terzini che fanno la differenza. E i terzini che ha la Juve, ma non lo so, alla fine Joao Mario a Bologna sta facendo benissimo.

0: rinascere certi calciatori, adesso bisogna completare la rosa con dei profili più adatti al calcio che vuole Spalletti.
1: A proposito di esterni, di fasce, eccetera, chiudo invece anche io l'ultima domanda per te con Conceição, che diciamo sul quale sembra che comunque Spalletti stia lavorando tanto. È un giocatore che per adesso sembra bello a metà, nel senso che poi diventa poco inconcludente nell'ultima scelta. Io l'ho sempre rinfacciato Spalletti, però ci sta lavorando tanto e credo che anche a livello di autostima Conceição abbia capito che può fare qualcosa in più. A Milano ha preso letteralmente lui per
2: Eh
1: mano la
2: sì,
1: squadra,
2: in
1: eh.
2: alcuni momenti a partita è stato proprio lui, sì.
0: Ma per me è un jolly. Non lo vedo dal primo minuto con Sessao. E poi faceva un movimento, andava sul fondo e
2: E
0: crossava.
2: crossava, sì.
0: E adesso, beh, è cresciuto comunque, visto il gol a Roma, eccetera. È cresciuto, sì, ma non è un trequartista. Per me non è un giocatore che si muove tra le linee, è un'ala pura. Beh, è devastante. Quando entra dalla panchina comunque fa differenza, ti cambia ritmo, poi comunque punta sempre l'uomo. Interessantissimo, non lo vedo giocatore da 90 minuti. Quando inizia, a me mi manca qualcosa. Quando entra la panchina, fa sempre qualcosa di differente e porta una nuova energia alla squadra. È ancora giovane comunque, può ancora crescere. I margini sono importanti, ma non lo vedo da trequartista. Non lo vedo. Spero di sbagliarmi perché comunque lui ci mette l'anima, è un giocatore sempre molto motivato e che dà l'anima in campo, però fino adesso mi manca qualcosa sulla continuità, sui 90 minuti e poi sui movimenti perché lo vedo troppo specialista nell'andare sul fondo e crossare.
1: Alain, che dire? Ci
2: Concordo.
1: hai
2: Ci
1: illuminato
2: hai
1: ancora una
2: illuminato.
1: volta.
2: Alain, dai, chiudiamola così. Insomma, anche quest'anno la Fiorentina alla fine si è salvata.
0: Sì, vabbè, ma è poco, stagione poco gloriosa, veramente. Non so se sia un bene di salvarsi alla fin fine. Per
1: Cosa
0: fare una
1: salvi?
0: rivoluzione non so se sia un bene.
2: Cosa
0: Io non volevo
2: salvi?
0: perché
1: Cosa salvi e
0: è
1: chi
0: l'anno del
1: salvi?
0: centenario.
1: Cosa
0: Bravo.
1: salvi e chi salvi della Fiorentina di
2: Bravo, bella
1: quest'anno?
2: domanda.
0: Io salvo Vanoli.
2: Aveva
0: Salvo
2: 4
0: Vanoli,
2: punti, ha
0: salvo
2: preso la
0: Parisi.
2: Fiorentina a 4 punti, eh sì.
0: Sì, salvo Vanoli, salvo Parisi. Chi salvo più? Salvo Fagioli, perché senza Fagioli non si andava assolutamente da nessuna parte. E poi nessuno, sinceramente.
1: Neanche Ken.
0: Cioè, alla fine stanno facendo il processo a Vanoli sull'estetica, su qua.
2: Sì.
0: Ma Vanoli ha fatto un miracolo.
2: Credo
0: Cioè,
2: anch'io.
0: quando ha preso la Fiorentina a dicembre, nessuna squadra in Serie A si è salvata con
2: No.
0: questa media punti. Dunque, ha salvato la squadra e vabbè, vedremo cosa fa Paratici, ma questo progetto ormai con la famiglia di Rocco non è
2: Parte
0: molto
2: più.
0: calcistico.
2: Perché non salvi Ken, Alan? Cosa mi interessa? Sì, come diceva Vincenzo,
0: No,
2: perché?
0: Ken non lo salvo. Sinceramente, Ken sull'atteggiamento non ci siamo. Io Ken l'avrei venduto dopo la stagione che ha fatto l'anno scorso. È troppo VIP Ken. Ken
1: Ha litigato col
0: non
1: Penguin
0: mi trasmette
1: pure.
0: fiducia. Poi il gol sbagliato in Bosnia, il 2-0 sbagliato in Bosnia, ce l'ho ancora in testa. Dunque, non. No,
2: È vero.
0: ma poi Ken sì, ha fatto una gran stagione l'anno scorso, per carità. Ma Ken gioca in un contesto, in campo aperto.
1: Sì, anche lui. Ha
0: Se in
2: ragione.
0: campo aperto,
2: È vero.
0: salvo il gol alla Cremonese che è stato decisivo, perché comunque lì
1: Sì, me lo
0: la
1: ricordo.
0: situazione era
2: Era
0: drammatica
2: drammatica,
0: e ha
2: sì.
0: fatto questo gol importante. Però al di là di quello, per un giocatore che prende 5 milioni e mezzo all'anno a Firenze sono tanti, per una realtà come la Fiorentina, cosa ha fatto? Ma anche il suo atteggiamento è sempre infortunato, non sappiamo bene, ha la tibia e fa le cure, boh, non lo so, vabbè,
1: Mistero della
0: poverino, lo
1: Fiorentina.
0: conoscete.
1: Sì. Qualcuno lo rivoleva, io però ho
2: No,
1: detto,
2: no, ma
1: ragazzi, francamente no.
2: quello che dice Alain, e lo salutiamo, lo ringraziamo, è sacrosanto. Il calciatore non è soltanto piedi, è anche testa.
1: Certo.
2: Lì c'è molto da lavorare. Credo però che non ci si possa più lavorare
0: No,
2: oggettivamente,
0: ma no, lui deve firmare un contratto, un bel contratto a Parigi, nel Paris FC, che comunque ha soldi, adesso va a tornare in Inghilterra, ma per l'esigenza che c'era a Firenze di averlo
2: Alain.
0: come leader carismatico e tecnico, comunque quest'anno ha fallito.
1: Certo,
2: Sì.
1: assolutamente.
2: Grazie Alenna.
1: Grazie Alenna, un
0: Un
1: grande
0: abbraccio.
1: abbraccio
2: Un
1: da
2: abbraccio.
1: Alain Valnegri.
2: Guarda, riflettevo proprio su quest'ultimo tema di Ken. Hai fatto molto bene a proporre quella domanda. Perché anche qui si passa da una stagione da bomber clamoroso.

0: meraviglioso.
1: A una in cui ritorni a essere quello che
2: a
1: sei.
2: A una in cui ritorni a essere quello che sei, evidenziando anche tutte le problematiche extra campo.
1: E che ti hanno portato a salutare la Juventus.
2: E che ti hanno portato a salutare la Juventus. Perché continuo a pensare che al di là di alcuni errori, che commettono tutti, ma quando lasci la Juventus c'è sempre un motivo.
1: C'è sempre un motivo. O è motivo economico, se proprio arriva un'offerta clamorosa, o è un motivo di testa, secondo me.
2: Io, per esempio, ammetto, Ken un po' l'ho rimpianto, forse anche nella disperazione di vedere certi giocatori. Chi non ho mai rimpianto, gli voglio un bene dell'anima, ma non l'ho rimpianto e non lo rimpiangerò mai, è Fagioli.
1: E anche io. Però devo dire che sta ritrovando la sua strada piano piano a Firenze.
2: Sono contento.
1: Senza pressioni eccessive, lavora, buon per lui, ma la Juventus no.
2: La Juventus
1: l'avrebbe distrutto, schiacciato definitivamente.
2: È un'altra cosa. Però bene che il ragazzo abbia ritrovato la propria strada, assolutamente, questo è fondamentale.
1: Bene, siamo al termine di questa
2: puntata speciale.
1: Sì,
2: abbiamo fatto
1: speciale,
2: questa bella
1: speciale, puntata. Ogni tanto il recap va fatto a
2: sì,
1: bocce ferme,
2: un bella,
1: diciamo così.
2: Una bella riflessione. Grazie, grazie Maraggio,
1: tanta.
2: Arrivederci.
1: Ciao,
2: buon primo maggio.
1: Buon primo
2: ciao
1: maggio,
2: ragazzi.
1: Ciao.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Ma quale festa, Federico? Io e Federico siamo soli qua. Quale festa? Mi hanno mandato degli auguri, buona festa. Quale festa? Qui si lavora, ragazzi. La radio non si ferma mai, è una regola non scritta, eh? Non si deve fermare mai, mai, mai. E noi ovviamente non ci fermiamo. Oggi 17-19, già lo sapevate. Menù della giornata, intanto poi parleremo di tutto il discorso, arbitri e dintorni, ma 17, vedete il lapsus. 17:35 Massimo Bonini e alle 18:05 quel che resta di Stefano Discreti, che starà in spiaggia con uno spritz, chissà, vedremo, dai, perché è anche orario più o meno di aperitivo, caro Federossi. Allora, la situazione legata a questo mondo arbitrale, speriamo che esca altro e si definiscano un po' meglio le cose, perché lo sapete benissimo, la Repubblica, tra l'altro vi dico, è l'unica, ci diamo la fonte, la ragazza che si è occupata, insomma la collega è un'ottima collega di cronaca giudiziaria, quindi se lo ha scritto evidentemente. In buona sostanza, il signor Rocchi, ex designatore ormai perché si è autosospeso, mentre parlava con questo Mister X o i Mister X, non sappiamo con chi, quanti fossero, lo sanno in procura, non capisco perché non esca il nome delle persone con le quali parlava, ha tirato in ballo, o avrebbe tirato in ballo, secondo Repubblica, quindi non parliamo con il condizionale, secondo Repubblica ci sarebbe una intercettazione in cui Rocchi, parlando con questi o questo personaggio, sono curioso di sapere con chi a questo punto, avrebbe tirato in ballo questo schenone Giorgio, che l'ha detto agli arbitri dell'Inter. Ogni società sostanzialmente ha un addetto agli arbitri che si relaziona, una sorta di tramite, no? Tra gli arbitri e il club. Qual è il compito di un addetto all'arbitro di un club? Intanto di accompagnare la squadra arbitrale, di accoglierla, portarla nello spogliatoio, eccetera, però soprattutto di, possiamo usare questo termine, educare i giocatori a capire intanto quando c'è un arbitro designato le caratteristiche, stare attenti, e poi anche di aggiornarli costantemente sulle regole del calcio, il VAR, cioè, oddio, il VAR, ho detto, di questo periodo è meglio non citarlo, però è così. L'unica cosa che non deve fare è chiamare il disegnatore. Ora non sappiamo se questo Schenone, che peraltro è un ex segnaline, 6 anni che lavora all'Inter, quindi ha lavorato anche con Rocchi, con tutti questi qui, cioè sostanzialmente Rocchi ha detto a questa persona con la quale parlava delle designazioni Colombo e Doveri, sono un po' i due nomi, no? Rispetto alle designazioni pilotate, gradito il primo, sgradito l'altro all'Inter. La domanda sono due, tre, cioè come fa a sapere Rocchi che alcuni arbitri sono graditi, alcuni sgraditi all'Inter? Non lo sappiamo. Se ha citato Schenone, evidentemente sa, credo, è a conoscenza del fatto che Schenone, quale in questo caso rappresentante dell'Inter, gradisca o meno alcuni arbitri. Già mi hanno chiesto, ma quale potrebbe essere la pena? Intanto, ragazzi, ovviamente bisogna aspettare affinché si accerti o meno il coinvolgimento di questo Schenone, e ci può essere una doppia opzione: se viene riscontrata la responsabilità oggettiva dell'Inter in quanto dirigente, questo Schenone che non è indagato ovviamente, precisiamolo questo, ci sarebbe soltanto un'ammenda. Se invece venisse accertata, è un po' più complicata, la responsabilità soggettiva dell'Inter, ok, ci sarebbe la penalizzazione, nel caso in cui però avverrebbe nel prossimo campionato. Quindi aspettiamo ovviamente l'evolversi della situazione, magari con ulteriori interrogatori, testimonianze e anche le carte che hanno in mano i PM di Milano, alcune delle quali, spero tutte, non quelle scelte, no? Le abbiano passate tutte le nuove carte, spero le abbiano passate a chi ne è che sta studiando, e capire se esista colpevolezza da parte di qualcuno, e quindi si è rimessa in moto di fatto anche la giustizia sportiva. E poi riusciremo anche a capire perché Chinè un anno fa di fatto archiviò questa inchiesta, che potrebbe essere riaperta in base a quello che uscirà fuori. Ieri l'abbiamo detto di Gervasoni, Rocchi non si è fatto interrogare da PM sul consiglio di Davirro, che è il suo avvocato, perché dice non ho elementi ancora sufficienti per cominciare a difendere il mio assistito. Gli ha consigliato, perché dice che Rocchi sembra che volesse presentarsi, ha detto no, è meglio di no in questa fase. Tra l'altro ha parlato alle Iene, Rocchi ha detto io sono sempre stato una persona trasparente, vedremo, dimostralo se è vero che sei stato trasparente. Dopodiché si sta parlando del commissariamento dell'AIA, perché senza presidente Zappi ormai è decaduto dopo la conferma della squalifica, quindi dopo che gli è stato respinto il ricorso, quindi senza presidente e ovviamente senza designatore, perché Rocchi è indagato, ricordiamo la posizione di indagato, non è ancora andata a processo, cioè ha ricevuto un avviso di garanzia, quindi è indagato dalla Procura di Milano, e quindi c'è la possibilità, anzi l'eventualità, che venga commissariata l'AIA, e si parla tra i possibili commissari il nuovo che avanza, Rizzoli. Mi viene da ridere perché sono sempre gli stessi alla fine, ragazzi, però vabbè, si parlerebbe di Rizzoli. Poi dipenderà molto da chi verrà eletto il 22 giugno, diciamo così, si sta allontanando il commissariamento dettato dalla politica. Perché? Perché Malagò, durante i suoi colloqui con le varie componenti, sta avanzando, ha ricevuto addirittura l'ok dell'asso allenatori, l'ho detto ieri, dell'asso calciatori, al momento che dovranno fare un direttivo per ratificare questo appoggio eventuale allo stesso Malagò. Ora mancherebbero, rispetto a Malagò, la Serie B, Bedin, la Serie C, la Lega Pro, Maran, che anche, lo sapete, anche giornalista, no? Se avesse l'appoggio anche di queste altre due componenti, avrebbe la maggioranza. Tutto questo fa pensare, almeno inizialmente faceva pensare, che potesse ritirarsi dall'eventuale corsa Bede, che invece sembra voglia continuare, perché lui è presidente della Lega Dilettanti, che è la maggior parte del peso di voti, cioè il 34%, però a questo punto, per come si stanno mettendo le cose, non gli basterebbero. Vi ricordo che per essere eletti presidenti, per essere eletto presidente della Federcalcio, è necessario che il candidato abbia il 50% più uno dei voti, il 50 più uno dei voti, altrimenti ci sarebbe un commissariamento che a quel punto sarebbe ordinario, però non quello straordinario ad acta, ok? Questa è un po' la questione. Staremo a vedere la prossima settimana, ha detto Malagò che incontrerà anche la Serie B e la Serie C, la Lega Pro, e quindi scioglierà le riserve sulla sua candidatura ufficiale. Questo è un po' il punto della situazione per quanto riguarda le questioni extra campo. Quelle campo invece, le questioni campo, caro Federico Rossi, ci dicono che la Juventus sfiderà il Verona, il Como sfiderà il Verona sapendo già ovviamente del risultato di Como-Napoli che si giocherà domani, e la Roma alla fine conoscerà i risultati, sto parlando delle tre rivali per il quarto posto, e la Roma invece giocherà domenica sera conoscendo tutti i risultati. La Roma è quella che ha meno possibilità ovviamente, no? È insieme al Como, ma come classifica davanti il Como, la Juventus è quarta, quindi è padrona del suo destino. Se dovesse vincere contro il Verona, nemmeno vorrei porlo come dubbio, no? Se vogliamo dirla tutta, come rivale vera ci sarebbe il Como, secondo me, per come la vedo io. Se il Como dovesse perdere contro il Napoli, per me potrebbe essere decisiva, non dal punto di vista aritmetico, anche dal punto di vista, diciamo così, dello stato mentale, se vogliamo, no? Perché ti ritroveresti poi a tre giornate dalla fine, ora ne mancano quattro, sotto di parecchio nei confronti della Juventus, che la prossima giornata dopo il Verona la giocherà contro il Lecce, che questa sera intanto gioca con il Pisa, è affamato di punti, attualmente è quart'ultimo e si gioca la permanenza, l'ultimo posto, perché non è aritmetica, ma Pisa, il Pisa sostanzialmente possiamo quasi considerarlo retrocesso, se vogliamo metterla così, per carità, con tutto rispetto del Pisa. Quindi se Lecce non dovesse vincere sarebbe quasi spacciato, si presenterebbe contro la Juventus, non lo so, però la Juve non può fare discorsi, Lecce, per carità, la salvezza, la Juve deve fare 6 punti nelle prossime due gare, dopodiché lo sapete, alla Fiorentina e infine il Torino. Però se facesse 6 punti nelle prossime due, secondo me farebbe un balzo in avanti clamoroso a due giornate dalla fine. Poi non potrebbe farsi sfuggire questa occasione. Notizie invece per quanto riguarda il campo, già l'avete sentita da Camillo, si è riallenato con il gruppo il Diz, potrebbe giocare titolare, ma io, se non stesse al 100%, non lo rischierei. Thuram e Vlahovic vedremo, e quindi secondo me insomma potrebbe anche fare a meno di alcuni pezzi importanti. È pure vero che se giochi con i più forti magari indirizzi subito la partita e poi puoi tirare fuori uno dei due, tre, quanti ne giocheranno di questi in dubbio, e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Invece vi volevo chiedere questo, ragazzi, con Cesao, oggi ho fatto il podcast su con Cesao, perché l'Inghilterra, la Premier, fa sul serio. In particolare, prima si parlava solo di Manchester United sul giocatore, ora ci sarebbe anche il Liverpool, quindi due top inglesi. Ora lui ha detto, l'avete visto, no? L'avete ascoltato, l'avete letto, io sì, so che c'è qualche grande club che mi viene, insomma, che mi vorrebbe, però io sono già in un grande club e sono contento. Però dalle parole poi al resto ci vuole, anche perché dipende da quello che gli dirà Mendes, che è il suo agente, che sicuramente ha buoni rapporti con la Juventus, ma insomma, rispetto alle offerte poi bisogna riflettere, perché 9 volte su 10, mettiamola così, perché poi è così, se una società inglese va su un calciatore, 9 volte su 10, ragazzi, alla fine riesce purtroppo a prenderlo. Perché? Perché ha una forza economica incredibile, rispetto sicuramente a tutte le italiane, ma in generale, perché lo sapete benissimo che la Premier League è il campionato più ricco d'Europa e quindi tra i più ricchi del mondo. E qui è doppia la questione, perché potrebbe fare un'offerta, il contratto di con Cesao scade nel 2030, quindi non è nemmeno che la Juventus, uno dice, prova a blindarlo, no, perché il 2030 è già la data rispetto alla quale si è allineato con gli intoccabili, no? Il Diz, perché già scadeva il 2030, il Diz, Locatelli, lo stesso McKennie, quindi non può nemmeno rinnovare per fermare, cioè dipende dal giocatore, ragazzi, parliamoci chiaro. Se arrivasse, vi stavo dicendo, doppia opzione, un'offerta irrinunciabile alla Juventus, un'offerta di ingaggio irrinunciabile al giocatore, io temo che la Juve alla fine non, difficilmente tu potrai resistere, però io spero invece che la Juventus resista appunto all'eventuale offerta, perché da come sto capendo c'è stato qualche forse contatto, qualche ammiccamento, ma non si arrendono, cioè se vogliono un calciatore ci provano ovviamente dal loro punto di vista fino all'ultimo. La Juventus nel frattempo sta monitorando la situazione di Greenwood, che sarebbe un ritorno di fiamma, e la domanda è casuale questo interesse di nuovo su Greenwood, che è un esterno, lo sapete? Non lo so se sia casuale o meno, magari si sta tutelando, staremo a vedere. 340-5425-324, voi cedereste con Cesao per, oppure non lo cedereste affatto? Cioè la domanda è: con Cesao per voi deve essere uno dei punti fermi della Juventus del futuro, oltre che del presente, già lo è, perché sta crescendo molto. Allora lui deve fare degli step per diventare un campione. Lui ha segnato 4 gol e ha totalizzato 4 assist, quindi in 36 partite presenze stagionali, comprendono ovviamente tutto, comprendono le coppe, la Serie A, un po' poco per chi comunque è un attaccante, non è una punta centrale, è un esterno della linea della tre quarti, però ci si aspetta di più. E il salto di qualità di Conceição, che ultimamente è tra i migliori della Juventus, che sta sicuramente migliorando grazie a Spalletti per esempio nella fase di non possesso, e non è poco per un allenatore, perché sapete che la fase difensiva parte dagli attaccanti, no? Parte dagli attaccanti, lui lo sta facendo bene, deve migliorare, da come leggiamo, da come sappiamo, da qualche spiffero che arriva, si sta allenando molto proprio sulla fase conclusiva, perché lui salta l'uomo, quindi crea superiorità numerica, è molto veloce anche nel dribbling, poi però quando arriva al tiro, a parte quello contro la Roma che è stato stupendo, spesso difetta, o è debole il tiro, impreciso, quindi deve essere più freddo sotto quell'aspetto lì. Però la domanda è: voi puntereste su di lui oppure per una cifra, non so quale, irrinunciabile, chiamiamola così, dite voi quale, lo cedereste? Io vi dico la verità, a primo impatto, diciamo, per me Conceição dovrebbe essere uno dei punti fermi della Juventus, no? Però se poi arriva un'offerta clamorosa, la Juventus non può dire di no, ma non sarebbe anche l'Inter, il Milan, il Napoli, tanto per citare le altre big. Di fronte a un'offerta irrinunciabile, credo che nessuna delle big italiane potrebbe dire di no. Però ditemi un po' la vostra, dai, anche perché poi il discorso è sempre lo stesso, no? Anche se magari qualcuno di noi dice ok, io lo cederei se mi offrissero 60 milioni, sponda Juventus, perché poi io non lo so eventualmente il club che aspira ad acquistarlo quanto offrirebbe al giocatore. Non interessa, adesso sponda Juventus, e quindi vi sto chiedendo per quanto lo cedereste, ammesso che poi voi foste disposti a cederlo. Io dico di no. Dopodiché dite tutte altre cose che mi stanno scrivendo: ma che dici, novità all'Inter? Io non lo so, ragazzi, adesso bisogna capire questa intercettazione in cui ha nominato questo dirigente dell'Inter, assistente degli arbitri, non è un dirigente del CDA dell'Inter, ovviamente lì sarebbe proprio dritto la responsabilità soggettiva, così sarebbe un po' al confine, no? Tra la responsabilità soggettiva e quella oggettiva della stessa Inter, e di conseguenza la pena, sempre se viene tutto accertato, ragazzi, attenzione, mettiamo tutti i sei del mondo, dobbiamo per forza aspettare, non possiamo fare altro. Spero che, ecco, una cosa chiederei alla giustizia ordinaria da una parte, ed è quella di Milano, del PM di Milano, sportiva dall'altra, ahimè chi ne è, spero insomma che siano celeri, perché non è nemmeno il massimo, no? È vero che ormai l'AIA è praticamente rasa al suolo, perché non c'è il presidente, non c'è il designatore, quindi dovrà essere commissariata, rifatta, eccetera eccetera, però sarebbe opportuno che comunque si venisse a sapere subito, no, magari gli rovini pure la festa. È una battuta che ha fatto un mio amico, la festa a scudetto, perché l'Inter ormai ovviamente lo scudetto lo ha vinto. Allora, ciao Quinti, Mo, ci scrive Giuseppe da Mantova, Mo, come la mettiamo che è uscito il primo nome della dirigenza dei prescritti? È quello che ho detto prima, calma e sangue freddo, non significa che l'Inter adesso viene automaticamente implicata, anche perché bisogna capire due cose. Primo, se a parte l'aver nominato, e questo lo dice Repubblica, sarebbe negli atti della Procura di Milano, a parte aver, io sono Rocchi, chiamo Federico Rossi, che però non si sa che è Federico Rossi, dico, oh, ciao Fede, allora facciamo così, la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, designiamo Doveri, perché sgradito all'Inter, più o meno così credo siano andate le cose, però se lo designiamo per la semifinale sicuramente in finale poi non ci sarebbe, convinti che c'è l'Inter, così l'altro, quello gradito invece è Colombo, che sarebbe stato 2 aprile 2025 ci sarebbe stato questo colloquio, invece Colombo, che è gradito all'Inter, non so se poi nominando questo addetto agli arbitri gli ha detto me l'ha detto, perché Rocchi dovrà in qualche modo, deve sapere all'Inter chi sono quelli sgraditi, cioè come fa a saperlo quelli che sono graditi e sgraditi. Io non credo che gli abbiano scritto un pizzino a Rocchi all'inizio della stagione, caro Rocchi, questa è una lista di arbitri, allora Doveri sgradito, Colombo gradito, oppure un altro arbitro 2+, 3+, Pugno, non lo so come facevano con i segni convenzionali. E queste sono Colombo e Doveri, attualmente sono i due arbitri, il primo gradito e il secondo sgradito alla stessa Inter, no? Lo stesso Doveri che fu beccato tra virgolette con una borsa con il marchio dell'Inter, ma probabilmente fu regalata dall'Inter, perché spesso accade che gli arbitri quando giocano la squadra di casa gli dà delle cose tipo appunto valigie, zaini, eccetera eccetera. E dopo di che c'è la questione VAR, perché secondo me dovranno aprire due inchieste, per come la vedo io. Questa, la prima di cui stiamo parlando, Rocchi, che è quella che forse sotto alcuni punti di vista, anzi, è quella che ci interessa di più, perché potrebbe implicare qualche club alias Inter. Quella relativa al VAR, per la quale poi è stato interrogato ieri Gervasoni, che è il coordinatore del VAR, ma Gervasoni gli imputano soltanto la modifica che lui ha negato, ovviamente, di Salernitana Modena, quello è un altro discorso del VAR, perché lì c'è un intervento al momento, cioè bussi al vetro. Tra l'altro mi risulta, ripeto, che per esempio davanti a me c'è il vetro, io lo vedo Federico Rossi, ovviamente, perché dobbiamo interagire, magari un cenno, alcune volte lo vedete probabilmente anche in diretta, no? Vedi, fate cenni, Federico, l'ospite c'è, non c'è, non ha risposto, ha riattaccato. Sembra che la sala VAR italiana sia, e lo è, senza sembra, con i vetri trasparenti, in modo tale che io che sono Rocchi faccio un esempio, oppure Gervasoni, gli dico Fede cambia giudizio, vuole il rigore o non è il rigore. Invece all'estero sembra che ci siano i vetri oscurati, ovviamente, perché quelli che sono addetti al VAR, 4-5 persone, lo vedete, alcune volte li inquadrano, non devono interagire con nessuno. Io ho sentito anche delle cose assurde, no, però se gli ha fatto cambiare idea su quella partita, su quell'episodio, ha fatto bene. No, perché il protocollo parla chiaro, tu non è che se io sono il capo degli arbitri o il disegnatore come Rocchi mi metto lì, Federico Rossi assegna un rigore alla Roma per far contento magari il fratello che è tifoso della Roma, e io che sono Rocchi disegnatore vedo che non è rigore, oppure credo che non lo sia, busso Fede, ma che fai, cambia, cioè questo. Quindi secondo me se si dovessero aprire sotto il profilo sportivo le inchieste sarebbero due, sono due cose diverse, anche se poi bene o male una modificherebbe i risultati al momento, quella del VAR, l'altra invece indirizzerebbe le partite e quindi il campionato, cioè l'ipotesi di pilotare le designazioni. Io credo che alla fine dovranno dividerle, per come la penso io adesso dovrò sentire la prossima settimana qualche avvocato esperto di diritto sportivo, me lo faccio spiegare bene, perché insomma è sempre meglio rivolgersi a qualche tecnico, no? In questo caso arbitrale, se poi c'è un infortunio lo sapete, mi rivolgo sempre al professor Capua, se c'è una questione giudiziaria un avvocato, eccetera eccetera eccetera. Fede, facciamo così, ci dovrebbe essere qualche vocale già, 340 54 25 324, situazione campo, quindi Juventus Verona, corsa Champions League, domani c'è Como Napoli, situazione extracampo, quindi arbitri, VAR, dirigenti più o meno coinvolti, dite quello che volete, perché oggi è la festa dei lavoratori e quindi potete dire quello che volete.
0: Buongiorno Quintiliano e buon primo maggio.
5: Grazie.
0: Io con Cesao ti dico la verità, per me è un punto fermo, cioè è un giocatore seppur che ha alti e ribassi, però è sempre un punto di riferimento per la squadra. Io non lo cederei, salvo che ti arriva un club dall'estero, in Italia non lo so, che ti danno 50, 60, 65 bravo. Milioni, allora
5: bravo.
0: Puoi fare un ragionamento, però io prima di cedere un giocatore così, che da ormai già due anni che c'è, due o tre anni, insomma, ci penserei un attimino, ecco, anche perché poi i punti fermi, i punti saldi con cui poi dovrà lavorare l'allenatore la prossima stagione, deve avere dei punti di riferimento come assetto della squadra.
5: Esatto.
0: E per me è un punto fermo, io non lo cederei, è chiaro, di fronte a certe cifre poi allora puoi investire quei soldi, le puoi investire prendendo un altro giocatore top. Ecco, un abbraccio, fino alla fine e buona giornata.
5: Grazie Marco, a te. Guarda, ti dico, hai ragione, quello più o meno che ho detto io. Io non lo cederei, ok? Perché ha 23 anni, mi pare, no? Con Cesao, se non ricordo male, sta crescendo. Io gli ho sempre addebitato il fatto di dover essere più concreto, ho sempre detto un po' troppo fumo, dovrebbe essere un po' più arrosto e meno fumo, ma mi riferisco soprattutto alla fase realizzativa, perché comunque sia non è il centravanti, ma nel modulo di Spalletti lui ha le possibilità e se le crea anche da solo, le possibilità di andare a rete. Purtroppo alcune volte tira piano, prova il tiro a giro che è sempre lo stesso, però non lo fa bene, qualche volta gli riesce, ma spesso no, deve crescere sotto quell'aspetto. Però tornando al tuo discorso, che è il mio, anch'io lo confermerei. Però ragazzi, se ti bussano alla porta, ho fatto due nomi, Manchester United e Liverpool, e ti dicono ti offriamo 50 milioni, 60 milioni, secondo voi la Juventus si siede attorno a un tavolo e ci pensa, oppure dice direttamente no? Secondo me quantomeno ci pensa. Quindi 340 54 25 324, con Cesao lo vendereste per oppure lo terreste? E poi tutta questo marasma, oggi mi hanno chiesto alla Rai, secondo te è un caso arbitro o un caos? No, un caos, gli ho detto io, arbitri. Già lo era da prima, adesso è proprio scoppiata la bomba che lo ha fatto proprio certificare questo caos. Tra poco Massimo Bonini.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, siamo contenti tutti, forse in particolare anche il mio amico ormai Riccardo Gambelli, è stato votato alla Camera, è stata riconosciuta, diciamo, la giornata di lutto, diciamo, a livello nazionale per i morti delle Iselle, 29 maggio, ahimè, quindi tra un mesetto, mettiamola così, oggi è l'uno, sì, più o meno, 28 giorni, e quindi serviva questo rispetto all'inizio, era stata un po' trascurata, come spesso ricorda Riccardo, invece no, perché comunque sia, ora o Juventus o un'altra squadra, sono morti italiani, e quella è una bruttissima, una delle più brutte stragi sportive, calcistiche sicuramente, ma sportive in generale, secondo me. Quindi è giusto che la abbia votato la Camera e riconosca la giornata di lutto per il ricordo di questi angeli bianconeri, e anche magari qualcuno che non era della Juventus, che non c'entrava nulla con quel marasma che crearono i giocatori del Liverpool. Ben ritrovato e buon primo maggio a Massimo Bonini. Ciao Massimo.
1: Ciao, buon primo maggio a tutti.
0: Ti stai riposando?
1: Sono in campagna, sono a ballare qua in Romagna, siamo matti. Siamo in un'azienda agricola dove praticamente ci sono delle tappe che bevi il vino e ti danno da mangiare, perciò sono anche mezzo ubriaco.
0: Ma ballate anche, Massimo, ballate anche.
1: Balliamo,
0: e allora perché non mi mandi un video su WhatsApp?
1: Non sono capace, sai che non sono tecnologico.
0: Infatti gli ho chiesto.
1: Te lo metto se riesco.
0: Dai, poi lo mettiamo, riceverai 10.000 like. No, non è tecnologico, Massimo, perché stamattina l'ho contattato, gli ho mandato un WhatsApp, dico ok, mi fa lui con un ok. Puoi intervenire via Teams, gli ho detto che siamo video, nemmeno mi ha risposto, quindi era un no.
1: No, perché faccio fatica e sono in campagna, sono
0: no,
1: mille
0: persone. No, scherzo.
1: Soltanto questo, sono in mille persone, non è...
0: Che bello però. Meglio così. Allora Massimo, tra un bicchiere di vino e l'altro mi dici come andrà a finire la lotta Champions, visto che mancano 4 giornate?
1: Ma penso che la Juventus ha un grosso margine, ma però sai, ha delle partite un po' non difficili, ma come storia, contro il Torino, contro la Fiorentina, sono delle partite un po' antipatiche da giocare, nel senso che sono strane, non sono delle partite uguali alle altre, perché la tifoseria c'è un clima un po' particolare, si è creato, però penso che la Juventus sta giocando indipendentemente da tutto, sta giocando un ottimo calcio, a parte l'ultima partita contro il Milan che è stata una brutta partita, però crea tante occasioni, anche contro il Milan le ha create, il problema è che non conclude tante, non concretizza le azioni che crea, perché con Sensavo va tantissime volte a fondo campo, però poi o tira in porta oppure la mette non la mette mai dietro, che secondo me è la soluzione migliore. Non devi giocare per far gol quando arrivi a fondo campo, ma devi metterla dietro per il giocatore che si fa vedere, che si smarca, perché ha un grosso vantaggio sul difensore. Però adesso l'importante è che giochi in questo modo, che crea tante occasioni, e penso che ha buone possibilità, perché 3 punti sono tanti, e la Juventus deve vincere, ma anche gli altri devono vincere, perciò non è facile per nessuno, mi sembra.
0: Guarda,
1: ma il Como gioca contro il Napoli,
0: domani Como-Napoli, Allora ti dico questo, guarda Massimo, siccome anche il Milan potrebbe essere risucchiato, Milan 67, Juve 64, Como 61 e Roma 61, Juve quarta, Como quinta e Roma sesta, la Juventus domenica con il Verona, il Como con il Napoli domani, la Roma con la Fiorentina, dopodiché la Juve con il Lecce che ha bisogno di punti, questa sera peraltro gioca contro il Pisa, il Como con il Verona, quindi si scambiano gli avversari Juventus e Como, e la Roma con il Parma. Io direi che sono d'accordo con te quando dici che le ultime due, Fiorentina e Torino, che non avrebbero nulla da chiedere al campionato se non battere la Juventus e rovinargli la qualificazione, sarebbe meglio qualificarsi prima. Come avversari, bene o male, forse se si vincessero le ultime due, Massimo, no?
1: Sì, ma io penso che anche gli altri...
0: Scusami, le prossime due, cioè Verona e Lecce, intendo.
1: Però io penso che non anche le altre squadre qualche punto lo perderanno, penso che le vincono tutte, perciò... Però, sai, adesso la Juventus, come ti dicevo, Anche giocando contro il Verona, che non dice niente, sono partite stupide perché è difficile da giocare perché non hanno niente da perdere, ormai sono già retrocessi, giocano a testa libera. E Juventus purtroppo un gol lo prende sempre, lo prende, e deve farne. Perciò il problema è chi giochi il calcio che ha giocato fino adesso, che crea tante occasioni e soprattutto che non speculi, che sta dietro per tante partite, giocare per il pareggio non, adesso non va più bene, nel senso che.
0: Ma non lo fa mai Spalletti, Massimo, fondamentalmente.
1: No, però tante volte quando non magari fanno gol e dopo arretrano un po' di più, non va bene perché il gol lo prendono, non sono così bravi organizzati nel difendere e non prendere gol, perciò se la devono giocare sempre fino alla fine, indipendentemente dal risultato, quanto sta la partita, deve giocarsela sempre come sta giocando, perché ha dei giocatori che tecnicamente sono bravi, saltano sempre l'avversario e creano tante occasioni.
0: Devi concretizzare. Dai. Certo, sì, certo. Sì. Massimo, l'ultima volta che siamo sentiti ancora non c'era stata la firma di Spalletti. Il fatto che sia stato rinnovato comunque, a prescindere da come finirà la stagione, secondo te è una cosa buona, una cosa non buona? Sì, no, perché?
1: Molto, molto positivo, perché ha dimostrato di dare un gioco alla squadra, che questo è importante. Mi sembra che poi prima cambiavano tanti giocatori, adesso hanno trovato gli equilibri, giocano sempre gli stessi giocatori e ogni tanto subentra qualche giocatore per infortunio, per squalifica, tutto, però la squadra è quella. Sai, un giocatore è importante quando si sente sicuro del posto, non può essere sempre messo in discussione tutte le volte, non giochi benissimo e poi dopo non ti toglie, non va bene. Prima mi sembrava una Juventus un po' che non c'erano delle certezze, il giocatore lo sente questo, perché non sì, puoi sì, essere certo. messo in discussione. Se te giochi bene una partita, se il giocatore nella sua testa sa che la partita successiva gioca titolare, se viene messo in panchina non va bene, perché non dopo perdi la tua fiducia, perdi la tua concretezza che vuoi giocare, insomma sei convinto che sei titolare, devi essere convinto che sei te il titolare e te la giochi fino alla fine perché sei sicuro, è più sicurezza delle giocate, sennò se sei messo in discussione diventa sempre difficile. E questo mi sembra che Spalletti in questo ultimo periodo la squadra
0: l'abbia un po' definita, è vero. Massimo, hai nominato vai.
1: No, poi molto probabilmente adesso i giocatori devono dimostrare, visto che hanno confermato Spalletti, devono dimostrare a Spalletti di essere d'aiuto.
0: Certo. Hai nominato prima Consesa, oggi siccome negli ultimi giorni si sta parlando molto dell'interesse forte di due top squadre inglesi, cioè Liverpool, Manchester United, per questo ragazzo, ti chiedo se dipendesse da te sarebbe uno dei perni anche per il futuro, oppure di fronte a una proposta, un'offerta irrinunciabile, caro Massimo, alla fine la Juventus sarebbe costretta a mollare la presa?
1: No, ma se danno delle cifre assurde devi dare via il giocatore,
0: purtroppo.
1: Anche se dopo poi ti rimane lì, ti rimane, non gioca sereno, insomma se una squadra offre talmente tanti soldi deve darlo. Tanto il problema è questo, che quando te dai via un giocatore, quando va via un giocatore, prima di tutto già dovrebbero avere le idee chiare di chi Spalletti, di chi cosa gli serve, e poi se va via un giocatore devono avere la società forte, è quella che ha già un sostituto dietro. Io guardo il Bologna tutti gli anni da via 2-3 giocatori che sanno già che sono richiesti, che prendono tanti soldi e hanno già dietro però dei ragazzi giovani, dei ragazzi bravi, e poi adesso anche la Juventus, anche le grosse squadre devono puntare sui giovani,
0: sì.
1: E quello che è il futuro è il giovane, è il giocatore giovane, se è italiano è molto meglio.
0: Sarebbe auspicabile, certo. Anche se Spalletti, al di là dei giovani, la Juventus fondamentalmente è una squadra giovane, siccome gli chiederanno di lottare ovviamente per lo scudetto il prossimo anno, ti faccio tre nomi invece di giocatori che sono di una certa età, due vanno in scadenza, uno no: Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski.
1: Prendili tutti e tre.
0: Sarebbe da scudetto, secondo te, la Juventus?
1: Sarebbe da scudetto, però io a me non piace tanto questi discorsi qua di prendere questi giocatori qua, ma la società forte deve essere lungimirante, deve già sapere che ci sono dei giovani interessanti. Poi di questi tre sono tutti tre fortissimi, ma non puoi prenderli tutti e tre perché la squadra diventa troppo esperta, troppo... Io penso che il giovane ti dà motivazione, ha più motivazioni, ha più voglia di fare. Io guardo il Como, no, il Como lotta, non dico che è al top del top, però intanto ha tanti giocatori giovani ed è lì dietro le prime, perciò non è che conta l'età, conta se un giocatore
0: anche
1: bravo,
0: se non ha un italiano, ma Massimo,
1: anche se non è italiano, io preferirei gli italiani, però anche se non è italiano purtroppo oramai non è facile. Però io penso sempre che la Juventus, tutte le grosse squadre che hanno vinto per tanto tempo hanno sempre avuto un blocco italiano di 4-5 giocatori. Beh, certo. Italiani forti, è quello, perché quando giocano con le varie nazionali che vanno in Brasile, vanno in Argentina, rientrano, li perdi per 15-20 giorni, per due partite li hai persi.
0: Secondo te, Massimo, Vlahovic è da rinnovare sì o no?
1: Ma per quello che ha fatto vedere fino adesso è in dubbio, è logico che si fa fatica a dare un giudizio. Io penso che Spalletti lo conosce bene perché lo allena sempre, anche se ha avuto tanti infortuni, però sa che tipo di... però per quello che ha fatto vedere penso che sarà difficile che possa essere riconfermato, per quello che ha fatto vedere fino adesso. Poi non so, magari queste 3-4 partite, non lo so, però penso che sarà difficile che possa essere riconfermato.
0: Allora, cioè, te lo leggo come saluto, un messaggio per te, però quando ti saluto. Passiamo un attimo all'extracampo, caro Massimo. Sta succedendo di tutto. C'è questa inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri. Rocchi indagato, si è autosospeso. Gervasoni, che è il disegnatore arbitrale. Gervasoni, che è il responsabile del VAR, si è autosospeso. Oggi pare sia spuntato il nome di un dirigente dell'Inter, ha detto agli arbitri. Mi dici un po' la tua su questo marasma che sta attanagliando, che sta funestando l'AIA.
1: No, adesso c'è una gran confusione, forse aveva ragione Platini, troppa tecnologia.
0: Bravo.
1: Capisco la tecnologia, ma adesso si sta esagerando tutto, ormai l'arbitro non serve nemmeno più in campo perché comandano e comanda il VAR, chiamano, non si capisce bene. Va a vedere, non va a vedere, come si fa? Non ci sono regole ben precise, non ci sono delle cose assurde che dovrebbero andare a vedere. Se uno praticamente cade, oppure quello che è successo con il giocatore dell'Inter,
0: Bastoni Calulo.
1: È assurdo che deve prendere anche la squalifica.
0: Sì, esatto. Oltre al danno, pure la beffa. Esatto.
1: Il VAR deve anche guardare queste cose qua, sono importanti.
0: Certo.
1: Non può guardare soltanto il fuorigioco o se è rigore o no. Anche perché poi se è rigore tante volte non la televisione ti frega. L'arbitro deve avere l'internazionalità. Se ha fatto fallo veramente oppure no, perché la televisione ti frega, perché se te hai il piede sopra l'altro non lo tocchi neanche, però il piede sopra l'altro è sempre rigore.
0: Certo. Insomma, però questo è un aspetto e sono d'accordo con te. Sul discorso Rocchi invece è praticamente accusato di aver pilotato le designazioni in favore dell'Inter. Saresti stupito se fosse così?
1: Sicuramente se è nato tutto questo casino che c'è attorno, qualcosa c'è, però sai, parole contano poco, bisogna avere i fatti, bisogna aspettare che veramente
0: sono le indagini. Certo.
1: Le indagini, noi possiamo soltanto ascoltare quello che dicono gli altri.
0: Esatto. Allora ti leggo questo, Tiziano da Milano: chiedi all'immenso Bonini come abbiamo potuto perdere ad Atene con la Juve più forte di tutti i tempi, la sconfitta
1: ragione,
0: più atroce, aspetta, la sconfitta più atroce in assoluto per il popolo bianco.
1: Ha ragione. La Juve è la squadra più forte che io ho mai giocato, la Juventus più forte che ho mai giocato. Sai, faccio un esempio molto stupido, è come quando ti piace una donna che ci vai e non riesci a combinare niente. Noi avevamo talmente tanta voglia di vincere, c'era un'atmosfera attorno alla partita, su 80.000 persone c'erano 75.000 juventini, mentre passavamo dall'albergo andare allo stadio sembrava il Giro d'Italia, erano tutti juventini, era sembrava fatta, perché praticamente le partite precedenti le abbiamo vinte tutte giocando sempre alla grande.
0: Sì.
1: Però il problema è questo, che una partita secca, e poi io do una spiegazione molto, che secondo me è quella più veritiera, il fatto che praticamente il campionato è finito molto presto, siamo stati un mese a fare delle amichevoli, tu puoi allenarti quando vuoi, puoi fare le amichevoli che vuoi, però ti alleni sempre, giochi sempre cercando di non fare male, siamo arrivati a quella partita talmente carichi, talmente voglio di voler spaccare tutto, non abbiamo combinato niente.
0: Quindi si è allentata, però, si è allentata la tensione, no? Giusto?
1: Ha ragione, però che quella lì era la Juventus più forte, e se giochiamo 10 volte, vinciamo 9 volte.
0: Fammi fare una domanda, perché dicono sempre che tu non fumavi, Platini poteva fumare, eccetera. Una domanda, sì, diciamo così, sì, per capire anche che cosa significa giocare insieme a un fuoriclasse, ai fuoriclasse, in particolare a uno come Platini, che per me è il numero uno della storia della Juve.
1: È la cosa più facile è mettere la palla in banca, nel senso che quando la dai lui sai già che ti inventa qualcosa. Quando tu hai dei giocatori come Maradona, Platini, questi giocatori qua, devi cercare di dargli il più possibile la palla loro, perché sono quelli che hanno più talento, quelli che ti risolvono la partita, quelli che vedono la giocata prima. È assurdo non sfruttare questi giocatori qua, ma Platini era non forte, fortissimo, immenso tutto, però attorno a quella squadra lì c'erano tanti giocatori,
0: sì, sì, certo,
1: molto
0: certo,
1: bravi, perché vai a vedere, a parte che erano campioni del mondo, ma erano dei giocatori che volevano vincere sempre. E io dico sempre che le partite le vincevamo noi durante la settimana, perché quando giocavamo le partite fra di noi nessuno voleva perdere, nessuno, è lì che vedi la squadra, il carattere delle, qualsiasi partitella che giocavi era impossibile, noi facevamo a botte sempre, perché non volevamo sempre vincere. Dopo la domenica diventa semplice vincere le partite.
0: Esatto, l'ultima per salutarti, perché c'è un bel messaggio semplice ma molto secondo me profondo di Fabrizio, che ti dice da Torino: ciao Quintiliano, solo due parole, caro Bonini, punto.
1: No, io ti dico, guarda, ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus fantastica, tutto, mi sono proprio divertito, a parte che poi ero tifoso juventino, perciò, diciamo che il mio tipo di gioco non era quello, però avevamo una squadra talmente sbilanciata in avanti che praticamente dovevo fare quel gioco lì, perché andava via Scirea, andava via Cabrini, andava via Tardelli, sì, andava via tutti i giocatori, e Gentile, e chiudevo... occupazione degli spazi, capito? Quando, perciò devi sapere, quando te vedi tre pattoni in panchina che facevi il pugno, era sempre indirizzato a me, perché diceva: ti do un cazzotto, torno indietro, perché non voleva mai che andasse avanti.
0: Esatto, capito? Esatto. Perché, però Massimo, quel caro, anche come persona,
1: l'ho fatto volentieri, certo. E poi perché la Juventus deve vincere, ti devi te adattare al tipo di squadra, che ai tipi di giocatori che hai. Questi qua avevamo dei giocatori fortissimi che andavano sempre senza palla, anche io ero uno che andava sempre senza palla, però preferivo, per dare gli equilibri alla squadra, per cercare di avere una squadra equilibrata, di non prendere il contropiede, di chiudere degli spazi, tutto qua.
0: Però quel caro secondo me è anche affettivo dal punto di vista umano, no, ma è così, Massimo, è così, te lo assicuro. Massimo, ti lascio alla tua festa, o meglio, puoi anche bere ma non guidare.
1: Quello è vero, c'è mia moglie che guida.
0: Ah, e allora sei a posto, dai. Divertiti e ci sentiamo alla prossima. Una promessa, se dovessi capitare a Roma, dimmelo prima, ok?
1: Va bene,
0: grazie.
1: A Roma vengo volentieri, sempre, perché è troppo bello.
0: Grazie Massimo, grazie, un abbraccio. Grazie. Caro Fede, mentre noi lavoriamo, hai visto che bello, però 1000 persone. Mi ha fatto morire, perché sono anche mezzo ubriaco, mi ha detto, però non mi sembrava, perché ragiona il grandissimo Massimo, grandissimo veramente Massimo Bonini. Allora, ha messo un po' di altro fieno, diciamo così, in cascino, altra carne sul fuoco, visto che parliamo di feste, Massimo Bonini, e lui giustamente... E è normale che quando chiami i calciatori di una volta, e di una volta intendiamo di una Juve stratosferica, ragionano in modo diverso rispetto, no? Per esempio, lui ha detto adesso: servirebbe, e quindi ci vorrebbero i talent scout, scoprire dei giovani, anche perché non si possono permettere degli esborsi elevati le squadre. Ora noi parliamo di Juventus, ma nemmeno le altre squadre italiane. Sarebbe opportuno che si rifacesse una squadra di, appunto, di talent scout, tipo il mio amico Michele Fratini, per fare un esempio, che pescassero dei giovani, oppure dei giocatori comunque magari non giovanissimissimi, però che siano semi sconosciuti, li paghi poco, invece poi Kvaratskhelia, ragazzi, quello è stato un colpo, secondo me attualmente l'esterno più forte d'Europa, possiamo dirlo, eppure fu preso, bisogna dirlo questo, da Giuntoli a Napoli, era semi sconosciuto, in realtà c'era andata anche la Juventus vicina. Ecco, i giocatori che poi diventino dei fuoriclasse, dei campioni, dei fuoriclasse, non è semplice. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io sono un grande fan di Cicco, quindi lo terrei. Anche contro il Milan, in una partita assolutamente piatta, è stato l'unico a creare situazioni pericolose e a mettere la loro difesa in apprensione. E certo, se arriva il Liverpool o lo United con almeno 60 milioni, un pensiero si può fare. Il problema poi è capire con chi prenderemo come sostituto nell'eventualità. Esatto. Un saluto anche al principe di Fregene, ciao e forza Juve.
0: Ok, adesso ce l'avremo alle 20.05, puoi salutarlo anche dopo. Grazie Enrico, il discorso è quello, dai, parliamoci chiaro, sostanzialmente sta emergendo, almeno dai primi messaggi, anche vocali, qualcuno scritto, che sì, ok, lo voglio tenere, però poi se ti fanno un'offerta che poi, ripeto, è doppia, perché se offrono tanto alla Juventus, la Juventus a quel punto il giocatore sì, ha detto io già sto in una grande squadra, sto bene qui, però poi c'è Mendes che magari gli dice caro Cicco, qui ci hanno offerto il doppio di quello che ti dà la Juventus, che facciamo? E questo è il punto del discorso, però fondamentalmente sta prevalendo per ora la volontà di tenerlo e di puntare anche su Conceição, forse non è un caso che sia stato già a suo tempo rinnovato nel 2000, fino al 2030, come, diciamo, perno del, anche del futuro. È vero, l'unico che ha dato fastidio contro Milan, deve fare ognuno, no? Deve fare in carriera, ma nella vita in generale, no? Bisogna fare degli step di miglioramento. Lui deve fare quello in fase realizzativa. Qualche volta anche Cross dovrebbe farli meglio, però in fase realizzativa, perché si crea le occasioni, lui se le crea, però poi tira o male o debolmente, e poi qualche volta fa dei bei gol, tipo quello contro la Roma, però rispetto a quello che si crea da solo deve segnare di più. Questo è il punto per fare il salto di qualità, forse definitivo, chissà, 23 anni ci può stare. Vai Fede.
3: Buongiorno a tutti, Hermes Stefano. Ma volevo dire, che tifosi siamo diventati? Il 60 milioni, 55, 50. A me interessa come fece Moggi quando decise di vendere Zidane. Mi interessa sapere che cosa prendiamo in cambio e possibilmente avere un direttore sportivo capace di approfittare di una circostanza del genere per, più che l'incasso, avere un giocatore in cambio più forte. È quello che deve interessare, secondo me, a noi tifosi. Sbaglio?
0: Ho capito, caro amico mio, per Eros, però adesso dobbiamo discutere dell'interesse di questi due club. È chiaro che se tu, come diceva prima un amico, puoi anche cederlo, però dobbiamo capire chi lo sostituisce. Purtroppo le squadre italiane, anche la Juventus, non hanno la forza contrattuale per resistere ad eventuali offerte, soprattutto delle squadre inglesi. Ragazzi, è stata fatta una statistica, 9 volte su 10, se una squadra inglese, parliamo delle top squadre inglesi ovviamente, Liverpool e Manchester United lo sono, se si mettono in testa di prendere un calciatore, alla fine sono riusciti a prenderlo, ahimè, perché ti offrono tanti soldi, a te Juventus in questo caso e anche al ragazzo, gli offrono di più di quello che percepisce adesso nella Juventus. Questo è il punto. È chiaro che se poi sei costretto a cederlo ti chiedi ma con chi lo sostituiamo, e forse non è un caso che la Juventus stia riseguendo Greenwood. Però stavo dicendo le 20, ma non sono le 20, sono le 18 in realtà, quindi do la palla a Federico Rossi, 340-5425-324. Cedereste Conceição per quanti soldi, per quale cifra, poi situazione campo della Juventus, lotta Champions, ultime 4 partite, e poi ovviamente questo caos arbitrale e non solo.
4: fuori di Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco.

0: Sanduli è una persona, stato, hanno affibbiato un aggettivo che è veramente, lui dice la sua, l'importante poi del giornalista, in questo caso io, è di metterlo in difficoltà, e lui è stato palesemente in difficoltà, infatti un amico ha scritto si sta arrampicando sugli specchi eccetera eccetera, poi fargli dire alcune cose ingiuste che sono avvenute, punto, perché questa qui è una radio democratica, fortunatamente siamo in democrazia in Italia ancora, insomma, fino a quando noi, quindi ognuno può dire la sua, ok? Poi se c'è uno su 200, su 300 che dice non va, non ascoltate ragazzi, non è un problema, mi dispiace però è così, è così. Allora sono Luca B da Roma, carissimo, contro il Verona vedo Coppa Mendes e Boga per preservare Kenan e Thuram, cosa ne pensi? Si può fare, si può fare, si può fare, perché ragazzi ripeto, se schierare il Diz significherebbe qualche rischio, si può fare, perché no? Ciao Quinti, però stavo pensando una cosa io, stiamo parlando di centrocampisti, Coppa Mendes è scomparso Miretti, ragazzi, o sbaglio dai radar? Io ho l'impressione che a fine stagione verrà ceduto, ma non lo so, questo staremo a vedere. Allora, poco fa Enrico Dalodi parlando mi ha detto alla fine salutami il principe, come aveva avuto Bonini, ma principe non è, il principe di Fregene, insomma indovinate chi è il principe addirittura adesso, boh, vabbè, comunque Stefano Discreti.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Non sapevo che avessi ex compagni di scuola che ora abitano a Lodi. Era un amico tuo, Enrico, no? Giusto?
1: Siamo cresciuti insieme.
0: Allora, caro Stefano Discreti, io lo so che non vuoi parlare di cose extracampo, però insomma oggi qualcosina in più si è aggiunta come elemento, no? È stato uscito fuori questo nome dell'addetto agli arbitri dell'Inter. Non si capisce con chi parli. Rocchi è in queste conversazioni, o meglio la procura di Milano ha detto che abbiamo, c'è il virgolettato, abbiamo capito di chi si tratta, non si sa perché non si possa dire, però insomma è uscito fuori anche questo nome, io già mi sono informato, se venisse accertato l'Inter eccetera bisognerà capire responsabilità oggettiva o soggettiva, se fosse oggettiva ci sarebbe un'ammenda, una multa, se fosse soggettiva invece ci sarebbe la penalizzazione, però dalla prossima stagione. Ti stai facendo l'idea che finirà tutto in una bolla di sapone tra luce e vino, oppure potrà uscire qualcos'altro secondo te, Stefano, da questo marasma? Da questo marasma
1: io spero che per aver diciamo smosso tutto quanto esca qualcos'altro, perché se fosse solo questo non c'era tutto questo arbitropole, cioè, si è parlato di arbitropoli, si continua a parlare di arbitropoli, se è solo questo non c'era motivo, no? Per allarmare tutto il movimento, dimissioni di qua, dimissioni di là, commissariamo, no? Di qua, di tu, di giù, cioè solo questo mi sembrerebbe esagerato, è evidente che dobbiamo aspettarci altro.
0: Speriamo che esca fuori, se c'è ovviamente, aspettiamo anche che chi ne studi le carte per riaprire questa inchiesta dal punto di vista sportivo. Invece Stefano, oggi ho fatto un podcast non pensandoti, però è stato necessario perché tu sai benissimo che ci sono un paio di squadre di Premier League che sono fortemente, attenzione, fortemente su Conceição. Mi riferisco al Manchester United, fino a qualche giorno fa solo il Manchester, e adesso si è aggiunto anche il Liverpool. Domanda che sto facendo agli amici, a te forse è retorica farti questa domanda, però te la devo rifare. Cederesti Conceição per...
1: Non lo sceglierei.
0: Addirittura nemmeno se ti facessero un'offerta indecente, che ne so, 50.
1: Vabbè, no, cioè dipende. Allora, è sempre questo il problema. Che io voglio ritornare su questa situazione, perché poi alla fine, se la Juventus fosse gestita da Luciano Moggi, da Marotta, da Paratici, allora io...
0: Chi hai detto Marotta? Qualche... il secondo, ho capito bene, Marotta?
1: Sì, Marotta.
0: Mamma mia, ragazzi. Vai.
1: Ragazzi, la coppiata Marotta-Parati ci ha fatto dei capolavori, poi adesso è passato dall'altra parte, ma non è che uno dice, cioè, se ci fossero dei dirigenti così esperti e navigati, allora si potrebbe prendere in considerazione di vendere chiunque. Ma tu, io ti faccio un'altra domanda: come ha reinvestito la Juventus in questi anni i soldi che ha avuto? Perché ne ha investiti
0: male,
1: tanti?
0: Male.
1: Allora, uno dice, ah, vendiamo con Cesaro, ti dico a 50, ok? Come ha investito la Juve in questi anni i soldi? Ti dico 4-5 nomi così.
0: Ma
1: così
0: li so, poi, purtroppo.
1: Douglas Luiz, 50 milioni.
0: Che tornerà?
1: 60.

0: Nico Gonzalez 40 e Openda 45. Allora io ti dico, hai uno buono come Conceição, lo vendi per? Perché è quello il discorso. Se tu mi dici vendo Conceição e prendo con i soldi di Conceição, prendo Bernardo Silva, Rüdiger, Lewandowski, allora io ti dico, oh, ammazza,
1: stai facendo la vendita di Moggi di Zidane praticamente.
0: Allora ti sto dicendo, prendo un po' tutti i navigati, c'è un giovane, però comunque faccio un instant team nell'immediato. Se poi invece l'alternativa è, perché tanti poi si esaltano con dei nomi e sento dire, no? Ecco, Greenwood, per carità, sta facendo bene adesso in Francia, ma è uno che nella sua carriera ha già fallito 2 o 3 volte.
1: No, su questo sono d'accordo con te.
0: Io investo 50 milioni su Greenwood, poi va male, che fai?
1: Mamma mia, non ci penso.
0: Venduto pure con Cesau.
1: E fai un altro flop. Ma il cane che abbaia, perché stiamo dicendo che forse lo vendiamo, sappiamo che si chiama Cico il cane di Stefano. Quindi secondo me sta sentendo che lo vogliamo, che potrebbe essere ceduto, e lui si sta opponendo sostanzialmente a questa cessione.
0: Si sta opponendo, Cico, ha detto, ma io sto bene qui, io sto bene dalla Juve.
1: Allora Stefano, invece, per quanto riguarda la corsa Champions, mancano 4 giornate. Vabbè, la Juventus adesso col Verona, domani Como Napoli potrebbe essere, non dico decisiva, ma fortemente indicativa anche per il resto del percorso?
0: Sì, potrebbe essere molto importante, perché soprattutto il Como è la squadra che praticamente ha 3 punti effettivi dalla Juventus, perché poi sappiamo che nello scontro diretto è anche superiore. La Roma invece è a 3 punti, ma è come se ne fosse almeno a 4, no? Perché comunque a parità di punti la Juve avrebbe lo scontro diretto, e il Como è quella che nelle ultime 3 partite ha il calendario più semplice. Quindi se domani dovesse vincere il Como contro il Napoli, chiaramente ti metterebbe una pressione che le ultime giornate te le dovresti giocare tutte, sempre, con Lecce che sta lottando per salvarsi, con la Fiorentina e il Torino che non vedono l'ora di farti un dispetto di salvare una stagione.
1: Sì. Purtroppo sì.
0: Quindi,
1: guarda,
0: sì, in questo senso ti dico assolutamente sì. Beh, rimarrei molto colpito, sorpreso, se il Como dovesse battere il Napoli.
1: Anch'io.
0: Rimarrei molto
1: anch'io.
0: Colpito.
1: Anch'io, l'ho detto anche oggi in Rai. Guarda, te le leggo, Stefano. Facciamo, circoscriviamo a Juve, Como e Roma. Juve, Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. Como, Napoli, Verona, Parma e Cremonese. Roma, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Sei convinto che il Como abbia il percorso più semplice dopo il Napoli, intendo?
0: Sì, le ultime 3 sicuramente sì. Le ultime 3
1: in Napoli. In effetti, Verona, a meno che la Cremonese, Stefano, non abbia ancora bisogno.
0: Sì, senza dubbio, però rispetto chiaramente alla Juventus e alla Roma stessa, che alla penultima, come noi avremo il derby all'ultimo, allora alla penultima
1: sì.
0: Il derby con la Lazio,
1: sì. Che però verrà dalla finale di Coppa Italia.
0: Sono d'accordo con te, però è lo stesso discorso, cioè i giocatori della Lazio
1: chiaro,
0: fare un sacrificio, perché un'eventuale cacciata dalla Roma, dalla Champions League, salverebbe una stagione in campionato, diciamo, non così esaltante da parte della Lazio.
1: Sì, questo è vero, e poi soprattutto, diciamo, non mandare nel caso la Roma in Champions League sarebbe un obiettivo per la Lazio. Addirittura, Stefano, tu lo sai che se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, se la Lazio
0: la Roma arriva sesta
1: deve fare
0: la
1: preliminari di
0: Europa League e loro... La Roma andrebbe in conference e la Lazio in Europa.
1: Mamma mia, ragazzi, ma sarebbe una disfatta per i giocatori per i tifosi della Roma. Invece, Stefano, a proposito di mercato, si sta parlando, insomma, mi pare di aver capito che questi 3 nomi, sai quali, inutile che li ripeta, Bernardo Silva, Lewandowski e Alisson, siano abbastanza concreti, no? Ma veramente possono bastare loro nel caso per lottare per lo scudetto?
0: Ah, non lo so questa cosa qui, nel senso che poi alla fine, lo ripeto sempre, quando tu compri Bernardo Silva, no, perché comunque sia a un'età diciamo relativamente giovane, cioè Bernardo Silva è quello meno anziano di tutti questi accostati alla Juventus, ma quando tu compri Lewandowski eventualmente, dico, o Alisson, comunque sia un margine di rischio tu te lo prendi sempre, perché Alisson ha 34 anni, è vero, ma negli ultimi 3 anni ha saltato quasi 60 partite per infortunio. quindi comunque un rischio te lo prendi, perché se si era completamente integro fisicamente il Liverpool se lo teneva. Quindi è un rischio che tu fai, che tu dici vabbè, io sono convinto che col J-Medical, con la preparazione a Juve, allora... Invece Lewandowski, quando tu prendi un giocatore di 38 anni, cioè hai le possibilità di Modric, ovvero uno che fino a 40-41 passa di, ti fa la differenza, ma hai anche la possibilità che sia tipo un Immobile che è tornato a Bologna, uno Zeko che è tornato alla Fiorentina, uno che comunque sia a una certa età, anche magari al primo infortunio, tutto quanto, cioè comunque è complicato. Io ti ripeto, per quello che penso, l'accoppiata, per caso specifico, Vlahovic confermato, Lewandowski preso, sarebbe secondo me la migliore ipotesi possibile per l'attacco della Juventus. Avresti un attaccante giovane come Vlahovic di assoluto valore e un'alternativa all'Altafini che in qualsiasi momento ti... io sono convinto di questa cosa qui, che Lewandowski, se sta bene fisicamente, anche giocando 20-30 minuti a partita, può vincere il titolo da capocannoniere in Italia.
1: Ma sì, questo è vero, anche se poi forse sarebbe qualcosa di più, no, che l'Altafini, Stefano, magari non gioca tutte le partite, però non entra l'ultimo quarto d'ora in quasi tutte le partite.
0: Se ci possa qualche partita che gioca, che magari che gioca 60 minuti, però chiaramente...
1: Vabbè, è chiaro.
0: Non è che poi pretende, soprattutto quando poi ci sarà, quando c'è la fase che c'è anche la Champions League, che c'è la seconda parte di stagione, le partite Coppa Italia, non puoi pretendere che un giocatore a 38 poi nella seconda parte di stagione quasi 39 possa stare bene fisicamente al punto di giocarle tutte, no? Questo è evidente.
1: A proposito di giocarle o meno, per quanto riguarda il match di domenica, allora si è riallenato con il gruppo il Diz, Vlahovic e Thuram sperano nella convocazione, ma onestamente Stefano, con tutto il rispetto del Verona, ci mancherebbe, ma tu rischieresti tipo il Diz, no, se non è proprio al top,
0: no, me lo porterei in panchina, esatto, e proprio esatto. Se ci fosse una situazione clamorosa che si è complicata la partita in un modo importante, lo metterei dentro, ma altrimenti non lo schiererei mai, no, non lo rischierei mai assolutamente.
1: Allora, mi ha scritto un amico di Schede, un grande simpatico, insomma simpatico, così non è proprio, adesso no, chi lo dice, chi principe, chi simpatico, chi dai, dicono qui a Roma. Invece Stefano, leggo qualche messaggio. Ciao Quinti, grazie a te e a tutta la redazione di RBN che anche in un giorno festivo come oggi ci informate e ci tenete compagnia, siete unici. Armando dalla Germania, grazie Armando. Tra l'altro la Juventus sta seguendo anche, a proposito di Germania, questo Stiller dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni, Stefano. Io non sarebbe male, secondo me, come centrocampista, è un tedesco, però forse lo Stoccarda, siccome si sono anche altri club, vorrebbe, pagando una penale, toglierla e quindi provare a venderlo a una cifra più alta. A 25 anni.
0: Il problema è sempre lo stesso, è che è un po' il problema dell'anno scorso di Conceição. Cioè, nel senso, quando c'è un giocatore che ha la clausola rescissoria, bisogna dire sempre questa cosa qui, vuol dire pagarlo in unica soluzione e imputarlo tutto in un unico bilancio, quello è il problema, sarebbe. Allora a quel punto ti metti d'accordo con la squadra, dice c'ha una clausola rescissoria di 38, te ne do 40, però te lo pago in 5 rate, capito? Questo è. Io trovo sempre quasi complicato, ma difficile, per non dire impossibile, che la Juventus attuale, questa che deve arrivare al risultato pareggio di bilancio, possa comprare un giocatore con la clausola di scissione alla Higuain, come fece sì, anni fa, pagando in un'unica soluzione un calciatore
1: 90 milioni.
0: In questo momento la Juventus secondo me non ha la forza per poter andare e comprare un giocatore con la clausola di scissoria in unica soluzione.
1: Allora Massimiliano invece ci scrive, non ha torto, da Roma, uno con le sue caratteristiche, si riferisce ovviamente a Conceição, in Premier non vale meno di 60 milioni, anche perché venderlo a 40 ora non avrebbe il minimo senso, l'abbiamo pagato 40, quello da vendere è il suo socio Zegrova. Massimiliano, però è un discorso diverso, no Stefano, Zegrova, perché è stato preso a 18, anche lì una specie di scommessa per il discorso fisico, è un po' diverso, lui l'ha pagato 40 con Conceição alla fine, cioè.
0: Ma anche perché Zegrova viene da un'annata così negativa e comunque l'hai pagato relativamente poco, sì, ma non hai possibilità di venderlo a di più, non è che arrivi che quest'anno dice lo metto a vendere Zegrova e arrivino offerte in sequenza 30-40. Quindi a quel punto là ti fai la domanda, per Zegrova ti offrono 12-15, vale la pena non dargli un'altra possibilità? Lì secondo me ritorna un po' al discorso che facevamo l'altra sera su Bremer.
1: Sì.
0: Lì secondo me è determinante il parere del preparatore atletico, del medico, dello staff, del G-Medica. Cioè se lì dicono guarda ragazzi provate a venderlo Zegrova perché abbiamo visto ha dei muscoli fragilissimi, per me
1: non recupererà, cioè, mai bla,
0: non,
1: bla,
0: non
1: bla,
0: sarà
1: bla.
0: Mai un giocatore da 90 minuti, sarà sempre un giocatore da 30 minuti, allora c'ha senso, altrimenti io un'altra opportunità gliela darei.
1: Sì, fermo restando Stefano che è chiaro hai fatto l'accostamento per il discorso fisico con Bremer, fermo restando che Bremer è una certezza consolidata e Zegrova purtroppo non, che poi dispiace anche in realtà perché è anche forte, solo che giustamente bisognerà capire. Vai Fede.
2: Sono Antonio da Cetal, giusto per dirti, dobbiamo metterlo in carniere questo, e se la Juve alla fine di campionato non si qualifica che succede? Questo è un risvolto che non abbiamo mai preso.
1: Che succede? Niente.
2: Anche considerare, se la Juve non si qualifica, che succede?
1: Ma che succede in che senso? Non succede nulla, nel senso che purtroppo non fa la Champions League. Io spero invece che si qualifichi, tanto a prescindere dalla qualificazione, il mercato glielo fanno uguale. Mi sono dimenticato, complimenti al Venezia che ha pareggiato alla Spezia ed è tornato in Serie A, Stefano, me l'ero dimenticato.
0: Fenomenale stroppa.
1: Ma è vero, è da squadre, ci sono degli allenatori che...
0: Fenomenale stroppa, ha riportato, cioè ha una carriera...
1: Fu lui al Monza, giusto, fu lui il Monza, no?
0: Monza, Crotone, Cremonese...
1: Però poi non fa il salto di qualità.
0: Venezia, quindi cioè proprio clamoroso, cioè veramente dei livelli pazzeschi. Ci sono degli allenatori che probabilmente sono fenomenali per determinate
1: queste cose qua. Esatto. Allora, una domanda ce lo scrive Giacomo da Susa, una domanda da bambino delle elementari. Allora, anche se io e Stefano non è che siamo proprio diversi, insomma, più o meno siamo lì, due bambinoni. Allora, se viene accertata la frode sportiva con designazioni fasulle, indipendentemente dalla posizione dell'Inter, come si potrebbero dichiarare regolari i campionati interessati? Giacomo da Susa. Lo so, infatti non si potrebbero, Stefano, teoricamente dichiarare, perché comunque anche se, sai che c'è Stefano, qualcuno diceva però l'Inter, mi ha detto un amico interista lì sotto casa, ma in quelle partite nemmeno ha vinto, vabbè quello è un problema vostro, però non c'entra il fatto che poi l'Inter abbia vinto o meno, è stata comunque agevolata rispetto alle designazioni.
0: È un po' quello che successe nel 2006 quando il capo della famosa cupola romana, della combriccola romana, era De Santis.
1: Ah, è vero.
0: Chiamato a favorire la Juventus, secondo l'accusa, e in tutte le partite che praticamente era coinvolta la Juventus e De Santis, la Juve poi aveva perso. Quindi
1: è vero.
0: È qualcosa di sempre di paradossale, no? Perché poi viene da ridere, dice ammazza, che bel favore che mi ha fatto, le ho perse tutte, però poi vediamo quello che c'è effettivamente.
1: Allora Antonio dice in Inghilterra non c'è spaccio di, in che senso, di cosa? Su questo con Sesau, e poi se uno non vuole andarsene non ci sono i soldi della Premier che tengano. Caro Antonio, lo so, infatti io l'ho detto, volontà del calciatore, lui ha detto so che mi seguo una grande squadra, io già ci sono e mi trovo bene, poi però devi fare i conti, purtroppo è così, con la gente che magari ti dice lo sai che mi ha chiamato il general manager del, faccio un esempio, del Manchester United, mi ha detto quanto guadagna il tuo assistito? 4 milioni? Gliene diamo 8, che fai?
0: No,
1: è come avvenne con Verratti, io te lo do per certo Stefano, Verratti era quasi della Juventus, tra l'altro era tifoso della Juve, Leonardo l'ex calciatore del Milan, dell'Inter, che era direttore generale del Paris Saint Germain, allora chiamò la gente e gli disse quanto ti dà la Juve, gli offrirono tre volte di più, capisci Stefano, a quel punto anche un tifoso, anche purtroppo però è così, purtroppo alla fine cede. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano Gabriele.
1: Ciao.
3: Sul piccolo portoghese, dovessimo prendere un giocatore al posto suo che magari piazza 6-7 pallini, che crossasse bene,
1: che saltasse l'uomo,
3: che non andasse a sbattere magari spesso e volentieri addosso all'avversario, sì, io con Sesau lo venderei. Va benissimo con Sesau, è divertente, che sento spessissimo analizzare le sue prestazioni, che diverte il pubblico, quindi è divertente, e chissà, magari dopo due anni ha solo margini di miglioramento, magari comincia a crossare bene e a fare qualche gol. Ciao.
1: Capisci la finezza di questo messaggio, caro Stefano?
0: Certo, soddisfatto. Aggiungerei a quello che ha detto Gabriele, aggiungerei tirasse anche bene le punizioni. Praticamente sta dicendo
1: che deve migliorare in tutto.
0: Se vendiamo con Sesau e prendiamo David Beckham dei bei tempi, abbiamo fatto l'affare.
1: Vabbè, non voleva dire questo. Lui, secondo me, voleva dire che, per carità, però poi alla fine ci sono, ma questo lo so, ha dei margini di miglioramento. Secondo me, per esempio, sta migliorando molto, e secondo me grazie a Spalletti, per esempio una fase non possedere, c'è un attaccante invece è fondamentale. So che si sta allenando proprio nella finalizzazione, Stefano, perché secondo me il salto di qualità di che deve fare con Sesau, che io ho sempre detto deve essere un po' meno fumo e più arrosto, pian piano sta diventando un po' più arrosto, deve diventare definitivamente arrosto nella fase realizzativa.
0: C'è da aggiungere, giustamente, come hai segnalato adesso, un fattore determinante, che tutte le operazioni di mercato che avverranno da qui in avanti avranno l'avallo o meno di Spalletti. Cioè, quindi, se ad esempio Spalletti dovesse dire no, fermi, giù le mani da Sesau, con me sta crescendo tanto, io adesso gli sto insegnando anche i movimenti di difesa, per me è un giocatore determinante, secondo me non si tratta proprio, no? Ben cosa differente sarebbe se dice guarda, c'è un'offerta con Sesau, e Spalletti dicesse ma guarda, sai che ti dico, io là preferirei un giocatore, capito, che rientra di più, che magari tira anche i calci d'angolo, le punizioni, le cose. Sarà fondamentale, secondo me, nel mercato, quindi per quello che mi riguarda io non lo cederei, ti ripeto, perché non ho grande fiducia nella dirigenza. Io ritengo che in questo momento la Juve, negli ultimi due anni, con prima Motta, con Tudor e adesso con Spalletti, a livello di gioco abbia praticamente impostato il proprio gioco con palla con Sesau a Yıldız, speriamo che si inventano qualcosa. Allora, che vuol dire questa cosa qua? Yıldız è chiaramente il giocatore più importante della Juventus, con Sesau è il secondo per assist, occasioni create e tutto il resto dopo Yıldız. Cioè, quindi qual è il problema? In una squadra che segna poco, io quelli che creano occasioni non è che me li vado a vendere, anzi ci aggiungo altre alternative, compro dei giocatori, non è che poi mi tolgo quelli. È un po' il discorso quando dicono se dovesse arrivare l'offerta per Bremer a 50 lo vendi, ma che, il difensore più forte tu vendi e poi che fai? Riparti da chi? Cioè da Kelly, da Gatti, da Calulu, cioè ci aggiungi poi
1: ne devi
0: chi,
1: prendere però? Per forza un altro,
0: cioè se tu vuoi crescere devi tenerti buoni e aggiungerci degli altri buoni. Questa è l'unica soluzione che la Juve possa migliorare. Poi è chiaro che se invece c'è un'altra differenza, c'è una situazione tipo quando era arrivata l'offerta, si diceva per Cambiaso e era pronta ad andare via. Se arriva una squadra, come giustamente dicevi tu, dall'Inghilterra, dice con Sesau gli diamo 10 milioni di euro l'anno e quello va in società a bussare, il Liverpool mi dà 10 l'anno, o me adeguate pure voi a 8 oppure vado via. Allora lì è un altro discorso, la società dice sai, ti dico, per noi è già tanto i 4 che ti diamo, vabbè.
1: E allora
0: come facevamo oggi? No, come facevamo oggi? A sto tempo portami una squadra che ci dia 50 milioni e la porta sta là, e quello ha un senso. Ma altrimenti tu non devi privarti dei giocatori importanti, tu ti devi tenere i giocatori importanti e a questi devi aggiungere altri giocatori importanti.
1: Sempre però, Stefano, tenendo conto il discorso economico, sempre il discorso economico, purtroppo.
0: Però se ogni anno poi ricambi 5-6 giocatori, ma dove vai?
1: Non cresci,
0: devi
1: mai.
0: Devi inserire due giocatori fondamentali e poi dopo fermarti.
1: Allora, caro Stefano, buona serata. Che fai? Fai come Bonini, che l'ho chiamato, mi ha detto: oh, come stai? Tutto a posto, sono in una festa qui a Reggio Emilia, sono anche mezzo ubriaco, non ti ubriacare tu, oppure fallo in casa senza guidare. Gli ho detto: Massimo, non guidare. No, c'è mia moglie che guida, mi ha detto, non ti preoccupare. Però era lucido nel parlare di calcio.
0: Era lucido, e se ci fosse stato Platini avrebbe detto l'importante è che sei sobrio,
1: esatto,
0: la prossima partita, perché perché devi correre poi,
1: esatto.
0: No? Quindi questo è il discorso.
1: Certo.
0: Buon primo maggio a tutti.
1: Grazie Stefano, a te ci sentiamo la prossima settimana e ci vediamo qui.
0: Ci vediamo martedì.
1: Grazie, ciao, grazie Stefano Discreti. Ciao, ciao, ciao. 340-5425-324. Sei d'accordo con Stefano Discreti che non vedrebbe a prescindere con Cesao? Oppure lo vendereste a quale cifra? Oppure parlate di altro. Fate un po' voi l'ultima mezz'ora, dai.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Io a Federico Rossi siamo un po' malati, diciamo così, sul discorso lavorativo, la pensiamo allo stesso modo. Con Sesau e come Giovinco può andare dove vuole, Mario da Venezia l'hai liquidato così. Stai festeggiando la promozione, Mario? No, dai, sto scherzando. Ciao, se si accertano i fatti e l'Inter non viene punita, secondo voi torna tutto come se non fosse successo nulla? In cosa credere se nemmeno la giustizia è giusta? Non sarebbe più solo una questione sportiva, ma umanamente inaccettabile, e da juventino mi sentirei preso in giro, umiliato nuovamente. Flavio da Rosà. Guarda Flavio, ti dico, intanto ripeto, hai detto bene, la cosa fondamentale è accertare. Se vengono accertate delle cose, per forza deve intervenire. Io non credo che si possa più derogare al non intervento nel caso in cui venisse accertato, perché qui, ragazzi, fino a prova contraria, dobbiamo ragionare sulle ipotesi, usando i condizionali. Certo, il fatto che sia uscito fuori questo nome, però è uscito fuori dalla bocca di Rocchi. Non è uscito un'intercettazione in cui parlasse questo personaggio, capisci? Questo è un po' aspettiamo gli interrogatori, aspettiamo eventuali altre intercettazioni, e soprattutto, ripeto ragazzi, a me piacerebbe molto, visto che alla fine si viene a sapere tutto, ma com'è possibile che non si sappia ancora l'interlocutore di Rocchi? Ma questo Rocchi, ma con chi ha parlato? Se sono tutte persone, diciamo così, circoscritte al mondo arbitrale, ma qual è il problema? Tanto la presidenza non c'è più, Zappi è stato praticamente squalificato e fatto anche fuori, mi hanno detto sostanzialmente, e sapete da chi. Rocchi non c'è più, però già si sa che è lui uno degli indagati, no? Insieme a Gervasoni, che pensate, il responsabile delle designazioni, cioè il designatore, è anche il responsabile del VAR, sono entrambi indagati per frode, concorso in frode sportiva con altre persone. Perché non si riesce a sapere il nome di queste altre, riescono a sapere i nomi di queste altre persone che hanno concorso alla frode sportiva? Questa è la domanda, vai Fede.
1: Ciao ragazzi, Dario da Roma. Allora, per quanto riguarda i tre punti chiesti da Quintiliano, vado molto brevemente. Io sinceramente con Sesau mi piace, ma lo cederei a una cifra, diciamo, abbastanza importante, diciamo tra i 60 in Premier, forse anche 70 milioni te li danno, e andrei veramente all-in su Greenwood, certo all-in, poi se c'è modo di trattare e scendere un po' di prezzo, pure una cinquantina di milioni lo prenderei senza problemi, anzi senza pensarci troppo in realtà. Per quanto riguarda invece la questione quarto posto, sì, vabbè, diciamo il campionato ormai è quasi finito, per quanto riguarda il tabellone noi siamo messi abbastanza bene, nel senso abbiamo quattro partite abbordabili e tra l'altro affronteremo anche squadre, non tutte, ma maggior parte delle squadre che affronteremo comunque non hanno più niente da chiedere al campionato.
0: 3 su 4.
1: Sono abbastanza fiducioso, dai, facendo gli scongiuri. E l'ultimo punto, la situazione VAR, tutto quello che sta emergendo.
0: Mamma mia.
1: Diciamo che vabbè, non credo, da juventino credo che, devo dire, essere onesto, da juventino non credo che l'Inter abbia grandi colpe. Tra l'altro tra Inter e Roma c'è stato quell'audio dove appunto veniva detto la frase "fatti gli affari tuoi", no? Che comunque era ai danni tra virgolette dell'Inter, quindi non lo so. Non so se effettivamente l'Inter c'entri qualcosa o meno, ma questo è un punto che lascio un po' in sospesa.
0: Guarda, io grazie Davide, intanto dico la sincera verità, sempre per onestà intellettuale, anche professionale. Fondamentalmente l'Inter quest'anno vince meritando lo scudetto, anche perché non ha rivali, cioè le concorrenti non, il Napoli ha fallito, ora è vero che ha avuto tanti infortuni, ma ha fallito anche in Europa, come ha fallito l'Inter l'anno scorso. Qualche cosa, per esempio quell'episodio di cui parli, no? Effettivamente lì forse era rigore, no? E quindi più o meno ha anche ricevuto qualche danno, bisogna essere onesti. Il problema però, Davide, non è tanto quello, che se viene accertato veramente che Rocchi pilotasse le designazioni pro Inter, comunque non è normale, capisci? Non è normale, e soprattutto se viene citato questo addetto agli arbitri, evidentemente qualche volta Rocchi ci avrà parlato, oppure non credo che gli abbia scritto un'email: guarda che i miei arbitri preferiti sono, quindi evita di designarmi questi altri arbitri. Al di là poi degli episodi reali, questo è il punto del discorso. Vai Fede.
2: Quindi, buonasera signor Discreti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
2: Oggi ho sentito diversi giornalisti romani o esponenti romani, che stranamente alcuni ex direttori lavorano adesso alla Gazzetta dello Sport, vederli schierati pro Inter fa un po' specie, da dei romani fa un po' specie. Vabbè, loro chiaramente è una combine di quattro amici al bar, anzi di quattro arbitri al bar, sentire loro. Non ci sono accuse, non è lontanamente paragonabile alle condanne giuste, tra l'altro, da parte della Gazzetta verso la Juventus del 2006-2022. Non voglio dare altri giudizi su questo giornale perché mi bannereste. Comunque fa veramente specie sentirli parlare così. C'è un'intercettazione, non ne hanno neanche fatto menzione, ma va bene così. Pensiamo a noi e battere il Verona, e io dico per me dobbiamo vincerle tutte, perché se no si potrebbero creare dei problemi, specialmente con le ultime due squadre, perché sia i bovini nel derby che i gigliati potrebbero veramente venire qui e romperci le scatole. Speriamo bene e vediamo un po' cosa succede. Forse vi sento.
0: Grazie Paolo, guarda, tu ti fa del male per ascoltare le altre radio, no scherzo, ha detto voi qui a Roma. Io l'altro giorno, credo che tu l'abbia seguito, ho avuto Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero romano, non tifoso della Juventus, hai ascoltato, no? Immagino puoi anche andare su Bianconera News e riascoltare il podcast, magari quella sera non c'eri, hai ascoltato quello che ha detto, che è stato uno dei, secondo me, il top dei cronisti su Calciopoli, ed è l'unico che cominciò a scrivere, per esempio nel 2006, di queste intercettazioni dell'Inter che non erano uscite, tant'è che ha detto Moratti ovviamente non mi odiava, tra virgolette, no? Nel senso che l'Inter non poteva vedermi, che, ovviamente, e poi ha detto anche altre cose, quando io per esempio gli ho chiesto direttamente in modo secco: Alvaro, per quanto riguarda la questione di adesso, è plausibile che un designatore piloti le appunto designazioni per una squadra senza che questa lo sapesse? Ha detto lui: è illogico. Quindi c'è anche chi qui a Roma è onesto professionalmente, intellettualmente, o comunque la pensa in modo diverso, perché ha vissuto Calciopoli, l'ha detto. Io ho visto 170.000 intercettazioni, ho detto: ma qui tutte queste dell'Inter? E poi conobbe Moggi, no? Perché Moggi cominciò a leggere i suoi articoli, quindi pure l'Inter, e poi vabbè, lo sappiamo, insomma, il Calciopoli è inutile che lo ribadiamo. Claudio da Mazzè: ciao Quinti, scambio con Sesco subito. Parliamo di Conceição, immagino. E poi, se uno non vuole andarsene, non ci sono soldi dalla Premier che tengano. Ah no, questo l'avevo letto, scusami, è quello precedente. Scambio con Sesco subito, scambio con Szoboszlai subito. Non è quel fenomeno che crediamo, troppi errori sotto porta fino alla fine. Guarda Claudio, ti dico grazie intanto del messaggio. Fenomeno è una parola grossa, nessuno lo pensa. Io per esempio dico la mia: non lo ritengo un fenomeno, lo ritengo un ottimo calciatore. Se facesse, lo hai scritto anche tu, no? Il salto di qualità sotto il profilo realizzativo, secondo me diventerebbe un campione, un campioncino. Questo è chiaro, no? Quindi io non l'ho mai detto che la Juventus non ha fenomeni. L'unico, secondo me, è ancora però qualcosa deve fare per proprio certificare definitivamente, è il Diz. Con Cesao non si tocca, anche il Diz può essere venduto se si presentano le squadre inglesi. Lo so Christian, il problema è che si presentano quanti soldi. In realtà bisogna dire c'è una differenza abnorme intanto tra con Cesao, ecco, il Diz io direi non lo venderei per nessuna cifra come primo acchitto, però poi, detto che sono al di là del ruolo, delle caratteristiche, il Diz è proprio minimo una se non due categorie, possiamo dirlo, superiore. Al di là delle caratteristiche del ruolo, in realtà entrambi giocano adesso sulla linea della tre quarti, uno a sinistra e uno a destra. È un altro mondo però il Diz rispetto a Conceição, perché il Diz adesso non sta bene col ginocchio, però fa un po' di tutto. È chiaro che se si presenta una squadra inglese con 100 milioni, la Juventus non è che si siede attorno a un tavolo, secondo me glielo dà. il Diz parlo, così come se si presentasse una di queste due, Liverpool o Manchester United, visto che sono le due big inglesi interessate a Conceição, ma la Juventus nemmeno si siede attorno a un tavolo, credo che sia costretta tra virgolette a darglielo, tanto più se poi, parliamo sempre di Conceição, queste squadre, perché poi è così, ti offrono di più di quello che ti dà la Juventus. È proprio inevitabile questo. Ovviamente vale per tutti, però c'è il rapporto che, siccome è accostato sotto questo aspetto, Conceição e il Diz, parliamo di 50-60 per Conceição, il Diz mi devi dare, ti posso dire la verità ragazzi, ma mi devi dare anche più di 100 attualmente. Ragazzi, il Diz credo che insieme a Nico Paz sia il giocatore più forte della Serie A, possiamo dirlo, oppure è un reato? E se all'estero alcune volte ci sono dei calciatori giovani, vengono pagati tanto e poi cioè non dimostrano. Lui, secondo me, qualcosa ha già dimostrato. Purtroppo è capitato una Juventus in una fase difficile e quindi poi magari qualcuno va a dire ma cosa ha vinto, però secondo me è di un'altra categoria, insomma questo possiamo affermarlo, dai. Allora, ciao, l'unico insostituibile, vedi, per esempio Marcel più o meno la pensa come me, l'unico insostituibile è il Diz, per tutti gli altri con offerte importanti si possono cedere. Marcel Pavia, Marcel, il discorso è quello, anche secondo me sarebbe, usiamo il condizionale, insostituibile, ma offerte importanti. Più che importanti, le offerte per questi calciatori dovrebbero essere irrinunciabili, dovrebbero essere proprio delle offerte rispetto alle quali non puoi dire di no. Cioè, capisci? Questo è un po' il discorso e quindi vale per tutti, rapportato però a cifre più elevate del Diz rispetto a tutti gli altri della Juventus e ovviamente anche di Conceição, visto che stiamo parlando di lui. Allora, caro... chi è questo amico che ci scrive? Francesco? Vabbè, io somiglio a Vincenzo Marangio? No, ho la barba un po' più... No. Vabbè, comunque, ciao Vincenzo. Conceição lo venderei per 60 milioni a malincuore, ma Douglas Luiz rientrerà e l'altro che a Madrid tornerà? Sembra di sì. A quel punto cosa facciamo? Ritroveremmo i tre fallimenti dell'anno passato. Allora, Francesco, forse non hai seguito la trasmissione di ieri, mi pare? Di ieri. Ti faccio il punto sui tre prestiti, diciamo... Sui tre prestiti ci metto anche Artur, ovviamente. Allora, Artur al Gremio praticamente ha detto che lui vuole restare, sperando che il Gremio lo prenda. Con 10 milioni, in linea di massima, 10-12, la Juventus glielo dà. E quindi vi posso, siccome sta giocando anche bene, sembra rinato, ben per lui, io non ce l'ho con nessun calciatore. È molto probabile che Artur finalmente, dico io, potrebbe essere ceduto. Ok, primo. Gli altri due invece c'è una situazione di questo tipo. Douglas Luiz, fino a un mese fa, l'Aston Villa di Emery sembrava intenzionato a tenerlo, fermo restando la qualificazione in Champions League, che ormai bene o male l'ha quasi ottenuta, grazie ad Emery, che secondo me è un ottimo allenatore, tra l'altro in corsa anche per vincere l'ennesima Europa League Emery. Adesso invece da un mese a questa parte non è più titolare Douglas Luiz, quindi ha perso posizioni nelle gerarchie di Emery e soprattutto la Aston Villa dice ok, ma perché devo riscattare un calciatore che non è titolare? E quindi Douglas Luiz tornerà alla Juventus. Si parlava di una trentina, 25, 30 milioni più o meno. Il riscatto mi pare 25 più 3,5 di bonus sarebbe stato, mi pare, di Douglas Luiz, comunque quella cifra più o meno. Nico Gonzalez invece piace ancora all'Atletico Madrid. Il riscatto era legato a 21 presenze, ma solo nella Liga, da 45 minuti l'una. Gliene mancavano due, si è infortunato e quindi non scatterà automaticamente il riscatto e quindi tornerà indietro, ma molto probabilmente, da come si legge anche la stampa spagnola spesso lo scrive, l'Atletico non avrebbe fatto scattare quest'obbligo, avrebbe comunque rimandato il giocatore alla Continassa, salvo poi, cosa che farà lo stesso, si è infortunato adesso, quindi dovrà recuperare 3-4 settimane di stop, quindi stagione finita, e poi ci saranno mondiali, lui spera di essere ovviamente convocato. Gli piace lo stesso perché Simeone lo apprezza molto, è diventato importante per Simeone, quindi andrà alla Contenassa, riandrà lì e busserà, e invece dei 32 pattuiti come riscatto gli chiederà uno sconto, che so, invece di 32 mi date 28? Oppure dice mi date 25, l'evento se no facciamo 30, ok, a 28 chiudiamo. Questa è la situazione dei tre prestiti, dei tre prestiti. Vai Fede.
3: Ciao Renato da Genova.
0: Oi Renato.
3: Io continuo a riflettere sul capo di imputazione, concorso in frode sportiva.
0: Esatto.
3: Ma la frode sportiva dovrebbe, penso, individuare, immaginare la presenza di qualcosa che abbia favorito qualcuno, i competitori, non certo che abbia favorito gli arbitri, come vogliono farci pensare dicendo che era tutta una guerra fra arbitri.
0: Che ci sia una guerra è vero,
3: se
0: però
3: c'è una frode sportiva è affinché gli sportivi che partecipano a un qualcosa ne traggano dei vantaggi. Quindi la domanda è una sola: cui prodest? Aspettiamo. Ciao.
0: Grazie Renato, aspettiamo. Però aspetta, ti dico che prima ancora che scoppiasse questa cosa qui, voi credo che ricordiate che in tempi non sospetti io dissi mi risulta una guerra dentro l'AIA, perché c'è la parte Gravina, Rocchi e qualcun altro, ma soprattutto Gravina, Rocchi, contro il presidente Zappi, che poi è stato squalificato, è stato fatto fuori, mi hanno detto, non a caso è stato poi, sono state confermate tutti e tre i giudizi la squalifica, che voleva la rivoluzione del mondo arbitrale, lui, no? Lui e la parte legata ad Orsato, che essendo tra virgolette nemico di Gravina barra Rocchi è stato messo alla canne di Serie C, ok? E allora questa lotta già esisteva, poi è esploso tutto e addirittura stiamo scoprendo che molto probabilmente, forse, non lo so, probabilmente vedremo, addirittura il designatore avrebbe, usiamo i condizionali, bisogna stare attenti ragazzi, la deontologia giornalistica è importante, avrebbe pilotato le designazioni in favore di una squadra, questa squadra si chiama Inter, vedremo. Quindi se c'è frode, già questo però rappresenta una frode sportiva, c'è un articolo proprio sulla frode sportiva, perché comunque è antisportivo il fatto che un arbitro favorisca tra virgolette, cioè designi in modo pilotato, capisci, questo è il discorso. Poi vediamo se veramente lo facesse o all'insaputa o invece l'Inter consapevole di ricevere questi, chiamiamoli favori, diciamo così, o privilegi, non lo so, perché poi alla fine se non vince, non vince, però comunque basta il fatto di averlo, di aver tentato o comunque di aver designato in modo pilotato. Ciao Vincenzo, vabbè questo l'abbiamo letto, grazie Quintiliano e Federico per essere con noi oggi. Che attacco pensi sarà schierato domenica sera? Andrea da Roma Terni, Andrea ci ha scritto, colpo di scena ragazzi, grazie Andrea, grazie Andrea, ti ringrazio anche Federico. Allora l'attacco, bisogna capire se lui rischierà o meno il Diz. Se non dovesse rischiare il Diz, e credo nemmeno Vlahovic dall'inizio sia in grado di, credo, di giocare, visto che l'avversario si chiama Verona, io credo che David terminale offensivo, Boga sinistra, McKennie al centro e ovviamente a destra con Sesau, quindi 4-2-3-1 con questi qui. Poi bisogna capire se Thuram stia bene o meno, o comunque sia disponibile per l'inizio oppure in corso d'opera. Nel caso in cui non giocasse Thuram, a quel punto credo che possa schierare Koopmeiners al fianco di Locatelli. Poi la difesa è fatta, lo sappiamo qual è. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Luca da Roma.
0: Luca,
4: io con Sesau
0: lo terrei,
4: a me piace, e poi cioè diciamo c'è molti margini di miglioramento ancora, e poi sarebbe un peccato magari vederlo esplodere in un'altra squadra. Aspettiamo ancora, c'è sempre tempo per cederlo, aspettare ancora un anno. Poi per quanto riguarda il mercato, penso che Bernardo Silva abbia deciso di andare a Barcellona, purtroppo, e chi non andrebbe a Barcellona oggi come oggi?
0: Ma lì non giocherebbe sicuramente.
4: Noi tornerà sicuramente Nico Gonzalez, sicuramente, a meno che non gli fai una proposta alla tregua a ribasso, molto molto a ribasso.
0: Molto.
4: E Tusa speriamo che venga confermato. o sì o no Dusan, io provo a prendere Rashford, a me piace tantissimo, ha un valore abbastanza basso rispetto a prima, 30 milioni lo prendi, lo porti a casa e devi accettare di abbassarsi un po' lo stipendio, se intorno ai 12, però è un grande giocatore. E poi tornerà Dulas, forse anche Arthur, speriamo di vendere almeno Kopp e farci almeno 25-30 milioni.
0: 30 per non fare minusvalenza.
4: Però quello dobbiamo guardare noi, è quello che vuole il mister quest'anno, il prossimo anno, solo il mister ha delle richieste, noi immaginiamo, supponiamo, però io penso che già la lista ce l'ha pronta.
0: Ma certo.
4: E tra un po' si partirà, forse arriverà soltanto Alisson dei tre, Leva no, Bernardo no, forse soltanto Alisson, vediamo un po' che succede e speriamo che veramente arrivi qualcosa di buono da parte delle intercettazioni, e anche così in questo modo anche spero che il Como, cioè il Napoli, spinga per arrivare al secondo posto e batta il Como, ci faccia un bel favore. A presto quindi, buona serata.
0: Grazie a te, Luca, un abbraccio. Allora, su Rashford è vero, però Rashford dovrebbe essere un calciatore che animato da riscatto, perché diciamo la verità, no? Luca, giusto era, no? Diciamo la verità, Luca, Rashford aveva, diciamo così, fatto delle promesse, tra virgolette, no? Sembrava potesse diventare il pallone d'oro, eccetera. Quindi non lo so, qualche dubbio ce l'avrei. Non sto dicendo che non sia forte, ci mancherebbe, però ha un po' tradito le aspettative, no? Giovanni dal Brasile, che fa anche da cronista nostro, che ringrazio. Ciao Quinti, secondo la stampa qui brasiliana, Artur Melo dovrebbe restare appunto al Grêmio, è quello che ho detto io, però l'offerta sarebbe di 7 milioni. Lì è chiaro che Giovanni, il Grêmio sì, ti dice lo tengo, e approfitterà anche del fatto che la Juventus ha necessità di cederlo in via definitiva. Magari anche in quel caso la Juve dice 10, loro 7, boh, facciamo 8 e mezzo. E funzionano anche così le trattative. Mi dispiace, ma 60 milioni per Cicco non bastano. Dopo che vai a comprare un altro Copman, è stata 60 oppure 45 per Open Da. Costruire una. Che però Copman non c'entra nulla, per esempio, con Cesao. E costruire una squadra è difficile di disfarla un attimo, altrimenti facciamo come il Bologna, che adesso è tornato a metà classifica. Ma noi siamo la Juve, adesso che abbiamo l'interatura dobbiamo completare la squadra. Sono 6 anni che non vinciamo lo scudetto, ora di riaprire un ciclo. Davide da Bologna, hai ragione Davide, staremo a vedere. Anche il Bologna è un po' diverso, un'altra fascia di livello, e poi il Bologna, bisogna dire la verità, a Sartori, che forse è il più bravo, no? Sentito Alvaro pensavo Alvaro Morata volessi dire, sentito Alvaro Moretti, cosa vuoi dire, anziano, cosa gli vuoi dire, Paolo da Ferrara? No, non ho capito il senso. Lo sapete che si può sentire RBN su Alexa? Basta chiedere ad Alexa Radio Bianconera su TAN in radio. Sì, ha detto Federico Rossi, non lo sapeva. No, Federico dice, pensa che Alexa sia una ragazza, ma non è così. Non ce l'abbiamo nessuno, vero Fede? Tanto ci dobbiamo salutare. Leggo questo e ci salutiamo, dai. L'interlocutore non è diretta con il dirigente Inter, non so se ai fini della punibilità sia valida Stefano. E infatti Stefano, devono vedere, capire se venga nominato solo in quell'intercettazione da verificare, oppure se poi magari ne esca un'altra in cui ha parlato. È chiaro che poi è diversa la colpevolezza e quindi la punibilità, perché un conto è che ti intercettano direttamente, altro discorso se tu vieni citato dal designatore. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi buon primo maggio a tutti, ormai è quasi finito. Grazie Federico Rossi, ci vediamo quando? Lunedì ci vediamo, lunedì con tutti voi, grazie, buon fine settimana. Con me però domenica c'è il colpo di tacco insieme ad Alessandro Santarelli. Ciao.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Lavoratori! Buona festa, il mitico Alberto Sordi. Buona festa del primo maggio a tutti! Noi lavoriamo, siamo rigorosamente in diretta. Ogni promessa è debito, ogni debito è promessa. Quindi, telefoni aperti, un po' di telefoni aperti. Censimento, dite la vostra, anche perché oggi c'è notizione, attenzione, C'è Ivi in cabina di regia, non solo per i vostri vocali, io qua per le consonanti, ma anche e soprattutto per le vostre telefonate. Quindi prenotatevi dalle 9.35, facciamo un po' di telefonate assieme. Ce la raccontiamo un po' con noi. Così mi dite se lavorate, se non lavorate, se avete già saputo delle notizie di questa mattina. E allora no, non lo sapete, adesso ve lo dico io. Ma perché non mi date mai retta? Io dico, io non lo so poi cosa succede, non c'ho mica la sfera di cristallo. Però anche ieri io vi dico delle cose, perché poi non mi dovete dare retta? Poi si verificano. Perché mi dovete costringere sempre a dire ve l'avevo detto? Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del primo maggio 2026, la festa dei lavoratori, anche il compleanno di Bonucci, attenzione, anche il compleanno di Bonucci, auguri Renzi. Tolo Milan sulla Gazzetta dello Sport, perché i giornali oggi, prima di andare domani in ferie, o meglio fare ferie oggi e quindi non andare in edicola domani, basta, dopo una settimana in cui hanno smontato un'inchiesta di cui non sanno niente, hanno voglia di calcio. E allora solo Milan. Modric ha scelto, non vuole chiudere con l'infortunio. Un altro anno in rossonero per giocare la Champions con Allegri. Oppure sarà addio al calcio. Ma se ha scelto di rimanere un altro anno, come fa a essere addio al calcio? Qualcosa che... La sveglia della Gazzetta dello Sport, dopo che ieri hanno, insomma, intervistato un po' tutto il mondo nell'azzurro per dire che loro non c'entrano niente, che non è successo niente, ci racconta una storia di un'arbitra. Chiamiamola Grazia. Una storia abbastanza triste, nel torinese, tra l'altro. Quindi un fisco, una decisione arbitrale, non condivisa, rissa, spalti, i genitori volano, gli stracci e non solo. Speriamo che non gli scappi la passione e la conclusione della sveglia. Ora, una storia giusta da raccontare e da condannare tutti quei, non uso neanche il termine, che si sono messi ad alzare le mani. Ma voglio dire, ma oggi in prima pagina che ci azzecca, come direbbe quel tale? Cioè tu dici che siccome è diventata arbitropoli, roba interna, guarda poi cosa succede sui campi, occhio, speriamo che non gli scappi la passione. Perché sennò oggi non si capisce cosa c'entra. Domani c'è Como-Napoli, dai, lo scudetto del gol, Lautaro capocannoniere, Turan vice, Como-Napoli per non mollare la presa a Napoli, c'è voglia di calcio. Scatto Malagò verso le elezioni, dai, siamo già nel futuro, che bello. È un po' il passato, Malagò, però vabbè. Cervasoni, 4 ore dai PM. Fate sempre molta attenzione alle parole. Cervasoni, 4 ore dai PM. Beh, è andato a farsi interrogare, quindi la notizia va data. Arbitri graditi... Non compare nessuna testimonianza. La base dell'accusa, infatti. Arbitri graditi è una base dell'accusa. È il teorema accusatorio. Non deve comparire nessuna testimonianza o non comparire alcuna testimonianza. Se uno va a testimoniare e non lo dice, non compare. Ma è un teorema dell'accusa, infatti. Mica le testimoni. le prove che mancano, basta. Dopo una settimana la Gazzetta vuole chiuderla qui e ha deciso, ha emesso la sua sentenza mediatica. È lotta di potere interna, le prove mancano. Che ne sapete voi delle prove, se ci sono o no? Il commento importante della Gazzetta è: più illazioni che prove. A Calciopoli di prove non ce n'era manco una, erano tutte vostre illazioni, però l'avete condannata la Juve, tra l'altro. L'oggetto e l'aggettivo, attenzione all'aggettivo. L'aggettivo sui fischietti, e cioè graditi, è una sintesi del PM. No, non è una sintesi, è l'accusa. È l'atto di accusa, è un atto di accusa. Non è che ha detto, ah, vabbè, in sintesi. No, è un'accusa ben precisa che fa il PM. Se ma eravate così precisi 20 anni fa sulle cose giuridiche, vi state perdendo un po' qualcosa per strada. Ma state lì che la notizia arriva. Juve, colpo d'ala, dai, c'è voglia di calcio. Le big della Premier prestano con Seisau, è pronto Greenwood, nome già fatto un sacco di volte, 30 milioni per riscattarlo la scorsa estate la Juve, con Seisau c'è un po' di pressione, OpenAI ai saluti, c'è un sondaggio del Coventry, così buttato lì a caso. Domenica c'è la sfida al Verona. A Spalletti serve il vero Yıldız, senza di lui è un'altra signora. Gervasoni non ha interferito. Salernitana Modena era in un'altra palazzina, come faceva. Caso non dica, nessuna ingerenza anche lì, è successo tutto in 15 secondi, non c'era tempo, via, basta. Dai, non è successo niente, la festa dei lavoratori, stiamo sereni. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Intervista una causa, c'è voglia di calcio anche qua. Yıldız, come Kvara e Olise con Spalletti. Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti. Kenan ha doti da super top. Juve ideale per Conceição. Non andare via dalla Juve, poi te ne penti. Se in Italia non abbiamo più profili abili nell'uno contro uno, è perché abbiamo affidato il movimento a carrozzieri e falegnami. La tua piano, Franco Causa. Zegrova non lo convince, Cambiaso va aspettato, lo scudetto contro colpi si può fare, dice Causa. Intanto Malagò mette le mani sulla FIGC, L'ex numero uno del CONI, in cassa a sostegno dei calciatori, quello degli allenatori, adesso si ora la maggioranza. Quindi piano piano vedrete che alla fine Malagò avrà anche lui una bella elezione bulgara, come è successo al buon Gravina. Intanto l'interrogatorio di Gervasoni, 4 ore dai PM. Gervasoni si difende, ci mancherebbe altro. L'inchiesta va avanti. Lo Sport si accorge che l'inchiesta va avanti, non è finita, come dice qualcuno. Escludo che l'audio sia stato manomesso, dice il buon Gervasoni, non c'è nessun taglio, non c'è nessun caso. Intanto Stiller, mercato, Juve, fissato l'incontro, il 25enne dello Stoccarda. C'è il timore però che lo Stoccarda rimuova la clausola per farlo valere di più, ma guarda un po'. Di Gregorio può restare come secondo, lo ha già fatto in carriera, di partire come secondo e poi diventare primo, Perin è in uscita. Infantino intanto, a proposito di calcio mondiale, dice l'Iran sarà al mondiale e giocherà negli Stati Uniti, quindi tutti quelli che volevano l'Italia ripescata ci rimarranno un po' male. Ma veniamo al campionato e a Juve-Verona. Contro il Verona in palio c'è il set point Champions. Thuram è presente, sarà titolare, ha lavorato in gruppo, Vlahovic si scalda, farà di tutto per giocare di più. Sapete che sono le 4 partite di Vlahovic, come le abbiamo battezzate noi. Opzione Holm se McKennie slitterà a sinistra, Yıldız dall'inizio si può. Una buona notizia.

le bussate in sala VAR. Nel colloquio fatto a Gervasoni non c'è il sistema che sarebbe alla base della frode, ma gli hanno chiesto solo delle partite in cui lui sarebbe stato ingerente con il VAR in sala VAR. Tant'è che lui dice: io ho risposto solo sugli episodi che mi hanno contestato, non sul sistema che sarebbe alla base della frode sportiva. Gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, un dialogo tra arbitri. Come gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, dialogo tra arbitri? Ma come? È la settimana che mi dicono che le intercettazioni non ci sono. Allora non ero un pazzo quando ve lo raccontavo. Gli hanno fatto ascoltare un'intercettazione, un dialogo tra arbitri. Ma guarda un po', il PM non è un matto, mai in mano le intercettazioni. Poi, siccome non le dà ai giornali, i giornalisti si incazzano. Ma non ci siamo ancora arrivati. Dovete sudarvela un po'. La notizia del giorno arriva tra poco. State lì. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Forza Calcio! Con il punto esclamativo. Dai, basta ste robe qua. Ma cosa sono ste inchieste? Basta! Forza Calcio, dai! Ci sono tre finali da Champions. Domani come Napoli decide l'Europa delle Big, lo scudetto dell'Inter. Mamma mia, che Zatti! L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è concertone del primo maggio. Mondiali e coppe saltati, il caso delle escort, arbitropoli, perché loro hanno deciso che è arbitropoli, l'hanno deciso loro, insomma tutte queste robe qua ci lasciano un po' di sconcerto, altro che il concertone del primo maggio. E poi dal caso arbitri al super weekend, mica avrete preso impegni per questo weekend, c'è il super weekend, Conte a casa di Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il titolo vinto con il Chelsea, e poi domenica Juve-Verona, Quanti anni è che state aspettando una partita come Juve-Verona? Col Verona già tra retrocesso, tra l'altro. La polizza Ildiz, il 55% di vittorie con lui, 1,8 a gara. E poi lunedì, cosa avete da fare lunedì? C'è Roma-Fiorentina, ragazzi. La Fiorentina mezza distrutta da assenze. Malen che vada, con Malen 0,87 ogni 90 minuti, guarda che media che c'ha Malen. E poi ancora domenica sera c'è il Parma Milano, l'Inter da palestra, torna Lautaro, Inter Parma, un partitone incredibile, imperdibile, per blindare il 21esimo scudetto. Come 21esimo? Erano 19, erano rimasto io. Se ne sono aggiunti due nel frattempo. Gervasoni va in procura, nessuna alterazione. Ma si fa interrogare e dice: tutto a posto, io non ho alterato niente, quindi non è successo niente. Nelle logiche di Rocchi non esistevano graditi e sgraditi. Chi è che l'ha detto? Il procuratore? No. Chi l'ha detto? Gervasoni? No. Chi l'ha detto? L'ha deciso il Corriere dello Sport. Cioè ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in Calciopoli, non ha mai fatto, no? Non ci sono graditi e sgraditi, sono scelte tecniche, mandava sempre i migliori. Guardate qua, guardate le pagelle di fine anno, guardate, sono doveri colombi, sono tra i migliori. E quindi... quante volte Colombo ha arbitrato l'Inter dopo quel famoso 2 aprile? Solo una volta a Bologna, e quindi non è vero che era un gradito. Che c'entra? Può essere anche un arbitro gradito e poi partite dove non c'era bisogno di mandare Colombo e l'hanno mandato di luna. Che c'entra? Ma che roba è? Ma perché in calcio non avete detto? Ma come? Stanno accusando oggi la Juve di avere una cupola capitanata da De Santis. Ma andiamo a vedere... ma con De Santis la Juve c'è la media punti più bassa di tutta questa storia. Ma De Santis ti ha fatto perdere una Supercoppa con l'Inter. Perché non siete andati a vedere queste robe qua in Calciopoli? Quando, il teorema delle ammonizioni, le squalifiche, guarda un po', la Juve deve giocare con quella squadra, c'è quello lì squalificato. E per forza ha dato un pugno al portiere la prima, l'hanno espulso, l'ha squalificato. Perché non siete andati a vedere queste robe qua? E invece oggi... ma stiamo arrivando, dai, che è tardi. Sui quotidiani politici niente di che, poi all'improvviso sfoglia una pagina, sfoglia un'altra, poi sempre il primo maggio arriva ste robe qua, primo maggio, poi domani gli altri non sono in edicola, quindi passa il weekend, si gioca a calcio, se ne sono dimenticati, ma oggi è ancora venerdì. E allora su Repubblica trovi una notizia che fa un po' così: Rocchi intercettato. Il designatore era intercettato, io ve l'avevo raccontato ma non ci credeva nessuno, tira in ballo al telefono un dirigente di quale squadra? Dai, Inter! Su Repubblica, Rocchi intercettato, tira in ballo un dirigente dell'Inter! No, ma non ci sono intercettati, no, ma non ci sono intercettazioni, no, ma...

0: nome del rito comparire sulla pagina. No, no, no, no, no. Ma cosa vi state inventando voi? Durante la conversazione, le designazioni sospette. Doveri sgradito all'addetto arbitri dei nerazzurri. Quindi il PM non se l'è inventate le cose. Rocchi e Gervasoni sotto intercettazione da un anno e magari ancora adesso. Ah, allora ci sono una quinta rata di intercettazioni a disposizione del PM. Repubblica scrive, stando agli atti, ci sono intercettazioni. Rocchi tira in ballo un dirigente dell'Inter, stando agli atti dell'inchiesta, non stando alle supposizioni dei giornalisti, agli atti dell'inchiesta. Poi, a cosa porterà questa cosa? Non si sa, magari a niente. Ma l'inchiesta è basata su un procuratore che non si è svegliato la mattina e si è inventato le cose, come da una settimana vogliono farvi credere i signori dei giornali che non sanno nulla. Ma agli atti ci sono le intercettazioni, che siccome stavolta giustamente non le hanno date ai giornali, i giornalisti sono leggermente incazzati e quindi vi raccontano verità che non sanno. Potrei chiudere con un ve l'avevo detto, ma non sono quel tipo di persona, non ho bisogno di queste cose qua. Ve l'avevo detto! Voi mi dovete ascoltare. Anche te, Ivo, non ci credevi, di la verità.
1: Hai ragione.
0: Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter durante la conversazione, designazioni sospette, doveri sgradito all'addetto degli arbitri nerazzurri, Gervasoni dal PM per 4 ore. Così i due dirigenti arbitrali più influenti della Serie A, sto leggendo Repubblica, non Zuliani Channel, Rocchi e Gervasoni erano sotto intercettazione già più di un anno fa e chissà se lo siano ancora. Vabbè, adesso che l'avete svelato però. Proprio da uno di questi ascolti finalmente si può capire qualcosa di più dell'inchiesta della procura milanese sull'accusa di designazioni non proprio cristalline. E guarda che ci va piano Repubblica, invece che mira non proprio, come dire, vabbè, un po' di sospetto. Perché il 2 aprile 2025 a San Siro l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare. No, vabbè, ma c'è un'intercettazione solo ambientale, non si capisce con chi parli. Questo vi hanno raccontato. Perché il 2 aprile 2025 a San Siro l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti dell'inchiesta, non alle supposizioni dei giornalisti, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter. La figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante per costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva con altre persone. Perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro, si apprende, declinato nella figura di Giorgio Schenone, non indagato. Secondo l'accusa, da questo condizionamento, da capire se è avvenuto in forma diretta o riferita, l'ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc, Colombo, gradito, e Doveri, meno apprezzato dal club interista, e quindi combinato sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per schermare l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale, ulteriori partite di stagione con l'Inter, lotta per lo scudetto vinto dal Napoli. Potrei anche andare a festeggiare io, lasciarvi con Yves. Cosa facciamo, Yves?
1: Se vogliamo andare di là, parlano di quello che hai detto prima.
0: Attenzione! E adesso che è venuta fuori stamattina, vediamo. Beh, la Gazzetta dovrebbe già averlo online. Dai, su, su. Dai, ci avrà della gente sveglia. No. Perché prima o poi lo dovrà mettere. Magari no, c'è Antonelli, c'è Infantino, c'è Modric. Chi è Block? Si parla di tennis. Vuoi farmi vedere, fammi fare i problemi delle formazioni, pazzi, il problema della formazione delle partite, ma Lesani che parla, Visconti, il ciclismo, quanta roba, no, niente, proprio, se, proprio l'inchiesta è sparita completamente da tutta l'home page online della Gazzetta dello Sport e questa telefonata di Rocchi non se ne parla. Vediamo se dobbiamo tirare fuori, vediamo un attimo. Andiamo a vedere anche l'online. Oh, su Tutto Sport Online, me lo metti Tutto Sport Online? Quelli che si sono svegliati loro, non ce l'avevano nell'edizione cartacea, ma non se la sono fatta sfuggire. Chiamala! Rocchi, arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata delle designazioni pilotate. Oh! Secondo voi il Corriere dello Sport sarà sveglio o continuerà il suo grande letargo sull'inchiesta? Vediamo un po'. No, da Rocchi sono sempre trasparente con tutto, su tutti, Rocchi e le Iene, c'è cioè sul Corriere dello Sport, le lezioni della PGC, il no, sul Corriere dello Sport niente da fare. Quindi, rivelazione di Repubblica, che se mi duole dovervelo dire, ma fino a questa mattina l'unico a dirvi che c'era la telefonata, o meglio le telefonate, ero io, ma non perché mi sono alzato e mi sono svegliato all'improvviso, ma perché ho un po' indagato, ho fatto il mio mestiere. E adesso Repubblica vi dice che c'è la telefonata di Rocchi in cui cita l'Inter, il dirigente dell'Inter, l'ha detto agli arbitri, e adesso Tutto Sport va a rimorchio. Rocchi e arbitri graditi, spunta il dirigente dell'Inter, la telefonata delle designazioni pilotate. No, bisogna stare cauti, ma bisogna stare tranquilli, no, ma non torna niente, no, ma è una roba interna, no, ma vogliono incastrare l'Inter. Nessuno vuole incastrare nessuno, non si sa come finisce questa inchiesta, ma la telefonata c'è, le telefonate ci sono. Rocchi era intercettato almeno da un anno. Pensa se l'avessero intercettato per 5 anni. L'ha fatto qualcuno un'altra volta. Pensa se l'avessero intercettato per 5 anni. No, perché la Juve in genere l'ha intercettato per 5 anni, prima di condannarci ingiustamente. Chi è Schenone? I rapporti tra Rocchi e Schenone nascono da una lunga collaborazione sul campo, quando entrambi facevano parte dell'organico della CAN. L'attuale dirigente dell'Inter aveva infatti svolto per anni il ruolo di assistente arbitrale ad alto livello e Rocchi spesso si era avvalso di lui per le competizioni europee. Ad oggi Schenone nell'Inter rappresenta un punto di raccordo tra il club e l'AIA. Tra i suoi compiti principali ci sono la spiegazione delle decisioni arbitrali alla squadra e l'analisi degli episodi al VAR. Non a caso Marotta lo aveva ringraziato apertamente per il suo lavoro, ringraziandolo anche per i consigli che avevano consentito all'Inter di ricevere poche ammonizioni in stagione. Poi tutte queste cose ve le dimenticate, ma Marotta un giorno disse che il suo addetto agli arbitri faceva un lavoro molto importante, perché in base alle sue spiegazioni l'Inter aveva evitato di avere ammonizioni, cioè non grazie agli arbitri che non gliele davano, no? Perché ce ne sono una valanga di occasioni in cui dovevano essere ammoniti e non sono stati ammoniti. Però nei compiti dell'addetto agli arbitri non c'è da regolamento quello di dire al designatore se un arbitro è gradito o sgradito. Questo non ci sarebbe nei compiti. È agli atti ed è un teorema accusatorio. Rimane l'accusa, ma è agli atti. Proprio curioso di vedere in questo weekend di campionato, se uno, oggi venerdì, sabato, domenica, lunedì no perché poi lunedì, ma venerdì, sabato e domenica, voglio dire se una trasmissione ci farà almeno un'oretta tra una partita e l'altra per dire c'è la telefonata, secondo me nessuno. Voi provate a indovinare la situazione. Se oggi, venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, ci fosse la Juve sotto inchiesta, o meglio la Juve sotto inchiesta, la Juve vociferata dentro un'inchiesta, per essere corretti e precisi, e spuntasse una telefonata del designatore arbitrale con l'addetto arbitro della Juve, secondo voi oggi, in questo momento, cosa accadrebbe? Così condizionavano l'arbitro, o no? Sì o no? Sì o no?
1: Sempre così, sempre la solita cosa.
0: sempre così.
1: Perché poi non sarebbe neanche il 1° maggio, sarebbe giornata di lavoro puro.
0: Sarebbero richiamati tutti. Dove siete? Tutti in redazione, la Juve ruba! O no? Mamma mia che giornata, abbiamo un sacco di roba da fare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da lì.
2: Rassegna stampa. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
0: Buongiorno a tutti i lavoratori come noi e buongiorno alla grande famiglia, quella che vi tiene compagnia, caro il mio Yves. Cominciamo con tutto Juve.com, attenzione alla capofila, il primo piano è niente riscatti per Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma sono e non sono? Non sono. Non sono previsti, non sono previsti, non sono previsti. Era già tutto previsto che accadesse tutto questo. Vogliono trattare, vogliono avere il più basso possibile dal punto di vista dei dobloni, mentre il blocco nero su bianco è il punto di Luigi Schifo imperdibile. Infatti lo state già cliccando in migliaia. Inchiesta arbitri, la parola Inter e quel silenzio che fa rumore. E allora il virgolettato trionfale di questa mattina è... Noi ve l'avevamo detto, Rocchi era intercettato, la telefonata c'è e parla di vita. Andiamo a vedere anche bianconeranews.it, dove c'è grande voglia di calcio, un po' anche qua, analisi tattica Milan-Juve, Juve bloccata tra gestione e poca incisività, il blocco giallo su nero e firma di Quintiliano. Gli indizi, quindi praticamente fa anche un po' il manager, fa il mercato, fa un po' tutto. Mentre c'è un interventino di Pavan che ricorda che all'andata Juve Verona è stata passata da arbitro e VAR, così sto per ricordare. Vogliamo andare?
1: Andiamo, ci sono delle bellissime figure.
0: Oh, andiamo a vedere calcio e finanza. Dai, vediamo se hanno fatto il conto dei soldi. Vediamo un po'. No, ma là c'era, là non c'era. Oh, mamma mia, che brutta un peso. Che brutta roba. Figici, Malagò, entro la prossima settimana scioglierò le riserve sulla candidatura. Deve sciogliere anche le riserve. Pete, elezioni Figici, Pete non molla, presenterà la candidatura a presidente. Ma come, aveva detto che non interessava niente, invece nonostante quell'altro stia prendendo praticamente la maggioranza, lui non molla. Avete Malagò, oh, quanta bella gioventù. Poi c'è Gervasoni dai PM, in Inter Roma fu solo un erroraccio del VAR, non ci fu ingerenza. Calciatori e allenatori si schierano con Malagò. No, non se ne sono ancora accorti qua, che c'è la telefonata di Rocchi. No, non se, vabbè, ma se ne sarà accorta la Gazzetta. Dai, Gazzetta, dai, la devi mettere. Fai una brutta figura se non metti la telefonata di Rocchi dove si cita l'Inter. Dai. No, cosa mettono? Inchieste in questo momento. Arbitri sgraditi e designazioni combinate non lo dicono, testimonianze o intercettazioni. La sintesi del PM. Che figura di M. Che figura. Figuraccia! In questo momento, dopo che Repubblica ha pubblicata, tutto Spalla sta rilanciando, sulla Gazzetta mettono, in questo momento, perché prima non c'era, arbitri sgraditi e designazioni combinate non lo dicono testimonianze o intercettazioni. È la sintesi del PM. No, c'è la telefonata, c'è l'intercettazione. Cioè, ma vi rende, capite? Poi sono io il pazzo, come sempre, vero? Capite come si indirizzano mediaticamente le cose? Capite perché qua finirà in nulla? Lo capite? Cioè, nel momento in cui c'è la telefonata, in cui è intercettato Rocchi, in cui c'è la parola Inter, c'è la parola anche dell'addetto agli arbitri dell'Inter e agli atti dell'inchiesta, la Gazzetta vi scrive che non lo dicono le testimonianze o le intercettazioni. È la sintesi del PM. Mi fai sentire un vocale da casa così?
3: Oh, Pronto, pronto?
4: Buongiorno a tutti, ciao, bravo. Ti voglio fare una domanda. Ma mi è venuto in mente queste cose. È un anno di indagine, ok? E quindi un anno di intercettazione a tutti. Benissimo. Mo non vogliono far uscire queste intercettazioni. Benissimo, come dite voi, sono, bisogna garantire, va bene tutto.
0: No, no, no, garantire niente, voi... l'abbiamo raccontato che stamattina, cioè, no, basta, via, vocale vecchio, vocale già vecchio, già, è già vecchio, ragazzi, non siete attenti, è già un vocale vecchio. E cosa vi ho raccontato per mezz'ora? Ci sono le intercettazioni, c'è l'intercettazione, Rocchi, Inter, ha detto arbitri dell'Inter, nonostante qualcuno continui a scrivere il contrario, è così. Ma che stanno prenotando per telefonare? O sono tutti a dormire per la festa dei lavoratori?
1: Qualcuno griglia.
0: Ah, niente, zero? Incredibile, amici. Tutti in vacanza?
1: Penso di sì.
0: Ma che tristezza. Alessandro da Roma scrive: dopo averli battuto tante volte sul campo, essendo ancora parecchio incarognito per quello che è successo a Farsopoli, io che da Roma parto per venire in curva sud, essendo abbonato a Secondo Anello, per una volta mi piacerebbe vederli anche fuori. Luca da Genova dice: fare seriamente il proprio lavoro significa dare le notizie, anche se non sono quelle che voleva il tifoso. Il vero giornalista è prima un professionista e poi è un tifoso. Post-scriptum: la sicurezza è quello che scrivono certi media, non è certo un bel servizio al giornalismo serio di qualità, purtroppo sempre più raro. Mentre Massimino scrive: è inutile sperare in stampa o TV. Ricordate Ronaldo, prima campione d'esempio, arriva alla Juve, diventa un flop e riceve insinuazioni di violenza sessuale ogni mese. Va e via e torna campione quando va via. È facile, no? Gilberto da Sesto dice: saluti a tutti fratelli bianconeri, soprattutto quelli che lavorano come noi. Io raccolgo i cavolfiori. Vedi, io parlo in radio e tu raccogli i cavolfiori. Secondo me è meglio raccogliere i cavolfiori oggi, guarda. Luca da Meda dice: piano piano stanno uscendo le notizie sempre più dettagliate sul caso arbitri ed eventuali coinvolgimenti di dirigenti interisti. Credo che andremo in fondo e incontro ad un'estate rovente. Harry dice: ma Claudio, 4 ore per parlare di una partita? Gervasoni: no, non ha parlato solo di una partita, gli ha fatto sentire le intercettazioni. Oggi tutto tace. Juve Verona 3-0 senza se, senza mai. Buon primo maggio, grazie di esserci anche a te, Terry. Grazie anche a Fabio, a Giovanni, a Marco, a Giovanni ancora, a Filippo. Per tutte le notizie, io seguo solo te, Radio Bianconera. Bravo, bravo Filippo da Torino. Giovanni dice: vorrei festeggiare. No, sta buono, sta buono. Angelo da Pioltello scrive: non voglio giudicare perché non ho sentito la puntata, ma ho letto che ieri nella trasmissione di Quintilena c'era ospite il signor Sandulli che continua a sostenere che è stato giusto mandare la Juve in B. Ma io mi chiedo, ma perché continuiamo a invitare questa gente qua? Boh, non lo so, ma ognuno fa quel che vuole qua. Massimiliano da Roma scrive: Ildiz ha fatto riposare. No, Ildiz va fatto riposare affinché sia pronto per il rush finale, visto che Fiorentina e Toro giocheranno col coltello in mezzo ai denti per non farci andare in Champions. E il Lecce sta giocando la salvezza. Contro il Verona può tranquillamente giocare Boga al suo posto, dice Massimiliano da Roma, che è terrorizzato. Poi state arrivando tutti, ah, Repubblica, Repubblica. Ma ve l'ha detto Zuliani in tutta la settimana che c'erano le intercettazioni. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudione, Guido da Bologna. Io vorrei sapere chi è il presidente della Gazzetta dello Sport. E poi un'altra cosa, adesso gli interisti e il mondo Inter diranno ancora che sono parte resa? Guarda, veramente, adesso abbiamo la prova certa che la parola Inter e la squadra o qualche tesserato c'entra. Vediamo cosa salterà fuori, fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te. Repubblica ha sganciato la bomba stamattina, perché sai, se lo dico io, però se lo scrive Repubblica, vediamo quanti le vanno dietro. Al momento tutto sport. Facciamo un bel refresh sulla Gazzetta dello Sport. Niente, niente. Continuano a scrivere che non lo dicono le testimonianze o le intercettazioni, è solo una sintesi del PM. E invece... vediamo se il Corriere dello Sport intanto si è svegliato. Io faccio l'aggiornamento come ai bei tempi, minuto per minuto. Corriere dello Sport, vediamo. No, c'è sempre Rocchi alle Iene. C'è sempre Rocchi alle Iene. Allora,
3: segniamo i minuti, poi ci dimentichiamo. Rocchi Iene, Gazzetta, sintesi del PM, no intercettazioni, ok, lo evidenziamo in verde così rimane bello fisso e siamo qua. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ciao.
6: Buongiorno Claudione, Marco da Imola, grazie per farci compagnia e per illuminarci sempre con la tua saggezza e realtà giornalistica. Realtà e obiettività giornalistica, grazie, cosa che manca a qualcun altro. Comunque non c'era bisogno di questa nuova inchiesta, bastava guardare un arbitro che per 6 anni non è mai stato arbitrato, non ha mai arbitrato quelli là, per dire che c'era qualcosa che non andava. Oppure per arbitri che non possono arbitrare il Napoli, ma vanno ad arbitrare le concorrenti del Napoli, e già questa è un qualche cosa che altera i campionati. Però giustamente non ci sono i colori bianco-neri. Poi chi ne è? È il 1° maggio! Sveglia! Svegliati dal letargo! L'articolo 4, forza! Ciao ragazzi a tutti i gobbi!
0: Ciao anche a te, ciao anche a te! Subito la reazione degli opinionistoni nerazzurri che scrivono: oh mamma mia, oh mamma mia, era la festa dei lavoratori, mi tocca scrivere! Vabbè, ma la Repubblica dice: ah vabbè, ma cosa volete che sia? Non doveva essere una riunione a San Siro, invece sarebbe un'intercettazione telefonica. No, sarebbe, non sarebbe, agli altri. Sarebbe un'intercettazione telefonica tra Rocchi e un altro dirigente dell'AIA, dove menzionerebbe condizionare il club referee, i manager dell'Inter. Allora che roba è? Cosa volete che sia? Come cosa volete che sia? È agli atti come accusa per frode sportiva. È agli atti come accusa per frode sportiva, non è secondo la Repubblica la famosa riunione segreta a San Siro. Ma vai, Rocchi che telefonava con un dirigente dell'AIA e vabbè, e avrebbe nominato un dirigente dell'Inter. Sì, ragazzi, cioè, ma vi rendete conto, ragazzi, rendetevi conto che cos'è l'aspetto mediatico del nostro paese? Ma una roba così, ripeto, una roba così, quando hanno voluto creare Calciopoli, sarebbe stato l'inizio della disintegrazione mediatica della squadra. Cioè una roba così diventava Juve, ecco la telefonata che la incastra, agli atti, questo diventava. Invece, poi ripeto fino alla nausea, questo magari porterà a niente, eh? Magari il PM non dimostra la sua accusa e tutti belli freschi e liberi. Ma come i media stanno affrontando questa inchiesta? È vergognoso! È vergognoso! Perché siccome c'è di mezzo la parolina Inter, è tutto niente. Se ci fosse stata la parolina Juve, era tutto tutto. Cioè, Farsopoli ha tirato fuori la telefonata di Alessandro Moggi che fa la corte all'Adamico per portarla in getta a Parigi a mangiare. Ha messo dentro quella roba lì sui giornali. Dire: oh, guarda lì, guarda il figlio di Moggi, faceva la corte alla mia. Che cazzo c'entra? Che cosa c'entra le robe loro? Che c'entra? Per colorare, per far diventare tutto negativo, per creare un capo d'accusa e un colpevole dove c'era un mondo. Oggi è Arbitropoli, ma sì, ma lo fanno tutti, chiamano il designatore, no, ma sì, ma tutti parlano con lui, no, ma tutti, allora una roba, lotta interna tra gli arbitri. Allora non erano gli arbitri per fare le carriere, no, era il sistema Moggi UVB. No, attenzione, Yves, messaggio delle 9.13, Gianluca. 55 anni, 55 anni, è al lavoro come me, e allora forse non. Ma tu provaci. Messaggio del 9.13, Gianluca fa 55 anni, intanto gli facciamo gli auguri e i complimenti per i suoi 55 anni, 55, voglio dire, 55, poi se riesce a risponderci al telefono, gli facciamo anche in diretta. Buongiorno, buon 1° maggio a tutti, scrive Salvo da Milano, ma come contento, lui non lavora. Rocchi, scrive Davide, e arbitri graditi, spunta il dirigente Inter. La telefonata delle designazioni pilotate durante la famosa riunione di San Siro, il designatore avrebbe fatto un nome preciso interno al club nerazzurro. Ecco qua di chi si tratta.
3: Si tratta di Giorgio Schenone, il club referee manager del club, tradotto, la figura operativa che partita per partita tiene rapporti con gli arbitri per conto del proprio club. Quindi non è che il procuratore si è svegliato una mattina e ha detto «Oh, evidentemente nella sua inchiesta ha la prova che il designatore...» Allora Rocchi cosa faceva? Lo decideva da solo quali erano i graditi e sgraditi, non c'è nessuno dell'Inter indagato, non c'è nessuno sotto inchiesta, eh no, non lo decideva da solo, glielo diceva l'addetto arbitri dell'Inter agli atti dell'accusa. Era facile immaginare che non glielo dicesse la sua coscienza, no? Ma che qualcuno, perché come fai a dire che uno è gradito e sgradito? Te l'avrà detto qualcuno dell'Inter, giusto? Ecco, spunta la telefonata che è la base dell'accusa. Sono le 9:51 del primo maggio, facciamo un bel refresh sulla Gazzetta. La Gazzetta in prima pagina ha, non lo dicono, testimonianze o intercettazioni, è la sintesi del PM. No, no, lo dice l'intercettazione, e invece ancora niente. Sentiamo un vocale da casa.
7: Che bella giornata, Claudio. Forza PM, forza PM, ragazzi, ma non c'è vittoria più grande, ci arrestiamo, vi prego, ma sarebbe bellissimo.
3: Non ti fare illusioni strane, guarda, basta già come vittoria il fatto che vengono sbugiardati tutti quanti, anche se ovviamente, perché la differenza tra loro è questa. Loro, appena è circolata stamattina la roba di Repubblica, si sono già attivati, già per sputtanare la notizia, sono già attivati. Ah, quindi sarebbe sta roba qua, ma questa la fanno tutti. Si sono già attivati, si sono già attivati. Perché voi dite, ma conta? Sì, conta, conta, perché l'aspetto mediatico condiziona tutta un'inchiesta, certo che conta, contissima, altro che no. Certo che il giudice fa da sé e fa anche un po' per tre, ma la giudice Casoria, che in tribunale a Napoli, nel penale, l'aveva praticamente ridicolizzata l'inchiesta sulla Juve, senza le telefonate dell'Inter, tra l'altro, figurati se le avesse avute, e alla fine è stata costretta però a tirar fuori il reato di pericolo, perché sennò l'avrebbero ammazzata, mediaticamente. Quindi conta, conta, conta talmente tanto che nell'inchiesta Suarez la Juve è estranea ai fatti, lo dice l'inchiesta, ma mediaticamente ogni due per tre arriva fuori la roba di Juve, Suarez, come se fosse colpevole. Quindi conta, conta e come. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao grandissimo Claudio, Marco da Spreitwald. Vorrei sapere, no? Intercettazione, qui destra e manca, gli arbitri che si sono trovati a Meazza, perché si sono trovati a Meazza, non a San Siro, giusto? Perché sponda nera azzurra, non è rosso nera, giusto? Comunque, vorrei sapere se tanto loro stavano lì, si sono incontrati lì, anche se sono stati tra di loro, ma loro non potevano non sapere. Vi ricordate la frase? Non poteva non sapere.
3: Attenzione, non ci credo, sono 55, buon compleanno Gianluca, buon compleanno.
9: Grazie, Gianluca. Grazie.
3: Ma non sei contento però?
9: Sono contentissimo, solo che sono a lavorare, sto guidando, però dai.
3: Ah, devi tenere il tono basso, perché sennò... 5-5 è tanta roba.
9: Sì, 5.
3: Ma hai visto che regalo che ti abbiamo fatto? Il giorno del tuo compleanno spunta la telefonata dove c'è l'Inter.
9: Hai visto? È tutto calcolato, l'hanno fatto apposta per regalarmi qualcosa. È tutto calcolato. È il 5, è inutile. 5 maggio.
3: Il 5. 5-5, la telefonata del 5, che bello. Il mese 5. Abbiamo aspettato il primo giorno del 5 per tirarla fuori. È uno spettacolo. Gianluca, io volevo solo farti gli auguri da tutta la chat, però siccome stai lavorando non vorrei che poi dopo, quindi no, ti lascio lavorare.
9: No, grazie.
3: Grazie Gianluca, buon compleanno.
9: Ciao.
3: Buon compleanno, grande Gianluca, ragazzi.
0: Ma è riuscito però, vedi, a rispondere al telefono. Gianluca numero uno, sono le 9:55, casualmente abbiamo chiamato dalle 9:55. Spettacolo, spettacolo. Attenzione, Beppe da Torino dice finalmente almeno un po' di farsopoli anche per questi qua, dai, un pochetto almeno. Poi c'è Cristiano da Viterbo che ci ascolta anche il giorno dei lavoratori, poi c'è Giuliano che però dice purtroppo anche questa inchiesta finirà tra Lucivino quando c'è di mezzo la seconda squadra di Milano, dove vuoi andare, dai. Giuliano da Fasano, qualcuno lo aveva capito già 2 anni fa, grande Mazz, dov'è? Attenzione, poi arrivano fotonotizie incredibili, addirittura Roberto Bettega con la maglia d'Overo, gli avete fatto fare la foto a Roberto Bettega con la maglia d'Overo, chi? Attenzione! Oh, guarda, Daniel, sei un maledetto, la foto di Tenerife, buongiorno giovani, oggi pranzo di lavoro in spiaggia, non vedo l'ora di rivedere il campo verde con la nostra Juve, fai lo spiritoso te, Stefano da Roma, buon 1° maggio a tutta la radio bianconera, ma grazie anche a te, buon 1° maggio anche Rocchi, buongiorno. Non ci sarebbe una pista che spieghi le decisioni incredibili e variabili della VAR per stesse situazioni ma di club diversi? Pensar male, diceva Andreotti, perché la GDF ha interrogato l'uomo di Rocchi? Davide D'Asti, siete tanti però che soltanto oggi, bravi ragazzi, buon 1° maggio per voi che lavorate per il vostro benessere, grazie, disgraziato. Comunque i cammellati hanno già preparato la nuova retorica del è diverso da quanto è successo la Juve, dimenticato quello che facevano loro salvati la prescrizione, e poi sulle plusvalenze la colpa è che la Juve quando è in borsa, allora principi contabili internazionali non valgono, sì, non valgono per chi ne è. Dice Davide D'Asti. Francesco della Calabria, che poesia sentire la trasmissione stamattina, dato che i prescritti ora addirittura fanno le vittime insieme alla Gazzetta dello Sport, stamane come hai detto tu in prima pagina dice che non c'è la testimonianza di nessuno, com'è possibile che la procura di Milano apra un'indagine così per frode sportiva, reato gravissimo, e si limita a Udinese, Parma, Inter, Roma? Secondo me più avanti uscirà di più, oppure per la squadra di Stato verrà insabbiato tutto. Che dici Francesco? Non ha aperto un'indagine su Udinese, Parma, Inter, Roma. Ti sei perso la mia spiegazione. Udinese, Parma o Inter, Roma sono episodi, è un filone parallelo per cui loro cercano di capire se c'è stata ingerenza del VAR, mentre la frode sportiva di cui è accusato Rocchi e il teorema accusatorio è quello di designazioni di arbitri, che è una cosa diversa ed è indipendente dagli episodi. Massimiliano da Roma dice: se ci fosse una giustizia sportiva seria, silenzio in aula, Inter sarebbe radiata, ma tanto le truppe cammellate da mo che si sono già mosse per insabbiare tutto. Per la Gazzetta è troppo importante fare interviste in Inzaghi e Moratti piuttosto che riportare intercettazioni. Mario da Roma dice: dai, tu sei in radio, sono appena arrivato al lavoro, su. Però dopo quello che sta uscendo, vedi quello scritto sulla Repubblica, è possibile che il giornale rosa cambia il nero azzurro, il colore delle sue pagine? Ma questi sono tesserati tutti, non all'albo dei giornalisti, ma sono figurine sul nuovo Calciopanini, ma non c'è vergogna, dai! Riccardo, no, Eddie, vediamo il messaggio di Eddie, da Riva Loro Canavese. Spero solo che la giustizia sia uguale per tutti e non ci siano trattamenti a favore come sempre per alcune squadre. Luca, nonostante le innumerevoli intercettazioni, una volta abusate, ma una volta, sostengono imperterriti la loro tesi, negando l'evidenza. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Ancora viene Radio Bianconera, l'indiscrezione di Zuliani di questa settimana confermata questa mattina da Repubblica. C'è la telefonata, l'intercettazione a Rocchi, dove spunta la parola magica Inter. La Gazzetta ancora dorme, non dice di no, dice di no in prima pagina in questo momento la Gazzetta. No, non ci sono intercettazioni, solo una sintesi del PM. Corriere dello Sport mette Rocchi con le Iene, tutto sport invece, almeno lui è riuscito a capire la portata della cosa e quindi tira fuori l'intercettazione. Mentre il compleanno di Leonardo Bonucci, la Juve gli fa gli auguri, Juventus Creator Lab che sarà in vacanza questa mattina, ha lavorato ieri, ci sono già le immagini dell'allenamento, il grande gol di Miretti in mezza sforbiciata volante al centro dell'area di rigore, quello di Conceição, Zegroba che invece si fa parare l'uno contro uno dal buon di Gregorio, Locatelli invece che insacca. Eccoli qua i ragazzi della Juve, tutti belli contenti a fare anche dei bei giochettini. Guarda che stop volante di Conceição, mamma mia che dribbling e anche che dribbling di Conceição, mamma mia che conclusione. Open da, cosa ci fa di Open da? Saliamo con Open da. Però Zegroba, dai, non mi devi saltare di Gregorio, non puoi fargli fare quella parata lì. Mentre Locatelli inizia a essere un po' più preciso, però dal movimento, è sui calci da fermo che deve migliorare Locatelli. Il movimento, guarda lì, colpo di tacco volante, tac, dribbling secco di Conceição su Kostic e poi conclusione con il mancino che si trasforma in gol con Spalletti che guarda e dice, ma dai. Sì, dai, sti ragazzi qua mi sa che se la stanno prendendo seriamente la partita contro il Verona, perché domenica giochiamo alle ore 18 in casa nostra contro il Verona, sold out, non andate allo stadio, sold out, non ci sono biglietti. E poi Juve Fiorentina sarà l'ultima in casa, anche lì siamo sold out, siamo tutti posto, siamo tutti sold out. Qui tra uno speriamo e l'altro nessuno che faccia il suo lavoro, meno male che c'è quel cretino di Zuliani che passa le giornate, anche le nottate, a lavorare per voi. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, io veramente, ma non ce l'ho con voi, ce l'ho con i miei colleghi, mi sembra una definizione un po' azzardata. Adriano da Ferrandina dice, buon primo maggio, dopo questa intercettazione Chinesi si sveglierà dal letargo o no? Non dovesse svegliarsi, tutti i veri tifosi dovrebbero andare a disdire le PDV, andare sotto la FGC. Alfredo Tavarese è presente, anche se è la festa dei lavoratori. Io sto lavorando da casa. Beh, bellissimo lavorare da casa. E Alfre, non mollare neanche tu, dai. E poi Zico da Lecce dice, ormai tutti i tifosi delle altre squadre hanno capito chi sono veramente i Prescritz. Mi sono fermato 10 minuti per sentirvi fino alla fine, Salvatore D'Olbia. Grandissimo. Franco vuole prenotare una telefonata, vuole essere telefonato. L'avevi visto Franco, messaggio del 9.45, vuole essere telefonato, telefoniamolo. Angelo da Pioltello dice, mi piacerebbe che l'intercettazione uscisse sui giornali il 5 marzo. Bob da Como, e mi accapì, finché non troveranno una virgola che coinvolge la Juve, non uscirà nulla, specialmente sulla cheerleader. Lei, la che bello, il raggio di sole in questo torbido calcio italiano. Siamo un po' un raggio di sole, io e te, lei, davvero? Costanza scrive, oh, grazie. Oggi mi hai rallegrato la sveglia con la news delle intercettazioni su cartonati. Non ci speravo più, considerati i loro legami con i poteri forti. E buon primo maggio a tutti, sono potenti e prepotenti, dice Giuseppe da Caserta. Sta galassia Inter. Buon primo maggio anche a Luigi da Stoccarda. Simone da Catania dice, lo dico da dicembre, che c'è qualcosa che non va con gli arbitraggi, che è impossibile che gli arbitri facciano tutti così male, così tante volte. Il sistema vuol far vincere una determinata squadra, il vero calciopoli sarà questo, quello del 2006 era assoluto, a mettere la Juve nella M. Buona giornata dei lavoratori a tutti i fratelli bianconeri, un grazie anche a Yves, un grazie a Marco da Imola, come il locale, te l'ho mandato, ciao Claudione. Come il locale? Il locale hai mandato, ci hai mandato in un locale. Alessandro da Roma, Quanti siete? Mi fa piacere, siete veramente tanti anche oggi. E allora sentiamo la vostra voce, un bel vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno. Alessandra da Prato. Buongiorno e buona festa. Inoltre ti volevo fare un ringraziamento speciale, in quanto tu ormai fai parte della mia quotidianità. Io tutte le mattine nella mia camminata mattutina ascolto te, parto con le mie cuffiette, con Radio Bianconera, con la segna stramba. Quindi mi fai proprio compagnia, quindi grazie. Grazie per tutto e grazie per quello che fai. Un abbraccio, forza USA.
0: Ma grazie a te, è bella sta cosa di essere nella testa della gente mentre fa le camminate alla mattina. Yves, anche tu quando cammini la mattina ascolti i podcast e le repliche, cosa fai?
1: No, sono in bici, quindi pedalo per 60 km.
0: Perché sei in bici non puoi avere le cuffiette, ho capito, scusa.
1: No, perché in bici devi sentire il traffico, devi sentire qualunque cosa, ancora ti prendono sotto, come sempre, quindi...
0: Se uno cammina, non deve sentire il traffico.
1: Se cammini c'è la parte pedonale, sei un po' più tutelato, in bici sei in mezzo alla strada.
0: Ah, hai capito, ciclista, che Dio t'assista, come si diceva in quel caso lì. Francesco c'è, attenzione, pronto!
11: Pronto, Claudio, ciao, buongiorno.
0: Ah, Francesco o Franco?
11: Francesco.
0: E perché ti scrivi Franco sui messaggi?
11: Ma sai, a me chi mi allora qua a Modena, Franco, da piccolo mi chiamavano Chicco, ma mi chiamo Francesco, però c'è chi mi chiamava Ciccio.
0: Vabbè, che tutti i nomi te vuoi avere. Quanti scudetti c'hai, Francia?
11: 38.
0: Bravo, risposta esatta, bravissimo.
11: Claudio.
0: Ma lavori o non lavori? Lavori o non lavori oggi?
11: No, oggi è la festa dei lavori, mi fai lavorare. La festa dei lavoratori, c'è lavoro.
0: Scusa, a me mi fanno lavorare, scusa, ho capito. Scusa, ho capito.
11: Una volta a testa.
0: Una volta a te, una volta a me. Dai, spara le tue cartucce, dici tutto.
11: No, vabbè, prima il vocale di prima che all'inizio non me l'avevi fatto finire, nel senso che poi la mia domanda finale è che ti facevo a te, ma se queste intercettazioni non escono adesso, ma usciranno un giorno come fu Calciopoli,
0: sì,
11: può essere? Come andrà a finire? Questa è la domanda che poi ti volevo fare io.
0: Amore mio, ma io non sono mica un mago, che ne so come può andare a finire. Sicuramente, come ho detto in questa settimana, come vi ho raccontato questa settimana, le intercettazioni ci sono e sono tante. Poi, se il pubblico ministero le vorrà passare ai giornali o no, è una decisione del pubblico ministero, io non lo posso sapere. Però le intercettazioni ci sono tante, sono quelle che gli hanno fatto formulare l'atto di accusa. Adesso vediamo cosa succede.
11: L'importante è che ci sono, così passano un'estate anche loro sulla griglia bella rosolare, una bella grigliettina con i pensieri in testa, l'altro giorno sfilando, schippando, già facevano le dirette, ma mo quando si sa di più, ma mo chi decide, ma se esce questa cosa ci fanno, io ho detto eccoli qua, stanno incominciando a accendere la griglia pure loro, vai.
0: Hai iniziato a capire come funziona il gioco, attenzione. Franco, grazie.
11: Grazie a te, Claudio, grazie, ti volevo dire che ti seguo da prima che eri direttore di Channel, di Juve Channel, va
0: grazie,
11: bene?
0: Caro, grazie, caro.
11: Sei grande e continua molto così. Ciao, Yves.
0: Grazie, anche tu. Ciao, Franco, Francesco, Ciccio, Chicco, Picco. Che dir si voglia, sulla chat di RBM Radio Bianconero, Alessandro da Taormina dice, ma pensi che tutto sarà insabbiato o finalmente queste intercettazioni saranno portate avanti non solo da Repubblica? Alessandro mio. Se avessi questa risposta, buona festa dei lavoratori, dice Cecilia. Ma com'è tutte le ragazze oggi che è la festa dei lavoratori? Com'è questa storia? Fabio dice: sai qual è il problema? Essendo la proprietà un fondo di investimento, non potranno mai punire con retrocessione il circo, altrimenti veramente sparirebbe dalla faccia della terra le famose emozioni. Un saluto anche ad Alessandro da Milano. Ah, che bel messaggino che mi è arrivato in questo momento. Oh, che bel messaggino. E Luigi da Casal Palocco ci dà un po' dei top, grazie, meno male che non siano dei flop. Più a Yves che a me, devo dire. Cosa che gli fai tu agli ascoltatori? Che poi tra l'altro li tratti anche male. Cosa gli fai agli ascoltatori?
1: Io nulla. Nulla, li tratto bene, cioè.
0: No. No, tu li circuisci, li intimidisci.
1: Ma no, non ho questo potere.
0: Secondo me un pochetto sì. David Dasti scrive: ho appena sentito da voi la notizia dei prezzi dei biglietti quasi di rivendita alla finale della Coppa del Mondo, oltre 2 milioni di dollari. La FIFA lascia fare, sì, perché si prende il 15% dal venditore e dal compratore. Ah, il calcio del popolo. Gian Pietro da Legnago dice: tra poco arriverà il grande capo interista alla russa a mandare un segnale al giornale che ha pubblicato l'intercettazione, dirà Alfredo 59 da Porto Sant'Elpidio: Marco, buon primo maggio anche a te. Si domanda lui: come possiamo noi tifosi seguire il calcio per vedere una partita già decisa? Spendere per acquistare l'abbonamento, primo anello curva nord, pagare il pullman per venire allo stadio, il pranzo, perché bisogna mangiare, gli abbonamenti TV, e poi dicono che è colpa della pirateria. Ma è vergogna! Sai cosa mi disgusta di più? Questo silenzio mediatico dopo tutti i fatti di Milano caduti nel nulla mi fa venire i brividi. Di cosa c'è dietro? Sono intoccabili. Chi ne è? Dove sei? Luca da Genova dice, parafrasando un capolavoro cinematografico, Rocky e i suoi fratelli. Ma mi faccio una domanda al netto di Gervasoni: chi erano i suoi fratelli? Alessandro dice: buon primo maggio a tutti. Riguardo il caso intercettazioni, visto che la tua compagna è nerazzurra, cosa ne pensa di questa vicenda? La compagnerai a San Siro per la prima di campionato contro il Foggia? Non pensa niente, ascolta me, mi guarda un po' stranamente, dice. Ma lo dice bene. Attenzione, prima o poi, scrivenzo da Milano, dovranno rendere conto di cosa? Non dimentichiamoci che ad oggi le accuse pesantissime sulla curva, Saviano che non è mai stato quadrato, come mai? Dico, ma queste sono domande che fate voi, non se le fa nessuno. Nicola Cagliari dice: ma che bel primo maggio, profumo di estate per Scrittopoli. Che bella estate. Forza Rocchi, sputa i rospi, sputa tutto, dai. Simone da Catania dice: il tempo stringe, i prescritti sudano freddo, lo si vede da come hanno operato la mattina gli amici loro per coprire la notizia, il momento in cui curiamo la malattia del calcio italiano, bisogna stappare. Albino da Morciano fa un buon primo maggio a tutti, dice: grazie per la compagnia anche oggi, sto potando gli ulivi mentre vi ascolto, ma bellissimo Albino, che bella roba, è il sogno della mia vita saper potare gli ulivi, non sto scherzando, era una delle robe che volevo imparare io. Guido da Bologna dice: hanno ragione, è diverso da Calciopoli. Allo Juventus l'hanno condannata per tentata, qui invece c'è proprio, a tutti gli effetti. Sogno una partita di Serie B, dice lui. Vabbè, dai, almeno il primo maggio vi facciamo sognare un po', dai. Ho un pensiero strano in testa, scrive Michele da Genova. Come sono stati capaci di penalizzare solo la Juve per le plusvalenze che si fanno in due? In questo paese potrebbero essere capaci a penalizzare solo gli arbitri. Visto mai. Davide da Bologna dice: comunque gli interisti fanno finta di essere tranquilli, ma sono agitatissimi, perché siccome non esce ancora niente, non è già uscita una cosa, non sono sicuri di sfangarla, e quindi il tormentone dell'estate sarà. Sì, ma l'Inter non c'entra, e se la portano avanti non saranno tranquilli neanche quest'estate? Così capiscono cosa si prova. Grazie a tutti della compagnia che mi fate voi a me, non io a voi, voi a me, se no stamattina ero da solo, Occhio, dice Luciano, te l'ho detto già ieri, l'asse Milano-Roma-Napoli è in mano al calcio del nostro paese, di questa faccenda non uscirà nulla, attenzione che ora debbono lasciare qualche briciola anche alla Roma, attenzione, facciamo un aggiornamentino, dai, vediamo, dai, ormai sono le 10.18, dai, adesso la Gazzetta l'ha messa, dai, vediamo, andiamo sulla Gazzetta, no, porca miseria. Niente, insistono. Arbitri sgraditi e designazione combinate non lo dicono, testimonianze o intercettazioni e la sintesi del PM. Ma no, c'è l'intercettazione, amici della Gazza. L'ha tirata fuori Repubblica, c'è l'intercettazione, dai. Vabbè, dai, sono le 10.18, almeno Corriere dello Sport se ne sarà accorto. Dai. Andiamo sulla home page del Corriere dello Sport. Niente, ancora Rocky con le Iene. Rocky, sono sempre trasparente con tutti su tutto. Edmondo, Mondo, c'è l'intercettazione, la scrittore pubblica, Mondo, dai ragazzi, forza, veglia, vabbè, meno male che almeno tutto sport, dei tre sportivi se ne è accorto, e in questo momento sul home page, chiamala, Rocchi arbitri graditi, spunta il dirigente dell'Inter, la telefonata delle designazioni pilotate. Ma ci vogliamo ascoltare un pezzettino della canzone Stai telefonando, Ivi? Cosa dici? L'ascoltiamo? O no?
12: Buongiorno, numero uno. Sei un grande. Volevo dire, è uscita oggi la notizia dell'intercettazione, perché domani i giornali non escono, quindi hanno 24 ore in più di tempo per seppellire le cose o modificarle.
0: Ah,
12: comunque, lo sappiamo benissimo come sono le storie loro. Ciao, un grande abbraccio, forza Juve.
0: Ciao, un grande abbraccio anche a te. Maurizio da Roma scrive: una notissima firma della Gazzetta ha parlato di arbitri e che non infastidiscono quella squadra, non sgraditi. È cominciata l'arrampicata sugli specchi. Cioè, non sono sgraditi, che non infastidiscono. Ma certo, ma è la lotta degli aggettivi, delle iperboli, delle metafore, dei detti popolari. Luca scrive: buongiorno, buon primo maggio a tutti. Luca da Roma. Ah, mi ricordo, pubblicate le intercettazioni oggetto di indagine, quindi non pubblicabili, vero? Dov'è chi ne? Dov'è chi ne? Maurizio da Roma scrive una notizia. Ah no, questo l'ho già detto, scusa. Davide, di a Yves che esistono le cuffie Shox. Che lasciano l'orecchio libero in quanto sono a conduzione ossea. Le uso quando vado in bici e vi ascolto. Allora, Yves. Le cuffie Shox, lo sapevi che ci sono? Dove sei andato? A bere il caffè? Come faccio con quest'uomo? Sempre Beppe da Torino dice: volevo ricordare che visto che si inventano scudetti mai vinti, questo lo possiamo chiamare 41 bis. Tiziano da Milano. Circolano voci che il portoghese di fronte ad offerte allettanti potrebbe lasciare la Juve. Sarebbe con 6 sal portoghese. Risulta anche a voi? No, non mi risulta, Tiziano. Terry dice: purtroppo sulla pista pedonale ci sono anche i monopattini, ahimè. Alessandro da Taormina: pensi che tutto sarà insabbiato o finalmente queste intercettazioni saranno portate avanti non solo da Repubblica? Alessandro, che domandone che mi fai. Buona festa dei lavoratori tutti e quindi anche a Cecilia. A Fabio, anche a Cristiano, a Pierluigi, a Mirko, a Massimo, a Davide, ad Adriano, a Gianpietro, ad Alfredo, a Luke, a Sandro, a Enzo, a Nick. Ma quanti siete, ragazzi? Ora la domanda è: siete così tanti perché non lavorate, quindi siete a casa ad ascoltare, o siete così tanti perché lavorate e ci ascoltate al lavoro? Sentiamo un vocale da casa, dai.
13: Ciao Claudio, torno a Roma. Allora, ho ascoltato questa notizia dell'intercettazione. Leggo che molti dicono però va approvato, forse nel penale. Nella giustizia sportiva sappiamo benissimo che c'è l'inversione dell'onere della prova e quindi sarà l'Inter, sarà questo dirigente che deve provare di non essere colpevole. O ricordo male il funzionamento della giustizia sportiva? Chi ne è? Dai, forza, tutto. Basta con queste grigliate. Datti da fare.
0: Ricordi giusto. Se il procuratore Chiné fosse coerente, inizierebbe ad interrogare qualcuno, no? Convocherebbe qualcuno, questo dirigente dell'Inter, gli chiederebbe: scusi, ma qua mi dicono che c'è un'intercettazione dove il designatore arbitrale fa il tuo nome. Lei che dice? Rocchi arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata sulle designazioni pilotate, spunta! Durante la famosa riunione di San Siro il designatore avrebbe fatto un nome preciso interno al club nerazzurro. Di chi si tratta? Terremoto che sta sconvolgendo il calcio italiano. È un terremoto che non accenna a placarsi. E alla fine il nome di un dirigente dell'Inter è uscito fuori tra le accuse rivolte a Rocchi. Come tutti ormai sanno, c'è anche quella inerente alla famosa riunione di San Siro del 2 aprile 25, data della semifinale di Coppa Italia andata tra Inter e Milan. È la che riguarda le designazioni di Colombo e Doveri. Il primo gradito e il secondo non gradito. Il designatore quella sera sarebbe stato intercettato mentre parlava al cellulare con altri esponenti del settore arbitrale. E all'interno della conversazione sarebbe uscito il nome di un dirigente dei nerazzurri. Si tratta di Giorgio Schenone, il club referee manager del club. Tradotto, la figura operativa
3: che partita per partita tiene rapporti con gli arbitri per conto del club. Rocchi, accusato di concorso di frode sportiva con altre persone, avrebbe infatti usato proprio il nome di Schenone per parlare di gradimento delle designazioni arbitrali che poi hanno riguardato Bologna, Inter e Milan Inter. Si tratta di un'intercettazione che a questo punto diventa più che determinante. Stando all'accusa, dunque, ci sarebbe stato un condizionamento, da capire se è arrivato in forma diretta o riferita, per schierare

0: deciderà di agire o meno. Di fronte a questa cosa, caro il mio Kinè, tu ti giochi, io te lo dico, l'ultimo briciolo di credibilità che ti rimane. Perché se di fronte a questa cosa tu non agisci, sei la giustizia sportiva. Non devi essere certo di quel che succede, devi essere veloce, rapido, intervenire. Devi essere veloce, rapido, intervenire. I rapporti tra Rocchi e Schenone nascono da una lunga collaborazione sul campo. L'attuale dirigente dell'Inter aveva infatti svolto per anni il ruolo di assistente arbitrale ad alto livello. E Rocchi spesso si era avvalso di lui anche per le partite europee. E dovrei oso ricordare anche in questo contesto, perché noi siamo persone serie, che nei giorni passati ci sono stati alcuni arbitri che hanno testimoniato facendo emergere un'ulteriore conferma delle sospette designazioni pilotate. Ma se dovesse uscire fuori una responsabilità del club, quali sarebbero le conseguenze dal punto di vista sportivo? Vabbè, dai, basta sentire Grassani. Ma Grassani, quando dice le cose generali, dice delle cose giuste. Poi dopo, quando dà un'opinione sulle squadre, conseguenze pesantissime. Per i tesserati il minimo è 4 anni di squalifica. Per i club minimo 3 punti di penalizzazione. Nel caso in cui ad aver già agito per conto dei club fossero i legali rappresentanti, la retrocessione all'ultimo posto in classifica. Però in questo caso qua, ricordatevi sempre che l'avrebbe fatto, stando ad oggi, a stamattina, poi vedremo, l'avrebbe condizionale fatto, l'ha detto arbitri dell'Inter, quindi non i legali rappresentanti del club. Un po' come il Milan, no? Il Milan chi è che aveva mandato avanti? Meani. E quindi non il presidente o l'amministratore delegato. La Juve c'aveva Moggi, che era dirigente, capito? Gli altri, che l'hanno fatta peggio di Bertoldo, l'hanno fatta fare l'addetto agli arbitri, e quindi la B non gliel'ha data. E capì? Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, numero uno. Sei un grande.
2: Io vivo da Milano, vedrai che andrà a finire che gli toglieranno lo scudetto di cartone, così pareggiano tutto e non faranno nessuna penalizzazione a sti prescritti, inscrivibili, ingiocabili, ladri. Ciao.
0: No, stai calmo, non andiamo su certe parole da cui poi mi devo dissociare, che io sono giornalista, c'ho tesserino, a differenza di qualcun altro. Stai calmo, state tutti molto calmi. Beh,
3: non è male l'idea che gli tolgono lo scudetto di cartone per andare a pareggiare comunque.
0: Vabbè, ma guarda, sono... guarda, lo... no, guarda che a volte il sogno va oltre la realtà,
3: ma perché loro sono bravi. Occhio. Un po' a mascherare queste cose qua, no?
0: Sì, potrebbe essere. Guarda, gli abbiamo dato un'idea, così adesso se la prendono. Poi dopo ci devono pagare i diritti, però, perché l'idea è dell'ascoltatore. Teniamo il messaggio che poi... Dai, facciamo un piccolo aggiornamento. Sono quasi le 10:30, dai, Corriere dello Sport, forza, niente. Oh, niente, Corriere dello Sport insiste, Rocchi alle Iene, sono sempre trasparente su tutto e su tutti. Dai, Gazzetta, stupiscimi, dai. Home page della Gazzetta Sport, vai, niente da fare. Non ci sono intercettazioni, continuano. Un po' di tennis, un po' di Formula 1, niente. L'ha detto agli arbitri l'intervista. Ah no, è quello della Lazio però. Regole, avversari, parole, cosa facciamo? Vietato chiamare il designatore, dice, gli ha detto agli arbitri della Lazio. Non si può, Sentiamo un vocale da casa, va?
4: Buongiorno Claudio, è Cristiano da Viterbo. Avevo mandato il vocale prima, ma senza il nome, e quindi Ivo Brazzi me l'ha scartato. Ma niente, intanto ti faccio complimenti perché sei unico su ste inchieste, su ste cose. Poi tu ci stai avverti, che sicuramente non succederà niente. Ma se succede, io sto già pregustando il mio compleanno, che è il 1 giugno. Siccome l'anno scorso, il 31 maggio, sul 1 giugno, l'ho saputo il 1 giugno, che aveva perso 5-0, quindi come regalo di 50 anni ha preso un bel 5-0 della sfinter. Chissà, visto che la giustizia sportiva deve essere veloce. Ah no, è vero, non c'è più Gravina che dice che deve essere veloce. Comunque chissà se me lo fanno in un mese.

0: il favore, il piacere, il regalo di mandare in Serie B quella squadra
1: Regaletto.
0: lì e di farla sparire proprio.
1: Non credo proprio. Però dai, magari ci attrezziamo per un altro piccolo regalo. Un piccolo regalo, secondo me, te lo potremmo fare avere noi. Tu ricordacelo. Tu, allora, dai retta a me, ascolta me. Tu il giorno prima, quindi il 31 maggio, mi scrivi il messaggio: oh Claudio, domani è il 1° giugno, il mio compleanno. E poi vedrai che noi il regalo te lo facciamo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Stanno impazzendo tutti. Non lo dicono testimonianze e intercettazioni il giorno in cui spunta l'intercettazione di Rocky, in cui spunta la parolina Inter. Ma guarda un po', ieri la Russa ha detto che ha parlato con Abodi. C'è il ministro un po' mi ha garantito che non interviene sul calcio. Prima aveva parlato con Marotta, è tutto a posto. Interesserà nei fatti. E poi improvvisamente stamattina su Repubblica c'è l'intercettazione che invece esiste su tutto Juve.com. Inchiesta arbitri, la Repubblica sgancia la bomba. Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter, per chi se lo fosse perso. Ragazzi, importanti aggiornamenti relativi all'inchiesta sugli arbitri. Rocchi intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter, titola la Repubblica. Durante la conversazione le designazioni sospette. Doveri sgradito l'addetto agli arbitri dei nerazzurri. Gervasoni dai PM per 4 ore, recita il sommario. Emergono nuovi elementi. Nell'indagine condotta dalla Procura di Milano sul sistema delle designazioni arbitrali in Serie A, al centro dell'inchiesta ci sono due figure di primo piano del mondo arbitrale, Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, che secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbero stati sottoposti a intercettazioni già da oltre un anno. E chissà se lo siano ancora, riporta l'articolo di Ilaria Carra. Proprio da uno di questi ascolti, finalmente, sottolinea la testata, si può capire qualcosa di più dell'inchiesta della Procura milanese sull'accusa di designazioni non proprio cristalline. Un passaggio chiave dell'indagine riguarda una conversazione telefonica intercettata il 2 aprile 2025, avvenuta a San Siro. In quell'occasione Rocchi sarebbe stato in contatto con un interlocutore del settore arbitrale, secondo quanto emerge dagli atti, avrebbe fatto riferimento a un esponente dell'Inter coinvolto nei rapporti operativi tra la società e la classe arbitrale. Proprio questo dialogo viene considerato dagli inquirenti un elemento rilevante per l'ipotesi di reato contestata all'ex designatore, accusato di concorso in frode sportiva insieme ad altre persone. Perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro. Si apprende, declinando nella figura di Giorgio Schenone, non indagato, si legge su Repubblica, secondo l'accusa, da questo condizionamento, da capire se è avvenuto in forma diretta o riferita, l'ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc, cioè Andrea Colombo, gradito all'Inter, per la partita col Bologna del 20 aprile, e Daniele Doveri, invece meno apprezzato dal club, e quindi combinato sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per schermare l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale e ulteriori partite di stagione con l'Inter in lotta per lo scudetto vinto da Napoli. Attenzione, ricordo a tutti che non importa se tu vinci o perdi le partite, se hai condizionato una designazione, le puoi anche perdere, ma il reato rimane. Così è. Ve lo ricordo, noi siamo andati in Serie B perché perdevamo le partite, perché perdevamo la Supercoppa con l'Inter, vedete. Quindi questa cosa ve la ricordo, io ve la ricordo, poi se la deve ricordare chi di dovere, perché se non se la ricorda chi di dovere, ho detto doveri. Torniamo sulla chat, direi bene, Radio Bianconera, dai, sentiamo un bel vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudione, sono Gianni da Messina. Allora, ti do una dritta giornalistica, nel senso che il quotidiano QN ha pubblicato in prima pagina, ovviamente mi riferisco solo alla prima pagina, notizie relative a Caso Rocchi solamente dopo esattamente quindi domenica, lunedì, martedì, esattamente ieri, che era giovedì, se non ricordo male, solo dopo 4 giorni, quindi, e al momento in cui, diciamo, la notizia era quella che in realtà, secondo appunto i media maggiori, non ci sarebbe nessun illecito, nessuna inchiesta sull'Inter, insomma, l'Inter non è indagata, le altre squadre non sono indagate, c'è nessun club indagato. Quindi solo dopo 4 giorni, al momento in cui è uscita questa cosa, quindi le notizie vanno anche raccontate, e vanno raccontate in una certa maniera, come tu ci insegni. Evidentemente loro hanno aspettato il lieto evento,
1: il momento giusto,
4: fino alla fine, forse qua.
1: Fino alla fine anche te hanno aspettato il momento giusto, dove è accaduto tutto questo. Enzo da Milano ha trovato la soluzione finale, mandiamo i cartonati in C così potranno continuare a dire ma è stato in B. Bravo Enzo. Vedi come sono fantasiosi i nostri ascoltatori, scusa, li mandano in C direttamente così continuano a dire ma è stato in B, giusto, saltando la B, è una bella idea. Tra l'altro nella famosa relazione Palazzi, quella delle famose telefonate di Facchetti, cioè Palazzi lo scrive praticamente, senza la prescrizione erano in C senza passare dal via, quindi c'era già stato il caso in cui potevano andarci. Escluso i presenti, scrive Igor, come mai tutti gli opinionisti, i giornalisti juventini in televisione non esprimono chiaramente i loro pensieri, ma fanno sempre i politicamente corretti? Sinceramente preferisco i prescritti che vengono difesi da chiunque. Caro Igor, tu giustamente lo dici a me che non faccio parte di quella categoria lì, cioè di giornalisti opinionisti juventini che vanno in televisione appecorati, però io purtroppo con loro non posso, oltre che averci a che fare, non posso neanche cercare di impartire qualche lezione, perché se non la vogliono imparare, è giusto che si meritino sta roba qua. Sergio da Battipaglia dice: non succede, ma se succede, metteresti una maglia in palio? Alle modalità per dichiarare il vincitore ci penseremo. La maglia, un blocco di maglia di mettere in palio. Nicola da Imperio dice: magari la Gazzetta scriverà che il nome del dirigente dell'Inter viene nominato da Rocchi senza esserci intercettazione, telefonate con lui, mi aspetto arrampicate sugli specchi ad oltranza. Max da Reggio Emilia: oè Chinè, dai, sta aspettando 5 match, dai Chinè, dai. Vincenzo da Treviso dice: purtroppo non succederà niente, se ci sono intercettazioni riguardanti l'Inter verrà fatto sparire tutto da un politico italiano. Fabri aggiunge: le condannate, sarebbe il sogno di una vita. Un abbraccio grande Claudio anche a te. Igor da Bergamo: c'è un'indagine che dura da più di un anno, con una richiesta di proroga, sia basata sul nulla, lo possono pensare solo i prescritti, vamos! Nicola da Imperia dice: scusate, ma in generale, a cosa serve un dirigente responsabile per la società nel rapporto con gli arbitri, se non si possono avere rapporti con gli arbitri? Il dirigente che ha rapporti con gli arbitri, da regolamento, serve affinché faccia da tramite con i giocatori, che, badate bene, non sanno neanche il regolamento, ve lo dico io, per dirgli che cosa gli arbitri pensano del fallo di mano, come è cambiata la direttiva. Il dirigente che deve avere rapporti con gli arbitri va dal dirigente arbitrale, che è De Marco se non mi ricordo male, che è quello che è tenuto ad avere i rapporti con i dirigenti delle società di calcio che devono avere i rapporti con gli arbitri, e il De Marco della stazione dice a quello dell'Inter, del Milan, della Juve: guardate che da domani il fallo di mano per direttiva è cambiato e quindi funziona così, spiegateglielo ai vostri giocatori. Il dirigente della squadra ha detto agli arbitri, va dai giocatori, dall'allenatore e dice: guardate che a quello serve, non fa sapere al designatore arbitrale se ci sono arbitri graditi o sgraditi. Sono stato chiaro? Alex da Dublino dice: la mia giornata inizia con la rassegna stampa per poi passare al grande Vincenzo Maraggio su 2MV Radio. Purtroppo molte volte lavoro tardi, dato che lavoro nelle ferrovie irlandesi, quindi poi ascolto le altre trasmissioni in podcast. Bravo! Vediamo se riusciamo a far cadere sto regime. Dai, su, vada come vado. Basta, questo calcio non mi va. Non gli va più bene. Invece la Roma, se vuole, oggettivamente difficile, scrive Luca, deve sperare che penalizzino l'Inter. Ah, tu dici per entrare in Champions? Vittorio scrive: se la notizia di oggi è veramente che succede, cosa vuol dire se la notizia è veramente? È una notizia, non è se. Ragazzi, se no... gli tolgo lo scudetto? No, non gli tolgono niente in questo momento. La notizia è che, nonostante abbiano per una settimana negato, ci sono le intercettazioni, il PM di Milano ha imbastito un teorema accusatorio dove ci sono telefonate, dove c'è la telefonata di Rocchi, dove fa il nome dell'Inter, e ce l'ha detto agli arbitri dell'Inter nominato. Questo è il teorema accusatorio. Sentiamo un vocale da casa, dai, che poi andiamo da Camillo.
5: Buongiorno fratello bianconero, io penso che il campionato va rivisto perché è falsato. La Juve non merita quella posizione e secondo me il calcio sta perdendo di valore per colpa di idioti e interessi economici.
1: Però che il campionato è falsato, l'ho detto io ieri, mi ha risoluto in faccia, ma tu hai ragione, vieni da me. Ma non mica per la telefonata di Rocchi e dell'Inter. Cioè, già il fatto che ci siano tutte queste, no? Bussate, mica bussate. Il campionato è falsato comunque. Comunque tu la voglio guardare, i campionati delle designazioni Rocchi sono falsati totalmente. E lo vediamo giornata dopo giornata con gli episodi arbitrali. Quindi, per me andrebbero cancellati gli ultimi cinque. Camillo De Michelis, pronto?
6: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Li cancelliamo gli ultimi cinque campionati di Rocchi, sono tutti falsati.
6: Oddio, adesso da un estremo all'altro, così su due piedi, non saprei risponderti. Comunque, direi che c'è una discreta novità oggi.
1: C'è una discreta novità. Anche se la Gazzetta e il Corriere dello Sport online scrivono in questo momento, cioè non solo non parlano di questa telefonata intercettazione, ma scrivono il contrario. Non ci sono intercettazioni. Qua una figura. Cioè, fammi aggiornare. Dai, vediamo. Guarda, mettiamo su Google Rocchi inchiesta. Vediamo. Dai, qualcuno si sveglia. L'ADN Cronos, novità, prima intercettazione, Eurosport, Rocchi intercettato. La Gazzetta dello Sport, Rocchi alle Iene. No, no, non ci siamo. Sky, niente. Niente Sky, niente. Fanpage, niente. Così leggo quelli che ti compaiono come per Sport. Mediaset, niente. Fatto Quotidiano, niente. Cosport, niente. La Gazzetta, niente. Panorama, niente. Quelli della sera, niente. Si è svegliata Repubblica, in pochissimi la stanno riprendendo, tutto Sport ovviamente si è svegliato, nonostante sia il primo maggio, ha chiamato qualcuno a casa e ha detto, andiamo di lavorare. Meno male che noi siamo in onda il primo maggio, Camillo, mi viene da dire, eh?
6: Esatto. E come dicevo ieri, da quello che mi risulta dentro a questa inchiesta, non è che mi risulta, che vedo, Repubblica ha delle fonti abbastanza autorevoli, ecco, mi sembra di poter dire che è quella che riesce a carpire prima degli altri, diciamo, e probabilmente qualcuno, soprattutto la Gazzetta, starà già architettando una mossa difensiva, ecco.
1: Vabbè, ma adesso hanno tempo, domani non sono in edicola, quindi...
6: sì, dovranno puntare a qualche altro intervista, qualcun altro.
1: Ma poi c'è voglia di calcio, lo scrivono tutti stamattina, c'è questo grande weekend di calcio, partite imperdibili, il Parma che va stasera con l'Inter, la Juve con Verona, partite clamorose, che stai ancora lì a guardare un'inchiesta dove non c'è niente, c'è voglia di calcio. E allora parliamo di calcio. Come stiamo noi a proposito, mister Verona, Camille?
6: No, noi stiamo benino, nel senso che adesso oggi capiremo bene le condizioni di Ildiz, perché ieri ho lavorato a parte per gestione dei carichi, Thuram è tornato in gruppo, Vlahovic gestione dei carichi, però per lui è normale, perché ne parlavamo anche ieri mattina, no? Alla fine lui si è fatto male in un riscaldamento molto leggero con il Genoa, quindi sostanzialmente adesso non vogliono più affrontare nessun tipo di situazione e soluzione, quindi ovviamente Vlahovic partirà dalla panchina, poi vedremo. E per quanto riguarda Ildiz invece c'è da tanto da capire, perché purtroppo questa cosa qua lo sta tormentando, però vedremo oggi, magari oggi sarà in gruppo e potrà serenamente partire titolare dopo due panchine.
1: Senti, vuoi fare gli auguri di compleanno a Leonardo Bonucci?
6: Certo, ci mancherebbe altro. Bonucci è stato uno dei giocatori che più ho amato nel corso degli anni, ho sofferto tantissimo quando ho deciso di andare al Milan e posso dire che è stato probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati della storia della Juventus. Tanti anni, secondo me sì, tanti anni è stato, no, c'è stata quell'etichetta Bonucci non può giocare a 4, Bonucci non può giocare a 4, invece poi Bonucci a 4 poteva giocare serenamente, ed è un difensore di piede, di personalità, di carattere, poi divisivo, come tutte le persone di carattere, molto molto divisivo, però insomma io Bonucci l'ho amato, Bonucci l'ho rispettato e l'ho sempre considerato un grandissimo calciatore.
1: 502 presenze e 35 gol fatti da difensore, 17 titoli. Sai perché ti leggo il palmarès? Perché no, 9 scudetti, che palle sti scudetti. Ecco, quando ritroveremo giocatori della Juve con sto palmarès? Beh, forse mai, mi viene da pensare.
6: In così poco tempo direi che è difficile, perché poi comunque lui ha veramente fatto parte di tutto quel momento meraviglioso. Tra l'altro lui era stato venduto, ha rischiato di non far nulla, di far solo un anno alla Juventus, e poi invece si è impuntato e ha deciso, no, di rimanere, tra l'altro con carattere enorme, perché se ti ricordi nel calcio scommesse lui decise di non patteggiare e alla fine venne assolto. Cioè, un giocatore con un carattere, una grinta, una personalità, una leadership innata, poi per qualcuno magari esagerato, per me è un campione. Per me lui è stato un campione, sarà sempre un campione, e lo ricordo con grandissimo affetto.
1: Bonny Bauer.
6: Cosa?
1: Bonny Bauer, dico, nel bene e nel male, nel senso di quando faceva la grande giocata o quando magari c'era l'errore,
6: Sì, però ricordo molto di più le grandi giocate che gli errori, onestamente.
1: Sì, sì, quello è vero. Anche se la storia ricorderà lo sgabello, vabbè. Anche lì l'ha raccontata mille volte la gente, Allegri l'ha mandato sullo sgabello. No, lui era in tribuna e lì in posto da sedere c'erano i dirigenti dell'altra squadra, ha visto uno sgabello e si è seduto sullo sgabello. E l'hanno messo sullo sgabello. Però vabbè, iconica, è così. Però i media iconica, raccontano come... cose che rimangono anche quando non sono vere.
6: Sì, ma anche perché posso dirti, i media raccontano ma la gente non vuole ascoltare a volte, non vuole leggere. Me ne sono accorto, l'ho raccontato forse 2-3 giorni fa, no? Ho avuto modo di parlare con il mio compagno di calcio che è dell'Inter, e fa, io ho seguito veramente in maniera importante Calciopoli, poi ho fatto 3 domande e non sapeva nulla, nulla. Quindi la gente magari a volte si ferma sul titolo, sull'immagine, certo, sulla cosa semplice, certo. Non tutti ovviamente, certo. Non tutti.
1: No, e poi... però è la stragrande maggioranza, ma giustificata anche, perché noi lo facciamo di mestiere, la gente ha altro da fare, però è quello che vi dico sempre io, perché i media, quando la gente dice, ma noi dobbiamo parlare il campo, guarda, sì, dobbiamo parlare col campo e guardare il campo, sono d'accordo, benissimo, ma le istituzioni, la politica e i media sono fondamentali, perché l'esempio che hai portato adesso tu è lampante, cioè, ma io lo vedo con mia mamma che è un'insegnante, cioè non è, capito, voglio dire, una persona che non abbia i mezzi culturali, ma mia mamma mi chiama e mi dice, ma perché, se la Gazzetta gli scrive in prima pagina Moggi truccava le partite, mia mamma mi chiama e dice, ma Moggi truccava le partite? Dico, no, truccava le partite, come no? Cioè, basta, è finito, rimane quello. Quindi gli interisti che dicono di sapere, ma io ho avuto una litigata l'altra sera con un fenomeno opinionista interista che ha iniziato a parlare di De Santis, l'ho massacrato in 5 minuti, gli ho detto, tu non sai niente e continui a dimostrare di non sapere niente, ma perché loro rimangono a... Quindi per loro sta roba qua è l'Inter non c'entra niente, non ci sono intercettazioni, l'arbitro col cavolo che era sgradito me l'hanno messo dopo, per loro rimarrà sta roba qua. Anche stamattina che Repubblica scrive c'è l'intercettazione, c'è il nome Inter agli atti, no, la Gazzetta scrive una sintesi del PM, no, non è una sintesi del PM, è negli atti dell'inchiesta, è un'accusa, ma se tu la fai passare in un altro modo, passerà nell'altro modo, perché noi, popolo juventino, siamo un popolo di beoti che non è in grado di mettersi insieme a contrastare e fare un'opposizione seria al potere che è dall'altra parte. Questo è
6: quella è una cosa che ci manca, anche perché noi avremmo vissuto in maniera diversa probabilmente questa situazione, perché io ho parlato con qualche interista e minimizza, noi abbiamo adesso un po' di esperienza, no, di sentimento popolare dei tifosi, un po' ce l'abbiamo, e probabilmente a noi sarebbe arrivata una valanga di messaggi, rischiamo la B, c'è la possibilità di andare in B, pensi si possa andare in B, ecco, loro solo a nominarlo credo che possa partire una querela.
7: Esattamente, esattamente. Questo è. Senti, Camillo, qui c'è gente che deve fare il fantacalcio, altro che primo maggio. Vlahovic lo mettiamo o no?
6: No.
0: No.
6: Nel senso, Claudio. Yildiz
7: lo mettiamo o no?
6: No, aspetta, nel senso, Claudio, se hai come se hai tanto in panchina, quindi hai tante opzioni, hai anche Vlahovic, allora fai un fantacalcio normale, quindi non mantra, mettilo. Però cioè, Vlahovic giocherà una ventina di minuti e onestamente non gioca da tanto tempo, non è semplice, però se vuoi giocartelo e poi magari hai tanto in panchina e puoi avere una soluzione alternativa, allora giocatelo con riserva. Yildiz giocalo sempre. Yildiz è troppo forte per non giocarlo, quindi Yildiz giocalo sempre, consapevole del fatto che comunque è un momento in cui Yildiz non sta tanto bene.
7: Lo prossimo minuto posso mettere in quelli del fantacalcio?
6: Cosa?
7: Dico l'anno prossimo, io lo posso prendere per il fantacalcio l'anno prossimo?
6: Dipende. Se lo prendi, probabilmente potrebbe essere in un'altra squadra, come probabilmente potrebbe essere la Juve. Dovrà decidere lui, perché io so di per certo, guarda Claudio, di per certo che Spalletti lo vuole a tutti i costi come secondo. Questa è una cosa che...
7: E come mai oggi mi scrivono di Gregorio secondo e Perin valigia pronta?
6: No, io di Gregorio II non ci credo, perché se no, Claudio, non hai asset, non hai soldi da prendere. Di Gregorio su secondo non ci credo, ma proprio neanche se lo vede me lo dicono in faccia, guarda. E poi lì lo accetto, ma con qualche dubbio, guarda, te lo posso dire. Io so veramente che Spalletti sta lavorando su Perin per restare, però... È il giocatore, no, il giocatore aveva già salutato a gennaio, aveva già accettato il Genoa, era pronto ad andare. Ti dirò di più, per questo rapporto con Spalletti e questa stima da parte del nostro allenatore, la Juventus ha rinunciato a 2 milioni di euro, perché comunque la cessione di Perino ha portato 2 milioni di euro. Lui si è messo in mezzo, ha bloccato la cessione, adesso sta cercando di convincerlo a fare almeno un altro anno da secondo, vedremo che succederà.
7: Sì, sul popolo di Beotti c'ho la chat che mi sta un po'. Ragazzi, però è così. È così perché io stamattina, dopo una settimana che vi spiego robe, stamattina vi dico, visto che c'è l'intercettazione, uno mi scrive, no, ragazzi, vabbè, allora basta. Vincenzo da Treviso dice... Pensa che un interista mi diceva che a mio figlio non gli insegno i valori della vita perché tifiamo Juve, pensa un po'.
6: Vabbè, ma quello fa parte del... Posso dirti, io penso che quella faccia parte della stupidità umana. Cioè, se i valori della vita sono una squadra di calcio, onestamente, credo sia completamente sbagliato. Anzi, mi spiace per il bambino, perché non ha sani principi in questo momento ben chiari, perché il calcio è pur sempre un hobby, qualcuno può scegliere la Juve, il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma e via dicendo, ma i principi sono altri, quella è una passione, dai.
7: Attenzione, Camillo!
6: Sì.
7: C'è adrenalina, Verona. C'è attesa. Attenzione. Stasera il Verona potrebbe già essere in B in base al risultato di Lecce Pisa o Pisa Lecce.
6: È vero. Sì. Questo è vero,
7: perché invece se arriva domenica che non è ancora in B c'ha delle speranze di salvezza, vero?
6: Sì, c'è da dire che posso dirti, Claudio, il calendario non è fatto benissimo. Ma da tempo, come ti ho raccontato qualche settimana fa, io prima sottovalutavo enormemente il calendario, da quest'anno guarderò il calendario ipotetico tra gennaio e febbraio, perché dopo quello che abbiamo vissuto noi quest'anno, guarderò solo quel mese lì e inizierò a fare un cerchiolino. E per il resto, dico, come al solito, fanno delle cose allucinanti, perché te ne dico un'altra, Claudio. La Next Gen è la Juventus prima squadra a distanza di qualche ora. Cioè, adesso spiegami, fai un male a una società, ma fai un male grosso, perché ti posso raccontare che a vedere poi la partita della Next Gen ci sarà poca gente e anche pochi giornali a seguirla, perché ci saranno pochi giornalisti a seguirla, perché saranno tutti concentrati sulla prima squadra. E però poi arriva Marani che ti dice che la Lega Pro è eccezionale, fantastica, è meravigliosa, però Marani dovrebbe solo dire una cosa: la Lega Pro adesso è qualcosa di cui si parla solo esclusivamente perché c'è Sky. Senza Sky la Lega Pro sarebbe totalmente inutile, e fare queste robe qua uccide il sistema, però nessuno lo dice, purtroppo nessuno lo dice.
7: Meritiamo noi, ti aspettiamo i giornali alle ore 11 del primo maggio. Gazzetta e Corriere dello Sport non si sono ancora accorte che c'è una telefonata nell'inchiesta dove sputa la parolina Inter. Meno male che ce ne accorgiamo noi. Camillo, grazie, a più tardi.
6: Grazie a te, Claudio.
7: Grazie mille, Camillo De Michelis. Grazie a Yves, che si è messo a lavorare anche il primo maggio. Poro Yves, mannaggia te. Grazie a tutta la chat, a lunedì.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno Claudio, Michele da Cosenza. Allora finalmente qualcuno capirà la differenza tra quelli che sanno fare i giochini, cioè i prescritti, e la Juventus. Il problema è che questi scaricheranno tutto sul dirigente addetto ai rapporti con gli arbitri, dicendo che loro non c'entrano perché non è l'amministratore delegato, non è il presidente, è un dipendente, come ha fatto Galliani con Meani. Galliani mica si è esposto in prima persona, ha mandato Meani per poi dire ma questo è un collaboratore, ha un rapporto di collaborazione, non è neanche un dipendente. E partendo da questo presupposto, il grande burattinaio del calcio italiano che ancora parla, quasi 90 anni, cioè Carraro, ha deciso che il Milan non doveva retrocedere, che doveva avere una penalizzazione giusta giusta per fargli fare la Champions, che poi ha vinto, e che tutto andava bene così, che Guido Rossi poteva regalare uno scudetto all'Inter. Il problema è quello, gli imbrogli bisogna saperli fare, loro li sanno fare e ne usciranno anche questa volta senza essere colpiti dalla giustizia sportiva, perché è così.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Si parte così verso l'infinito e oltre anche in questo primo maggio. Buongiorno ragazzi, stiamo iniziando a vedere l'estate, no? Lì stiamo iniziando a vedere iniziare l'estate, cosa vuol dire? Non si sa, ma noi siamo qui pronti a tenervi compagnia anche oggi e io vi prometto che in quest'ora, oltre a parlare di tante altre cose, non soltanto il discorso arbitri, intercettazioni, eccetera, perché ci sono... La Repubblica regala questa chicca stamattina, non è la prima volta che solo La Repubblica tra l'altro riesce ad arrivare laddove tanti non arrivano, no? Con semplicità, anzi un grazie va dato proprio, va detto ai colleghi che evidentemente hanno le loro ottime conoscenze riescono ad arrivare per primi, comunque per dire che monitorerò i vari siti, visto che Claudio ci teneva prima a capire quando finalmente i siti dei maggiori quotidiani sportivi italiani si sarebbero interessati sulla questione e avrebbero appunto parlato di questo, ve lo comunicherò. Quindi quando sarà arrivato il momento, io ve lo dico, scatenate l'inferno e fiondatevi a cliccare, a regalare click fondamentalmente. Il Tutto Sport è già partito con appunto dando la notizia, bellissima la scelta, no? Chiamala! Rocchi arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata delle designazioni pilotate, quindi si cerca di ancor di più rendere terremotato un terreno già colmo di terremoti fondamentalmente. Tra le accuse, appunto, c'è quella famosa riunione a San Siro del 2 aprile 2025, data dell'andata di semifinale Coppa Italia tra Inter e Milan. Quella riguarda quella, insomma, della famosa designazione di Colombo e Doveri, il primo gradito e il secondo non gradito all'Inter. Rocchi quella sera sarebbe stato intercettato mentre parlava al cellulare con altri esponenti del settore arbitrale e all'interno della conversazione sarebbe uscito il nome di un dirigente, ovvero Giorgio Schenone, il club refi manager dell'Inter, appunto, la figura, tradotto praticamente, che partita per partita tiene rapporto con gli arbitri per conto della società, perché la società direttamente non può, appunto, non può farlo. Quindi Rocchi, che è accusato in questo caso di frode sportiva, avrebbe nominato Schenone per parlare di gradimento, come a dire: Schenone mi ha detto che si gradirebbe veicolare così la scelta. Stando all'accusa, quindi, ci sarebbe stato un condizionamento letteralmente per schierare questi due fischietti in base appunto al gradimento dell'Inter. L'Inter ovviamente insorge, dice: non è vero, tutto questo non è successo, ma appunto Repubblica questa mattina riporta questa indiscrezione. Ora ovviamente arrivano anche tutti gli altri, tra virgolette, quotidiani, ma il primo che questa mattina ne ha parlato, ripeto, è uno dei quotidiani che, tra l'altro, adesso potete dirmi quello che volete, ma è sempre stato uno dei miei preferiti, con questo articolo, appunto: Rocchi intercettato, tira in balla al telefono un dirigente dell'Inter durante la conversazione, le designazioni sospette, Doveri sgradito, l'ha detto agli arbitri dei nerazzurri, Gervasoni dal PM ieri per 4 ore. Questo ovviamente è l'incipit dell'articolo. So che è un argomento che ovviamente continuerà obbligatoriamente a... abbiamo un messaggio di qualcuno che ci chiede di chiamarlo, non, forse hai sbagliato... Hai sbagliato destinatario, caro amico, però insomma, ripeto, parleremo di questo anche con gli ospiti, monitoreremo, ripeto, i vari quotidiani, le varie home page dei quotidiani sportivi. Eccolo qua, è arrivato anche Sponda. Gazzetta, ore 11.09, Rocchi intercettato, nomina l'ha detto agli arbitri dell'Inter, si legge su gazzetta.co.it. L'indiscrezione di Repubblica: nella telefonata a San Siro dell'aprile 2025, il designatore, parlando con qualcuno del settore, tirò in ballo il club refi manager nerazzurro Schenone, che al momento non è indagato, ovviamente. Diciamo le cose giustamente, non c'è ancora nessun avviso presentato a nessun personaggio in questione. Certo è che se effettivamente questo dovesse essere confermato, se il tutto effettivamente, ma io credo che non si possa fare nome e cognome, tirare in ballo una cosa così importante quando non si ha la certezza, sono anche sicura che però ci sia stata una ricerca un po' nel mantenere mezzo segreto un po' il tutto, proprio per così dare questa coccola. Ora verranno a dire magari che questa notizia, data poco prima di una partita, può dar fastidio. Voi vi ricordate, penso, spero, quando prima di noi, cerco di far viaggiare bene la memoria e ricordare, ma voi sicuramente mi potrete aiutare nel giro di veramente poco, quando in un pre-partita venne data la notizia che la Juventus aveva ricevuto la famosa penalizzazione, torniamo indietro di molti pochi anni, e a un fuggi generale di notizie che era stato decisamente clamoroso, orrendo, gestito malissimo, al pari della questione Superlega, che tuttora, nonostante siano passati tanti anni, io continuo a vedere come gestita malissimo, estremamente fantoziana come organizzazione mediatica attorno ad un evento di portata mondiale come poteva essere la nascita appunto della Superlega. Tutto sbagliato in quel momento, quindi anche la Gazzetta ci è arrivata, il Tutto Sport ci è arrivato, vediamo se il Corriere dello Sport, no, è il primo maggio, eccolo qua, no, siamo ancora al terminato l'interrogatorio, quindi no, niente, siamo decisamente indietro sul Corriere dello Sport, ma appunto è il primo maggio, evidentemente non c'è nessuno. Ringrazio Tullio dalla regia che mi comunica che abbiamo Mirko Nicolino, buongiorno.
4: Buongiorno Giulia, un caro saluto a tutti.
3: Senti, ci sarà secondo te qualcuno che verrà a dire guardate un po' questa notizia dell'intercettazione che ovviamente poi fa riferimento al mondo Inter, darà fastidio alla partita col Parma?
4: C'è qualcuno
3: che mai oserà dire una cosa del genere?
4: Credo proprio di sì, aspettiamo il prepartita, ancora è presto.
3: È venerdì, sì.
4: Sì, no, ma c'è il primo maggio di mezzo. Oggi hanno staccato, alcuni hanno staccato, domani riprenderanno, vedrai che spunterà.
3: Spunta, ma tu dici cosa, scusami, la notizia dell'intercettazione o il...
4: No, una lamentela.
3: Ah, la lamentela, no, perché la notizia dell'intercettazione è spuntata adesso sulla Gazzetta alle ore 11.09, Tutto Sport si è un attimino svegliato due orette fa, Corriere dello Sport è ancora rimasto all'interrogatorio di ieri, insomma.
4: Sì,
3: quindi c'è ancora un po' di lentezza.
4: Sì, io sentivo che parlavi di Superlega, no? Io sono rimasto ancora però alle parole di ieri, perché più personaggi ci hanno ripetuto dell'indipendenza e dell'autonomia del mondo del calcio, ma dimenticano che c'è stato un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea in occasione della Superlega, che dice che questa indipendenza, questa autonomia non esiste. Il calcio, le federazioni calcistiche, la FIFA, l'UEFA, la FIGC e tutte le altre federazioni nazionali devono sottostare alle leggi delle nazioni e al diritto comunitario. Quindi continuare a ripetere sì, ma non potete interferire perché il calcio è indipendente, noi facciamo quello che vogliamo, non è così, fanno finta che questa sentenza non ci sia mai stata, ma non è così, e ne arriverà un'altra che metterà il punto definitivo a breve sul modo di gestire la giustizia sportiva, soprattutto da parte dell'Italia, quindi attenzione.
3: Tanto stavo andando a ricercare, appunto, ti ricordi quando chiacchierando del discorso notizia, sbigottimento, possibilità sì, che una squadra intera sia un attimino con la testa altrove prima di giocare una partita che in questo momento potrebbe regalarle lo scudetto, parliamo appunto della partita di domenica sera tra Inter Inter e Parma. Stavo andando a cercare, appunto, ti ricordi quando era stato annunciato la penalizzazione alla Juventus, si era praticamente sì, in un prepartita
4: nel riscaldamento di Empoli.
3: Andare a ricercare qual era la partita durante la quale la Juventus
4: Allegri e i giocatori hanno saputo della penalizzazione mentre stavano facendo il riscaldamento della
3: partita. Prima penalizzazione, non poi gliel'hanno ridati e poi gliel'hanno ritolti,
4: sì esatto, sì.
3: Perché poi l'altra, se non sbaglio, era a ridosso della partita con l'Atalanta, perché era maggio.
4: Sì, esatto, fine
3: quindi
4: campionato.
3: Poi era addosso della Coppa Italia, se non ricordo male, ripeto, però insomma sì. Juve meno 15 non cambia nulla, disse all'epoca Massimiliano Allegri, mentalmente effettivamente quello, ora è un peccato dover tornare a parlare di questo, però insomma mentalmente Allegri fece un miracolo, letteralmente. Quanti adesso invece augurano tutto questo all'Inter in maniera assolutamente meschina? Ieri però un nostro ascoltatore mi ha chiesto, ma voglio sapere quanti baratterebbero un quarto quarto posto quest'anno per la Juventus, con un'inchiesta pazzesca che metta in estrema difficoltà l'Inter. Tanti hanno risposto io firmerei.
4: Ma io onestamente non
3: io no, sinceramente, però no, poi non frega, lo so,
4: Non frega niente del destino delle altre squadre. Da tifoso, ripeto, e non da giornalista in questo caso, a me interessa che la mia squadra vada più avanti possibile, indipendentemente da quello che fanno le altre. Poi io credo che comunque, al di là di tutto, l'Inter vincerà col Parma e si festeggerà questo scudetto.
3: Non credo che si andrà oltre, però insomma, tralasciando tutto questo, anche perché appunto adesso c'è questa novità della famosa intercettazione, vedremo, sarà una cosa lunga, quindi avremo veramente non avremo da parlare del mondiale, ma magari avremo da parlare di questo.
4: Ma sicuramente,
3: abbiamo barattato un mondiale per una ipotetica inchiesta anti-Inter. Vai.
4: Detto che comunque il processo sportivo, se ci dovesse essere, avverrà a fine campionato e quindi avrà effetti sulla prossima stagione, quindi trascorreremo il mondiale ad attendere notizie da Chinè, dalla Procura federale e dai tribunali federali. Una cosa volevo sottolineare, Giulia, perché sto leggendo delle imprecisioni in queste ore, perché sì, è chiaro, intanto noi siamo in questi giorni, abbiamo raccontato tutto per filo e per segno di questa inchiesta e siamo sempre stati molto equilibrati, prudenti, garantisti, quel garantismo che purtroppo non c'è stato da altre parti quando ovviamente ci sono state situazioni che hanno visto suo malgrado protagonista la Juventus. Questa notizia oggi pone l'attenzione sul ruolo di club referee manager,
3: che è una figura forse poco conosciuta.
4: Esatto, che ormai hanno tutti i club, ce l'ha anche la Juventus, ce l'ha il Pisa, ce l'ha tutte le squadre hanno il club referee. Ce l'hanno tutti. È un ruolo però che è molto importante, nasce per aiutare i club e i giocatori soprattutto a conoscere le regole, capire come comportarsi in campo di fronte a certe decisioni, capire perché l'arbitro prende certe decisioni piuttosto che altre. Tanto è vero che a novembre dello scorso anno, in un incontro pubblico a tema arbitri, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, disse: noi abbiamo 4 club referee manager addirittura e ci servono per educare i nostri calciatori. Non dice che servono, come sto leggendo in giro, ma il club referee manager è nato apposta per lamentarsi con il designatore degli arbitri. No, non è così.
3: Fa da mediatore, diciamo.
4: Al massimo può fare da mediatore, ma che sia normale che il club referee manager eventualmente fosse provato, attenzione, perché oggi non è stato provato nulla, a differenza di altri che scrivevano che Suarez era stato tesserato dalla Juventus, non voglio tornare su cose vecchie. Noi diciamo che oggi è tutto da provare, però il ruolo del club referee manager non è, come leggo in giro, quello di chiamare il designatore, eventualmente dirgli questo arbitro ci piace e questo no. No, il ruolo non è questo, sia chiaro.
3: Per sottolineare appunto l'illecito, tra virgolette, usiamo questo termine perché è una cosa che non si dovrebbe fare, che di base risulta da questa appunto telefonata, no? Appunto non funziona così, non è che tutti chiamano e dicono: guarda, noi vorremmo quello, ok, allora cerchiamo. Appunto, visto che il rapporto tra gli arbitri e la società non c'è fondamentalmente, come non c'è tra arbitri e giocatori, al di là del rettangolo verde, questa figura serve a questo proprio, no? Insomma, a fare da tramite.
4: Ti dirò di più,
3: una zona e l'altra del...
4: Nell'AIA oggi c'è anche un club manager, cioè uno che si occupa di avere i rapporti con i club, quindi non dovrebbe nemmeno essere il designatore in prima persona.
3: Direttamente, sì, appunto, ecco, okay. C'è sempre esatto.
4: Quindi spieghiamola bene questa cosa, perché c'è sempre questa questa tendenza a semplificare le cose, cioè ma il club manager, il club referee manager, quindi l'addetto agli arbitri, chiamiamolo così, è messo lì apposta per chiamare il designatore e lamentarsi degli arbitri. No, non è così. Al massimo deve chiamare il club manager dell'AIA, che è una figura preposta, e poi comunque il ruolo del club referee manager, dell'addetto agli arbitri, è un altro. Poi un'altra cosa che sto leggendo, poi gli arbitri richiesti a volte venivano designati, a volte no. Sì, però ragazzi, ed è giusto, attenzione per carità, giusto sottolineare queste cose, ma ai tempi di Calciopoli, quando noi che abbiamo seguito quella vicenda sottolineavamo, ma guardate che la Juventus con De Santis su 15 punti ne ha fatti il 40%, guardate che quando Moggi faceva le grigliate, le cosiddette grigliate, non sempre l'arbitro veniva designato, guardate che quando viene detto che vengono ammoniti appositamente i diffidati dell'avversario della Juventus, poi non è avvenuto perché quei diffidati non sono stati ammoniti realmente. E cosa ci dicevano? Chiudete la bocca, siete colpevoli, punto e basta. Ecco, adesso invece leggiamo tutte le eccezioni possibili e immaginabili del caso, come se fosse tutto normale. Non era normale allora, benissimo, non è normale anche oggi. Allora abbiate la decenza di continuare sulla linea che avevate allora. Noi siamo stati garantisti allora e lo siamo adesso. Voi siete stati colpevolisti allora. Avere questo cambio di rotta totale adesso sembra un po' strano.
3: Come sempre, ripeto, lo ribadisco da una settimana, ci fosse stata una partita in cui veniva nominata la Juventus, saremmo già probabilmente con ascoltatori che ci domandano ma possiamo andare in Serie B come esattamente era stato durante il periodo intercettazioni, dove signor giornali titolavano la Juventus rischia la Serie B e la retrocessione, la nuova retrocessione. Quindi insomma, sempre pesi, misure diverse, ma non scopriamo neanche qua l'acqua calda. Senti Mirko, proiettiamoci un attimo sulla partita, perché tutto questo mette in secondo piano, purtroppo, no? A livello mediatico, sì, in particolare, speriamo non a livello di testa della squadra, il fatto che ci sono delle partite da vincere e basta. La prima, quella con il Verona domenica, quante chance dai alla presenza di Yıldız dal primo minuto?
4: Io personalmente tante, nel senso che ho l'impressione che nelle due partite precedenti sia stato gestito, preservato, però questa la Juventus la deve vincere ad ogni costo, perché delle quattro successive è quella che ti può mettere di più in discesa il discorso Champions. Quindi tu devi vincere questa, poi quella, la prima partita di un ciclo, come dico sempre, è sempre la più importante. Quindi credo che Yıldız giocherà alla fine. Io ho calcolato che la Juventus in queste quattro partite dovesse fare 8 punti, 2 vittorie e 2 pareggi, sarebbe in Champions, per la media che stanno avendo anche le altre adesso. Se poi le altre le vincono tutte e quattro, devi vincere tutte e quattro anche tu. Però oggi, per la media che hanno Como, Roma e Juventus, la Juventus basterebbero 8 punti, arrivare a 72 per andare in Champions. Quindi vincere assolutamente con il Verona per poi gestirsi i 5 punti nelle successive 3 partite.
3: Ottima visione, hai dato quindi una buona percentuale alla presenza di Yıldız. Turam io lo do 100%, credo, nell'undici titolare, appunto. Immagino per Vlahovic uno spezzone di partita soltanto.
4: Sì, credo proprio di sì. Credo che Spalletti metterà la migliore formazione possibile, consapevole del fatto che questi 3 punti, ripeto, siano fondamentali. Non bisogna resuscitare, con tutto il rispetto, l'Hellas Verona, che ha già un piede in Serie B, credo che anche Turam,
3: anche perché abbiamo già dato all'andata, Mirko, non so se ti ricordi,
4: abbiamo già dato sia al Verona che a Lecce all'andata,
3: Lecce anche troppo. Lecce deve ridarci assolutamente quanto siamo riusciti a togliere da soli praticamente alla partita.
4: Esatto, quindi credo che giocherà anche Turam, ci sarà la formazione migliore possibile. È chiaro che Spalletti in questi giorni sta alternando lavoro differenziato e lavoro sul campo, perché comunque si è visto nelle ultime giornate che facendoli lavorare solo a parte, quello spezzone che hanno fatto i giocatori che hanno dei problemini, hanno fatto fatica a trovare la posizione in campo, il ritmo partita, quindi soprattutto Ildiz. Credo che adesso, con questo metodo adottato in questa settimana, un giorno ti alleni in campo, un giorno in palestra, un giorno in campo, un giorno in palestra, si riuscirà ad avere una condizione un pochettino migliore. È chiaro che fino a fine campionato bisognerà, i giocatori critici dal punto di vista atletico, bisognerà gestirli così, non c'è altro modo, anche perché poi andranno al mondiale, speriamo di riaverli per
3: tutti
4: la prossima stagione.
3: Integri, tutti integri e senza particolari problemi. Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio, Mirko. Tirami fuori dal cappello un giocatore qualunque della formazione, titolare, non titolare, eccetera, da cui da domenica a fine campionato ti aspetti il massimo. Uno solo?
4: Sì. Con sei ciao. Con sei
3: ciao. Perché
4: l'ho visto in crescita nelle ultime uscite. Io ho sempre detto che le sue qualità non sono mai state in dubbio, ma un attaccante esterno, a mio avviso, deve fare più assist e più gol rispetto a quanti lui ne abbia fatto in queste due stagioni. E per come l'ho visto in condizione nelle ultime partite, secondo me in questo finale di stagione può in questi termini incidere di più con qualche gol e qualche assist in più rispetto a quello che ha fatto fin qui.
3: Pensa che io immaginavo mi tirassi fuori invece il nome di uno che ha bisogno di dare il massimo per magari sentirsi confermato.
4: Ma no, ma guarda Giulia, dobbiamo essere molto onesti, le scelte di Spalletti sono già fatte, nel senso che le gerarchie sono ben definite ormai da tempo, da quando la Juventus non ha più giocato le coppe, hanno giocato sempre gli stessi, al massimo uno o due cambi, il resto della rosa, e mi spiace per loro, sono giocatori che non sono ritenuti a livello tale da poter giocare titolari e spesso non subentrano nemmeno più. Vedi Openda, vedi Jedrova che gioca pochissimo, lo stesso Cop Miners. Spiace per loro, sono arrivati alla Juventus con grandi aspettative, noi avevamo nei loro confronti grandissime aspettative, però se oggi Spalletti non li considera praticamente per nulla, un motivo ci sarà.
3: Grazie Mirko, buon primo maggio!
4: A te, buon primo maggio a tutti, buona giornata!
3: Grazie a Mirko Nicolino per questo importantissimo contributo. Ve l'ho già chiesto, però mi avete risposto in pochi l'altro giorno e sono molto curiosa di capire qual è il giocatore da cui vi aspettate davvero il meglio. Cioè, se fino ad ora hanno dato po' così, vi aspettate molto di più. Bisogna alzare l'asticella non generale, ma di se stessi, no? del proprio apporto al gruppo, alla squadra. C'è chi è riuscito a darlo meno, c'è chi è riuscito a dare un apporto decisamente superiore e soprattutto da quelli che l'hanno dato meno, magari, e se effettivamente dicono che la Juventus è la loro casa e vogliono rimanere, è da questi che io mi aspetto qualcosa in particolare in queste giornate. Non saprete scegliere tra Zegrova e Gatti, ve l'ho detto prima, anzi Zegrova, Gatti, ci butto dentro anche Di Gregorio, proprio perché oggi si parla anche della possibilità che poi alla fine sia lui a rimanere e Perin a

effettivamente, è un po' uscito dai radar. Sono lontanissimi i tempi in cui si pregava la dirigenza di non privarsi del giovane Miretti, ma di quindi di non farlo partire verso la Campania con la paura che gestito da Antonio Conte sarebbe diventato il centrocampista numero uno del panorama europeo. Lontanissimi sono quei tempi. Io mi ricordo, era piena estate, ovviamente. Se non sbaglio, la Juventus era in quel di Herzog Naurach. Arrivavano continue notizie riguardanti appunto questo interesse, questa Napoli che chiedeva, che voleva Miretti, Conte vuole Miretti, serve Miretti al Napoli, e la Juve che diceva no. Tra l'altro Miretti era infortunato perché tornava stava ancora recuperando dall'infortunio che aveva avuto a fine campionato precedente a Genova. Quindi io di qua, io di là, no, no, Miretti non deve andare, guai, non deve andare nessuno a Napoli, schifo, guai a vederlo con la maglia del Napoli. Questo è stato il risultato, ovvero che Miretti, quanto ha giocato quest'anno, ce lo ricordiamo effettivamente molto molto poco. Potrebbe essere, diciamo che allora non possono partire tutti, non può partire con Miners, non può partire Miretti, non possono partire tutti, non possono rimanere nel gruppo, poi per carità ci sono McKennie, Locatelli, c'è Thuram, c'è sempre Azzi, cioè non dimentichiamocelo, io a lui auguro veramente di poter trovare un po' di spazio altrove. Ha sbagliato completamente, non so chi lo abbia consigliato, se è colpa di chi lo ha consigliato, se è colpa di lui stesso, se è colpa magari della Juventus, in quanto Luciano Spalletti, che non ha insistito troppo nel fargli capire che sarebbe stato utile per lui provare un'esperienza altrove, anche solo di 6 mesi. Perché poi il risultato è stato che, al di là del fatto che non è mai, è sempre stato poco disponibile per problematiche fisiche, però poi il risultato qual è? Che hai a che fare con un giocatore che al momento ha racimolato pochissimi punti, pochissimi minuti, scusate, che ha sulle spalle però un gran gol, quello che ha regalato la vittoria contro l'Inter allo stadium, a inizio campionato praticamente, ma poi basta. Poi si è completamente perso, ha sbagliato anche qualche partita, in particolare quella con l'Atalanta, se non ricordo male, dove era partito titolare anche, ma non è stata una partita degna di ricordo. Quindi gli auguro veramente di passare un anno, crescere, giocare e dimostrare di essere quel giocatore di cui si era avuta una visione ben precisa 2 anni fa. Questo glielo auguro. Torna al messaggio di Marco, che dice: io non cederei mai Negati né Miretti. Il primo perché ha quello spirito della gara, quella tenacia che è tipica di uno che indossa la maglia bianconera. Il secondo perché secondo me, quando capirà veramente che deve essere un pelo più appariscente, più cattivo, diventerà un grande giocatore, un po' come Marchisio. Fintanto che non lo capirà, rimarrà purtroppo ancora un po' in ombra. Sì, effettivamente, il problema, ecco, l'estrema grinta di Gatti dovrebbe ogni tanto forse passare leggermente al buon Miretti, proprio per così compensare un attimo, no? Troppo da una parte e troppo poco dall'altra. E facciamo insieme, così vedete che magari viene qualcosa di
di buono fuori. Daniele da Belforte, buongiorno. Purtroppo, anche se è spuntato un tesserato di club all'Inter, non succederà mai nulla perché Schenone non compare nella lista dei dirigenti di amministrazione. Così passerà tutto come successe anche al Milan in Carciopoli con Meani, un semplice tifoso tesserato innamorato della propria squadra. Giulia, sei stupenda. Grazie, Daniele. Sì, però insomma, qua lui un ruolo ce l'ha, eh. Cioè, non

0: stiamo parlando di semplice tifoso tesserato. Lui ha un ruolo che, come ci ha spiegato prima Mirko, esiste in praticamente tutte le squadre di calcio. Poi so che c'è l'ospite, ma leggo, finisco di leggere soltanto i messaggi. Buon 1º maggio, Giulia, da Roberto. Io mi aspetto da Zegrova qualcosa di più perché deve entrare e cambiare le partite. Stesso pensiero, grazie per il complimento, da Paolo, che dice: io spero in Zegrova e il più tecnico, ma penso che i problemi fisici purtroppo lo abbiano letteralmente rovinato. Buongiorno Paolo De Paola, buon 1º maggio.
1: Buongiorno, buon 1º maggio a tutti voi.
0: Allora, da cosa preferisci partire? Dal giocatore da cui ti aspetti di più in questo finale di stagione, magari perché così verrà riconfermato, magari perché così verrà rivalutato, o dalle intercettazioni?
1: Ma guarda,
0: Scegli tu.
1: affrontiamo subito il toro per le corna. Allora, io dalle
0: Vai.
1: intercettazioni, lo dico perché lo
0: Sì.
1: dico perché so che mi rivolgo a un pubblico di tifosi della Juventus,
0: Direi.
1: prevalentemente. Ecco, io dico che questo non sta, diciamo, nella storia della Juventus, la rivalsa nei confronti di un'altra società o di un'altra squadra. Qualunque cosa possa essere accaduta per il passato, non è nello stile
0: Hai
1: della Juventus.
0: ragione, ma non è proprio così al momento. E questo è un po' il
1: Lo
0: mood
1: so,
0: generale dei
1: ma io
0: tifosi.
1: infatti io sono sempre contro il mood generale, perché a un certo punto, ma lo dico anche per offrire una prospettiva diversa, non ci si può abbassare a quel livello. Cioè, io non spero, ecco, lo dico in assoluto, lo dico per me, non spero mai che qualcuno abbia fatto qualche cosa di losco. Spero sempre che ci sia, come dire, un'attenzione su tutti, perché non soltanto alcuni devono pagare, evidentemente, come è successo per Calciopoli, ma non per questo, quello che è successo a Calciopoli, la mia rivalsa deve cascare su questo nuovo episodio. Se ci sono delle rilevanze, se ci sono delle cose vere, benissimo, ma non mi piace il tifo perché succeda questa cosa. Ecco, siccome io leggo questo tifo, io dico questo tifo è sbagliato. Il tifo per il coinvolgimento, parliamoci chiaro, dell'Inter, io diciamo, non lo condivido. È una cosa che è un po' al di fuori dei miei schemi. Se poi l'Inter ha fatto qualcosa di losco, che paghi anche più pesantemente, ti dico di più, che se dovesse uscire qualche cosa che coinvolge l'Inter a questo livello, per me torna in discussione anche lo scudetto del 2006, perché allora la caratura della moralità e dell'etica di una società che per tanti anni si è vantata di essere pulita, beh, insomma, però ribadisco, questo lo direi a posteriori. Dopo che è stato dimostrato un coinvolgimento, dopo che sono state dimostrate determinate pressioni, dopo che è stata dimostrata la frode. Prima no, non faccio il tifo per questo.
0: Pensa che, diciamo, questo pensiero, pensa che questo pensiero è orribile, però insomma, pensa che questa idea generale, un po' appunto che abbiamo nell'ascoltare il pensiero dei nostri ascoltatori, l'idea dei nostri ascoltatori, deriva anche da una cosa che ieri uno di loro mi ha proprio chiesto se baratterei il quarto posto per vedere l'Inter al centro appunto di una indagine capace di rovinarla. Quindi capisci che il sentimento generale veramente astioso nei confronti dell'ambiente Inter non mi trova minimamente d'accordo, anche perché non spererò mai nella disgrazia altrui, anche perché non bisogna fare. È questione di karma poi, quindi lasciate stare. Però ti ripeto, l'idea un po' del tifoso bianconero adesso è questa.
1: Sì,
0: Devono
1: ma
0: soffrire quanto abbiamo sofferto noi.
1: allora il problema è che dopo quegli
0: Occhio al
1: episodi
0: karma.
1: la Juventus ha stabilito un record in assoluto per il calcio italiano di 9 scudetti consecutivi. Cioè la Juventus ha risposto sul campo, la Juventus è sempre stata abituata a rispondere sul campo. Quell'episodio, io l'ho sempre detto, l'episodio di Calciopoli resta indelebile non tanto per tutto quello che è stato lo sviluppo, per quello che ha detto Moratti, i puliti, non i puliti, ma per il fatto che quello scudetto sia stato assegnato a tavolino dopo una relazione di Palazzi che ha detto che senza la prescrizione anche l'Inter sarebbe stata coinvolta. Quello è il fastidio in assoluto, non del tifoso juventino, in assoluto, per la logica di verità che va sempre inseguita. Quindi quello scudetto, al limite, non lo vuoi assegnare, va benissimo, ma non lo dai, l'ultima squadra alla quale lo devi, alla società alla quale lo devi assegnare, è l'Inter. Per cui, ecco, io capisco questo fastidio, ma ribadisco ancora il mio punto di vista, io sono per la giustizia e la lealtà in assoluto, quindi non mi è piaciuto quell'atteggiamento dell'Inter, non mi è piaciuta assolutamente quella intromissione anche nel giudizio, i saggi, non devo rifare la storia, Nicoletti, Rossi, tutti questi personaggi che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'Inter e che sinceramente hanno creato una realtà forzata rispetto alla realtà dei fatti. Quindi quello non mi è piaciuto, lo ribadisco, ma non è che la rivalsa deve avvenire attraverso il tifo affinché si dimostri che siano sporchi, perché questo è assurdo, questo è sbagliato. Oltretutto, come dire, in qualche modo si va anche contro un po' la stessa storia propria, no? Cioè, non è che Marotta diventa sporco, l'Europa, la Marotta League se va all'Inter. Marotta è stato anche la Juventus, o lo dimentichiamo, per 6 anni, 6
0: certo,
1: stagioni.
0: E i tifosi dell'Inter infatti si giustificano dicendo ha imparato queste cose a Torino. Ma te lo dico perché me lo sento dire, quindi insomma...
1: Ma noi dalle battute, io purtroppo sono contro i social per questo, dalle battute anche scherzose dall'avvocato Prisco, Viola, insomma quei periodi eroici delle battute e dell'ironia diffusa, si è passata una cattiveria e ha dei movimenti di opinione che i social esaltano e alla fine viene fuori quello che dici tu, viene fuori non dico la cattiveria ma di più, c'è l'odio sportivo che è una cosa che io proprio non sopporto, proprio non mi piace, è una cosa che mi allontana dal calcio, l'odio sportivo, io capisco l'amore per la propria squadra, ma l'odio verso la squadra altrui, ecco, io non lo sopporto.
0: Però guarda, Marco ti dice infatti, carissimo direttore De Paola, io non ricordo qual era la sua posizione sulla questione plusvalenze, ma non è tanto la voglia di vendetta che anima il popolo bianconero, quanto la voglia e il desiderio che venga utilizzato lo stesso metro di giudizio.
1: Sì, ma io sono d'accordo. Guarda,
0: su questo sono d'accordo.
1: Sono anche più, come dire, oltranzista su questa posizione, perché molti hanno dimenticato. Io voglio aspettare con veramente laicismo tutto quello che sta succedendo attorno a questa vicenda. Però non dimentico che un giudice che si chiama Santoriello in qualche modo è stato costretto a un passo indietro perché aveva manifestato il suo odio contro la Juve, come se fosse una cosa normale. Il calcio, cari giudici, cari avvocati, cari medici, ingegneri, quello che volete, è una cosa serissima, per cui non è che se tu hai le vesti di giudice puoi permettere di dire io odio la Juve, perché nel momento in cui tu ti trovi costretto a giudicare poi la Juventus, chiaramente ti trovi in una condizione di incompatibilità con questo tuo giudizio, per cui io dico, sono d'accordo che sul calcio si scherza troppo a volte, quando invece è una faccenda molto seria, e sono d'accordo che ci debba essere uniformità di giudizio. Sulla vicenda plusvalenza sono d'accordo con l'ascoltatore, è stata fatta un'altra sciocchezza, perché si è inseguita la giustizia ordinaria, la giustizia ordinaria poi ha fatto dei passi indietro e la giustizia sportiva si è trovata sbilanciata addirittura in 2-3 giudizi con cambiamenti di classifica in corso che hanno dello sbalorditivo e dell'assurdo e che ha testimonianza ancora una volta di più di quanto il calcio italiano abbia bisogno di riforme, a cominciare dalla giustizia sportiva.
0: Guarda che ovviamente questo discorso poi attira, perché appunto anche un altro James ci dice a parte inversa avrebbero fatto tutti discorsi diversi, ora sento dire anche che Rocchi è un gentiluomo, comunque vabbè potremmo star qui a parlarne ore e ore, però dopo aver toccato l'argomento come promesso ora passiamo un po' a qualcosa di più, non dico di più leggero però anche un attimino più
1: che riguarda Giulia,
0: il mondo Juve. Sì.
1: Giulia, l'argomento principale è questo, dai, cioè io
0: non sto cercando di limitarlo, ma non si riesce.
1: Cioè, io dico soltanto che voglio esprimere una posizione che sia chiara, che sia forte e che vada in qualche modo anche appunto parlando al tifoso della Juve nell'ambito della storia della Juventus che è sempre stata solitamente superiore a queste cose, superiore, è sempre stata una società e anche una tifoseria che essendo trasversali a tutto il paese se ne è sentite di ogni e le ha fatte uscire dall'altro orecchio. Ecco, in questo caso, come dire, abbassarsi un pochettino a un certo livello per sperare diciamo, nella caduta dell'altro, nella caduta illecita dell'altro, mi sembra sbagliato. Detto questo, però, preciso che è giusto aspettarsi diciamo, un giudizio equanime, come è avvenuto, diciamo, come non è avvenuto in altre occasioni.
0: Assolutamente, diciamo che è un giudizio uguale a quello che qualche anno fa, ripeto, a ridosso, anzi durante il riscaldamento della partita con l'Empoli, ha comunicato, ha reso noto alla Juventus appunto una penalizzazione, così, sbam, dal no, nulla. Sì. Ecco, quello rimarrà credo l'episodio emblematico di tutta la follia che ha riguardato quella vicenda. C'è
1: no,
0: però...
1: No, ma la vicenda sì. Che poi c'è un'altra rivalsa, no? Perché poi guardiamo anche altre tifoserie, no? La tifoseria sì. Del Napoli ha odiato la Juventus a lungo per diciamo, i fatti noti, no? Tra cui anche questo delle plusvalenze, salvo poi, come dire, vedere nell'accusa una reiterazione per quanto riguarda la Juventus e invece un fatto unico, Osimhen, per quanto riguarda il Napoli, ma è, diciamo, da un punto di vista giuridico. Mi dovete spiegare, perché ancora non lo capisco, che problematica differente c'è tra la reiterazione di una cosa e l'aver commesso una cosa? Cioè, se io rubo una mela, facciamo un campo molto leggero, ma la rubo una volta, sto sullo stesso piano di quello che la ruba due o tre volte. Non è affatto vero, perché comunque ho rubato.
0: Come peggiorare comunque... la cosa, è una sì. sorta di peggioramento
1: ma non
0: che
1: è che
0: viene
1: però assolvo,
0: valutato.
1: Però non è che assolvo chi lo ha fatto anche per una sola volta. E questo è accaduto per esempio per le plusvalenze. Ma tornando alla tifoseria del Napoli, l'odiata Juventus adesso è stata ampiamente sostituita dall'odiata Inter. Ma per chi ha memoria, l'odiata Juventus e Inter di adesso era in passato, ai tempi di Maradona, l'odiato Milan. Quindi, cioè, ogni volta noi stiamo a fare, come dire, corsi e ricorsi storici su episodi che riguardano realmente, come dire, il substrato profondo del tifoso, ma che secondo me è meglio non far emergere, perché ribadisco, per me il calcio è la battuta, è l'ironia e lo stimolo a sfottersi un po'. Ma andare oltre, cioè nel far emergere l'odio, secondo me abbiamo superato ogni barriera.
0: Che barriera dobbiamo superare quindi per andare oltre il quarto posto il prossimo anno, Paolo?
1: Innanzitutto teniamoci bene in mente che questa diciamo avventura di Spalletti è cominciata benissimo, ma è cominciata con grande scetticismo, è cominciata con rumors interni alla società. Come Molli sta con lui, sta contro di lui, com'è la situazione, lui ha la fiducia di Elkan, ecco, diciamo, come vedete i risultati, i buoni risultati, e faccio una parentesi che poi riprenderò su Milan Juventus, i buoni risultati, la crescita reale di una squadra, alla fine appianano tutto, in qualche modo sfrondano qualunque criticità e proiettano la Juventus, diciamo, in un campo nuovo che secondo me è anche molto interessante, cioè quella che per la prima volta, perché la Juventus ha sempre ragionato, diciamo, dai tempi di Moggi, ancor più nei tempi di Moggi, come se una società facesse a meno dell'allenatore. Mi spiego, non che non volesse l'allenatore, ma la società comprava i giocatori e li metteva
0: fosse secondario il ruolo dell'allenatore.
1: Bravissimo.
0: Sì, quasi,
1: cioè,
0: secondario.
1: Io faccio la squadra e te la metto a disposizione, non vai bene, non vai bene tu, ne prendo un altro. In questo caso secondo me si va verso un'altra strada, siccome i tentativi di fare delle squadre indipendentemente dagli allenatori è in qualche modo naufragato negli ultimi anni dai post 9 scudetti di seguito. Adesso la società ha trovato un uomo forte, un uomo in grado di gestire, un uomo di cui si fida, appunto Spalletti, addirittura nelle proiezioni di mercato. Cioè, probabilmente la Juventus, non dico sta consegnando le chiavi di casa a Spalletti, però sicuramente si sta fidando enormemente di questo allenatore, al quale dice, va bene, chiaramente, stando attenti alle spese, vedendo di fare un mix tra esperienza e novità, ci fidiamo delle tue indicazioni. E qua nasce il progetto Allison, e qua nasce il progetto Bernardo Silva, e qua nasce il progetto Lewandowski, che però non è che siano acquisti, diciamo, che proiettano la Juventus verso un'età media più bassa, però sicuramente danno quel tasso di esperienza che negli ultimi mesi è emerso molto forte, perché la Juventus costruita da Spalletti adesso ha una fisionomia chiara, però ha degli sbandamenti magari nell'arco della stessa partita che possono trovare, come dire, un conforto invece in giocatori con maggiore esperienza. È un mix che funziona, ha sempre funzionato. Quella da adesso, l'inizio e anche il proseguimento della Juventus vincente per i nuovi scudetti si è basato sempre tra questo apporto di esperienza e di gioventù, di esperienza e di qualità. Allora, i giovani ci sono, Ildiz, abbiamo Conceição, ne abbiamo altri, tanti altri, tra cui anche per esempio quello da tenere sott'occhio Ricci, che Spalletti è andato a vedere appunto con la primavera. Beh, insomma, l'occhio per il giovane Spalletti ce l'ha, ma c'ha ovviamente anche un'attenzione. Per esempio Bernardo Silva è un giocatore che sarebbe molto comodo alla Juventus, proprio per dettare dei ritmi, dei tempi, dei lanci, degli inserimenti a centrocampo che Bernardo Silva ha come metronomo nel cervello. Quindi sicuramente potrebbe essere un acquisto interessante, anche perché appunto lo si potrebbe trovare in condizioni favorevoli economicamente. Quindi mi aspetto, ecco, che questo diciamo, lasciar lavorare Spalletti si manifesti anche molto sul mercato.
0: Quindi occhio al mercato, perché da lì sempre che si comincia con una buona stagione poi. Grazie direttore e buon
1: grazie
0: primo maggio ancora.
1: Sì, un buon primo maggio a tutti. Salve.
0: Grazie, salve. Grazie. Chiudo velocemente con Manuel da Rimini che dice: vorrei solo ricordare che Gravina disse che la giustizia sportiva deve essere veloce e afflittiva. Quindi mi aspetto lo stesso vetro di giudizio. Non potevo chiudere nel migliore dei modi questo primo maggio, ragazzi. Ragazzi, ancora auguri, mangiate poco, bevete quanto volete, questo non me lo toglierà mai nessuno. Ci risentiamo lunedì per parlare ovviamente di Juventus Verona e poi vedremo se nel corso di questi giorni capiterà ancora qualcosa. Ciao, grazie Tullio.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Tutto Mercato Web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno Luca, Giulia. Beh, ognuno la può pensare come vuole, noi la pensiamo alla tifosi, a noi l'Inter ci ha fatto male, perché parliamoci chiaro, a noi ci ha fatto male l'Inter e il suo potere. Parliamoci chiaro, questi sono i fatti, perché la vicenda Calciopoli è stata archiviata troppo presto, tanto è vero che loro sono stati prescritti, ma erano coinvolti quanto noi, a dimostrazione che il loro potere ha fatto sì che le cose andassero secondo il loro desiderio. Questa è purtroppo. Quella vicenda è un'altra, purtroppo questa è l'Italia, questa è l'Italia purtroppo, che non guarda troppo a quello che potrebbero e dovrebbero essere le leggi, le regole o quant'altro, ma molto spesso si inchina a quello che sono i poteri superiori, insomma, e questo è quello che ci ha fatto l'Inter a noi. Ora sento l'ospite che dice lui non tifa per questo, bene, il tuo parere, ci mancherebbe, ma io da tifoso, per quanto io voglia essere... come si può dire, insomma, onesto intellettualmente e quant'altro, ma io da tifoso non ce la faccio a pensarla così. Quindi onore all'ospite che sta dicendo quelle cose, perché è segno evidentemente di maturità, che ne so, ma io da tifoso non ce la faccio in modo più assoluto a pensarla così. Per me l'Inter, se è coinvolta, deve andare in Serie B anche per un minimo di coinvolgimento, solo per quello che ci ha fatto e nient'altro, solo per quello che ha fatto a noi. Mi auguro che venga ripagata la stessa maniera. Tutto qua. Ciao, buona giornata.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 1 maggio, buona giornata e buona festa dei lavoratori, a tutti i lavoratori, a tutti quelli che sono operativi per necessità, a tutti quelli che cercano anche un lavoro, perché la definizione va sempre rettificata periodicamente. Buona giornata, noi non potevamo mancare naturalmente. Cose di calcio, arbitri, l'inchiesta va avanti, Gervasoni collabora a fuoco lento davanti al PM. Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti in Champions League, dando quasi per scontato, se non per questo weekend, il successo, il tricolore per quell'altra squadra lì. Turam in gruppo, i dubbi sono legati a Vlahovic dal primo minuto, questo uno dei due dubbi, forse anche McKennie rischierato a sinistra con Holm confermato a destra, eventualmente per la sfida contro il Verona di domenica. Le women domani alle 12.30 si giocano il terzo posto e la Roma potrebbe festeggiare. Serie B e Lega Pro, attente alle alleanze, dipende da loro il voto favorevole a Malagò o ad Abete, ma sembra esserci uno scatto di Malagò. Buona giornata, ben trovati, vi ho ascoltato, guardate che bella casacca bianconera, così dite, ah ma allora è una replica, no perché non l'avevo ancora lavata e stirata e non l'avevo portata. Saluto l'amico lavoratore, non ha mai lavorato fino ad oggi, comincia il primo maggio, se lo ricorderà per tutta la vita, c'era anche questo brindisi che dovevamo fare col nostro Tullio Show, che potrebbe magari darci una mano dalla regia, lui il primo maggio inizia a lavorare. Oh,
6: sono qua.
5: Sei un altro uomo. Ormai da ragazzino, da ragazzo sei diventato un uomo. Lavorare per modo di dire, adesso non ti montare la testa, che mia madre continua a dire: quando è che ti cerchi un lavoro? Ma lei il calcio non lo segue attentamente, quindi guarda solo quei programmi dove ci sono avvocati, cantanti, eccetera. Buona giornata a voi, come state passando questo primo maggio? Così risulterà che è rigorosamente in diretta questa puntata, non potevamo mancare, ci saremo anche domani perché il nostro lavoratore è diventato stacanovista in 2 giorni, stacanovista, ci sarà anche domani, mentre invece domenica c'è la partita e quindi daremo la linea direttamente agli amici di Roma, due in bianconero, anzi no, due in bianconero che diventano per l'occasione colpo di tacco dalle 17, seguiremo la partita e avremo con noi anche, incredibilmente, tra poco lo annuncerò con lui, dai, con il preparatore Mille Chelsea, lo chiamerò così anche oggi, che verrà a vedere per la prima volta la Juventus, è ospite di Radio Bianconera sostanzialmente, e quindi lo sfrutteremo in qualche disamina, non nella postazione di Radio Bianconera, perché lì, sai, non è che può arrivare e prendersi subito il posto, però sarà dei nostri e quindi ci fa molto piacere proporvelo dal vivo con qualche collegamento prima della partita. Detto questo, tutto mercato web, Yıldız felicissimo di essere alla Juve, la 10, una grande responsabilità, Spalletti fantastico, Tare il futuro di Modric, potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan, e poi Gervasoni sentito per 4 ore dal PM. Però era l'ora di pranzo, se due sono andati a pranzo forse hanno parlato poco. Inter-Roma, nessuna manipolazione audio. Torno su questo delicato argomento. Ieri avrete sentito l'intervento, seguo come faccio con lui e con tanti, gli interventi di Luciano Moggi che stanno facendo discutere, ma sta dicendo una sacrosanta verità. Intanto, analisi, logica, con la mia intelligenza superficiale, non ho bisogno di quella artificiale, la mia è superficiale e mi basta per fare questi ragionamenti quantomeno nel mondo del calcio, visto che questo primo blocco ce l'abbiamo libero per noi. Cosa state facendo oggi? Dove siete? Siete contenti che siamo in onda? Vi meritate che siamo in onda anche il primo maggio? Parleremo di calcio, ma attenzione al dubbio che mi viene. Perché qui tutti aspettate l'Inter in Serie B, ce l'aspettiamo tutti. Ma attenzione, che a volte potrebbero non esserci delle prove. Perché vedo subito, ma come nel 2006 c'era? Non c'erano? Le hanno costruite? Io più di tanto o voi più di tanto. Luciano Moggi ci sta spiegando, o forse ci vuol far passare questa idea, dove è abbastanza lecito chiedere quelli più bravi, non chiedere quelli graditi, anche se poi è una citazione, un'espressione che non compare ancora. I documenti non li abbiamo visti. Quindi continuiamo a fare i tifosi, a tifare per la Juve, ma non diventiamo gli interisti che volevano e sono riusciti ad incastrare la Juventus. Ma Luciano Moggi pone l'attenzione su un aspetto. Bravo Marotta, bravo Luciano Moggi. Poi magari con due gradazioni di colore diverso, o simili, o quasi identici. Attenzione al passaggio, non lo dico io. Non voglio farvi arrabbiare in questo primo maggio, ma anche il primo maggio o il 25 dicembre bisogna far ragionare il cervello delle cose che vengono dette. Luciano Moggi ci fa capire, perché ci è passato, che ci sono delle procure nel momento in cui fanno carriera alcuni uomini che possono lecitamente aprire dei casi sulla base di qualche esposto, invito, identità bianconera, quello e quell'altro. Anche solo, ci dice lui, perché sa leggerlo meglio mentre mangia, mentre beve un cappuccino e inzuppa il croissant, di cui so che è un grande amante. Ma ci dice, attenzione a aprire il fascicolo e non trovarci niente. Non solo per quello che andranno a dire gli amici del circolo di Rocchi, perché gli altri bisognerà trovare delle prove che non si limitino a raccontarci che sono stati silurati e basta alcuni arbitri. Perché in tutti i lavori, anche nel vostro lavoro, anche il primo maggio, ci potrebbero essere delle situazioni in cui qualcuno ha fatto più carriera e voi siete migliori di quelli. O no? Occhio alla pubblicità delle procure che aprono il fascicolo, come magari è per promuovere la procura di Milano. Altre procure, purtroppo Torino per certi versi, apre e spinge, deve andare a trovare l'obiettivo. Mi dicono la differenza tra due procure. Non vuol dire che sono interisti, vuol dire anche che se fossi io a Milano, il peggior magistrato che avrebbe potuto avere, potrebbe avere, se io fossi un magistrato. Quindi, attenzione alla pubblicità che si vogliono fare attorno a certe cose, mettendo però in risalto quello che non abbiamo ancora capito. Ma è possibile che chiunque nel mondo arbitrale, al di là le loro guerre interne, possa non essere simpatico e non far carriera? Abbiamo la dimostrazione nei nostri lavori. Alcuni lavorano in alcune emittenti e altre no. E altri no. Non facciamo gli esempi della televisione di Stato o di meno commerciali, eccetera, eccetera. Controllate i nomi, controllate il curriculum, e non sempre, o i contratti di chi vediamo, amanti, non amanti, queste robe qui. In generale, è il mondo un po' schifoso che vive attorno a noi. Ma non voglio peggiorare la situazione. Alcuni dicono, rinuncerei dei nostri tifosi, arrivo al dunque, rinuncerei al quarto posto pur di vedere quelli lì, così non mi querelano, ma è un'ipotesi, non è un'accusa, è un'ipotesi, quelli lì andare in Serie B. Magari gli tolgono 4 punti, 5 punti e vincono lo stesso il campionato. Magari tutto fumo e niente arrosto. Magari invece, e io spero, ma non per mandare l'Inter in Serie B, io non so chi sta vincendo il campionato, non so chi voleva gli arbitri graditi, ma hanno fatto una schifezza incredibile. Il sistema, rendere pubblico il fatto che io Giuda bacio gli esponenti più importanti, sono presenti agli appuntamenti alla luce del sole. Se non si trovasse anche solo un'intercettazione, se il PM non avesse davvero un'intercettazione tra le mani, io ho paura che ci dovremmo preoccupare per il proseguo, non solo del calcio, ma in generale. Perché la giustizia ordinaria, vedo andare in galera qualcuno che dopo 10 anni sta uscendo. Vedo qualcuno che sta prendendo il posto di un altro in galera, eventualmente. Mi verrebbe da dire che tutti i processi sarebbero da rivedere, tutti. Solo che chi è lo sfigatello non lo beccano spesso. Chi ha un po' più di potere non lo beccano mai. Ma qual è la discriminante? Ce lo dice Luciano Moggi, con naturalezza. Anzi, mi ha anche attaccato dicendo, e ha fatto bene, dicendo, ma guarda che non vuoi proprio capire. L'Inter, cioè Marotta bravo, io bravo, arbitri abbiamo sempre parlato, anche lui gli dava le steccate, anche a me dà le staccate, in televisione a quello dell'Inter, a quello del Milan. Non ce n'è per nessuno di fronte razionalmente ad un pensiero, e non è la verità in assoluto. Luciano Moggi sa barare molto bene, ci mancherebbe, lo conosco e questo discorso lo posso fare senza di lui, ma per avallare il suo pensiero e non per dargli ragione, perché non mi ci trovo troppo. Secondo me la magistratura ha qualcosa, perché parte da lì. Attenzione alla società forte dietro, mentre invece la Juventus quell'anno lì è stata zitta e ha accettato passivamente il tutto. Questa è la verità. Quindi, se si difendono bene, succederà niente. Non fatevi venire il mal di pancia, perché non so ancora dalle carte che cos'hanno, perché in questo momento continuo ad essere un bel esposto e vado ad ascoltare. Ma se non sei partito da qualcosa di concreto, sapete dove mi crollano un po' le braccia? Quel cavillo che abbiamo letto ieri. Può intervenire dalla saletta VAR, non bussare, ma trovare il modo per variare, per evitare l'errore. Ma perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché quando presentiamo le tabelle arbitro, assistente, doppio assistente, quarto uomo, VAR, AVAR, perché non mi hanno detto anche supervisore di Lissone? E come fa a vedere 20 partite il supervisore di Lissone? Quelle che non giocano in contemporanea. Quindi è un modello che punta a mascherare un problema che c'è e neanche in questo modo sono riusciti a risolvere, tanto per essere chiari. Avete capito dove è l'inghippo? Quindi non fatevi venire sangue marcio. Ah, potrebbero non centrare niente, se no qui incominciamo sempre ad accusarci. Poi vanno in Serie B loro, poi va in Serie B chi non è ancora andato, poi vado io. Il sistema vuol mettere in luce che ci sono dei vuoti, dei buchi. Ma attenzione, perché se capita anche a qualcun altro, o capitasse di nuovo a noi, bisogna essere forti a difendersi. Forti a difendersi, un po' come deve fare la Juve con la Verona. Non so se sono stato chiaro, andiamo a vedere se, anche perché se il giudice ti condanna perché sei juventino, cosa potrebbe farti un medico? Questa l'avevo già letta prima, sembrava un po' uno scioglilingue. Allora, l'odio lo hanno creato loro, vero, perché tu vince, ma c'è attorno l'odio sportivo, spero, ma è anche qualcosa di diverso, lo ammetto. Che però si riversano come i fluidi gli scarichi delle, fanno in certi periodi quando c'è troppa roba dentro, c'è troppa melma dentro. Detto molto chiaramente. 12:25, abbiamo dei vocali, per fortuna sono arrivati, per fortuna, perché immagino che abbiate da fare oggi. Poi ci concentriamo anche sul campo, ma intanto abbiamo centrato i vari argomenti. Squadra in campo per allenarsi, anche la squadra lavora, e quindi non è una questione... Non...